0: ministra che sta tirando fuori, non si può dire in radio, però sta tirando fuori veramente il meglio di sé. Poi volevo dire un attimo una cosa anche agli amici della sinistra, che se gli stipendi non aumentano, non è che le aziende non le abbiano aumentate, è che l'imposito statale cresce pari merito dell'aumento degli stipendi, per cui è inutile dar di più all'operaio se poi i soldi se li fotte lo Stato, eh? E comunque state con Dio e la misericordioso vi dà una benedizione, pace, Spirito Santo, e ci sentiamo sui nostri emittenti.
1: Buongiorno, ma secondo voi se a morire a Taranto fosse stato un rabbino o un ebreo, cosa sarebbe accaduto se fosse stato a Taranto un
2: Buongiorno Luca, volevo intervenire per chiarire a Francesco l'Abruzzese, che fa finta di dimenticare che Israele di allora e di oggi è stato condannato dall'ONU per quanto riguarda l'occupazione dei territori palestinesi. E quindi è inutile che lui dice e sostiene altre cause, dovrebbe sostenere il rispetto delle risoluzioni dell'ONU, che forse sarebbe prodromico a una pace effettiva, ma nessuno fa da questa disposizione fa ammenda e sostiene la causa, perché bisogna lasciare le cose inalterate e lasciare che la guerra consumi le vite. Buona giornata, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Volevo ricordare all'abruzzese, di cui mi sfugge il nome e sinceramente chiedo scusa per questa cosa, volevo ricordare, dicevo, che Marco Pannella, che è stato sicuramente un sostenitore della causa israeliana, è stato anche un tenace sostenitore della causa palestinese, e lui proponeva con fermezza l'idea di due popoli con due democrazie, due stati e due democrazie. Quindi, da come è raccontata, sembra che Pannella sostenesse solo gli israeliani. Non è così, era per gli israeliani, ma era anche per l'idea di due popoli, due democrazie, quelle che noi diciamo da anni. Saluti Marco da Napoli, con uguali diritti.
4: Rieccoci! Ma io vorrei fare una mozione d'ordine, basta chiamarlo l'abruzzese, chiamatelo col suo nome, se no qua facciamo l'attimo fuggente etnico, il sardo, il pugliese, il che ne so, molisano. No, ognuno c'ha un suo nome.
5: Ma te dà proprio fastidio la libertà. Ma uno si chiama come vuole, si vuole chiamare l'abruzzese, se tu ti vuoi far chiamare Luca il profeta, va bene, lascia che ognuno si esprima con libertà, cioè che si fa conoscere, vabbè, col
4: se
5: proprio
4: poi
5: cognome.
4: Poi insistite per chiamarmi il profeta, che sono io, per impedirlo, però non c'è questa connotazione etnocentrica, tribale, ma leggenda, mi chiamate Mulla. Leggenda di solito.
5: Leggenda,
4: io...
5: bene, benissimo, da oggi ti chiamerò Luca leggenda Telese o Telese leggenda, come preferisci.
4: Bravo.
5: Scegli e così ti chiamiamo, però lascia che ciascuno sia libero. Avete continuamente questa volontà di imporre la vostra regola, la vostra visione, il vostro modo di pensare, dicendo che quello è giusto e pensando che gli altri siano profondamente sbagliati. Lasciate che ognuno sia libero di chiamarsi come vuole. Francesco l'Abruzzese è Francesco l'Abruzzese, evidentemente per lui l'indicare la provenienza è un indice di personalità e di qualità del
4: messaggio,
5: quindi andrà bene così.
4: Oggi non possiamo non parlare di un tema che ci tocca, ci appassiona da vicino, che è la grande polemica del professor Montanari sull'uso, l'esposizione, la, come possiamo dire, l'estetica dell'arte a Roma. C'era un
5: ho letto
4: un bando,
5: e me ne sono occupato.
4: Vai,
5: sì.
4: Vai.
5: C'è cioè la più grande società di ingegneria italiana, si chiama Progger, che essendo entrata privata, essendo entrata in relazione con Galleria Borghese, avendo conosciuto la condizione di quello che è uno dei più importanti e più bei musei italiani, una quantità innumerevole di capolavori che si trovano ammassati nei sotterranei della galleria, che non possono essere esposti al pubblico, una totale inaccessibilità per gli utenti quotidianamente e un'accessibilità soprattutto per utenti che abbiano difficoltà di movimento, ha lanciato una proposta culturale, cioè quella di poter finanziare totalmente a sue spese una nuova l'attività che porterà poi ad una gara pubblica che rispetta evidentemente tutte
4: il
5: le
4: bando
5: norme,
4: di
5: le
4: una
5: regole,
4: gara pubblica
5: il bando per, di una gara pubblica
4: per aumentare
5: creare una...
4: trovare un modo per esporre di più con una nuova struttura. E attenzione,
5: e
4: oggi
5: struttura.
4: Proprio oggi interviene il vicepresidente della Camera Rampelli e chiede la testa della direttrice della, allora io sono veramente stupefatto di questa cosa per due motivi. Uno, nel merito, se vai in qualunque parte d'Europa, io mi chiedo se questi, ora che c'è pure Ryanair e morti di fame, fatevelo un biglietto. Se vai a Parigi, la Défense, com'è nata, dove è nata, se vedi la piramide che tutto il mondo elogia,
5: la
4: è una struttura totalmente reinventata nel contesto urbano. Se vai a Berlino, continuamente sorgono e nascono nuovi palazzi dalla costruzione, decostruzione e ricostruzione. Se vai ovunque, l'arte è visibile in Europa e nel mondo. Pensate che cos'è a Berlino anche il museo sull'Olocausto, no? Che pensate che cos'è lo Yad Vashem, sono nuove architetture,
5: ma la ristrutturazione
4: nuovi
5: del Reichstag con contaminazioni,
4: esatto,
5: tra l'architettura moderna e l'antica, ma grandi operazioni fatte da,
4: e io
5: da
4: mi metto le
5: quelle
4: mani
5: che si chiamano
4: nei capelli
5: star.
4: Giuliano, di fronte al veto talebano, cioè non è un veto talebano in cui si dice ma forse questo progetto è brutto, che sarebbe legittimo, no, invece è questo progetto non sa da fare, cioè non si deve
5: non
4: toccare nulla,
5: progetto,
4: quindi meglio avere la struttura ottocentesca, magari fatiscente o satura, perché chiunque a Roma provi a entrare in quella galleria sa che come al Colosseo si piglia la prenotazione a 6 mesi. Allora a Roma è più facile fare una carta d'identità, che ci vogliono, credo ora hanno un po' migliorato, appuntamentino ti danno a 3 mesi, e che andare a vedere la galleria Borghese.
5: Sai qual è, Luca, la curiosa coincidenza? Che la destra e la sinistra, Rampelli lo ha appena citato, ma di Montanari non abbiamo detto che si è espresso in termini inusitatamente aggressivi.
4: Dicendo,
5: sì,
4: siamo
5: sì,
4: partiti,
5: ma non
4: dicendo che era una
5: stato,
4: polemica di Montanari. E
5: quanto è stato,
4: guardate,
5: aggressivo, diciamo, sull'argomento. Ebbene, estrema destra, estrema sinistra uniti nella volontà dell'immobilismo italiano,
4: ma non ci metterei
5: della conservazione,
4: poi le etichette, perché non è un tema politico, cioè non può essere, dovrebbe essere un tema di merito. Mi piace sì o no, non si può fare nulla, allora ci fermiamo, facciamo, qual è la data, si torna al 1830 e via. Mentre invece, e qui vogliamo le vostre voci, Roma è tutta un'enorme stratificazione di monumenti, spazi, architetture che nascono una sull'altra. Basti pensare, che ne so, il monumento famosissimo a Giordano Bruno, istituito qualche volta, forse lo ricordo, dalla Roma con la fondazione, la nascita dello Stato Unitario, contro la Roma Papalina, con un'architettura che viene piantata in mezzo alla Roma Papalina e un corteo nel 1870 attraversa tutta la città con le torce e le fiaccole per fare il monumento dell'Italia liberale contro l'Italia clericale. Ma c'è il Gianicolo, che cos'è? È una sistemazione architettonica nuova, museale, e addirittura per chi, io ho occupavamo molto quello spazio, c'è stata addirittura una polemica negli ultimi anni perché c'era un unico garibaldino creolo che non aveva avuto la sua statua e con un, se vuoi, un'aggiunta, la giunta Gualtieri ha fatto, aggiunto un garibaldino che non c'era in questa mostra permanente che è il Gianicolo, dando lo spazio alla statua del garibaldino creolo. Quindi spazi, musei, nuove.
5: Però c'è una cosa positiva, Luca.
4: Si costruiscono una sull'altra.
5: C'è una cosa positiva, che iniziative come queste rendono possibile che tu e io, ad esempio, cominciamo a parlarne, che ci sia un dibattito intorno a questi temi in Italia. E anche questa è una grande innovazione ed è secondo me un dibattito che dovremmo fare per un periodo ben lungo, che è quello del comprendere cosa siamo stati e soprattutto che cosa vorremmo essere. E ci prendiamo tutto il tempo che sarà necessario per farlo e torniamo adesso, se sei d'accordo, alle notizie, perché ti ho detto che c'è stata una serie di missili su Kiev e anche su Odessa, e allora è tornato a trovarci e raccontarci cosa è successo il nostro Ugo Poletti.
4: Buongiorno Ugo.
5: Buongiorno Ugo. Problemi di linea, è caduto Ugo Poletti, adesso la regia lo riprende al volo, il nostro Peter Bescapè, andiamo a vedere che cosa è successo nel dettaglio a questa città alla quale siamo tutti molto legati.
4: Questo
5: Odessa.
4: Fatto che l'attimo fuggente diventa un club seguito da centinaia di migliaia di persone ogni giorno, malgrado la tua presenza, ma non è incredibile?
5: Sì, sì, è assolutamente incredibile, e anche incredibile come tu ti sia assimilato all'intervista di Veltroni all'intelligenza artificiale, ne hai assunto sia la profondità che l'enfatismo. Bene, mi piacciono
4: non
5: questi processi.
4: Non pretendo che tu mi dica di grazie Luca, che mi metti addosso un cono di luce fatto di parole e idee, che mi illumina come un albero di Natale, non pretendo che tu lo dica proprio esplicitamente.
5: No. Però cosa pretendi, caro Luca? Perché io volentieri sono qui per assecondarti, quindi lo faccio anche nello scopo della terapia, quindi di che cosa hai bisogno?
4: Milioni di persone all'ascolto, che accendono la radio la mattina, che si collegano dalle auto, che ascoltano mentre si lavano i denti, che si appendono a una connessione DAB, che guardano speranzosi la loro app di giornale radio, vanno sul sito di giornale radio, dico voglio sentire, anche oggi voglio sentire come Telese illumina quel povero Guidarmi.
5: L'unica cosa vera è il povero, anzi se volessi provvedere anche a quello saremmo molto molto contenti, ti mando più separatamente e in sede privata a Liban.
4: Allora è con noi, è arrivato Ugo Poletti, buongiorno, l'abbiamo già annunciato, collegato da Odessa, eccoci.
5: No, non riusciamo davvero, Luca, ad avere il collegamento, credo che ci siano problemi seri sulle linee.
4: Avevo sentito
5: probabilmente.
4: Qualcosa. No,
5: ci stiamo provando ma non riesce. Proseguiamo noi a parlare dell'attacco, ti leggo allora qualche aggiornamento dal Kiev Post. 24 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste uccise nell'attacco di giovedì notte a Kiev e il bilancio delle vittime continua a salire mentre i servizi di emergenza rimuovono le macerie e cercano persone intrappolate sotto un edificio residenziale distrutto nel quartiere di Dartinskyi nella capitale. Spero di non averlo pronunciato troppo male. L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 675 droni di attacco e 56 missili.
4: Eccolo.
5: Principalmente contro Kiev. Ugo, ci sei?
6: Sì, ci sono. Buongiorno a tutti.
5: Eccoci, buongiorno. Abbiamo cominciato a leggere un po' di cronache dal Kiev Post, ma dici direttamente tu com'è la situazione dopo gli ultimi bombardamenti.
6: Beh, la situazione è la solita pagina tragica. Parliamo di circa 24 persone morte. Hanno spianato un intero palazzo di Kiev, chiaramente come sempre non parliamo di un comando militare, parliamo di povera gente che stava dentro sepolta sotto le macerie. Nelle ultime 48 ore i russi hanno lanciato tra droni e missili circa 1400 ordigni, che significa che questo è anche il significato delle tregue. 3 giorni di stop significa che ti metti un po' di roba in magazzino pronta per essere lanciata. Quindi questa, nessuno qua si sorprende, perché noi dobbiamo avere il coraggio di distinguere tra le parole e i comportamenti. Cioè non basta dire sono pacifista e poi scaraventare 1400 missili e droni sulla testa delle persone. Cioè, se una persona dice la guerra deve finire, quindi lancia un messaggio che tutti colgono come un'apertura, speranza, poi viene smentita dai comportamenti, allora uno deve valutare bene. È più importante, quindi l'aggressività russa non cessa, al di là delle parole, e poi i risultati sono questi. Anche quella famosa tregua, che poi è stata una specie di parodia, non una vera tregua, perché è stata annunciata unilateralmente, non concordata con gli ucraini. Comunque gli ucraini l'hanno rispettata, peccato che sul fronte in quei giorni limite c'era la parata a Mosca, di tono molto molto molto basso, si sono registrati almeno 150 scontri sul fronte, quindi di quale tregua stiamo parlando? Ecco, la situazione è questa, le cose continuano, questa guerra continua, i russi sono già all'offensiva non da ieri ma da almeno un mese, però con scarsissimi risultati, ecco perché non ci sono grandi annunci. Ormai le difese ucraine sono talmente ben coordinate che si sono create proprio delle cosiddette, come si dice in inglese, killing zones, cioè quando i russi avanzano si trovano ad accoglierli purtroppo un fuoco incrociato e i droni nemici. Quindi la situazione è questa, il fronte non ci sono grandi cambiamenti, quello che succede è ancora questo massacro costante delle città ucraine, per almeno poter dire ai propri cittadini della Federazione Russa: siamo forti, siamo invincibili, ammazziamo il nostro nemico. Però che nemico è? Questa è la situazione.
5: Gli ucraini hanno riattaccato, però non sono rimasti con le mani in mano.
6: Beh, ma insomma, gli ucraini hanno innanzitutto giocato un po' anche loro la chiave della comunicazione, dove sono molto abili. Quando Putin ha annunciato la tregua, e l'ha fatto proprio perché aveva questa grossa preoccupazione del qualche drone che rovinasse la festa, gli ucraini avevano inizialmente detto: va bene, anche noi chiediamo una tregua, allora se lo fai tu lo facciamo anche noi. E pochi giorni prima gli ucraini hanno detto: il 5-6 maggio, 4-5, adesso non mi ricordo bene le date, anche noi decidiamo una tregua, che chiaramente i russi hanno totalmente ignorato. Poi c'è stata questa qua chiesta da Putin, e quindi però alla fine le tregue vere si concordano tra le parti e devono avere dietro tutto un pensiero che suggerisce che si sta arrivando verso una direzione di pacificazione. La notizia più importante del giorno di ieri è che la Duma, cioè praticamente il Parlamento della Federazione Russa, ha inaugurato una legge dove dà poteri speciali a Putin, come se non avesse bisogno, per effettuare operazioni militari contro qualsiasi stato del mondo se alcuni cittadini russi vengono trattati male, sono in situazione di difficoltà. Cioè immaginatevi che in Italia venisse arrestato un russo residente o turista, quel che vuoi, che ha commesso un omicidio o un furto, ecco, noi siamo soggetti a un'operazione militare russa. Questo sarebbe il discorso. Cioè siamo in un mondo...
4: Beh, la differenza rispetto a ora, non lo fanno già. Non lo fanno, sì, lo fanno già.
6: Ma sì, ma infatti, ma il fatto che...
4: L'ho letta questa notizia, l'abbiamo letta, sì. Però mi chiedevo che cambia rispetto sì. Adesso.
6: Cambia, allora, nei fatti quello che hanno l'Ucraina è il caso esemplare, no? Cioè nella narrazione russa gli ucraini, attenzione, il governo ucraino di 10 anni fa, 2014, ha oppresso cittadini russi, quella è la storia della propaganda russa. In verità non è così, perché nel Donbass, nella Crimea, c'erano cittadini ucraini.
7: Ci siete? Sento musica.
4: Sì, purtroppo siamo arrivati, abbiamo sforato di 2 minuti sul nostro tempo. Mi dispiace, ma dobbiamo chiudere il blocco. Ugo, ci risentiremo presto e speriamo di non perdere
5: grazie
4: momenti nel collegamento. Grazie, buongiorno, buon lavoro a te.
7: Ciao, saluti d'Odessa.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca. Una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 2 e 23 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
16: Raffanculo.
15: Noto dell'insoddisfazione.
17: Che cosa?
18: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi. Per la stessa linea di principio che voi conduttori dite che destra e sinistra sbagliano nel limitare l'evoluzione dell'arte, l'aggiornamento dei luoghi storici, esposizioni, musei, è la stessa linea di principio per cui non si può impedire a nessuna nazione di esporre la propria cultura. Russi, ucraini, palestinesi, israeliani, tutti quanti hanno diritto di esporre la propria cultura, le proprie idee. È la stessa linea di principio. E io sono d'accordo con voi, stranamente sono d'accordo con Guido Bardi. Allegra, allegra ragazzi, andate piano, è sempre Forza Milan. Buon weekend a tutti, ciao ciao.
19: Buongiorno, l'altra sera ho visto come al solito la trasmissione di Telese con 4 contro 0 e praticamente c'era Montanari che dichiarava che la destra, Fratelli d'Italia, vuole fare la sostituzione etnica. Poi però se andate a vedere bene, lui, Lollobrigida, ha detto che non si può accettare la sostituzione etnica, che sono due cose diverse, perché praticamente, come penso anch'io, sta avvenendo, perché piano piano, da qui a 5, 10, 15 anni, ci sarà la sostituzione etnica, ma da parte dei musulmani nei nostri confronti, ok, caro Montanari e Telese?
20: Buongiorno, compagni di tutte quante le mie mattine, così come dicevate, ormai da diversi anni, da quando avete cominciato con questa radio stupenda e meravigliosa. Vi volevo solo dire questo, questa mattina avete interrotto il collegamento con Ugo Poletti, ma altre volte è successo anche con altri, e per via della pubblicità, per via dei tempi, è vero, ne avete bisogno, altrimenti si sfora e poi si perdono tutti quanti i collegamenti, ma se potete in una radio e quando potete non lo fate, perché è come se si desse veramente troppo spessore, troppa importanza a questa pubblicità, di cui penso che la gente, per quanto consapevole del fatto che ne abbiate bisogno, ha ormai stancato un po' troppo. Ecco, Grazie, buongiorno e buon proseguimento. Siete sempre stupendi e straordinari. Fantastici.
4: Grazie, ma non è solo la pubblicità, sono anche gli ospiti che vengono dopo. Con Ugo c'era tutto lo spazio, come c'è sempre. C'è stato un ritardo nel collegamento, date anche le condizioni. Voglio dire, prima di presentare il nuovo ospite, che mi chiedo a volte cosa ascoltiate. Monte 4 a 0, come se le persone avessero le etichette. Proprio quella sera Montanari ha litigato duramente, ironicamente, elegantemente con Paolo Mieli, che a un certo punto gli ha detto sì, il nazismo, sì, anche il nazismo è un presupposto di questo governo. Questo proprio per dire che nell'iperbole c'era un'enorme differenza di vedute, che come sempre lì in onda, qui ovunque facciamo, noi i giornalisti al centro teniamo a rappresentare. Giuliano,
5: insomma, diciamo che quella è stata più una lite come in un'assemblea di partito. Si litiga anche all'interno dello stesso schieramento e anche all'interno delle stesse bande, quindi non è che questa sia l'argomentazione di mente per andare.
4: Bande a casa tua,
5: non parlavo di te, non so perché tu ti sia sentito toccato, facevo degli esempi così.
4: Hai
5: in
4: detto,
5: un paradigma più ampio.
4: È stata quella lite, è stata
5: come una lite all'interno di una sezione, e poi ho detto si litiga anche all'interno delle bande, quindi non sentirti toccato, che non era il caso. Accusatio non petita, escusatio manifesta, anzi il contrario. Andiamo però velocemente, intanto rispondere anche alla nostra ascoltatrice che ci dite mandate la pubblicità, e noi non la mandiamo volentieri, se preferisci pagare un canone facciamo meno della pubblicità, cara amica, ma purtroppo ce n'è bisogno e la mandiamo anche in orario. Ma spostiamoci direttamente in Gran Bretagna, perché abbiamo due notizie importanti. La prima, vorrei chiamarlo in maniera più elegante, ma non so se non dire il gran casino che è successo dopo le elezioni e l'attacco a cui è sottoposto da parte dei suoi stessi colleghi di partito e di governo il primo ministro inglese Starmer, e poi mi piacerebbe fare anche un commento sulla visita di Reggio Emilia della principessa del Galles. E allora, chi c'è che può farlo meglio, che può condurci meglio nei meandri della Gran Bretagna, se non il mai troppo lodato Federico Gatti?
10: Troppa grazia a Sant'Antonio, avrebbe detto mia nonna. Buongiorno ragazzi.
5: Dunque,
10: a proposito di lotte intestine e psicodramma di un partito, stiamo assistendo ad una guerra tribale all'interno del partito laburista dopo le elezioni amministrative in cui il partito di governo si è preso una cocente sconfitta. Cosa succede? Succede che i laburisti stanno cercando un dopo Starmer. Perché? Perché visto come un leader non abbastanza carismatico e non capace di trasmettere il messaggio politico prima ancora che l'operatività politica, passatemi il termine, perché dati alla mano il governo Starmer sta facendo non bene, benissimo. Ha aumentato le pensioni, ha aumentato il salario minimo, ha ridotto del 70.000 immigrati irregolari deportati, che qui è un cavallo di battaglia di ogni campagna elettorale, stop the boat. Abbiamo 24 mesi di fila di crescita costante, ieri sono state diramate, pubblicate i dati sull'economia e Londra cresce dello 0,6%, meglio, non tanto però, è meglio di qualsiasi altro paese del G7. Qualsiasi altro governo avrebbe stappato le bottiglie di champagne, invece i laburisti si sono ritrovati ingolfati in uno psicodramma causato da Farage, dall'ultradestra che sta mangiando consensi a destra e a sinistra. E quindi abbiamo quattro candidati che non hanno ancora formalmente lanciato la leadership contest, cioè quel procedimento che dura due mesi per eleggere un nuovo leader, ma che ha tolto di fatto appoggio, hanno tolto appoggio politico all'inquilino di Downing Street, che si è visto 91 deputati voltargli le spalle. Ora lui resiste, dice io voglio portare a termine il mio mandato, lui è un uomo di legge, finché la procedura non lo costringerà a lasciare Downing Street, lui ci si barrica dentro e bisogna capire cosa succederà nei prossimi giorni. Sappiamo che c'è stato un colpo di Stato fallito da parte di un suo fedelissimo, Wes Streeting, principale cospiratore, ministro della sanità, che ieri si è dimesso, ma non ha lanciato la sfida ufficiale, non ha lanciato la leadership contest perché non ha quegli 81.
16: Ecco, e questo è il tema, gli manca un requisito.
10: Bravissimo Luca, per lanciare la leadership contest ogni candidato ha bisogno del 20% del numero dei deputati che sono alla Camera, quindi 81, loro ne hanno 400, quindi hanno bisogno di 81, compreso se stesso, firme per andare dalla commissione interna al Partito Laburista e dire io ho 81 firme, sfido Keir Starmer. Streeting non ce l'ha fatta. Non ha raggiunto le 81 firme, quindi dopo aver cospirato negli ultimi giorni, dopo aver fallito il suo colpo, ieri si è semplicemente dimesso e in una lettera ha detto adesso dobbiamo trovare tutti insieme la strada migliore per rimpiazzarti, caro Keir Starmer. E ecco quindi che tutto il regno si aspetta l'arrivo a Londra del re del Nord, l'attuale ministro, l'attuale sindaco di Manchester, Andy Burnham, che è stato già ministro sotto Corbyn, sta facendo molto bene a Manchester ed è il più popolare all'interno del partito laburista.
16: Questo, molto popolare, perché? Qual è stata la chiave del suo successo?
10: È stato comunicatore. Allora, è un comunicatore, è empatico, ha anche molto carisma e molto carattere e ha fatto molto bene a Manchester, ha fatto abbastanza bene nel 2010-15 quando è stato per esempio ministro dello sport, quando ci sono stati ha riaperto il processo sulle morti dello stadio di Liverpool, insomma ci sono dei precedenti che fanno sì che lui possa da un punto di vista quantomeno riunificare un partito laburista che sta attraversando un vero e proprio psicodramma, nonostante, come detto, i risultati nero su bianco siano più che positivi.
5: Anche perché prima era solo un privilegio dei Tories quello di azzannarsi tra loro e di decimarsi a vicenda, adesso il Labour li ha raggiunti in questa simpatica attività sportiva e nel frattempo Farage, che dovrebbe avere qualche problema perché insomma qualche scandalo è uscito anche sul suo conto, ma sembra davvero inarrestabile, sembra che la sua attività di, come dire, cronaca distruttiva e lettura distruttiva della realtà britannica possa procedere senza trovare nessun muro e nessuna avversario.
10: Non lo so, Giuliano, perché da una parte la notizia degli ultimi giorni ha visto un Farage che si è intascato 5 milioni di sterline, circa 5 milioni e mezzo di euro, da un miliardario esperto in criptovalute che vive in Thailandia, come, non so se è una tangente o lui la descrive, un riconoscimento per quanto fatto durante la Brexit, durante la campagna della Brexit. Poi ci sono tutti gli uomini eletti nelle amministrazioni comunali
16: anche
10: di questi
16: giorni.
10: Anche
16: io voglio un riconoscimento e te lo dico.
10: Te lo darei,
16: un riconoscimento,
10: Luca, però
16: per il mio impegno con Guido Bardi.
10: Ho solo speech. Il problema vero è che
5: prende anche quelli.
10: Qualsiasi altro leader politico davanti ad uno scandalo così si sarebbe dimesso, sarebbe finito. Invece con Farage è un po', no, super partes, la legge non si applica, la gente lo elegge lo stesso, lo vota lo stesso, un po' come succede con Trump. Quindi ci sono questi personaggi politici che operano al di sopra di quelle che sono le dinamiche standard, ma soprattutto il problema vero adesso è che i suoi uomini
16: in Gran Bretagna,
10: verissimo,
16: in
10: infatti
16: cui
10: ormai
16: si
10: la politica,
16: ministri per tesi copiate, per bravissimo, piccoli finanziamenti, per ne abbiamo visti di tutti i colori in questi anni.
10: La democrazia anche nel Regno Unito è stata erosa, e io continuo a ripeterlo, soprattutto dai social e dall'algoritmo. I suoi uomini, dicevo, poi chiudo, che sono stati eletti nei consigli comunali in questi giorni dopo il 7 di maggio, sono già una ventina che si sono dovuti dimettere. Perché, per esempio, un esempio, uno di questi ha detto: beh, ci sono le buche per strada, dobbiamo cremare i nigeriani e usare le ceneri per riempire le buche per strada. Il giorno dopo è stato silurato. Quindi la popolazione, l'elettorato britannico, in questi giorni, in queste settimane, avrà modo di valutare l'operato dei candidati di Farage, e non sono così sicuro che riuscirà ad arrivare al 2029, a fine mandato laburista, alle prossime elezioni politiche, con un bacino di consensi maggiore rispetto a quello che ha già dimostrato in questo o nella precedente tornata elettorale. Quindi sicuramente c'è del marasma sia a destra che a sinistra. Vedremo di che morte morire nelle prossime settimane. Innanzitutto, e questa è la notizia, ieri notte il sindaco di Manchester, che vuole rimpiazzare Starmer, deve avere un seggio in Parlamento che al momento non ha, e quindi ha trovato un deputato di una circoscrizione vicino a Manchester che ha fatto un passo indietro, inducendo le elezioni suppletive, candidandosi, quindi dandogli la possibilità di candidarsi per vincere un seggio in Parlamento. Nelle prossime settimane sapremo se il cosiddetto re del nord, sembra il trono di spade ormai, potrà marciare su Londra e sconfiggere marcire l'armata di Farage. Esatto.
5: Marciare o marcire, quello che si aspetta da quelle parti. Dacci un lampo sulla visita della principessa del Galles a Reggio Emilia.
10: Beh sì, si è messa a fare i tortelli, cosa vogliamo di più? Dopo la visita di Carlo a Roma, i tortellini, si è messa lì con le sue manine reali a fare i tortellini, ma soprattutto a margine di una visita con cui, allora, in Italia nessuno lo sa o solo in pochi lo sanno, lei si sta dedicando da tempo al tema dell'educazione infantile, quindi è andata a Reggio Emilia per studiare questo modus operandi nato dopo il fascismo, che prevede che i bambini crescano in un ambiente stimolante, che scoprano il mondo non solo a livello nozionistico ma a livello esperienziale. E quindi è andata due giorni a incontrare i responsabili delle scuole di Reggio Emilia che applicano questo modello simile a quello di Steiner per imparare a portare nel Regno Unito questa esperienza. Io lo trovo una cosa molto bella. Reggio Emilia, mi hanno detto, gremita di fan, e un viaggio importante perché è stato il suo primo esperienza, visita internazionale da principessa del Galles da sola, ma soprattutto il primo impegno ufficiale dopo la lotta contro il cancro, quindi a livello simbolico è stato molto molto potente.
5: Ebbene, grazie Federico per averci spiegato un po' di più della perfida Albione.
10: Grazie a voi ragazzi, sempre un piacere, buona giornata e buon lavoro.
5: Ciao.
16: Voglio edificare una nuova galleria di arte contemporanea con un bellissimo padiglione, ovviamente sull'Unione Sovietica, ma anche con altre forme d'arte di espressione all'Abaro. Vorrei che Proger facesse un concorso internazionale chiamando i migliori architetti del mondo per fare lì al confine con Saxa Rubra un totem della cultura e dell'umanità.
17: Buongiorno! Ma in realtà il progetto era questo, do una notizia inedita. Il quartiere dell'Eur, che si trova nella parte sud della città, originariamente era previsto che fosse a nord, quindi all'Abaro praticamente, poi non se n'è più fatto nulla.
16: Comunque. Tutti i destini Sfiga. Del mondo passano lì, ma dove lo mettevano all'Abaro, che è un fazzoletto? Le sterminate distese dell'Eur, laghetti, fontane, palazzi istituzionali, ma non c'era lo spazio.
17: A parte che c'è l'estensione simile al centro di Firenze, quindi lo spazio c'era, poi c'era la possibilità di fare l'idroscalo sul Tevere, che ci teneva molto Mussolini a queste cose, che oggi è stato ampiamente citato pure da Giuliano con riferimenti incrociati, quindi lo richiamiamo pure un po' all'ordine.
16: Non lo dire a Montanari, poi la galleria con l'idroscalo si arrabbiava.
17: Sicuramente. Però è andata così, ma comunque un museo a cielo aperto, e poi appunto il padiglione sovietico ci attrezzeremo, mi sembra un'ottima idea, andrà sviluppata.
5: Vediamo.
16: Vai,
5: le notizie.
16: Notiziario.
17: Allora, notizie. Approfondiamo bene la questione della visita di Trump in Cina, perché c'è tanta roba collaterale. Partiamo dal prima. La Cina ha mostrato immediatamente pragmatismo sulla volontà di uscire bene questa visita, tant'è che è riuscito a trovare un escamotage per far partecipare Rubio, perché Rubio era uno di quei soggetti che era stato esposto a sanzioni e quindi non avrebbe potuto entrare sul suolo cinese, e con uno spirito davvero poco cinese, più mediterraneo secondo me, hanno trovato un escamotage, cioè la traslitterazione del nome è stata cambiata, è stata modificata e quindi non risultava più nella lista dei sanzionati. Questo perché la Cina davvero voleva fare questo incontro, e l'incontro è stato molto molto fruttuoso, sicuramente non solo sugli accordi commerciali, che sono importantissimi, non su Taiwan, che è una cosa che sta molto a cuore, ma la questione principale è stata la vicenda in Iran, perché Trump è andato lì praticamente con il cappello in mano a dire: guardate, pensavo di arrivare in Cina ad aprile, perché si ricorderanno tutti gli ascoltatori che questa visita è stata già rinviata due volte, e Trump voleva andare con delle carte buone in mano, cioè con il taglio di tutti gli approvvigionamenti energetici alla Cina, quindi prima il Venezuela e poi l'Iran, e ovviamente parallelamente anche i problemi con le sanzioni alla Russia. Ecco, questo taglio degli approvvigionamenti energetici non ha funzionato troppo bene, ovviamente c'è la crisi di Hormuz che non è risolta, però comunque il petrolio e gli idrocarburi dalla Russia riescono a farseli arrivare, quindi c'è un imbarazzo grosso, e probabilmente Trump è disposto a fare delle concessioni per non fare la figura di quello che ha perso la guerra in Iran, quindi troveranno un'intesa probabilmente con la Cina per offrire una narrazione distorta degli eventi. E questa cosa chi è che non piace? A Israele.
5: Ti devo fare una domanda appena puoi.
17: Sì.
16: Voglio dargli una notizia.
5: Ecco. Vai. Qua, ci interrompe, vai, dacci la notizia, zio.
16: Voglio che discutiamo a proposito di Israele del fatto che uno Stato, Israele, querela New York Times per la notizia che vogliono, di cui chiedono la rimozione degli stupri dei corpi dei palestinesi nelle prigioni di Israele, violenze sessuali punitive. Che orrore, che orrore. Viva il New York Times!
17: Beh, penso sia addirittura peggio, perché io l'ho letta su Yedot Arot questa notizia, e la riportavano come querela di Netanyahu in persona, non di Israele, quindi è una cosa ancora più insidiosa e più spiacevole. Comunque, quello che volevo dire per chiudere la questione del viaggio in Cina di Trump è che il primo effetto, proprio quello più immediato, è stato l'annullamento della visita che ci doveva essere di Herzog, il presidente israeliano, negli Stati Uniti. Quindi c'è sicuramente un raffreddamento tra Stati Uniti e Israele in questa fase, perché è evidente che Trump non ci sta a rimanere con il cerino in mano. In tutto ciò, comunque, ricordiamo pure che si andrà a Washington il 24 settembre, quindi verosimilmente quello potrebbe essere un traguardo ragionevole per dare una definizione complessiva degli assetti economici e politici della regione.
5: Senti, ma Fink e i suoi che cosa si portano indietro?
17: Ma qualche accordo commerciale, ma poco di più. Quindi c'è secondo me una grande asimmetria, perché gli Stati Uniti hanno riconosciuto l'egemonia cinese in tutta l'area del Golfo, anche perché comunque gli avevano già riconosciuta anche le petromonarchie, si sono accorti i paesi arabi che vendevano di più alla Cina piuttosto che agli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti hanno provato a deviare questo corso, a cercare di salvare il privilegio del dollaro, pare probabilmente che non ci riusciranno, e quindi c'è ben poco di cui festeggiare, secondo me, per tutta la delegazione americana.
16: Bene,
5: bene, bene.
16: E mi pare arrivati, che il tempo è volato. Il tempo è volato davvero. Eppure serve una morale. Anche oggi una morale. Distillato un
5: oggi la
16: morale.
5: Dedico proprio, visto che tu sei contro le denominazioni di origine geografica, la dedico a un grande delle tue parti, perché Ennio Flaiano, a proposito di noi oggi, diceva: non chiedetemi dove andremo e dove andremo a finire, perché già ci siamo finiti.
16: È incredibile come riesci sempre a tirare delle fuori delle massime di un'intelligenza sfavillante e
5: incredibile.
16: Se togli queste notifiche, noi vi raccontiamo che malgrado i vostri timori, le vostre speranze, le vostre emozioni, torneremo domani con tutta la banda.
0: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 2:59.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
2: 17.06, eccoci qui con Italia No Limits e naturalmente questa è la voce di Manuela Donghi, non di Roberto Poletti. Questa sera eccezionalmente ci sarò io per le prossime tre ore con la trasmissione, insomma, che vi accompagna mentre tornate a casa o mentre magari qualcuno di voi sta lasciando la città per andare a farsi un bel weekend. Comunque buonasera, Italia No Limits, giornale radio, la radio libera di informare, sempre qui con voi. Giorgio Berselli in regia, questa sera vediamo un po' la squadra da chi è formata. E ovviamente Matteo Respinti è sempre in redazione, siamo tutti pronti con voi. Il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Tanti argomenti questa sera, a partire intanto dalla visita di Trump e Xi Jinping che si è conclusa, e questo un po' a cascata ha portato notizie varie a livello economico, di mercati, di politica, ovviamente noi andremo a commentarle, poi tanto altro che tra poco vi racconterò. E allora ascoltiamo anche la prima canzone, poi tra poco cominciamo a parlare con i nostri ospiti. Eccola qui e vi ricordo sempre di scriverci 334 11 11 622, anche messaggi vocali, così li possiamo ascoltare. Se volete parlare con noi siamo sempre qui a disposizione.

Eccoci qui, 17:10 minuti, questo è Italia No Limits, questa sera un'edizione speciale, nel senso che ci sono io, Manuela Donghi, e solitamente invece c'è Roberto Poletti che vi tiene compagnia, ma insomma per questa sera, le prossime 3 ore ci sarò io. E allora, se volete, il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Spero che ci sia qualcuno che segue anche Next Economy la mattina dalle 11 alle 13, così ci possiamo salutare anche a conclusione della settimana. Allora, tante notizie, come dicevamo, è chiaro, in primo piano sicuramente la visita tra Donald Trump e, o meglio, l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Cina è terminato. Trump ha lasciato Pechino. Qualcuno titola già che è un po' una sorta di disgelo incompiuto quello che è avvenuto, nel senso che ricordiamo che Donald Trump, comunque una delegazione americana, è andata e tornata in Cina dopo 9 anni, e c'erano tutte le premesse affinché insomma in qualche modo i dossier sul tavolo presentati potessero dare delle notizie pratiche, no? E di risoluzione. In realtà forse i principali analisti, anche i mercati, tra poco parleremo anche di questo, si aspettavano di più. I due grandi strette di mano, si sono detti, la Cina, l'America devono cooperare. Però insomma i nodi più delicati, sicuramente quello di Taiwan resta il dossier più cruciale, insomma sono rimasti un po' in sospeso. Quindi in realtà tutti stanno cercando di capire se a Pechino, oltre alle parole di apprezzamento, no, che abbiamo ascoltato, i due leader sono arrivati ad accordi concreti appunto sui numerosi dossier aperti, compresi quelli commerciali, però non sono arrivati tantissimi dettagli. Quindi questa scarsità di dettagli forniti rende un po' scettici sia gli analisti, gli osservatori, i politici e anche i mercati. E perché ho detto questo? Perché tra poco andremo proprio a parlare di mercati finanziari e poi di economia, perché le due cose poi ci riguardano da vicino. Mercato che in questo momento ci sta dando delle informazioni, se vogliamo, anche diverse. Ieri è successa una cosa, ieri per esempio il FTSE MIB ha raggiunto la quota dei 50.000 punti che non raggiungeva da oltre mezzo secolo, dobbiamo tornare al 2000 prima di vedere questi livelli. Oggi invece le borse sono negative, adesso si stanno chiudendo le contrattazioni europee, poi faremo un po' un riepilogo sia dell'Europa che dell'America, ma abbiamo un rosso generalizzato appunto sulle borse proprio per questa delusione dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Non so voi che idea vi siete fatti, quindi se volete ovviamente siamo qui, ma soprattutto che idea vi siete fatti su quello che potrà succedere in futuro, perché chiaramente questo incontro era visto molto da vicino e molto attentamente proprio per le conseguenze che avrebbe potuto avere o che avrà intanto il conflitto in Medio Oriente, le tensioni geopolitiche e poi su tutta una serie di cose che riguarda le nostre tasche, ad esempio lo stretto di Hormuz, perché si è parlato anche di questo, con il tema del petrolio che peraltro rimane sopra i $100 al barile, quindi una tensione veramente importante. Comunque, detto questo, tra poco noi partiamo da qui, poi tanta economia reale, poi parliamo proprio delle attese che c'erano per questo incontro e quindi delle delusioni, no? O magari anche delle conferme con alcuni dei nostri ospiti e tanto altro. Andiamo con la canzone, questa canzone che vi dà modo di prendere un po' di respiro e di scriverci al 334 11 11 622. Noi siamo qui.

0: e cominciano a rispondere all'appello, cioè di scriverci al 334 11 11 622. I miei affezionati della mattina, saluto Giancarlo da Cuggiono che scrive: buonasera Manuela, al mercato non è piaciuto l'incontro in Cina, con un sorrisino triste, cioè un sorrisino triste, scusate, questo è un po' un ossimoro, con un emoticon triste. Ciao Giancarlo, grazie per essere con noi anche questa sera, ricordo che solo per oggi ho preso il posto di Roberto Poletti che tornerà con voi con la nuova settimana. Allora, secondo gli analisti effettivamente dall'incontro a Pechino sono arrivate poche certezze concrete su questi numerosi dossier aperti, compreso quello commerciale, ma in generale, visto che partiamo proprio dai mercati, poi parleremo anche nel dettaglio con un esperto di geopolitica e andremo un po' a, come dire, ad analizzare tutte le parti, no? Che almeno i dettagli che ci sono arrivati da questo incontro in Cina tra Xi Jinping e Donald Trump. Però dicevo, visto che partiamo dai mercati, in realtà il mercato non è che è preoccupato solo da questo incontro che non ha dato segnali concreti, perché ci sono tante altre questioni. Sapete che i mercati seguono un po' una loro logica e vedremo anche in senso positivo, cioè il mercato anche quando magari tutto va male, quello che succede fuori, vediamo guerre, conflitti, il mercato invece magari va per la sua strada positivamente. Comunque a preoccupare in questo caso gli investitori è, ad esempio, vado un po' random, l'aumento dei rendimenti dei titoli del tesoro statunitense, abbiamo il tasso trentennale sui massimi da quasi un anno, poi abbiamo ancora il petrolio, no? Per esempio, che è il rialzo sopra i $100, questo poi ha dei riferimenti e dei riflessi sull'economia reale, tra poco parleremo anche di questo. Però partiamo dai comportamenti dei mercati, perché è quello che ci preme mettere in evidenza e tra poco vi do anche altri dettagli. Intanto saluto Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale. Buonasera Baudo, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio.
0: Buonasera.
1: Un saluto a tutti, allora, gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche a quest'ora, per così analizzare la giornata che va ben oltre a questo incontro che è terminato, sì, tra Donald Trump e Xi Jinping. Peraltro Baudo, sì, ieri, parliamo proprio di questi ultimi due giorni, ieri abbiamo avuto, e non solo ieri ovviamente, dei record sui mercati con il FTSE MIB che ha raggiunto quota 50.000 punti ed era dal 2000 che non la raggiungeva, è vicinissima al suo massimo storico. Oggi invece le borse sono negative, ok, certo, non sono arrivati dettagli concreti dalla Cina, ma appunto è solo questo. Baudo, analizziamo un po' la situazione.
1: Ma allora, diciamo questo, che la reazione di oggi ad esempio è la classica reazione emotiva, nel senso che io sarei curioso di ascoltare qualcuno che si aspettasse effettivamente delle dichiarazioni chiare o dei numeri chiari su l'incontro che c'è stato. Innanzitutto va considerata una cosa, che in questo incontro chi si è presentato in una posizione di forza è stata la Cina e non gli Stati Uniti, questo è fuori discussione. Quella di oggi è la reazione, ripeto, emotiva, perché evidentemente c'è una parte del mercato che è una parte che sta ragionando con una logica di breve termine, non con una logica di medio-lungo termine, che sperava in qualche dichiarazione magari roboante che potesse dare, sì, un senso. Poi il senso di cosa non si sa, perché in effetti i mercati comunque il loro lo stanno facendo come sempre, quindi non, una dichiarazione in un senso o in un altro non cambia quello che è un trend generale, insomma, che sta un po' ignorando apparentemente quello che sta accadendo, perché quello che sta accadendo è un qualcosa che ai mercati storicamente è sempre piaciuto. Le guerre ai mercati, l'abbiamo detto, lo diciamo poi spesso insieme la mattina a Next Economy, ai mercati le guerre piacciono, quindi non piace a chi le subisce, ma i mercati sono sempre stati pro guerre, da quando è possibile misurarne e studiarne l'andamento i mercati hanno sempre fatto il loro. C'è una guerra, ben venga,
0: certo.
1: Si muove l'industria degli armamenti, ma poi soprattutto si muoverà dopo tutta l'industria, certo, legata al mondo delle infrastrutture, della ricostruzione. Quindi quella di oggi è sicuramente una reazione che non va neanche presa in considerazione, cioè se ci sono ascoltatori che sono preoccupati da quello che sta accadendo guardando ad oggi possono tranquillamente rilassarsi, perché non è la performance negativa, peraltro nei mercati europei e asiatici, bisogna vedere che cosa succede poi nel resto della giornata negli Stati Uniti.
0: Certo, infatti io volevo Ecco, arrivo subito,
1: prego.
0: Per fare un riepilogo, abbiamo un'Europa che sta quasi per chiudere, che è negativa, il FTSE MIB cede l'1,88, sì. Però Baudo siamo comunque a 49.111 punti,
1: esatto,
0: non è che siamo,
1: esatto.
0: È giusto quello che dicevamo poco fa, anche gli altri listini perdono effettivamente quasi 2 punti percentuali, l'America che ovviamente rimane aperta fino a questa sera, ora italiana,
1: esatto.
0: È negativa anche questo, Dow Jones meno 0,91, l'S&P 500 meno 0,98, il Nasdaq meno 1,40, peraltro, e poi le ridò la parola, mi perdoni.
1: Prego.
0: Questa che viene definita un po' la delusione, no? Per il summit Trump-Xi che ferma le borse, in realtà vede proprio anche, a proposito di Wall Street, dopo i record degli ultimi giorni, questo calo è dovuto alle perdite dei titoli tecnologici e poi all'aumento dei rendimenti dei titoli del tesoro statunitense. Evidentemente, no? Intanto sui titoli tech c'è questo movimento continuo, compra-vendi, sappiamo, no? È così già da un po'.
1: Esatto.
0: E poi vabbè, quell'aumento dei titoli di Stato. Prego, Baudo.
1: No, ma ci mancherebbe, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con queste considerazioni. Il punto è questo, che anche lì il tema dei titoli tecnologici, il tema dei titoli di Stato americani, non è che ci siamo svegliati stamattina e abbiamo visto, oh Dio, il titolo, il trentennale americano sta dei rendimenti record. È da tempo che si prepara a questo, la stessa curva dei tassi ci racconta che l'impostazione in questo momento è di rialzo dei rendimenti. D'altra parte,
0: sì,
1: dobbiamo anche pensare che prima dello scoppio della guerra il mercato prezzava 2 ribassi dei tassi per quest'anno, oggi in realtà il mercato prezza intanto un rialzo probabilmente anche a giugno, se non cambiano le cose, dei tassi. Quindi, ma non, se ne parliamo oggi è perché in realtà questi dati li vediamo, queste aspettative sulla curva dei tassi li vediamo da tempo. Ecco, un giorno sarebbe interessante fare una spiegazione veloce agli ascoltatori di come leggere la curva dei tassi, perché se loro leggessero la curva dei tassi, o se tanti sapessero leggere la curva dei tassi, è interessantissima perché vi mette al riparo dalle sorprese e vi fa capire qual è il tendenziale. Quindi anche questo discorso che adesso stiamo commentando giustamente sulla situazione dei tassi americani è un discorso che non sorprende, può sorprendere magari chi non segue con attenzione o segue appunto
0: certo, con carica
1: emotiva ma non razionale quello che accade.
0: Senta, le faccio una domanda un po' provocatoria,
1: sì,
0: Baudo, visto che appunto lei si occupa di finanza comportamentale,
1: sì,
0: oltre ad altro, ovviamente, oltre alla lettura dei mercati che ci sta facendo in modo molto puntuale e preciso. Di solito si dice, nei periodi di incertezza, come quello che effettivamente stiamo vivendo adesso, cosa fare sul mercato? E si tende un po' a dire sempre, usare questa espressione, stare un po' alla finestra, no? Vedere cosa succede e poi agire. Ma non mi sembra che però si stia mettendo in atto e in pratica questo comportamento, anzi gli investitori mi sembrano belli vispi, belli arzilli, al netto di giorni meno brillanti,
1: certo,
0: insomma, come abbiamo detto poco fa. È così, cioè si è anche modificato, visto che appunto si occupa di comportamento, l'atteggiamento,
1: sì,
0: che abbiamo nei confronti del mercato e di quello che accade?
1: Ma io credo che ci sia stato, ieri tenevo un seminario a Bologna e parlavo proprio di questo punto qua, io credo che ci sia stato un qualcosa che ha rappresentato un crack nell'approccio degli investitori al mercato obbligazionario. Mi spiego meglio. Quando,
0: sì,
1: noi avevamo i rendimenti prossimi allo zero qualche anno fa, no? Le persone che volevano rendimento da un titolo di Stato, per avere un 1% dovevano comprare un trentennale. Cosa succedeva però? Questo è comportamentale, quindi io pagavo un rischio, una volatilità di 20-25 punti per avere l'1%. Lo dico in maniera più semplice ancora ai nostri ascoltatori. Se vi avessero detto, per avere l'1% sei disposto a pagare 25 punti di rischio? Io credo che nessuno di loro avrebbe risposto,
0: certo,
1: di sì.
0: Certo.
1: Però quando hanno fatto questa scelta, quindi hanno cercato, piuttosto che se tenerli sul conto, me li mangia l'inflazione, mi compro un trentennale, avrò un misero 1%. Loro pensavano di avere in mano un misero 1%, ma in realtà avevano un solido rischio. Tant'è che poi cosa è successo? Che quando hanno cominciato ad alzare i tassi, le persone hanno cominciato a riportare delle perdite considerevoli sull'obbligazionario, cioè su quello strumento che ritenevano l'unico porto sicuro. Ora, che cosa è successo? Che un po' alla volta, per fortuna, sempre più persone, perché poi questo è stato soprattutto un limite, ma dovuto alla storia, non ad altro, del risparmiatore italiano, molto legato al titolo di Stato, molto meno legato all'investimento in equity. Quando io vedo che se investo in azioni ho lo stesso rischio, se non a volte, secondo il momento di mercato, inferiore, ma ho delle attese di rendimento ben più alte, che cosa succede? Che il momento in cui devo scegliere, ho della liquidità, sempre più persone si rendono conto che alla fine la strada del rischio la devo per forza seguire, ma almeno seguo una strada del rischio che mi dà delle aspettative di rendimento più elevate. Questa era una cosa che stavo studiando da un po' e vedo che in effetti c'è stato questo crack proprio in quel momento specifico lì. Questo cosa significa? È chiaro che il mercato oggi, se mi chiedessero, ma secondo te sta salendo il giusto? Sta salendo forse un po' più di quanto dovrebbe. Però il punto è, voglio uscirne, cosa faccio? E allora qui posso sempre, questo può essere anche un elemento comportamentale utile per gli ascoltatori, ogni tanto dire, ma è il caso di comprare oro? Peraltro una volta lo abbiamo detto a Next Economy, è il caso di comprare oro a questi prezzi? La risposta non è compri oro a questi prezzi o non lo compri, tu devi avere un portafoglio diversificato ma soprattutto decorrelato. Cosa vuol dire decorrelato?
0: Certo.
1: Che ciò su cui investi si muove in modo differente rispetto ad altri tuoi investimenti, in modo tale che quando scende qualcosa c'è dell'altro che sale.
0: Esatto, è anche per questo che peraltro stessa, diciamo, si è fatta questo parallelo con il FTSE MIB, che ieri ha toccato, come dicevo, 50.000 punti e il massimo storico è stato di 50.108 punti della chiusura del 6 marzo 2000, quindi 26 anni fa. Ancora una volta, tanto per dire che la storia si ripete, anche questo l'abbiamo detto tante volte, ancora una volta in buona parte è stato trainato dalla forte crescita del tech, e in questo caso ai tempi eravamo nel pieno delle dot-com, della bolla delle dot-com, quindi internet, avvento di internet, oggi c'è l'intelligenza artificiale. Ma quello che voglio dire, Baudo, perché c'è, come ha detto lei, anche il timore che questi rialzi siano anche esagerati, perché invece mi sembra che il settore tech va la faccia da padrone e tutti stanno andando in quella direzione. Poi è chiaro che dipende da investitore a investitore, però infatti un'ultima battuta su questo e poi la saluto, Baudo.
1: Sì. Ma allora possiamo fare due scenari velocemente. Il primo scenario risponde a una domanda: se a ciascun ascoltatore chiedessimo, secondo te nei prossimi anni useremo più tecnologia o meno tecnologia? Useremo più intelligenza artificiale o meno intelligenza artificiale? Credo che non ne troveremo uno che risponda ne useremo di meno.
0: Certo.
1: Magari diremo peccato perché stiamo perdendo, però penso che ci sia l'unanimità assoluta. Quindi se questo è ormai la strada che abbiamo intrapreso, adesso la situazione è diversa rispetto al 2000. Nel 2000 noi lavoravamo su utili attesi, non su qualcosa di concreto. Oggi i giganti che investono nell'intelligenza artificiale non solo hanno numeri che sono hanno liquidità spesso superiore a quella di stati sovrani. Il punto è, cosa può succedere? La peggiore delle ipotesi, che l'acuirsi del conflitto, bisogna prestare molta attenzione al tema Taiwan più che altro, l'acuirsi del conflitto potrebbe creare per qualche mese delle situazioni sicuramente critiche. Ma a meno che non succeda l'irreparabile, allora è inutile parlare di dove investire. Che cosa ci sarà? Uno storno. I mercati hanno sempre avuto degli storni, uno storno, ma poi tutto ripartirà. E quello che oggi è il motore della crescita dell'economia e di conseguenza anche dei mercati tornerà ad essere tale. Ma d'altra parte i ribassi, si dovessero presentare, sono sempre salutari, perché depurano il mercato dalle tossine.
0: È vero. Allora io la saluto, Baudo, però questo ci stava, perché insomma è vero che non si possono fare previsioni certe, però basandoci anche su fatti del passato, su delle statistiche o delle dinamiche, possiamo intravedere quello che potrebbe accadere, poi anche supportati da dati certi. Allora, grazie Dario Baudo, economista, esperto di finanza comportamentale. Noi ci separiamo per una breve pausa, però poi ripartiamo con Italia No Limits.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13. tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del Timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 34 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
0: Eccomi con voi, 17:34 minuti, allora Italia No Limits, io sono Manuela Donghi, questa sera al posto di Roberto Poletti, fino alle 20 staremo insieme come ogni sera qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora saluto anche Mauro, perché state mandando messaggi al 334 11 11 622. Che dire, insomma, è vero, a volte la finanza e l'economia possono sembrare noiosi, però è uno degli argomenti principali e quindi per mia deformazione professionale questa sera ho iniziato così, ma non parleremo solo di mercati, attenzione, quindi non vi preoccupate, anzi mi fa comunque piacere che troviate del tempo per scrivere a noi, perché almeno io lo dico sempre alla mattina e lo dico anche qui, insomma, le vostre opinioni e i vostri commenti sono importanti. Tra poco magari facciamo un giro di notizie in generale della giornata, tra cui comunque ci sono quelle che abbiamo già citato poco fa. Beh, c'è anche il Salone del Libro di Torino e oggi parleremo anche di questo, c'è un collega che è lì a Torino e ci collegheremo, sentiremo un po' cosa ci racconta. Conta, avremo anche dei contributi interessanti. Allora, ricordo ancora il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Ascoltiamo la canzone di Rosé, Toxic Till the End, e poi torno con voi.

allora eccoci qui pronti a ripartire, e peraltro con tante notizie. Stavo leggendo questa: il deputato Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai, ha interrotto l'occupazione. Questa è una notizia che è arrivata proprio circa una ventina di minuti fa. A breve terrà un punto stampa a Montecitorio. Beh, vediamo in redazione con Matteo Respinti se riusciremo a trovare qualche dichiarazione, o comunque sicuramente arriverà qualche informazione. Ricordiamo che il deputato di Italia Viva si era ammanettato al proprio banco dentro l'aula di Montecitorio e ha annunciato anche lo sciopero della fame, perché era al 12° giorno di sciopero della fame, se non erro, appunto perché contro il sequestro della commissione vigilanza Rai da parte della maggioranza. Lui ha detto: mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame e quello della sete. Appunto poi si è ammanettato al proprio banco, dove è rimasto da solo nonostante appunto poi la chiusura dei lavori, eccetera eccetera. Comunque Giachetti ha voluto con questo gesto chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando questa paralisi e il sequestro della commissione vigilanza Rai. Allora, invece, come detto poco fa, ha interrotto l'occupazione. Sentiremo cosa ci dirà tra poco, credo, perché a breve, non si sa quando, ma comunque a breve terrà un punto stampa a Montecitorio. Allora fateci sapere, insomma, se volete, cosa ne pensate al 334 11 11 622. Possiamo sicuramente ascoltare la vostra voce, anche se poi parliamo di altro, però insomma i vostri messaggi servono anche a questo, no? A mettere in evidenza quelli che sono gli argomenti principali di questa giornata. Altro argomento principale è quello che vede la fine dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Donald Trump se n'è andato dalla Cina, peraltro il presidente cinese dovrebbe andare alla Casa Bianca in autunno, però vedremo questo incontro che ha un po' deluso, ne parleremo. E poi tra poco parleremo anche delle nostre tasche, perché è vero che io mi occupo di economia, però le nostre tasche, insomma, le abbiamo tutti, no? Vuote, piene, non lo so. Ci sono tante preoccupazioni in questo momento, peraltro ci sono tante previsioni, tante statistiche, tante indagini, tanti numeri che ci parlano di preoccupazioni generalizzate, no? Da parte degli italiani. E quindi ne vorrei parlare anche con voi, sempre partecipando, con la vostra partecipazione. Allora, Giorgio dalla regia, Giorgio Bersani, andiamo ad ascoltare la canzone degli Stereophonics, così tra poco con un ospite faremo un po' il punto. E naturalmente fateci sapere, insomma, la vostra: cosa deve fare la politica per aiutarci, cosa devono fare i politici per darci una mano, oppure cosa o chi può fare qualcosa.

0: allora, ma quando andiamo a fare la spesa, il nostro carrello è pieno o vuoto? Oppure scegliamo di fare mini acquisti frequenti, oppure facciamo la classica spesa grossa, sapete, quella che di solito fanno magari le famiglie con i bambini che vanno il sabato al supermercato a comprare tutto quello che serve, mentre invece poi in settimana si acquista solo, non so, qualcosina che manca all'appello? Oppure invece ci siamo ormai abituati, perché poi le abitudini di consumo cambiano anche a seconda di quello che succede in economia, ovviamente. Oppure, appunto, dicevo, ci siamo abituati a centellinare i nostri acquisti, quindi magari uscire, andare a comprare giusto quello che vogliamo mangiare la sera e poi al giorno dopo ci pensiamo effettivamente il giorno dopo. E allora, beh, pare che sì, è vero, abbiamo detto un po' addio al carrello pieno per una settimana. Gli italiani scelgono i mini acquisti frequenti quasi quotidiani. Questa almeno è la fotografia più nitida del cambiamento nell'abitudine all'acquisto in Italia, che è emersa da un appuntamento che si tiene tradizionalmente organizzato dal Largo Consumo Organizzato, l'incontro, appunto da ieri fino al 17 maggio al Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Allora, gli italiani non fanno più la grande spesa del sabato, come dicevo poco fa, o meglio, come chiedevo poco fa, entrano nei negozi più spesso, magari lo aggiungo io, andando a comprare una cosa in un negozio, un'altra cosa in un altro, approfittando magari di catene diverse che offrono effettivamente prezzi diversi. Acquistano meno prodotti confezionati, scelgono, ecco qui va bene per la sostenibilità e a livello etico sicuramente, scelgono referenze fresche immediate, ecco, cambiano insegna con facilità, guardate, lo dicevo poco fa, l'ho letto adesso, e premiano ciò che percepiscono come salutare, pratico, coerente con il proprio stile di vita. Insomma, i consumatori italiani, quindi tutti noi, abbiamo imparato a cambiare velocemente, siamo passati attraverso guerre, pandemia, shock energetici, inflazione, insomma oggi tutti noi mettiamo evidentemente dentro al carrello cose diverse rispetto al passato. È quasi forse un cambiamento strutturale. Poi leggo anche dei numeri, però prima di leggere i numeri di questo cambiamento che ci dà questa fotografia, voglio darne altri, così introduciamo anche il discorso. Allora, è vero, abbiamo modificato evidentemente le nostre abitudini di consumo e spesso magari il nostro carrello della spesa è più vuoto, anche se poi paghiamo di più quando arriviamo alla cassa. Oggi l'Istat ha presentato i dati definitivi sull'andamento dei prezzi al consumo di aprile, cioè l'inflazione. È stata confermata una ripresa dell'inflazione più contenuta rispetto alle stime preliminari. Comunque abbiamo un'inflazione annua che raggiunge il 2,7%, che è un dato che non si registrava dal settembre 2023. Quella mensile va all'1,1 e qui abbiamo un livello che non si registrava dall'ottobre 2022. Chiaramente, che prezzi sono risaliti? Quelli del comparto energetico e anche quello alimentare. Abbiamo avuto mesi di tregua, ma vediamo i prezzi che invece tornano a salire. Allora, partiamo da qui per fare un po' il punto della situazione con Marcello Astorri, che è già collegato con noi, giornalista economico del Giornale. Marcello, ciao, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Poi ti chiedo anche qual è la tua abitudine quando vai al supermercato, però prima partiamo da questi dati sull'inflazione. Ce li aspettavamo con tutto quello che sta succedendo?
1: Direi di sì, perché comunque veniamo da mesi in cui i prodotti petroliferi non transitano più liberamente per lo stretto di Hormuz, che è un crocevia fondamentale per questo tipo di mercato, e il prolungarsi di questo conflitto in Iran, che sembra sempre che debba finire a breve, domani, la prossima settimana, ma non finisce, è chiaro che va ad alimentare una dinamica di rincari sui carburanti. Sappiamo benissimo che gli alimentari in particolare, ma anche le altre tipologie di merci, viaggiano in gran parte su gomma, e quindi è ovvio che sia tutta una catena di contagi, no? Se vogliamo metterla certo, in termini di virus dell'inflazione, ecco.
0: Sì, hai ragione. Poi peraltro, appunto, analizzando nel dettaglio gli aumenti che si sono registrati, abbiamo gli energetici non regolamentati che sono passati da meno 2% a più 9,6%, cioè e a energetici regolamentati da meno 1,6 a più 5,3, alimentari non lavorati da più 4,7 a 5,9. Queste sono proprio voci che pesano direttamente sul bilancio delle famiglie, perché parliamo di bollette e parliamo di carrello della spesa. Quindi anche in termini di prezzi e tariffi, ecco, la guerra in Medio Oriente, che tu giustamente riportavi all'attenzione, sta generando una maxi stangata da 23 miliardi di euro sulle tasche delle famiglie italiane. Queste sono stime che ci ha fornito il Codacons, però insomma più o meno un'inflazione al più 2,7% si traduce in questa stangata media da più 893 euro annui per famiglia tipo, che sale a più 1233 euro annui per un nucleo con due figli. Quindi insomma, tutto considerando tutto, 23 miliardi di euro su base annua. E poi peraltro, Marcello, insomma, noi arriviamo da un periodo in cui, a causa dei precedenti anni con inflazione elevata, insomma, i prezzi erano già belli alti e il potere d'acquisto che non siamo riusciti ancora a recuperare. Figuriamoci se riusciamo a recuperarlo adesso, mi verrebbe da dire, no?
1: E il problema è proprio questo, cioè il potere d'acquisto stava recuperando terreno, il gap si stava riducendo sempre di più e adesso è arrivato un altro shock che riporta ancora avanti l'asticella dei prezzi. Quindi anche il bollettino economico della Banca Centrale Europea, che è stato divulgato stamattina, rileva un calo della fiducia dei consumatori, che è il termometro, certo, di quello che sta succedendo. Certo. Perché la prima ondata che arriva dal conflitto va a colpire i beni energetici, poi quelli alimentari. Quindi già su questi comparti sentiamo il peso dei rincari. Il problema è che tanto più questa cosa si protrae nel tempo, quanto più l'inflazione arriverà a dilagare in altri ambiti, i servizi, le altre categorie merceologiche, quindi poi diventerà più difficile da sradicare. Allora potrebbe veramente accadere che la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve, inizino a dire: vabbè, proviamo ad alzare i tassi di interesse. Il fatto che poi diventa più caro qualsiasi prestito, i mutui, insomma.
0: Certo. Torniamo un po' nella spirale, no, nella quale eravamo prima, che poi, come dicevi tu, la situazione fosse un po' in recupero, ma insomma non abbiamo fatto in tempo, mettiamola così. Senti, ma questo poi, peraltro, tu hai citato la fiducia, chiaramente il sentiment che è quello che muove l'economia, perché se noi non abbiamo fiducia in ciò che accadrà e in ciò che ci arriva in termini di aiuti, di incentivi, di rassicurazioni, no? Anche se vuoi economiche, numeriche, ma non solo, chiaramente restiamo fermi. Quindi questo si traduce in un'economia che diventa più o meno brillante. Lo vediamo anche, lo dicevo poco fa, mi è piaciuto citare insomma questa fotografia che è emersa da questo appuntamento del largo consumo, l'incontro che c'è proprio in questi giorni, per cui ormai gli italiani sembrano aver detto addio al carrello pieno della spesa, ma non tanto perché, ecco, sicuramente perché abbiamo meno tempo, andiamo magari in modo più frammentato al supermercato, ma anche perché magari questo ci dà modo di spendere day by day, cioè giorno dopo giorno, e di capire fino a dove ci possiamo spingere piuttosto che fare la spesona grossa, no? Tu, per esempio, giusto per partire anche da un piccolo sondaggio nostro, hai cambiato modo di fare la spesa o tendenzialmente agisci sempre allo stesso modo dopo giorno, e di capire fino a dove ci possiamo spingere piuttosto che fare la spesona grossa, no? Tu, per esempio, giusto per partire anche da un piccolo sondaggio nostro, hai cambiato modo di fare la spesa o tendenzialmente agisci sempre allo stesso modo?
1: Ci sono diverse

0: ti permettono magari di trovare delle merci, dei prodotti vicini alla scadenza fortemente scontati, no? Quindi uno monitora queste piattaforme e magari va in un punto vendita piuttosto che in un altro a comprare quelle merci, risparmiando tantissimo, no? Quindi è anche un modo per autodifendere il proprio potere d'acquisto. Poi c'è anche io ho la fortuna di vivere in una zona dove ci sono tanti supermercati vicini, quindi sì, ci metto poco ad andare in uno e in un altro, e i supermercati ovviamente lo sanno e fanno le offerte su determinate categorie di prodotti, e le persone che come me guardano, stanno attenti ai prezzi dei singoli prodotti, vanno da una parte piuttosto che in un'altra, quindi c'è anche questa dinamica di concorrenza tra punti vendita.
1: È proprio aumentata questa abitudine, no, di comprare una cosa da una parte, una cosa dall'altra, confrontare i prezzi, insomma fare in modo che poi il bilancio possa quadrare sempre di più. Certo, non è semplice per le famiglie, appunto analizzando sempre i dati sull'inflazione, insomma chiaramente a rimetterci sono le famiglie con più difficoltà. Peraltro lo hai citato anche tu, è arrivato anche il bollettino della Banca Centrale Europea che manifesta preoccupazioni per un'ulteriore impennata dei prezzi, no? Quindi è tornato questo tema in cima all'agenda dei problemi, cioè questo è chiaro, e ovviamente famiglie e imprese temono questo, perché poi ecco questo potrebbe causare quello che tu ricordavi è successo qualche anno fa.
0: Eh sì, è proprio così. Tra l'altro la Confcommercio, che è questa associazione di categoria dei commercianti, prevede, sì, che è un buonissimo centro studi peraltro, prevede un più 3-4 a maggio, quindi siamo già oltre questi dati purtroppo, e quindi non ci resta veramente che sperare che il conflitto trovi una soluzione a breve termine, perché tra l'altro sono tutte queste cose che gli economisti chiamano cause esogene, no? E purtroppo le cause esogene sono esogene, non ci puoi far nulla, e puoi solo difenderti, trovare il modo di tamponare e resistere in attesa che passi la nottata.
1: No, quello sicuramente. Ma come dire, poi ne parlerò tra poco con altri ospiti, apriremo proprio il capitolo dedicato a questo incontro tra Trump e Xi Jinping. Come lo consideri tu, da osservatore, da giornalista ovviamente, così appunto da osservatore, da consumatore, visto che stiamo parlando di consumi, cioè fragile come risultato, oppure vedremo gli effetti tra un po', o comunque cosa?
0: Quando ci sono questi incontri a livello diplomatico a così alto livello, è chiaro che all'inizio c'è l'effetto coreografia, quindi tutte e due ostentano vittorie, concessioni, poi in realtà la vera sostanza di quello che è stato deciso, di quello che è stato, lo si misurerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando usciranno i dettagli degli accordi commerciali, e quando anche si vedrà come si muoveranno le varie potenze sullo scacchiere geopolitico, perché è chiaro che se come sembra la Cina dovesse agire affinché si sblocchi la situazione Hormuz, allora rivaluteremo fortemente questo incontro che c'è stato fra Trump e Xi Jinping. Se viceversa la situazione non dovesse sbloccarsi, allora sarebbe quasi da dire è successo poco, comunque qualcosa di non particolarmente sostanziale. Io credo che il giudizio vada un attimo sospeso, dobbiamo fare posare il polverone delle propagande e poi misurare sul campo quello che è veramente accaduto.
1: Sì, anche perché lo hai detto bene, cioè non è che siano arrivati così tanti dettagli, no? È chiaro che i riflettori erano puntati su questo incontro, le due superpotenze, peraltro erano 9 anni che l'America non andava in Cina, adesso pare che Xi Jinping debba andare alla Casa Bianca in autunno, però non è che siano arrivati così tanti dettagli, ed

0: è anche chiaro che evidentemente se si deve sbloccare qualcosa si sbloccherà successivamente, insomma. Marcello, diciamo che in questo momento, tanto per andare a chiudere, dobbiamo navigare un po' a vista con questa diversità peraltro che vediamo arrivare da dalla fotografia dei mercati alla fotografia dell'economia reale, no? È sempre più complicato forse mettere insieme le due cose, i due aspetti, ma insomma, del resto, fino a che non si sblocca la situazione, lo hai detto anche tu, è quasi improbabile farlo, giusto?
1: Sì, purtroppo è così. Io, parlando gente che si muove sui mercati, comunque che lavora nelle banche, mi hanno detto delle cose che almeno me le hanno dette un mese fa e mi sembravano in un certo modo rassicuranti. Cioè, loro stimavano che il sistema possa assorbire senza particolari conseguenze, parlo dell'economia reale, delle imprese, possa assorbire lo shock fino a fine maggio, prima parte di giugno, poi la situazione comincia a essere più complicata. Poi è chiaro, c'è chi riesce a essere un po' più resiliente, chi meno, ma cominceranno a esserci veramente i primi feriti, no? Se andremo avanti ancora, diciamo, un mese in questa situazione di limbo. E la speranza è che questo ovviamente non avvenga. È chiaro che se ci fosse una svolta positiva entro la fine del mese, allora io credo che non ci saranno scossoni grossi. È chiaro che quanto più si avvicina questa data, tanto più i mercati cominciano un po' a soffrire, tant'è che oggi non sono andati bene i listini.
0: No, oggi no. Beh, peraltro anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha detto che il mercato sarà comunque in deficit per tutto l'anno. Diciamo che, come ha detto anche il mio ospite che saluto, Marcello Astorri, grazie, ci sentiamo presto, giornalista economico, il giornale.
1: Grazie
0: Marcello, buon lavoro. Se dovesse arrivare un punto fermo a tutto quello che sta accadendo, forse potremmo tirare un sospiro di sollievo e fare altri ragionamenti, però quello che è accaduto in questi mesi non è che si verrà dimenticato, è successo, quindi dobbiamo fare qualche calcolo in più. Allora, ci separiamo, sono le 18, ci separiamo per una breve pausa, vi ricordo che staremo insieme fino alle 20, ora linea alla redazione, qualche minuto di pausa e poi ancora Italia No Limits.
2: Sono le 4 ed un minuto.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: E noi non ci fermiamo neanche con la nostra informazione. Buonasera ancora, 18.04, sono Manuela Donghi, questa sera al posto di Roberto Poletti e Italia No Limits con in regia Giorgio Berselli e redazione Matteo Respinti. Tante notizie, abbiamo iniziato a dialogare un po' sui numeri che riguardano la nostra economia. Perché? Perché ovviamente al centro c'è questo viaggio di Donald Trump in Cina che si è concluso. Di fatto gli analisti hanno così recepito un po' una mancanza di dettagli pratici, no? Dopo questo incontro molto importante, questo bilaterale, e quindi ci siamo ributtati un po' sul tema geopolitico, petrolio, stretto di Hormuz, preoccupazioni, quanto durerà la guerra, insomma una guerra che sembrava dover durare una manciata di settimane, invece poi è ancora in essere. 334 11 11 622 per scriverci. Altro spunto per la puntata, tra poco ne parleremo e ci collegheremo con Torino, il Salone del Libro di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, da ieri fino al 14 maggio la più importante fiera del libro e della cultura. Ci si chiede sempre se si legge un po' come una volta, no? O invece se la lettura è un po' ai margini. Si dice che ci siano più scrittori che lettori. Voi da che parte state? Leggete ancora? Se sì, cosa? Usate il libro proprio cartaceo? Lo sottolineate? Oppure sempre supporti digitali? E dopo Giorgio mi vuole dire qualcosa, poi me lo dici. Tu leggi? No, non mi vuole dire. Allora, fatemi sapere anche questo, perché tra poco andiamo anche noi virtualmente a Torino, magari qualcuno di voi c'è stato o è lì, quindi se avete così delle suggestioni da lasciarci, fatecelo sapere. Allora, I Played the Fool, la canzone che già ascoltate in sottofondo, e poi ripartiamo insieme.

0: Allora, questo salone del libro di Torino, che mi dite, siete andati, pensate di andarci fino al 18, quindi da ieri fino ai prossimi giorni, insomma, la cultura, l'editoria al centro dell'attenzione, fatemi sapere se avete fatto un giro, se siete già stati, insomma, come vi è sembrato, perché ogni volta che passa un anno si dice ma ci sarà ancora qualcuno che legge dei libri. Allora 334 11 11 622 ovviamente una provocazione, perché ci sono tante persone che leggono libri e credo che ci siano anche tante persone che vanno a Torino in questi giorni. C'è anche il nostro Francesco Massardo che è lì per Giornale Radio. Francesco, buonasera, ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao Manuela. Spero che tu mi senta bene perché sono in un luogo abbastanza affollato, ma cerco intanto che ti parlo di guadagnare una postazione di maggior sicurezza. Ecco, mi sono proprio qui nel cuore, diciamo, del salone.
0: Eh beh, allora già mi hai dato una risposta, no? Mi hai detto che è bello affollato e così. Faccio un po' una cronaca da Torino. C'è gente, che cosa si dice? Qual è la sensazione che stai provando anche tu?
1: Allora sì, devo dire la verità, diciamo che il salone soprattutto in questi giorni è diviso quasi in due fasi, perché la mattina fino al primo pomeriggio le scuole la fanno abbastanza da padroni, soprattutto insomma in una giornata come oggi, quindi veramente una marea di ragazzi, ed è stato comunque insomma particolare. Sentivo quello che dicevi poco fa sull'abitudine o la disaffezione verso la lettura, vedere però ad esempio il professor Barbero travolto dalle scolaresche, un minimo di speranza la restituisce. Poi al pomeriggio inizia ad arrivare, insomma, inizia ad alzarsi un po' l'età media, diciamo così, però la qualità degli ospiti rimane molto alta. Poco fa, insomma, ho intervistato Tommaso Montanari, che sta per presentare adesso il suo ultimo libro sulla destra, dal fascismo fino ai tempi nostri. Ci sono tanti temi politici, tanti temi legati alla tecnologia, che sembra essere un terreno molto battuto in questa edizione. La qualità, insomma, del salone è sempre ineccepibile. La risposta mi sembra una risposta buona in una giornata neanche climaticamente proprio estiva, diciamo così.
0: No, oggi, esatto, hai detto bene, quindi forse è stato anche meglio così, no? Così almeno siamo, diciamo, molte persone sono entrate nel salone per respirare un po' di cultura. Beh, non avevo dubbi che la tecnologia, insomma, fosse centrale, che ci fossero tante proposte di quel tipo. So che stai raccogliendo anche altre voci e peraltro, sì, così anticipo che prima di salutarci questa sera con Italiano Limits effettivamente faremo ascoltare qualcosa. No, non spoileriamo troppo, ma ci stai preparando, no? Qualcosa ad hoc per noi.
1: Sì, è così, insomma, è molto facile, al di là della possibilità di andare a sentire le presentazioni, imbattersi, ecco, in diverse personalità che magari ci capita di intervistare spesso nelle nostre trasmissioni, quindi è sempre anche un'occasione per raccogliere qualche sensazione. Ho realizzato poco fa, insomma nel pomeriggio, un'intervista con il professor Odifreddi, che questa sera presenta il suo libro dedicato alla figura di Bertrand Russell, un filosofo pacifista, ecco, interpretato anche in un'ottica di un mondo, quello attuale, che il pacifismo lo relega abbastanza in secondo piano. Quindi credo, insomma, che poi sia possibile, se volete ascoltare un estratto dell'intervista. Poi ovviamente le riproporremo, ecco, nei prossimi giorni, anche nel corso degli altri programmi.
0: Ma certo, comunque il Salone del Libro è fino al 18 maggio. Allora, intanto ringrazio il collega Francesco Massardo, grazie per questo
1: grazie
0: per questa incursione in Italia No Limits. Poi più tardi avremo ancora qualcosa che arriva da Torino. Intanto, altro spunto che vi do e poi andiamo oltre: sul nostro sito giornaleradio.fm, come sempre, vi segnaliamo la domanda del giorno sulla nostra homepage. Oggi vi chiediamo questo: la visita della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia, avrete visto tutti appunto il suo spostamento, si è svolta in un bagno di folla entusiasta nei confronti della sfortunata nobildonna inglese, la quale non si è certo risparmiata nel dialogare in perfetto italiano con la gente, nell'abbracciare i bambini e nel concedersi ai selfie. Allora la domanda è questa: avrete già capito, vi è venuto in mente qualcun altro pensando a questa fotografia? Torna a rivivere secondo voi il mito di Lady Di? Insomma, Lady Di era sempre tra la gente, insomma tra i bambini, si faceva fotografare, era sempre presente. Allora anche Kate Middleton sta prendendo questa strada, cosa ne pensate? Potete votare dal nostro sito sì, no, e poi se volete dircelo anche attraverso il nostro WhatsApp lo potete fare al 334 11 11 622. Noi ripartiamo tra pochissimo.

0: Sono le 18:16, allora sempre in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Emanuela Donghi al microfono e mi sto un po', tra virgolette, dilettando a guardare quali titoli sono stati trovati nella giornata di oggi e comunque in queste ultime ore a proposito del summit Xi Jinping e Donald Trump. Vabbè, conclusi importanti accordi commerciali tra Cina e America, e poi dopo l'incontro con Xi, Trump molla Taiwan, indipendenza, non faremo 15.000 chilometri per andare in guerra. E poi ancora dall'Iran ai dazi, questi dossier che erano sul tavolo, Trump, fantastico futuro insieme alla Cina, e con Xi Jinping che avvisa conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Beh, Taiwan è uno dei nodi principali, questo l'abbiamo già detto più volte. Poi Xi sarà a Washington in autunno, Trump ancora, difenderemo Taiwan se attaccata, lo so solo io. E poi ancora fantastici accordi commerciali conclusi con Xi Jinping. E poi a riaprire Hormuz, l'altro diktat, per così dire, che è uscito da questo summit, che segna sicuramente uno dei momenti diplomatici più rilevanti degli ultimi anni nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Questo vertice è durato oltre 2 ore nella grande sala del popolo ed è proseguito poi in un complesso riservato e ha affrontato i principali dossier internazionali, come abbiamo detto, commercio, dazi, Iran, stretto di Hormuz, Taiwan e sicurezza regionale indo-pacifica. Anche il piano economico è stato fondamentale, ma mi piacerebbe subito cominciare a capire, per quello ho letto tutti questi titoli insieme, qual è effettivamente la notizia che emerge, se ce n'è una in particolare che emerge da questo incontro. Saluto Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York. Giampaolo, buonasera e grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie. Allora, posso partire da questa domanda proprio. Secondo te qual è la notizia più rilevante che è emersa da questo summit?
1: Beh, non l'hanno data, se non altro che è un summit che ha portato a un rinvio a settembre. 24 settembre si rivedranno a Washington, Xi Jinping lo ha ammesso con molto anticipo, e in questi momenti dove i rapporti multilaterali e bilaterali soprattutto si bruciano a distanza di pochi giorni, vuol dire che c'è un piano di lavoro intenso da queste due sponde. La portata degli accordi che Trump sbandierato, commerciali, dai chip al resto, non ha parlato della soia, che questo dispiacerà ai contadini americani, perché non è, i cinesi dicono: se voi volete che noi produciamo meno carne di maiale, questi mangiano meno soia, quindi è inutile che ne importiamo milioni di tonnellate, miliardi di tonnellate. C'è un dialogo sostanzialmente tra le due parti, c'è un raffreddamento delle tensioni e della retorica che aveva guidato sia questi, ma c'è un punto molto fermo proprio perché annunciato pubblicamente, e cioè che l'ha fatto Xi Jinping quando ha detto: dobbiamo stare attenti a come maneggiate Taiwan, perché maneggiandola male rischia conseguenze molto serie. Non le rischia solo Taiwan, ma le rischia il mondo intero, e soprattutto è la Cina che annuncia che non permetterà che si facciano operazioni o comunque riarmo nuovo o intensifica i rapporti che già ci sono. Trump, quando con quella frase che ha detto non faremo 15.000 chilometri per andare in guerra, ha lasciato un'indicazione. L'indicazione di Taiwan è sempre stata, nei confronti degli americani, è sempre stata una difesa a condizione che loro non chiedessero l'indipendenza, e questo è due regimi in uno unico stato. Questa è la logica della Cina, che vuole mantenere integerrima della sedia, è una provincia speciale ma è una nostra provincia, quindi siamo noi, così come la rappresentiamo alle Nazioni Unite, dopo che prima era Taiwan a essere rappresentata a se stessa e ha rinunciato a questa condizione pur di ottenere poi vantaggi anche in partecipazioni come fori internazionali anche commerciali. Chi ne esce più silenzioso di tutti?
0: Infatti ti stavo dicendo, esatto, infatti poi arriviamo anche qui, ti stavo dicendo, quindi in qualche modo Xi Jinping ha messo in guardia, no, Donald Trump, e ti stavo prima chiedendo di arrivare
1: È stato il monito più forte, perché rivolto anche se non ha detto a Trump state attenti americani, lo ha detto a chiunque tentasse di fare operazioni,
0: sì,
1: coalizioni,
0: certo,
1: di volenterosi, non coalizioni di volenterosi, eccetera. E il fatto che Trump non abbia ribadito noi siamo per la davanti a Xi Jinping è il segnale che in effetti queste sovranità territoriali esistono. Se esiste la Crimea per la Russia con Putin e Trump non dice se fossi stato io non ci sarebbe stato la guerra con l'Ucraina, e il fatto che la Cina dica queste cose pubblicamente denotano un atteggiamento molto forte da parte dei cinesi, che sono consapevoli sia del loro sviluppo sia della loro anche potenza. E il fatto che l'America voglia fare grandi o grandissimi accordi commerciali, sono accordi commerciali, non sono accordi politici, mm-hmm, o altro, anche perché se ricordate,
0: certo,
1: addirittura in amministrazione precedente il Pacifico era già diventato una zona di interessi più ancora della NATO. La NATO allora non costituiva un problema, ma neanche a farla apposta, come adesso che sta tornando da Pechino, Trump ha già cominciato a considerare l'Unione Europea come il prossimo bersaglio, l'aumento delle tariffe all'Europa, tenendo conto che l'Europa però è un grandissimo mercato sia per l'America che l'America,
0: certo,
1: per l'Europa stessa,
0: certo,
1: quindi insomma,
0: certo,
1: è come se lui senza nemici non stesse bene, insomma, in qualche modo, e volesse sempre avere un bersaglio più grande da colpire o da stimolare, insomma.
0: Sono d'accordo con te, dicevo anche il fatto, no, che adesso poi arriviamo a Taiwan, non ti preoccupare, anzi è proprio la domanda cruciale, centrale. È un po', stavo anch'io pensando a questa cosa che è stata detta subito appena si sono incontrati, no? Non dobbiamo essere rivali, ma dobbiamo essere, come dire, alleati, agire insieme. Però, come dici tu, forse in questo momento ha cercato un alleato nella Cina Trump, però chissà chi sarà il suo prossimo nemico, insomma avversario, ecco, se non vogliamo usare la parola.
1: Quello dell'aumento lui l'ha dichiarato apertamente che il 10% in più di aumento delle tariffe, per esempio sulle auto europee o su altro, eccetera. La Cina ha fatto un segnale dicendo permettiamo alla carne americana di venire importata in Cina. E l'America ha detto noi vi venderemo dei chip fatti dagli americani, alzando, diciamo, o meglio abbassando il livello di sicurezza di prima, che non si potevano assolutamente cedere ai cinesi in quanto concorrenti, sì, pericolosi. E il fatto di fondo è anche l'Iran, perché lo stretto di Hormuz, che Trump dice abbiamo trovato una bellissima intesa, lo può aver forse trovato con i cinesi, non l'ha trovato con l'Iran, perché lo stretto è chiuso in questo momento, come prima la Cina non ha detto, la Cina è per i rapporti aperti, per i commerci aperti, cioè, ma non ha detto ci schieriamo con voi agli iraniani, fatevi da parte, e altrimenti, anche perché la Cina con l'Iran è il più grande, diciamo, consumatore o comunque cliente per,
0: sì,
1: l'esportazione,
0: certo,
1: di materiali petroliferi. Quindi insomma, io l'impressione è che Trump abbia cercato una normalizzazione di questi rapporti con le grandi con la Cina. Non cita la Russia perché è palese, la Russia ha aggredito un altro paese, la Cina fino a prova contraria non ha ancora annesso Taiwan, anche se ad ogni discorso ufficiale in Cina senza ospiti stranieri Xi Jinping lo ricorda che l'unificazione è nei fatti, l'unificazione nella storia. Quindi questo è il vero nodo,
0: sì.
1: E credo che se si vogliono puntare agli affari e tutto quanto, non può essere che la Cina ceda su questo obiettivo di principio, anche perché adesso come adesso Taiwan è il più grande produttore di microchip mondiali, cioè detiene il 92% del commercio,
0: quindi
1: questo la Cina dice se è nostro territorio o ci farà lo sconto, comunque insomma un po' sono anche nostri, ecco, capito? Quindi
0: non è marginale, certo, questo punto. Ma tu stavi dicendo poco fa il grande assente però in tutto questo è stato Taiwan,
1: perché il non è che era stato invitato, però Taiwan
0: appunto,
1: seconda delle oscillazioni politiche interne a Taiwan è un momento ed è un governo che viene lasciato indipendente e che però o punta all'indipendenza o punta a non dire niente, insomma, e quindi accettare lo status quo. I voli con Taiwan qualche anno fa in momenti di minor tensione erano stati decine e decine organizzati dall'oggi al domani, anche perché la Cina Motherland, in sostanza la grande Cina, offre a Taiwan tutta la manodopera a basso costo, che a Taiwan non c'è più perché sono più sofisticati, è come una Silicon Valley trasformata in Stato, insomma. E quindi gli equilibri anche all'interno di Taiwan, se Taiwan non avesse più clienti per produrre e soprattutto non potesse più vendere anche la sua ricchezza tecnologico avveniristica, finirebbe. Il fatto, certo, che loro si fermino, che gli americani non dicano no, no, noi facciamo una volta... Ho criticato molto il viaggio di Nancy Pelosi proprio a Taiwan, e Biden, che era allora presidente, la criticò fortemente perché era in atto un'acquisizione da parte americana di un'enorme fabbrica di chip nello stato di New York, che ha dato lavoro a migliaia di operatori americani, ma che ha fatto un grosso dispetto ai cinesi, resa così pubblica. Uno con il libero mercato può fare. Al tempo stesso c'è stata la controrisposta americana a delle acquisizioni di terreni cinesi per fare delle banche dati, perché si erano accorti che i cinesi avevano comprato questi territori vicino a delle basi militari. Siccome, voglio dire, le decisioni a livello locale appartengono agli stati oppure appartengono alle municipalità delle singole aree, ecco, questo, una vigilanza più forte avrebbe impedito di fare marcia indietro su, certo, quello che nel libero commercio non deve succedere. Cioè, se c'è la competizione, c'è la competizione, se le borse salgono perché le azioni vanno bene, scendono quando vanno male o quando sono gonfiate. E così come il mercato immobiliare, il mercato agroalimentare, il mercato tecnologico e meccanico, insomma, certo, le auto, certo, sono, certo, un problema forte, grossissimo, perché l'Europa ne può risentire moltissime e soprattutto la Cina ne può beneficiare se ottenesse il permesso di esportare auto elettriche fatte in Cina e negli Stati Uniti con prezzi che sono la metà.
0: Chiaro, compra, senti, quindi... certo, assolutamente, perché come, senti, un'ultima battuta, perché ovviamente in questo caso tu per noi sei la voce di New York, tanto per citare appunto, visto che sei direttore della voce di New York, che dicono di, cioè, qual è la sensazione che arriva proprio dalla strada? Perché sai, ovviamente le analisi vanno bene, le notizie si leggono, le recepiamo tutti, ma il rumore della strada che cosa ci riporta a proposito di quello che sta accadendo?
1: Il rumore della strada e dei giovani cinesi qua è una cosa positiva se i rapporti tra i due paesi si distendono e quindi si fanno affari. E gli americani in questo senso, proprio a New York, hanno comunicato ieri che è stato condannato a 16 anni di carcere, credo, un cinese che aveva organizzato una centrale di polizia giù nel village per schedare, diciamo, i cinesi non allineati col regime di Pechino, comunque che sono negli Stati Uniti per lavorare anche economicamente a dispetto di Xi Jinping. E questo è un controsegnale. Può darsi che questo personaggio con la condanna venga graziato, faccia parte magari di futuri scambi tra la Cina e gli Stati Uniti da qui a settembre, per cui lui, che è stato un reclutatore ma per nome e per conto del regime di Pechino, così come adesso l'FBI sta cercando, ha dato un attaglio di $200,000 perché c'è un tecnico americano così che spiava per l'Iran, insomma. Quindi, insomma, c'è molta attenzione alle fughe di notizie sia dalla Casa Bianca che dall'industria privata verso paesi o che sono ostili o che sono comunque rivali e si confrontano con Trump. Non credo che sia trionfale il ritorno di Trump. Ci sono stati molti sorrisi, molti abbracci, molte fotografie. La sostanza la vedremo nei prossimi. Meglio questo che i musi lunghi, naturalmente, no? Questo
0: ci mancherebbe. Meglio vedere una stretta di mano che voglio dire,
1: anche,
0: uno
1: anche
0: sguardo
1: se mezza
0: truce.
1: Falsa piuttosto. Certo,
0: lo so.
1: Però il concreto è molto, molto. E i tempi
0: è molto diverso e lontano.
1: I tempi lunghi, certo, sì, e pianificano, tenuto conto,
0: perfetto,
1: che l'Africa ormai con le terre rare le hanno conquistate da tempo loro, insomma, ecco. Quindi,
0: allora, certo. Giampaolo, allora io ti devo salutare, ma ci sentiamo presto. So che poi tu sei spesso da noi qui a Italia No Limits. Quindi grazie a Giampaolo Pioli, corrispondente quotidiano nazionale dagli USA e direttore della Voce di New York. Beh, il rumore della strada ci vuole sempre, bisogna avere questa percezione. Noi ci separiamo per una pausa, però ricordo, stiamo insieme fino alle 20, quindi un paio di minuti e torno con voi.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: Eccoci ancora in diretta, 18 e 32 minuti in questo momento, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi con voi fino alle 20 eccezionalmente, perché qualcuno ha scritto, mi segue su Next Economy, oggi sostituisco, penso anche un po' indegnamente, Roberto Poletti. A parte gli scherzi, insomma, grazie per essere con noi. Allora, tra poco torneremo ancora sull'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Quello che vi potrei chiedere, al di là poi di tutte le analisi che facciamo insieme, è se secondo voi c'è un vincitore tra questi due leader, no? Perché è emersa anche la personalità chiaramente dei due, con i loro dossier sul tavolo e con tutti i desiderata del caso. Dicevamo poco fa, una stretta di mano sicuramente, meglio vedere una stretta di mano che degli sguardi truci, però poi gli effetti pratici si vedranno solo più avanti, anche perché non ci sono arrivati effettivamente molti dettagli. Però noi possiamo ragionare, no? Su questo clima, per esempio, mi verrebbe da dire insolitamente disteso, perché non c'è stato nessuno strappo, cioè è anche difficile, no, che questo non avvenga. Ci sono stati toni concilianti, enfasi su partner non rivali, quindi aperture economiche, accordi commerciali fantastici, però tanti temi sensibili che sono stati lasciati in ombra, come per esempio Taiwan. Allora tra poco ci torneremo su questo e cercheremo di capire se effettivamente può essere l'inizio questo incontro di qualcosa di duraturo e che poi soprattutto possa portare, no, anche dei benefici a livello globale, a livello mondiale, perché chiaramente gli attori in campo sono ben altri, non sono solo la Cina e l'America. Allora, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622, insieme alla nostra informazione che continua fino a sera per quanto riguarda Italia No Limits, arriverà fino alle 20, poi avremo il timone delle 20 con Massardo, che peraltro è pure al salone del libro. Insomma, c'è anche la nostra musica, ascoltiamo questa canzone.

Thomas Smooth, questa è la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare, che ovviamente fa compagnia alla nostra informazione. Allora, abbiamo iniziato la puntata di Italia No Limits questa sera anche raccontando un po' quello che stava succedendo sui mercati, perché poi, peraltro, tra poco, nella terza ora di Italia No Limits avremo con noi anche dei politici per parlare della nostra situazione economica. E in questo momento, come ben sapete, ci si sta un po' nascondendo dietro quello che sta succedendo in Medio Oriente e la guerra e l'inflazione che rischia di aumentare nuovamente. Certo, questo è tutto vero, però poi, per quanto riguarda il nostro paese, ci sono anche dei dettagli che, insomma, non sono più dei dettagli, appunto, ma sono qualcosa di strutturale. Ad esempio, gli stipendi che sono bassi, il costo del lavoro che è tra i più alti, il fatto che abbiamo una burocrazia veramente pesante che non ci permette di crescere. Tutto questo va a sommarsi anche con ciò che ogni anno, diciamo così, ogni mese, ogni giorno, quello che volete, accade. Quindi, insomma, l'alibi non può sempre esistere, no? Allora, piccolo spoiler, nella terza ora, tra pochissimo, parleremo anche di questo. Però abbiamo analizzato non a caso anche l'andamento dei mercati. Oggi la giornata in borsa è stata negativa per l'Europa, c'è stato questo scivolone all'indietro per il FTSE MIB, che ha perso l'1,86%, è il peggiore, il listino peggiore in Europa. Comunque tutti gli indici hanno chiuso in rosso, i listini sono proprio spaventati da un ritorno dell'inflazione dovuto alla crisi di Hormuz. Piazza Affari, che ieri aveva raggiunto la quota di 50.000 punti, ha portato in pareggio il suo bilancio settimanale, ha abbandonato subito questa soglia che non raggiungeva da 26 anni, perché è stata raggiunta ieri per la prima volta dai tempi della bolla .com, appunto a marzo 2000. E poi, a rendere più tesi gli investitori, oltre ai dubbi sulla crescita globale, tra cui tra poco torneremo, è anche la crisi politica nel Regno Unito, i timori del mercato per una possibile virata sinistra del Labour, come testimonia peraltro il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato del Regno Unito. Quindi, insomma, ci sono, e poi c'è tutto il peso, no, del fatto che le banche centrali, Fed e BCE, possano pensare di rialzare i tassi proprio per fermare, prima ancora che parta, una nuova fiammata dei prezzi. Allora, tra poco noi torneremo un po' su tematiche economiche per capire anche se l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, restiamo ancora su questo argomento, però andiamo proprio più sui conti, può portare effettivamente degli effetti pratici positivi. E poi torneremo anche su altri argomenti. Allora, 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp. La prossima canzone che ascoltiamo insieme è quella di Miles Smith, My Mess.

0: Allora, prima vi ho fatto una domanda, vi ho detto: ma secondo voi da questo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping c'è un vincitore? Cioè, chi secondo voi ha portato a casa un punto? Ma per dire, no? Chi secondo voi nei giorni, settimane, mesi successivi riuscirà in qualche modo a guidare un po' la situazione, visto che è ancora complicata? Non abbiamo molti dettagli da questo incontro che c'è stato in Cina. E effettivamente, insomma, un po' di qualcuno scrive dei messaggi che, senza prendere, diciamo, di salvare né l'uno né l'altro. Chi sostiene continuamente che, insomma, di Donald Trump non ci si possa fidare, nonostante poi ci siano stati questi sorrisini, no, queste strette di mano. E quindi la maggior parte degli osservatori, e mi pare di capire anche voi, parlano di un vertice senza vincitori né vinti, quasi forse un tentativo di congelare le tensioni. Però alla luce di ciò che è emerso, bisogna dire che questo incontro forse, non so, segna davvero un cambio di fase nei rapporti America-Cina, oppure dobbiamo considerarlo solo una tregua tattica? Saluto Alessandro Plateroti, giornalista economico, che è con me. Alessandro, buonasera, ciao, ben trovato.
1: Grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera. Allora, chiedo anche a te la stessa cosa. È stato un vertice senza vincitori né vinti, o trovi qualcosa a cui aggrapparsi? Guarda, passami questa parola. Sì.
1: Ti rispondo subito. Allora, l'idea dei vincitori e dei vinti è tipicamente nostra, della nostra categoria, quella dei giornalisti.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: È come vendiamo i giornali se non diciamo che qualcuno ha vinto o ha perso. Però
0: sì,
1: in realtà, quando parliamo di questo livello di geopolitica, non esistono vincitori e vinti, esistono negoziati sulle relazioni. Come impostare le relazioni? Allora, in questo senso io lo vedo un aspetto positivo. Primo, perché erano 9 anni che un presidente americano non andava lì, e quindi già questo, certo, è un segnale importante. Secondo punto, quando questi leader si vedono di persona e dialogano, è tutt'altro di quello che leggiamo sui social network o le dichiarazioni fatte ad uso e consumo del proprio elettorato di casa propria. Quindi quando sentiamo dichiarazioni violente o dure o di scontro, parlano più in casa che all'interlocutore dall'altra parte. Questa è la mia esperienza e quella che vediamo. Detto questo, se vediamo sul piano concreto, per darvi un po' un'analisi un po' più approfondita, ci sono risultati cari, importanti per Trump sul piano economico, quelli che si vedono meno in Italia, ovvero l'agricoltura. Teniamo presente che una delle vulnerabilità più forti nello scontro fra Cina e Stati Uniti non erano i chip e basta, ma era la soia.
0: Certo,
1: la Cina importava più del 70% della soia dagli Stati Uniti, e la soia è un alimento base in Cina. Il blocco delle importazioni cinesi come ritorsione per le misure di Trump aveva messo in ginocchio gli agricoltori, hanno sbloccato la soia. Questa è una parte importante per l'elettorato di Trump in vista delle elezioni di novembre, perché arrivare con gli agricoltori scontenti sarebbe stato un grosso problema. Certamente ci sono altre questioni molto.
0: Sì. Ecco, peraltro, no, perdona, ti interrompo solo per questo. Tu giustamente hai ricordato l'appuntamento elettorale di novembre, e Trump ha invitato, così a livello temporale, mi viene da buttarti lì questa cosa, ha invitato Xi alla Casa Bianca a settembre. Quindi non so cosa dobbiamo aspettarci. Il fatto che Xi Jinping abbia già annunciato che andrà, ecco, giusto per proseguire un po' su quelli che potrebbero essere i rapporti futuri. Poi andiamo proprio sul tema commerciale.
1: Guarda, il discorso è questo. La cosa più delicata da trattare adesso. Dunque, Trump ha fatto un'apertura importante alla Cina attraverso Nvidia. La vendita di microchip che erano stati bloccati. Questa era una delle questioni che la Cina chiedeva diciamo in modo più sensibile, perché è importante per la loro industria dell'intelligenza artificiale. Ha ottenuto la Cina questo, l'America l'agricoltura, ci sono anche i motori della Boeing per gli aerei cinesi che verranno rimessi in discussione, quindi anche per l'industria ha fatto qualcosa. Ma sui grandi temi, e parlo in particolare di Taiwan, lì c'è il buio, nel senso che lì chi ha vinto la partita è il cinese. Per quale motivo? Perché ha avuto l'ultima parola.
0: Una questione che è stata affrontata da Xi Jinping, ma un po' evitata da Trump, forse perché ha avuto l'ultima parola la Cina, giusto? Prego,
1: esattamente,
0: prego.
1: Non è un caso, a mio avviso. È stato un messaggio molto chiaro, perché lui non Xi Jinping deve far vedere anche lui in casa che è in grado di reggere bene lo scontro con l'America. Quindi ogni leader ha i suoi problemi. All'ultimo comitato che c'è stato per la sua rielezione esisteva un'opposizione interna e lo aspettavano al guado sul piano dell'economia. anche a Xi Jinping. Certo. Non è che il fatto che si tratti di un regime lo mette al sicuro dalla possibilità che qualche suo concorrente interno lo possa scalzare. Quindi anche lui doveva portare a casa un risultato. Il fatto che abbia parlato di Taiwan per ultimo, lì non è solo un messaggio all'America, a mio avviso, ma è un messaggio agli cinesi e ai giapponesi. Ma soprattutto i cinesi, per dirgli io non arretro su un principio che è stata il filone su cui abbiamo costruito questa grande Cina. One China. Ce n'è una, poi ci saranno i territori, di mare e quelli del mainland. Però è una Cina e loro non transigono su questo. Come si comporterà l'America? L'abbiamo visto. Non è soltanto stato zitto, ha promesso di congelare la vendita di nuove armi a Taiwan. E questo
0: concludi, perdonami. Sì, questo è il segnale. Ma quindi è pragmatismo, secondo te, più che fragile? Cioè, insomma, non so se interpretarlo come un segnale di. Da una parte è vero, ha avuto l'ultima parola
1: la Cina.
0: Doveva
1: portare un successo a casa e dimostrare. Ecco. Guarda, la cosa che mi ha colpito molto una settimana fa è stata una domanda di un giornalista del New York Times che gli ha detto: ma lei lo sa che lo considerano un fesso all'estero? Dumbo. E lui ha detto: non è vero, nessuno mi considera una cosa patetica come scontro, no? Detto questo, il problema dell'immagine di Trump come presidente forse malato, l'abbiamo sentito di tutte, no? Lo sai?
0: Vabbè,
1: riaccreditarlo. Il più importante leader che esista al mondo oggi è, dopo lui, Xi Jinping, si è fatto vedere accanto a lui. Come dire, dite quello che volete, ma io sono vado qua. In Cina e parlo, io che comando ancora qua.
0: Tutto, guarda,
1: la questione è molto delicata per l'America adesso, perché non è solo la questione di Hormuz, ma è anche quella dell'economia, perché l'inflazione gli sta scappando veramente al controllo.
0: Già. Senti, ma ti faccio questa domanda perché l'inflazione assolutamente è centrale, però l'altro aspetto che così mi è venuto ad analizzare, che voglio chiedere anche a te, è che abbiamo visto Trump accompagnato da Cook, Musk, Goldman Sachs. Insomma, secondo te si è trasformato...
1: Vi preannuncio anche un'altra cosa. Lì sarà oggetto di inchiesta, già sta girando la voce a Washington.
0: Vedi?
1: Lui ha investito personalmente in gran parte di queste società.
0: Sì.
1: L'ha fatto già da prima, però che cosa succede in questo? Ti porti esclusivamente quella parte di industria americana, tecnologica o comunque a te vicina, e non c'è nessun rappresentante delle industrie di base normale.
0: Ma
1: grandi,
0: no, certo.
1: E questo però è il segnale anche di che cosa? Del ruolo strategico che ha la Cina per questi personaggi.
0: Assolutamente sì. E del fatto che Trump sta dicendo: guarda, è vero che noi abbiamo bisogno di te, ma guarda io chi ti porto, chi c'è in America, no? Quanto l'America è grande, quanto l'America può farti diventare ancora più grande commercialmente. Ma infatti io ti stavo dicendo, il fatto di aver portato tutti questi personaggi ha trasformato il vertice in una sorta di, non so, passami l'espressione, fiera commerciale, però come hai detto tu, fiera commerciale di lusso, no? A parte il fatto che il business...
1: c'è anche un altro aspetto il resto dell'amministrazione, al di là di Rubio, e mettiamo un po', non esiste. Sì. Cioè, non c'è una diplomazia economica vera al di là del business che fa il cognato Kushner per conto suo. Oggi,
0: quindi oggi conta molto il business nel definire la geopolitica,
1: ma
0: no?
1: Lui
0: America
1: è
0: Cina,
1: il
0: almeno.
1: Business. L'impronta che ha dato Trump è esattamente questa. Cioè, lui ha portato i rapporti geopolitici e di diplomazia economica al piano di una trattativa commerciale che è quello che ha sempre fatto nella vita. Per cui lui chi stima? Chi ha più soldi di lui?
0: Certo, assolutamente sì.
1: Fatto,
0: assolutamente
1: è quello,
0: sì.
1: È quello
0: assolutamente
1: che,
0: sì.
1: Gli arabi, i cinesi. O chi ha più le armi nucleari come lui, la Russia. Guardate, anche l'energia, sapete come finirà? Quello che sta venendo fuori? Che sdoganeremo il gas russo nuovamente con un passaggio di azioni ai fondi americani. Questo è quello su cui si sta lavorando. Quindi la geopolitica si fa gli affari.
0: Però tu dicevi che arriverà presto qualcosa su questo.
1: Vedremo il gas russo nuovamente con un passaggio di azioni ai fondi americani. Questo è quello su cui si sta lavorando. Quindi la geopolitica si fa gli affari.
0: Però tu dicevi che arriverà presto qualcosa su questo, sul fatto che la delegazione che

0: Insider prerogative trading,
1: certo, assolutamente.
0: Esatto, ma se la famiglia compra comincia a diventare più che imbarazzante. Fra l'altro, ripeto, adesso si sta discutendo anche di quanto conflitto c'è fra le aziende di tech che lui ha portato e i suoi asset personali. Perché è ovvio che il titolo di Nvidia e di chi stava lì in borsa è volato. Perché, perché c'è anche un altro aspetto che lo tocchiamo per ultimo, ma andare lì con Trump è il messaggio: questi sono gli uomini che io proteggo.
1: Ma no, ma chiaro, assolutamente. Vabbè, proprio due giorni fa, no? Nvidia ha avuto il record, due sedute fa, giusto?
0: Continuerà appunto, così.
1: Proprio quando lui è andato in Cina, assolutamente.
0: È una cosa assolutamente
1: qui mi ricollego, peraltro tu prima hai citato l'inflazione, no? La preoccupazione qui mi collego in questo modo, credo che sia abbastanza diretto, non è neanche così tanto un volo pindarico. Mi mancano le risposte che Trump appunto dà alla sua gente, al suo popolo, alla sua America che vuole fare grande. Come far grande l'America se poi appunto cominciamo a vedere indicatori macroeconomici che insomma preoccupano, perché appunto lo accennavi tu poco fa, poi t'ho fermato perché prima volevo entrare in questi capitoli, no? Certo. Quello resta il capitolo più gravoso?
0: Assolutamente. Primo, per la benzina, l'America si sposta in macchina e in aereo, le distanze sono quelle, il treno non esiste in America, non è un mezzo che viene assolutamente utilizzato, quindi la questione dei carburanti per lui è vitale, la percezione dell'indebolimento americano in questo dei consumi, e i consumi sono il 70% del prodotto interno lordo americano, se cadono i consumi cade l'economia americana. Primo elemento, debito e deficit stanno esplodendo perché il costo di questa guerra non era preventivato e la legge di bilancio che lui ha fatto approvare, l'ha chiamata Big Beautiful Bill, l'ha chiamato, è una legge di spesa monster, vale 10 volte l'economia italiana, non faceva i conti con queste spese straordinarie. Allora che cosa è costretto a fare? A emettere titoli di Stato, debito. L'America sta emettendo debito a raffica. Con il rialzo dei tassi di interesse causa inflazione abbiamo un effetto combinato che economicamente è esplosivo, perché ho l'economia che si rallenta, si ferma, il debito che esplode, i tassi che salgono, i prezzi che salgono, il rischio è grosso. Ora è vero che loro hanno la banca centrale che può stampare il denaro che vuole, ma sul dollaro però, si regge l'economia mondiale, se il dollaro va fuori controllo, le ripercussioni sono globali, quindi il problema purtroppo riguarda tutti ancora per quello che avviene in America. Abbiamo sempre detto un raffreddore in America diventa una polmonite in Europa.
1: Come no, abbiamo visto già in passato, assolutamente. Quindi insomma, guarda, sono andata a riprendere, perdonate se torno al punto di prima, perché volevo, io poi quando mi fisso non mi ricordavo le cifre precise. Pensate che il titolo Nvidia ha raggiunto un record di $236.46 giovedì, dopo che Washington ieri ha autorizzato la vendita dei chip H200 a circa 10 aziende cinesi. Quindi insomma,
0: l'impatto che hanno questi annunci?
1: E il CEO ha descritto il summit tra il presidente Trump e la Cina come uno dei più importanti della storia dell'umanità. Però qui si va al discorso di prima, insomma, è un po' di conflitto di interesse.
0: Assolutamente. Guarda, ci sono in America c'è anche un dibattito molto interessante. Io, per la mia cultura economica, lo sento sensibile. Anche la formazione che ho avuto al Sole 24 Ore per 30 anni sta diventando un capitalismo di Stato. Cosa che in America non erano abituati. Loro erano abituati come struttura di capitalismo alle public company, dove non esiste un proprietario unico, ma una moltitudine di azionisti, o alle aziende, diciamo così, più familiari, tipo quella della Ford, che ancora ci sono i Ford, o quelli del Walmart, no? Poche famiglie, ma tutto il capitalismo è diffuso. Trump sta facendo entrare il governo americano, già è entrato in Motorola, è entrato in altre importanti aziende, cioè lo Stato sta entrando nell'economia, che è una novità per loro. Noi lo chiamiamo lo Stato, è un ruolo di dirigismo economico dello Stato che era tipico dei governi socialisti o del marxismo, che è stato ripreso da lui. E in fondo, proprio per chiudere con una chiosa, ho letto nel dibattito sui think tank americani, molto divertente, nella destra, che lodavano la Cina prima di questo viaggio, dicendo: vede, in fondo la democrazia non funziona, il loro sistema gli permette di governare bene, c'è un solo partito.

0: un solo governo.
1: Certo.
0: Ecco, si stanno spostando verso quella direzione.
1: Ecco la chiosa giusta, e ti ringrazio insomma per aver appunto chiuso in questo modo.
0: Una chiosa molto lontana dalla nostra cultura, diciamo.
1: Appunto. Esatto. Assolutamente. No, assolutamente, questo è chiaro, con un sorriso ma che nasconde poi tante altre verità non di casa nostra. Grazie Alessandro Plateroti, giornalista economico. Allora, 19, abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Caro Giorgio Berselli, diamo la linea alla redazione per le notizie, poi torniamo ancora qui con Italia No Limits.
2: Sono le 5.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: E non ci fermiamo mai neanche noi. Buonasera ancora, 19:11 minuti, stiamo andando verso la fine, tra virgolette, di questa puntata di Italia No Limits, ma abbiamo ancora un po' di tempo per ragionare su alcune notizie del giorno. Intanto, perché non ci fermiamo mai? Perché siamo in diretta sempre dalle 17 alle 20, non sempre con me, oggi è un'eccezione. Io sono Manuela Donghi, di solito c'è Roberto Poletti, poi c'è la seconda edizione dalle 22 all'1 e ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle smart TV e su Samsung TV Plus, e naturalmente potete come sempre intervenire in diretta al 334 11 11 622 sia parlandoci, mandandoci messaggi vocali e anche scrivendoci messaggi. Quindi insomma, noi siamo sempre con voi, c'è sempre anche la nostra musica. Tra poco andremo ancora ad ascoltare qualcosa che ci è arrivato dal Salone del Libro di Torino, perché da ieri fino al 18 torna l'appuntamento, insomma l'appuntamento più importante dell'editoria. Ho anche un po' di notizie interessanti proprio sul fronte dell'editoria. Prima però ascoltiamo la canzone di Benson Boone, è questa.

0: allora andiamo anche noi virtualmente al Salone del Libro di Torino. Ci siamo andati anche poco fa, nella scorsa ora, con il collega Francesco Massardo, che peraltro alle 20 vi tiene compagnia con il timone delle 20, e tra poco vi faccio ascoltare una voce in particolare che ha catturato. Però vi do questa notizia perché fa riflettere. Pensate che la pirateria ha sottratto al settore editoriale dei libri 722 milioni di euro nel corso degli ultimi 12 mesi. Cioè, io pensavo, quando ho letto la notizia, ho detto sarà 12 anni. No, 12 mesi, il 30% delle vendite del settore al netto di scolastica ed export. Questo è 722 milioni di euro nel corso degli ultimi 12 mesi. E il dato è stato comunicato dall'Associazione Italiana Editori proprio nel corso del Salone del Libro di Torino. Numeri che vanno a pesare sul calo del mercato del libro, perché già sono stati comunicati dei dati nei giorni scorsi. Nel 2025 l'editoria italiana di varia natura ha visto un meno 2,2 con vendite complessive di 1,48 miliardi di euro, 32,7 milioni in meno dell'anno precedente. Invece l'editoria scolastica ha registrato un meno 2,2 e si è attestata a 773 milioni di euro, 17,2 milioni in meno dell'anno precedente. Poi vabbè, abbiamo anche quella universitaria che ha accusato la flessione più alta. Insomma, diciamo che in generale i dati sull'editoria pesano, sono pesanti. Pensate la pirateria quanto sottrae al settore editoriale. E questo si ripercuote anche sul sapere, no? Sul sapere in generale delle persone. Per esempio il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta, ha detto: negli atenei si sta diffondendo un sapere fragile costruito attraverso lo studio di compendi, dispense, riassunti generati con l'intelligenza artificiale. Quindi bisogna mettere al centro dell'attenzione il diritto d'autore, una divulgazione del sapere su basi trasparenti e fonti verificate, e quindi poi un modello di approfondimento e analisi della realtà basata sui libri. Detto questo, il nostro Francesco Massardo ha incontrato, tra gli altri, poi le voci le sentiremo anche nel corso delle prossime trasmissioni, Pier Giorgio Odifreddi al Salone del Libro di Torino, che ha presentato il suo nuovo libro e ne ha parlato anche con Francesco. Ascoltiamo.
1: Con Pier Giorgio Odifreddi, che qui al Salone di Torino presenta il suo ultimo libro, Cattivo Maestro. Ripensare ai tempi di oggi nell'ottica di un grande filosofo che però molti definirebbero anacronistico di questi tempi, come Bertrand Russell, ci porta diversi interrogativi. Il primo è che oggi la guerra sembra il metodo più istituzionale per risolvere le dispute. Chi è pacifista oggi è la minoranza. Era questo il mondo che ci avevano promesso dopo la Seconda Guerra Mondiale?
2: Ma in realtà anche ai tempi di Russell succedevano esattamente le stesse cose. Infatti negli anni 60, verso la fine della sua vita, lui manifestava contro la guerra in Vietnam, che è stata una delle grandi guerre coloniali post belliche, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cosa più straordinaria che mi ha colpito di Russell è il suo ultimo proclama due giorni prima di morire, ed è una lettera contro l'occupazione israeliana della Palestina. E uno la legge oggi, sono passati 56 anni che lui è morto nel 1970, e sembra di leggere quello che sta succedendo oggi. Molti giovani soprattutto non si accorgono di questo fatto, credono che quello che è successo a Gaza sia qualcosa di straordinario, di eccezionale, magari che dipende da Netanyahu, che se si eliminasse quel presidente del consiglio cambierebbe qualcosa. E invece questa è la storia del popolo palestinese, e 56 anni fa era esattamente uguale a oggi. Quindi noi siamo stati tranquilli in Europa, non ci siamo accorti che c'erano guerre, però le guerre c'erano in giro per il mondo. La guerra in Vietnam noi non l'abbiamo fatta, però molti si dimenticano che abbiamo fatto per 20 anni la guerra in Afghanistan, dal 2001 fino al 2021. Cioè, come mai di quelle non si parlava? Si parla di quelle che i media decidono che devono essere portate all'attenzione del pubblico, ed fa sempre, credo, bene andare a vedere quello che dicevano questi grandi che in parte hanno dedicato la loro vita anche a queste lotte pacifiste.
0: E allora questa era la voce di Pier Giorgio Odifreddi, catturata dal nostro collega Francesco Massardo al Salone del Libro di Torino. Beh, quanta verità, no? Perché poi è vero, ci sono tantissime guerre nel mondo e ormai ci stiamo facendo quasi l'abitudine, però quando ne parliamo, quando le ascoltiamo, ascoltiamo sempre le stesse, mentre invece quelle che anche secondo Odifreddi, l'avete sentito, fanno rumore, no? Fanno più rumore attraverso i media. Vabbè, è un circolo un po' vizioso, è per questo che ogni tanto bisognerebbe fermarsi e capire capire effettivamente cosa divulgare e cosa, non dico non divulgare, ma cosa magari enfatizzare, ecco, un po' meno. Va bene, detto questo, fate un giro al Salone del Libro di Torino, fa sempre bene, i libri fanno sempre bene. E invece cosa farebbe bene alle famiglie italiane per avere protezione da questo nuovo shock dei prezzi dell'energia di cui si parla tanto? E tra poco lo chiederemo ai politici, perché sapete che in Italia no limits ci sono sempre anche loro. Misure concrete ne avranno tra poco qui con voi.

0: Banca Centrale Europea ha lanciato un nuovo allarme sugli effetti economici della guerra in Medio Oriente. Nel bollettino economico che è stato pubblicato proprio oggi, l'Eurotower avverte che il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele rischia di colpire contemporaneamente inflazione, crescita economica e fiducia di famiglie e imprese, riaprendo anche scenari che ricordano la crisi energetica del 2022-2023. Quindi il principale fattore di rischio, lo abbiamo detto tante volte, lo continuiamo a dire, resta il mercato dell'energia. La domanda è, lo dicevo poco fa, quali misure concrete bisogna mettere in campo subito per proteggere famiglie e imprese da questo nuovo shock dei prezzi dell'energia, fermo restando che poi vedremo quanto durerà la guerra. Allora saluto Gaetano Pedulla, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera onorevole, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a te, buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera. Allora, intanto le chiedo se vi preoccupa lo scenario attuale. Lo so che può sembrare una domanda retorica, ma quanto vi preoccupa? E soprattutto, insomma, le famiglie, le imprese chiedono risposte anche un po' preventive, se vogliamo, che poi tanto preventive non sono. Da dove partire? Vado diretta proprio con questa domanda.
1: Giusto, lo scenario preoccupa moltissimo, dove partire è molto chiaro, solo che c'è qualcuno che non vuol sentire. Prima cosa, deroga al patto di stabilità. Noi, sai, come Movimento 5 Stelle abbiamo cercato di fare la massima opposizione perché l'Italia col ministro Giorgetti firmasse questo accordo che vincola oggi le finanze pubbliche e impedisce di dare sostegni immediati a chi sta pagando in modo fortissimo la crisi energetica. Le imprese e le famiglie con bollette spaventose non possono essere lasciate sole. Dunque, prima cosa, derogare al patto di stabilità. Seconda cosa, investire nelle rinnovabili. È qualcosa che può avere effetti molto rapidi, molto veloci, per consentire ai paesi europei di conquistare la nostra sovranità energetica, perché paesi come la Spagna hanno investito e oggi possono pagare l'energia molto meno. Perché qui in Italia si è detto che si investiva in rinnovabili, ma poi non lo si è fatto fino in fondo. Il risultato, non abbiamo oggi una quantità di energia scorporata dal gas, dal petrolio, e quindi siamo costretti a approvvigionarci su un mercato dove i prezzi sono troppo alti.
0: Allora, ovviamente questo bollettino BCE da cui sono partita parla di rischi al ribasso per la crescita economica dell'area euro, questo è chiaro. Quindi al di là degli interventi immediati per imprese e famiglie, bisogna anche pensare a come strutturare al meglio l'Italia. Allora, io non lo nascondo mai, anche perché non si può nascondere, l'Italia ha proprio un problema strutturale, è da anni che non cresce, che resta ferma. Quindi al di là degli effetti che possiamo vedere, osservare dalla guerra in Iran, beh, noi partiamo già dalla base un po' deboluccia, cioè dove abbiamo sbagliato sempre, perché poi abbiamo la coperta corta, poca crescita, però non abbiamo neanche tanta possibilità, dobbiamo considerare anche questo ovviamente, onorevole, lei lo sa, non abbiamo neanche troppa possibilità di intervento, perché se no mettiamo a rischio i conti pubblici, che già non sono propriamente a posto, abbiamo un debito pubblico da controllare. Quindi quali margini reali a suo parere abbiamo per fare una politica fiscale che possa essere un po' espansiva per la nostra economia?
1: Hai centrato tutti gli elementi sul tavolo. La zavorra con cui ci misuriamo, con cui corriamo, è quella dei conti pubblici. Come riusciamo a contenere il debito, che tra l'altro registro oggi, proprio oggi, ha toccato il nuovo record storico, 3.158 miliardi. Riusciamo a contenere il debito non con le politiche di austerità, che il governo nega di fare, ma nei fatti sono 4 anni che ci stanno proponendo. Si risponde al debito pubblico, si diminuisce il debito pubblico con la crescita. E come si ha la crescita? Cioè come si fa crescere il PIL, il prodotto interno lordo? Lo si fa crescere mettendo soldi nelle tasche di famiglie e imprese. Dove si pigliano i soldi? I soldi si prendono dove in questi 4 anni, che sono i 4 anni dall'inizio della guerra in Ucraina, ma sono anche i 4 anni quasi di governo Meloni, dove sono finiti i soldi, dove si sono concentrati in massima parte? Nei bilanci strepitosi, stratosferici, d'oro di banche, assicurazioni, industria farmaceutica, industria della difesa e delle armi, mondo della finanza. Se noi andiamo a prendere, non in modo, come dire, totale, perché è giusto che queste imprese, questo settore economico produca utili, ma quando gli utili diventano spaventosi, 112 miliardi solo del sistema bancario negli ultimi 3 anni, quando diventano esagerati, tu ne prendi un pezzo, a questo serve la politica, ne prendi un po', li metti nelle tasche delle famiglie che possono pagarsi le bollette, possono fare la spesa, possono cambiare l'automobile, possono fare un piccolo lavoretto domestico e così tieni in moto l'economia, così cresce il PIL e così tieni i conti in ordine e il debito sotto controllo. Se invece non hai la forza o il coraggio o la volontà, perché in 4 anni non è stato tolto uno scellino a questo settore, questi settori economici che si sono così arricchiti, se non hai il coraggio di andare a bussare dove i soldi ci sono, devi accontentarti di guardare tutti gli altri settori dove i soldi non ci sono e promettere cose del futuro, tipo abbassare le tasse, togliere le accise, quante ce ne hanno promesse, e poi vedere che di fatto non viene realizzato nulla.
0: Allora, a dirla intanto le chiedo una cosa, onorevole, lei può rimanere con noi ancora qualche minuto dopo una breve pausa? Possiamo rubarle ancora qualche minuto?
1: Certo,
0: perfetto, perché
1: volentieri.
0: Così... grazie, così non lascio in sospeso il discorso, perché a dir la verità 2 punti che volevo toccare in base a quello che ci ha raccontato l'onorevole Pedulà. Poi, come ben sapete, come sempre fa Roberto Poletti in questa trasmissione, avremo anche la controparte, quindi un esponente di maggioranza e a cui farò le stesse domande. Però a dir la verità, dicevo, il debito pubblico non è mai stato tenuto sotto controllo, evidentemente gli errori ci sono sempre stati. Certo, adesso a dir la verità, si sta tornando a parlare di extra profitti, forse troppo tardi, non lo so, però in Italia il è troppo tardi siamo abituati a sentirlo. Allora, ancora tra poco, per questo volevo rimanesse con noi l'onorevole Pedulla e poi con noi anche un eurodeputato di Forza Italia, giusto per anticipare. Facciamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
0: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
0: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 5 e 23 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: Eccomi ancora con voi, 19:34 minuti fino alle 20 starò con voi. Manuela Donghi, saluto anche Gabriele da Milano. Ciao Gabriele, bello ritrovarti anche qui, che mi chiede se mi ha convinto il viaggio di Trump in Cina. L'abbiamo parlato a lungo anche in questa puntata di Italia No Limits. Comunque Gabriele, non temere, perché la prossima settimana anche in Next Economy sarà centrale. Ora stiamo parlando, no, di un altro tema che so che interessa anche te, perché scrivi sempre, insomma, che fare per risollevare un po' le sorti delle nostre tasche, di noi italiani, consumatori, singoli cittadini, imprese. Ci sono due aspetti che tra poco riprenderò con il mio ospite, l'onorevole Gaetano Pedullà, e poi ci raggiungerà anche un eurodeputato di Forza Italia, perché la politica italiana europea sta discutendo intanto della tassazione degli extra profitti, quindi questi guadagni eccedenti il normale rendimento aziendale, spesso generati appunto da fattori esterni come queste congiunture energetiche che stiamo vedendo, il rialzo dei tassi, e quindi insomma la misura mira, no, a prendere questi profitti da dare alle fasce vulnerabili, e quindi un tema. E poi debito pubblico, perché abbiamo ribadito quanto importante sia ridurre il debito pubblico italiano. Nel 2026 peraltro l'Italia ha superato anche la Grecia, l'Italia è diventato il paese dell'Unione Europea con rapporto debito PIL più alto, oltre 3.000 miliardi, e quindi il debito italiano salirà quest'anno al 138,6% del PIL. Per fare un confronto, quello greco scenderà al 136,8%. E allora che fare? Perché è da anni che non si fa granché, cioè è da anni che l'Italia è ferma. E allora tra pochissimo ripartiamo da qui, tra pochissimo, perché intanto ascoltiamo la canzone dei The Dichotomy, Darker Side. 334 11 11 622, e se volete partecipare fino alle 20 con me, sono qui, e poi anche dopo, perché l'informazione continua sempre.

0: noi, ancora con noi l'onorevole Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ancora per una manciata di minuti, perché non volevo lasciare in sospeso la domanda che ho fatto poco fa. Allora, onorevole, lei ha citato il debito pubblico, io ho rincarato la dose dicendo che facciamo peggio della Grecia ormai, e poi dall'altra parte come sostenere le fasce più vulnerabili, soprattutto quelle più vulnerabili italiane, e lei ha citato il ricorso agli extra profitti, quindi mettere una tassa sugli extra profitti per le società che guadagnano di più per eventi appunto esogeni. Se ne sta parlando, e però insomma, dicevo, a onor del vero se ne sta parlando, quindi probabilmente la strada sarà quella, però io dicevo, a onor del vero, insomma, è da anni che l'Italia è bloccata. Poi lei ha detto da 4 anni il governo non dà risposte, e poi lo chiederò a un esponente della maggioranza, però perché l'Italia da 30 anni è ferma sul suo percorso, insomma, questo a me non quadra mai.
1: Vuoi una risposta chiara, molto diretta?
0: La ringrazio.
1: Perché hanno rubato il debito pubblico italiano negli anni 50-60, ha prodotto crescita e sviluppo. Poi dagli anni 70 in poi, anche per effetto della debolezza della lira, è andato, come dire, a impattare su dinamiche di mercato, per arrivare poi negli anni 80 e 90, l'era delle privatizzazioni, al furto del patrimonio pubblico del nostro paese, rubando agli italiani quello che era loro, costruito con sacrificio, facendo operazioni come, vogliamo ricordarne qualcuna, basta citare quelle dell'epoca in cui Mario Draghi era direttore generale del Tesoro, quindi le impronte digitali sono il signor Draghi Mario, la più grande azienda telefonica al mondo, la SIP, poi Telecom, regalata col nocciolino dello 0,3% alla Fiat e poi ai capitani cosiddetti coraggiosi, con la più grande operazione leverage buyout della storia, cioè 100.000 miliardi di lire pagati dagli acquirenti favoriti dallo Stato, dal governo dell'epoca, con i soldi della stessa azienda. Vogliamo parlare delle autostrade? Qualcuno pensa che Benetton è diventato Benetton vendendo magliette? Le autostrade regalate ai Benetton, e così via, per tanti altri settori che sono stati, come dire, consegnati ad alcuni, ai soliti noti, diciamo così. Poi la dinamica ovviamente è andata ad accumularsi. L'Italia si è ritrovata con un debito pubblico gigantesco che non creava più nessuna possibilità di crescita. Ci siamo indebitati sul debito. Risultato, oggi ci troviamo in una situazione disastrosa che possiamo tamponare solo con la crescita, e per crescere questo paese ha bisogno di politiche economiche espansive, soldi subito alle imprese e alle famiglie per sostenere i consumi.
0: Sì, però che poi vengano anche, diciamo, messi in modo strutturale, perché poi quando sentiamo dire, no, e poi su questo la saluto, la ringrazio, poi ci sarà modo di risentirci, però dicevo, però quando dice soldi alle imprese, soldi alle famiglie, non deve passare, no, la politica anche del bonus, è da tanti anni che ormai siamo abituati a questo, ed è forse la politica che da una parte è più semplice perché arrivano soldi subito, però che costa anche di più, perché poi, no, questi in qualche modo questi soldi devono rientrare. Allora, grazie.
1: Non c'è dubbio. Finisco proprio in un secondo. Quello che dice è esattissimo, non c'è dubbio. La politica dei bonus serve, come dire, a tamponare situazioni immediate. L'hanno fatto i governi precedenti all'attuale, lo ha fatto molto anche il governo attuale. Il punto è che poi servono anche delle riforme strutturali.
0: No, certo,
1: pensiamo alle riforme nel settore dell'energia, ma anche nel settore dell'economia, della finanza, dell'industria. C'è tanto da fare il nostro paese. Io penso a una grande riforma, quella della sanità. La sanità, possiamo mettere 1 miliardo in più, 2 miliardi, 3 miliardi, e oggi un pozzo senza fondo, dove tra l'altro il denaro non si distrugge, perché guardate, la sanità pubblica va molto male da tanti anni, ma se guardiamo i bilanci della sanità privata, io sono un giornalista finanziario, guardo i numeri, i bilanci della sanità privata in Italia da moltissimi anni, ogni anno crescono, aumentano i dividendi nelle tasche degli azionisti e proprietari. Ma possibile che sempre il pubblico paga per tutti e i privati, qualche privato, fanno, festeggiano bilanci d'oro?
0: Sì, lascio la domanda.
1: Allora, guardi, ma credo la risposta sia chiara.
0: Non è un'interruzione, ma è semplicemente perché poi bisognerebbe parlarne per ore, ma noi dividiamo in base alle nostre trasmissioni, ne parliamo sempre. Grazie all'onorevole Gaetano Pedulla. Allora, poi ci sono anche altri messaggi. Intanto andiamo a sentire la canzone di Alanis Morissette, poi ritorno con voi ancora su questo.

0: Eccomi ancora con voi, 19:45 minuti. Io sono Manuela Donghi, oggi ho sostituito il collega Roberto Poletti, però sono state tre ore, insomma quasi tre ore ormai, veramente interessanti, perché abbiamo toccato tanti punti e soprattutto questo ultimo punto, che poi è costituito da tanti puntini, è ancora più interessante, perché stiamo ragionando un po' su indicatori economici che però ci fanno dire bene, allora c'è incertezza, c'è una visione buia per il futuro, abbiamo tanti problemi in Italia, però insomma concretamente la politica cosa può fare. Allora, giusto per riassumere, poco fa abbiamo ascoltato l'onorevole Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha insomma messo l'accento sulle non riforme fatte dal governo attuale, sul fatto che il governo attuale non si decida a procedere per esempio con una tassa sugli extra profitti per dare aiuto e sostegno alle famiglie e imprese, ma insomma io ho detto però non sostegno e aiuto così una tantum, deve arrivare un aiuto strutturale, e ha ribadito gli errori che sono stati fatti in passato. Saluto anche Marco D'Alecco, perché scrive buonasera, perché non citano mai Prodi, con Eni eccetera, c'è un po' la sensazione però sempre, così facciamo un passo avanti, che insomma sempre gli errori sono degli altri, sempre gli errori li hanno commessi quelli che sono arrivati prima, però poi di fatto da 30 anni l'Italia è ferma, bloccata, allora evidentemente è una somma di errori, e spero che non sia una somma di errori che si continuerà a fare. Allora, buonasera, l'avevamo anticipato, all'onorevole Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi. Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, guardi, io non, la domanda gliel'ho già fatta indirettamente con il riassunto che ho fatto, cioè che lei sicuramente ha sentito, insomma c'è sempre la sensazione da parte di noi cittadini, metto in mezzo anch'io, onorevole, che sì, la praticità poi non arrivi, che si tenda sempre, no, a puntare il dito contro l'altro, eppure abbiamo un paese fermo. Allora, da dove ripartire? Ci dà qualche, come dire, riferimento pratico questa sera, in virtù anche del fatto che gli indicatori futuri non sono propriamente positivi? No, lo sa anche lei.
1: Lei ha detto bene, il paese ha detto sono 30 anni che non riparte, che non cresce come potrebbe. Sì, sono anche di più, dall'inizio degli anni 80 che le serie storiche, diciamo, soprattutto nel confronto con gli altri paesi europei, condannano l'Italia ad essere un paese con un meraviglioso passato di crescita dirompente, ruggente dal dopoguerra in avanti, ma a partire dagli anni Ottanta questo percorso, questo approccio virtuoso al tema dello sviluppo si è sostanzialmente invertito, e abbiamo incominciato a ingrandire la struttura dello Stato, i costi della cosa pubblica, gli sprechi della cosa pubblica, il debito pubblico, che oggi, non dimentichiamolo, il debito italiano oggi è il più alto debito pubblico europeo.
0: Lo abbiamo detto poco fa, peggio della Grecia, onorevole, l'abbiamo detto poco fa, assolutamente.
1: Esatto, con un fatto ancora più grave purtroppo, perché poi bisogna fare anche l'autocritica, come si fa l'autocritica nella vita bisognerebbe incominciare a farla anche in voi. Non c'è solamente il debito pubblico italiano, c'è anche la crescita, cioè la Grecia ha un debito che è diventato più basso di quello italiano in proporzione al PIL e ha una crescita del 2%. Noi siamo a malapena allo 0,5. Quindi c'è anche una prospettiva che è un po' complessa. Allora, qual è il punto? Io, se dovessi dire qual è la prima questione che manca all'Italia, è un vero investimento, mi scusi se dico una cosa che può sembrare diversa, sull'educazione. Il nostro paese investe, la spesa pubblica italiana dedica più del 15% alle pensioni, sacrosante. Assolutamente, però pensi, più del 15% del PIL va in pensioni e meno del 4% in formazione ed educazione. È un paese che guarda il passato, un paese che fa così. È vero che bisogna pensare assolutamente e doverosamente a sostenere chi ha tenuto in piedi l'Italia, è assolutamente sacrosanto, ma come si può pensare di avere un paese che abbia un futuro e una crescita, uno sviluppo, una capacità innovativa, quando meno del 4% del PIL va in educazione e quasi il 16% in pensione? Allora c'è un problema di allocazione della spesa.
0: Esatto, non posso che essere d'accordo con lei, ma infatti quello che lei ci sta dicendo, cioè mi permetta, vuole essere una battuta ovviamente onorevole, non sembra neanche che lo stia dicendo un politico, perché di solito ci si attacca ad altre cose, sembrano riflessioni che facciamo noi giornalisti al microfono quando gli ascoltatori scrivono, chiamano. Però appunto dicevo, visto che stiamo peraltro attraversando una nuova crisi, la crisi energetica soprattutto, che peraltro ha mostrato la fragilità del nostro paese, perché abbiamo dipendenze esterne, cioè servono strategie per accelerare, questo è il punto, ma su tanti fronti, perché non si fa mai, però, perché io dico non si fa mai, non solo adesso, non si è fatto nella 10 anni fa, non si è fatto 20 anni fa, evidentemente manca sempre qualcosa, però è il cosa che gli italiani devono comprendere, soprattutto che cosa si può fare realmente al di là della propaganda. Ecco, visto che oggi lei sta parlando molto schiettamente, glielo chiedo altrettanto schiettamente.
1: Sul tema dell'energia è un altro tema che coglie il cuore della natura del modello di sviluppo dell'Italia, perché lo coglie, perché l'energia è importante ma non è uguale per tutti. Un paese manifatturiero, non dimentichiamo che noi abbiamo tassi di crescita bassi, un debito pubblico alto, però i numeri della manifattura italiana sono i secondi solo a quelli della Germania. La manifattura italiana è una manifattura molto brillante. Bene, quando hai una manifattura forte, quindi hai bisogno di tanta energia e ne hai bisogno sempre. Allora, qual è il problema di un paese come il nostro? Che oltre al tema sacrosanto della sostenibilità energetica, lo ripeto, sacrosanto, però se hai una manifattura forte, hai bisogno che le fabbriche non si fermino mai. Quindi oltre alla sostenibilità hai bisogno della sicurezza. Per avere la sicurezza hai bisogno di un mix energetico completo, non basta l'investimento sulle rinnovabili, ma ci vuole, ma non basta perché le rinnovabili sono altalenanti e la fabbrica non può un po' accendersi, un po' spegnersi. Accanto alle rinnovabili devi avere sempre le fonti piatte, cioè quelle che non smettono mai di produrre energia, sono di due tipi, o quelle da fossili, un tempo c'era il carbone, oggi c'è gas, e il gas che è molto più sostenibile del carbone non lo si può abbandonare se si ha una manifattura forte, e l'altro è il nucleare, che a medio-lungo termine ci garantirà, speriamo, anche questa sicurezza energetica. Se hai un mix energetico di questo tipo, il prezzo dell'energia, qui andiamo nel tecnico e chiedo scusa a lei e agli ascoltatori, lo dico in tre parole, però se hai il gas nel mix energetico e se hai una manifattura forte non puoi non averlo, nella produzione di energia ci vuole anche il gas, perché a differenza delle rinnovabili garantisce un'energia sicura sempre, devi togliere dal calcolo del prezzo dell'energia il termoelettrico, cioè il gas come fattore di produzione dell'energia. Perché? Perché col metodo di calcolo del prezzo dell'energia oggi, il prezzo lo fa fare il gas, e il gas genera un prezzo di energia troppo alto. Bisogna, e qui è veramente tecnico e mi fermo, però bisogna scorporare il prezzo del gas dal prezzo finale.
0: No, lei è arrivato in modo tecnico, però di questo, cioè, si è parlato anche a livello ma dall'Europa arrivano delle risposte, visto che lei ci rappresenta in Europa.
1: Sì, cioè, guardi questa nel decreto energia si è di fatto, questo è un merito che va dato al governo, è stata fatta una proposta in cui si toglie il costo dell'ETS dalla produzione di energia da gas e l'Europa ha detto sì, è un buon modello che potrebbe svilupparsi.
0: Almeno è un punto di partenza, diciamo così. Senta, visto che abbiamo citato anche, siamo in chiusura, ma debito pubblico eccetera, e siamo partiti anche poco fa, ho letto un po' di notizie che arrivano dal bollettino della Banca Centrale Europea, che ribadisce peraltro un approccio guidato dai dati, cioè sarà fondamentale capire nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, quali dati arriveranno. L'Italia sta facendo abbastanza per non essere percepita come un fattore di rischio nei prossimi mesi? Perché sa, l'Italia da questo punto di vista, a onor del vero bisogna dirlo, si era risollevata, cioè il biglietto da visita italiano era diventato un po' più piacevole, no? Da tenere in mano e da valutare proprio per la stabilità politica rispetto ad altri paesi eccetera. Però ecco, in questo momento di incertezza viene il dubbio, anche con questi indicatori del debito pubblico eccetera, che si possa tornare indietro. Stiamo facendo abbastanza, onorevole?
1: No, secondo me no, le dico la verità, perché da un lato sono stati fatti errori nel recente passato che sono gravissimi, che hanno, e nei quali oggettivamente ci dobbiamo infilare tutti quanti, perché i 200 miliardi di euro di debito in più, pubblico in più generati dal super bonus sono una colpa di tutti. Smettiamola di dire che sono la colpa solamente del governo che c'è. Cioè, l'abbiamo un po' voluto tutti, non l'abbiamo capito bene. Abbiamo
0: fortunatamente, è stato un po' sottovalutato la portata, no, di questo.
1: Abbiamo sperato di rilanciare un fenomeno economico che di solito porta presso indirettamente filiere intere, diciamo manifatturiere, non solo, eccetera, che è l'edilizia, ma l'abbiamo fatto male, abbiamo sbagliato i calcoli, poi ci sono stati i furbi, non li abbiamo beccati, in parte li abbiamo beccati in ritardo, alla fine se abbiamo 200 miliardi di euro di debito in più sulle spalle da portare avanti e che carichiamo sulle spalle dei giovani. Allora, di errori ne abbiamo fatti, tra l'altro chiedendo le deroghe al patto di stabilità, a me viene da ridere adesso quando vengono chieste ancora le deroghe al patto di stabilità, l'ultima volta che l'abbiamo chiesta abbiamo caricato di altri 200 miliardi di debito il nostro bilancio.
0: Certo, perché è per quello che l'Europa non vuole, perché altrimenti poi si carica, esatto, di più, certo.
1: Allora bisogna avere il coraggio di ridurre drasticamente la spesa pubblica. Per farlo però non basta dire facciamo la spending review, bisogna liberalizzare servizi che oggi vengono gestiti dallo Stato e avere la fiducia di controllarli, ma di affidarli in modo tale che vengano erogati con qualità alta ma con costi minori. Là dove abbiamo investito in questa direzione, faccio un esempio, la competizione libera sull'alta velocità nel trasporto ferroviario ha generato l'alta velocità più brillante in Europa, cioè quella italiana. Fidiamoci della capacità di impresa degli italiani.
0: Va bene, allora io, guardi, apprezzo la schiettezza con la quale lei ci ha parlato, mi auguro però che sia una schiettezza che poi possa essere condivisa dalla classe politica generale, che porti a prendere, come si suol dire, il toro per le corna, perché altrimenti, insomma, è vero che in questo momento il mondo è messo un po' sotto scacco da quello che sta succedendo, però è altrettanto vero che appunto l'Italia parte in svantaggio per il debito pubblico, per la burocrazia, non ne parliamo, onorevole, poi magari ne parleremo un'altra volta. La lentezza con la quale purtroppo a volte si interviene, anche per questo a mio parere, credo, non è solo mancanza di volontà, a volte per fare una cosa, insomma, ci muoviamo come degli elefanti vicino a delle gazzelle, se vogliamo, noi siamo elefanti e gli altri sono gazzelle, quindi insomma non riusciamo a recuperare, però almeno la schiettezza è da apprezzare. Intanto quindi la ringrazio l'onorevole Massimiliano Salini, che ritrovate spesso peraltro qui con Roberto Poletti, che ritroverete, eurodeputato di Forza Italia. Allora, sono le 19:58 minuti, dobbiamo salutarci, il tempo di intanto ricordarvi che la nostra informazione continua con Francesco Massardo, il timone delle 20, poi nel weekend riparte la programmazione del fine settimana, io, Manuela Donghi, che vi ho tenuto compagnia in queste tre ore, riparto con la nuova settimana con Next Economy, ricordo dalle 11 alle 13 il programma dedicato all'economia e alla finanza, quindi vi aspetto lì. Ho ritrovato con molto piacere in regia Giorgio Berselli, c'è sempre Giorgio, però lui fa la sera e la mattina, quindi capita magari raramente di incrociarci, quindi saluto tutti i colleghi che mi hanno aiutata per questa puntata, Matteo Respinti naturalmente in redazione, e c'è Francesco Massardo già collegato, certo, a questo punto lo salutiamo e passiamo il testimone a lui. Francesco, pronto per il timone delle 20, buonasera, dopo il salone del libro peraltro, eccoci qua.
2: Eccoci, sì, ma in realtà io sono sempre qua a Torino, ho trovato insomma una postazione vagamente silenziosa per andare in onda, e tra poco sono pronto a partire. Abbiamo peraltro tanti temi di politica internazionale che andiamo ad affrontare tra pochissimo, dopo il news dal Regno Unito al Perù, alla Cina, agli Stati Uniti, quindi insomma una puntata che da Torino ci porta un po' in giro per il mondo, quindi grazie ancora per la linea e ci sentiamo tra pochissimo.
0: Figurati, Francesco, e poi sempre con il riflettore puntato appunto sul salone del libro di Torino. Allora, poi continuano ad arrivare i vostri messaggi, vi ringrazio, al 334 11 11 622 scrivete: privatizzare aziende statali e svendere ancora una volta il bene pubblico, argomento da riprendere sicuramente. Allora, sono le 20, quindi vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare, da Manuela Donghi. È veramente tutto, grazie per l'attenzione, ciao.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 6.

un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
2: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente alternata. E come sapete, qui tutte le settimane noi cerchiamo di raccontare i fatti di attualità, ma anche di spaziare un po', anche perché sinceramente l'attualità negli ultimi tempi offre degli spunti davvero tristi e devo dire anche un po' monotoni, se non angoscianti. Ovviamente siamo reduci da giorni di guerra in cui vediamo delle uscite di Donald Trump che ci fanno abbastanza impressione, che insomma il presidente americano continui ad attaccare il Papa è una cosa finora inaudita, e che continui ad avere questo atteggiamento veramente difficile da decrittare sull'Iran, sulla questione medio orientale, è ancora più inquietante. E quindi purtroppo noi continuiamo a raccontare anche la guerra, a raccontare quello che succede nelle stanze del potere, ma dobbiamo ammettere di capirci veramente poco, perché siamo alle prese con un sistema di potere del tutto imprevedibile, per certi versi ormai fuori controllo. Comunque parleremo anche di questo, ovviamente, perché dobbiamo approfondire questa questione, così come dobbiamo approfondire varie questioni relative all'attualità della politica italiana. Ci sono casi che questa settimana hanno tenuto banco, come quello della grazia a Nicole Minetti, che poi hanno generato tutta una serie di polemiche collaterali. In particolare il caso della Minetti a me sinceramente sembrava doveroso da indagare, però credo anche che meritasse una cautela molto diversa. Abbiamo visto le dichiarazioni di Ranucci a Carta Bianca, quella sera io peraltro ero presente, ero fuori dallo studio in attesa di entrare assieme ad altri, abbiamo visto tutto in diretta lì con la telefonata del ministro Nordio che smentiva questa sua partecipazione a un incontro con Cipriani, il compagno della Minetti, in questo ranch in Uruguay. E poi si è scusato Sigfrido Ranucci, insomma può capitare a tutti di avere uno sbaglione, ha raccontato di avere una fonte che aveva detto, no? Gli aveva detto di questo incontro, che chissà, forse secondo questa fonte misteriosa sarebbe servito in qualche modo a favorire, no, questa pratica di adozione. Però il punto non è tanto entrare in questo caso, che mi sembra in questo momento un po' friabile, no? Mi sembra che abbia perso un po' di punti di riferimento. Il punto è capire un po' qui come funziona dalle nostre parti, come funzionano la libertà di espressione, il giornalismo, che sono spesso chiamati in causa, no? Tante volte parliamo di libertà di espressione, abbiamo parlato di come dire, ritorni dell'autocrazia sotto varie forme, e c'è sempre chi sventola un po' lo spauracchio del fascismo o di un qualche regime che dovrebbe ripresentarsi. Ebbene, io credo che al di là di questi del dibattiti che facciamo sempre su questi temi, delle questioni esistano sulla libertà di espressione, sulla libertà di stampa, più in generale sulla libertà. E oggi in questa puntata parleremo molto della libertà, di diversi tipi di libertà. Intanto la libertà di, appunto, esprimersi, parlare, ci arriviamo fra un attimo, parliamo di una strana coincidenza, di uno strano caso, di una manifestazione assolutamente regolare, si presume tranquilla, che dovrebbe svolgersi poi oggi, fra poche ore, e che però insomma si chiede di ostacolare. Ma parleremo anche della libertà di gestire la propria vita come si vuole, la libertà di educare le persone, i propri figli, come si ritiene più giusto. E qui ovviamente non possiamo non toccare il caso della famiglia Del Bosco, dove ci sono stati vari problemi. C'è una bambina, una dei tre figli, che è ricoverata in ospedale, e anche qui ci si domanda: ma come, l'hanno tolta, no, ai genitori perché la mettevano a rischio, poi sta in casa protetta e si ammala al punto tale da dover essere ricoverata. Tutto molto curioso. Parleremo anche della libertà dei singoli, degli individui, di ciascuno di noi, di gestire la propria vita, le cose che capitano ogni giorno, con un approccio diverso, cioè senza farsi condizionare dai propri limiti, dai propri traumi, dai propri vissuti, dal proprio passato, e sentiremo una esperta, una nota e importante psicologa e psichiatra che ci spiegherà proprio questo, come si fa ad affrontare i propri traumi, come si fa a vincerli, no? E non diventarne schiavi. E poi ovviamente andremo sulla libertà, di nuovo, sulla libertà intellettuale, la libertà politica, no? Che è quella che nel mondo, insomma, vediamo essere messa un po' più sotto attacco, ovviamente, non solo dai presunti regimi cattivi come quelli che vengono biasimati. E dobbiamo ricordare, devo ricordare, poi entriamo nel vivo della puntata, quello che è successo alla Biennale di Venezia, dove, insomma, in nome di chissà quale, no, difesa delle libertà, si proibisce ad artisti russi, perché sarebbero filo regime, di mostrare le loro opere all'interno di un padiglione. Io sinceramente ho davvero molti molti dubbi su questa scelta. E adesso entriamo nel vivo, dicevo, della libertà di espressione, del doppio pesismo, perché quella di oggi è una data importante, una data suggestiva. Nella giornata del 9 maggio l'Europa festeggia se stessa, e forse non lo sapete, ma è la festa dell'Europa, e in varie città, a Roma, a Torino, a Ravenna, insomma, in varie città d'Italia, anche a Bologna, si svolgono dei festeggiamenti per questa festa, che è poi la festa dell'Unione Europea, e per cui la Commissione Europea ha diffuso tutta una serie di manifesti che vanno in alcune città italiane, in cui si celebra la libertà di stampa, la libertà di espressione, la libertà, tutta la libertà meravigliosa che ci regala l'Europa. Peccato che proprio dello stesso giorno si dimostri la falsità di queste insinuazioni sulla libertà meravigliosa dell'Europa, perché a Bologna si deve tenere che cosa? Si deve tenere una manifestazione organizzata dal Comitato Remigrazione e Riconquista, che parli appunto della remigrazione, una manifestazione per cui è stata presentata regolare richiesta, manifestazione sulla carta almeno è assolutamente pacifica, ma del resto ce ne sono state altre sulla remigrazione in Italia, non hanno prodotto alcun danno. E però tutte le volte che si sente questa parola remigrazione, c'è qualcuno che da sinistra cerca di impedire la libertà, la libera espressione di posizioni diverse. È successo quando si voleva presentare, quando il Comitato per la remigrazione voleva presentare in Parlamento la sua proposta di legge, addirittura lì sono entrate, hanno fatto irruzione dei parlamentari di centrosinistra, che poi sono stati puniti, sospesi, però intanto, insomma, hanno fatto una bella cagnara. E è successo a Milano, dove la Lega voleva parlare di questo tema, e addirittura la piazza è stata circondata da tre cortei, tutto anche lì un gran casino. A Bologna quello che è successo ce lo spiega il responsabile del comitato, che è Stefano Colato, che ringrazio di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Voi avete fatto giorni fa, ancora alla fine di aprile, una regolare richiesta per poi fare questa manifestazione nella giornata di oggi. Ebbene, in questa giornata, ora manifestazione, vedremo, no, come si svolgerà, però c'è un grande tema, no? Che è il Partito Democratico in Consiglio Comunale a Bologna subito si è espresso contro questa libertà, no, vostra di scendere in piazza, insomma, di darvi in qualche modo da fare. E non bisogna che la remigrazione venga così tolta dai luoghi della città di Bologna, hanno detto alcuni consiglieri. Non è dignitoso che qui da noi si parli di questo tema, sono tutti fascisti e razzisti, insomma, tutta una serie di richieste di censura in pratica. Voi avevate presentato, dicevamo, a fine aprile regolare richiesta, poi avete appreso dai giornali che cosa?
3: Allora, appunto, noi abbiamo fatto regolare preavviso alla questura, cioè una manifestazione in Piazza Galvani, che è una piazza centrale di Bologna. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta dalla questura fino ad arrivare alla giornata di lunedì, in cui abbiamo appreso appunto dall'edizione locale di Repubblica che la piazza ci sarebbe stata spostata. perché la zona era troppo centrale e c'erano problemi di ordine pubblico. Allora,
2: cioè, quindi voi avete chiesto, avete comunicato come si fa normalmente, certo, no? Le manifestazioni in Italia, diciamo, non è che si chiede un'autorizzazione,
3: no,
2: si comunica che si farà una manifestazione, poi eventualmente,
3: esatto,
2: eventualmente poi la questura fa le sue valutazioni, però esatto, dovrebbe comunicarlo. Invece cosa succede? Voi leggete su un giornale, dopo sì, peraltro che sono usciti vari politici di sinistra, leggete da un giornale, guardate che vi spostano. Poi mercoledì mattina siete stati convocati in questura, giusto?
3: Esattamente, mercoledì mattina siamo andati in questura e abbiamo avuto appunto, ci è stata consegnata la lettera con le prescrizioni, che sono praticamente i divieti che la questura applica alla manifestazione. Cioè praticamente era tutto prescritto, era tutto, perché voglio dire, l'unica piazza che la questura ci concedeva era una piazza molto periferica, diciamo di fianco allo stadio dove gioca la partita il Bologna, Piazza della Pace. Quindi tutte le altre proposte che noi dopo abbiamo diciamo, cercato di permediare non sono state valutate, non c'è stato proprio margine di trattativa. Allora,
2: in conclusione
3: la piazza che ci è stata assegnata è Piazza della Pace, non ci sono alternative, appunto, cioè noi diciamo che abbiamo contestato alla questura che non ci fosse nessun allarme, non ci fosse l'allarme di nessun tipo, perché non ci sono convocazioni di contromanifestazioni. Le uniche cose contrarie alla nostra manifestazione, seppur gravi, sono le dichiarazioni deliranti, secondo me, di alcuni esponenti del PD che chiedono addirittura il divieto di una manifestazione. Ricordo di un comitato che ha raccolto oltre la quota prevista per presentare una legge regolare in Parlamento, quindi siamo arrivati quasi a 200.000 firme, ok? Quindi a Bologna si dice che queste 200.000 persone non hanno libertà di espressione, o perlomeno ce l'hanno in un angolino nascoste dal resto della città. Questa è la
2: Bologna. A Bologna chi sostiene la rimigrazione non ha diritto ad andare in centro storico.
3: Assolutamente.
2: A fare una manifestazione pacifica.
3: Pacifica, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto la stessa iniziativa in un'altra piazza di Bologna a ottobre, in cui non è successo assolutamente niente. Non ci sono state neanche le contestazioni dei centri sociali. È stata una giornata regolarissima, proprio in cui noi abbiamo esposto le nostre tesi e abbiamo appunto pubblicizzato la nostra proposta di legge, e non è successo niente. E infatti io diciamo che rimango un po' basito nel leggere che tra le prescrizioni che ci sono state consegnate quel giorno ci sarebbero stati parecchi problemi di ordine pubblico. E questo, quindi io diciamo che mi sono sentito
2: un po'... Però scusate, ma io sinceramente anche questa non la capisco. Cioè, uno dice... Io voglio fare una manifestazione.
3: Certo.
2: La questura mi dice, no, però ci saranno problemi di ordine pubblico. Dovuti a chi? Eventualmente ad altri che ti minacciano.
3: Esatto.
2: Ma scusami, ma il problema è semmai che tu mi devi preservare da queste minacce. Non che io devo... Cioè, allora il primo che esce dice, io non voglio fare la manifestazione, danneggia la manifestazione.
3: Certo.
2: Stessa, cioè basta che il centro sociale faccia un comunicato per saltare fuori che c'è una minaccia alla sicurezza pubblica, e allora è comoda così.
3: Esatto,
2: no?
3: è proprio così, anzi questa volta è andata pure peggio, perché se le altre volte in cui abbiamo cercato di fare manifestazioni c'era effettivamente questo pericolo, questa volta non c'è neanche, se lo sono inventati i funzionari della questura, o perlomeno avranno avuto i loro
2: io capisco anche insomma che la questura cerchi di fare questo, però cerchi di tenere tutto sotto controllo.
3: Certo,
2: mi
3: è
2: chiedo
3: loro compito.
2: Che non ci sia, sì, diciamo c'è anche però una strana coincidenza, no? Voi fate richiesta e non vi dicono niente, poi escono tutti i politici di governo della città, a dire no, assolutamente, che schifo, e poi vi spostano. Io non voglio suggerire niente, però ho la sensazione che un po' di pressione politica ci sia su questo tema.
3: Io non credo alle coincidenze, ma alle pressioni politiche ci credo parecchio. È andata così.
2: Però a questo punto, allora, voi farete la manifestazione, insomma, con tutti i crismi, fra poco andrete comunque a sfilare, a fare le cose, si spera che non succeda niente. Detto questo, immagino, insomma, sarete anche, ci sarà un numero di persone anche consistente, per carità, però chiaramente farla in centro storico è diverso, cioè se tu devi attirare, no, un po' di curiosità nelle persone intorno, anche perché voi non è che andate in giro con i petardi a fare chissà quali cose, fate una specie di presidio, se ho capito bene. Farete
3: sì, sarà un presidio con interventi di vari personaggi, appunto, della nostra associazione, in cui appunto illustreremo alla cittadinanza le nostre tesi e le nostre convinzioni sulla demigrazione. Ecco.
2: Diciamo che farlo in centro storico sarebbe stato molto diverso.
3: Assolutamente, assolutamente. Diciamo che poi, soprattutto, visto che è una piazza che nel passato è stata data parecchie volte a movimenti di estrema destra, Piazza Galvani, quella che abbiamo chiesto. Quindi, se è possibile, io penso che questa città, a livello di libertà di espressione, stia peggiorando.
2: Sì, ma io leggo quello che ha scritto Maurizio Geiger, consigliere comunale del PD,
3: esatto,
2: che dice: bisogna impedire la manifestazione. Impedirla. Cioè impedire la manifestazione, a prescindere.
3: Impedirla.
2: Bisogna impedire, perché non costituisce un fatto isolato questa manifestazione, ma fa riferimento a una precisa operazione politica. Cioè, scusi, dottor Geiger, però mi perdoni, cioè, uno avrà diritto di avere una posizione politica diversa dalla sua e di manifestarla in una piazza o no? Perché questo è il tema. No? Le leggo un'altra, Mary De Martino, sempre PD. La buona notizia è che questa roba può fare un po' di rumore, ma a Bologna non passa davvero. E dice: il 9 maggio non diventi il palcoscenico di una mera provocazione, mentre la città sarà impegnata nelle iniziative istituzionali per la festa dell'Europa organizzata dal Comune e dal tavolo Europa voluto dalla cittadinanza. Immagino quanta cittadinanza abbia voluto la festa dell'Europa, proprio li vedo lì, cittadini che non vedevano l'ora. Non vedevano l'ora. Però capisci, cioè, questa è la cosa incredibile, questa non è ammessa la manifestazione perché non bisogna distogliere l'attenzione dalla festa dell'Europa che organizziamo noi, e poi giù di questo pazzo con insulti, no?
3: Io penso che le dichiarazioni di Galger siano al limite della legalità, perché non è un consigliere comunale questo che si addirittura dice bisogna impedire, cioè, questa è sembra quasi una chiamata alle armi, secondo me. Bisogna impedire, ragazzi, quindi, cioè, visto che, parliamoci chiaro, in questa città c'è una interconnessione tra giunta comunale e centri sociali, perché i centri sociali di Bologna, quelli che vengono a fare le contromanifestazioni, sono tutti ospitati in sedi date dal comune, quindi questo conflitto di interessi a Bologna c'è, se io parlo di connessione tra giunta comunale e centri sociali, non ne parlo solamente per sentito dire, ma perché è la verità. Quindi se un esponente del PD mi dice bisogna impedire, secondo me è una frase che è al limite della legalità.
2: Beh, di sicuro, diciamo che non muove nei vostri confronti le migliori intenzioni, ecco, di chi degli antagonisti. Allora, io ringrazio Stefano Colato.
3: Grazie a voi.
2: Noi continuiamo a pensare che tutte le idee si debbano poter manifestare. Io penso che debbano poter manifestare anche i centri sociali. Il problema non è che manifestino, che se vanno in giro a spaccare delle cose, poi dopo diventa un problema. Ma se uno vuole fare un'iniziativa.
3: Scusami, sì. Francesco, ma io che faccio politica da 25 anni non mi sono mai sognato di andare a contestare o a cercare di impedire una manifestazione. dell'opposta parte politica. E gradirei che ci fosse la reciprocità. Quindi se loro possono fare le loro 2-3 manifestazioni alla settimana per i loro argomenti, per l'immigrazione, per la Palestina, gradirei che anch'io possa portare nel centro cittadino le mie tesi, senza che nessuno debba venire a cercare di impedirla, a tirare petardi. Cioè, io non penso di chiedere la luna. È la libertà di espressione tanto decantata dai democratici che stanno al governo a Bologna.
2: Sì, sì, ma infatti è quello, cioè in nome della democrazia tappano la bocca alla gente, sempre esatto. Così, il grande paradosso dei democratici. Allora grazie a Stefano Colato del Comitato Remigrazione, che fra poche ore andrà in piazza. Noi ci fermiamo qualche istante, però restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Torniamo fra un attimo con Corrente Alternata.
1: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
9: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
1: Sono le 6 e 27 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
2: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente Alternata. Se dovessimo indicare una parola estremamente rappresentativa della civiltà occidentale, dell'Europa, dell'Italia, insomma, del mondo occidentale oggi, probabilmente questa parola sarebbe trauma, perché è al centro dei discorsi di tantissimi, se posso permettermi questa valutazione personale, sembra quasi diventata una moda, no? L'esposizione dei propri traumi sui social media, nelle interviste, da parte dei VIP, nei film. Abbiamo costruito, qualcuno l'ha definito un impero del trauma, in qualche modo. Siamo tutti traumatizzati. Però c'è differenza, cioè non tutto il dolore è un trauma, necessariamente, e forse dobbiamo anche imparare un pochino a farci conti e a differenziare, cioè ad affrontare il dolore senza ritenerci sempre traumatizzati. E mi sembra che una guida fondamentale per orientarsi, no, fra tutte queste piccole ma importantissime differenze sia questo libro Il trauma non è un destino, pubblicato ora da Vallardi. Lo firma la professoressa Sandra Sassaroli, che è una delle più importanti psichiatre e terapeute italiane, una, diciamo, che ha fondato una serie di scuole che hanno avuto grande successo, il progetto Interapy ad esempio, che trovate su internet, un metodo che tanti terapeuti, suoi allievi utilizzano. Lei si occupa di terapia cognitiva e comportamentale, che diciamo è una tipo di terapia, mi permetto, professoressa, di sintetizzare così anche malamente, diciamo breve ed efficace, se vogliamo, che dà soluzioni molto concrete, no? Anche in un 10-15 sedute, quindi chi è spaventato, no, da una vita in analisi, ecco, trova qualcosa di diverso. Però io vorrei cominciare a chiederle intanto di definire il campo. Cioè vorrei chiederle che cos'è un trauma, perché come dicevo ne facciamo largo abuso di questo tema.
7: Sì, beh, insomma lei ha ragione, il trauma è la letteratura del Novecento, il trauma è tutto il cinema in cui avvengono eventi psicologici, il trauma è un evento... I traumi sono tanti, ad ogni modo, in ogni caso un trauma grave è un evento improvviso tipo un terremoto, mentre io sono a casa tranquillamente a pranzo o a cena e improvvisamente mi cade la casa. Ecco, questo è un trauma acuto, recente. Poi esistono tutti i traumi dell'attaccamento, cioè della nostra storia evolutiva, quando c'è una mancanza di cura, quando c'è minaccia, quando ci sono botte, quando ci sono gravi trascuratezze, e quindi esistono eventi gravi nelle nostre vite in fasi diverse che ci lasciano qualcosa, ci danneggiano nella nostra evoluzione e nelle nostre capacità di affrontare il mondo. Però è vero, come dice lei, che c'è un'esasperazione di questi aspetti, e quindi io ho un po' voluto lanciare il sasso contro il fatto che noi, essendo uomini e donne su questa terra da milioni di anni, siamo sempre stati adattati ad affrontare gli intoppi della nostra esistenza.
2: Perché altrimenti quello che mi sembra che stia avvenendo in questi anni, qualcuno ci ha anche scritto dei pamphlet un po' urticanti, no? Cioè il trauma diventa poi come un enorme alibi. Cioè sì, sì. Io non sono in grado di vivere pienamente perché sono traumatizzato, quindi mi nascondo dietro questo mio dolore o questa difficoltà che ho avuto in passato per giustificare poi tutta una serie di comportamenti così discutibili.
7: Sì, ho dei blocchi, no? Perché in fondo una cosa è, infatti io cerco di fare anche nel libro una differenza, esistono dei problemi antichi che vale la pena di capire, anche se c'è poca ricerca di efficacia su questo, cioè c'è poca ricerca che l'approfondimento in sé sia curativo, però esistono anche dei gravissimi problemi che portano i nostri pazienti quando pensano troppo a se stessi come traumatizzati, perché l'esito è un esito di quantità di pensiero dedicato ed è un esito di mancanza di desiderio e competenza ad affrontare la realtà. Ecco, come essa è, il contesto. Sono traumatizzato, il problema può essere che ci penso troppo, o che ci penso continuamente, o che mi blocco e lo uso per non affrontare dei problemi che invece dovrei essere capace di affrontare.
2: Questo, ecco, che come si fa a distinguere, secondo lei, diceva del trauma, no? Faceva qualche esempio, ma quando è che un dolore, o meglio, quando è che un dolore non è necessariamente un trauma? Cioè, cerco anche qui di semplificare, e mi correggerà se sbaglio. Io credo che esista, che il dolore sia una quota parte fondamentale della vita di tutti noi, no? Cioè siamo accomunati dal dolore, ciascuno ha la sua croce in qualche maniera, no? Però abbiamo le risorse per fronteggiare questo dolore, anche se la cosa ovviamente non è piacevole, no?
7: Certo.
2: Quindi in qualche modo siamo anche chiamati a farlo. C'è peraltro, dire, quando guardiamo, non so, la psicologia del profondo, l'idea di passare, no, attraverso tutte queste fasi alchemiche, anche di difficili, no, per arrivare a una trasformazione, insomma, è stata una base della cultura occidentale. Ecco, e allora quando è che un dolore, semplicemente un dolore, una difficoltà che noi dobbiamo affrontare e invece no, cioè, cosa lo differenzia dal trauma? Perché è questo che vorrei capire, cioè quando è che io posso dire senti, qui hai una difficoltà, non sarà piacevole, però affrontala, e invece un trauma è una cosa più complicata che richiede più tempo.
7: Vabbè, io faccio un po' di esempi. Ad esempio, io non dico che se io ho un trauma ci sono delle tecniche per affrontare questi aspetti antichi della mia storia evolutiva, ed è un pezzo della terapia. Però questo pezzo della terapia non è l'unica terapia possibile, invece di spesso è la domanda che ci fanno i pazienti. Poi esistono ad esempio delle persone che non imparano, e io, e questo è il secondo esempio che faccio, nelle loro famiglie a gestire le emozioni in un modo utile ed efficace. Se io ho un genitore che tutte le volte che gli parlo urla e getta qualcosa al muro dicendo non ne posso più di te, lì non imparo dal mio genitore ad esempio, ma questo può succedere anche a scuola, dal mio insegnante quando alle elementari, che quando arriva un'emozione di dolore, di rabbia o di fastidio posso usarla meglio. E questo è un po', tutti parlano di disturbo borderline, questo è un po' i problemi che portano i nostri pazienti che hanno problemi e sofferenza nell'area delle emozioni. Esistono terapie efficaci per quel tipo di problemi, che sono la DBT, è stata la prima terapia che ha avuto maggiore ricerca di efficacia, è una terapia di gruppo utile per chi ha quel genere di problemi, che non sa gestire le emozioni, quando arrivano mi travolgono e non so che farci. E poi esistono altri problemi, questa è una nosografia che mi sono un po' costruita durante la scrittura del libro. Poi esistono dei problemi che ci penso troppo, perché ininterrottamente io penso che non valgo niente, che ho sbagliato tutto, che sono sfortunato, oppure domani come farò ad affrontare la realtà, c'è un esame, incontro questo signore, non lo conosco bene, non me la caverò. E questo è quello che si chiama pensiero ripetitivo, che è rimuginio o ruminazione. E questo è un altro tipo di sofferenza mentale, e per questo tipo di sofferenza mentale ci sono degli interventi efficaci che sono stati messi a punto da degli studiosi, soprattutto inglesi. Noi qui in Italia l'abbiamo applicato sui disturbi dell'alimentazione, perché quando abbiamo cominciato a studiare gli disturbi dell'alimentazione non c'era neanche un articolo che sostenesse che rimuginavano, e invece pochi pazienti rimuginano quanto le pazienti con un disturbo alimentare, ecco, questo per dire. Però lo vedi come in realtà il mio libro ha cercato, mentre lo scrivevo mi sono resa conto di essere non ideologico, perché l'analisi profonda o la cognitivo comportamentale, ma di applicare a diversi tipi di domande risposte adeguate dal punto di vista della clinica, dal punto di vista dell'efficacia. Non so se sono stata chiara.
2: Ecco, dottoressa, voglio chiederle sempre così le mie domande iper semplificate, però mi sono utili per capire, no? E per spiegare. C'è una soglia di dolore che noi possiamo sopportare? Cioè, mi spiego, qual è il livello di sopportazione che noi dobbiamo avere? Perché, tornando al discorso che facevamo prima, lei mi dice sono tante terapie che possono aiutare in momenti diversi. Mi chiedo quanto però questa nostra fissazione sul trauma, no? Anche sociale, anche culturale, diffusa, poi non ci renda incapaci di sopportare il dolore, la pressione, la fatica. Cioè io banalmente lo vedo spesso, cioè lo sento dire a molti ragazzi, ma anche adulti, no? Al minimo stress, altro che non gestione delle emozioni, al minimo stress c'è proprio un'esplosione, e lo vediamo purtroppo anche in brutti casi di cronaca, specialmente riguardanti gli adolescenti, no? Non c'è manca un po' la capacità di sopportare un peso. E allora mi chiedo, c'è una soglia di difficoltà, di dolore, di stress, di pressione che si può sopportare? Come si fa a capire quale sia?
7: No, noi siamo fatti per affrontare tutto, ed uno dei problemi dei nostri pazienti è che vengono dicendo: è troppo per me, no? Ho già amato, non posso più soffrire d'amore come ho sofferto per questa persona. Ma non è così. Noi siamo fatti per affrontare tutto, siamo in un mondo in trasformazione, siamo dei corpi, delle menti in trasformazione, quindi non vedo soglie. È chiaro che posso imparare ad alzare la soglia, perché e nel libro in fondo io cerco anche di spiegarlo. Io vedo, ad esempio, quando insegno all'università, vedo dei ragazzini molto impauriti. È troppo, devo essere bravo, passo il tempo a fare il bilancio e mi do dei voti negativi, e come farò, e devo andare a trovare mia madre che è lontana, mi stanco. E io, vedendo tante di queste domande anche cliniche, oddio, è troppo per me, no? Che è in fondo la sua domanda, io ho pensato anche che questo è il lato negativo degli studi sulla evoluzione dei bambini tra le due guerre nel Novecento di John Bowlby. Cioè, i bambini prima non esistevano neanche nei quadri, erano come i cani e i bambini sotto il tavolo, e a un certo punto nasce la letteratura di Dickens, nasce l'attenzione ai bambini, e poi nasce la ricerca che dice: guardate che i bambini trattati male soffrono e diventeranno alunni sofferenti. In questa cosa io vedo che molti dei genitori con cui parlo, sia degli allievi ma anche mi raccontano i miei pazienti, raccontano dei genitori iperprotettivi. Non ce la farai, oddio, domani non ce la farai. E l'iperprotezione è la parte negativa di una cosa importante, che è: occupiamoci dei nostri bambini. E poi
2: questo, mi perdoni, perché questo è un tema centrale secondo me. Cioè, questa è anche, prima i bambini non esistevano, viene da dire oggi si tende invece a restare bambini, perché questa iperprotezione e poi è anche una cosa che sì, da un lato sicuramente ti fa vivere meglio che non, no, ai tempi in cui ti mandavano, che ne so, nei campi a lavorare da minorenne. No, per carità. Detto questo, però noi arriviamo a dei livelli oggi di iperprotezione che mi sembra che come effetto abbiano quello di caricare di ansia questi ragazzini, e dall'altro renderli, qualcuno diceva negli Stati Uniti, snowflakes, no? Fiocchi di neve, cioè inadatti poi a rispondere appunto ai mutamenti della vita circostante, quindi esseri fragili che vanno in tilt per poco.
7: Sì, li iperproteggiamo, ne facciamo uno o due massimo. Prima se ne facevano 10 era diverso, si proteggevano. Non li facciamo, se li facciamo è uno, adesso sto un po' esagerando, e poi però li rendiamo fragili, però poi abbiamo sempre la pretesa che siano i più bravi del mondo. E quindi non abbiamo, questo io l'ho visto, perché ho avuto, questo faccio un esempio antichissimo, ma una volta ho avuto un esordio psicotico di un ragazzino con un lieve ritardo mentale che i genitori stavano mandando a studiare all'estero. Questo qui ha a che fare con la fragilità, no? È che è difficile per un genitore che fa un figlio capire che può essere fragile e semplicemente lasciarlo vivere. Tutti noi ci aspettiamo questi figli che saranno più bravi di noi, esploreranno più di noi, gireranno il mondo, sapranno 18 lingue, e non ci rendiamo conto che nelle famiglie, e lei sicuramente lo sa, c'è sempre stato quello un po' più fragile, che esplorava di meno e che veniva amato per ciò che era e anche accettato. Quindi è infragilimento e pretese. Quindi troppo trauma, infragilimento, pretese.
2: Che allo stesso tempo è una mancanza di riconoscimento del senso del limite.
7: Esatto.
2: Che poi io adesso, forse viziato da un'altra prospettiva, però attribuisco sempre un po' alla mancanza del padre simbolico, cioè lei insomma, avrà già capito, la sua risata mi fa intendere insomma che ha capito, però
7: Beh, è un modo di dirlo, giusta, è un bel modo di dirlo,
2: però voglio dire, il padre che è quello che ti pone un limite, però dobbiamo anche saperli accettare. Cioè, io posso avere un limite, posso essere non il migliore di tutti, no? Posso essere quello che sbaglia, che non è bravo a scuola, che fa altro, poi chi lo
7: sa. Esatto.
2: Allo stesso tempo però devo riconoscere che esistono dei limiti, cioè delle regole che io devo rispettare, anche delle difficoltà che mi tocca affrontare nella vita, cioè è questo il bilanciamento, no? Però qua è saltato.
7: È questo che non sta più avvenendo, perché a me mi capita a pranzo con dei giovani che parla un bambino di 5 anni, tutti zitti perché sta parlando il bambino. Scusate, Luca voleva dire una cosa, ma quando mai? Non ho ricordi, essendo io abbastanza anziana, di me che interrompevo una conversazione di adulti. Quindi, come sempre, io non volevo neanche essere tragica, volevo soltanto indicare un fenomeno in evoluzione che ha punti di forza, sono molto amati questi bambini, no? Però anche limiti, confini, come lei sta dicendo, e che quindi bisognerebbe semplicemente interrogarli di più, guardarli di più, invece di attaccare alla loro mente le nostre pretese. Questo è tremendo, perché lì c'è tantissima sofferenza.
2: Forse anche, appunto, lì c'è una sofferenza dei genitori, forse anche qualcosa di più ampio, di generazionale, mi viene da dire, no? Proiettare delle aspettative e non so, anche la difficoltà, però, come dire, di garantire la libertà a questi bambini, cioè che per me è una grande preoccupazione. Cioè, io mi chiedo come possa, no, con quello che lei ha descritto, cioè da un lato l'iperprotezione, dall'altro la fragilità, come fa poi uno a essere libero? Cioè libero di prendere le proprie scelte, libero di pensare con la sua testa, cioè da un lato se non sei schiacciato dall'ansia sei bloccato dalla paura, oppure sei reso. Io sinceramente, poi magari sarà anche una moda di oggi, però quando sento l'ennesimo ragazzo, e ne ho visti, purtroppo ne vedo tanti in varie circostanze, ragazzo o ragazza che dice c'ho l'ansia, no? O dice o ha questa espressione che io ormai ritrovo tipica, ormai sarà un problema anche mio di bigottismo, non lo so, però io vedo una specie di un'onda depressiva diffusa che mi dispiace molto, ecco, perché non manca poi la reazione agli stimoli. Secondo me è una cosa di paura, e poi ti manca la libertà di fare quello che, di fare qualcosa della tua vita.
7: Sì, infatti, ma io vedo dei genitori anziani, di ragazzi di 25 anni che ancora li vogliono consigliare. Io quello che vedo e che sostengo in modo provocatorio è che noi a 14 anni quello che dovevamo fare con i nostri figli di buono l'abbiamo fatto, e che da quel momento in poi dobbiamo essere degli amorosi orecchi per ascoltarli se ci chiamano. Invece qui vedo delle pretese di educazione, di spinta, di investimento, che secondo me diventano un ostacolo all'ascolto.
2: Beh, possiamo dire anche però che è un po' colpa anche di qualche suo collega, nel senso che, cioè, se uno va oggi, se uno deve diventare genitore, ma ormai è un po' di anni che è così, va ad esempio in una libreria, fa questo gesto, diciamo, controcorrente, dentro in una libreria si trova interi scaffali di volumi di autoaiuto, di counseling, coaching, cioè ti fanno venire da pensare che prima di fare il genitore ti devi leggere una bibliografia da tesi universitaria, no? o guardare i tutorial su YouTube, cioè c'è anche tutta una serie di cose, anche con i bambini piccoli, il pediatra che ti sottopone mille regole, mille attenzioni. Credo che fosse un po' più semplice qualche anno fa, qualche decennio fa, se non altro con la mia generazione e con quelle precedenti.
7: Sì, con dei costi però, perché è chiaro che, cioè, diciamo che in fondo la sintesi tra quello che noi stiamo dicendo, quello che stiamo dicendo è che è l'ascolto e anche la flessibilità, cioè non volere sempre le stesse cose, né da noi stessi, non vale niente, non vale niente, non vale niente, né dai nostri figli, cioè lasciarli in pace. Ecco, questa è la mia idea.
2: E invece per lasciare in pace se stessi come si fa? Cioè per liberarsi un po' di questi condizionamenti, di queste pressioni, delle volte, no, ce le mettiamo
7: mentali.
2: Sì, ce le mettiamo anche un po' da soli. Qualche filosofo oggi sostiene che sia un po' tutta la civiltà occidentale che funziona così, cioè ti mette una specie di controllore interno, no, di autodisciplina, se ci discipliniamo da soli e ci irregimentiamo in questo sistema ipercompetitivo. Io penso che siano vere entrambe le cose, cioè quello che ha detto lei prima. Poi, cioè, da un lato è vero che noi ci mettiamo in questo agone di competizione allucinante, è anche vero però che poi contemporaneamente non abbiamo il coraggio di fare scelte invece, appunto, di libertà, di indipendenza. Cioè c'è la doppia faccia, si compete tantissimo e si fatica ad assumersi le proprie responsabilità.
7: Sì, posso dirle una... Io penso che si compete moltissimo in astratto, rimuginando, guardando il futuro, ma in realtà la risposta, e su questo c'è un sacco di ricerca estremamente interessante, e io faccio anche un esempio che è carino. Immagine che io e lei stiamo guardando due giocatori che stanno giocando a tennis. E li guardiamo, poi a un certo punto io le dico: senti, andiamo a berci una birra, li lasciamo a giocare e noi ci tuffiamo nella realtà concreta. Quindi quando io una volta ho fatto un TED carino che dicevo pensare meno, pensare meglio, cioè impariamo a fare di più e a pensare di meno, no? Mettiamo le nostre mani nella realtà e facendo impariamo. E in fondo, se noi guardiamo anche i nostri piccoli percorsi professionali da artigiani, le scelte sono venute per caso quando facevamo veramente le cose, non quando le immaginavamo grandiosamente.
2: E questo però è un segno anche un po' di un'altra caratteristica, senza fare troppa sociologia, però un'altra caratteristica diffusa, che è la lontananza dalla realtà, cioè un po' l'alienazione,
7: sì.
2: che è diffusa, nel senso che noi viviamo parte della nostra realtà all'interno di un universo artificiale.
7: Certo.
2: E poi più i giovani sono giovani, più i ragazzini, insomma i bambini anche oggi passano gran parte della loro realtà in un mondo, della loro vita in un mondo artificiale. E dall'altro manca un pochino il contatto, come dire, con la dura terra, sempre anche
7: giocare a calcio e sbucciarsi le ginocchia.
2: È così come delle volte avere un'amicizia e anche litigare, amare e anche
7: lasciare
2: o essere lasciati e ottenere un risultato e anche fare una fatica incredibile e magari rimanere delusi.
7: Sì, infatti è interessante l'analogia che lei fa tra quella che dicevo io, che era l'astrattezza del rimuginio, no? E l'astrattezza del nostro mondo che poi si è aggravato tantissimo dopo il Covid, perché il Covid siamo stati chiusi con i nostri computer per un anno e mezzo e questo sicuramente non ha fatto bene né a noi, ma soprattutto ai nostri ragazzi, che allora erano preadolescenti e dovevano cominciare a esplorare i corpi dell'altro e che erano chiusi con la mamma che rompeva le scatole o il papà che rompeva le scatole.
2: Beh, questo da un punto di vista, diciamo, simbolico è terrificante, cioè è una specie di reclusione volontaria nel ventre della balena, no?
7: Sì, è vero.
2: Io la vedo anche così, nel senso che lì c'è un enorme Leviatano e non a caso il Leviatano è l'immagine di Thomas Hobbes dello Stato che ti protegge, cioè la protezione totale, quella di cedere ogni libertà a questo mostro che ti racchiude. Sarà anche magari una cosa di sicurezza, però poi in tutta questa sicurezza che è solo apparente uno non vive più.
7: Non ci sbucciamo le ginocchia.
2: E questo è un
7: questo
2: tema.
7: Mi colpisce, scusi se la interrompo.
2: No, prego.
7: Quando vado, siccome vado tantissimo in treno, mi colpisce che nel microfono del treno dicono due cose insensate. Una è: state attenti quando scendete dal treno. Ma scusi, ma io sono responsabile. Cioè, e l'altro è: non lasciate le vostre cose nel treno. Cioè, questo è un imbambinimento degli usi. Cioè, ma scusa, ci pensano.
2: Sì, diciamo perché cioè, avrebbe più senso dire: se lasci le tue cose ce le prendiamo noi, arrangiati, no?
7: Esatto, anche perché non c'è un recupero bagagli in Italia.
2: Appunto cioè, questo è molto interessante questa cosa ed è un'immagine perfetta. Certo che sto attento quando scendo dal treno, che dovrei fare? Però
7: mi getto
2: di fuori, però evidentemente se si sente il bisogno così di ripeterlo, evidentemente qualche motivo c'è. Però io, guardi, la terrei professoressa a parlare giorni perché sono delle perle di saggezza, però non possiamo neanche anticipare troppo, perché bisogna anche fare questo sforzo, che non è nemmeno troppo grande, no? Che non provoca troppo dolore, di andare in libreria, lo potete ordinare anche su internet, ma è più bello prendere i libri in libreria. L'editore è Vallardi, il titolo è Il trauma non è un destino, lo scrive la professoressa Sandra Sassaroli, si trova in libreria, è una lettura che tra l'altro dà anche tanti consigli pratici, anche un po', se posso dirla in maniera sintetica, per avere un po' meno menate, quindi questo è un grande spot, non credo che ci faranno la fascetta del libro con questo, però insomma abbiamo detto anche cose più intelligenti in questa conversazione. Grazie professoressa, grazie.
7: Buongiorno, grazie.
2: E allora grazie di nuovo alla professoressa, appunto se volete potete acquistare il suo libro, trovarlo in tutte le librerie. Noi adesso ci fermiamo qualche istante, ma poi ritorniamo fra pochissimo, quindi state qui perché abbiamo ancora tante cose di cui parlare, state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, Corrente Alternata torna al volo.
1: Giornale Radio, ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione.
2: Torna al volo.
1: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il

0: Tasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWIT.it.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sono le 6:57.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente alternata. Stiamo parlando della libertà, no? Di varie forme di libertà, del modo in cui possiamo gestire la nostra vita e anche quella dei nostri familiari. E qui c'è un grande tema, una grande storia che ovviamente noi seguiamo da tempo, che è quella della famiglia Trevelyan. È una storia drammatica perché questa settimana una delle bambine, sono tre i figli, lo sapete, una dei due gemellini, una bambina di 7 anni, si è sentita male. In realtà è accaduto domenica scorsa e ci sono state delle modalità un po' particolari, nel senso che questa bambina è stata diversi giorni in ospedale, però al momento in cui si è sentita male, appunto domenica scorsa, i suoi curatori, quelli che la seguono dalla casa protetta, hanno chiamato il papà, Nathan Trevelyan, papà della famiglia Del Bosco, e però aveva il cellulare staccato, comunque non raggiungibile, e invece di chiamare, come sarebbe stato logico fare, la mamma, cioè sta male una bambina, insomma questi due genitori non sono dei criminali. È vero pure che secondo la psichiatra nominata dal tribunale, secondo gli assistenti sociali, insomma secondo il giudice, non sono in grado di fare i genitori. Dopodiché però, se una bambina sta male, mi sembra il caso di avvisare perlomeno la famiglia, no? Però quando hanno chiamato il papà non l'hanno trovato disponibile, e cosa hanno fatto? E non hanno chiamato la mamma, niente, hanno portato la bambina in ospedale e i due genitori sono stati avvisati solamente il giorno dopo, cosa che io trovo veramente assurda. Peraltro la bambina è rimasta ricoverata diversi giorni e ha dovuto passare delle notti senza i genitori, da sola in ospedale. Io non capisco perché ci si accanisca in questo modo, sinceramente, cioè per quale motivo non sia stato concesso alla mamma o al papà di rimanere con lei nottetempo, cioè qual è il problema, che cosa potranno mai fare, rapirla questa bambina? Cioè è questo che io continuo a non capire. Mi pare che nei confronti di queste persone, dei Trevelyan, ci sia un accanimento veramente veramente allucinante, c'è qualcosa che io non riesco proprio a capire, a sopportare, a tollerare. Questa storia poi della malattia, a parte che contraddice un po' tutta la narrazione, cioè si era stato detto ma come, questi sono genitori degeneri, hanno fatto star male i loro figli facendogli mangiare dei funghi, no, per cui si sono intossicati. Va bene, allora sono genitori degeneri, però guarda un po', arriva una bambina a essere ricoverata, anche se sta in casa protetta, anche se sta in mezzo, no, alle persone che in teoria dovrebbero garantire la sua incolumità e dovrebbero adesso finalmente trattarla nel migliore dei modi, finalmente dovrebbero essersi felici questi bambini, e invece guarda un po' che succede. Cioè succede che uno di loro appunto sta male al punto da finire ricoverata e non può neanche vedere la mamma. Io la trovo una tortura incredibile, perché c'è stata una pericolosa

0: una perizia molto, molto discutibile, no? Quindi, insomma, il dato è che la famiglia Del Bosco continua a restare separata, continua a vivere momenti di grande difficoltà. È uscita anche sui giornali, ormai sappiamo il contenuto della perizia formulata nelle passate settimane dall'esperta indicata dal Tribunale dei Minori dell'Aquila. Abbiamo visto negli ultimi giorni un po' di commenti dall'Ordine dei Giornalisti, dalla Garante dell'Infanzia dell'Abruzzo, poi anche da Chiara Saraceno, qualche insomma firma della stampa che invitava a rispettare di più i minori sui giornali, insomma, non scrivere dettagli della loro vita. Io credo che, insomma, per fortuna che i giornali si sono occupati di questa vicenda, perché altrimenti non ne sapremo nulla e questa famiglia di Palmoli sarebbe in grande difficoltà. Tuttavia, quello che è accaduto è che, appunto, continuano a restare separati. La Corte d'Appello dell'Aquila sostanzialmente ha respinto l'appello fatto dai genitori, anche se per una questione tecnica, cioè dicendo non siamo noi titolati a decidere, deve essere il tribunale. Professor Torino Cantelmi, intanto grazie come sempre della sua disponibilità, e le voglio chiedere per iniziare di dirci come sta questa famiglia, come stanno i bambini e come stanno Nathan e Catherine Trevelyan. Abbiamo sentito nei giorni scorsi un audio terrificante, che è uno di quelli registrati quando la mamma era ancora nella casa protetta a Vasto, no? Una notte con questo bambino disperato. Ecco, come stanno in questo momento i genitori e i bimbi?
1: Sui bimbi abbiamo poche notizie reali. Li abbiamo visti l'ultima volta in occasione delle attività peritali. Noi confermiamo purtroppo il nostro appello, perché siamo convinti che tutto questo sia molto dannoso per i bimbi. I genitori ovviamente soffrono in un modo indicibile. Direi che quando ho sentito quell'audio, in realtà noi materiale simile lo abbiamo già depositato da molti mesi al tribunale. Abbiamo consegnato materiale documentale ineccepibile dal nostro punto di vista, però quando ho sentito quell'audio ho capito quanto dolore deve avere Catherine per non essere creduta. Cioè, sostanzialmente ho sentito il bisogno di dire quanto possa essere doloroso per Catherine essere continuamente delegittimata. Questa perizia, così dal nostro punto di vista clamorosamente ingenua sul piano scientifico, questa perizia però qualcosa di buono lo dice: non è stata in grado di dimostrare che Catherine e Nathan sono malati di qualche malattia psichiatrica, di qualche disturbo psichiatrico, ma neanche di disturbi della personalità. Cioè, la perizia non è in grado di dimostrare questo, e quindi dice: boh, non ci sono malattie, sono sani di mente, cosa che noi già sapevamo da tempo e già lo diciamo da molto tempo. Poi però, e qui è interessantissimo l'aggancio, con delle illazioni su test assolutamente deboli, che contestiamo radicalmente, ma presenteremo tutta la documentazione scientifica su questo, la perizia dice: beh, vabbè, però ci sono dei tratti, non so, per esempio la rigidità, e questi tratti quindi ci dicono che questi genitori sono inadeguati, che è un'affermazione clamorosa dal punto di vista tecnico. Un tratto, perché possa pregiudiziare la capacità genitoriale, deve avere delle caratteristiche specifiche, cioè bisogna dimostrare che quel tratto... Io penso che qualunque genitore abbia tratti, sono genitori perfezionistici, per esempio, genitori rigidi, genitori più rilassati. Ognuno di noi come genitore ha dei tratti. Poi bisogna dimostrare che questi tratti sono un guaio per i bambini. Ma insomma, siamo su un filo, su un equilibrio assurdo, veramente incredibile.
0: Mi spiega una cosa, professore, perché io l'ho vista questa perizia, no? E c'è tantissimo spazio dedicato a questo test che mi risulta, insomma, che si faccia, no? Frequentemente, però c'è questo test in cui viene chiesto a sia a Nathan che a Catherine di disegnare degli alberi e poi degli altri oggetti. Io sinceramente, come si faccia, ma magari sono io che sono, anzi sicuramente sono io che sono ignorante, però leggo, non so, Catherine ha disegnato quest'albero e ha disegnato il tronco molto robusto, quindi potrebbe essere una quercia, quindi da lì si desume tutta una sua, come dire, se non ricordo se un bisogno di protezione, una cosa di sostegno, una cosa di questo genere. Nathan invece usa i bambini usano il colore nero, Nathan usa questo, quell'altro, fa un fusto, cioè diciamo, capisco che non sia una scienza esatta, però io sinceramente
1: capisco invece la vostra perplessità, cioè voglio dire, poi quando ovviamente la gente si stufa di seguire i voli pindarici degli psicologi, gli psicologi si lamentano e dicono ma noi non siamo creduti abbastanza, non abbiamo abbastanza riconoscimento sociale. Il problema è che il riconoscimento sociale bisogna conquistarselo con la credibilità scientifica. Allora, dedurre, appunto, dicevo, tirano fuori dei tratti da questi test grafoproiettivi. I test grafoproiettivi, come chiunque di voi legga, qualunque giornalista ha letto, io sono curioso di sapere come sia stato possibile, la perizia è stata letta dai giornalisti prima che io la ricevessi, questo lo dico perché è stato interessante, quindi ho preso molte cose prima di poterla leggere e come, e quindi ci sono avete scritto degli articoli esilaranti su queste interpretazioni, e credo che purtroppo la satira su questi test sia tutta meritata, cioè nel senso che davvero tirar fuori dei tratti da questi test è possibilistico, probabilistico, ipotetico, come dicono nella perizia stessa, ma su cose probabilistiche e ipotetiche davvero tirar fuori poi delle prescrizioni limitative per la vita delle persone è clamoroso, cioè come si fa a decidere la vita delle persone sulla base di questi disegni. Devo dire che la perizia aveva un focus, cioè stabilire la capacità genitoriale, e per esempio c'è un gravissimo vulnus, nessun test oggi riconosciuto per determinare la capacità genitoriale, che è un costrutto complesso, è stato fatto. Ma c'è un altro vulnus ancora più clamoroso,
0: cioè mi spieghi, si soffermi un attimo, la prego, su questo, cioè dovevano fare altri test,
1: certo,
0: diversi?
1: Ci sono test specifici per valutare la capacità genitoriale che non hanno saputo o voluto fare, e l'MPI è un test che valuta la qualità della salute mentale delle persone, Catherine e Nathan sono risultati del tutto normali. Il colloquio clinico ha la sua validità, ma sono risultati normali. I test hanno un'attendibilità, questi test grafoproiettivi, secondo, abbiamo utilizzato varie sorgenti di intelligenza artificiale, insomma, complessivamente, un po' li contestiamo punto per punto, hanno una attendibilità scientifica pari al 25%, quindi nulla, e stiamo parlando del niente. I test specifici per la capacità genitoriale non sono stati fatti, quindi questo è un clamoroso vulnus. Ma poi c'è un altro vulnus ancora più clamoroso che andrebbe sottolineato pesantemente, e cioè la psichiatra non ha fatto colloqui clinici con i bambini, non ha fatto nessuna attività clinica con i bambini e soprattutto non ha fatto nessuna osservazione sul rapporto bambini-genitori. A questo punto tutto quello che è detto sui bambini non ha nessun riscontro clinico, sono altre, io direi così, sogni, altre immaginazioni desunte da altri test grafoproiettivi assolutamente deboli, inattendibili, ma che oltretutto sono stati sommissati in un modo sbagliato, perché la psicologa che è stata scelta per fare i test non conosce la lingua inglese e ha dato qui, insomma, sono delle cose veramente incredibili.
0: Cioè la psicologa, che è quella che poi pubblicava i post contro la famiglia, non solo aveva questo evidente pregiudizio, evidente ai miei occhi, ma non conosce l'inglese, che è la lingua che i bambini...
1: Quindi siamo arrivati ad alcune cose assurde, ad esempio mi dici chi è più amichevole di queste figure, dico per dire, e il bambino rimane perplesso, allora facciamo vedere, allora col telefonino prende la, va sul telefonino, mette, fa la traduzione e fa vedere la parola in inglese al bambino. Secondo voi queste sono istruzioni attendibili per fare dei test? Voglio dire, veramente questa perizia fa acqua da tutte le parti. Ma poi la cosa ancora più esilarante, perdonatemi se vado così proprio a braccio, ma la cosa più esilarante è la bibliografia. Il 75% della bibliografia ha più di 25 anni, ma di che stiamo parlando? Si cita Bowlby, che è un grande, ma noi insegniamo, io ho una scuola di specializzazione tutta centrata sulla teoria dell'attaccamento, loro citano il fondatore e poi tutto quello che è successo nei decenni successivi in cui abbiamo elaborato teorie, prassi, cioè abbiamo approfondito tantissimo, è cambiato il mondo, tutto questo è ignorato. Ci sono citazioni a caso, testi che non ci azzeccano nulla con l'elaborato, insomma è una bibliografia che dimostra se lei, il grado di conoscenza, a mio parere.
0: Insomma, lei da professore, sono studente, presentasse una cosa del genere...
1: No, è una bibliografia da bocciare assolutamente, senza alcun dubbio, ma non c'è bisogno di grandi cose. Insomma, siamo molto perplessi. Io vorrei fare una riflessione più generale, però. Cioè, mi sembra che questo caso molto complesso, molto scivoloso, molto difficile in effetti, però su questo caso stiano franando un sistema di competenze che non sono più adeguate per fronteggiare un caso di questo tipo. Ecco, a me sembra che nel complesso ci sia questo tema, non tanto il tema della malafede, io non credo a questo, credo che proprio ci sia un sistema di competenze che frana di fronte a un caso complesso come questo, che non, a mio parere non viene affrontato nel modo giusto.
0: È un sistema di competenze di chi? Degli psicologi? Dei neuropsichiatri?
1: È proprio complessivo, mi sembra che complessivamente il sistema delle competenze stia franando e probabilmente dobbiamo ragionare e riflettere, insomma, ecco, per fronteggiare un caso di questo tipo e accompagnarlo abbiamo bisogno di un team multidisciplinare in cui ci sono persone esperte dell'infanzia, neuropsichiatri infantili, persone esperte di teoria dell'attaccamento, persone esperte davvero che possano supportare anche i servizi sociali, che ovviamente hanno le loro competenze ma non hanno questo tipo di competenze.
0: Questo è un ragionamento simile a quello che faceva una sua collega molto autorevole del Gemelli in un'intervista proprio con me qualche giorno fa, e diceva che bisognerebbe avere, insomma, appunto un team con più persone che valutano, e questo andrebbe fatto prima di arrivare alla sottrazione, all'allontanamento dei minori, diciamo così. C'è un'altra cosa però che le voglio chiedere, perché c'è una grande assenza, a parte tutte le cose tecniche, diciamo, che lei ha notato e che io non ho alcuna autorità, no, per mettere in discussione, però c'è una cosa che ha colpito anche me così a prima vista, cioè mancano in questa perizia, dove pure si citano vari esperti, vari testi di qui di là, insomma valutazioni, c'è dentro anche il parere della curatrice, poi dell'assistente sociale, però non c'è un riferimento ai neuropsichiatri dell'ASL che invece sono giunti a conclusioni opposte, cioè hanno detto qui non c'è, insomma, una famiglia sommato che funziona, bisogna arrivare al ricongiungimento, insomma, e non c'è, io capisco che magari il professor e i suoi colleghi come il professor Andreoli o Ammaniti, insomma, hanno scritto degli articoli sui giornali, hanno rilasciato interviste, non hanno fornito delle consulenze tecniche, ho capito, però non si tiene conto in nulla, ecco, delle visioni differenti su questo tema in questa perizia. Poi magari lei mi dirà non dovevano farlo, cioè non era quello il luogo, però io vedendo che c'è il parere dell'assistente sociale mi dico, ma allora perché non c'è un riferimento, una smentita, un confronto con quello che dicono i neuropsichiatri dell'ASL?
1: No, ma questa è una delle criticità che abbiamo messo in evidenza, cioè un peccato di omissione viene commesso in questa perizia, vengono omessi nei processi valutativi tutte le voci dissonanti. vengono inseriti nei processi valutativi soltanto le voci, peraltro a mio parere non competenti sul piano clinico, di avvocati, curatrici, appunto, o assistenti sociali, o osservazioni. E questo ci è sembrato veramente un altro vulnus di questa perizia, non tener conto delle voci dissonanti. E peraltro sui bambini si arriva a conclusioni totalmente opposte, quindi veramente le conclusioni che vengono tirate fuori dai bambini, i quali, ripeto, non sono state valutate clinicamente, quindi perché la nostra CTU si è astenuta dal fare attività clinica su questi bambini, non so se per quale motivo, per quale scelta, e li ha solo incontrati informalmente, questa è stata la sua. Non sappiamo se questo incontro informale poi si è tradotto in elementi valutativi, non ci consente di fare questo, perché essendo un incontro informale non lo riporta nella perizia, e quindi tutto si appende a quel filo esile dei test grafoproiettivi somministrati in modo a nostro parere irregolare e valutati anche in modo irregolare. Per esempio, vabbè, ci sarebbero delle cose tecniche, ma insomma delle risparmio, ma ci sono delle valutazioni che a nostro parere sono proprio sbagliate, e quindi vedremo, insomma, poi di dimostrarlo nelle sedi giuste. Ma insomma, nel complesso è una perizia tutta spostata verso, e qui noi individuiamo anche degli aspetti di pregiudizio. C'è una cascata di domande che secondo noi sono domande che dimostrano un pregiudizio in chi le fa, e quindi ci sembra che ci sia anche questo.
0: Cioè, secondo lei sono partite prevenute in qualche modo? Cioè,
1: non volontariamente prevenute, ma sono pregiudizi. Per esempio, in questa perizia, a nostro parere, c'è un bias, un errore clamoroso, cioè quello di non riuscire a leggere la diversità socioculturale se non in termini poi di problema, e poi tradotto immediatamente in termini di inadeguatezza genitoriale. Cioè la diversità socioculturale non viene letta per quella che è, vittima di un pregiudizio si trasforma immediatamente in problema. Problema non clinico, perché dal punto di vista clinico non ci sono problemi, ma problema così, appunto, in questo per noi c'è un pregiudizio, insomma sono dei bias clamorosi in questa perizia.
0: Questo non è un bene, perché io l'avevo anche provato a scrivere, secondo me non è la cosa migliore che chi fa i test abbia scritto prima delle cose online che dimostrano invece dei pregiudizi o comunque delle valutazioni negative. E peraltro mi permetto di notare un'altra cosa, cioè anche qui si è detto, no, ma vabbè, ma il tribunale risponde agli articoli che noi avevamo fatto uscire, dice sì, non si pone il problema, perché in fondo questa psicologa Valentina Garrapetta avrà scritto dei post sgradevoli sui social, però ha un ruolo marginale in tutta questa operazione, non deve solo somministrare dei test.
1: Peccato che non è così, perché poi sui bambini è l'unico ruolo che genera una definizione dei bambini, cioè l'unica attività svolta sui bambini è stata svolta dall'ausiliaria. Questo la dice lunga.
0: Appunto, dentro la perizia, poi quello che scrive la Garrapetta, questi test hanno una parte rilevantissima, quasi più a livello numerico di pagine che...
1: Al di là del livello numerico, nei processi valutativi ciò di cui si tiene conto sono soltanto gli elementi tirati fuori da questi test grafoproiettivi, quindi voglio dire tutto il resto, che invece dimostrerebbe che sono due persone normali, assume meno importanza, mentre quello che emerge dai test grafoproiettivi, che non emerge nulla se non dei tratti di personalità, diventa quindi il ruolo dell'ausiliaria è decisivo in questa perizia. Questo non ci lascia tranquilli, ma il pregiudizio non è tanto nell'ausiliaria, noi quello che vediamo è proprio nell'impianto della perizia, nella modalità di porre le domande, nelle domande che vengono poste. Insomma, facciamo delle osservazioni di questo tipo, sono legittime osservazioni che vogliamo fare su questo. Non pensiamo che uno parta prevenuto, però pensiamo che sia vittima esso stesso
0: come tutti noi. Cioè, noi ci mettiamo delle lenti osservando una vicenda, poi non sempre siamo in grado di togliercelo, spesso non ci accorgiamo neanche di averle. Esatto. No, non è cattiva fede, diciamo così, si possono fare degli errori, poi ovviamente loro fanno le loro valutazioni e chiunque può fare le sue. Diciamo che qui abbiamo affrontato degli aspetti tecnici che però sono rilevanti perché poi determinano la vita di un'intera famiglia. Grazie al professor Tonino Cantelmi per il suo lavoro e ovviamente anche per la disponibilità che dimostra ogni volta nel parlare con noi. Se volete, iscrivetevi al nostro canale. Torniamo alla prossima. E allora grazie come sempre al professor Tonino Cantelmi per il suo contributo, per la sua disponibilità e anche per l'attenzione con cui segue questa famiglia, che è veramente meritevole di essere, secondo me, sostenuta proprio alla luce di tutte le cose incredibili che stanno avvenendo, compresa questa dell'ospedale, del ricovero. Ci fermiamo qualche istante, ma restate qui perché Corrente Alternata torna fra pochissimo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 24 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e come sapete ci occupiamo di tanti temi di attualità ma anche di approfondimento, cerchiamo di fare anche un po' di cultura. E allora io voglio dare un caloroso benvenuto al professor Pier Giorgio Di Freddi, che ha appena pubblicato per Raffaello Cortina un libro a cui ho come la sensazione che tenga molto, anche perché è su un personaggio che un po' gli assomiglia, io credo. Si intitola Cattivo Maestro, non per il cattivo maestro, gli assomiglia, Cattivo Maestro, Bertrand Russell, logico, ateo, libertino, pacifista, che insomma, logico, ateo, libertino, pacifista, credo, adesso non voglio fare illazioni sul libertino, professore, però
5: esatto.
4: glielo auguro, se vuoi, vabbè, ognuno insomma fa, però a suo gusto, però invece tutte le altre cose mi sembra che questo sia un po' il suo orizzonte, no? Abbia un po' forse contribuito a formare anche la sua identità di intellettuale, di insegnante, di autore.
5: Ma credo addirittura mi ha contribuito a cambiare la vita, perché io avevo fatto l'istituto tecnico da geometri nel 69 e sarei andato a fare ingegneria, stavo ormai dopo la maturità andando a iscrivermi, quando ho trovato un libro di Bertrand Russell su una bancarella, si intitolava L'introduzione alla filosofia matematica, e l'ho letto, sono rimasto folgorato, ho deciso di non fare più l'ingegnere, dunque di non andare a lavorare, bensì di fare il matematico. Non solo, ho fatto proprio il logico, nel senso che ho fatto la tesi e poi le ricerche in seguito e la divulgazione ancora dopo, sempre in quel campo lì della logica, quindi è stato proprio letteralmente un buon maestro per me, poi per altri magari appunto cattivo maestro, ma io
4: perché cattivo maestro?
5: Questo lo si dice anche oggi di coloro che hanno idee che vanno un po' contro non per la maggiore, diciamo. E lui è stato uno che anche personalmente poi ha pagato per avere queste idee, no, diciamo, non mainstream, come verrebbero chiamate oggi. È stato due volte in prigione, la prima volta nel 1918 per propaganda anti-bellicista. Pacifista, ha fatto 6 mesi in galera, anzi quel libro che ho citato poco fa, L'introduzione alla filosofia matematica, l'ha scritta proprio in prigione, una condanna da 6 mesi, e lì aveva meno di 50 anni, ma nel 1961, quando ormai di anni ne aveva invece 89, quasi 90, finì un'altra settimana in galera, questa volta perché aveva manifestato per la pace e per il disarmo nucleare. E quindi, certo, dal punto di vista, diciamo così, dell'establishment, uno che sia contrario alla prima guerra mondiale in Inghilterra, che sia contrario agli armamenti nucleari nel periodo appunto degli anni 60, era considerato un cattivo maestro, insegnava cose che quelli che lo chiamavano così non volevano che si insegnasse. E credo che anche oggi ci siano i cattivi maestri, a seconda della parte politica in cui uno si trova, quelli che la pensano diversamente da lui e che insegnano cose diverse, sì, sono cattivi maestri, ma chiaramente io l'ho messo come un titolo di vanto per lui.
4: Direi di sì. Questo libro, in qualche modo, con questo discorso prosegue un po' il ragionamento che lei aveva fatto nel libro precedente, no? Che parlava del marcio che c'è in Occidente, e quello che emergeva da quel libro era prima di tutto, come dire, una disabitudine alla libertà e all'indipendenza di pensiero, a prescindere poi dal fatto che uno abbia un'idea o un'altra, no? Mi pare che il senso anche di questo secondo, di questo nuovo lavoro sia questo qui, cioè oggi sarebbe un cattivo maestro perché pensa con la sua testa e dice quello che vuole senza timore e senza piagnistei.
5: Sì, sì, esattamente quello, cioè lui tra l'altro essendo appunto un logico matematico e anche un filosofo di professione, l'idea sua era: io cerco di seguire la ragione, di fare dei ragionamenti, se questi ragionamenti mi portano in zone che magari non sono quelle che non bisogna calpestare, perché ci sono cartelli appunto che dicono qui non si deve calpestare, lo faccio lo stesso, anche se poi non sempre naturalmente la ragione porta magari nelle stesse direzioni. Per esempio il libro contro l'Occidente non sono sicuro che Russell l'avrebbe apprezzato, perché lui era un pacifista e appunto pagò, appunto come ho detto, due volte nella sua vita anche abbastanza duramente, però era contro certe guerre, in particolare la prima guerra mondiale, che considerava un inutile carnaggio, diciamo così, macello, e contro ovviamente il disarmo nucleare, o meglio per il disarmo nucleare, contro le possibili guerre atomiche, ma in realtà non era contro tutte le guerre, anzi scrisse un famoso articolo già agli inizi del Novecento in cui lui classificava le guerre possibili, e tra quelle metteva per esempio le guerre che ovviamente bisogna fare perché sono guerre giuste, perché qualcuno ti attacca per esempio, quindi tu ti devi difendere, oppure le guerre che sono considerate guerre di civiltà, le chiamava così, lui era appunto un suddito dell'impero britannico, non solo, era poi un lord nella seconda parte della sua vita, quando ereditò il titolo aveva l'ordine al merito, quindi era perfettamente integrato, e considerava che le guerre coloniali erano semplicemente un tentativo di portare la civiltà, che sarebbe un po' l'analogo di quello che oggi noi chiamiamo le guerre per portare la democrazia. Quindi da quel punto di vista oggi, insomma, non bisogna confondere il suo pacifismo con un pacifismo a 360 gradi come potrebbe essere quello del Dalai Lama da una parte o del Mahatma Gandhi dall'altra, cioè contraria a ogni violenza.
4: È curioso, sai, che mi fa venire in mente questa sua nota, che è molto interessante, perché probabilmente tanti leggeranno questo libro e lo ameranno, no? Poi l'idea appunto di un uomo molto razionale, un uomo di scienza, sono anche cose insomma che oggi funzionano bene. Probabilmente molti di quelli che potrebbero amare questo suo libro, se leggessero quello di prima, farebbero la stessa cosa, cioè se la prenderebbero con lei accusandola di essere tutto tranne che logico, razionale, no? Che poi un po' sono le accuse che in parte le hanno mosso, cioè siamo sempre da quelle parti lì, no? Cioè uno diventa cattivo maestro, o come diceva Arbasino, cioè un attimo passare da venerato maestro a solito stronzo a seconda di quello che scrivi. Io ho questa sensazione, cioè che il Lodifreddi, cantore della bellezza della matematica, della logica, di un certo tipo di libertà, piaccia. Quando però lo stesso Di Freddi, poi sono la stessa persona, invece esprime magari qualche visione come quella che lei ha espresso nel libro precedente, allora gli piaccia un po' meno.
5: Ma la cosa interessante è che molti matematici, naturalmente molto più titolati di me e addirittura a volte addirittura più titolati di Bertrand Russell, penso per esempio a Évariste Galois, che è l'inventore della teoria dei gruppi, che agli inizi del 1800, verso il 1830, finì la sua vita in un duello, no, impegnato politicamente sulle barricate e così via. Oppure Grothendieck, che è stato uno dei grandi matematici, qualcuno dice il più grande matematico del Novecento, che ad un certo punto abbandonò la matematica, se ne andò sui monti a vivere da eremita, e quando aveva preso la medaglia Fields, che è l'analogo del premio Nobel, lo prese al congresso di Mosca e fece subito naturalmente un can-can, perché fece una conferenza stampa sulle scale dell'università di Mosca, fu preso in custodia dagli agenti dell'Unione Sovietica e così via. Credo che coloro che pensano che un logico non usi la logica, non sappia usare la logica, forse peccano di ingenuità, e che la logica è qualcosa di astratto, ovviamente, anche di freddo, razionale. E spesso nelle cose umane noi non vogliamo usare la logica. Leopardi, per esempio, sarebbe stato contrarissimo. Lui diceva: niente di più irrazionale che volere sempre usare la razionalità, no? Quindi da quel punto di vista lì lui distingueva: la razionalità ha i suoi campi di applicazione e in altri campi non bisogna applicarla. I critici pensano invece che bisogna applicarla sempre, ma che i logici non sanno applicarla, no? E invece credo che abbia più ragione Leopardi, che non sempre bisogna essere razionali.
4: O forse io mi permetterà, non solo ignoro gran parte della matematica, cioè
5: guardi, è in buona compagnia, siamo tutti così, perché ciascuno conosce soltanto un angolino, soprattutto che la matematica è così estesa, no, diciamo così. Ma questo per dire appunto che non ci si deve preoccupare di non conoscere tutta la matematica.
4: Allora, io sono molto più, non tutta, diciamo che io sul leggere e scrivere non ho problemi, sul far di conto, ecco, già lì, no, e quindi non faccio testo, però mi sembra, a proposito di logici, che oggi il tema sia più che, oltre che quello che dice lei, no, non riconoscere ai logici la capacità di usare la logica anche in altri campi, ad esempio la politica o le questioni internazionali, il punto sia anche che la logica che vale, cioè come la scienza che vale, però la logica che vale sia quella che tende a dar ragione a quello che ha l'opinione prevalente, diciamo così, no? Cioè a me, perché parlavo delle critiche al suo libro, perché poi noi, da quando è uscito quel libro a oggi, no, in cui lei fa questo elogio di un pensatore libero, in fondo è questa la grandezza, no? Un pensatore libero che fa delle scelte anche molto coraggiose, ebbene non mi sembra che sia cambiato granché, cioè continuano a imperversare gli stessi vizi che imperversavano quando lei ha pubblicato quel libro, per cui la logica che vale è solo quella del pensiero prevalente, diciamo così, e delle volte anche a spese del principio di non contraddizione, cioè un giorno si dice una cosa, il giorno dopo il suo contrario, però se fa comodo al discorso del potere, allora quello va bene. Penso alla questione della guerra, ad esempio.
5: Assolutamente, ma poi soprattutto è interessante anche da un punto di vista sociologico, diciamo così, vedere come certi argomenti addirittura certi modi di pensare si usano quando fa comodo e quando non fa comodo invece non si usano più. Per esempio, in questi giorni c'è la Biennale di Venezia, no? Si sente qualcuno che dice: ah, hanno fatto benissimo a non accettare, o meglio, il governo a chiedere di non accettare il padiglione russo, ha fatto malissimo, butta fuoco invece ad accettarlo, eccetera, perché l'Ucraina sta facendo una guerra, no? E quindi bisogna boicottare gli artisti. Oggi la Russia non è l'unica nazione che fa la guerra, a parte che ce ne sono una cinquantina qui, ma anche di quelle grandi, no? L'America e Israele sono pienamente in guerra e tra l'altro stanno facendo più guai, mi sembra, no, di quanto non ne faccia Russia, la Russia ai confini di casa sua, mentre invece Israele e gli Stati Uniti vanno in giro per il mondo. Anche perché molti non si sono accorti che questa non è la terza guerra di Trump dopo il Venezuela, ma ce ne sono state tante altre di cui la maggior parte di noi non ha nemmeno sentito mai parlare, tipo il bombardamento della Nigeria o dello Yemen e così via, no? Queste cose si fanno, e allora perché non si usano gli stessi pesi e le stesse misure per tutti, e di dire: io non vorrei che ci fosse il padiglione russo, ma nemmeno quello americano, nemmeno quello israeliano. Invece quando si tratta di boicottare Israele, per esempio, apriti cielo, finora di boicotti di Israele non ce n'è stato nessuno, in particolare l'Europa ha provato a fare un boicottaggio e si è trovata contro paradossalmente il nuovo asse degli anni 30, no? Cioè la Germania e l'Italia che hanno bloccato questo provvedimento, perché nel momento in cui la Russia ha invaso l'Ucraina, lo stesso giorno sono state prese le prime sanzioni e si è cominciato appunto a boicottare la Russia, e invece dopo anni che Israele sta facendo guerra, o dopo in questo caso mesi e un anno e mezzo che Trump sta facendo le sue, siamo tutti lì in attesa, no? Diciamo, speriamo che torni indietro, che non porti soltanto via per favore le truppe NATO dall'Italia e così via. Cioè usiamo platealmente due pesi e due misure, e questo va molto contro la logica. Poi dopo uno può dire appunto no, lei non è logico perché vuole usare le stesse regole contro tutti, però quello invece a me sembrerebbe appunto semplicemente uno dei principi cardine del vivere civile, se uno vuole effettivamente essere paritetico con tutti, altrimenti poi diventa semplicemente il lavorare o pensare pro domo propria, no?
4: Beh, quello che dicevo prima, cioè la logica vale solo quando mi dà ragione, cioè perché no, perché altrimenti questa storia, visto che la citata, vorrei approfondirla, cioè questa della Biennale è una cosa incredibile. Io provo a metterle giù, no? Io ho provato a seguire il ragionamento che viene fatto. Si dice il problema qui non sono gli artisti, no? Perché se si trattasse di artisti,
5: certo, sì.
4: Il fatto che sia ufficiale, e io mi dico va bene che scelgono, sceglie il regime di Putin gli artisti, e io mi domando, ma scusi, non succede la stessa cosa anche in Italia? Cioè noi abbiamo visto parallelamente, noi, Davide Donatello, proteste e cose di questo genere per il cinema, ma il cinema italiano è in maniera robusta, no, finanziato dallo Stato, e si suppone che a seconda di questo, quel governo, questa, quella parte politica, poi diciamo così, come in tutte le cose, un po' anche normale, vadano avanti quelli un po' più graditi, no? Come dire, all'attuale amministrazione. E allora che differenza c'è con la Russia di Putin? Magari sono io, professore, che non essendo un logico sbaglio completamente.
5: Ma non mi sembra proprio, invece, anzi si potrebbe ancora spingere di più il parallelo, perché poi anche quando si parla per esempio del fatto che certi stati sono autocrati e invece noi siamo gli stati democratici, e uno sottolinea che per esempio l'America di oggi, gli Stati Uniti di oggi, sì, magari in un certo senso sono anche democratici, ma a parte il fatto che molti dimenticano che il fatto soltanto che il presidente venga eletto dalla popolazione, poi questo non significa molto, perché anche Hitler è stato eletto, poi dopo dipende come uno mette in pratica questi voti, no? E soprattutto poi molti popoli invece poi eleggono la gente perché faccia esattamente quello che dice di fare. Nel caso di Hitler è un caso, nel caso di Trump è un altro caso, no? Cioè, quindi l'idea, no, di pensare che tutto ciò che facciamo noi non solo è corretto, ma è proprio quello che bisogna fare, che tutti dovrebbero fare, e se non lo fanno sono loro che sbagliano, senza avere mai una visione un po' relativista, diciamo, no? Di dire ma sì, certo, noi abbiamo le nostre tradizioni, i nostri costumi, ci piace dire che siamo tanto democratici, eccetera. No?
4: Anche la democrazia diventa più che una procedura, perché alla fine la democrazia è un insieme di procedure, è anche sicuramente un metodo di governo, una visione del mondo, però come dire, è come se diventasse, lo diceva il professor Canfora, no? Anni fa in un libro, cioè diventa un bene di per sé stessa, cioè la procedura che vale. Siamo la democrazia, allora il fatto di essere una democrazia va bene, a prescindere da ciò che poi quella democrazia fa, no?
5: Certo, cioè. Certo. Infatti non a caso citavo Hitler prima, no? Agli inizi, no? Tutto sommato, no? Era stata un'elezione democratica. Oppure si potrebbe citare per esempio Rodotà, il quale parlava già molti anni fa che la nostra era, il nostro era un sistema in cui ci sono le ritualità della democrazia, e allora sembra che poiché uno fa certi riti, no? Ogni 5 anni si fa la votazione per il Parlamento e così via, no? Allora ci abbiamo la democrazia perché ci comportiamo in un certo modo. Però poi uno va a vedere nell'essenza, diciamo, delle cose, e si accorge, per esempio, che voce in capitolo hanno nella politica estera gli elettori italiani? Cioè, per esempio, ciascuno di noi, no, è mai stato interpellato sul fatto, per esempio, di sapere se gli piacerebbe avere l'Ucraina, per esempio, in Europa, o se per questo l'Inghilterra o altri paesi baltici?
4: Beh, adesso...
5: Che avrebbe un'idea di Europa più
4: non ci hanno neanche chiesto ha chiesto neanche se volevamo entrarci in Europa, se per quello, cioè,
5: nemmeno noi siamo stati interpellati per sapere se dovevamo entrare dentro l'Europa oppure se vogliamo uscirne. Per esempio adesso c'è la questione della NATO, no, e delle truppe, ma io credo che una buona parte della popolazione, per esempio, sarebbe contenta che non ci fossero le truppe americane. Però queste cose non vengono mai chieste ai cittadini. Non parliamo di quando poi la democrazia viene bellamente sospesa con governi come quello o quello di Draghi, che poi sì, si chiamano governi di unità nazionale, eccetera, ma che sono dei golpe bianchi, si potrebbero chiamare, no? In cui qualcuno che arriva dal di fuori viene messo dal Presidente della Repubblica con un programma fatto appunto da Quirinale e così via. Cioè la nostra democrazia non è una cosa perfetta, che quindi di fronte a qualunque altro sistema svetta come una meraviglia. È qualche cosa che ha molte magagne. Tra l'altro ci dimentichiamo anche di una cosa importante, e che la democrazia è a sua volta un concetto, diciamo così, una nozione estremamente storica. Sono un paio di secoli, ma poi volendo un secolo, e volendo dopo il dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, che si pensa alla democrazia in un certo modo in Occidente, e spesso si sentono i leader di altri paesi che dicono: ma non crediate mica che soltanto perché il vostro sistema è il vostro allora per forza sia quello giusto. Cioè magari altri sistemi hanno altri modi di approcciare le questioni, e non è detto che poi i cittadini non li apprezzino nello stesso modo in cui noi apprezziamo, no, o non li disprezzino nello stesso modo in cui noi disprezziamo il nostro. Cioè credo che sia una specie di suprematismo politico quello di pensare che la democrazia è l'unico sistema, che tutti devono averla e che chi ce l'ha è
4: no, anche perché
5: dalla parte dei buoni e chi non ce l'ha dalla parte dei cattivi.
4: Anche perché è curiosa una cosa, no? Che da un lato appunto questo sistema si ritiene il migliore possibile, dall'altro però non fa ciò che promette. Perché poi l'idea, no, che la sovranità sia del popolo, che sia sempre il popolo dal basso a guidare qualunque cosa, è semplicemente un'illusione, no? E ce l'ha insegnato anche gran parte, diciamo, della scienza politica italiana, da tutti gli elitisti, un po' ce lo avevano detto. E al contempo però è l'unico possibile, cioè non fa quello che promette, però è l'unico che viene imposto. Cioè guai a dire io sono contrario, vorrei un'altra visione, anche se ci sono illustri studiosi, no? C'è anche chi sostiene che sarebbe meglio sorteggiare i leader, no? E non sono dei passanti, sono dei fiori professori universitari, per dire. Questo è, diciamo, da un certo punto di vista questo è logico, perché sta nella logica che dicevamo prima, cioè la democrazia va bene finché dà ragione a me. Cioè nel momento in cui io poi, per salvare la democrazia, la devo sospendere, come nel caso di Monti, il quale ha scritto un libro sull'agonia della democrazia qualche tempo fa, io l'ho trovato una cosa l'ho trovato una cosa meravigliosa. Cioè diceva, c'era in quel libro una cosa, mi scusi se divago, però a questo punto gliela voglio dire, perché io l'ho pure letto, pensi, e diceva una cosa che tipo: bisogna che ci siano dei politici che abbiano il coraggio di sottoporsi con cose impopolari al giudizio degli elettori, che è una cosa anche giusta da dire forse, no? E questi politici devono essere disposti a pagare il prezzo di non essere eletti per le cose giuste ma impopolari che dicono. Lo dice uno che si è fatto nominare senatore a vita.
5: Infatti lui non è stato eletto, infatti è stato nominato, ma devo dire la verità, visto che appunto parliamo di Monti, no, che io conosco proprio superficialmente, però una volta l'ho incontrato proprio quando stavo presentando a Taormina, tra l'altro, no, al Festival dei Libri, il libro sull'Occidente. E a cena gliel'ho dato, gli ho detto: mi scuso, perché mi immagino, no, dare il libro che c'è del margine occidente a uno come lui, no? E ma guardate, ma seriamente, non facendo una battuta, no? Dicendo: cosa le fa pensare che io non sia d'accordo sulla maggior parte delle cose che dice? Io sono rimasto spiazzato, perché effettivamente io me l'aspettavo invece che...
4: Però professore, a questo punto forse lei deve un attimo preoccuparsi, perché cioè, a questo punto...
5: questo l'ho detto prima di leggere il libro, però
4: ok, cioè,
5: partito dal titolo, no?
4: Poi
5: anche lui pensa che ci sia molto del marcio in Occidente, no? E quindi può anche darsi che dal suo punto di vista lui dice: io ho fatto un servizio, sono andato a fare cose impopolari, e infatti credo che addirittura si potrebbe fare della dietrologia, ma lui è stato eletto senatore a vita prima di fare
4: sì, è stato giorni prima, senza dubbio,
5: credo come in un certo senso come garanzia, nel senso assolutamente. Che io arrivo ma c'ho un incarico, no, come coriolano, e poi subito dopo, no, come cincinnato, no, e subito dopo me ne vado e ritorno a fare quello che facevo prima. In quel caso non saprei. Certamente ci sono, per esempio, persone come Andreotti, che della Democrazia avevano fatto il pane quotidiano, no, per decenni, e mi ricordo che una volta parlavo con lui di un teorema, un famoso teorema di Kenneth Arrow, che detto che gli diede il premio Nobel, tra l'altro, gli fece vincere il premio Nobel a questo signore per l'economia. E il teorema si può semplificare dicendo che la democrazia non esiste. Lui fece un'analisi delle condizioni minimali necessarie perché ci possa essere quello che intuitivamente noi chiamiamo democrazia, e fece vedere che quelle condizioni insieme non possono stare, sono incompatibili, quindi bisogna lasciarne cadere qualcuna. Ed è interessante che una di queste sia che non ci deve essere un dittatore. Ora noi facciamo cadere quella automaticamente, perché ovviamente a noi il dittatore non piace, crediamo che quello che rimane sia la democrazia, ma in realtà è un teorema molto interessante. Io ho scritto un libro, tra l'altro, anni fa, che si intitola proprio così: la democrazia non esiste. Mi immagino che la maggior parte della gente pensasse: ah, questa è una butade grillina, e che nessuno abbia pensato che invece è l'enunciato di un teorema che è valso il premio Nobel a chi l'ha fatto, no? Il che significa che le cose sono più complesse e più complicate di quanto uno si immagini, e che soprattutto noi accettiamo con troppo ardore, diciamo, cose che non sono affatto evidenti e meno che mai dimostrate, no?
4: Beh, del resto, voglio dire, appunto, siamo partiti da una grande figura di Logico, cioè noi ci troviamo davanti a un sistema politico in cui ormai va a votare meno della metà della popolazione. Come si possa sostenere che quello che esce sia rappresentativo totalmente, no? Al punto tale da fare delle guerre per esportare questo sistema, beh, insomma, mi sembra leggermente un eccesso, no?
5: Assolutamente, ma anzitutto si può dire ancora di più, no? In certo senso, perché quando la democrazia fu proposta nel Settecento, soprattutto in Inghilterra, Burke, no, che era questo pensatore, no, appunto, noto, no? E lui disse: attenzione, perché la democrazia è un concetto pericoloso, perché rischia di diventare la dittatura della maggioranza. Se c'è il 60-70% di gente che vuol fare una cosa e impone al 30% di fare il contrario, che quel 30% appunto non accetterebbe, e dice: questa è una specie di dittatura della maggioranza, dobbiamo stare attenti a come si usa la democrazia. Ma quando, come diceva lei, appunto, no, meno del 50% va a votare, quella diventa una dittatura della minoranza. La dittatura della minoranza si chiama dittatura e basta.
4: Esatto.
5: Si impone alla maggioranza quello che vuole la minoranza.
4: Beh, del resto basta, alle minoranze ormai basta convincere la maggioranza, e i mezzi a disposizione per farlo sono tanti, basta mettere qualche idea in testa alla maggioranza e quella esegue piuttosto, in maniera piuttosto così succube. E allora io voglio ringraziare il professor Di Freddi, perché anche se io magari su alcune cose, anzi su molte in realtà, di approccio con Bertrand Russell o persino con lui non sono d'accordo, però sono molto d'accordo e apprezzo molto intanto parlare e vedere cose differenti, cosa che abbiamo dimenticato da troppo tempo di fare. E poi mi piace molto l'idea di libertà, di confronto in libertà, che è un'altra cosa che appunto permette poi di avere qualche arma, secondo me, contro chi vuole manipolare il pensiero, le opinioni, e chi vuole mettere una cappa soprattutto. Per cui Il cattivo maestro, il libro di Pier Giorgio Di Freddi su Bertrand Russell, per Raffaello Cortina Editore, lo trovate in libreria, anche sulle librerie elettroniche, ma meglio quella fisica. Noi ci fermiamo qui e io ringrazio ancora il professor Di Freddi di essere stato a Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Grazie a voi, arrivederci.
6: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 8 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte.

0: Morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato e di Gianluca Benedetti.
1: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
0: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia, i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
1: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
0: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a tripla B+ con auto positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
1: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo pungente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo pungente, il morning show che non ti aspetti.
3: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
6: Stop al genocidio.
3: Parole e idee possono cambiare il mondo.
7: Qui c'è uno che chiama le armi!
8: Lo senti l'odore?
9: Cosa? Che cos'è? Diesel!
8: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Averego, sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.

0: sabato 16 maggio 2026 e ricordate, come diceva mio amico Bob Proctor, volete migliorare la vostra vita? Cominciate dai vostri pensieri. Ciao.
1: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Dunque, relativamente alla faccenda della Biennale di Venezia e sulla gazzarra che si è creata attorno alla presenza degli artisti russi, i compagnucci hanno protestato perché c'era qualcuno che non li voleva. Ebbene, cari compagnucci ipocriti, io sono pienamente d'accordo con voi, ok? Però vi vorrei far notare una cosa, voi siete una massa di ipocriti, cari compagnucci, perché voi siete gli stessi che lo scorso anno, in occasione della Fiera Internazionale del Libro a Torino, faceste un casino della Madosca attorno alla presenza dei fascisti di passaggio nel bosco. Fate una pace con il vostro cervello, cari compagnucci ipocriti. Buona giornata, Danilo da Ravenna, il Martigiano.
2: Venditori di terra, di mare, dell'aria, finalmente abbiamo spezzato le reni alla Grecia, li abbiamo sconfitti col debito pubblico e vorrei sapere se dalle Alpi all'Oceano Indiano qualcuno potrà strapparci il primato. Saluti, Marco da Napoli.

0: Giuliano.
1: Secondo me stamattina in regia c'è la Cabrini, lo sai?
0: Sì, perché è un po' casino.
1: Quando comincia con tutto questo casino, è la Cabrini, perché si sveglia frizzante, non c'è niente da fare, allora arriva tutto questo casino dal sabato mattina presto, mamma mia.
0: Senti, ma ho letto sul Libero che c'è un patto, sì, della Schlein con i gay per distruggere il cattolicesimo.
1: Lo faranno nel primo consiglio dei ministri.
0: As con le osu, sì, sì, onlus lesbo gay, il patto anticattolico del campo largo. Ellie and Company promettono riforme radicali sui diritti civili al primo CDM. Dobbiamo scuse al mondo LGBT, l'idea, l'ora della diversità a scuola. Bisogna stare attenti e per fortuna siamo stati avvisati. Questo patto dei gay terrificante, mamma mia. Grazie Libero, grazie.
1: È nostro. Sì, sì, sì, è una cosa terribile, terribile, che faranno già nel primo consiglio dei ministri. E mamma mia, chissà che cosa succederà subito dopo nelle strade della capitale, e poi si irradierà a raggiera su tutto il territorio nazionale, perversioni nei vicoli, via vai nelle case, un disastro.
0: Hai visto che Sanchez ha fatto un'altra cosa buona? Ha fermato Martina
1: cosa
0: alla FAO.
1: Ha salvato la moglie.
0: Ha fermato la candidatura di Martina, ex segretario del PD, alla FAO.
1: Cioè l'ex segretario del vostro partito.
0: Del vostro, del tuo, certo, partito. Ma la cosa incredibile è che Martina era scomparso da 3 anni. Cioè era desaparecido.
1: Beh, altro che
0: riapparire così.
1: Ma altro che desaparecido.
0: E voler scalare la FAO, cioè, dopo questo periodo di latitanza, meno male che Sanchez aveva un candidato spagnolo e ha detto: oh, t'attacchi al ciufolo. Da latitante non te puoi candidare al vertice
1: altro
0: della
1: che
0: FAO.
1: Latitante. Martina era dentro la FAO e se l'è proprio ben scavata, l'ha insidiata, è riuscito ad arrivare dall'interno a fare tutta un bel lavoro di talponeria. Ha fatto uno sgambetto, Pedro. Lo dice anche il Secolo d'Italia, lo sgambetto di Pedro.
0: Giachetti invece si è ammanettato, il deputato del PD, Pannelliano storico, si è ammanettato, sì, nell'aula, sì, di Montecitorio per protestare contro la mancata nomina del
1: sì, ma ti devi anche tranquillizzare
0: della commissione di vigilanza. È iniziato sciopero.
1: Gravissimo, immagino.
0: E della sete.
1: Però e possiamo stare tranquilli, caro Luca, perché non solo si è anche scatenato, quindi diciamo che è stata uno sciopero della sete molto più breve.
0: Ma tu non
1: avresti
0: avuto il coraggio
1: a fare una corsa,
0: l'addirittura morale
1: di iniziare
0: uno sciopero. Sì, incatenamento.
1: No, io sono contrarissimo.
0: Ha comprato le manette.
1: Io trovo lo sciopero della fame. Io trovo lo sciopero della fame e della sete, per ragioni ordinarie della politica, uno strumento di una inusitata e sgradevole violenza, perché non capisco per quale motivo mettere le persone e gli altri in difficoltà con il ricatto sulla propria esistenza, sulla propria vita, su un argomento che francamente una maggioranza di governo ha deciso di non essere importante, ha deciso di non voler trattare o di voler trattare in quella maniera. Puoi fare sempre lotta politica, ma francamente incatenarsi con le manettine del sexy shop allo scranno della Camera per la commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI a me sembra totalmente fuori controllo e anche totalmente
0: aspetta
1: fuori
0: che ce n'è una ancora più bella. Socci attacca il Papa sul Libero dicendo che il suo discorso all'università è la solita minestra del catto progressismo. Più degli orfani di Francesco all'Occidente servirebbe un nuovo Ratzinger. E poi dice: nell'intervento c'è ben poco Papa, non è mai citato Gesù Cristo, e questo rende evidente che arriva dalla curia sudamericana. Ecco, tu che rappresenti nel Vaticano la corrente più conservatrice e bigotta, hai goduto?
1: No, ti spiego perché. Perché una cosa che non si può fare legittimamente, cioè non si può fare senza andare a rischiare il ridicolo, è accusare Papa Prevost di essere un papa progressista, essendo un uomo che col progressismo non ha avuto mai nessuna relazione se non
0: Papa Leone
1: a contraris. A cosa ho detto?
0: No, dici Papa Leone.
1: Ho detto
0: lui attacca Papa Leone.
1: Sì, sì, Papa Leone. Sì, sì, sto parlando di Papa Leone. Se ho parlato di un altro Papa, deve essere stata la nostalgia. No, Papa Leone è un Papa che proprio col progressismo ha poco a che fare. Quando un Papa interviene, come ha fatto Leone XIV, nel più grande Ateneo d'Europa, non lo fa per arrivare alla conversione e parlare del messaggio di Gesù Cristo sul luogo che sarebbe altamente improprio, e Socci dovrebbe ricordarselo, ma per portare un messaggio culturale di natura diversa e affermare una posizione, una centralità della Chiesa che presiede e rappresenta in relazione agli argomenti che molto saggiamente invece Leone XIV ha trattato. Però
0: senti Socci, il Papa
1: almeno tre pontificati vuole fare lui il Papa
0: della crescita della spesa militare nel mondo, e poi in Europa si è occupato di politiche di difesa, di armamenti. Cosa c'entra questo con la sua missione?
1: Che cosa che c'entri il Papa che parla di morale? È una cosa impropria. Io propongo che ci sia una diarchia papale sostitutiva formata da Socci e J.D. Vance, gli unici due che ho visto al mondo che desiderano insegnare al Papa la teologia.
0: Così dice il Papa, non c'è strada più chiara del ripudio della guerra, oggi come oggi. Il suo è un no senza se e senza ma all'opzione bellica, che suscita consenso generalizzato ma non si presta a nessun distinguo, a nessuna riflessione. Si è arrabbiato Socci, vedi?
1: Però posso dirti che tu sei un pervertito.
0: Perché?
1: Perché c'è della perversione nel voler leggere cosa dice Socci sul Papa continuamente. C'è un fondo di perversione. Perché si può perfettamente trascurare il nostro caro Socci, lasciarlo tranquillamente a prendersela con lui, anche con questo Papa, visto che con i precedenti ha già dato, e continuare a farlo pregare di poter essere lui il prossimo destinatario delle attenzioni dello Spirito Santo per finalmente avere un Papa ortodosso secondo quella che è la visione sua e del vicepresidente.
0: A me piace che voi conservatori nella Chiesa, voi lefebriani, sì, voi della messa in latino,
1: sì, sì, sì,
0: riusciate, sì, a costruire questa opposizione, no? Poi tu sei più abile, dissimuli, e loro invece sono più generosi, si espongono, ma le idee vostre sono le stesse.
1: No, ma guarda che allora c'è questa tendenza, una tendenza molto curiosa che viene sempre dagli atei, persone che come te sono senza Cristo e abbandonate dallo Spirito, sempre però ovviamente in attesa di potersi convertire, che non solo sono fuori dalla Chiesa e anche fuori dalla comunione con l'Altissimo, desiderano di insegnare alla Chiesa come deve essere, un po' come Renzi ieri sera che voleva dire alla destra come deve essere. Cioè, è bene che ciascuno parli per le cose di casa sua. Tu credi in Dio? Credi nello Spirito Santo? Credi in Gesù morto e risorto, nella verginità della Madonna, bla bla bla? Ci credi?
0: Io no. Che tu credi
1: alla verginità della Madonna? Certo, io ci credo allo Spirito Santo, come credo a tutti
0: è importante,
1: i dogmi penso della nostra religione. Sì, ci credo fortemente
0: molto.
1: E io ti ringrazio del rispetto che dopo 4 anni finalmente arriva sulle onde di Giornale Radio, però dovreste non occuparvi di questioni che non vi interessano, nel senso che uno non va a vedere i conti delle famiglie dei vicini di casa, si guarda i suoi. Allora, fatevi la l'internazionale della
0: verità,
1: vedete come deve essere.
0: Il grido dei medici in Veneto, no alla legge sul fine vita, non uccidiamo, dobbiamo salvare. Dal suicidio assistito all'eutanasia il passo è breve. Oggi l'intervento della Pontificia Accademia sul rispetto della dignità della persona. Bravi, bravi, vedi che siete
1: è da dire anche su questo, immagino.
0: Ecco,
1: no, proprio non ci siamo, caro Luca. Ti riporto su un argomento e su un terreno a te più congeniale, che è quello della politica italiana e soprattutto delle beghe dei partiti, adesso che vi preparate ad andare al governo con la prossima legislatura e che preparate una campagna elettorale terribile. Allora, mentre vi preparate, parliamo proprio della situazione italiana, è tornato a trovarci un ospite che di sabato ci mette sempre di buon umore, perché è un politico oltre che capace e competente, anche simpatico e allegro. È tornato l'onorevole Cattaneo di Forza Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, grazie.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Troppo generosa. Ciao a tutti, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, mamma, è contento mia, che adesso avete scatenato Giachetti?
2: Ho visto che si è incatenato ieri, scatenato e incatenato, tutte e due. Ha fatto lo sciopero della fame. Vabbè, Giachetti ci ha abituato a un DNA da radicale e ogni tanto, diciamo, lo dimostra. Il tema, per carità, è anche legittimo, quello dello stallo sulla Rai. Se c'è uno stallo è responsabilità sia della maggioranza che dell'opposizione, insomma.
1: No, onorevole Cattaneo, però no. Adesso io le ho detto che è bravo, simpatico, che è vero, però non avanzi. Scusi, è la maggioranza che deve garantire i numeri legali, non l'opposizione.
2: Sì, però il numero legale non c'è, perché non c'è l'accordo, diciamo, sulla presidenza. Presidenza che si ottiene avendo una maggioranza dove c'è bisogno anche, diciamo, dell'opposizione. E qua c'è uno stallo che si trascina dall'inizio della legislatura. Questo sicuramente non è una cosa positiva, però purtroppo, come dire, è un dialogo che fin dal primo giorno è stato complicato con queste opposizioni. Qualcuno strumentalizza più di altri e si è fatto fatica a trovare sempre un bando della matassa nel dialogo. E siamo arrivati fino a questo
1: ascolti
2: punto.
1: E siamo arrivati alla fine con... Però adesso la Meloni ha chiamato Giachetti e gli ha promesso di fare in fretta, e vediamo se manterrà la promessa. Però ascolti, mi dica la verità, ora che siamo nell'intimità del sabato, dei nostri sabato mattina, ma Freni, un bravo ragazzo, una persona per bene, uno stimato professionista, come mai l'avete fatto secco?
2: Ma non l'abbiamo fatto secco, e rinnovo, diciamo, il mio apprezzamento per Federico Freni, sia da un punto di vista professionale, sia da un punto di vista anche della galanteria, disponibilità con opposizione, maggioranza. È uno di quelli che nel MEF è sempre più disponibile per i commissari della Commissione Bilancio e non solo.
1: È proprio per
2: il
1: questo.
2: Tema è di natura politica, nel senso che si è deciso, si è immaginato che alla Consob fosse opportuno avere una persona che non fosse, diciamo, marcatamente di partito, ma andare su figure più tecniche. È su questo che, diciamo, c'è stato una differenza di vedute, e niente di personale assolutamente.
0: Allora, ieri sul Foglio Occhiuto ha lanciato i riformisti di Forza Italia, è una corrente che vuole cambiare, rinnovare. Ecco, lei è tendenza marina oppure, diciamo così, nel blocco conservatore dentro Forza Italia?
2: Ma io dico che il blocco riformista di Forza Italia deve essere tutta Forza Italia, nel senso che non mi dimentico mai, e in fondo anch'io mi entusiasmai da ragazzo a Forza Italia, proprio perché rappresenta il partito che deve continuare a innovare, destrutturare in qualche modo l'approccio alla politica. Quindi io sicuramente non solo mi sento riformista, ma lavoro perché Forza Italia lo sia sempre di più. Sono molto contento che adesso ai gruppi abbiamo parlato di fine vita, poi abbiamo parlato di decreto concorrenza su il tema di aprire, diciamo, il mercato degli NCC, dei taxi, parleremo di nucleare, parleremo insomma di tanti aspetti dove secondo me Forza Italia deve farsi trovare pronta, interpretando il futuro oltre che al presente. E Occhiuto è un governatore che lo interpreta quotidianamente in una regione difficilissima. In queste ore, in questi giorni, inaugura l'aeroporto a Reggio Calabria, impensabile fino a qualche tempo fa, aperto a Uber in Calabria. Ha fatto grandi innovazioni, insomma, in una regione difficilissima. Quindi lo dimostra nei fatti, e io come parlamentare insieme a tanti altri ci rivediamo in questo modo di lavorare, ma in fondo è quello che ho cercato di fare anche quando ho fatto il sindaco, e ci rivediamo anche
1: nell'impostazione
2: che ha dato Marina.
1: L'onorevole Cattaneo è tendenza Marina, giusto per rispondere alla domanda che gli avevi fatto. Mi sono permesso di interpretarlo,
0: però moderatamente.
1: Grande democristianeria.
0: È un marinista soft.
1: No, è straordinario,
2: no, perché
1: riesce,
2: convinto,
1: riesce
2: ma
1: a intortarvi proprio bene.
0: Marinista hard.
2: Marinista convinto, ma lo siamo
1: sentito,
2: tutti.
1: Marinista insomma. Convinto, ma lo siamo tutti. E vedi che c'è il Cattaneo, ha uno stile sempre straordinario, inclusivo.
0: Sì, non lo incastri mai. Lo conosciamo.
1: Non lo prendi. Ascolti, onorevole Cattaneo, ma lei è contento di questa nuova fase del governo posto referendaria? Le sembra che ci sia quella adeguata spinta, la volontà riformista, la capacità in un anno o poco più di fare delle cose importanti, chiarendo quali, come e con quali fondi?
2: Ma diciamo che il referendum, ahimè, non è andato come speravamo, questo non lo nego. Adesso dobbiamo darci, secondo me, delle priorità, io dico una decina di priorità, dove dobbiamo chiudere, diciamo, delle nostre azioni di riforme, di spinta del paese, e dobbiamo farlo senza perdere un solo giorno. Abbiamo iniziato a farlo, stiamo discutendo, per esempio, alla Camera, ci hanno tenuto tutta la settimana inchiodati sul tema del nucleare, che è un altro tema su cui Forza Italia crede che il ritorno a questa energia di fatto pulita sia importante per l'Italia. Lo dobbiamo fare sul tema della tassazione, continuando a tagliare tasse, lo abbiamo fatto. Poi purtroppo ci sono anche contingenze mondiali che ci costringono a avere a che fare con la fiammata dei costi dell'energia. Avremo una legge di bilancio.
1: Ma non era meglio andare a votare adesso?
2: No,
1: non
2: questo
1: ci sono
2: non
1: soldi.
2: È un dubbio.
1: È andata come è andata.
2: Verità,
1: vi state facendo di tutto all'interno della maggioranza. Avete cominciato a tagliare la testa alle seconde e anche alle terze file. Non era meglio adesso restituire la parola agli elettori e cercare anche di profittare delle difficoltà del centro-sinistra?
2: Onestamente questo dubbio non l'ho mai avuto. Poi a sciogliere le Camere, come è noto, è il Presidente della Repubblica e non il Primo Ministro, e quindi non sarebbe stata una scelta che nemmeno giustamente aspettava noi. Al massimo la riflessione poteva essere fatta su un Meloni 2 con una, diciamo, rivisitazione più ampia, però si è deciso giustamente di continuare senza perdere tempo. E abbiamo ancora un bel pezzo di programma elettorale da fare, lo faremo, e abbiamo comunque le idee chiare, che sono quelle di sostenere le imprese, di sostenere il PIL, di farlo crescere all'interno di una situazione che, mi rendo conto, è molto difficile: il caro energia che diventa caro carrello della spesa e tanti problemi che abbiamo. Però è anche vero che abbiamo degli indicatori positivi: il numero degli occupati in Italia non è mai stato così alto, la credibilità nei confronti dei mercati internazionali.
1: Neanche quello degli inattivi è stato mai così alto, onorevole Cattaneo. Il numero degli occupati è aumentato a dismisura,
2: però,
1: quello degli inattivi, giusto per leggere i dati insieme. Porto simpatia, però ho anche simpatia per la verità.
2: Sì, però vabbè, adesso dire che il tema degli inattivi è responsabilità del governo mi sembra un po' forzato.
1: Sarà responsabilità mia.
2: L'inattivo chi è, intanto? Spieghiamolo a casa. È
1: gli inattivi
2: uno che non
1: sono, lo spieghiamo subito. No, è uno che non cerca più lavoro perché non ha più trovato. Sono esattamente il numero dei disoccupati che passano il numero degli inattivi. Sono quelli che cedono ad un sistema,
2: sì, però,
1: e si rifugiano o verso la pensione di nonna, perdoni che finisco, o verso il lavoro nero. Sono quelli gli inattivi. Per l'Istat, non
2: sì,
1: per
2: però
1: me.
2: Se uno va in una città oggi o gira o parla con gli imprenditori, cercano tutti dei lavoratori. Al limite il tema è che siano qualificati. Quindi onestamente, per chi vuole un lavoro oggi in Italia può trovarlo. Ricordo bene che dopo la crisi delle Lehman Brothers era radicalmente diversa la situazione. Comunque io non nego che ci siano problemi e cose da fare, però descrivere l'Italia come un paese in ginocchio è falso, perché non è così. Tra l'altro poi un giorno parleremo anche della proposta del campo largo, è una sommatoria di tante differenze, perché vedo che tra, non so, Conte, Renzi e Fratoianni mi sembra ci siano distanze enormi, forse buone per provare a sconfiggere gli avversari, ma veramente difficili da immaginare un governo saldo.
0: Il vostro leader Tajani non è tendenza marina.
2: No, oggi non è discussione assolutamente Antonio Tajani, e non è nemmeno vero che, diciamo, Marina non vuole Tajani, questo assolutamente, anzi ha chiarito più volte che Antonio ha fatto un grande lavoro nel tenere insieme Forza Italia dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, e noi non abbiamo nessuna intenzione, diciamo, di mettere in discussione il nostro segretario, e con questo assetto andremo alle elezioni politiche aggiungendo elementi di innovazione e dinamicità, come sempre deve fare Forza Italia.
1: E dopo queste risposte le dico che dall'attimo fuggente Telese ed io voteremo per lei come segretario, perché più rotondo di così e più inafferrabile di così non
2: Carpe
1: si
2: diem.
0: Poi anche
2: Carpe diem, va bene.
1: Grazie onorevole Cattaneo.
2: Grazie, grazie, buona giornata, buon sabato.
0: Buongiorno e buon lavoro.
1: Non lo becchi, non lo prendi,
0: non lo incastri, però vedi, poi anche a favore del fine vita, pensa se lo scoprono libero lo ammazzano.
1: Ma pensa che deve essere a favore del fine vita di Tajani, non ha completato la frase perché non si poteva.
0: Oddio, quanto sei cattivo. Senti, ma ti è appassionato la vicenda della grotta delle Maldive con quelle quattro persone chiuse là dentro?
1: No, mi fa venire una grande angoscia, perché a me piacciono le immersioni, ho fatto qualcosa, e pensare di poter rimanere lì sotto mi fa veramente una grande paura, quindi ho evitato di leggere le cronache a pie pari perché mi fanno troppa paura. E anzi, cambiamo subito argomento, anzi ti dirò di più, mandiamo la pubblicità, così c'è proprio una cesura con questo terribile accadimento di cui io non voglio sapere niente.
3: Attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, ritorna tra poco. Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco ha istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi e chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Siamo pochi ma siamo potenti, sfidiamo un'avversa sorte ma siamo armati del nostro coraggio, del duro lavoro e soprattutto della fiducia che nutriamo gli uni negli altri.
6: Si infracicherà tutto adesso. Ho visto già qua in radio, si sta infracicando tutto con adesso pure i fascisti di Ravenna. Oh, ma fascisti di Pisa, di Prato, di Ravenna e di Aquila, ma perché non andate su Marte, Gabriele da Milano?
7: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Al partito del va tutto male, ma se governassimo noi andrebbe ancora peggio, volevo ricordare che è notizia di adesso sul Sole 24 Ore che Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+, come aveva fatto a gennaio, con un outlook positivo.
8: Luca Giacchetti non è del PD. Ed Italia viva, tutto ti devo dire, tutto. Ciao Fabrizio Milano.
9: Buongiorno. Guardate che il cristianesimo si compone della Chiesa cattolica, della Chiesa protestante, della Chiesa ortodossa e sono diverse. Di conseguenza per i protestanti il discorso della Madonna Vergine non esiste, ma eppure perché ci si basa solo sul cattolicesimo, il cattolicesimo non è solo il rappresentante del cristianesimo, ma bisogna studiare un po', ragazzi.

0: E non è studiato, allora.
1: Non è studiato, ti sei dimenticato i luterani, gli evangelici.
2: Ormai di Jonathan.
0: Di chi?
2: Abbiamo dei piceni, dei marchigiani, dei sedicenti abruzzini.
0: Ma perché devi essere
2: perché
0: così?
2: Perché siamo stati presi d'assalto dalle armate della reazione?
0: Perché per l'appunto quando c'è un'azione come la tua, cioè una potente azione di propagamento di un'ideologia veterocomunista, bolscevica e anche di stampo stalinista, si crea la reazione e dall'altra parte arrivano quelli che hanno qualcosa da dire rispetto a questa tua predicazione così d'antan. Ti va bene d'antan?
2: Io credo invece che malgrado le mie parole sulla pace, su non la guerra, molto pragmatiche, diciamo nel segno di Leone della Sapienza, tu con il tuo doppio petto neoamilantiano, un po' pop e un po' conservatore, riesci a far sentire garantite queste persone che qui esprimono le loro idee più conservatrici, più reazionarie, ma dicono c'è Giuliano che mi garantisce.
0: Non c'è dubbio che io garantisca e gli uni e gli altri, perché qui siamo per la religione ecco. Della libertà, che quella è veramente sì una religione universale, e quando non si offendano le persone e non si dicono bugie, uno può dire tutto quello che gli pare in estrema libertà. D'altronde è la radio libera di informare ed un po' tu
2: vai. Allora ci ha raggiunto
0: ma adesso
2: ospite,
0: siccome siccome non vorrei che si pensasse che noi di sabato parliamo solo di cose poco serie, parliamo anche di cose serie, perché si è appena concluso il viaggio importantissimo per molti, ma vediamo poi nel dettaglio che cosa è successo, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Cina. Si tratta comunque di un'occasione molto importante. Come noto, Trump è arrivato con un carico di non so quanti mille miliardi con i più grandi imprenditori, è carico di soldi degli Stati Uniti, e comunque non sembra che sia venuta fuori da questo viaggio una soluzione ai più grandi problemi del mondo. Lo vedremo sicuramente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, ma analizziamo un po' più da vicino il contenuto di quel viaggio. Lo facciamo con il presidente dell'Associazione Italo-Cinese per la promozione della Via della Seta, Francesco Maringiò. Buongiorno e bentornato.
3: Grazie, buongiorno a tutti gli amici dell'Attimo Fuggente.
2: Oh, buongiorno Francesco, bene. Ma quindi dacci tu l'interpretazione sinocentrica. Chi ha vinto in questo faccia a faccia e con quali proposte tra Trump e Xi Jinping?
3: Diciamo che questo incontro serviva per stabilire dal punto di vista cinese un piano di parità, e da questo punto loro hanno portato a casa forse il risultato più significativo.
2: Cioè
3: l'idea che Cina e Stati Uniti sono due grandi potenze, che era esattamente una formula che tanti anni fa il predecessore di Xi Jinping provò a portare a casa dalla visita con Obama, e che invece gli Stati Uniti rifiutarono. Oggi le condizioni sono cambiate al punto che la Cina può dire era una visita tra due paesi che siedono allo stesso livello e non più ad un livello diseguale.
2: Ma era così importante il riconoscimento simbolico? Sembra strano, no? La Cina domina il mondo, le economie, le risorse. Era tanto importante avere il riconoscimento dagli Stati Uniti?
3: Perché dal punto di vista non solo cinese, diciamo da un punto di vista non occidentale, in realtà questa grande, diciamo, parità non viene vista così, perché poi nei fatti gli Stati Uniti dominano in realtà tutta una serie di istituzioni internazionali e anche di mercati, quindi il riconoscimento della parità è un passo importante fatto in avanti. E infatti Xi Jinping ha utilizzato un'espressione nuova, no? Cioè dice noi dobbiamo definire le relazioni sino-americane come un elemento di stabilità strategica costruttiva, che significa sostanzialmente cambiare invece l'impostazione americana del contenimento e della, come dire, no? della disparità tra i due grandi paesi. E all'altra espressione che è piaciuta molto a Trump.
0: Sì.
3: No, dicevo, l'altra espressione che è piaciuta molto a Trump è quando Xi Jinping ha citato, no, la formula MAGA, perché ha detto Make America Great Again e il grande rinnovamento della nazione cinese, che è invece la formula appunto di Pechino, possono procedere insieme. E questo è proprio il sigillo all'idea cinese del
2: Però c'è stato un momento nuvoloso. Ti chiedo di spiegarlo proprio con il Tucidide. Che cosa è successo su Tucidide?
3: Anche qui, come sempre, quando ci sono Cina e Stati Uniti nella stessa stanza, noi dobbiamo vedere il doppio registro di interpretazione. E allora, la questione di Tucidide è abbastanza sottile, cioè per parte nostra, cioè per parte occidentale, la consideriamo in un certo modo. Per esempio, l'ex diplomatico britannico Charlie Parson è diventato famoso perché dice: guardate che il Partito Comunista Cinese utilizza questa teoria per scopi propagandistici, cioè per dimostrare che gli Stati Uniti vogliono schiacciare la crescita cinese. In realtà i cinesi la mettono in maniera un po' più sottile, cioè nei fatti, pur citandola molto spesso, i cinesi attaccano la teoria di Graham Allison, cioè dicono che non è vero che è inevitabile questo scontro tra le due grandi potenze. Poi questa famosa trappola di Tucidide è proprio l'idea che in qualche modo tra una potenza emergente e una in declino si debba arrivare ad uno scontro militare. I cinesi dicono: guardate che non è vero questo, e quindi possiamo costruire una nuova elemento di organizzazione, diciamo così, nel mondo. E accanto alle parole di Xi Jinping, poi bisogna andare a leggere sempre il quotidiano del popolo, e infatti loro hanno fatto un editoriale, un articolo dove dicono: ma questa è una teoria che riprende un mito occidentale, un modello unidimensionale di lettura del mondo, non tiene conto dell'interdipendenza globale contemporanea. Quindi anche lì c'è un doppio registro.
0: E parlando di registri e parafrasando Enrico Di Navarro, possiamo dire che per Trump Taiwan val bene una messa?
3: Forse sì e forse no, anche qui doppio registro, perché da un lato ha rilasciato l'intervista a Fox News, no? Che appena finita la visita di Stato ha rilasciato questa intervista dove dice: non voglio che qualcuno diventi indipendente, chissà chi è questo qualcuno, ovviamente, rispondendo ad una domanda.
2: Ogni riferimento a Taiwan
3: è puramente casuale, però poi ha per la prima volta, fatto delle battute su William Lai Ching, cioè sul presidente di Taiwan. Però poi nei fatti non è chiaro l'impegno americano rispetto alle armi, che è poi la questione fondamentale. E infatti l'unico tono un po' più forte da parte cinese di tutta questa, due giorni, di queste 9 ore complessive di discorso tra i due leader, eccetera, è stato quando la Cina ha detto: su Taiwan ci sono le linee rosse, quindi lì sì che può esserci un'escalation. E però chiaramente da parte dei taiwanesi c'è una maggiore preoccupazione per queste dichiarazioni di Trump, e anche si registrano preoccupazioni da parte della premier giapponese. Però è sempre quel doppio registro che capisco essere poco social, no? Perché sui social bisogna estremizzare i concetti, ma Trump è stato abile a utilizzare invece questo doppio registro per dare dei segnali distensivi a Pechino, ma anche continuare a, mantenere una posizione un po' ambigua sulla questione di Taiwan.
0: E sulla questione iraniana invece ha ricevuto sostanzialmente un via libera, anche perché Trump ha dichiarato che dalla Cina viene il non fornire armi e sostegno all'Iran.
3: Esatto, ma questo però era una cosa abbastanza scontata, che la Cina dicesse: noi non sosteniamo nessun paese coinvolto in un conflitto, siamo disponibili e siamo interessati all'apertura dello stretto di Hormuz. Però anche qui c'è il doppio registro dei documenti ufficiali e dei giornali ufficiali, cioè leggendo le fonti americane c'è il grande appoggio cinese sulla questione iraniana, leggendo le fonti cinesi, diciamo, i cinesi stanno attenti a non schiacciarsi troppo sulle posizioni iraniane per non alienarsi ovviamente le posizioni del cosiddetto sud globale, non c'è, e si utilizzano le formule classiche della diplomazia, per cui non ingerenza, de-escalation, tutte insomma le espressioni che conosciamo.
0: Insomma, Luca, quello che ho capito è che non possiamo assolutamente sapere niente di come sono andate le cose, perché c'è il doppio registro su tutto. Mi sembra un trionfo del veltronismo questo, ma anche
2: no,
0: quell'altro.
2: Perché lui ci ha fatto capire, perché qui c'è la sapienza cinese che sgomina l'ipocrisia del manco.
0: E io sono un occidentale, io sono proprio western, non ho capito niente.
3: I segnali sono sempre giocati fuori dal tavolo, fuori dal ring. Prima che Trump atterrasse a Pechino, i cinesi hanno fatto due operazioni che sono due segnali forti. La prima è che per la prima cosa è il rigettare le sanzioni extraterritoriali, cioè proprio sulla vicenda iraniana, cioè hanno detto noi sostanzialmente non accettiamo la legge del blocco rispetto alle sanzioni unilaterali decise dagli Stati Uniti per quanto riguarda le aziende cinesi. È la prima volta che prendono una posizione del genere, dove dicono questa questione delle sanzioni americane non viene rispettata. E la seconda cosa, hanno impedito a Meta, cioè a Zuckerberg, cioè a Facebook, di comprare praticamente Manus, quindi di comprare una startup cinese dell'intelligenza artificiale. La partita si gioca sempre fuori dal ring su cui sono accesi i riflettori, e lì il segnale non è con il doppio registro.
0: E allora a quelli dovremo stare attenti, anche per vedere nelle prossime settimane che cosa c'era davvero dentro questo vertice. Sono sicuro che verranno fuori dati davvero consentiranno di comprendere la parte non scritta e non detta, e magari anche quella del terzo registro. Grazie Francesco Maringio.
2: Grazie mille Francesco, buongiorno e buon lavoro.

0: perché non apri un albergo a Pechino? Poi noi ti raggiungiamo.
1: Ma figurati. Ma figurati. L'unica cosa che voglio fare io è ritirarmi in un monastero. Però prima vorrei leggerti, per il tuo piacere, il fondo di oggi di Mattia Feltri, perché mi piacerebbe che tu sull'argomento mi dicessi qualcosa, e te lo leggo tutto se tu stai un po' attentino. Puoi prendere anche un caffè nel frattempo. Si intitola Taffazzi non era nessuno. Allora, lo scorso anno, ad agosto, la CGIL aveva offerto la solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della sanità che stanno alzando la voce per ripudiare la guerra e rivendicare il diritto a non essere complici, questo tra virgolette. Ce l'aveva con Teva Pharmaceutical Industries, la multinazionale israeliana, accusata di sostenere direttamente l'esercito israeliano. Dunque, sempre virgolette, non possiamo restare indifferenti davanti al massacro di civili. Ed è nostro dovere etico come sanitari e come sindacato aderire al boicottaggio. E siccome ogni giorno assistiamo inermi all'immane tragedia di Gaza, tutto quanto era in loro potere era di non ordinare e comprare e prescrivere i farmaci Teva. Passano pochi mesi e ora, primavera 2026, la CGIL esprime grande preoccupazione per il futuro del gruppo Tapi, cioè la divisione di principi attivi di Teva, che coinvolge gli stabilimenti di Villanterio, Pavia, Caronno Petrusella, Varese, Santia a Vicenza e Ro a Milano. E qual è il problema? Il problema è che l'azienda ha annunciato un piano globale di contenimento dei costi che minaccia direttamente la tenuta occupazionale in Italia. Insomma, bisogna risparmiare e probabilmente qualcuno ci rimetterà lo stipendio. Purtroppo, dice Teva, siamo davanti a un calo di commesse produttive per i siti italiani. La fabbrica di Villanterio ha avuto un crollo degli ordinativi del 40% e qualcosa del genere è successo alla fabbrica di Ro e Santià. Questa storia è talmente drammaticamente perfetta che mi risparmierò la piccola viltà di una conclusione ironica o sarcastica. Auguro ai lavoratori di conservare il posto e di cambiare sindacato.
0: Sono Elisa,
1: non so chi siano, però sono troppo alti e ve lo dico, c'è troppo casino stamattina, un po' meno musica.
0: No, sei tu, sei
1: ah,
0: tu.
1: Ecco qua,
0: perché sei trampiano,
1: sì,
0: allora
1: un po' di
0: questo resoconto ti dispone, ma è
1: troppo,
0: un problema sui
1: troppo,
0: sensi
1: troppo
0: corporale,
1: ho problema di orecchie. Allora mi dici cosa ne pensi di questa storia?
0: Beh, di che parli?
1: Non me ne vuoi parlare, di quella che ho appena letto, Luca, parlo di Landini. Cosa ne dici?
0: Ma Landini,
1: ti piace l'idea di far
0: quello che fa è giusto.
1: Prima boicotti una fabbrica che ha una azienda che ha importanti fabbriche e stabilimenti produttivi in Italia. Poi gli ordinativi crollano del 40%, quelli devono licenziare e allora vai in soccorso dei lavoratori che però hai fatto licenziare tu. Beh, una bella storia.
0: Ma è un resoconto fallace. Gli ordinativi non sono certo crollati per l'azione dei sindacati.
1: 40%. Beh,
0: ma
1: siamo
0: non per quello, c'è Orbut, c'è la crisi,
1: qualcosa.
0: C'è l'inflazione, mo è colpa
1: ma
0: di Landini,
1: ma proprio andare contro l'evidenza. Una fabbrica viene boicottata da Landini e dai suoi. Dopodiché crollano gli ordinativi, crolla la fabbrica, crolla la produzione, debbono licenziare e che cosa vuoi fare? Non c'entri niente. Ma su.
0: Ma no, perché è sbagliato il presupposto, è artato, è fallace, c'erano già le difficoltà e c'è il tentativo di difenderli o no, e lui li ha difesi, ha fatto bene.
1: Proprio non vogliamo riconoscere il fenomeno, va bene.
0: Ma no, ma perché so che il sindacato, in particolare Landini, sul tema comunque del lavoro, ha una logica molto conservativa. Non è che attacca la fabbrica se è la sua gestione, se non c'è un motivo.
1: Ma vuoi che ti rilegga, tra virgolette? La CGIL offre solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della sanità che stanno alzando la voce per ripudiare la guerra e rivendicare il diritto a non essere complice. Siccome Teva sta direttamente aiutando l'esercito israeliano, non possiamo restare indifferenti al massacro di civili ed è nostro dovere etico come sanitari e come sindacato aderire al boicottaggio. Cioè, più di così cosa deve dire uno?

0: Sì, però la
1: bella,
0: musica è troppo.
1: Bellissima, bellissima. Scandisce molto bene le fasi di questo programma. Ma non sentiamo voci, non sentiamo voci oggi.
0: Ma abbiamo anche un ascoltatore che ci sta, che vuole intervenire direttamente.
1: Vai.
0: Da noi. Allora non sappiamo chi è, però nel nostro spirito di apertura totale lo ascoltiamo. In linea? Allora, mentre la nostra ineffabile Elisa Cabrini si connette e sentiamo che cosa deve dirci l'ascoltatore, e poi parleremo anche del referendum contro il finanziamento ai giornali, che viene da un'idea straordinaria, devo dire, del nostro Di Battista, di Dibba. Mi dirai anche lì che cosa ne pensi. Ecco qui Giosuè da Legnano che viene a dirci quello che vuole, come sempre. Buongiorno Giosuè, buon sabato.
1: Giosuè,
0: che cosa ti
1: con noi
0: dire?
1: Perché è dell'ala progressista.
2: Complimenti per la dizione italiana quasi perfetta nel dialogo che avete, perché veramente siete fantastici.
1: Grazie.
2: Vi esprimete in maniera italiana, cosa che questi del governo dovrebbero riandare a scuola e rimarcare, diciamo, un po' di cultura italiana. Detto questo, poi, in merito a quello che è il primo argomento, l'incontro, diciamo, del pazzo, del deficiente, mancante di intelligenza, contro, o meglio, l'incontro con l'intelligenza pura, che il cinese è parso una cosa, una pagliacciata di quella che sono veramente una cosa fuori dal mondo proprio, perché una persona, un presidente che era veramente inopportuno ad incontrare Xi Jinping era proprio Trump, proprio per quello che è Trump. Detto questo, poi in merito, cioè, invece alla,
0: scusami,
2: Dini,
0: Giosuè, alla, tu sei contrario, sì, non doveva incontrarlo, non ho capito bene.
2: No, secondo me si incontrano una intelligenza contro un cretino, e quindi ovviamente non avviderà nulla. Questa è la realtà.
1: Non oso domandare chi è il cretino.
2: Il cretino è Trump, questo,
1: sì, è no,
2: Trump,
1: era una battuta.
0: Sì, va benissimo. Bene, Giosuè.
2: In merito invece all'Aldini, allora, e al sindacato, l'osservatore della realtà.
1: Non oso domandare chi è il cretino.
2: Il cretino è Trump, questo,
1: sì,
2: è
1: no,
2: Trump,
1: era
2: dai.
1: Una battuta.
0: Sì, va benissimo. Bene, Giosuè.
2: In merito invece all'Aldini, allora, e al sindacato, l'osservazione che lei ha fatto

0: molto serio in questo senso. Però d'altronde, secondo me, da cittadino dico, va bene, in supporto a questi operai che sono in difficoltà, dove è nata un'idea di sabotare questa azienda, eccetera, perché insomma bisogna fare una qualche leva da qualche parte. E secondo me in queste circostanze, in queste dinamiche, dovrebbe doverosamente entrare il governo. In che maniera? Come dire, supportando anche solamente con un centesimo verso gli operatori, verso gli operai, verso la difficoltà operaia, perché è generica, non è solamente questo esempio che lei giustamente
1: non so, caro Giosuè, cosa se ne facciano gli operai, non so cosa se ne facciano di un centesimo, se si deve intervenire, si dovrà intervenire con molte risorse pubbliche.
0: Mi permette la metafora, però se c'è una... questa crisi
1: è una metafora, qui quando si va a confare la spesa non ci vuole la metafora, ci vogliono i centesimi veri e molti.
0: Non c'è dubbio,
1: grazie Giosuè.
0: La crisi è nata da questo evento, evidentemente sono già dei regressi.
1: Beh, insomma, è crollato del 40% dopo il boicottaggio. Grazie Giosuè, ma abbiamo un altro ascoltatore in linea, c'è Franco da Pavia che ci chiama. Abbiamo un minuto. Viva a tutti gli ascoltatori, ora c'è Franco. Franco, buongiorno. Buongiorno,
2: noi siamo con Giosuè,
1: la sintesi affidata a te.
3: Buongiorno, no, io volevo semplicemente proclamare, cioè proclamare un verbo un troppo insomma alto e con un significato
1: un po' enfatico, per il sabato mattina, però
3: volevo affermare il fatto che il ragionamento di Landini, non che a me piaccia la persona e le sue mosse, ma comunque sta in piedi e come, e non sta in piedi il suo, perché se è vero che Teva supporta il governo israeliano, allora a quel punto lì il boicottaggio è sacrosanto di Teva, e perché altrimenti, se si dovesse affermare invece il principio secondo cui non è giusto chiudere un'industria, una fabbrica o una produzione solo perché si danneggiano i lavoratori, allora a questo punto noi avremo ancora le mine anti-uomo, e allora mandiamo l'Italia, produciamo l'Orange B, produciamo tutti gli acidi possibili e immaginabili, produciamo anche le armi che sono di distruzione di massa, perché così facciamo lavorare di più gli operai. Ma che ragionamento è? Cioè, non capisco.
2: Dove altri erano
1: fatti? Non è questo.
3: Mi dispiace.
1: Sì, Franco, ti rispondo in un secondo.
3: Buongiorno, grazie
1: dell'intervento. Grazie dell'intervento e ti rispondo in frettissima. Non si tratta di mine e non si tratta di altro, si tratta del consentire l'idea che quando c'è una reazione, provochi e chiedi il boicottaggio di un'azienda che produce in Italia, quello che succede è che la produzione cala e che dunque calano i livelli occupazionali. Bene? Benissimo, male, malissimo, decidetelo voi. Certo è che ad un'azione corrisponde una reazione, e poi far finta che quella reazione non sia dovuta alla propria azione mi sembra ingenuo e anche francamente truffaldino dal punto di vista della comunicazione. Solo questo ho detto, ma se a voi sembra bene, bene sia. E intanto, caro Luca, sono le 9, quindi abbiamo il giornale radio e ci fermiamo un attimo.
2: Aspettiamo vola le tempo notizie,
1: ma torniamo.
2: Vola,
1: perché,
2: vola, vola.
1: Se vola.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale

0: Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare ai suoi piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
4: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato, parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
3: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
5: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sub padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime, la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat di Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero Locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
3: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, nel mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Giachetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano, il commento dell'USIGRAI, sindacato del servizio radiotelevisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza RAI, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
6: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, approfittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione, finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
3: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
7: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
3: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero uno Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Amico caro, te lo dico da amico, io ho formato un gruppo WhatsApp e ci ho introdotto anche loro due e il problema è risolto.

0: Allora come la mettiamo con Leonardo, no? Insomma, voglio dire, Landini bene su Teva, e con Leonardo come la mettiamo? Visto che i vettori terra-aria vengono prodotti da loro. Grazie e buona giornata, Claudio. Ma vorrei precisare, la mia è una mera provocazione, okay, nel senso che per quanto mi riguarda tutte le realtà che producono armi dovrebbero o sostengono azioni belliche o partecipano a, dovrebbero sparire dalla faccia della terra. Grazie ancora, Claudio.
1: Buongiorno, ma io mi domando che cacchio ci sta a fare Landini nel sindacato. Questo qua fa più danni che guadagni. Ma come si fa a boicottare un'azienda sapendo che ci sono gli stabilimenti in Italia? Se fai se apri questo meccanismo, è ovvio che poi le aziende ci rimettono in fatturato e in lavoro. E chi ne paga? E chi le pagherà queste cose? I dipendenti. Adesso i dipendenti non dovrebbero andare a rompere i coglioni alla Meloni, no? Se vengono lasciati a casa, dovrebbero andare a rompere i coglioni a Landini, visto che è stato lui e i suoi compagni a fare questo boicottaggio. Ma che vergogna, ma che vada in pensione.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Selese, buongiorno Guidabardi. Ieri ho letto sui giornali che i compagni della sinistra, no, questi propal, questi antifa della sinistra, hanno organizzato a Trieste un'iniziativa dove portavano i bambini delle scuole a camminare scalzi sui sassi per sensibilizzarsi rispetto alla rotta balcanica dei migranti. Ma io pensavo di aver detto fammelo rileggere, l'ho riletto, e cioè, ma voglio dire, a parte che io non ho mai visto un migrante che arriva scalzo, anzi arrivano tutti con le scarpe nuove e con l'iPhone.
3: Sì, vengono tutti con gli jacuzzi e con i telefonini.
2: Ma io vi voglio dire, ma perché non la smettete con queste cavolate e veramente pensate alle cose serie di questo paese? Cioè, siete solo a pensare a queste bischerate da mattina a sera voi a sinistra. E perché, se proprio volete fare un'opera di sensibilizzazione, perché non gli portate questi bambini a Gerusalemme, nel quartiere di Gilo, a vedere come studiano i bambini lì, che sono costretti ad andare a scuola nei bunker perché arrivano i razzi da Gaza ogni giorno? Portateli a sensibilizzarli laggiù, fateli davvero vedere com'è la storia, invece di raccontare sempre la vostra narrazione, che ormai non ci crede più nessuno, siete rimasti soltanto voi. Mamma mia, sensibilizzare per la rotta dei Balcani dei migranti. Ma finitela con le pagliacciate. Statemi bene, una buona giornata. Jonathan da Prato.
3: Meno male, è finito il delirio. Vai. L'attimo fuggente, l'unico programma
4: fastidio per la libertà di espressione
3: in cui si può condizionare anche con idee totalmente opposte a quelle dei conduttori progressisti.
4: Sai cosa dovremmo fare, Luca? Mettere un sottotitolo all'attimo fuggente e chiamarlo Hyde Park Corner, quel angolino di dell'Hyde Park dove in Inghilterra mettono una cassettina, salgono sopra e cominciano a canzonare. Bene, bene, bene, sono contento, ma soprattutto sono contento che oggi possiamo fare una cosa che mi inorgoglisce molto, perché una delle nostre ascoltatrici storiche, che da sempre è presente, anche con molto attiva con messaggi e comunicazioni, ha scritto il suo primo libro, si intitola Vesto la mia libertà, la voce dell'orgoglio, è un libro sul cross dressing e lo ha scritto Nicole Borromeo, e allora direi di collegarci con lei e di farci presentare questo libro e le esperienze che sono alla base della scrittura. Nicole, sei già collegata?
5: Eccoci qua, ciao Giuliano, buongiorno, ciao Luca, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
5: Ciao, volevo dire una cosa al volo.
4: Allora,
5: Di,
4: vai, dillo al volo.
5: Che vi volevo ringraziare per il lavoro straordinario che fate ogni giorno, e informazione e anche divertimento, ecco, aperto e chiuso parentesi. Grazie davvero, perché siete veramente sfiziosi tutti i giorni. Un lavoro straordinario così non è semplice, so che chiaramente dietro c'è sicuramente qualcosa. Nicolo, che
4: fermati qui, sei troppo sei gentile, però così ci emozioniamo,
3: perché poi quello si offende, però io so che, insomma, che il tributo più importante è a me, che garantisco e me lo carico nei suoi momenti di malumore. Grazie.
5: Diciamo che mi sto imbonendo anche telese, perché mi aspetterò, non so, qualcosa, qualche domanda particolare, qualche domanda strana, perché è tremendino.
3: E no, quello cattivo è Giuliano, dai, ancora non l'ha imparato.
4: Sì, sì, non solo è tremendo, cara Nicole, ma è anche un conservatore reazionario, quindi è chiaro che su certi argomenti tira fuori tutta la più vetusta idea di società che lui porta. Ma parliamo del tuo libro. Intanto la prima domanda che ti faccio è: che emozione è il primo libro?
5: Allora, devo ancora capirmi, nel senso che non è a livello emozionale, chiaramente è un'emozione molto importante, perché sai, è il primo libro, non ha tantissimissime pagine, perché sai, hai sempre la paura comunque di annoiare il lettore. Io non sono una scrittrice, però dopo tantissimi anni che sono appunto una crossdresser, ho deciso di uscire un po' allo scoperto, per dare chiaramente coraggio anche alle migliaia di crossdresser che ci sono in giro per l'Italia.
4: E però, chiaramente, scusami Nicole, perché noi lo sappiamo, ma spieghiamo che cosa sono le crossdresser.
5: Che cos'è una crossdresser? Bravissimo. Allora, una crossdresser è una persona che indossa abiti e accessori attribuiti al genere diverso dal proprio sesso assegnato chiaramente alla nascita, spesso per espressione di genere o per piacere personale, senza necessariamente identificarsi con quel genere. Ossia, una crossdresser è un maschietto che si veste da femminuccia e non necessariamente è omosessuale, per intenderci.
4: Cioè, possono essere crossdresser dei maschi eterosessuali che però amano vestirsi da donna, e viceversa. Bellissimo. Delle donne eterosessuali che amano vestirsi da uomo.
5: Sì, giusto? Sì, crossdresser, sì. Sì, diciamo che sono è più difficile, insomma, trovare una crossdresser, insomma, al contrario, è molto più comune appunto una crossdresser appunto da maschietto a femminuccia.
4: Però questo spesso si accompagna anche ad un'identità sessuale, non sono, cioè ci sono anche crossdresser che invece uomini che si vestono da donna e a cui piacciono gli uomini.
5: Sì, diciamo che nella maggior parte dei casi, insomma, è così. Nella maggior parte dei casi c'è una percentuale di bisessualità, per intenderci, però appunto nel libro spiego appunto anche queste dinamiche, che per me sono incredibili, perché ho scoperto che ci sono comunque crossdresser che sono sposate con mogli, con la propria moglie, insomma, con i figli, e che in realtà non vanno con uomini, e addirittura in famiglia lo sanno. E io questo chiaramente nel libro lo racconto, e per me era impensabile. Io pensavo che tutte quante le crossdresser fossero omosessuali o comunque bisessuali. In realtà non è così, lo si fa solo ed esclusivamente per far uscire quel lato femminile che è dentro di loro.
4: Senti, che differenza c'è tra una crossdresser e una drag queen?
5: Ma diciamo che la drag queen lo fa solo ed esclusivamente per intrattenimento, per far divertire le persone a livello teatrale, a livello appunto di spettacoli. Insomma, spesso si vedono in giro, no? Nelle manifestazioni, durante i carnevali, piuttosto che nei locali, nelle discoteche. E anche le drag queen, c'è una percentuale altissima che è, sì, chiaramente sono omosessuali, e altre drag queen che in realtà lo fanno solo ed esclusivamente per lavoro, insomma, per business, per passione, per insomma, ci sono crossdresser che sono molto, molto famoso, insomma, anche a livello pubblico.
4: Beh, immagino parli di Drusilla.
5: Drusilla Foe, sì, poi insomma ce ne sono, Priscilla anche, che è molto famosa, perché credo che Priscilla sia, credo sia omosessuale, però comunque lei è una drag queen, ma non è una crossdresser, ossia lei si veste per spettacolo, chiaramente con delle parrucche molto più vistose, con dei vestiti molto più vistosi, però di giorno non è una crossdresser. Essere una crossdresser, ci sono crossdresser che si vestono da, appunto da donna H24, e crossdresser tipo il mio esempio, che si veste comunque all'occorrenza per, insomma, per lavoro, per in generale, o per piacere a 360 gradi, insomma, per l'uscita, per anche per i meeting.
4: Senti Nicola, per scrivere il tuo libro, ti sei basata solo sull'esperienza personale o hai realizzato anche delle interviste, degli incontri, hai incontrato altre persone che hanno questa... Non ti ho sentito, sì, Luca, allora, se c'è stato un attimo di linea, puoi ripetere?
3: Un micro documentario preparatorio, dicevi.
4: Ecco, sì.
5: Sì, allora diciamo che il mio personale punto di svolta è stato quando ho conosciuto il gruppo di Crossdresser Italia. È un gruppo nazionale che organizza mensilmente delle uscite anche culturali. Quindi ci si va da donna, insomma si esce in Miss femminile e si va, che ne so, a teatro.
4: E si va al museo. Che a visita.
5: Si va al museo, chiaramente poi si va a cena tutti insieme, e spiego anche nel libro che l'unione fa la forza, quindi è sconsigliato uscire da crossdresser per la prima volta da sole, perché è quello scoglio.
4: Ecco, questa,
5: no,
4: era l'altra domanda, esatto, è l'altra domanda che ti volevo fare, ed è quella sull'accoglienza che questa attitudine trova ancora nel nostro paese, nella società europea in generale, ma nel nostro in particolare, che come è noto è un paese che ha tratti di conservazione ancora molto forti. È pericoloso intanto per un uomo che si veste da donna andare in giro, a un'accoglienza di accettazione, o c'è qualcuno che ancora lo trova offensivo?
3: Scherno,
4: per la morale,
3: insulti, discriminazione.
5: Allora, in realtà no. Apro una piccola parentesi, è ovvio che se tu esci in una stazione centrale alle 2:30, 3 di mattina, che ne so, in una qualsiasi città d'Italia, non faccio nomi perché purtroppo le città d'Italia, a livello di stazioni intendo, sono sempre un po' pericolose, soprattutto dopo una certa ora, chiaramente è sconsigliabile. Però sì, uscire in pieno giorno in una zona comunque centrale dove ci sono altre persone, assolutamente non si rischia nulla, non c'è nessun tipo di problema, care sorelline, però l'occhiata, la battutina e qualcosa di poco piacevole può succedere, ma sono casi veramente molto rari. Noi abbiamo fatto un'uscita l'ultima a Napoli.
4: Scusami Nicole, questo succede anche quando anche quando gli uomini si vestono da uomini, e anche quando si vestano normalmente, l'occhiata e la battutina e il gomito, questo possono sempre succedere.
5: Sì, sì, però diciamo che nel 2026, per fortuna, quasi in tutte le città d'Italia non ci sono problemi di questo tipo, non sono mai successi, insomma, episodi pericolosi, eccetto all'estero. Io spiego anche nel libro come bisogna comportarsi in paesi magari ostili, come potrebbe essere l'Africa, come potrebbe essere insomma il Nord Africa, dove si può usare insomma il crossing, però in formula privata, perché chiaramente, che ne so, a Sharm el Sheikh il crossdressing è assolutamente vietato. Quindi se tu ti vesti da donna, sei un maschietto, ti vesti da donna e giri per Sharm el Sheikh in centro, è molto probabile che ti arrestino per insomma per le leggi che hanno il paese ha una legge molto specifica e addirittura si fischia anche la galera per il cross-dressing
4: a meno che non si vada con
3: prevista con la galera, ma allora qual è il
4: problema
3: reato?
4: È risolto.
5: Ma per loro è vietato, cioè andare in giro vestiti da donna per loro è vietato. È successo che una transessuale proprio a ottobre dell'anno scorso è arrivata a Sharm el Sheikh, non aveva ancora i documenti cambiati perché chi inizia un percorso di transizione senza aver fatto insomma la vaginoplastica per intenderci può avere, almeno in Italia, i documenti al femminile, chiaramente devi essere seguito da uno psicoterapeuta, devi avere dato cura ormonale. Una volta appunto che inizi questo percorso puoi cambiare il documento al femminile. Questa povera è arrivata a Sharm, l'hanno presa, l'hanno chiusa in uno stanzino, l'hanno insultata e poi l'hanno rimpatriata in Italia. Il fidanzato è rimasto lì, lei è partita.
4: E meno male che in Egitto. Meno male perché che è successo solo questo, gradico, perché in Egitto purtroppo abbiamo visto succedere di peggio e ovviamente parlo e ricordo Giulio Regeni. Allora, Vesto la mia libertà, la voce dell'orgoglio, scritto da Nicole Borromeo, lo possiamo comprare su Amazon, vero?
5: Attualmente sì, basta cercare appunto Nicole Borromeo con una R, Vesto la mia libertà, il libro è già disponibile. E spiego un po' anche la dinamica, a tratti a fase insomma un po' piccante, su come gli uomini ci vedono e ci desiderano. Poi ci sono alcune statistiche che vi lasceranno a bocca aperta.
3: Un po' piccante, dacci un'anticipazione, spiegaci, mica te gravi così.
4: Guarda subito.
5: Come i maschietti si comportano.
3: Ma come si comportano? Non tirare il sasso e nascondi il braccio.
5: Si comportano come il maschietto si può comportare con una donna, però ci sono delle sfumature che sono totalmente diverse, quindi insomma vi lascio questa puntina di curiosità e poi insomma spiego anche altre cose molto importanti sulla privacy e come bisogna comportarsi e quant'altro. Sta nascendo addirittura un'associazione che consentirà a tutte noi di registrare e tutelare un nome e cognome come identità elettiva, uno pseudonimo riconosciuto, per poter pubblicare e firmare le nostre parole, foto o video sui social, che non sarà collegabile se non si ha chiaramente a chi ne ha diritto personale ai nostri diritti, quindi ai nostri dati personali, scusatemi. Quindi stiamo lavorando molto anche sulla privacy, perché ci sono cross-dresser che, come dicevo prima, sono
4: sulla tutela dei diritti. Bene. Nicole, sappi che Luca ed io il libro ovviamente ce lo compriamo, però ovviamente aspettiamo che tu ce ne mandi uno con la dedica autografa. Allora, grazie a Nicole Borromeo, Vesto la mia libertà, a prestissimo e grazie di seguirci.
5: Grazie a voi, un abbraccio, vi voglio bene, ciao a tutti.
4: E adesso sai che ti faccio sentire?
3: Qualche voce.
4: Ti faccio sentire una chicca, perché poi arrivano le nostre voci su questo, però io vorrei farti sentire Concita Borrelli da Vespa, perché anche questo è un argomento che secondo me, soprattutto dopo Nicole, merita qualche commento. Ascoltiamola insieme. 87.
6: Diciamo una cosa dura, però secondo me molto realistica, non vera, perché io non dico le cose vere, abbastanza realistiche. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile forte, c'è lo stupro, c'è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno, nella testa, nei sogni, nell'immaginazione, attenzione, nella testa, nei sogni, nell'immaginario. Ce l'abbiamo tutti, e qua non si tratta di essere santi, bigotti o assassini. Quindi questo è pericolosissimo, cioè questi profili, che se ne faccia un uso, come dire, molto misurato, ci fermiamo alla sfera sessuale. Per quanto riguarda l'approccio suo nella realtà, alle donne, si capisce che un ragazzo introverso di per sé, introverso con tutti, questo lui era questo Jesus Christ superstar della Lomellina, con questo capello nero liscio,
3: anche il molto capello bello, nero liscio della Lomellina,
6: un ragazzo molto bello, introverso, va bene introverso, però questo è un racconto che non dobbiamo fare tutti i giorni e poi dire però di questo non se ne fa un assassino. Sì.
7: Quindi beh, Luca, tu hai desiderio di stuprare o di essere stuprato?
4: Madonna, ma qui proprio forte. Il desiderio ce l'abbiamo tutti di stuprare o di essere stuprati. Ma io volevo dire che serenamente, ma con molta apertura e onestà, non ho mai avuto né l'uno e né l'altro. Tu?
3: Ma secondo me c'è questa idea molto del sensazionalismo. Vado in televisione, 100 dicono la stessa cosa, io devo impormi, ma detto questo ti stupirò, non credo che debba intervenire la NATO, l'ONU, la commissione di vigilanza. È un'opinione secondo me superficiale e esagerata e basta. Non è che adesso la RAI si riunisce e caccia l'impura, no?
4: Con una che va regolarmente a fermare il suo verbo in una delle trasmissioni di punta della RAI, la cosiddetta terza camera, che va a dire che lo stupro è un'attività che tutti abbiamo desiderato in un verso o nell'altro, cioè essere stuprati o stuprare qualcuno. Beh, mi sembra un'enormità tale che vada non solo sottolineata e stigmatizzata, ma la persona che l'ha detta portata è esibita come una delle persone che dicono delle cazzate giganti che dovrebbero non essere dette o perlomeno una volta dette dovrebbero essere per l'appunto stigmatizzate, mi sembra. Però siamo arrivati alle 9.31, pubblicità, torniamo subito.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
10: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
6: E sono Silvana da Milano. Ma io dell'incontro Trump e il premier cinese ho visto un film un po' diverso, ovvero io ho visto un presidente delegittimato in patria, chiacchierato e detestato da tutto il mondo, invischiato in strane cose tipo gli Epstein File, e in più anche perdente o quasi in Iran. E dall'altra parte invece ho visto un presidente dittatore che ha saldamente in mano il suo paese, ha un'altissima produttività, vende in tutto il mondo, è un'acqua cheta che smuove i ponti, e in più ha anche detto a Trump che se si mette in mezzo con Taiwan potrebbe esserci un conflitto. Alla faccia del successo. Trump si è presentato con i gioielli di famiglia, cioè tutti miliardari, patetico. Ciao ciao.
7: Mattia Feltri, il sempre sagace Mattia Feltri. Questo spunto che ci ha dato il grande Mattia Feltri mi fa venire in mente un caso simile, quello dei 1700 lavoratori di Electrolux. Ora noi abbiamo questi esuberi, no? Che pare siano dovuti anche al fatto che il mercato russo non fa più ordinativi, perché è appunto sottoposto a sanzioni. Quindi noi, il governo italiano, da una parte ha messo queste sanzioni, insomma, alla Russia, e siamo al 20°, 21° pacchetto, si è perso il conto, e zero pacchetti di sanzioni a Israele, e dall'altra parte adesso protesta che ci sono questi 1700 esuberi e in qualche modo vuole sventarli. Eppure, insomma, è stato lo stesso governo in qualche modo a causarli, no? Mattia Feltri, ti do questo spunto per un nuovo editoriale, Donato da Roma.
8: E rieccoci, 16 maggio 9:37, il meglio del peggio, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi.
9: Sei andato a 8:30 ad attaccare, sì, il centro-sinistra con argomentazioni di una volgarità assoluta. Adesso io vorrei inchiodarti alle tue responsabilità.
8: Inchiodami.
9: E farti risentire.
8: Inchiodami.
9: Che cosa hai detto. Ti prego, Elisa, Giuliano a 8:30 che attacca proprio con toni da propagandista odioso, volgare. Fallo sentire, non voglio dire nient'altro.
10: Ora l'unica cosa che dobbiamo fare è o andare davanti al Parlamento e dire che cosa si vuole ragionevolmente, concretamente fare nei 12-14 mesi che mancano, oppure restituire dopo 4 anni molto difficili dal punto di vista internazionale la parola agli elettori. Ora, è vero che loro sembrano la famiglia Adams, è vero anche, senatore Renzi, che dall'altra parte mi sembra che ci sia l'Hotel Transilvania.
8: Dimmi tu, sì, ho attaccato l'opposizione quando ho detto al governo che si deve dimettere e andare a elezioni. Se ti sembra questo attaccare l'opposizione, sei veramente una persona malevola e sempre pronta alla mala interpretazione. Ma meno male che c'è un giornalista onesto che è venuto a trovarci, perché c'è Pietro Senaldi. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
8: Pietro, mi è sembrato un intervento contro l'opposizione o contro il governo?
11: Beh, assolutamente contro l'opposizione, contro il governo, e molto benevolo nei confronti dell'opposizione. Cioè, l'Hotel Transilvania li dipinge in maniera bucolica, li dipinge meglio di quello che sono.
9: Bene, lo sai. Prego, che Luca. È arrivato il Crozza Traiani ed è veramente meraviglioso. Voglio commentarlo con te, perché Tajani è cult. Senti.
12: Buonasera, ministro Tajani. Allora, ministro, abbiamo sentito le sue dichiarazioni, ma quindi avete messo le sanzioni ai coloni?
13: Sì, però ai coloni violenti.
12: Ai violenti. E quanti sono i coloni violenti? Cioè, no, perché...
13: Beh, sono parecchi.
12: Ma parecchi quanti? Cioè, per...
13: Volendo dare un numero...
12: Cosa?
13: Spannometrico.
12: No, vabbè, un numero.
13: Si parla di 4 coloni violenti.
12: Ma come 4?
13: Ha ragione, scusi, 3.
12: 3?
13: Sì, perché 3? Uno li abbiamo fatto soffiare dentro al violentometro.
12: Ma che? Ma no, aspetti. No.
13: E abbiamo capito che stava sotto la soglia del 2,3% e abbiamo detto, vai, questa volta chiudiamo un occhio.
12: No, ma aspetti, no.
13: Ma, tre coloni violenti, ma siamo andati con sanzioni economiche durissime.
12: Ah, sanzioni dure?
13: Parliamo di sanzioni che portano l'economia in ginocchio.
12: Ma tipo? Però si rilassi. No, dica, chiedo, quali sanzioni? Tipo, stia calmo, cioè, è terrorizzato.
13: Ma, a un colono violento gli abbiamo rovesciato per terra tutto il banchetto dei datteri.
12: Ebbene, non è... Però aspetti, no, spero che ci sia qualcosa
13: È stata una roba forte, perché tutti i zozzi di terra, come li vende questi
12: datteri? Però non mi sembra proprio una sanzione.
13: Abbiamo fatto una sanzione dura, un altro.
12: Ah, ecco, un po' più.
13: Di notte li abbiamo dipinto tutte le pecore.
12: Dipinto le pecore?
13: Di nero.
12: Ma come di nero?
13: È uscito di notte, non le vedeva più. Gli è preso un colpo.
12: No, ma aspetti, guarda che però.
13: Ai coloni violenti.
9: Bello, Basta, che questo ha ucciso tutta la retorica, tutta la prosopopea. Fossi Tajani, mi vergognerei proprio, perché ti sei annichilito dall'ironia. Abbiamo rovesciato i datteri, dai.
8: Pietro,
9: che c'è?
11: Direi che il problema per un politico è quando non gli fanno le imitazioni. Quando ti fanno le imitazioni significa che conti qualcosa, che... sei una personalità all'interno del quadro politico italiano. Se non ti fanno le imitazioni non conti niente, questo è evidente. Poi le imitazioni, Crozza è bravissimo, e non sono carezze, cercano sempre di ridicolizzare l'oggetto dell'imitazione, però
9: lui
11: se io
9: è
11: fossi
9: così.
11: Un politico anelerei.
9: Quando Crozza funziona, il politico appare come è, cioè una pena. Fanno ride questi, mamma mia.
11: Insomma, guarda, Tajani ha avuto il merito di tenere in piedi Forza Italia e di far addirittura aumentare i consensi durante le elezioni. Questo è quello che deve fare. Fa parte di un governo stabile, tiene il suo punto. Poi, sai, qualsiasi politico è imitabile.
9: Mamma mia, sembri l'avvocato d'ufficio. Io ti ricordavo come un giovane dello Sturm und Drang, un provocatore che aveva qualcosa di sgarbi, di trasgressivo. Eri un po' come un Vasco Rossi, Jimi Hendrix dell'opinionismo politico. Ma sei diventato un brodino.
8: Fallo fare parlare.
11: Fammi dire questo.
8: Ma fallo parlare, figlio caro. Vai, ci penso io a tutelarti.
11: Grazie. L'imitazione di Tajani, la famiglia Adams, cioè il messaggio è votate noi perché gli altri fanno schifo, ma voi chi siete? Dotatevi di uno specchio.
9: Ma quello è Crozza, che c'entra?
11: Vabbè, dai, è tutto il sistema mass mediatico che spingerà violentemente questo anno contro il governo.
9: Ci ma sta. Sei un delirio, però Crozza fa le stesse imitazioni su quelli del centrosinistra.
11: È una politica, è una
9: quando
11: politica.
9: Quando imita De Luca, che dici? Ma non riconosco il Senaldi che conoscevo. Sei diventato la guardia bianca della mediocrità.
11: Mi diverte Tajani, l'imitazione di Tajani. Dopodiché mi diverte, ma non è che resta lì, cosa ti posso dire, capisci? Che le difficoltà di Tajani fossero Crozza, sono molto più grandi di Crozza le difficoltà di Tajani.
8: A proposito di satira e di divertimento, c'è un bel titolo con cui oggi aprite il giornale Libero, il patto anticattolici del Campo Largo, e le ECI promettono riforme radicali su diritti civili al primo consiglio dei ministri, dobbiamo scuse al mondo LGBT, l'idea è l'ora di diversità a scuola, asse con le onlus lesbo gay. Allora c'è questa, si prepara questa terribile aggressione al mondo civile,
9: l'ora di diversità.
11: Non la metterei solo sul punto di vista di ovviamente portare avanti sempre le proprie idee, la propria identità, a discapito e a sopprimere, anche a livello di sopprimere l'identità altrui. Io, oltre a questo, voglio dire, non è così centrale, lasciatemelo dire. Se tu fai un'alleanza per governare il paese in un momento difficile dell'economia e ti occupi dei diritti LGBTQ+, su cui Zarbacco sono importantissimi, ma sono anche stati fatti molti passi importanti. Significa che, insomma, forse non hai idea di che cosa ti candidi a fare, perché francamente quanti andranno alle urne pensando ai diritti LGBT+? Molto pochi. Allora io
9: quelli che vanno invece a votare Tajani penseranno ai coloni violenti.
11: Penseranno a una politica estera. La politica estera è molto chiara. L'Italia sta con l'Occidente, fra la Cina e gli USA, per quanto sia criticabile Trump, stiamo con gli USA. Fra non siamo amici dell'Iran, siamo contro il 7 ottobre, abbiamo stigmatizzato e bocciato più volte la reazione di Israele al 7 ottobre, che è stata assolutamente inumana. Dopodiché, se dobbiamo scegliere tra Israele e l'Iran, stiamo con Israele.
8: Senti, ma a proposito del contegno e dell'atteggiamento del governo post referendum, a te il percorso che parte dalla, chiamiamola china, Bartolozzi, Santanché, Del Mastro, per poi arrivare alla segreteria di Giugli, passando per la Consob e la RAI e l'immobilismo totale, piace? È un governo che tu apprezzi in questo momento?
11: Ma guarda, io credo che il governo, se vuole essere confermato l'anno prossimo alle elezioni, debba dare la sensazione di essersi rialzato dalla botta del referendum. La botta del referendum è stata presa, secondo me la reazione è troppo drammatica, perché era prevedibile, perché il potere in Italia, quando il potere mette fuori la faccia, prende il pugno. Sia il potere di Renzi, di Berlusconi, della Meloni, di qualsiasi. Questa è la storia del nostro paese. Ok? Quindi questa era la sconfitta, era prevedibile. La sconfitta non deve essere vissuta, secondo me, come una bocciatura totale. Credo che il governo ha nelle sue mani il proprio destino, però certo deve dare la sensazione di rialzarsi. Però sono anche d'accordo con quello che ha detto La Russa, che diciamo l'aria di fine impero si respira più nel passo che in giro, perché io in giro non ho trovato un cambiamento di sentimento. Il paese era polarizzato, resta polarizzato, lo era anche nel 22.
8: Quindi non credi ai sondaggi che danno il centro-sinistra avanti, eccetera, eccetera?
11: Lo era anche nel 22, la differenza è che si è unito oggi. La differenza è che oggi è unito.
8: Andranno uniti?
11: Quindi secondo me la situazione... Ma allora, secondo me sì, perché non è un errore che ripeteranno tante volte, la variabile è Calenda, ma secondo me il PD e 5 Stelle andranno uniti. Anche se... più passa il tempo, più dubito che ci saranno le primarie. E quindi significa che Conte deve ingerire un bruttissimo rospo.
8: Luca.
9: Ma io spererei che ci fossero le primarie, perché una coalizione che deve darsi un perimetro, un'identità, un programma, ha bisogno di un leader. Quindi può darsi pure che accada quello che dice Pietro. Però
8: può darsi anche, ma intanto io sui sondaggi mi chiedo davvero come si facciano i sondaggi, francamente, perché quello che deve arrivare è molto lungo, deve arrivare una coalizione, comprendere quale sarà la posizione di Renzi e di Calenda, comprendere quali saranno le posizioni su materie come la patrimoniale, come l'Ucraina, come la presenza nella NATO, come il sostegno al riarmo e le spese per gli armamenti. Tutto questo va inserito, dopodiché uno può fare anche un sondaggio, ma adesso francamente mi sembra davvero molto difficile comprendere come queste rilevazioni vengono fatte.
11: Sì, tu hai ragione, Giuliano, però io credo che diciamoci la verità, esistono due soggetti politici in Italia. Uno è Giorgia Meloni, l'altro sono gli antimeloniani, che li raduniamo sotto un'unica bandiera che va da Di Battista a Renzi. Per dire, questi sono gli unici due soggetti politici che c'è in Italia. Purtroppo il dibattito politico in Italia non è mai sui contenuti, quindi io auspicherei, però sai, l'Italia è un paese anche dove magari i ricchi vanno a votare a favore della patrimoniale perché gli sta antipatica la Meloni, lo si è già visto, o perché hanno portato tutti i loro soldi all'estero e poi la patrimoniale si abbatte in realtà sui ceti medi.
8: Beh, vedremo anche quello intanto. Grazie a Pietro Sinaldi per essere stato con noi anche in questo sabato. Grazie Pietro.
9: Grazie mille.
11: Grazie
9: Pietro.
11: A voi, grazie.
8: Voglio mal trattato oggi,
9: No. Ma ce l'abbiamo il tempo per risentire il secondo frammento di Tajani.
8: Ma sì, tengo a dire, sentiamo.
12: Ho capito, violenti.
8: Ai coloni violenti, precisiamo, sì. Perché...
12: No, perché non si capisce.
8: Per esempio, quello che ha un ritratto di Gesù gli aveva disegnato un dente nero.
12: Ma che dente nero?
8: Come quando lo fai con la settimana enigmistica.
12: Sì, vabbè, ma non credo...
8: questo gli abbiamo... Cosa? Mischiato una latta di olio di semina alla damigiana dell'olio d'oliva.
12: Mamma mia, che... però...
8: Gli abbiamo stroncato... L'economia dell'olio.
12: No, ma che l'economia dell'olio?
8: Adesso... Un altro che aveva messo una sigaretta in bocca a una statua della Madonna, che
12: vabbè,
8: non si fa.
12: Non si fa, certo.
8: Anche perché lei aveva smesso da mo.
12: No, aspetta. Calma. Cosa gli avete fatto?
8: A questo violento. Gli abbiamo messo la farina 00 nell'humus di ceci.
12: Ma che sanzione è?
8: Perché poi fai grumi.
12: Ma chi se ne frega dei grumi dell'humus? Scusa.
8: Quando la mangi dici, ma che è sto grumo?
12: No, vabbè, ho capito, però...
8: Sono sanzioni...
12: Sì.
8: Commerciali forti?
12: No, però il problema è che...
8: Provaci tu a vendere l'humus coi grumi.
12: Ma chi se ne frega dell'humus?
8: Se lo tirano dietro. A noi...
12: Sì.
8: I simboli cristiani?
12: Sì.
8: Non ce li dovete toccare.
12: Questo è chiaro.
8: Lo dico da cristiano.
12: Bravo.
8: Sono titolato, ho fatto la cresima.
12: Però scusi, ministro, scusi, ma e le sanzioni per tutte le vittime palestinesi a Gaza, in Libano, in Cisgiordania? No, non faccia quella domanda. Non è che ogni domanda si deve terrorizzare.
8: Beh,
12: che Dove si guarda il torso? Cosa c'è?
13: Questa è una domanda a cui io evidentemente non posso rispondere.
12: Ma perché? Ma scusi.
13: Dovrei sentire il mio capo.
12: Ma chi? Giorgia Meloni?
13: No, Netanyahu.
12: Ah, Netanyahu.
13: Aia.
12: Che succede? Che è successo?
13: L'ho nominato invano.
12: Ma no, adesso si può nominare.
13: Devo andarmi a confessare, eppure parecchio in alto.
12: Sì, e da chi? Dal Papa?
13: Beh no, ho detto parecchio in alto.
12: Cioè?
13: Marina Berlusconi.
14: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani, per forza, basta che ti dichiari.
15: Ma io, ma io stavo solo chiedendo il nome.
16: And the Oscar goes to Roberto!
15: Roberto, e allora? Young man, there's no need to feel
9: down, I said young man. I grumi nell'humus e Roberto
12: buongiorno.
9: Che arriva con la sua carica rivoluzionaria a parlarci
12: di
9: nuovi diritti.
8: Ma rivoluzionario.
9: Oggi tu da libero hai scoperto che c'è una lobby gay, homo, trans, non so cosa, che sta complottando per imporre l'ora di diversità in Italia.
12: Ma ci deve essere, ragazzi, vi ricordo che il 17 maggio
9: al centro-sinistra, allora hai diversità, ma che siete pazzi?
12: Qui tocchi un punto importante, purtroppo il tema è ancora divisivo e questo è il problema, però è di grandissimo interesse, tant'è vero che in ogni programma televisivo, radiofonico eccetera si dà sempre risalto a tutte queste notizie che sono percepite comunque come interessanti solo per una minoranza della popolazione. Comunque mi raccomando, dopo domani il 17 maggio fate gli auguri ai vostri amici queer, chiamateli, ditegli che li volete bene. Comprateli il libro della Nicole dopo esservelo letto voi, perché è importante, e via.
9: Bene.
12: Allora, spiega prima
8: bene che vuol dire passiamo alle notizie.
12: Notizie. Queer. Allora, io vi riporto prima queer, una notizia.
9: Spieghiamo sempre ai nostri ascoltatori, parliamo a un milione di persone, mica tutti hanno l'alfabeto.
12: Queer è un termine, diciamo, che è dall'inglese, no? Strano, eccentrico, è un termine adesso ombrello che racchiude un po' tutte le persone il cui orientamento sessuale o identità di genere esce dalle tradizioni, norme eterosessuali o cisgender, quindi una comunità allargata dove l'orientamento sessuale non interessa. Bene. Vi stavo dicendo che vorrei parlarvi di una notizia su cui ancora bisogna fare luce, no? Perché non si capisce se sia vera o no, però sull'account Instagram di Marco Ballarini, sindaco, si legge: entra a rubare in una casa ma viene sequestrato e violentato per 3 giorni da una coppia gay. Quindi un ladro sarebbe entrato in una casa per rubare, ma sarebbe stato detenuto e violentato per 3 giorni.
9: Ma non si può più entrare a rubare in un posto, ecco, perché questi stanno annidati ovunque.
12: Mentre alcuni reclamano l'uso delle armi, io direi invece è meglio combatterli con le armi anatomiche, i ladri. Ora vi riporto anche per dovere di cronaca un paio di commenti.
9: Ma è accaduto davvero, Robè? Intanto proprio non si sa,
12: forse il quello che l'ha pubblicata dice: speravo anch'io fosse fake, ma non lo è, però sul web per il momento non c'è riscontro. Dicevo,
9: ma
12: fra i commenti,
9: 3 giorni, Roberto, 3 giorni sono delle sevizie inenarrabili.
8: Non solo, c'è una cosa,
9: uno non può più fare la notizia. Pace.
8: Il chiedo scusa, ma la notizia dei 3 giorni.
12: La notizia dei tre giorni
8: è che poi ogni sera il rapinatore è tornato a casa, è ritornato poi volontariamente il giorno dopo.
12: Per rubare e poi per farsi a fare altro, non lo so. Comunque, appunto, uno dei commentatori sulla notizia dice: quando gli hanno dato la dritta gli avevano detto che era una casa di ricconi, invece. Un altro invece dice: lo dicevo che se rubi a casa degli altri ti inculano. E via questa notizia. Altra notizia invece seria, che ha spaccato l'Italia. Come sapete, un bambino per la prima volta è stato riconosciuto come figlio di una mamma e di 2 papà, e a segnare questo passaggio storico è stata la Corte d'Appello di Bari, con una sentenza emessa a gennaio.
9: Scioccante,
12: ma
9: definitiva.
12: Però.
9: Bambino, una mamma, un papà, non due madri.
12: Ecco.
17: Quindi tu sei d'accordo con quello che scrive sul loro sito il fratelli
9: gennaio, ormai però. Io ho un bambino, ho una mamma, un papà, non due madri.
17: Ecco. Quindi padre. Tu sei d'accordo con quello che scrive sul loro sito il Fratelli d'Italia, che dice per la prima volta un bambino con tre genitori.

0: che la cosa più importante è che un bambino può avere più figure genitoriali. Se questo,
1: sì, ma
0: diciamo,
1: come è
0: risponde...
1: accaduto nello specifico? Spiega che ragionamento hanno fatto a Bari sti matti.
0: Allora, fondamentalmente uno dei due genitori, no? Siccome sono i genitori che uno è adottivo, no? Uno è biologico, una coppia di uomini, hanno richiesto la trascrizione perché la coppia è questa. Però per avere la trascrizione dovevano, non hanno fatto un nuovo atto, richiedevano la trascrizione di un certificato di paternità e maternità che esiste in Germania. Quindi questo era l'unico modo, perché in Italia non si può adottare, cioè il secondo genitore non avrebbe potuto, invece questo era l'unico modo. Hanno chiesto al comune, il comune si è rifiutato ed è qui che, assistiti dall'avvocata Manfredi di Rete Lenford, allora si sono dovuti, hanno dovuto rimettere le cose in mano alla corte. In particolare il comune non voleva trascrivere, anche se abbiamo l'obbligo per legislazione europea di farlo, perché il comune temeva che si trattasse di una maternità surrogata. Invece gli assistenti sociali sono andati, hanno visto che non si trattava di una maternità surrogata, semplicemente il genitore principale biologico, papà, aveva avuto un rapporto sessuale con questa amica, che poi evidentemente sono messi d'accordo, chi lo sa, fatto sta che sono ancora in contatto. E beh, ma allora tu come invece l'avresti risolta? Cioè
1: non
0: mantieni,
1: lo so, ma...
0: uno dei due non sarebbe risultato padre, che a me non sembra giusto, perché lo stanno agendo tutti e due da padri, perché no?
1: È un precedente.
2: Perché potevano
1: grave,
2: anche chiamarlo zio?
1: Si mina
2: che non
1: la
2: cambiava
1: struttura
2: nulla.
1: Millenaria della famiglia, io dico solo questo.
0: Ma non so, guarda Luca, io avevo uno zio, per fare un esempio personale, che aveva avuto un figlio illegittimo, era stato adottato da mia zia che lo aveva incorporato nella famiglia, quindi cambiano un pochino le provisioni legali, ma non si stravolge niente. Fondamentalmente le famiglie un pochino allargate o con dove non è tradizionalmente il papà o la mamma, ci sono, l'importante è che siano tutti tutelati legalmente. Io la vedo, diciamo, dal punto di vista puramente legale. Non ci vedo nessuna ripercussione morale o di sconvolgimento sociale.
1: Bene.
2: E va bene, e quindi ci abbiamo due babbi in questa famiglia, e con questa notizia arriviamo alla chiusura della nostra trasmissione del 16 maggio. Caro Luca.
1: Ma c'è una morale di questo guazzabuglio di idee eversive, di nuove sessualità, di orrori che abbiamo raccontato?
2: Ma certo che c'è, ma come sempre e come ogni sabato non c'è prima di ricordare che adesso arriva Sergio Luciano e poi c'è Lucia Lopalo e poi domani abbiamo tutta una serie straordinaria di trasmissione che viene aperta dalla trasmissione più cult di Giornale Radio, cioè dal Punto G, che torna anche domani tra le 7 e le 9 e tu ti sveglierai per ascoltarla come fai ogni santa domenica.
1: Ogni domenica lì inchiodato.
2: E allora, morale. Secondo me, con tutte le cose diverse e particolari di cui abbiamo parlato oggi, e anche con le tante risate che ci siamo fatti dall'inizio alla fine, mi viene in mente quel verso di Baudelaire che diceva che il bello è sempre bizzarro.
1: Fantastico, domani in programma minore, lunedì torneremo con tutta la banda.
2: Ciao ciao.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia.

0: Astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: tornano a soffiare i venti di guerra sull'Iran, la stampa americana parla di propositi di attacco da Stati Uniti e Israele, nodi irrisolti dal vertice Trump-Xi, il dramma alle Maldive, il maltempo ferma le operazioni, recuperato solo uno dei corpi delle 5 vittime italiane, il blocco della vigilanza RAE da un anno e mezzo, la clamorosa protesta di Giachetti a Montecitorio, semifinale al Foro Italico, Ruud supera un esausto Dardari, la pioggia rinvia a oggi il verdetto tra Sinner e Medvedev.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea e Davide Camera. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e altri funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sulla disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan.
5: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
4: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche.
6: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime. La professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive. Per Giornale Radio, Davide Camera.
4: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Jack Chetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano, il commento dell'Usigrai, sindacato del servizio radio televisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza Rai, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
7: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, profittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione. Finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
4: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Ruud, il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
8: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
4: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero uno Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano e anche oggi, come tutti i sabati, cercherò di esservi utile grazie a Giornale Radio, la radio libera di informare, che mette a disposizione mia e di Economy questo spazio per raccontarvi cosa può andar meglio dell'economia nella quale viviamo per i nostri legittimi interessi e cosa non va. Oggi sentiremo purtroppo soprattutto tante cose che non vanno nell'amministrazione pubblica, non vanno nella politica economica, non vanno in Europa e non vanno nella fiscalità. Ne sentiremo delle belle o delle brutte, lasciamo le cinture perché ogni tanto bisogna anche indignarsi e stufarsi. Ma prima di ogni altra iniziativa e di ogni altra chiacchiera, apriamo con un po' di buona musica.

0: nuovo in diretta sul giornale radio, sono Sergio Luciano, lo ricordo per chi si fosse collegato soltanto ora. Saluto e ringrazio il primo dei nostri ospiti di oggi, Alberto Capitanio, imprenditore da Bergamo. Peraltro da Bergamo lo sottolineo perché è in procinto questa mattina di inaugurare una nuova sede associativa a Bergamo, la sede di Bergamo della CDO nuova, Compagnia delle Opere. E siccome personalmente credo che col declinare dei partiti e della politica è necessario che i cittadini sviluppino altre forme di rappresentanza e di coesione, per esempio l'associazionismo imprenditoriale e professionale, penso che sia una bella giornata, ma non parleremo solo di questo. Buongiorno dottor Capitanio, come sta?
1: Buongiorno dottor Luciano e grazie, davvero grazie per l'opportunità che mi viene offerta questa mattina di poter dialogare con un pubblico così numeroso e certamente qualificato.
0: Noi ci siamo incrociati sul lavoro per varie occasioni, l'ultima delle quali per esempio su un evento in cui la nostra realtà aveva organizzato un dibattito sul conto termico, che è come si sa lo strumento normativo di legge che ha sostituito, si spera in maniera più sensata, il famoso 110% per permettere e favorire la transizione energetica. Partiamo però dall'associazione con una prima domanda su questo, cioè l'associazionismo delle imprese non è una roba lobbistica parassitaria, sta diventando l'unica sede della democrazia. Tanti partiti non possiamo più votare i candidati perché non ci sono più preferenze differenziali, no? Sono tutti quanti subalterni a dimensioni europee dove non arrivano, e tanto vale cercare di rappresentarsi da soli anche in Europa. Che ne dice? È un po' troppo massimalista la mia sintesi?
1: No, assolutamente no. Devo dire, innanzitutto, io ritengo che oggi più che mai è importante il mondo dell'associazionismo, diciamo il mondo della rappresentanza dell'impresa, straordinariamente importante, come diceva lei appunto, anche non solo nell'ambito locale, ma partire dall'ambito locale per arrivare poi agli ambiti europei, perché lì ricordiamo che lì si legifera. Allora è molto importante, mi permetto soltanto di riprendere un po' i valori, ma anche quello che sta alla base di Compagnia delle Opere. Compagnia delle Opere, lo slogan è amicizia, un criterio ideale, un'amicizia operativa, cioè è un luogo nel quale, e secondo me vale questo metodo, un luogo nel quale gli imprenditori innanzitutto si confrontano e parlano alla pari, benissimi consulenti, benissimo tutto ciò che è utile per far funzionare meglio l'impresa, ma certamente il confronto tra imprenditori e soprattutto il confronto su esperienze positive o negative che aiutano tutti a fare un passo avanti.
0: Ecco.
1: Prego.
0: Termine.
1: No, in tutto questo ovviamente il rapporto con la pubblica amministrazione diventa fondamentale, il rapporto con il legislatore diventa importante, non un rapporto di natura politica ma di natura di confronto tecnico sulle reali esigenze.
0: Ed è un rapporto faticoso, è un rapporto faticoso, diciamo la parola giusta, cioè non è facile avere a che fare con la pubblica amministrazione, si affastellano le regole, si aumentano i lacci, i vincoli, è una specie di corsa a ostacoli, lo affermo anche da un punto di vista microimprenditoriale, ma insomma credo che i fatti lo dimostrano. Che ne pensa?
1: Ma assolutamente sì, è una grande fatica. Devo però dire che è un passaggio fondamentale soprattutto in questo momento storico nel quale la competizione internazionale e ahimè anche le guerre hanno dimostrato che ciò che succede in una parte del mondo poi ha delle ripercussioni qui, a partire per esempio dal concetto dell'autonomia energetica, il concetto dell'autoproduzione, cioè tutte le azioni che dobbiamo stringerci e fare insieme richiedono ovviamente un'attenzione da parte della pubblica amministrazione, ma al di là dell'energia c'è anche un tema più ampio legato alla competitività e qua ritorno e mi allaccio anche perché oggi avremo il piacere di condividere con Massimiliano Salini, il parlamentare europeo, vicepresidente del PPE, non tanto l'aspetto politico ma l'aspetto di una rappresentanza reale del Made in Italy e della manifattura italiana in Europa, che purtroppo molto spesso è passata negli anni scorsi è passata in secondo piano rispetto ad altre priorità, che non metto assolutamente in discussione, ma oggi dobbiamo difendere la manifattura più importante d'Europa, che peraltro è quella che si trova nella regione che mi permetto di rappresentare, ma appunto in queste regioni dobbiamo assolutamente difendere la qualità della nostra manifattura, perché sennò si viene a disperdere un patrimonio di conoscenze e anche di lavoro e di ricchezza che difficilmente potrà essere ricostituito. E il tema dell'automotive l'abbiamo tutti sotto gli occhi.
0: Tra l'altro bisogna dire che in questa fase, come dire, l'addio all'imprenditoria adesso mi ha colpito con la cessione di più della metà del business da parte del gruppo Marmec di Bari alla Siemens. Il gruppo Marmec era una bellissima azienda italiana, è tuttora nella parte residua, che però ha ceduto la metà, più della metà della propria consistenza al colosso Siemens nella tutte le produzioni del settore segnalamento ferroviario, dove la Marmec era leader. Perché non è facile fare impresa in un paese dove c'è una tassa sulla energia che rappresenta un 40-50% di costi fissi in più rispetto alla media europea, senza che nessuno faccia niente, devo dire, né il governo attuale né i precedenti governi anche di sinistra, cioè c'è una clamorosa indifferenza in tutta la politica, e con la fiscalità che rimane, perché io devo dire questa riforma fiscale ancora non l'ho vista, insomma, ecco, questo che ne pensa?
1: Beh, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Io sono comunque convinto, Sergio, e te ne sono grato, perché il lavoro che tu fai quotidianamente è sicuramente utilissimo per tutte le imprese, ma tra virgolette non ha tantissimi, sei uno dei pochi, diciamo, che fa questo lavoro. Dobbiamo comunque capire come ripartire, quello che realmente possiamo fare. Se volete, anche banalmente, abbiamo parlato dell'autoproduzione, cioè legata appunto al conto termico, comunque spingere sull'autoproduzione di energia laddove è possibile, non tanto andando a occupare altro suolo, ma per esempio riempiendo i capannoni delle nostre officine. Questo è sicuramente un primo passaggio. E poi il grande lavoro che si sta facendo sulle zone di innovazione e sviluppo, cioè concretamente questo significa mettere insieme tutti gli attori che partecipano alla composizione del valore e per fare un passo avanti. È finita l'epoca dell'andare singolarmente, dell'andare senza una visione complessiva dell'interesse di tutti, perché se perde il nostro concorrente, certamente è solo una questione di tempo, poi perdiamo anche noi.
0: Ecco, fermiamoci un attimo per un brano musicale, il nostro format ne prevede tanti, perché bisogna, secondo me, ed è giusto, diciamo, spalmare, condire una materia tosta come l'economia con un minimo di sollievo. Però poi parliamo, focalizziamoci sul tema del conto termico, perché è una cosa che, secondo me, l'impresa ha capito fino a un certo punto, si fida fino a un certo punto, e potrebbe essere un'occasione perduta, cioè una di quelle robe che in realtà a farsi aiuta molto. Ne parliamo tra due minuti di buona musica.

0: eccoci di nuovo in diretta, siamo con Alberto Capitanio, imprenditore in procinto di aprire questa mattina a Bergamo, a noi inaugurare la nuova sede del CDO che presiede. Allora, abbiamo parlato per accenni del conto termico, vogliamo approfondire un po', perché so che è un tema a te caro, ma anche caro a molti imprenditori che lo stanno adottando, non tutti lo conoscono.
1: Allora, innanzitutto, grazie per avermi riportato su questo tema. Cioè, dall'inizio dell'anno abbiamo voluto insistere parecchio su questa opportunità. Innanzitutto, nel post 110 di opportunità per efficientare e perché no, per spingerci ulteriormente sull'autoproduzione di energia nelle nostre imprese, che significa migliorare, cioè quantomeno avere un costo certo, un costo certo per un certo periodo lungo del costo dell'energia, non ce ne sono molto. Il conto termico, quindi il contributo che il GSE ha messo a disposizione e che ricordo che è 1.300.000 euro complessivamente di contributo, circa un miliardo di contributo, che esatto, sì, non è magari tantissimo rispetto al 110, però è quello che oggi abbiamo a disposizione e che anni passati ricordo che è stato anche oggetto di infrazione da parte dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea, però non è stato speso. Allora, questa è un'opportunità concreta che viene offerta alle PMI, alla pubblica amministrazione, che l'ha colta anche troppo, oltrepassare la quota a disposizione, ma è una quota a disposizione della PMI per poter efficientare, per poter attivare una programmazione di efficientamento energetico e di autoproduzione di energia all'interno dell'impresa. È un'opportunità, ripeto, che va colta, così come dovremo guardare anche al PPP, al Project Financing, per lo sviluppo di opere e di nuove opere per il nostro paese, perché come il nostro Ministro del Tesoro ci ricorda, la borsa è estremamente stretta, anche questo a causa di un indebitamento del nostro paese che sapete è grandissimo e che non è un problema di altri, ma che dobbiamo risolvere noi.
0: Ecco, intanto come fate concretamente con l'energia impazzita? Come stanno facendo gli imprenditori associati alla tua associazione e tu stesso? Insomma, cioè, abbiamo un conto economico che rischia in certi casi l'erosione. Ci sono delle aziende energivore, quelle che lavorano, diciamo, la filiera siderurgica, anche l'alluminio, eccetera, che muoiono con questi costi impazziti. Che sta succedendo?
1: No, questo è il vero dramma, perché in particolare cioè nel mondo della siderurgia, ma comunque le aziende energivore, da un lato hanno queste cosa possono fare è cercare di bloccare il prezzo il più possibile con i fornitori abituali e certamente spingere nell'autoproduzione di energia, consorziandosi anche, c'è il tema dei distretti energetici che sta emergendo, per quello che possono fare per contenere al momento il problema è esclusivamente questo. Sicuramente il conto termico in parte, dico, però è una soluzione, così come altre soluzioni che sono all'evidenza del legislatore regionale o nazionale, perché non possiamo farne a meno. Cioè, questo purtroppo è la realtà. Ahimè, alcuni industriali, ma spero che lo facciano soltanto momentaneamente, stanno spostando la loro produzione in alcuni paesi, in particolare nel Nord Africa. Alcuni esempi di venditori. Ahimè, bisogna trovare comunque forme di collaborazione anche internazionali e Nord Africa.
0: Sì, purtroppo sta peggiorando un po' la comunicazione. Proviamo allora. Nel Nord Africa ci sono imprese che se ne vanno proprio per pagare meno energia. Questo poi è il succo, giusto?
1: Esatto. Scusate, comunque il tema è purtroppo quello. Se vuoi rimanere competitivo in questo momento, devi anche pensare a spostare momentaneamente parte delle tue lavorazioni. Certamente va fatto un piano per il nostro paese. Il nucleare è certamente una risposta. Una risposta concreta.
0: Vabbè, Allora, grazie Alberto Capitani, la comunicazione è un pochettino deteriorata, a volte capita, ma il senso profondo l'avevamo colto e, come vi dicevamo, l'energia è un dramma per il conto economico delle aziende che consumano di più, ma in generale è un problema per tutti ed è un problema da gestire. Il conto termico è uno strumento di legge che ha la sua efficacia e permette di potenziare nettamente l'utilizzo delle rinnovabili e quindi bilanciando dell'autoproduzione, quindi bilanciando il sovraccosto dell'energia, che a signori non finirà con la pace in Iran, che speriamo che intervenga prima o poi, perché al momento non si vede. Il costo dell'energia rimane un problemone, quindi attrezzarsi oggi è bene per chiunque e anche in ottica, diciamo così, pluriennale davanti a noi. Fermiamoci qui per il break del consiglio di acquisti e ritorniamo tra poco con altri temi salienti.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netwick Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netwick, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netwick Press, diamo voce ai fatti.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Conti in tasca con Sergio Luciano.
5: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in tasca e abbiamo davanti un macigno che si chiama costo della vita. Abbiamo visto che l'inflazione ovviamente sta salendo, però guardate, un nemastico da 40 anni, 2,7, 2,8, non significa niente. Le grandi medie statistiche con cui le istituzioni giustamente fanno il loro lavoro tecnico, diciamo, ci rappresentano l'andamento del costo della vita, non esprimono il problema nella sua entità per nessuno, soprattutto per alcune categorie. In questo momento i prezzi in tensione gravissima, ovviamente lo sappiamo, sono quelli dell'energia. È evidente che le attività più esposte alla logistica, quindi al movimento di persone e merci, risentono moltissimo di questi aumenti, quindi vedono aumentare moltissimo i propri costi. E come reagiscono? Cercando di aumentare i propri ricavi, come alzando i prezzi. Quindi l'aumento del prezzo della benzina e del gasolio e del gas si riverbera sull'aumento del prezzo di una serie di beni di consumo e servizi pubblici, pubblici nel senso non statale, servizi di collettività, che sono fortemente condizionati al prezzo dell'energia. Altre cose molto meno. Chi, voglio dire, ha un negozio dove vende calzature, insomma, gli aumenta un po' la bolletta della luce, ma niente di straordinario. Chi ha una fabbrica con movimento merci è molto colpito. Sentivamo prima da Capitanio quanto soffrono gli energivori. Chi lavora all'alluminio, che è un metallo che fonde a 2000 gradi, per portare 2000 gradi all'alluminio c'hai bisogno di un'infinità di energia. Allora, la lettura attenta dell'inflazione, dei suoi fenomeni, del suo impatto non è banale. Una categoria che ne vive, e peraltro non è vero che se ne giova come molti pensano, ma al contrario a sua volta ne soffre, la categoria del commercio, commercio a dettaglio, i negozianti, anche i supermercati. Perché? Perché loro a loro volta pagano prezzi più cari dovunque l'inflazione li colpisca, ma comunque sono intermediari di aumenti alla fonte, quindi vengono spesso massacrati da gente arrabbiata perché paga di più. Poi ci sono sempre anche nella categoria dei commercianti quelli che ci fanno la cresta, quindi se il prezzo di base gli aumenta il 10, il loro prezzo di vendita non lo fanno aumentare solo del 10, ma magari del 15, per mettersi in tasca un margine. Noi vogliamo parlare con uno che ci capisce, che è Vincenzo Dell'Orefice, segretario nazionale della Fisascat CISL, ma naturalmente lo sentiremo dopo la drammatica canzone.

0: Eccoci noi in diretta su Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno e grazie a Vincenzo Dell'Orefice, segretario nazionale Fisascat CISL. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e un saluto a chi ci ascolta.
0: Allora, questi commercianti, adesso ho chiarito nel presentarla prima che sto parlando con un sindacalista che quindi è colui che per compito istituzionale tutela gli interessi dei lavoratori delle aziende commerciali, però le conosce come le sue tasche, ne conosce pregi, difetti, caratteristiche, comportamenti, costumi, insomma, che valutazione diamo, per partire da una cosa che sicuramente interessa a tutti, della reazione del commercio al dettaglio del nostro paese a questa nuova ondata inflattiva che sia pure concentrandosi sui carburanti, quindi sull'energia, sta dilagando, perché è chiaro che poi si trasferisce a tutti i prezzi. Si stanno comportando bene, stanno facendo un po' di funzione anticiclica, oppure se ne fregano e aumentano pari pari tutti i prezzi che possono aumentare?
1: Quello che registriamo è che sicuramente stanno ritoccando i listini. C'è, come avviene, una condotta variegata, diversa, a seconda dei vari operatori. Naturalmente può esservi anche chi si fa prendere dall'obiettivo di speculare, pur avendo giacenze in magazzino acquistate a listini di qualche tempo fa e a valori inferiori rispetto a quelli correnti, diciamo si porta avanti e aggiorna da subito il prezzo per il consumatore finale. Però nel complesso, soprattutto per quanto riguarda le aziende più strutturate, bisogna essere onesti e riconoscere che spesso e volentieri hanno fatto degli investimenti massicci sul margine per non alzare il prezzo allo scaffale. Molte catene della distribuzione sicuramente anche nel periodo più complicato del Covid, fino a quando hanno potuto, hanno sacrificato marginalità per non solo andare incontro ai consumatori naturalmente, ma anche per un obiettivo più squisitamente imprenditoriale, ovvero sia non perdere volumi, tentare di conservare i clienti e non dare eccessivi vantaggi alla concorrenza, perché questo è un dato di fatto. Da noi ci sono tante aziende che operano nell'ambito della distribuzione commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio, e in alcune aree del paese vi è una concorrenza notevole che mette a dura prova la tenuta di queste realtà, è indubbio.
0: Ecco, allora ricordiamo una cosa per chi voglia farsi un'idea complessiva. Non è che il commercio al dettaglio tradizionale stia vivendo anni d'oro, cioè voglio dire, la pressione dell'e-commerce con le sue caratteristiche di praticità sicuramente, poi magari facciamo un approfondimento per capire quando questa praticità coincide anche con un risparmio e quando no. Insomma, la pressione concorrenziale dell'e-commerce è molto forte, quindi non mi pare che il commercio al dettaglio se la passi bene. Qual è la realtà secondo l'osservatorio del sindacato?
1: Ma il commercio al dettaglio, soprattutto di prossimità, ha dovuto far di conto negli ultimi anni con una profonda ristrutturazione della filiera, della catena distributiva. Ci sono pochi indipendenti, molti sono affiliati, c'è il fenomeno del franchising che da noi è esploso, soprattutto di recente, che caratterizza in maniera sostantiva, diciamo, il mercato. Io sull'online probabilmente ho un'opinione un tantinello diversa dalla vulgata, diciamo, nel senso che se andiamo a vedere le quantità, i ricavi annui medi, diciamo, del commercio al dettaglio all'ingrosso arrivano a 1.100 miliardi, l'online è attestato a 66 miliardi. Probabilmente sarà la parte che conoscerà uno sviluppo maggiore, più sostenuto nei prossimi anni, proprio perché siamo ancora in ritardo, partiamo da dimensioni di valore ancora piuttosto bassi. C'è invece un aspetto molto interessante per il commercio di prossimità, per i dettaglianti indipendenti. Probabilmente le piattaforme potrebbero aiutare, come sta avvenendo per esempio nel campo della ristorazione, proprio le attività di vicinato a poter contare su un canale distributivo online che da sole naturalmente non possono permettersi.
0: Certo, quindi diciamo che è una situazione in divenire ancora, dove noi non siamo stati ancora, diciamo, pienamente investiti dal fenomeno rispetto ad altri paesi, no?
1: Assolutamente sì, quindi paradossalmente possiamo ancora sperare in una crescita non di tipo sostitutiva rispetto ai canali fisici tradizionali. Penso che occorra intelligentemente puntare a un mix fra rete fisica e online. Il piccolo commerciante non si deve sentire escluso, a mio modesto avviso deve ricercare delle forme di partnership con le piattaforme, come in parte già avviene soprattutto nelle aree urbane più sviluppate, perché come è accaduto spesso da noi, il futuro arriva prima in aree metropolitane piuttosto che in zone costiere dove vi è un livello di popolazione più elevato rispetto alle zone dell'entroterra. E poi è chiaro che questi sono temi che noi intenderemo trattare nell'ambito del confronto per i rinnovi dei contratti che riguardano la categoria ed il settore.
0: Ecco, parliamone un attimo, perché oggettivamente intanto ricordiamo a chi ci ascolta di quante persone stiamo parlando, di quanti lavoratori stiamo parlando in Italia.
1: Guardi, il commercio inteso in senso lato vede attualmente la compresenza di 4 contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti naturalmente da sigle appartenenti a CGIL, CISL e UIL, quindi ai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. E questi contratti, che sono 2 del terziario distribuzione e servizi che firmiamo con Confcommercio e Confesercenti, 1 della distribuzione moderna organizzata che sottoscriviamo con Federdistribuzione, che è l'associazione delle imprese della grande distribuzione organizzata fuoriuscita ormai da anni da Confcommercio, e poi il contratto della distribuzione cooperativa che riguarda il mondo Coop e che vede il trittico associativo ANCC, Lega Coop, Conf Cooperative e AGC. I contratti nella loro interezza si applicano ad un perimetro di personale che sfiora i 2.200.000 addetti. Quindi
0: stiamo
1: bacino molto molto importante, è il più grande comparto del
0: lavoro dipendente, del forse dopo gli statali, no? Credo gli statali siano 3 milioni.
1: Infatti parlavo del privato, per quanto riguarda il privato credo che questi 4 contratti siano ampiamente quelli che vedono una base applicativa molto ampia.
0: Io quello che volevo chiedere adesso è un discorso allargato, ossia noi abbiamo una categoria che sta subendo gradatamente, per fortuna, però dei problemi di concorrenza specifica pesanti, perché l'e-commerce attecchisce poi le nuove generazioni, insomma, quindi sappiamo che bene non sta ai costi, soprattutto nei centri storici delle città sono proibitivi per quanto riguarda i locali, e l'illegalità non si riduce, e ci sono i contratti a rinnovare. Recentemente più di un autorevole, diciamo così, economista ha sottolineato la gravità del fenomeno del lavoro povero, dell'impoverimento del potere d'acquisto del salario, e quindi siamo tutti d'accordo che bisognerebbe far guadagnare meglio i lavoratori dipendenti. E questo significa però sotto sotto rinnegare il senso, che è stato mille volte salutato come fosse il miracolo, io ho mai pensato fosse il miracolo, della scala mobile, ossia di un meccanismo capace di tutelare il salariato dall'erosione, come dire, del potere d'acquisto del suo salario, indipendente dalla sua capacità, dalla capacità produttiva e competitiva della sua azienda. Ossia, se un'azienda lavora bene e sta sul mercato, non è vero che non subisce, diciamo, solo per essere brava, la conseguenza di un'inflazione generale che è nutrita da tanti fattori che non c'entrano un bel niente con quell'azienda e con quel settore. Quindi, se c'è un'erosione, la si voleva compensare con l'automatismo e la scala mobile. Per carità, non si può fare, vergogna, vergognate, abbiamo fatto il referendum, abbiamo abolito la scala mobile, adesso ne riparlano tutti, però non la chiamano scala mobile, la chiamano Pasquale, o no? Cioè, questo è.
1: Ma guardi, posto che io, come sa, sono della CISL, abbiamo un'opinione molto chiara rispetto al fatto che il salario non possa considerarsi variabile indipendente per ovvi motivi. Poi sostenuto credo da chi si occupa della rappresentanza degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori al settore del terziario, ve lo aspettavate, nel senso che noi rappresentiamo coloro i quali se la devono vedere col mercato. Nessuno mai in Italia ha invocato l'intervento pubblico, la pubblicizzazione di aziende della grande distribuzione interessate da crisi. Noi abbiamo gestito delle crisi occupazionali importantissime. La memoria va a qualche anno fa, alla uscita di Auchan dal nostro paese, che rischiava di lasciare in mezzo a una strada 16.000 dipendenti e le loro famiglie. Ce la siamo visti da soli, ecco, cioè abbiamo provato a lavorare con ciò che avevamo a disposizione senza pesare sull'apporto pubblico, come invece mi pare in altri settori
0: è accaduto largamente. Sì.
1: Ecco. Però io non voglio sfuggire alla sua domanda. Guardi, un addetto di quarto livello, parliamo del livello comune di questi contratti, quello che viene applicato, tanto per intenderci, agli operatori con compiti esecutivi di vendita, parliamo del commesso, della cassiera, oggi si attesta, o meglio, alla fine del riconoscimento dell'ultima tranche dell'accordo di rinnovo del 2024, ci sarà a febbraio del 2027, con l'ultima erogazione di 40 euro, arriverà a prendere, naturalmente sto parlando di una paga conglobata lorda, 1856 euro, un quarto livello, un livello a cui arrivano pressoché tutti nell'ambito della grande distribuzione del commercio, e non considero gli scatti di anzianità e altre indennità che sono esclusivamente riconducibili al tipo di percorso professionale di ciascun addetto. 1856 euro mese per un quarto livello full time, naturalmente, diviso il divisore convenzionale, che è di 168, da una paga oraria di poco superiore agli 11 euro, 11 euro e 5 centesimi. Quindi mi permetto di dire.
0: Stiamo veramente nuotando nell'oro. Assolutamente.
1: Sicuramente no, ma siamo abbondantemente sopra, mi viene da dire,
0: meglio,
1: dei riferimenti che nel dibattito pubblico si dà al salario per legge.
0: Minimo.
1: Fermiamoci. La nostra segretaria generale, Daniela Fumarola, parla quotidianamente, invoca un'assunzione di responsabilità da parte del governo e delle altre associazioni datoriali e sindacali sulla necessità di stringere un patto per ripristinare la politica dei redditi. Io penso che quella sia la strada giusta, perché i rinnovi contrattuali da soli non bastano per garantire il potere di acquisto. Bisogna anche alleggerire il fisco che c'è oggi sul lavoro
0: soprattutto
1: produttivo.
0: Sul lavoro produttivo e sulle fasce più basse.
1: Certo.
0: Fermiamoci due minuti per un po' di buona musica, poi però parliamo dell'altro grave problema del settore che si rivela sul sociale, che è la desertificazione delle città dai commerci tradizionali. Tra tre minuti, buona musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, giornale radio, la radio libera informale, e abbiamo il piacere di star discutendo di commercio, prezzi e inflazione con un grande esperto, Vincenzo Lorefice, segretario generale nazionale della Fitascat CISL. Allora, l'avevamo accennato a un altro tema critico, perché impatta molto sul sociale e sulla qualità della vita collettiva nei centri urbani, non solo le grandi città ma anche le medie: la desertificazione dei centri storici dai negozi di prossimità, perché nell'insieme è chiaro che il costo del metro quadro aumenta e l'agibilità dei centri al traffico automobilistico quasi ovunque molto, diciamo così, ristretta, che è una cosa che risponde a esigenze di ambientalismo che io posso anche capire, però certamente disincentiva sicuramente il passaggio magari delle persone più anziane, che erano buone clienti del negozio fisico perché usano meno il web. Qual è l'opinione, anche se c'è una linea di CISL?
1: Ma guardi, se posso permettermi, io proverei ad articolare la valutazione, nel senso che c'è sicuramente una riduzione significativa dell'offerta commerciale nell'ambito dei centri storici per, come ha detto lei, la proiettività dei fitti, e lì probabilmente assistiamo solo ed esclusivamente all'ultima testimonianza, all'ultima prova provata che questo paese è irrimediabilmente fondato sulla rendita, in questo caso la rendita patrimoniale, perché io personalmente non farò nomi, però ho gestito vertenze nelle quali primari gruppi distributivi hanno dovuto lasciare patrimoniale, perché io personalmente non farò nomi, però ho gestito vertenze nelle quali primari gruppi distributivi hanno dovuto lasciare sedi storiche perché nel

0: possano fare molto, vincolando per esempio la destinazione d'uso di alcuni locali, che se nascono commerciali è giusto che restino commerciali, e non solo, magari anche agendo sulla leva fiscale per incentivare ricorso ad affittare alcuni spazi anche ad attività che se la devono vedere col mercato. E poi probabilmente occorrerebbe a livello nazionale, ma credo questa sia soprattutto materia delle associazioni datoriali, dei colleghi delle associazioni d'impresa, chiedere una sorta di detraibilità di parte degli oneri sostenuti per le spese di struttura, per gli affitti e via dicendo, in particolare per determinate caratteristiche di attività commerciali. Penso per esempio a quelle storiche, a quelle tradizionali, a quelle che hanno un radicamento anche nella cultura delle località e dei posti. E poi però chiedo scusa, probabilmente sarò monotematico sul tema, però credo che arrestare lo spopolamento commerciale dipenda anche da quanto gli esercenti riusciranno a fare sinergia, perché ormai ciò che si cerca credo sia un'offerta articolata, un mix. Stanno sparando anche le edicole dai centri cittadini.
1: Non ne parliamo, sta anche i giornali. Fermiamoci qui con Vincenzo De Lorecce. Si potrebbe continuare a parlare di tante cose, però abbiamo messo in chiaro due o tre punti che impattano poi sulla nostra vita, perché il commercio al dettaglio comunque c'è ed è importante, e non è che appunto nuoti nell'oro, deve rinnovare i contratti e in buona parte si limita a retrocedere ma non a ricaricare speculativamente il caro vita quando c'è. A tra poco, dopo tra poco, mica tanto, perché siamo di fronte al break dell'ora tonda qui su Conti in Tasca, Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il

0: torneo per lui perfetto.
1: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima 2 settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
0: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno. Torna a Bolzano e oggi primo atto della semifinale playoff Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus dà una scossa alla classifica generale. Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale. Resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi 8ª tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino. Alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Alle 20:30 l'altra semifinale, Aluron Varta Zawiercie, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18:30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca. Abbiamo ascoltato da Vincenzo De Lorici, segretario dei commerciali della CISL, come in realtà al momento la categoria non stia ribaltando sul consumo più degli incarichi che subisce, ma è una categoria in grande fatica, che tra l'altro guarda a distanza ravvicinata all'obbligo di aumentare i costi del lavoro perché devono rinnovare i contratti, quindi insomma è un fronte critico. Segnalo un messaggio, un WhatsApp che ci è appena arrivato da Luca. Abolire la scala mobile è stato un atto criminale perpetrato nel periodo di illecito utilizzo dei fondi INPS per sanare le finanze pubbliche. Protrattosi quest'ultimo per decadi, sono stati un chiaro sintomo di incapacità gestionale politica oltre economica. Allora, criminale non lo definirei, certamente è stata una scelta politica molto dura che ha segnato una oggettivamente l'inizio di un crollo del potere d'acquisto dei salari di cui tutti oggi soffriamo. E poi un attacco che invece condivido all'amministrazione comunale milanese a proposito dei negozi e dei centri storici diversificati, perché effettivamente in questo modo non si favorisce il commercio al centro se non per poche grandi catene di franchise che per le solite banche, ma riceveremo altri messaggi e li analizzeremo. Invece cambiamo argomento, ma restiamo nell'ambito della politica economica più sconcertante, quella che non capiamo, quella che non ci dà soddisfazioni, quella che promette e non mantiene in un contesto europeo dove in realtà ci sono dei vincoli strettissimi. Dopo un incipit musicale dei nostri, lo faremo con un interlocutore d'eccezione perché è un economista di indiscutibile competenza, caratterizzato però da una infrequente, da una non comune chiarezza di linguaggio. Onorevole Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, e saluto e ringrazio l'onorevole Alberto Bagnai, responsabile economista, nonché responsabile economico della Lega, che ci ha concesso questa intervista, che è un'intervista promettente, la dico, sul piano giornalistico, perché l'onorevole Bagnai si fa capire e non ha neanche paura delle sue opinioni, cosa che invece nel mondo della politica non sempre accade, cioè molti non si fanno capire e molti non parlano chiaro. Onorevole, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, ma poi sull'aver paura delle opinioni, di esprimersi, diciamo, è un discorso che poteva avere una sua validità 15 anni fa. Ormai io sono raggiunto sulle mie posizioni dal più autorevole degli economisti autorevoli, Mario Draghi, che si è perfino accorto che l'Europa non ha un problema di competitività, come gli avevo fatto notare in audizione al Senato, ma di crescita, e lo ha detto nel suo discorso di Aquisgrana 3 giorni fa. Lei forse si aspettava di invitare un economista controcorrente, le do una bruttissima notizia, purtroppo sono diventato mainstream.
0: Quando io vedo che le mie opinioni, che considero controcorrente, vengono riprese in qualche modo da persone che non credo in buona fede, dico, Dio mio, dove sto sbagliando? Questo non so se sia anche la sua, scherzo naturalmente. No, parliamo di cose serie.
1: È una domanda che ci capita di porci, ecco. Però dobbiamo anche cogliere le opportunità che questo riallineamento, diciamo così, al dato di realtà delle posizioni estremamente ideologiche che l'Unione Europea aveva espresso per bocca dei suoi più autorevoli esponenti, sta portando avanti. Ecco, questo riallineamento ci offre delle opportunità, senz'altro, sotto il profilo politico.
0: Allora, parlandone seriamente, a parte che tutto è serio, ovviamente, anche, a volte anche fare delle ironie è molto serio. Il tema fondamentale è la rigidità del meccanismo, diciamo, di gestione della finanza pubblica avocato dalle istituzioni europee a quelle nazionali, i famosi parametri. Questo credo che sia un tema criticissimo, perché poi di fatto abbiamo visto parecchi, diciamo, stile libero in materia, ma naturalmente a valere degli stati più potenti e meno messi meglio di noi. Partiamo da ricordare che il rapporto debito-PIL, per quello che vale, vede oggi l'Italia all'ultimo posto, superata anche in meglio dalla Grecia. Allora la domanda è: questo benedetto 3% è un Moloch? È lui il problema? È una parte del problema? Spieghiamo questo, perché tutti, guardi, stamattina le notizie uscite nella serata di ieri, Tajani, a margine di una di tutt'altri discorsi, ha risposto a una domanda di un'agenzia e ha detto: ma tutto è possibile, anche una manovra correttiva, e dopo mezz'ora Palazzo Chigi nota di 3 righe per dire nessuna manovra correttiva, eccetera. Però sappiamo che appunto siamo costretti a fare dei decreti di 10 giorni per stabilire se si può continuare o meno a ridurre le accise sui carburanti, cioè margini veri di intervento in economia a queste condizioni l'Italia non ne ha più. Mi fermo, dica lei.
1: Ma diciamo, la sua domanda tiene insieme, diciamo così, l'alto e il basso, cioè le regole e poi la concretezza dei processi economici che stiamo vivendo. Allora, le regole hanno diversi livelli di insensatezza, le regole europee. Il 3% è un parametro che non ha un particolare significato, ma unito al parametro del 60% del rapporto debito-PIL, dal punto di vista proprio strettamente di aritmetica del debito, comporta un dato interessante, cioè questi due parametri possono stare insieme, cioè il debito può essere al 60% con un deficit al 3% solo se la crescita, si dimostra algebricamente, la crescita nominale è al 5%, con un'inflazione al 2% significa crescita reale al 3%. Ora tutti se ne saranno andati via, i nostri ascoltatori, ma la sintesi è che perché questi parametri possano stare insieme, cioè occorrerebbe una crescita che sia 6 volte quella che oggi riusciamo a ottenere con le stesse regole, perché applicando queste regole, da cui non riusciamo a scorporare la spesa che genera crescita, quella per investimenti, richiesta più volte fatta e mai accolta, succede quello che vediamo nella vita di tutti i giorni, cioè per esempio che non riusciamo a sostenere le aziende in un momento di shock esterno come questo, indipendente dalla nostra volontà. Ma poi c'è uno strabismo in queste regole. Le regole vennero dettate a metà degli anni 90 per impulso forte del governo tedesco sostanzialmente, e avevano secondo me due caratteristiche assolutamente non compatibili con la natura del progetto europeo e con la natura dell'economia moderna. Con la natura del progetto europeo, perché il progetto europeo, così come era stato raccontato nel percorso verso il trattato di Maastricht, prevedeva che i bilanci nazionali avessero un minimo di flessibilità per compensare la rigidità introdotta dalla moneta unica. Questa flessibilità è stata tolta col patto di stabilità.
0: Esatto.
1: Per quel che riguarda viceversa l'incompatibilità con la natura dell'economia moderna, noi abbiamo visto e continuiamo a vedere che le crisi finanziarie scoppiano prevalentemente nel settore privato, derivano dalla incapacità del settore privato di ripagare i propri debiti. Lo abbiamo visto anche nel tornante economico 2010-2012, perché i paesi che andarono per primi in crisi, come per esempio la Spagna, l'Irlanda, avevano rapporti debito-PIL intorno al 30% e saltarono per aria per una forte accumulazione di debito privato. Quindi le regole europee non solo ci impediscono di fare quello che è giusto, cioè di intervenire con politiche anticicliche, e questo lo ha riconosciuto lo stesso Draghi in un suo famoso discorso, ma, e qui invece Draghi ancora ci deve arrivare, ma ci arriverà, non ci tengono d'occhio il mercato finanziario privato, che è quello che regolarmente va in crisi perché passa da eccessi di ottimismo a eccessi di pessimismo, e poi appoggia il conto naturalmente agli stati e quindi ai contribuenti. E quindi diciamo siamo in un sistema che è molto inefficiente, in sintesi.
0: Un sistema inefficiente e paralizzato, perché io poi credo che la burocratizzazione di tutto ciò sia pazzesca, cioè è una paralisi fibrillante che sta facendo generando un effetto chiaro. I paesi politicamente più potenti vanno avanti per i fatti loro, che la Germania ha annunciato e sta attuando il piano di portare al 5% del PIL la spesa militare, derogando, anzi modificando la propria Costituzione, perché questo comporterà per loro un aumento del deficit, che però rispetto ai livelli europei è ancora molto basso, e non ha chiesto il permesso a nessuno, non ha aperto a nessun tavolo unitario sul tema del da farsi per la difesa, che invece è proprio il nostro sullodato Draghi sventolava poco fa. Quindi credo che sia
1: È evidente che come era prevedibile dal punto di vista economico e quindi a ricasco dal punto di vista politico, di fronte a una serie di shock economici e geopolitici importanti, il progetto europeo racconta, diciamo così, di star reagendo a queste sfide, racconta di voler trovare una nuova dimensione, ma la dimensione è lo smantellamento del progetto europeo, perché quello che ormai si teorizza è che vada avanti chi può, no? Questo è teorizzato anche nell'ultimo discorso del presidente Draghi: quelli che sono in grado e che hanno del desiderio di raggiungere certi obiettivi si muovano, il che significa che non è più una Unione Europea. Non è più una Unione Europea, o se lo è una Unione a tante velocità. Allora a questo punto, se le velocità devono essere tante, forse sarebbe opportuno che fossero 27 in un'ottica anche liberale, no? E che si ricominciasse a cooperare, però senza porsi questo obiettivo di omologazione e di creazione di una sovrastruttura politica unitaria, anche perché una Europa politica, in questo credo che avesse ragione Bossi, anche se quando lo diceva io non appartenevo al suo partito come adesso, purtroppo un'Europa politica dobbiamo riconoscere che non ci sarà mai, semplicemente perché l'identità europea è fatta di tanti popoli, di tante lingue, non c'è questo demos europeo, nonostante i tentativi disperati di crearlo nei modi più fantasiosi, e quindi, come dire, purtroppo siamo sempre lì. Allora, qui il discorso andrebbe affrontato con realismo. Esistono i rendimenti decrescenti in economia e esistono probabilmente anche in politica. Io non sto dicendo che l'integrazione europea in astratto sia un male, anzi tutti riconosciamo il fatto che dal dopoguerra ad oggi, tutta una serie di accordi che sono stati condotti hanno senz'altro migliorato le condizioni di vita e di prosperità del nostro continente. Quando però si va troppo oltre iniziano i rendimenti decrescenti. Io dico solo una cosa, che cosa si ha in mente quando si parla di Stati Uniti d'Europa, cioè come ce lo immaginiamo questo mondo, come dovrebbero avvenire, sì, che ruolo dovrebbero avere i governi nazionali, tutto questo rimane indefinito, viene proposto come una cosa salvifica, solo che non ci dicono cos'è, e noi abbiamo dei problemi un pochino più urgenti da affrontare in questo momento, capisce? Lei lo sa.
0: Certo, di cui parleremo tra un attimo, perché come sai il nostro forum presuppone un po' di prese d'aria, diciamo, durante temi abbastanza tosti come i nostri. Tra due minuti torniamo con l'onorevole Bagnai.

0: Eccoci di nuovo in diretta con l'onorevole Alberto Bagnai, economista, responsabile economico della Lega. Onorevole, volevo tornare alla stretta attualità. Ieri, come ha visto, Standard & Poor's ha confermato sia il suo rating precedente sul nostro debito, sia l'outlook positivo, quindi le attese positive. Per carità, siamo contenti, sempre meglio questo che una cosa peggiore. Ricordo il pathos di quando, le agenzie di rating si divertivano a declassarci un noccio dopo l'altro, un gradino dopo l'altro, e adesso assistiamo al contrario. Però ecco, non è una forma di, come dire, compiacimento dell'asfissia, cioè, sono proprio bravi, riescono a stare fermi. Ecco, dopodiché, per carità, sappiamo che il nostro debito genera costi per interessi fortissimi. Se il rating alto è la condizione per non pagare sui mercati un prezzo più alto per gli interessi, ben venga, ma insomma mi chiedevo quanto valga e che significhi veramente. Che ne pensa? Che ci può dire?
1: Allora, vorrei fare due considerazioni per aiutare anche chi ci ascolta a formarsi un'idea. Allora, in primo luogo, il discorso del rating, vabbè, chiaramente smentisce una narrazione terribilista della nostra attuale opposizione, secondo cui il paese sta andando in rovina ed è sull'orlo di una catastrofe. Voglio dire che quelli che attribuivano tanta importanza al rating quando il rating puniva il nostro paese dovrebbero attribuirgli altrettanta importanza quando il rating premia il nostro paese. Questo è un richiamo alla coerenza e all'onestà intellettuale che faccio alla nostra opposizione. Viceversa, quello che chiedo a me e magari anche a qualche lettore è: ma siamo così sicuri che sia razionale affidare il giudizio delle politiche di un paese ai mercati? Perché i mercati sbagliano, le crisi finanziarie esistono proprio perché i mercati sono fallibili. Quindi, come dire, il tema è se sbagliare all'interno di un circuito democratico o sbagliare all'interno di un circuito finanziario. Con questo non voglio smentire il fatto che il paese stia consolidando i conti, voglio smentire proprio la logica intera di un sistema che ha consegnato a 4-5 agenzie il giudizio sulle politiche di governi, dimostrando spesso di prendere cantonate, anche perché voglio ricordare che quando diciamo attaccavano il governo italiano, queste agenzie spinsero molti investitori a fare la cosa sbagliata, cioè a scommettere al ribasso sul governo italiano, e questi investitori, come nota spesso un commentatore acuto che è Giuseppe Liturri, presero delle lessate clamorose. Dopodiché aggiungo un altro dettaglio che non è banale ed è il seguente. Prima si parlava del fatto che la Grecia ci ha superato, nel senso che il nostro rapporto debito PIL supererà il suo o ha superato il suo. Diciamo che l'ammontare del debito è un indicatore, per carità, importante, che però rischia di essere fuorviante, perché quello che rende sostenibile il debito è la capacità di ripagarlo. La Grecia è un paese che non ha ancora raggiunto il livello di reddito precedente alla crisi finanziaria del 2010, d'accordo? È un paese che ha 16 anni di buco nella sua storia, ma anche di più. Quindi, come dire, un debito più basso della Grecia resta meno sostenibile di un debito più alto dell'Italia, che è un paese che comunque, per quanto a tassi che non sono più quelli di prima del patto di stabilità, riesce a mantenere una sua traiettoria di crescita. E anche questo va un attimo capito e chiarito, perché qual è stato alla fine il problema principale creato dalle politiche di austerità? È stato l'aver tagliato i redditi di tutti, impedendo a tutti di ripagare i propri debiti, causando sofferenze bancarie, causando fallimenti bancari. Cioè, le politiche fatte con una idea distorta di tutela della finanza pubblica in realtà sono quelle che nel nostro paese hanno poi creato la crisi della finanza privata. Quindi bisogna stare un po' attenti nel valutare il concetto di sostenibilità.
0: Ecco, una sostenibilità che è una specie di, come si dice, nome ombrello dentro il quale c'è di tutto e c'è tutto il suo contrario, perché per esempio ricordiamo che il super bonus era presentato con uno strumento legislativo di sostenibilità ambientale. Peccato che
1: sì, generale... il concetto di sostenibilità ha un campo semantico molto ampio, però è diciamo, volevo valorizzare quello che diceva lei, no? Cioè, certe volte quando si assiste a un certo tipo di commento dell'economia sembra di guardare quelle corse che si fanno nei velodromi, dove una prova consiste nello stare fermi in equilibrio, no? Quindi chi riesce a stare...
0: Sì,
1: allora, l'equilibrio dell'economia è un equilibrio dinamico, cioè sì. L'economia riesce a restare sostenibile e stabile finanziariamente se si muove. Per questo convegno che adesso faremo il 27 maggio a Roma con il Dipartimento Economia Lega, ho proposto come titolo per un patto di crescita e stabilità. La crescita deve venire prima, perché è la crescita, cioè il movimento in avanti dell'economia,
0: il senso di tutto,
1: la stabilità.
0: Ma certo, il senso
1: la stabilità purtroppo ha dimostrato di non solo tagliare la crescita, ma di trasformarsi nel suo contrario, perché ha determinato fragilità finanziaria sia pubblica che privata. Io ricordo che con Monti il debito pubblico è passato dal 119% al 131% del PIL, e questo gli italiani ancora non lo sanno. Perché nessuno glielo dice.
0: Ecco, stamattina lo abbiamo detto, grazie alla chiarezza e alla franchezza e alla competenza di Alberto Bagnai, economista responsabile economico della Lega. Ci fermiamo qui, lo salutiamo, lo ringraziamo, a tra pochissimo dopo il break del consiglio dei consigli degli acquisti qui su Giornale Radio Conti Tasca.
2: Giornale Radio, ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Buongiorno, di pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo ascoltato dalla voce di Alberto Bagnai quanto poco convinca e quanto poco funzioni ormai la normativa europea sull'economia pubblica degli stati membri dell'euro, perché è una normativa che provvede sì alla stabilità finanziaria della moneta unica, ma non provvede alla crescita economica, non la incentiva, non la facilita in alcun modo, anzi di fatto si è rivelata un fattore frenante, ma non solo sull'Italia, perché se ascoltiamo i nostri cugini degli altri paesi, grandi paesi dell'Unione, sentiamo dire che è colpa nostra se non cresciamo. No, non crescono neanche loro. Germania e Francia rispetto agli Stati Uniti sono delle lumache, anzi noi stiamo crescendo un po' di più. Quindi è proprio l'Europa che non funziona, è proprio l'Europa che è fatta di particolarismi egoistici, che di questo passo non andranno da nessuna parte, per nessuno. Questa è pessimistica come previsione, sì signore, però è quello che credo che i dati oggi ci presentino, poi speriamo sempre in miglioramenti. Ma non è un miglioramento quello di cui parleremo tra poco con Paolo Ghezzi. Paolo Ghezzi è il direttore generale di Infocamere, che è la società che si incarica di rilevare praticamente tutti i dati dell'economia italiana, lavorando poi nei servizi digitali al riguardo, Galassia Union Camere, quindi come dire, titolata anche di una rilevanza pubblica. Hanno sviluppato con partner, ce lo spiegherà meglio lui, un'indagine sulla burocrazia che frena l'Italia. È una messa di dati impressionanti, veramente irritanti, perché ci farà capire quanto poco si faccia per dar modo alle imprese di svilupparsi, creare ricchezza, creare lavoro, ossessionati come siamo da norme, regolette, commi e sottocommi faticosissimi da capire, da osservare, da adempiere, e costosissimi anche da rispettare. Sentiamoci un po' di musica come viatico e poi parleremo con Paolo Ghezzi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno e grazie a Paolo Ghezzi, direttore generale di Infocamere.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ho preannunciato un piatto amaro per rovinarci, un aperitivo amaro per guastarci lo stomaco in vista della... No, scherzo. Però certo sono brutte notizie. La vostra indagine sulla burocrazia che frena l'Italia, 3,4 milioni di giornate bruciate a fare scartoffie e 674 milioni di euro all'anno di costi diretti, per non parlare dei costi indiretti, ossia altro è pagare dei bolli, che è già un bel problema, altro è poi perdere tempo e denaro, e si dedica alla burocrazia inutile tanto tempo che potrebbe essere molto più utilmente impiegato nel lavoro, o anche, perché no, nel farsi una bella passeggiata sul lungomare di chi ce l'ha. Ci dà una sintesi un po' più dettagliata di questa mia?
1: Prego. Allora sì, lei ha visto il lato negativo e è indiscutibile, però poi c'è anche il risvolto della medaglia, perché una volta che si sa il problema si può trovare la soluzione. In realtà la soluzione ce l'avremmo. Allora sì, veniamo ai dati, no? Abbiamo fatto uno studio che ha fatto la Fondazione PromoPA, quanto era il tempo che le imprese ogni anno sprecano per autocertificare una serie di dati che le riguardano, ogni volta che vanno in banca e chiedono un credito, ogni volta che fanno un bando di gara. Quindi sono 10 autocertificazioni, le più importanti, che vanno appunto dalla verifica dell'insolvenza, del certificato di regolarità contributiva, l'accesso al registro degli aiuti. Ecco, sono queste 10 certificazioni, pesano ogni anno sulle imprese per circa 700 milioni di euro. Quindi una cifra incredibile, e se si pensa che grazie al fatto che si sta dicendo sempre di più che con la digitalizzazione queste cose si potrebbero ottenere con un click. E questa cosa, il sistema camerale oggi ha fatto un'app che si chiama Impresa Italia, che oggi già 3 milioni e mezzo di imprenditori hanno, quindi se pensa che ci sono 5 milioni di imprese, ne aggiungiamo ormai 2 su 3, e siamo riusciti a portargli con quest'app sullo smartphone la visura del registro imprese, i bilanci, tutta una serie di adempimenti per lei molto importanti, tra l'altro a costo zero. E quello che vorremmo fare è con un click portargli anche queste 10, che però stanno su altre amministrazioni dello Stato, non solo, perché le nostre, quelle stavano nel sistema camerale, nel registro imprese l'abbiamo fatto, e ora tramite la PDND, che è questa sigla bruttissima, vuol dire Piattaforma Digitale Nazionale Dati, con cui la Presidenza del Consiglio sta cercando di rendere interoperabili tutte le pubbliche amministrazioni, e quindi siamo a un passo per poter levare questi 700 milioni che gravano ogni anno sulle imprese, direttore.
0: Certo, ecco, ma quello che mi colpiva da una parte, rincuorava dall'altra, ma faceva arrabbiare ancora di più, è che ci sono una serie di cose ovvie da fare, quasi semplici, cioè per riparare il problema e in parte risolverlo. Dico semplici perché sono, o sarebbero, le famose riforme a costo zero. Ne vogliamo parlare?
1: Sì, è vero, questa cosa si riuscirebbe a fare con pochi costi, anche se bisogna dire che abbiamo dovuto fare un percorso per arrivare fin qua. Pensi all'identità digitale, no? Finora ognuno di noi magari aveva la carta d'identità, ce l'ha, la patente ce l'ha, però averla per autenticarsi in rete, una certificazione, oggi si chiama carta d'identità elettronica, SPID, sono concetti non facili, no? Lei sa che già noi facciamo fatica alla nostra generazione, ma pensi quelli più anziani. E quella è indispensabile, perché purtroppo se per esempio lei vuole non andare a ritirare i suoi referti ma farlo online, se vuole accedere alle cartelle cliniche, sono tutti dati tra l'altro sensibili e bisogna essere sicuri che di là ci sia lei. E questa si chiama identità digitale. Ci è voluto tanti anni, oggi finalmente è diventato un concetto noto a tanti, non ancora a tutti, perché anche la carta d'identità elettronica ce l'hanno la metà dei cittadini, su 60 milioni, credo che siamo intorno a 40, e quindi sono concetti che servivano prima. Si parla di digitale, ma prima bisogna avere il computer, no? Per fare il digitale, quindi Ora siamo vicini alla riforma a costo zero, come dice lei, con queste però premesse, che tutti sappiano utilizzare lo smartphone non per telefonare come sto facendo io ora per parlare con lei, ma anche in maniera digitale, utilizzando appunto l'autenticazione e questi strumenti che saranno sempre più facili, ma non banali, ecco.
0: C'è una cosa in particolare che una delle tante cose che colpiscono di questa indagine è per esempio il vizio della ripetitività della pubblica amministrazione, ossia l'8,3 imprese su 10 segnala agli accertatori di questa vostra survey, di questa ricerca promossa poi no, dalla fondazione Promopa, giusto?
1: Sì, Promopa, sì.
0: Il fatto che gli enti pubblici chiedono alle imprese di ripresentare gli stessi dati 1000 volte, è come se uno non riuscisse mai a farsi conoscere una buona volta, insomma, che è assurdo perché dovrebbe essere tutto digitalizzato e tutto interconnesso, in realtà non è così. Cioè, ci sono 9000 centri di elaborazione dati in Italia, cioè più dei comuni, ma la roba veramente e non se ne riesce a fare bonifica.
1: È questo, perché l'Italia, quando si dice in Italia, è di campanili, perché ogni PA, e sono più di 10.000, come ha detto lei, ha un proprio sistema operativo, un data center, invece dovrebbero tutti convergere, insomma le leggi ci sono, in pochissimi data center molto grandi, per eliminare questa è tutto frammentato e poi è difficilissimo interconnettere tutto con tutti, no? Lei sa che la stessa anagrafe nazionale ce l'abbiamo solo da qualche anno, perché bisognava, per poterla avere, collegare tra loro 8.000 comuni, ecco.
0: Quindi, che non è accaduto.
1: Ora almeno sull'anagrafe è accaduto, però su tutti gli altri adempimenti sarà sempre difficile, insomma. Quindi la soluzione che abbiamo pensato è che diamo tutti i dati che la PA già dei cittadini, no? Non dovrebbe richiedergli, ma se glieli diamo in maniera stabile e aggiornata sul suo smartphone, poi lui comunque per ripresentarli è un click, no? E non è più un'autocertificazione, ma una certificazione. Perché per esempio quando uno va in banca per chiedere un prestito, un credito, gli chiedono il fatturato dell'ultimo semestre, ma questo fatturato l'Agenzia delle Entrate con un click ce l'ha, perché c'è già la fatturazione elettronica, quindi quel dato lì te lo certifica immediatamente l'agenzia, senza dover far arrivare l'imprenditore con la lista delle fatture di carta che già ci sono, no, nell'Agenzia delle Entrate. Quindi ecco, questa è un po' l'idea e si riesce a fare, se si vuole si fa.
0: Sì, se si vuole si fa, diciamo però, ecco, non voglio fare la parte dell'avvocato del diavolo, ma quanti governi hanno promesso una riforma della pubblica amministrazione senza farla? O della spesa pubblica, ricordiamoci che l'ultimo a tentare ufficialmente di fare una spending review, quella che per esempio in Gran Bretagna aveva sortito un effetto clamoroso con un risparmio di oltre il 20% della spesa pubblica, tra l'altro fatta da una società privata italiana, il gruppo Pesenti, vabbè, questo sorvoliamo, è stato, mi pare, con Joram Gutgeld, commissario della spesa pubblica, il governo Renzi, quindi stiamo parlando del 2016. In passati 10 anni di spesa pubblica, di spending review, ottimizzazione della spesa, non si parla più. Se ne parla formalmente nei documenti statali, poi però non c'è un'autorità che se ne occupi in maniera trasversale, quindi non si fa.
1: Ma si è sempre visto anche lì come spending, no? Un risparmio. In realtà il risparmio c'è, ma bisogna darlo alle imprese. Devo dire che questi sono stati anni, anche grazie al PNRR, di tante progettualità e tanti lavori, perché insomma i soldi sono arrivati dall'Europa, magari bisognerà anche restituirli e quello è un altro tema, però ecco, sono stati utilizzati molti molto bene, perché appunto come le dicevo, oggi il sottosegretario Butti, che è a capo appunto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha messo in condizione tutte le pubbliche amministrazioni di interoperare tra loro con questa piattaforma che si chiama PDND, e quindi i dati cominciano ad arrivare, sono tantissimi. Quello che stiamo chiedendogli è di dare priorità a quelli più importanti, quindi queste 10 certificazioni arrivano prima dei dati che che oggi stanno mettendo sulla piattaforma tantissime amministrazioni. Pensiamo ai dati sull'ambiente, sull'inquinamento, no? Che tutte le città stanno mettendo sulla piattaforma e ci danno una visione di come è lo stato di salute, no? Del territorio. Però ecco, pensando alle imprese, questi sono i 10 adempimenti che dovremmo metterci per levare questi costi alle imprese. Ecco, quindi è questione più di priorità oggi che non di investimenti.
0: Fermiamoci per 2 o 3 minuti di buona musica che ci riconcilino un po' l'umore con le prospettive. Poi torniamo a parlare con Paolo Ghezzi di burocrazia, diciamo così, curabile, per finire il programma con un po' di ottimismo. A tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta. Siamo con il direttore generale di Infocamere, Paolo Ghezzi. Infocamere è una realtà straordinaria. Adesso gli chiederò di così spiegarcela e illustrarcela un momento. Protagonista di tanti servizi pubblici per le imprese di grande rilievo e autrice di questa indagine sulla burocrazia che frena l'Italia. Abbiamo capito che purtroppo il freno c'è, ci sono anche dei focolai di progresso importanti, per esempio il registro delle imprese, che quest'anno celebra 30 anni di attività, è una piattaforma importante che si sta evolvendo molto. Ecco, questo forse è qualcosa che le imprese non conoscono ancora bene, non utilizzano ancora bene. Vogliamo spiegarlo?
1: Innanzitutto sì, questo è un esempio di best practice. Noi siamo forse il miglior registro delle imprese d'Europa e forse del mondo in Italia, perché appunto è nato 30 anni fa e cos'è? È l'anagrafe di tutte le imprese italiane, però con un fatto: è nata digitale già dall'inizio, quindi dal 95 tutti i dati delle imprese sono in digitale. È chiaro, uno oggi va dal notaio, no? Iscrive l'impresa, la crea, però quell'impresa esiste proprio per legge solo nel momento in cui tutti gli altri possono consultarla. C'è un concetto di democrazia incredibile, per cui non è quando nasce in una stanza del notaio, non lo sa nessuno, è quando appare nel registro, quindi sotto forma di alla visura, no? Si può tutti i dati dell'impresa e tutti gli altri lo possono consultare. Questo ha fatto sì che oggi, soprattutto nel nostro paese, dove sono 5 milioni, dove le imprese sono molto piccole, micro, è uno strumento che serve all'impresa, perché può dire lei chi è, cosa fa, come, dove si trova. Altrimenti, in un mondo oggi dove ognuno può fare un sito internet bellissimo, può darti un biglietto da visita o scritto qualsiasi cosa, in realtà nel registro uno va a vedere chi effettivamente è, qual è stata la sua storia anche passata, perché il registro è anche storico. E quindi questo è uno strumento senza il quale le imprese oggi non riuscirebbero senz'altro a rompere le asimmetrie informative che ci sono tra chi ha più capacità di recuperare informazioni e dati rispetto ai piccoli. Ecco, questo certo. È il registro, è tenuto dalle Camere di Commercio, e Infocamere è la società di informatica che lo rende accessibile a tutto il mondo. Quindi sono tanti dati, oggi si parla di intelligenza artificiale. Pensi, noi siamo in grado con un click di sapere quant'è il valore della produzione del paese, perché sommi tutti i bilanci con quella voce, perché i bilanci sono tutti in digitale, quindi tutte le voci del conto economico, io posso sapere il fatturato di una via oppure di un settore merceologico, quindi dati fondamentali per capire come sta andando l'economia del paese in tempo reale. Per non parlare di tutti i temi legati alla legalità, perché oggi sono tutte le forze dell'ordine stanno utilizzando strumenti evoluti come la business intelligence per capire se nei bilanci ci sono segnali chiari di qualcosa che non va. Imprese che hanno fatturati ma non costi, imprese che hanno, cioè tutti i segnali che ci può essere sotto qualcosa, perché come lei sa oggi
0: certo.
1: Esatto, la mafia, ecco, non è più localizzata al sud, ma si sta infiltrando,
0: dottore,
1: sempre.
0: Ci parli
1: più
0: un minuto anche di Infocamere come azienda, perché Infocamere potrei definire un colosso informatico, cioè voi siete una.
1: Sì.
0: Da qualche dato.
1: Sì. Allora, siamo innanzitutto 1000 persone, tutte tecnologiche, quindi tutti lauree STEM, con 2 data center grandi. Il data center principale è a Padova, dove qui ci lavorano circa 450 persone. Abbiamo la disaster recovery a Bologna presso Cineca, e Cineca sta facendo la disaster recovery con noi. Quindi siamo realtà informatiche molto grandi e gestiamo, appunto, oltre al registro delle imprese, anche a tantissime altre banche dati. Gestiamo l'INAD, che è il registro della posta elettronica dei cittadini, e quello ce l'ha data l'AGID. Gestiamo le poste certificate anche di tutti i professionisti, il registro si chiama INIPEC e molte altre banche dati.
0: Quindi insomma un'aziendona che, ecco, state implementando l'intelligenza artificiale, perché qui insomma si parla d'altro.
1: Sì, la stiamo implementando con l'accortezza di garantire però la sovranità dei dati, perché i nostri sono dati certificativi, quindi non sono come tutti quelli che si può trovare in internet, e quindi bisogna fare molta attenzione a come vengono usati quando vengono mescolati, no? per cui i nostri lavori oggi ci permettono, per farle un esempio, noi siamo in grado di predire quale sarà la prossima impresa che nasce e cosa farà. Quindi in base al territorio sappiamo, guardi, lì probabilmente nascerà fra un po' una pizzeria, un ristorante o un negozio di questo tipo, e ci stiamo cominciando a indovinare, molto, perché poi dopo lo vediamo, no? E quindi siamo in grado di confrontare la previsione e adeguarla. Ecco, in questo l'intelligenza artificiale ci sta dando una grande mano.
0: Beh, devo dire che è straordinaria come potenza, si tratta di applicarla bene, ma i vostri uomini lo sapranno sicuramente fare. Io devo dire che, ecco, ho fatto una testimonianza positiva, ho avuto bisogno di rinnovare la mia firma digitale, la smart card, e l'ho fatto online senza nessuna difficoltà, anche senza, devo dire, io non sono un nerd, e in 3 giorni mi è arrivata a casa per comandare. Sì. Quindi funziona, ho pagato un diritto, mi pare una 30 euro, però insomma è una cosa che poi dura 3 anni, sì. 4 anni, quindi è una cosa, ecco.
1: Esattamente, ormai ognuno di noi deve avercela, perché appunto non vuole recarsi a firmare carte, quindi bisogna avere la firma digitale, l'identità in tasca.
0: Esatto.
1: È stato un percorso duro, perché nel 2000, quando era obbligatoria per poter far nascere un'impresa, rimaneva negli studi dei commercialisti. Oggi gli imprenditori ce l'hanno in tasca, e quindi è stato un grande, grande progresso.
0: Ecco, questo però, ecco, non toglie che ci siano le lacune che dicevamo prima, sì. E manca, questo lo affermo, però voglio sapere la sua opinione, che è molto più importante della mia, il cronoprogramma. Cioè, io vorrei, se io abitassi in un paese di 1400 abitanti della provincia di Cosenza, dove non c'è nessun tipo di digitalizzazione del mio comune, ovvero c'è 4 computer di 7 anni, media, età media, collegati in rete tra loro e con la rete, basta, vorrei sapere quanto devo aspettare per potermi collegare da lì a delle entità centrali dove funzionino tutti i servizi che sono accessibili da chi vive nelle metropoli, per esempio.
1: No, in realtà il cronoprogramma c'è, è che poi l'adesione e il rispetto dei termini rispetto a tutte le amministrazioni che devono adeguarsi dipende se hanno le persone adatte, perché c'è nella pubblica amministrazione c'è anche un tema che le persone sono molto anziane all'interno, quindi credo ci sia un'età media di 57 anni, e capisce bene che stiamo parlando di concetti digitali dove oggi le sanno i nerd o le persone, c'è un tema che le persone sono molto anziane all'interno, quindi credo ci sia un'età media di 57 anni, e capisce bene che stiamo parlando di concetti digitali dove oggi le sanno i nerd o le persone generazione Z, non, e quindi c'è un problema generazionale.

0: passi avanti, chiaro, auspicheremmo a poter avere un'unica piattaforma per tutti i comuni.
1: Come flash conclusivo, Infocamere a chi appartiene? Sì. È una società per azioni?
0: Sì, però è una società delle camere di commercio, quindi appartiene agli enti pubblici.
1: Avevo detto bene presentandolo.
0: Sì, una società a controllo pubblico, un in-house, una brutta parola che vuol dire, però siamo come la SOGEI, che la SOGEI è del MEF, la nostra è di tutte le camere di commercio d'Italia.
1: Una testimonianza finale per salutare Paolo Ghezzi, direttore generale Infocamere. La digitalizzazione presente nel sistema italiano, quella che oggi è misurabile, adoperabile, eccetera, eccetera, l'ha fatta il sistema pubblico e parapubblico, ossia alcuni ministeri, l'INPS e le camere di commercio, che hanno iniziato proprio a Padova e anche per questioni poi di persone che si trovavano lì, un progresso straordinario. Anche alcune società poi privatizzate come la Cerved sono nate lì e hanno fatto veramente faville. Quindi quando vogliamo sappiamo fare. Grazie a Paolo Ghezzi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, all'editore Domenico Zambrelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, a Elisa Gabrini in regia, al team di Giornale Radio, di Economy, che rende possibile questo programma. Come vi dicevo, i problemi sono tanti, li abbiamo sentiti su quattro fronti diversi, però bisogna tenere botta, resistere, essere resilienti, come va di moda dire, e mi pare che poi alla fine gli italiani lo siano. A presto con Conti in Tasca su Giornale Radio.
2: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma alle Maldive, riprese le ricerche dei corpi di 4 delle 5 vittime italiane, il governo locale sospende la licenza alla nave della spedizione, l'ennesima tragedia dell'immigrazione neonata muore a Lampedusa per ipotermia dopo lo sbarco, Iran voce di possibili nuovi attacchi israelo-americani, il blocco di Hormuz è colpa loro, scrive il presidente Pezeschian al Papa, tennis internazionale d'Italia sospesa per la pioggia, si completa oggi Sinner-Medvedev in palio la finale.
7: Giornale Radio News.
8: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Cristina Scarpa e per lo sport Gerardo De Vivo. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto.
9: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat. Per Giornale Radio, Davide Camera.
8: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio.

0: Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina, che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
1: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
2: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici, con un'attenzione speciale ai bambini.
1: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
0: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in campo non prima delle 15, si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set.
3: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi, che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
4: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
3: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: E tra le tante polemiche legate alla concomitanza della finale degli internazionali, domani per la penultima di Serie A si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente Alternata. E come sapete, qui tutte le settimane noi cerchiamo di raccontare i fatti di attualità, ma anche di spaziare un po', anche perché sinceramente l'attualità negli ultimi tempi offre degli spunti davvero tristi e devo dire anche un po' monotoni, se non angoscianti. Ovviamente siamo reduci da giorni di guerra in cui vediamo delle uscite di Donald Trump che ci fanno abbastanza impressione, che insomma il presidente americano continui ad attaccare il Papa è una cosa finora inaudita, e che continui ad avere questo atteggiamento veramente difficile da decrittare sull'Iran, sulla questione medio orientale, è ancora più inquietante. E quindi purtroppo noi continuiamo a raccontare anche la guerra, a raccontare quello che succede nelle stanze del potere, ma dobbiamo ammettere di capirci veramente poco, perché siamo alle prese con un sistema di potere del tutto imprevedibile, per certi versi ormai fuori controllo. Comunque parleremo anche di questo, ovviamente, perché dobbiamo approfondire questa questione, così come dobbiamo approfondire varie questioni relative all'attualità della politica italiana. Ci sono casi che questa settimana hanno tenuto banco, come quello della grazia a Nicole Minetti, che poi hanno generato tutta una serie di polemiche collaterali. In particolare il caso della Minetti a me sinceramente sembrava doveroso da indagare, però credo anche che meritasse una cautela molto diversa. Abbiamo visto le dichiarazioni di Ranucci a Carta Bianca, quella sera io peraltro ero presente, ero fuori dallo studio in attesa di entrare assieme ad altri, abbiamo visto tutto in diretta lì con la telefonata del ministro Nordio che smentiva questa sua partecipazione a un incontro con Cipriani, il compagno della Minetti, in questo ranch in Uruguay. E poi si è scusato Sigfrido Ranucci, insomma può capitare a tutti di avere uno svarione, ha raccontato di avere una fonte che aveva detto, no? Gli aveva detto di questo incontro, che chissà, forse secondo questa fonte misteriosa sarebbe servito in qualche modo a favorire, no, questa pratica di adozione. Però il punto non è tanto entrare in questo caso, che mi sembra in questo momento un po' friabile, no? Mi sembra che abbia perso un po' di punti di riferimento. Il punto è capire un po' qui come funziona dalle nostre parti, come funzionano la libertà di espressione, il giornalismo, che sono spesso chiamati in causa, no? Tante volte parliamo di libertà di espressione, abbiamo parlato di come dire, ritorni dell'autocrazia sotto varie forme, c'è sempre chi sventola un po' lo spauracchio del fascismo o di un qualche regime che dovrebbe ripresentarsi. Ebbene, io credo che al di là di questi del dibattiti che facciamo sempre su questi temi, delle questioni esistano sulla libertà di espressione, sulla libertà di stampa, più in generale sulla libertà. E oggi in questa puntata parleremo molto della libertà, di diversi tipi di libertà. Intanto la libertà di appunto esprimersi, parlare, ci arriviamo fra un attimo, parliamo di una strana coincidenza, di uno strano caso, di una manifestazione assolutamente regolare, si presume tranquilla, che dovrebbe svolgersi poi oggi, fra poche ore, e che però insomma si chiede di ostacolare. Ma parleremo anche della libertà di gestire la propria vita come si vuole, la libertà di educare le persone, i propri figli, come si ritiene più giusto. E qui ovviamente non possiamo non toccare il caso della famiglia Del Bosco, dove ci sono stati vari problemi. C'è una bambina, una dei tre figli, che è ricoverata in ospedale, e anche qui ci si domanda: ma come, l'hanno tolta, no, ai genitori perché la mettevano a rischio, poi sta in casa protetta e si ammala al punto tale da dover essere ricoverata. Tutto molto curioso. Parleremo anche della libertà dei singoli, degli individui, di ciascuno di noi, di gestire la propria vita, le cose che capitano ogni giorno, con un approccio diverso, cioè senza farsi condizionare dai propri limiti, dai propri traumi, dai propri vissuti, dal proprio passato. E sentiremo una esperta, una nota e importante psicologa e psichiatra, che ci spiegherà proprio questo: come si fa ad affrontare i propri traumi, come si fa a vincerli, no? E non diventarne schiavi. E poi ovviamente andremo sulla libertà, di nuovo, sulla libertà intellettuale, la libertà politica, no? Che è quella che nel mondo, insomma, vediamo essere messa un po' più sotto attacco, ovviamente, non solo dai presunti regimi cattivi come quelli che vengono biasimati. E dobbiamo ricordare, devo ricordare, e poi entriamo nel vivo della puntata, quello che è successo alla Biennale di Venezia, dove, insomma, in nome di chissà quale, no, difesa delle libertà, si proibisce ad artisti russi, perché sarebbero filo regime, di mostrare le loro opere all'interno di un padiglione. Io sinceramente ho davvero molti molti dubbi su questa scelta. E adesso entriamo nel vivo, dicevo, della libertà di espressione, del doppio pesismo, perché quella di oggi è una data importante, una data suggestiva. Nella giornata del 9 maggio l'Europa festeggia se stessa, e forse non lo sapete, ma è la festa dell'Europa, e in varie città, a Roma, a Torino, a Ravenna, insomma in varie città d'Italia, anche a Bologna, si svolgono dei festeggiamenti per questa festa, che è poi la festa dell'Unione Europea, e per cui la Commissione Europea ha diffuso tutta una serie di manifesti che vanno in alcune città italiane, in cui si celebra la libertà di stampa, la libertà di espressione, la libertà, tutta la libertà meravigliosa che ci regala l'Europa. Peccato che proprio dello stesso giorno si dimostri la falsità di queste insinuazioni sulla libertà meravigliosa dell'Europa, perché a Bologna, a Bologna si deve tenere che cosa? Si deve tenere una manifestazione organizzata dal Comitato Remigrazione e Riconquista, che parli appunto della remigrazione, una manifestazione per cui è stata presentata regolare richiesta, manifestazione che sulla carta almeno è assolutamente pacifica, ma del resto ce ne sono state altre sulla remigrazione in Italia, non hanno prodotto alcun danno. E però tutte le volte che si sente questa parola remigrazione, c'è qualcuno che da sinistra cerca di impedire la libertà, la libera espressione di posizioni diverse. È successo quando si voleva presentare, quando il Comitato per la remigrazione voleva presentare in Parlamento la sua proposta di legge, addirittura lì sono entrati, hanno fatto irruzione dei parlamentari di centrosinistra, che poi sono stati puniti, sospesi, però intanto, insomma, hanno fatto una bella cagnara. E è successo a Milano, dove la Lega voleva parlare di questo tema, e addirittura la piazza è stata circondata da tre cortei, tutto anche lì un gran casino. A Bologna quello che è successo ce lo spiega il responsabile del comitato, che è Stefano Colato, che ringrazio di essere con noi.
7: Grazie a voi.
6: Voi avete fatto giorni fa, ancora alla fine di aprile, una regolare richiesta per poi fare questa manifestazione nella giornata di oggi. Ebbene, in questa giornata, ora manifestazione, vedremo, no, come si svolgerà, però c'è un grande tema, no? Che è il Partito Democratico in Consiglio Comunale a Bologna subito si è espresso contro questa libertà, no, vostra di scendere in piazza, insomma, di darvi in qualche modo da fare. E non bisogna che la remigrazione venga così tolta dai luoghi della città di Bologna, hanno detto alcuni consiglieri. Non è dignitoso che qui da noi si parli di questo tema, sono tutti fascisti e razzisti, insomma tutta una serie di richieste di censura in pratica. Voi avevate presentato, dicevamo, a fine aprile regolare richiesta, poi avete appreso dai giornali che cosa?
7: Allora, appunto, noi abbiamo fatto regolare preavviso alla questura di una manifestazione in Piazza Galvani, che è una piazza centrale di Bologna. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta dalla questura fino ad arrivare alla giornata di lunedì, in cui abbiamo appreso appunto dall'edizione locale di Repubblica che la piazza ci sarebbe stata spostata, perché la zona era troppo centrale e c'erano problemi di ordine pubblico. Allora,
6: cioè, quindi voi avete chiesto avete comunicato come si fa normalmente, certo. No? Le manifestazioni in Italia, diciamo, non è che si chiede un'autorizzazione,
7: no.
6: Si comunica che si faranno manifestazioni, poi eventualmente,
7: esatto,
6: eventualmente poi la questura fa le sue valutazioni, però esatto. Dovrebbe comunicarlo. Invece cosa succede? Voi leggete su un giornale, dopo sì. Peraltro che sono usciti vari politici di sinistra, leggete da un giornale, guardate che vi spostano. Poi mercoledì mattina siete stati convocati in questura, giusto?
7: Esattamente, mercoledì mattina siamo andati in questura e abbiamo avuto appunto, ci è stata consegnata la lettera con le prescrizioni, che sono praticamente i divieti che la questura applica alla manifestazione. Praticamente era tutto prescritto, perché voglio dire, l'unica piazza che la questura ci concedeva era una piazza molto periferica, diciamo di fianco allo stadio dove gioca la partita il Bologna, Piazza della Pace. Quindi tutte le altre proposte che noi dopo abbiamo diciamo, cercato di per mediare non sono state valutate, non c'è stato proprio margine di trattativa. Allora,
6: in conclusione
7: la piazza che ci è stata assegnata è Piazza della Pace, non ci sono alternative, appunto, cioè noi diciamo che abbiamo contestato alla questura che non ci fosse nessun allarme, non ci fosse l'allarme di nessun tipo, perché non ci sono convocazioni di contromanifestazioni. Le uniche cose contrarie alla nostra manifestazione, seppur gravi, sono le dichiarazioni deliranti, secondo me, di alcuni esponenti del PD che chiedono addirittura il divieto di una manifestazione. Ricordo di un comitato che ha raccolto oltre la quota prevista per presentare una legge regolare in Parlamento, quindi siamo arrivati quasi a 200.000 firme, ok? Quindi a Bologna si dice che queste 200.000 persone non hanno libertà di espressione, o perlomeno ce l'hanno in un angolino nascoste dal resto della città. Questa è la
6: Bologna. A Bologna chi sostiene la remigrazione non ha diritto ad andare in centro storico.
7: Assolutamente.
6: A fare una manifestazione pacifica.
7: Pacifica, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto la stessa iniziativa in un'altra piazza di Bologna a ottobre, in cui non è successo assolutamente niente. Non ci sono state neanche le contestazioni dei centri sociali. È stata una giornata regolarissima, proprio in cui noi abbiamo esposto le nostre tesi e abbiamo appunto pubblicizzato la nostra proposta di legge, e non è successo niente. E infatti io diciamo che rimango un po' basito nel leggere che tra le prescrizioni che ci sono state consegnate, quel giorno ci sarebbero stati parecchi problemi di ordine pubblico. E questo, quindi io diciamo che mi sono sentito
6: un po'... Però scusate, ma io sinceramente anche questa non la capisco. Cioè, uno dice... Io voglio fare una manifestazione.
7: Certo.
6: La questura mi dice, no, però ci saranno problemi di ordine pubblico, dovuti a chi? Eventualmente ad altri che ti minacciano.
7: Esatto.
6: Ma scusami, ma il problema è semmai che tu mi devi preservare da queste minacce. Non che io devo, cioè, allora il primo che esce dice, io non voglio fare la manifestazione, danneggia la manifestazione.
7: Certo.
6: Stessa, cioè basta che il centro sociale faccia un comunicato per saltare fuori che c'è una minaccia alla sicurezza pubblica, e allora è comoda così.
7: Esatto,
6: no?
7: è proprio così, anzi questa volta è andata pure peggio, perché se le altre volte in cui abbiamo cercato di fare manifestazioni c'era effettivamente questo pericolo, questa volta non c'è neanche, se lo sono inventati i funzionari della questura, o perlomeno hanno avuto i loro
6: io capisco anche insomma che la questura cerchi di fare questo, però cerchi di tenere tutto sotto controllo.
7: Certo,
6: mi chiedo che non ci sia, sì, diciamo c'è anche però una strana coincidenza, no? Voi fate richiesta e non vi dicono niente, poi escono tutti i politici di governo della città a dire no, assolutamente, che schifo, e poi vi spostano. Io non voglio suggerire niente, però ho la sensazione che un po' di pressione politica ci sia su questo tema.
7: Io non credo alle coincidenze, ma alle pressioni politiche ci credo parecchio. È nata così.
6: Però a questo punto, allora, voi farete la manifestazione, insomma, con tutti i crismi, fra poco andrete comunque a sfilare, a fare le cose, si spera che non succeda niente. Detto questo, immagino, insomma, sarete anche, ci sarà un numero di persone anche consistente, per carità, però chiaramente farla in centro storico è diverso, cioè se tu devi attirare, no, un po' di curiosità nelle persone intorno, anche perché voi non è che andate in giro con i petardi a fare chissà quali cose, fate una specie di presidio, se ho capito bene, farete
7: sì, questo. Sarà un presidio con interventi di vari personaggi, appunto, della nostra associazione, in cui appunto illustreremo alla cittadinanza le nostre tesi e le nostre convinzioni sulla remigrazione, ecco.
6: Diciamo che farlo in centro storico sarebbe stato molto diverso.
7: Assolutamente, diciamo che poi soprattutto visto che è una piazza che nel passato è stata data parecchie volte a movimenti di estrema destra, Piazza Galvani, quella che abbiamo chiesto, quindi se è possibile io penso che questa città a livello di libertà di espressione stia peggiorando.
6: Sì, ma io leggo quello che ha scritto Maurizio Geiger, consigliere comunale del PD,
7: esatto,
6: che dice bisogna impedire la manifestazione, impedirla, a prescindere. Bisogna impedire perché non costituisce un fatto isolato questa manifestazione, ma fa riferimento a una precisa operazione politica. Cioè, scusi, dottor Geiger, però mi perdoni, cioè, uno avrà diritto di avere una posizione politica diversa dalla sua e di manifestarla in una piazza o no? Perché questo è il tema. No? Le leggo un'altra. Mary De Martino, sempre PD. La buona notizia è che questa roba può fare un po' di rumore, ma a Bologna non passa davvero. E dice: il 9 maggio non diventi il palcoscenico di una mera provocazione, mentre la città sarà impegnata nelle iniziative istituzionali per la festa dell'Europa organizzata dal Comune e dal tavolo Europa voluto dalla cittadinanza. Immagino quanta cittadinanza abbia voluto la festa dell'Europa, proprio li vedo lì, cittadini che non vedevano l'ora. Però capisci, cioè, questa è la cosa incredibile, questa non è ammessa la manifestazione perché non bisogna distogliere l'attenzione dalla festa dell'Europa che organizziamo noi, e poi giù di questo passo con insulti, no,
7: io penso che le dichiarazioni di Galger siano al limite della legalità, perché non è un consigliere comunale questo che si addirittura dice bisogna impedire, cioè, questa è sembra quasi una chiamata alle armi, secondo me. Bisogna impedire, ragazzi, quindi, cioè, visto che, parliamoci chiaro, in questa città c'è una interconnessione tra giunta comunale e centri sociali, perché i centri sociali di Bologna, quelli che vengono a fare le contromanifestazioni, sono tutti ospitati in sedi date dal comune, quindi questo conflitto di interessi a Bologna c'è, cioè, se io parlo di connessione tra giunta comunale e centri sociali non ne parlo solamente per sentito dire, ma perché è la verità. Quindi se un esponente del PD mi dice bisogna impedire, secondo me è una frase che è al limite della legalità.
6: Beh, di sicuro, diciamo che non anima, ecco, non muove nei vostri confronti, per dire, le migliori intenzioni, ecco, di chi degli antagonisti. Allora, io ringrazio Stefano Colato.
7: Grazie a voi.
6: Noi continuiamo a pensare che tutte le idee si debbano poter manifestare. Io penso che debbano poter manifestare anche i centri sociali. Il problema non è che manifestino, che se vanno in giro a spaccare delle cose, poi dopo diventa un problema. Ma se uno vuole fare un'iniziativa.
7: Scusami, sì. Francesco, ma io che faccio politica da 25 anni non mi sono mai sognato di andare a contestare o a cercare di impedire una manifestazione dell'opposta parte politica. E gradirei che ci fosse la reciprocità. Quindi se loro possono fare le loro 2-3 manifestazioni alla settimana per i loro argomenti, per l'immigrazione, per la Palestina, gradirei che anch'io possa portare nel centro cittadino le mie tesi, senza che nessuno debba venire a cercare di impedirla, a tirare petardi. Cioè, io non penso di chiedere la luna. È la libertà di espressione tanto decantata dai democratici che stanno al governo a Bologna.
6: Sì, sì, ma infatti è quello, cioè in nome della democrazia tappano la bocca alla gente, sempre esatto. Così, il grande paradosso dei democratici. Allora, grazie a Stefano Colato del Comitato Remigrazione, che fra poche ore andrà in piazza. Noi ci fermiamo qualche istante, però restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Torniamo fra un attimo con Corrente Alternata.
5: Giornale Radio.
8: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente Alternata. Se dovessimo indicare una parola estremamente rappresentativa della civiltà occidentale, dell'Europa, dell'Italia, insomma del mondo occidentale oggi, probabilmente questa parola sarebbe trauma, perché è al centro dei discorsi di tantissimi, se posso permettermi questa valutazione personale, sembra quasi diventata una moda, no? L'esposizione dei propri traumi sui social media, nelle interviste da parte dei VIP, nei film. Abbiamo costruito, qualcuno l'ha definito un impero del trauma in qualche modo, siamo tutti traumatizzati, però c'è differenza, cioè non tutto il dolore è un trauma necessariamente, e forse dobbiamo anche imparare un pochino a farci conti e a differenziare, cioè ad affrontare il dolore senza ritenerci sempre traumatizzati. E mi sembra che una guida fondamentale per orientarsi, no, fra tutte queste piccole ma importantissime differenze sia questo libro, Il trauma non è un destino, pubblicato ora da Vallardi. Lo firma la professoressa Sandra Sassaroli, che è una delle più importanti psichiatre e terapeute italiane, una, diciamo, che ha fondato una serie di scuole che hanno avuto grande successo, il progetto In Therapy ad esempio, che trovate su internet, un metodo che tanti terapeuti, suoi allievi utilizzano. Lei si occupa di terapia cognitiva e comportamentale, che diciamo è un tipo di terapia, mi permetto professoressa di sintetizzare così anche malamente, diciamo breve ed efficace, se vogliamo, che dà soluzioni molto concrete, no? Anche in un 10-15 sedute, quindi chi è spaventato, no, da una vita in analisi, ecco, trova qualcosa di diverso. Però io vorrei cominciare a chiederle intanto di definire il campo, cioè vorrei chiederle che cos'è un trauma, perché come dicevo ne facciamo largo abuso di questo tema.
5: Sì. Beh, insomma, lei ha ragione, il trauma è la letteratura del Novecento, il trauma è tutto il cinema in cui avvengono eventi psicologici. Il trauma è un evento, i traumi sono tanti, ha dominato in ogni caso un trauma grave, un evento improvviso tipo un terremoto, mentre io sono a casa tranquillamente a pranzo o a cena e improvvisamente mi cade la casa. Ecco, questo è un trauma acuto, recente. Poi esistono tutti i traumi dell'attaccamento, cioè della nostra storia evolutiva, quando c'è una mancanza di cura, quando c'è minaccia, quando ci sono botte, quando ci sono gravi trascuratezze, e quindi esistono eventi gravi nelle nostre vite in fasi diverse che ci lasciano qualcosa, ci danneggiano nella nostra evoluzione e nelle nostre capacità di affrontare il mondo. Però è vero, come dice lei, che c'è un'esasperazione di questi aspetti, e quindi io ho un po' voluto lanciare il sasso contro il fatto che noi, essendo uomini e donne su questa terra da milioni di anni, siamo sempre stati adattati ad affrontare gli intoppi della nostra esistenza.
4: Perché altrimenti quello che mi sembra che stia avvenendo in questi anni, qualcuno ci ha anche scritto dei pamphlet un po' urticanti, no? Cioè il trauma diventa poi come un enorme alibi, cioè sì. Io non sono in grado di vivere pienamente perché sono traumatizzato, quindi mi nascondo dietro questo mio dolore o questa difficoltà che ho avuto in passato per giustificare poi tutta una serie di comportamenti così discutibili.
5: Sì, ho dei blocchi, no? Perché in fondo una cosa è, infatti io cerco di fare anche nel libro una differenza, esistono dei problemi antichi che vale la pena di capire, anche se c'è poca ricerca di efficacia su questo, cioè c'è poca ricerca che l'approfondimento in sé sia curativo, però esistono anche dei gravissimi problemi che portano i nostri pazienti quando pensano troppo a se stessi come traumatizzati, perché l'esito è un esito di quantità di pensiero dedicato ed è un esito di mancanza di desiderio e competenza ad affrontare la realtà. Ecco, come essa è, il contesto. Sono traumatizzato, il problema può essere che ci penso troppo, o che ci penso continuamente, o che mi blocco e lo uso per non affrontare dei problemi che invece dovrei essere capace di affrontare.
4: Questo ecco, che come si fa a distinguere, secondo lei, diceva del trauma, no? Faceva qualche esempio, ma quando è che un dolore, o meglio, quando è che un dolore non è necessariamente un trauma? Cioè, cerco anche qui di semplificare, e mi correggerà se sbaglio. Io credo che esista, che il dolore sia una quota parte fondamentale della vita di tutti noi, no? Cioè siamo accomunati dal dolore, ciascuno ha la sua croce in qualche maniera, no? Però abbiamo le risorse per fronteggiare questo dolore, anche se la cosa ovviamente non è piacevole, no?
5: Certo.
4: Quindi in qualche modo siamo anche chiamati a farlo. C'è peraltro, dire, quando le guardiamo, non so, la psicologia del profondo, l'idea di passare, no, attraverso tutte queste fasi alchemiche, anche di difficili, no, di, per arrivare a una trasformazione, insomma, è stata una base della cultura occidentale. Ecco, e allora quando è che un dolore è semplicemente un dolore, una difficoltà che noi dobbiamo affrontare, e invece cosa lo differenzia dal trauma? Perché è questo che vorrei capire, cioè quando è che io posso dire, senti, qui hai una difficoltà, non sarà piacevole, però affrontala, e invece un trauma è una cosa più complicata che richiede più tempo.
5: Vabbè, io faccio un po' di esempi. Ad esempio, io non dico che se io ho un trauma ci sono delle tecniche per affrontare questi aspetti antichi della mia storia evolutiva, ed è un pezzo della terapia. Però questo pezzo della terapia non è l'unica terapia possibile, invece di spesso è la domanda che ci fanno i pazienti. Poi esistono ad esempio delle persone che non imparano, e questo è il secondo esempio che faccio, nelle loro famiglie a gestire le emozioni in un modo utile ed efficace. Se io ho un genitore che tutte le volte che gli parlo urla e getta qualcosa al muro dicendo non ne posso più di te, lì non imparo dal mio genitore, ad esempio, ma questo può succedere anche a scuola, dal mio insegnante quando all'elementari, che quando arriva un'emozione di dolore, di rabbia o di fastidio posso usarla meglio. E questo è un po', tutti parlano di disturbo borderline, questo è un po' i problemi che portano i nostri pazienti che hanno problemi e sofferenza nell'area delle emozioni. Esistono terapie efficaci per quel tipo di problemi, che sono la DBT, è stata la prima terapia che ha avuto maggiore ricerca di efficacia, è una terapia di gruppo utile per chi ha quel genere di problemi, che non sa gestire le emozioni, quando arrivano mi travolgono e non so che farci. E poi esistono altri problemi, questa è una nosografia che mi sono un po' costruita durante la scrittura del libro. Poi esistono dei problemi che ci penso troppo, perché ininterrottamente io penso che non valgo niente, che ho sbagliato tutto, che sono sfortunato, oppure domani come farò ad affrontare la realtà, c'ho un esame, incontro questo signore, non lo conosco bene, non me la caverò. E questo è quello che io che si chiama pensiero ripetitivo, che è rimuginio, ruminazione. E questo è un altro tipo di sofferenza mentale, e per questo tipo di sofferenza mentale ci sono degli interventi efficaci che sono stati messi a punto da degli studiosi, soprattutto inglesi, noi qui in Italia l'abbiamo applicato sui disturbi dell'alimentazione, perché quando abbiamo cominciato a studiare gli disturbi dell'alimentazione non c'era neanche un articolo che sostenesse che rimuginavano, e invece pochi pazienti rimuginano quanto le pazienti con un disturbo alimentare, ecco, questo per dire. Ed è solo però lo vede come in realtà il mio libro ha cercato, mentre lo scrivevo mi sono resa conto di essere non ideologico, perché l'analisi profonda o la cognitivo comportamentale, ma di applicare a diversi tipi di domande risposte adeguate dal punto di vista della clinica e dal punto di vista dell'efficacia. Non so se sono stata chiara.
4: Ecco, dottoressa, voglio chiederle sempre così le mie domande iper semplificate, però mi sono utili per capire, no? E per spiegare. C'è una soglia di dolore che noi possiamo sopportare? Cioè, mi spiego, qual è il livello di sopportazione che noi dobbiamo avere? Perché, tornando al discorso che facevamo prima, lei mi dice sono tante terapie che possono aiutare in momenti diversi. Mi chiedo quanto però questa nostra fissazione sul trauma, no? Anche sociale, anche culturale, diffusa, poi non ci renda incapaci di sopportare il dolore, la pressione, la fatica. Cioè io banalmente lo vedo spesso, cioè lo sento dire a molti ragazzi, ma anche adulti, no? Al minimo stress, altro che non gestione delle emozioni, al minimo stress c'è proprio un'esplosione, e lo vediamo purtroppo anche in brutti casi di cronaca, specialmente riguardanti gli adolescenti, no? Non c'è manca un po' la capacità di sopportare un peso. E allora mi chiedo, c'è una soglia di difficoltà, di dolore, di stress, di pressione che si può sopportare? Come si fa a capire quale sia?
5: No, noi siamo fatti per affrontare tutto, ed uno dei problemi dei nostri pazienti è che vengono dicendo è troppo per me, no? Ho già amato, non posso più soffrire d'amore come ho sofferto per questa persona. Ma non è così, noi siamo fatti per affrontare tutto, siamo in un mondo in trasformazione, siamo dei corpi, delle menti in trasformazione, quindi non vedo soglie. È chiaro che posso imparare ad alzare la soglia, perché e nel libro in fondo io cerco anche di spiegarlo. Io vedo, ad esempio, quando insegno all'università, vedo dei ragazzini molto impauriti. È troppo, devo essere bravo, passo il tempo a fare il bilancio e mi do dei voti negativi, e come farò, e devo andare a trovare mia madre che è lontana, mi stanco. E io, vedendo tante di queste domande anche cliniche, oddio è troppo per me, no? Che è in fondo la sua domanda, io ho pensato anche che questo è il lato negativo degli studi sulla evoluzione dei bambini tra le due guerre nel Novecento di John Bowlby. Cioè i bambini prima non esistevano neanche nei quadri, erano come i cani e i bambini sotto il tavolo, e a un certo punto nasce la letteratura di Dickens, nasce l'attenzione ai bambini, e poi nasce la ricerca che dice guardate che i bambini trattati male soffrono e diventeranno alunni sofferenti. In questa cosa io vedo che molti dei genitori con cui parlo, sia degli allievi ma anche mi raccontano i miei pazienti, raccontano dei genitori iperprotettivi. Non ce la farai, oddio, domani non ce la farai. E l'iperprotezione è la parte negativa di una cosa importante, che è occupiamoci dei nostri bambini. E poi
4: questo, mi perdoni, perché questo è un tema centrale secondo me. Cioè questo è anche, prima i bambini non esistevano, viene da dire oggi si tende invece a restare bambini, perché questa iperprotezione e poi è anche una cosa che sì, da un lato sicuramente ti fa vivere meglio che non, no, ai tempi in cui ti mandavano, che ne so, nei campi a lavorare da minorenne. No, per carità. Detto questo però noi arriviamo a dei livelli oggi di iperprotezione che mi sembra che come effetto abbiano quello di caricare di ansia questi ragazzini, e dall'altro renderli, qualcuno diceva negli Stati Uniti, snowflakes, no? Fiocchi di neve, cioè inadatti poi a rispondere appunto ai mutamenti della vita circostante. Quindi esseri fragili che vanno in tilt per poco.
5: Sì, li iperproteggiamo, ne facciamo uno o due massimo. Prima se ne facevano 10 era diverso, si proteggevano. Non li facciamo, se li facciamo è uno, adesso sto un po' esagerando, e poi però li rendiamo fragili, però poi abbiamo sempre la pretesa che siano i più bravi del mondo. E quindi non abbiamo, questo io l'ho visto, perché ho avuto, questo faccio un esempio antichissimo, ma una volta ho avuto un esordio psicotico di un ragazzino con un lieve ritardo mentale che i genitori stavano mandando a studiare all'estero. Questo qui ha a che fare con la fragilità, no? È che è difficile per un genitore che fa un figlio capire che può essere fragile e semplicemente lasciarlo vivere. Tutti noi ci aspettiamo questi figli che saranno più bravi di noi, esploreranno più di noi, gireranno il mondo, sapranno 18 lingue, e non ci rendiamo conto che nelle famiglie, e lei sicuramente lo sa, c'è sempre stato quello un po' più fragile, che esplorava di meno e che veniva amato per ciò che era e anche accettato. Quindi è infragilimento e pretese. Quindi troppo trauma, infragilimento, pretese.
4: Che allo stesso tempo è una mancanza di riconoscimento del senso del limite.
5: Esatto.
4: E qui, che poi io adesso, forse viziato da un'altra prospettiva, però attribuisco sempre un po' alla mancanza del padre simbolico, cioè lei insomma, avrà già capito, la sua risata mi fa intendere insomma che ha capito, però
5: è un modo di dirlo, giusta, è un bel modo di dirlo,
4: però voglio dire, il padre che è quello che ti pone un limite, però dobbiamo anche saperli accettare, cioè io posso avere un limite, posso essere non il migliore di tutti, no? Posso essere quello che sbaglia, che non è bravo a scuola, che fa altro, poi chi lo
5: sa. Esatto.
4: Allo stesso tempo però devo riconoscere che esistono dei limiti, cioè delle regole che io devo rispettare, anche delle difficoltà che mi tocca affrontare nella vita, cioè è questo il bilanciamento, no? Però qua è saltato.
5: È questo che non sta più avvenendo, perché a me mi capita a pranzo con dei giovani che parla un bambino di 5 anni, tutti zitti perché sta parlando il bambino. Scusate, Luca voleva dire una cosa, ma quando mai? Non ho ricordi, essendo io abbastanza anziana, di me che interrompevo una conversazione di adulti. Quindi, come sempre, io non volevo neanche essere tragica, volevo soltanto indicare un fenomeno in evoluzione che ha punti di forza, sono molto amati questi bambini, no? Però anche limiti, confini, come lei sta dicendo, e che quindi bisognerebbe semplicemente interrogarli di più, guardarli di più, invece di attaccare alla loro mente le nostre pretese. Questo è tremendo, perché lì c'è tantissima sofferenza.
4: Forse anche appunto lì c'è una sofferenza dei genitori, forse anche qualcosa di più ampio, di generazionale, mi viene da dire, no? Proiettare delle aspettative e non so, anche la difficoltà però, come dire, di garantire la libertà a questi bambini, cioè che per me è una grande preoccupazione, cioè io mi chiedo come possa, no, con quello che lei ha descritto, cioè da un lato l'iperprotezione, dall'altro la fragilità, come fa poi uno a essere libero? Cioè libero di prendere le proprie scelte, libero di pensare con la sua testa, cioè da un lato se non sei schiacciato dall'ansia sei bloccato dalla paura, oppure sei reso, io sinceramente, poi magari sarà anche una moda di oggi, però quando sento l'ennesimo ragazzo, e ne ho visti, purtroppo ne vedo tanti in varie circostanze, ragazzo o ragazza che dice c'ho l'ansia, no? O dice o ha questa espressione che io ormai ritrovo tipica, ormai sarà un problema anche mio di bigottismo, non lo so, però io vedo una specie di un'onda depressiva diffusa che mi dispiace molto, ecco, perché non manca poi la reazione agli stimoli, secondo me è una cosa di paura, e poi ti manca la libertà di fare quello che, di fare qualcosa della tua vita.
5: Sì, infatti, ma io vedo dei genitori anziani, di ragazzi di 25 anni che ancora li vogliono consigliare. Io quello che vedo e che sostengo in modo provocatorio è che noi a 14 anni quello che dovevamo fare con i nostri figli di buono l'abbiamo fatto e che da quel momento in poi dobbiamo essere degli amorosi orecchi e per ascoltarli se ci chiamano. Invece qui vedo delle pretese di educazione, di spinta, di investimento che secondo me diventano un ostacolo all'ascolto.
4: Beh, possiamo dire anche però che è un po' colpa anche di qualche suo collega, nel senso che cioè, se uno va oggi, se uno deve diventare genitore, ma ormai è un po' di anni che è così, va ad esempio in una libreria, fa questo gesto diciamo controcorrente, dentro in una libreria si trova interi scaffali di volumi di autoaiuto, di counseling, coaching, cioè ti fanno venire da pensare che prima di fare il genitore ti devi leggere una bibliografia da tesi universitaria, no? o guardare i tutorial su YouTube, cioè c'è anche tutta una serie di cose, anche con i bambini piccoli, il pediatra che ti dà, ti sottopone mille regole, mille attenzioni. Credo che fosse un po' più semplice qualche anno fa, qualche decennio fa, sì. Se non altro con la mia generazione e con quelle precedenti.
5: Sì, con dei costi però, perché è chiaro che, cioè, diciamo che in fondo la sintesi tra quello che noi stiamo dicendo, quello che stiamo dicendo è che è l'ascolto e anche la flessibilità, cioè non volere sempre le stesse cose, né da noi stessi, non vale niente, né dai nostri figli, cioè lasciarli in pace. Ecco, questa è la mia idea.
4: E invece per lasciare in pace se stessi come si fa? Cioè per liberarsi un po' di questi condizionamenti, di queste pressioni, delle volte no?
5: Ce le mettiamo mentali.
4: Sì, ce le mettiamo anche un po' da soli. Qualche filosofo oggi sostiene che sia un po' tutta la civiltà occidentale che funziona così, cioè ti mette una specie di controllore interno, no? di autodisciplina, se ci discipliniamo da soli e ci reggimentiamo in questo sistema ipercompetitivo. Io penso che siano vere entrambe le cose, cioè quello che ha detto lei prima, poi cioè da un lato è vero che noi ci mettiamo in questo agone di competizione allucinante, è anche vero però che poi contemporaneamente non abbiamo il coraggio di fare scelte invece appunto di libertà, di indipendenza, cioè c'è la doppia faccia, si compete tantissimo e si fatica ad assumersi le proprie responsabilità.
5: Sì, posso dirle una io penso che si compete moltissimo in astratto, rimuginando, guardando il futuro, ma in realtà la risposta, e su questo c'è un sacco di ricerca estremamente interessante, e io faccio anche un esempio che è carino. Immagine che io e lei stiamo guardando due giocatori che stanno giocando a tennis, e li guardiamo, poi a un certo punto io le dico, senti, andiamo a berci una birra, li lasciamo a giocare e noi ci tuffiamo nella realtà concreta. Quindi quando io una volta ho fatto un TED carino che dicevo pensare meno, pensare meglio, cioè impariamo a fare di più e a pensare di meno, no? Mettiamo le nostre mani nella realtà e facendo impariamo. E in fondo, se noi guardiamo anche i nostri piccoli percorsi professionali da artigiani, le scelte sono avvenute per caso quando facevamo veramente le cose, non quando le immaginavamo grandiosamente.
4: Beh, questo però è un segno anche un po' di un'altra caratteristica, senza fare troppa sociologia, però un'altra caratteristica diffusa, che è la lontananza dalla realtà, cioè un po' l'alienazione,
5: sì.
4: che è diffusa nel senso che noi viviamo parte della nostra realtà all'interno di un universo artificiale.
5: Certo.
4: E poi più i giovani sono giovani, più i ragazzini, insomma i bambini anche oggi passano gran parte della loro realtà in un mondo, della loro vita in un mondo artificiale. E dall'altro manca un pochino il contatto, come dire, con la dura terra, sempre anche
5: giocare a calcio e sbucciarsi le ginocchia.
4: È così come delle volte avere un'amicizia e anche litigare, amare e anche
5: lasciare
4: o essere lasciati e ottenere un risultato e anche fare una fatica incredibile, magari rimanere delusi.
5: Sì, infatti è interessante l'analogia che lei fa tra quella che dicevo io, che era l'astrattezza del rimuginio, no? E l'astrattezza del nostro mondo che poi si è aggravato tantissimo dopo il Covid, perché il Covid siamo stati chiusi con i nostri computer per un anno e mezzo e questo sicuramente non ha fatto bene né a noi, ma soprattutto ai nostri ragazzi, che allora erano preadolescenti e dovevano cominciare a esplorare i corpi dell'altro e che erano chiusi con la mamma che rompeva le scatole o il papà che rompeva le scatole.
4: Beh, questo da un punto di vista, diciamo, simbolico è terrificante, cioè è una specie di reclusione volontaria nel ventre della balena, no?
5: Sì, è vero.
4: Io la vedo anche così, nel senso che lì c'è un enorme leviatano e non a caso il leviatano è l'immagine di Thomas Hobbes dello Stato che ti protegge, cioè la protezione totale, quella di cedere ogni libertà a questo mostro che ti racchiude. Sarà anche magari una cosa di sicurezza, però poi in tutta questa sicurezza che è solo apparente uno non vive più.
5: Non cioè, ci sbucciamo le ginocchia.
4: E questo è un
5: questo
4: tema.
5: Mi colpisce, scusi se la interrompo.
4: No, prego.
5: Quando vado, siccome vado tantissimo in treno, mi colpisce che nel microfono del treno dicono due cose insensate. Una è: state attenti quando scendete dal treno. Ma scusi, ma io sono responsabile. Cioè, e l'altro è: non lasciate le vostre cose nel treno. Cioè, questo è un imbambinimento degli usi. Ma scusa, ci penso.
4: Sì, diciamo perché avrebbe più senso dire: se lasci le tue cose ce le prendiamo noi, arrangiati, no?
5: Esatto, anche perché non c'è un recupero bagagli in Italia.
4: Appunto cioè, questo è molto interessante questa cosa ed è un'immagine perfetta. Certo che sto attento quando scendo dal treno, che dovrei fare? Però
5: mi getto
4: di fuori, però evidentemente se si sente il bisogno così di ripeterlo, evidentemente qualche motivo c'è. Però io, guardi, la terrei, professoressa, a parlare giorni, perché sono delle perle di saggezza, però non possiamo neanche anticipare troppo, perché bisogna anche fare questo sforzo, che non è nemmeno troppo grande, no? Che non provoca troppo dolore, di andare in libreria. Lo potete ordinare anche su internet, ma è più bello prendere i libri in libreria. L'editore è Vallardi, il titolo è Il trauma non è un destino, lo scrive la professoressa Sandra Sassaroli, si trova in libreria, è una lettura che ha dato anche tanti consigli pratici, anche un po', se posso dirla in maniera sintetica, per avere un po' meno menate, quindi questo è un grande spot, non credo che ci faranno la fascetta del libro con questo, però insomma abbiamo detto anche cose più intelligenti in
5: grazie,
4: questa conversazione. Grazie professoressa, grazie.
5: Buongiorno, grazie.
4: E allora grazie di nuovo alla professoressa, appunto se volete potete acquistare il suo libro, trovarlo in tutte le librerie. Noi adesso ci fermiamo qualche istante, ma poi ritorniamo fra pochissimo, quindi state qui perché abbiamo ancora tante cose di cui parlare, state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, Corrente Alternata torna al volo.
3: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo.

0: Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
4: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti, padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
3: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0 fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza, e allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
6: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
5: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
3: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
8: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo e questa è Corrente alternata. E stiamo parlando della libertà, no? Di varie forme di libertà, del modo in cui possiamo gestire la nostra vita e anche quella dei nostri familiari. E qui c'è un grande tema, una grande storia che ovviamente noi seguiamo da tempo, che è quella della famiglia Trevelyan. È una storia drammatica perché questa settimana una delle bambine, sono 3 i figli, lo sapete, una dei 2 gemellini, una bambina di 7 anni, si è sentita male. In realtà è accaduto domenica scorsa e ci sono state delle modalità un po' particolari, nel senso che questa bambina è stata diversi giorni in ospedale, però al momento in cui si è sentita male, appunto domenica scorsa, i suoi curatori, quelli che la seguono dalla casa protetta, hanno chiamato il papà, Nathan Trevelyan, papà della famiglia del Bosco, e però aveva il cellulare staccato, comunque non raggiungibile, e invece di chiamare, come sarebbe stato logico fare, la mamma, cioè sta male una bambina, insomma,

0: questi due genitori non sono dei criminali. È vero pure che secondo la psichiatra nominata dal tribunale, secondo gli assistenti sociali, insomma secondo il giudice, non sono in grado di fare i genitori. Dopodiché però, se una bambina sta male, mi sembra il caso di avvisare perlomeno la famiglia, no? Però quando hanno chiamato il papà non lo hanno trovato disponibile, e cosa hanno fatto? E non hanno chiamato la mamma, niente, hanno portato la bambina in ospedale e i due genitori sono stati avvisati solamente il giorno dopo, cosa che io trovo veramente assurda. Peraltro la bambina è rimasta ricoverata diversi giorni e ha dovuto passare delle notti senza i genitori, da sola in ospedale. Io non capisco perché ci si accanisca in questo modo, sinceramente, cioè per quale motivo non sia stato concesso alla mamma o al papà di rimanere con lei nottetempo, cioè qual è il problema, che cosa potranno mai fare, rapirla questa bambina? Cioè è questo che io continuo a non capire. Mi pare che nei confronti di queste persone, nei Trevaglio, non ci sia un accanimento veramente veramente allucinante, c'è qualcosa che io non riesco proprio a capire, a sopportare, a tollerare. Questa storia poi della malattia, a parte che contraddice un po' tutta la narrazione, cioè si era stato detto ma come, questi sono genitori degeneri, hanno fatto star male i loro figli facendogli mangiare dei funghi, no, per cui si sono intossicati. Va bene, allora sono genitori degeneri, però guarda un po', arriva una bambina a essere ricoverata, anche se sta in casa protetta, anche se sta in mezzo, no, alle persone che in teoria dovrebbero garantire la sua incolumità e dovrebbero adesso finalmente trattarla nel migliore dei modi, finalmente dovrebbero essersi felici questi bambini, e invece guarda un po' che succede. Cioè succede che una di loro appunto sta male al punto da finire ricoverata e non può neanche vedere la mamma. Io la trovo una tortura incredibile. Perché c'è stata una perizia molto molto discutibile, no? Quindi insomma il dato è che la famiglia del Bosco continua a restare separata, continua a vivere momenti di grande difficoltà. È uscita anche sui giornali, ormai sappiamo il contenuto della perizia formulata nelle passate settimane dall'esperta indicata dal Tribunale dei Minori dell'Aquila. Abbiamo visto negli ultimi giorni un po' di commenti dall'Ordine dei Giornalisti, dalla Garante dell'Infanzia dell'Abruzzo, poi anche da Chiara Saraceno, qualche insomma firma della stampa che invitava a rispettare di più i minori sui giornali, insomma non scrivere dettagli della loro vita. Io credo che insomma per fortuna che i giornali si sono occupati di questa vicenda, perché altrimenti non ne sapremo nulla e questa famiglia di Palmoli sarebbe in grande difficoltà. Tuttavia quello che è accaduto è che appunto continuano a restare separati. La Corte d'Appello dell'Aquila sostanzialmente ha respinto l'appello fatto dai genitori, anche se per una questione tecnica, cioè dicendo non siamo noi titolati a decidere, deve essere il tribunale. Professor Torino Cantelmi, intanto grazie come sempre della sua disponibilità, e le voglio chiedere per iniziare di dirci come sta questa famiglia, come stanno i bambini e come stanno Nathan e Catherine Trevaglion. Abbiamo sentito nei giorni scorsi un audio terrificante, che è uno di quelli registrati quando la mamma era ancora nella casa protetta a Vasto, no? Una notte con questo bambino disperato. Ecco, come stanno in questo momento i genitori e i bimbi?
1: Sui bimbi abbiamo poche notizie reali, li abbiamo visti l'ultima volta in occasione delle attività peritali. Noi confermiamo purtroppo il nostro appello, perché siamo convinti che tutto questo sia molto dannoso per i bimbi. I genitori ovviamente soffrono in un modo indicibile, e direi che quando ho sentito quell'audio, in realtà noi materiale simile lo abbiamo già depositato da molti mesi al tribunale. Abbiamo consegnato materiale documentale ineccepibile dal nostro punto di vista, però quando ho sentito quell'audio ho capito quanto dolore deve avere Catherine per non essere creduta. cioè sostanzialmente ho sentito il bisogno di dire quanto possa essere doloroso per Catherine essere continuamente delegittimata. Questa perizia, così dal nostro punto di vista clamorosamente ingenua sul piano scientifico, questa perizia però qualcosa di buono lo dice. Non è stata in grado di dimostrare che Catherine e Nathan sono malati di qualche malattia psichiatrica, di qualche disturbo psichiatrico, ma neanche di disturbi della personalità. Cioè la perizia non è in grado di dimostrare questo e quindi dice boh, non ci sono malattie, sono sani, sani di mente, cosa che noi già sapevamo da tempo e già lo diciamo da molto tempo. Poi però, e qui è interessantissimo l'aggancio, con delle illazioni su test assolutamente deboli che contestiamo radicalmente, ma presenteremo tutta la documentazione scientifica su questo, la perizia dice beh vabbè, però ci sono dei tratti, non so, per esempio la rigidità, e questi tratti quindi ci dicono che questi genitori sono inadeguati, che è un'affermazione clamorosa dal punto di vista tecnico. Un tratto, perché possa pregiudiziare la capacità genitoriale, deve avere delle caratteristiche specifiche, cioè bisogna dimostrare che quel tratto, io penso che qualunque genitore abbia tratti, sono genitori perfezionistici per esempio, genitori rigidi, genitori più rilassati, ognuno di noi come genitore ha dei tratti, poi bisogna dimostrare che questi tratti sono un guaio per i bambini. Ma insomma siamo su un filo, su un equilibrio assurdo, veramente incredibile.
0: Mi spiega questo. Una cosa, professore, perché io l'ho vista questa perizia, no? E c'è tantissimo spazio dedicato a questo test che mi risulta, insomma, che si faccia, no? Frequentemente, però c'è questo test in cui viene chiesto a sia Nathan che a Catherine di disegnare degli alberi e poi degli altri oggetti. Io sinceramente, come si faccia, ma magari sono io che sono, anzi sicuramente sono io che sono ignorante, però leggo, non so, Catherine ha disegnato quest'albero e ha disegnato il tronco molto robusto, quindi potrebbe essere una quercia, quindi da lì si desume tutta una sua come dire, se sono ricordo, se un bisogno di protezione, una cosa di sostegno, una cosa di questo genere. Nathan invece usa i bambini usano il colore nero, Nathan usa questo, quell'altro, fa un fusto, cioè diciamo, capisco che non sia una scienza esatta, però io sinceramente
1: no, ma io capisco invece la vostra perplessità, cioè voglio dire, poi quando ovviamente la gente si stufa di seguire i voli pindarici degli psicologi, gli psicologi si lamentano e dicono ah, ma noi non siamo creduti abbastanza, non abbiamo abbastanza riconoscimento sociale. Il problema è che il riconoscimento sociale bisogna conquistarselo con la credibilità scientifica. Allora, dedurre, appunto, dicevo, tirano fuori dei tratti da questi test grafoproiettivi. I test grafoproiettivi, come chiunque di voi legga, qualunque giornalista ha letto, io sono curioso di sapere come sia stato possibile, la perizia è stata letta dai giornalisti prima che io la ricevessi, questo lo dico perché è stato interessante, quindi ho preso molte cose prima di poterla leggere, e come, e quindi ci sono avete scritto degli articoli esilaranti su queste interpretazioni, e credo che purtroppo la satira su questi test sia tutta meritata, cioè nel senso che davvero tirar fuori dei tratti da questi test è possibilistico, probabilistico, ipotetico, come dicono nella perizia stessa, ma su cose probabilistiche e ipotetiche davvero tirar fuori poi delle prescrizioni limitative per la vita delle persone è clamoroso, cioè come si fa a decidere la vita delle persone sulla base di questi disegni. Devo dire che la perizia aveva un focus, cioè stabilire la capacità genitoriale, e per esempio c'è un gravissimo vulnus, nessun test oggi riconosciuto per determinare la capacità genitoriale, che è un costrutto complesso, è stato fatto. Ma c'è un altro vulnus ancora più clamoroso.
0: Cioè, no, mi spieghi, si soffermi un attimo, la prego, su questo. Cioè, dovevano fare altri test,
1: certo,
0: diversi?
1: Ci sono test specifici per valutare la capacità genitoriale che non hanno saputo o voluto fare. E, l'MPI è un test che valuta la qualità della salute mentale delle persone, e questi, Catherine e Nathan sono risultati del tutto normali. Il colloquio clinico ha la sua validità, ma sono risultati normali. I test hanno un'attendibilità, questi test grafoproiettivi, secondo, abbiamo utilizzato varie sorgenti di intelligenza artificiale, insomma, complessivamente, ma poi li contestiamo punto per punto, hanno una attendibilità scientifica pari al 25%, quindi nulla, e stiamo parlando del niente. I test specifici per la capacità genitoriale non sono stati fatti, quindi questo è un clamoroso vulnus. Ma poi c'è un altro vulnus ancora più clamoroso che andrebbe sottolineato pesantemente, e cioè la psichiatra non ha fatto colloqui clinici con i bambini, non ha fatto nessuna attività clinica con i bambini e soprattutto non ha fatto nessuna osservazione sul rapporto bambini-genitori. A questo punto tutto quello che è detto sui bambini non ha nessun riscontro clinico, sono altre, io direi così, sogni, altre immaginazioni desunte da altri test grafoproiettivi assolutamente deboli, inattendibili, ma che oltretutto sono stati somministrati in un modo sbagliato, perché la psicologa che è stata scelta per fare i test non conosce la lingua inglese e ha dato, qui insomma sono delle cose veramente incredibili.
0: Cioè la psicologa, che è quella che poi pubblicava i post contro la famiglia, non solo aveva questo evidente pregiudizio, evidente ai miei occhi, ma non conosce l'inglese, che è la lingua che i bambini...
1: Quindi siamo arrivati ad alcune cose assurde. Ad esempio, mi dici chi è più amichevole di queste figure, dico per dire, e il bambino rimane perplesso, allora facciamo vedere, allora col telefonino prende la, va sul telefonino, mette, fa la traduzione e fa vedere la parola in inglese al bambino. Secondo voi queste sono istruzioni attendibili per fare dei test? Voglio dire, veramente questa perizia fa acqua a tutte le parti. Ma poi la cosa ancora più esilarante, perdonatemi se vado così proprio a braccio, ma la cosa più esilarante è la bibliografia. Il 75% della bibliografia ha più di 25 anni, ma di che stiamo parlando? Si cita Bowlby, che è un grande, ma noi insegniamo, io ho una scuola di specializzazione tutta centrata sulla teoria dell'attaccamento, loro citano il fondatore e poi tutto quello che è successo nei decenni successivi, in cui abbiamo elaborato teorie, prassi, cioè abbiamo approfondito tantissimo, è cambiato il mondo, tutto questo è ignorato. Ci sono citazioni a caso, testi che non ci azzeccano nulla con l'elaborato, insomma è una bibliografia che dimostra se lei, il grado di conoscenza, a mio parere.
0: Insomma, lei da professore, sono studente, presentasse una cosa del genere...
1: No, è una bibliografia da bocciare assolutamente, non, senza alcun dubbio, ma non c'è bisogno di grandi cose. Insomma, siamo molto perplessi. Io vorrei fare una riflessione più generale, però. Cioè, mi sembra che questo caso molto complesso, molto scivoloso, molto difficile in effetti, però su questo caso stiano franando un sistema di competenze che non sono più adeguate per fronteggiare un caso di questo tipo. Ecco, a me sembra che nel complesso ci sia questo tema, non tanto il tema della malafede, io non credo a questo, credo che proprio ci sia un sistema di competenze che frana di fronte a un caso complesso come questo, che non, a mio parere non viene affrontato nel modo giusto.
0: È un sistema di competenze di chi? Degli psicologi? Dei neuropsichiatri?
1: No, è proprio complessivo, mi sembra che complessivamente il sistema delle competenze stia franando e probabilmente dobbiamo ragionare e riflettere, insomma, ecco, per fronteggiare un caso di questo tipo e accompagnarlo abbiamo bisogno di un team multidisciplinare in cui ci sono persone esperte dell'infanzia, neuropsichiatri infantili, persone esperte di teoria dell'attaccamento, persone esperte davvero che possano supportare anche i servizi sociali, che ovviamente hanno le loro competenze ma non hanno questo tipo di competenze.
0: Questo è un ragionamento simile a quello che faceva una sua collega molto autorevole del Gemelli in un'intervista proprio con me qualche giorno fa, e diceva bisognerebbe avere insomma appunto un team con più persone che valutano, e questo andrebbe fatto prima di arrivare alla sottrazione, all'allontanamento dei minori, diciamo così. C'è un'altra cosa però che le voglio chiedere, perché c'è una grande assenza, a parte tutte le cose tecniche diciamo che lei ha notato e che io non ho alcuna autorità, no, per mettere in discussione, però c'è una cosa che ha colpito anche me così a prima vista, cioè mancano in questa perizia, dove pure si citano vari esperti, vari testi di qui di là, insomma valutazioni, c'è dentro anche il parere della curatrice, poi dell'assistente sociale, però non c'è un riferimento ai neuropsichiatri dell'ASL che invece sono giunti a conclusioni opposte, cioè hanno detto qui non c'è, insomma, una famiglia sommato che funziona, bisogna arrivare al ricongiungimento, insomma. E non c'è, io capisco che magari il professor e i suoi colleghi come il professor Andreoli o Ammaniti, insomma, hanno scritto degli articoli sui giornali, hanno rilasciato interviste, non hanno fornito delle consulenze tecniche, ho capito, però non si tiene conto in nulla, ecco, delle visioni differenti su questo tema in questa perizia. Poi magari lei mi dirà non dovevano farlo, cioè non era quello il luogo, però io vedendo che c'è il parere dell'assistente sociale mi dico, ma allora perché non c'è un riferimento, una smentita, un confronto con quello che dicono i neuropsichiatri dell'ASL?
1: No, ma questo è una delle criticità che abbiamo messo in evidenza, cioè un peccato di omissione viene commesso in questa perizia, vengono omessi nei processi valutativi tutte le voci dissonanti, vengono inseriti nei processi valutativi soltanto le voci, peraltro a mio parere non competenti sul piano clinico, di avvocati, curatrici, appunto, o assistenti sociali o osservazioni, e questo ci è sembrato veramente un altro vulnus di questa perizia, non tener conto delle voci dissonanti. E peraltro sui bambini si arriva a conclusioni totalmente opposte, quindi veramente le conclusioni che vengono tirate fuori dai bambini, i quali, ripeto, non sono state valutate clinicamente, quindi perché la nostra CTU si è astenuta dal fare attività clinica su questi bambini, non so se per quale motivo, per quale scelta, e li ha solo incontrati informalmente, questa è stata la sua, non sappiamo se questo incontro informale poi si è tradotto in elementi valutativi, non ci consente di fare questo perché essendo un incontro informale non lo riporta nella perizia, e quindi tutto si appende a quel filo esile dei test grafoproiettivi somministrati in modo a nostro parere irregolare e valutati anche in modo irregolare, per esempio, vabbè, ci sarebbero delle cose tecniche, ma insomma delle risparmio, ma ci sono delle valutazioni che a nostro parere sono proprio sbagliate, e quindi vedremo insomma poi di dimostrarlo nelle sedi giuste, ma insomma nel complesso è una perizia tutta spostata verso, e qui noi individuiamo anche degli aspetti di pregiudizio, c'è una cascata di domande che secondo noi sono domande che dimostrano un pregiudizio in chi le fa, e quindi ci sembra che ci sia anche questo,
0: cioè secondo lei sono partite prevenute in qualche modo, cioè
1: non volontariamente prevenute, ma sono pregiudizi. Per esempio in questa perizia a nostro parere c'è un bias, un errore clamoroso, cioè quello di non riuscire a leggere la diversità socioculturale se non in termini poi di problema, e poi tradotto immediatamente in termini di inadeguatezza genitoriale, cioè la diversità socioculturale non viene letta per quella che è, ma vittima di un pregiudizio si trasforma immediatamente in problema. Problema non clinico, perché dal punto di vista clinico non ci sono problemi, ma problema così, appunto, in questo per noi c'è un pregiudizio, insomma sono dei bias clamorosi in questa perizia.
0: Questo non è un bene, perché io l'avevo anche provato a scrivere, secondo me non è la cosa migliore che chi fa i test poi abbia scritto prima delle cose online che dimostrano invece dei pregiudizi o comunque delle valutazioni negative, e peraltro mi permetto di notare un'altra cosa, cioè anche qui si è detto no, ma vabbè, ma il tribunale risponde agli articoli che noi avevamo fatto uscire, dice sì, non c'è, non si pone il problema perché in fondo questa psicologa Valentina Garrapetta avrà scritto dei post sgradevoli sui social, però ha un ruolo marginale in tutta questa operazione, non deve solo somministrare dei test.
1: Peccato che non è così, perché poi sui bambini è l'unico ruolo che genera una definizione dei bambini, cioè l'unica attività svolta sui bambini è stata svolta dall'ausiliaria. Questo la dice lunga.
0: Appunto, dentro la perizia, poi quello che scrive la Garrapetta, questi test hanno una parte rilevantissima, quasi più a livello numerico di pagine.
1: Al di là del livello numerico, nei processi valutativi ciò di cui si tiene conto sono soltanto gli elementi tirati fuori da questi test grafoproiettivi, quindi voglio dire tutto il resto, che invece dimostrerebbe che sono due persone normali, assume meno importanza, mentre quello che emerge dai test grafoproiettivi, che non emerge nulla se non dei tratti di personalità, diventa quindi il ruolo dell'ausiliaria è decisivo in questa perizia. Questo non ci lascia tranquilli, ma il pregiudizio non è tanto nell'ausiliaria, noi quello che vediamo è proprio nell'impianto della perizia, nella modalità di porre le domande, nelle domande che vengono poste, insomma facciamo delle osservazioni di questo tipo, sono legittime osservazioni che vogliamo fare su questo. Non pensiamo che uno parta prevenuto, però pensiamo che sia vittima esso stesso
0: come tutti noi, cioè noi ci mettiamo delle lenti osservando una vicenda, poi non sempre siamo in grado di togliercelo, spesso non ci accorgiamo neanche di averle. Esatto. No? Non è cattiva fede, diciamo così, si possono fare degli errori, poi ovviamente loro fanno le loro valutazioni e chiunque può fare le sue. Diciamo che qui abbiamo affrontato degli aspetti tecnici che però sono rilevanti, perché poi determinano la vita di un'intera famiglia. Grazie al professor Tonino Cantelmi per il suo lavoro e ovviamente anche per la disponibilità che dimostra ogni volta nel parlare con noi. Se volete, iscrivetevi al nostro canale. Torniamo alla prossima. E allora grazie come sempre al professor Tonino Cantelmi per suo contributo, per la sua disponibilità e anche per l'attenzione con cui segue questa famiglia, che è veramente meritevole di essere, secondo me, sostenuta proprio alla luce di tutte le cose incredibili che stanno avvenendo, compresa questa dell'ospedale, del ricovero. Ci fermiamo qualche istante, ma restate qui perché Corrente Alternata torna fra pochissimo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
2: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
7: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e come sapete ci occupiamo di tanti temi di attualità ma anche di approfondimento, cerchiamo di fare anche un po' di cultura. E allora io voglio dare un caloroso benvenuto al professor Pier Giorgio Di Freddi, che ha appena pubblicato per Raffaello Cortina un libro a cui ho come la sensazione che tenga molto, anche perché è su un personaggio che un po' gli assomiglia, io credo. Si intitola Cattivo Maestro, non per il cattivo maestro, gli assomiglia, Cattivo Maestro, Bertrand Russell, logico, ateo, libertino, pacifista, che insomma, logico, ateo, libertino, pacifista, credo, adesso non voglio fare illazioni sul libertino, professore, però
8: esatto.
7: glielo auguro, se vuoi, vabbè, ognuno insomma fa, però a suo gusto, però invece tutte le altre cose mi sembra che questo sia un po' il suo orizzonte, no? Abbia un po' forse contribuito a formare anche la sua identità di intellettuale, di insegnante, di autore.
8: Ma credo addirittura mi ha contribuito a cambiare la vita, perché io avevo fatto l'istituto tecnico da geometri nel 69 e sarei andato a fare ingegneria, stavo ormai dopo la maturità andando a iscrivermi, quando ho trovato un libro di Bertrand Russell su una bancarella, si intitolava L'introduzione alla filosofia matematica, e l'ho letto, sono rimasto folgorato, ho deciso di non fare più l'ingegnere, dunque di non andare a lavorare, bensì di fare il matematico. E non solo, ho fatto proprio il logico, nel senso che ho fatto la tesi e poi le ricerche in seguito e la divulgazione ancora dopo, sempre in quel campo lì della logica, quindi è stato proprio letteralmente un buon maestro per me, poi per altri magari appunto cattivo maestro, ma io lo
7: ecco, perché cattivo maestro?
8: Questo lo si dice anche oggi di coloro che hanno idee che vanno un po' contro non per la maggiore, diciamo. E lui è stato uno che anche personalmente poi ha pagato per avere queste idee, no, diciamo, non mainstream, come verrebbero chiamate oggi. È stato due volte in prigione, la prima volta nel 1918 per propaganda anti-bellicista. Pacifista, ha fatto 6 mesi in galera, anzi quel libro che ho citato poco fa, L'introduzione alla filosofia matematica, l'ha scritta proprio in prigione, una condanna da 6 mesi, e lì aveva meno di 50 anni, ma nel 1961, quando ormai di anni ne aveva invece 89, quasi 90, finì un'altra settimana in galera, questa volta perché aveva manifestato per la pace e per il disarmo nucleare. E quindi, certo, dal punto di vista, diciamo così, dell'establishment, uno che sia contrario alla prima guerra mondiale in Inghilterra, che sia contrario agli armamenti nucleari nel periodo appunto degli anni 60, era considerato un cattivo maestro, insegnava cose che quelli che lo chiamavano così non volevano che si insegnasse. E credo che anche oggi ci siano i cattivi maestri, a seconda della parte politica in cui uno si trova, quelli che la pensano diversamente da lui e che insegnano cose diverse, sì, sono cattivi maestri, ma chiaramente io l'ho messo come un titolo di vanto per lui.
7: Direi di sì. Questo libro, in qualche modo, con questo discorso prosegue un po' il ragionamento che lei aveva fatto nel libro precedente, no? Che parlava del marcio che c'è in Occidente, e quello che emergeva da quel libro era prima di tutto, come dire, una disabitudine alla libertà e all'indipendenza di pensiero, a prescindere poi dal fatto che uno abbia un'idea o un'altra, no? Mi pare che il senso anche di questo secondo, di questo nuovo lavoro sia questo qui, cioè oggi sarebbe un cattivo maestro perché pensa con la sua testa e dice quello che vuole senza timore e senza piagnistei.
8: Esatto. Sì, sì, esattamente quello. Cioè, lui, tra l'altro, essendo appunto un logico matematico e anche un filosofo di professione, l'idea sua era: io cerco di seguire la ragione, di fare dei ragionamenti. Se questi ragionamenti mi portano in zone che magari non sono quelle che non bisogna calpestare, perché ci sono cartelli appunto che dicono qui non si deve calpestare, lo faccio lo stesso. Anche se poi non sempre naturalmente la ragione porta magari nelle stesse direzioni. Per esempio, il libro contro l'Occidente, non sono sicuro che Russell l'avrebbe apprezzato, perché lui era un pacifista e appunto pagò, appunto, come ho detto due volte nella sua vita, anche abbastanza duramente, però era contro certe guerre, in particolare la prima guerra mondiale, che considerava un inutile carnaggio, diciamo così, macello. E contro ovviamente il disarmo nucleare, o meglio per il disarmo nucleare, contro le possibili guerre atomiche, ma in realtà non era contro tutte le guerre, anzi scrisse un famoso articolo già agli inizi del Novecento in cui lui classificava le guerre possibili, e tra quelle metteva per esempio le guerre che ovviamente bisogna fare perché sono guerre giuste, perché qualcuno ti attacca per esempio, quindi tu ti devi difendere, oppure le guerre che sono considerate guerre di civiltà, le chiamava così. Lui era appunto un suddito dell'impero britannico, non solo, era poi un lord nella seconda parte della sua vita, quando ereditò il titolo aveva l'ordine al merito, quindi era perfettamente integrato, e considerava che le guerre coloniali erano semplicemente un tentativo di portare la civiltà, che sarebbe un po' l'analogo di quello che oggi noi chiamiamo le guerre per portare la democrazia. Quindi da quel punto di vista oggi, insomma, non bisogna confondere il suo pacifismo con un pacifismo a 360 gradi, come potrebbe essere quello del Dalai Lama da una parte o del Mahatma Gandhi dall'altra, cioè contraria a ogni violenza.
7: È curioso, sa, perché mi fa venire in mente questa sua nota, che è molto interessante, perché probabilmente tanti leggeranno questo libro e lo ameranno, no? Poi l'idea appunto di un uomo molto razionale, un uomo di scienza, sono anche cose, insomma, che oggi funzionano bene. Probabilmente molti di quelli che potrebbero amare questo suo libro, se leggessero quello di prima, farebbero la stessa cosa, cioè se la prenderebbero con lei accusandola di essere tutto tranne che logico, razionale, no? Che poi un po' sono le accuse che in parte le hanno mosso, cioè siamo sempre da quelle parti lì, no? Cioè uno diventa cattivo maestro, o come diceva Arbasino, cioè un attimo passare da venerato maestro, solito stronzo, a seconda di quello che scrivi. Io ho questa sensazione, cioè che lo Di Freddi, cantore della bellezza della matematica, della logica, di un certo tipo di libertà, piaccia. Quando però lo stesso Di Freddi, che poi sono la stessa persona, invece esprime magari qualche visione come quella che lei ha espresso nel libro precedente, allora gli piaccia un po' meno.
8: Ma la cosa interessante è che molti matematici, naturalmente molto più titolati di me, e addirittura a volte addirittura più titolati di Bertrand Russell, penso per esempio a Évariste Galois, che è l'inventore della teoria dei gruppi, che agli inizi del 1800, verso il 1830, finì la sua vita in un duello, no, impegnato politicamente sulle barricate e così via, oppure a Grothendieck, che è stato uno dei grandi matematici, qualcuno dice il più grande matematico del Novecento, che ad un certo punto abbandonò la matematica, se ne andò sui monti a vivere da eremita, e quando aveva preso la medaglia Fields, che è l'analogo del premio Nobel, lo prese al congresso di Mosca e fece subito naturalmente un cancan, perché fece una conferenza stampa sulle scale dell'Università di Mosca, fu preso in custodia dagli agenti dell'Unione Sovietica e così via. Credo che coloro che pensano che un logico non usi la logica, non sappia usare la logica, forse peccano di ingenuità, e che la logica è qualcosa di astratto, ovviamente, anche di freddo, razionale. E spesso nelle cose umane noi non vogliamo usare la logica. Leopardi, per esempio, sarebbe stato contrarissimo. Lui diceva: niente di più irrazionale che volere sempre usare la razionalità, no? Quindi da quel punto di vista lì lui distingueva: la razionalità ha i suoi campi di applicazione e in altri campi non bisogna applicarla. I critici pensano invece che bisogna applicarla sempre, ma che i logici non sanno applicarla, no? E invece credo che abbia più ragione Leopardi, che non sempre bisogna essere razionali.
7: O forse io mi permetterà, non solo ignoro gran parte della matematica, cioè
8: guardi, in buona compagnia siamo tutti così, perché ciascuno conosce soltanto un angolino, soprattutto oggi che la matematica è così estesa, no, diciamo così. Ma questo per dire appunto che non ci si deve preoccupare di non conoscere tutta la matematica.
7: Allora, io sono molto più, non tutta, diciamo che io sul leggere e scrivere non ho problemi, sul far di conto, ecco, già lì, no, e quindi non faccio testo, però mi sembra, a proposito di logici, che oggi il tema sia più che, oltre che quello che dice lei, no, non riconoscere ai logici la capacità di usare la logica anche in altri campi, ad esempio la politica o le questioni internazionali, il punto sia anche che la logica che vale, cioè come la scienza che vale, però la logica che vale sia quella che tende a dar ragione a quello che ha l'opinione prevalente, diciamo così, no? Cioè a me, perché parlavo delle critiche al suo libro, perché poi noi, da quando è uscito quel libro a oggi, no, in cui lei fa questo elogio di un pensatore libero, in fondo è questa la grandezza, no? Un pensatore libero che fa delle scelte anche molto coraggiose, ebbene non mi sembra che sia cambiato granché, cioè continuano a imperversare gli stessi vizi che imperversavano quando lei ha pubblicato quel libro, per cui la logica che vale è solo quella del pensiero prevalente, diciamo così, e delle volte anche a spese del principio di non contraddizione, cioè un giorno si dice una cosa, il giorno dopo il suo contrario, però se fa comodo al discorso del potere, allora quello va bene. Penso alla questione della guerra, ad esempio.
8: Assolutamente, ma poi soprattutto è interessante anche da un punto di vista sociologico, diciamo così, vedere come certi argomenti o appunto addirittura certi modi di pensare si usano quando fa comodo e quando non fa comodo invece non si usano più. Per esempio, in questi giorni c'è la Biennale di Venezia, no? Si sente qualcuno che dice: ah, hanno fatto benissimo a non accettare, o meglio, il governo a chiedere di non accettare il padiglione russo, ha fatto malissimo, butto fuoco invece ad accettarlo, eccetera, perché l'Ucraina sta facendo una guerra, no? E quindi bisogna boicottare gli artisti. Però oggi la Russia non è l'unica nazione che fa la guerra, a parte che ce ne sono una cinquantina qui, ma anche di quelle grandi, no? L'America e Israele sono pienamente in guerra e tra l'altro stanno facendo più guai, mi sembra, no, di quanto non ne faccia la Russia ai confini di casa sua, mentre invece Israele e gli Stati Uniti vanno in giro per il mondo. Anche perché molti non si sono accorti che questa non è la terza guerra di Trump dopo il Venezuela, ma ce ne sono state tante altre di cui la maggior parte di noi non ha nemmeno sentito mai parlare, tipo il bombardamento della Nigeria o dello Yemen e così via, no? Queste cose si fanno, e allora perché non si usano gli stessi pesi e le stesse misure per tutti, e di dire: io non vorrei che ci fosse il padiglione russo, ma nemmeno quello americano, nemmeno quello israeliano. Invece quando si tratta di boicottare Israele, per esempio, apriti cielo, finora di boicotti di Israele non ce n'è stato nessuno, in particolare l'Europa ha provato a fare un boicottaggio e si è trovata contro, paradossalmente, il nuovo asse degli anni 30, no? Cioè la Germania e l'Italia, che hanno bloccato questo provvedimento, perché nel momento in cui la Russia ha invaso l'Ucraina, lo stesso giorno sono state prese le prime sanzioni e si è cominciato appunto a boicottare la Russia, e invece dopo anni che Israele sta facendo guerra, o dopo in questo caso mesi e un anno e mezzo che Trump sta facendo le sue, siamo tutti lì in attesa, no? Diciamo, oh, speriamo che torni indietro, che non porti soltanto via, per favore, le truppe NATO dall'Italia e così via. Cioè, usiamo platealmente due pesi e due misure, e questo va molto contro la logica. Poi dopo uno può dire appunto no, lei non è logico perché vuole usare le stesse regole contro tutti, però quello invece a me sembrerebbe appunto semplicemente uno dei principi cardine del vivere civile, se uno vuole effettivamente essere paritetico con tutti, altrimenti poi diventa semplicemente lavorare o pensare pro domo propria, no?
7: Quello che dicevo prima, cioè la logica vale solo quando mi dà ragione, cioè perché no, perché altrimenti questa storia, visto che la citata, vorrei approfondirla, cioè questa della Biennale è una cosa incredibile. Io provo a metterle giù, no? Io ho provato a seguire il ragionamento che viene fatto. Si dice il problema qui non sono gli artisti, no? Perché se si trattasse di artisti,
8: certo,
7: il fatto che sia ufficiale, e io mi dico va bene che sceglie il regime di Putin gli artisti, e io mi domando, ma scusi, non succede la stessa cosa anche in Italia? Cioè, noi abbiamo visto parallelamente, noi, Davide Donatello, proteste e cose di questo genere per il cinema, ma il cinema italiano è in maniera robusta, no? Finanziato dallo Stato, e si suppone che a seconda di questo, quel governo, questa, quella parte politica, poi, diciamo così, come in tutte le cose, un po' anche normale, vadano avanti quelli un po' più graditi, no? Come dire, all'attuale amministrazione. E allora che differenza c'è con la Russia di Putin? Magari sono io, professore, che non essendo un logico sbaglio completamente.
8: Ma non mi sembra proprio, invece, anzi, si potrebbe ancora spingere di più il parallelo, perché poi anche quando si parla, per esempio, del fatto che certi stati sono autocrati e invece noi siamo gli stati democratici, e uno sottolinea che, per esempio, l'America di oggi, gli Stati Uniti di oggi, sì, magari in un certo senso sono anche democratici, ma a parte il fatto che molti dimenticano che il fatto soltanto che il presidente venga eletto dalla popolazione, poi questo non significa molto, perché anche Hitler è stato eletto, poi dopo dipende come uno mette in pratica questi voti, no? E soprattutto poi molti popoli invece poi eleggono la gente perché faccia esattamente quello che dice di fare. Nel caso di Hitler è un caso, nel caso di Trump è un altro caso, no? Cioè, quindi l'idea, no, di pensare che tutto ciò che facciamo noi non solo è corretto, ma è proprio quello che bisogna fare, che tutti dovrebbero fare, e se non lo fanno sono loro che sbagliano, senza avere mai una visione un po' relativista, diciamo, no? Di dire ma sì, certo, noi abbiamo le nostre tradizioni, i nostri costumi, ci piace dire che siamo tanto democratici, eccetera, no?
7: Anche la democrazia però diventa più che una procedura, perché alla fine la democrazia è un insieme di procedure, è anche sicuramente un metodo di governo, una visione del mondo, però come dire, è come se diventasse, lo diceva il professor Canfora, no? Anni fa in un libro, cioè diventa un bene di per sé stessa, cioè la procedura che vale. Siamo una democrazia, allora il fatto di essere una democrazia va bene, a prescindere da ciò che poi quella democrazia fa, no?
8: Certo. Infatti non a caso citavo Hitler prima, no? Agli inizi, no? Tutto sommato, no? Era stata un'elezione democratica. Oppure si potrebbe citare per esempio Rodotà, il quale parlava già molti anni fa che la nostra era, il nostro era un sistema in cui ci sono le ritualità della democrazia, e allora sembra che poiché uno fa certi riti, no? Ogni 5 anni si fa la votazione per il Parlamento e così via, no? Allora ci abbiamo la democrazia perché ci comportiamo in un certo modo. Però poi uno va a vedere nell'essenza, diciamo, delle cose, e si accorge, per esempio, che voce in capitolo hanno nella politica estera gli elettori italiani? Cioè, per esempio, ciascuno di noi, no, è mai stato interpellato sul fatto, per esempio, di sapere se gli piacerebbe avere l'Ucraina, per esempio, in Europa, o se per questo l'Inghilterra o altri paesi baltici?
7: Ed adesso
8: che avrebbe un'idea di Europa più
7: non ci hanno neanche chiesto ha chiesto neanche se volevamo entrarci in Europa, se per quello, cioè, ce l'hanno...
8: Nemmeno noi siamo stati interpellati per sapere se dovevamo entrare dentro l'Europa oppure se vogliamo uscirne. Per esempio adesso c'è la questione della NATO, no, e delle truppe, ma io credo che una buona parte della popolazione, per esempio, sarebbe contenta che non ci fossero le truppe americane, però queste cose non vengono mai chieste ai cittadini. Non parliamo di quando poi la democrazia viene bellamente sospesa con governi come quello di Monti o quello di Draghi, che poi sì, si chiamano governi di unità nazionale, eccetera, ma che sono dei golpe bianchi, si potrebbero chiamare, no? In cui qualcuno che arriva dal di fuori viene messo dal Presidente della Repubblica con un programma fatto appunto da Quirinale e così via. Cioè la nostra democrazia non è una cosa perfetta, che quindi di fronte a qualunque altro sistema svetta come una meraviglia. È qualche cosa che ha molte magagne. Tra l'altro ci dimentichiamo anche di una cosa importante, e che la democrazia è a sua volta un concetto, diciamo così, una nozione estremamente storica. Sono un paio di secoli, ma poi volendo un secolo e volendo dopo il dopoguerra della seconda guerra mondiale, che si pensa alla democrazia in un certo modo in Occidente, e spesso si sentono i leader di altri paesi che dicono: ma non crediate mica che soltanto perché il vostro sistema è il vostro allora per forza sia quello giusto. Cioè magari altri sistemi hanno altri modi di approcciare le questioni, e non è detto che poi i cittadini non li apprezzino nello stesso modo in cui noi apprezziamo, no, o non li disprezzino nello stesso modo in cui noi disprezziamo il nostro. Cioè credo che sia una specie di suprematismo politico quello di pensare che la democrazia è l'unico sistema, che tutti devono averla e che chi ce l'ha è
7: anche perché
8: dalla parte dei buoni e chi non ce l'ha dalla parte dei cattivi.
7: Anche perché è curiosa una cosa, no? Che da un lato appunto questo sistema si ritiene il migliore possibile, dall'altro però non fa ciò che promette. Perché poi l'idea, no, che la sovranità sia del popolo, che sia sempre il popolo dal basso a guidare qualunque cosa, è semplicemente un'illusione, no? E ce l'ha insegnato anche gran parte, diciamo, della scienza politica italiana, da tutti gli elitisti, un po' ce lo avevano detto. E al contempo però è l'unico possibile, cioè non fa quello che promette, però è l'unico che viene imposto. Cioè guai a dire io sono contrario, vorrei un'altra visione, anche se ci sono illustri studiosi, no? C'è anche chi sostiene che sarebbe meglio sorteggiare i leader, no? E non sono dei passanti, sono dei fiori professori universitari, per dire. Questo è, diciamo, da un certo punto di vista questo è logico, perché sta nella logica che dicevamo prima, cioè la democrazia va bene finché dà ragione a me. Cioè nel momento in cui io poi, per salvare la democrazia, la devo sospendere, come nel caso di Monti, il quale ha scritto un libro sull'agonia della democrazia qualche tempo fa, io l'ho trovato una cosa l'ho trovato una cosa meravigliosa. Cioè diceva, c'era in quel libro una cosa, mi scusi se divago, però a questo punto gliela voglio dire, perché io l'ho pure letto, pensi, e diceva una cosa che tipo: bisogna che ci siano dei politici che abbiano il coraggio di sottoporsi con cose impopolari al giudizio degli elettori, che è una cosa anche giusta da dire forse, no? E questi politici devono essere disposti a pagare il prezzo di non essere eletti per le cose giuste ma impopolari che dicono. Lo dice uno che si è fatto nominare senatore a vita.
8: Infatti lui non è stato eletto, infatti è stato nominato, ma devo dire la verità, visto che appunto parliamo di Monti, no, che io conosco proprio superficialmente, però una volta l'ho incontrato proprio quando stavo presentando a Taormina, tra l'altro, no, al Festival dei Libri, il libro sull'Occidente. E a cena gliel'ho dato, gli ho detto, mi scuso perché mi immagino, no, dare il libro che c'è del margine occidente a uno come lui, no? E ma guardate, ma seriamente, non facendo una battuta, no? Dicendo: cosa le fa pensare che io non sia d'accordo sulla maggior parte delle cose che dice? Io sono rimasto spiazzato, perché effettivamente io me l'aspettavo invece.
7: Però professore, a questo punto forse lei deve un attimo preoccuparsi, perché cioè, a questo punto...
8: Questo l'ha detto prima di leggere il libro, però
7: dal titolo,
8: no? Perché... certamente anche lui pensa che ci sia molto del marcio in Occidente, no? E quindi può anche darsi che dal suo punto di vista lui dice: io ho fatto un servizio, sono andato a fare cose impopolari, e infatti credo che addirittura si potrebbe fare della dietrologia, ma lui è stato eletto senatore a vita prima di fare...
7: Sì, è stato giorni prima, senza dubbio.
8: Credo come in un certo senso come garanzia, nel senso assolutamente. Che arrivo, ma c'ho un incarico, no, come coriolano, e poi subito dopo, no, come cincinnato, no, e subito dopo me ne vado e ritorno a fare quello che facevo prima. In quel caso non saprei, certamente ci sono per esempio persone come Andreotti che della Democrazia avevano fatto il pane quotidiano per decenni, e mi ricordo che una volta parlavo con lui di un teorema, un famoso teorema di Kenneth Arrow, che detto che gli diede il premio Nobel, tra l'altro gli fece vincere il premio Nobel a questo signore per l'economia, e il teorema si può semplificare dicendo che la democrazia non esiste. Lui fece un'analisi delle condizioni minimali necessarie perché ci possa essere quello che intuitivamente noi chiamiamo democrazia, e fa vedere che quelle condizioni insieme non possono stare, sono incompatibili, quindi bisogna lasciarne cadere qualcuna. Ed è interessante che una di queste sia che non ci deve essere un dittatore. Ora noi facciamo cadere quella automaticamente, perché ovviamente a noi il dittatore non piace, crediamo che quello che rimane sia la democrazia, ma in realtà è un teorema molto interessante. Io ho scritto un libro, tra l'altro, anni fa, che si intitola proprio così: la democrazia non esiste. Mi immagino che la maggior parte della gente pensasse: ah, questa è una butade grillina, e che nessuno abbia pensato che invece è l'enunciato di un teorema che è valso il premio Nobel a chi l'ha fatto, no? Il che significa che le cose sono più complesse e più complicate di quanto uno si immagini, e che soprattutto noi accettiamo con troppo ardore, diciamo, cose che non sono affatto evidenti e meno che mai dimostrate, no?
7: Beh, del resto, voglio dire, appunto, siamo partiti da una grande figura di Logico, cioè noi ci troviamo davanti a un sistema politico in cui ormai va a votare meno della metà della popolazione. Come si possa sostenere che quello che esce sia rappresentativo totalmente, no? Al punto tale da fare delle guerre per esportare questo sistema, beh, insomma, mi sembra leggermente un eccesso, no?
8: Assolutamente, ma anzitutto si può dire ancora di più, no? In certo senso, perché quando la democrazia fu proposta nel Settecento, soprattutto in Inghilterra, Burke, no, che era questo pensatore, no, appunto, noto, no? E lui disse: attenzione, perché la democrazia è un concetto pericoloso, perché rischia di diventare la dittatura della maggioranza. Se c'è il 60-70% di gente che vuol fare una cosa e impone al 30% di fare il contrario, che quel 30% appunto non accetterebbe, e dice: questa è una specie di dittatura della maggioranza, dobbiamo stare attenti a come si usa la democrazia. Ma quando, come diceva lei, appunto, no, meno del 50% va a votare, quella diventa una dittatura della minoranza. La dittatura della minoranza si chiama dittatura e basta.
7: Esatto.
8: Si impone alla maggioranza quello che vuole la minoranza.
7: Beh, del resto basta, alle minoranze ormai basta convincere la maggioranza, e i mezzi a disposizione per farlo sono tanti, basta mettere qualche idea in testa alla maggioranza e quella esegue piuttosto in maniera piuttosto così succube. E allora io voglio ringraziare il professor Di Freddi, perché anche se io magari su alcune cose, anzi su molte in realtà, di approccio con Bertrand Russell o persino con lui non sono d'accordo, però sono molto d'accordo e apprezzo molto intanto parlare e vedere cose differenti, cosa che abbiamo dimenticato da troppo tempo di fare. E poi mi piace molto l'idea di libertà, di confronto in libertà, che è un'altra cosa che appunto permette poi di avere qualche arma, secondo me, contro chi vuole manipolare il pensiero, le opinioni, e chi vuole mettere una cappa soprattutto. Per cui Il cattivo maestro, il libro di Pier Giorgio Di Freddi su Bertrand Russell, per Raffaello Cortina Editore, lo trovate in libreria, anche sulle librerie elettroniche, ma meglio quella fisica. Noi ci fermiamo qui e io ringrazio ancora il professor Di Freddi di essere stato a Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Grazie a voi, arrivederci.
9: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È morto il sergente maggiore impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Lo riferiscono i media maldiviani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.
2: USA e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia, riportata dal New York Times, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
3: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato

0: globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
1: E ora passiamo alla cronaca. Il proprietario del bar di Taranto, in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire alla baby gang, Bakary Sako, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato, con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nella quale è stato ucciso il bracciante maliano di 35 anni. Il barista aveva detto di non conoscerlo, ma l'avrebbe ammesso in un'intercettazione. Per l'omicidio di Bakary sono stati fermati 6 giovani, 4 minorenni, uno dei quali ha confessato di aver accoltellato Bakary, e 2 maggiorenni.
0: Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su 3 è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Così la CGA, su un'indagine Union Camere e Ministero del Lavoro basata su delle interviste a vari imprenditori. Nel 2017 400.000 assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati, in pratica il 9,7% del totale previsto. Nel 2025 il 32% di casi, con picchi del 39%. Maggiori difficoltà nel trovare personale in Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Meno colpita la Puglia.
1: Il calcio: c'è chi ancora lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro, da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Ed è sabato e siamo qui, tornati al nostro consueto appuntamento con Giornale Radio, la radio libera di informare, e sui temi della sostenibilità dell'ambiente con Green Pop. Io sono la vostra Lucia Lopalo. Beh, questo sabato non è che sia stata poi anche tutta la settimana precedente una settimana particolarmente soleggiata, ma la pioggia è benefica, perché quando arriva è una ventata fresca che porta via un po' tutte quelle polveri sottili che ci danno tanto fastidio. Oggi parleremo di edilizia sostenibile, parleremo di spesa intelligente, parleremo di biomasse. State qui con noi, con me, Lucia Lopalo, con la nostra Elisa Cabrini alla regia, ed ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Baby Bloom di Alice Wolf. Sì, adesso è il momento che la nostra cara Elisa della sigla Quanto Verde C'è.
1: Quanto verde c'è, quanto verde c'è, quanto verde c'è.
0: E qui a Green Pop che parliamo di sostenibilità, ambiente, con la nostra sigletta anni 70 che, come sapete già, amici di Giornale Radio, la radio libera di informare, io adoro personalmente, perché insomma insieme a Lorenzo Cappadone, quando nacque il programma, nacque anche la sigla Quanto Verde C'è. Chi se la può scordare? E fu così, fu amore a prima vista, come è amore a prima vista tutte le volte che guardiamo la nostra madre terra, il prezioso ambiente, perché no anche il cielo. Oggi parliamo con Emanuele Lai per la rubrica Quanto Verde C'è di edilizia sostenibile. Emanuele, sei con noi?
2: Ebbene sì, buongiorno, anche oggi sono con voi, non potevo mancare questo meraviglioso appuntamento che in qualche modo tutta la settimana mi tiene molto sulle spine, perché ogni volta parliamo di qualcosa sempre diverso e interessante. E
0: perché
2: oggi hai scelto un argomento. Esatto, sono proprio all'ultimo minuto.
0: Suspense.
2: Oggi di cosa parliamo? Ma anche i nostri ascoltatori, secondo me, sono curiosi di capire di cosa parleremo. E oggi hai introdotto un argomento meraviglioso che è l'edilizia ecosostenibile o sostenibile. Dimmi
0: sì,
2: un
0: perché
2: po'.
0: Insomma abbiamo visto un po' il bosco verticale nel corso degli anni, ad esempio il famoso bosco verticale, ma non solo lui, nel corso degli anni abbiamo visto trasformarsi l'edilizia insieme anche l'esigenza di avere più verde in città, di proteggere l'ambiente, di avere materiali che poi dopo vengono appunto riutilizzati piuttosto che materiali che possono riavere anche una seconda vita o che siano più facilmente smaltibili. Ma io ho visto una realizzazione recente che è in corso a Torino, la conosci?
2: Assolutamente sì, infatti io volevo parlare anche di questo argomento perché il condominio 25 è una realizzazione che in realtà diciamo che sta avendo molto successo in questo
0: periodo. Ma perché
2: periodo.
0: Sta avendo successo? Per cosa è noto questo condominio 25? Per cosa sta saltando la ribalta?
2: E intanto usciamo dall'ambito milanese e andiamo a Torino, dove Torino comunque è una cittadina che è circondata dal verde, ma ovviamente il verde è molto sulle colline, non tanto al centro. Allora è stato deciso di portare avanti questo progetto dall'architetto Luciano Pia. Non conosciamo solo Boeri e Milano, ma parliamo anche di Luciano Pia. Ha creato questo edificio che si trova ovviamente quasi al centro storico Fiat, o al Parco del Valentino, che poi i nostri amici torinesi sicuramente conoscono. Perché
0: il Parco degli Innamorati, ricordi quelle sere?
2: Esatto, l'idea era proprio quella, però anziché stare al Valentino, i proprietari di questo edificio hanno deciso, questi appartamenti hanno la possibilità di vivere in un bosco verticale un po' più contenuto, ma realizzato tutto con strutture di corten, quindi un ferro che viene lasciato naturalmente in ossidazione per dare questo colore sul marrone che richiama i boschi, e ovviamente è un tripudio di piante su tutti i livelli. Quindi a partire dal piano zero, dove ci sono dei bellissimi laghetti che richiamano il movimento dello scorrere delle acque e dei torrenti nei boschi, fino agli ultimi piani, che sono 6 piani, quindi non tantissimi come magari il bosco verticale, dove ci sono dei giardini pensili, dove c'è tutto un continuo riciclo e recupero delle acque piovane all'interno di bacini enormi che portano l'acqua nelle fontane, nelle cascate che sono nella parte interna, parte interiore di questo edificio. Quindi è stato uno dei primissimi esperimenti.
0: Ma che bello, le cascate!
2: Esatto,
0: cioè,
2: esatto. Io suggerisco
0: in piena montagna,
2: esatto. Infatti, se noi a Milano abbiamo chiamato il bosco verticale, questo è diventato, diciamo che ha un nome che è facile ricordarselo, perché l'idea di condominio verde è quello a cui tutti quanti vorremmo ambire. L'idea del condominio
0: verde. Sì, perché considera che siamo in piena epoca, anche non solo a livello comunque reale, perché col Covid è successo, ma anche a livello narrativo di pandemie. E onestamente c'è tanta gente, c'è una tendenza di tante persone di cercare una casa che possa diventare una casa tutt'uno col lavoro e con la possibilità, in eventuale caso ancora pandemico, perché penso che la paura che ha lasciato il Covid sia una cicatrice perenne in tutti noi, restare in un posto che sia una foresta, un polmone verde realizzato con materiali ecosostenibili, antibatterici, insomma un rifugio, casa, rifugio, lavoro, penso che possa essere una nuova tendenza molto attrattiva. Cosa ne pensi?
2: Allora, penso proprio che Luciano Pia, quando ha creato questa struttura meravigliosa, l'ha concepita un po' andando a ritornare agli albori della nostra infanzia, di quando il bambino desiderava, chi di noi non ha desiderato avere una casa sull'albero? Ecco, questo è stato davvero l'idea di realizzare un sogno per poi portarlo nella pratica edilizia e nella realtà di tutti i giorni.
0: Ci vorrebbe anche qui da noi, Ci vorrebbe anche qui nel nostro hinterland realizzazione di questo tipo. Penso che la gente avrebbe voglia di andare un po' fuori.
2: Allora, come sai, anche nell'hinterland milanese, per fortuna, stanno creando tantissime realtà di connubio tra il verde e il cemento, dove ovviamente il verde va a, come dire, quantificamente a superare i volumi e i metri quadrati e i metri cubi di cemento. Nel fattispecie di questo progetto di Torino, io vi dico solo, voglio avere due numeri: 7500 metri quadrati è l'area complessiva, di cui 4500 sono a verde. Ci sono 63 unità abitative, di cui ce ne sono 47 che quasi non si vedono e quasi non vedono la luce, ma vedono il bosco. Quindi è davvero una roba meravigliosa, con 150 alberi ad alto fusto. E ovviamente la cosa che più interessa a noi è che questi 150 alberi e tutto il verde che colonizza la struttura conferisce un apporto di ossigeno che è quantificabile in 150 litri d'aria all'ora. Quindi figuriamoci il beneficio di questa struttura verde. Io suggerisco di andare a visitarla.
0: Beh sì, effettivamente potrebbe essere anche un turismo intelligente, perché chi ama l'architettura, chi ama le nuove realizzazioni architettoniche, andare a visitare realtà come questo tipo ti dà anche una visione di come progredisce la ricerca e lo sviluppo per quanto riguarda l'ambiente, e non solo l'ambiente ma anche l'ambiente coniugato all'abitare e all'abitare bene. Ma i costi?
2: I costi rispetto a, se vogliamo paragonarli ai costi di Milano, del bosco verticale, sono... non dico della metà, ma ovviamente in fase di inizio.
0: Il bosco verticale, direi che proprio paragonare al bosco, bosco verticale, cioè già solo ad abitarci, entri dentro, respiri, 1.000 euro.
2: Io conosco bene i costi perché ho diversi clienti ai quali abbiamo mantenuto e realizziamo poi il verde, e in effetti si lamentano molto di costi particolarmente alti, cosa che invece, se posso dare delle cifre, consideriamo dai 7 ai 10 mila euro a metro quadrati per questa struttura torinese, però parliamo di oggi, in di città, vendita, non certo. Di quando, e siamo in città, siamo a dei piani più inferiori, nel senso siamo dall'1 al 6 e non fino al 23 come al bosco, però l'architetto è riuscito a creare una struttura che davvero è avvolta nell'arco degli anni, la vegetazione è cresciuta, è avvolta da un abbraccio verde, dove comunque la scelta botanica fa sì che in inverno, soprattutto quando la luce è minore, filtri attraverso le ramificazioni che hanno perso le foglie, e anche in inverno c'è un apporto di luce sufficiente per stare bene all'interno della propria abitazione.
0: Sì, effettivamente queste sono le chicche che a noi qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, a Green Pop piace raccontare, soprattutto grazie al nostro green designer Emanuele Lai dello studio Lai Valenti, che ci porta sempre preziosi consigli, che ringraziamo sempre. Buon sabato Emanuele, e intanto ci vediamo sabato prossimo, e intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo. Elisa cerca la prossima intervista.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio per informare. Sono la vostra Lucia Lopallo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento settimanale del sabato, che in fondo, dai, diciamocelo fra noi, Elisa, confermi anche tu che il sabato è il giorno più bello della settimana e noi siamo qui a dare queste perle preziose, questi momenti, parlando di ambiente, che è un argomento che non tutti, che è difficile che entri nelle corde di tutti, ma noi lo vogliamo portare in tutte le case, in tutte le famiglie, vogliamo parlare di impresa, di collettività, proprio per far sì che diventi familiare anche recepirlo in modo corretto e positivo. Beh, questa è la nostra missione, una missione che a me piace definire enzimatica. Adesso abbiamo con noi, è il momento della nostra intervista ad Andrea Bigai. Chi è Andrea Bigai? Da febbraio 2024 Andrea Bigai è il presidente dell'associazione EBS. Attualmente è amministratore delegato della società Zignano Power. Il suo percorso professionale è iniziato in Zignano Tessile, classe 68, è laureato in ingegneria delle tecnologie industriali all'Università degli Studi di Udine. Benvenuto qui a Giornale Radio.
1: Ben trovati e grazie per l'occasione di parlare di un tema che, come dire, rappresenta il nostro lavoro quotidiano.
0: Infatti il tema delle biomasse, appunto, quando dico che voglio parlare di temi che non sono tanto recepiti per tutti, quantomeno, però proprio per semplificarli e far sì che le persone capiscano che un'istanza così importante è anche ben gestita, non è un mostro gestito, non è gestito da mostri, nemmeno gestito come se fosse l'ambiente da sfruttare. Comunque negli ultimi anni il tema delle biomasse solide è spesso stato al centro del dibattito pubblico. Qual è oggi concretamente il ruolo strategico delle biomasse nel percorso italiano ed europeo verso questa benedetta transizione ecologica?
1: Diciamo che in un contesto in cui i consumi energetici ed elettrici in particolare è sicuramente crescente, questo sia a livello nazionale ma anche in un contesto così globale, e ovviamente c'è la necessità di affrancarsi da quella che è la generazione fossile. La generazione elettrica da biomasse mette assieme delle caratteristiche positive delle fonti rinnovabili, essendo anch'essa annoverata appunto tra le fonti rinnovabili, e con le caratteristiche di programmabilità e continuità che invece sono tipiche delle fonti fossili, a differenza delle principali invece rinnovabili. Ecco, queste sono le caratteristiche peculiari che sicuramente contribuiscono al cammino verso, come dire, l'ottenimento del, come dicevo, dell'affrancamento delle fonti fossili. A questo si accomunano tutta una serie di esternalità positive tipiche di questo settore. Una cosa da non dimenticare sicuramente è che l'impiego di materiali, il materiale che impieghiamo nei nostri impianti è di provenienza nazionale, con tutto quello che ciò significa in termini di contenimento della dipendenza dall'estero.
0: Ti farebbe piacere ricordare, no, a chi ci ascolta, giusto per dare in maniera molto veloce e breve, che cosa sono le biomasse e da cosa vengono ricavate?
1: Ecco, nel caso dei nostri impianti noi utilizziamo sostanzialmente biomasse di origine vergini, ovvero tutta una serie di matrici residuali che non hanno altri possibili tipi di impiego a maggior valore aggiunto.
0: Giusto per residuali provenienti da dove? Per intenderci.
1: Scusi?
0: Materie provenienti da dove?
1: E soprattutto dai comparti forestali, agroindustriali e agricolo. Esempio tipico, ad esempio tutti i cascami di ciò che è la lavorazione industriale dei tronchi, quindi ramaglie.
0: Certo, del legno.
1: Esatto, oppure in ambito agricolo tutte le potature e in ambito anche agroindustriale, ad esempio i residuati della lavorazione delle vinazze, piuttosto che la lolla del riso, piuttosto che la salsa che arriva dalla spremitura.
0: Quindi c'è un forte legame fra gestione forestale, economia circolare e anche, perché no, prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, perché insomma poter smaltire materie di scarto di questo tipo pulisce gli alvei dei fiumi e consente anche di evitare magari gli incendi con materiale secco boschivo. Ma in che modo la filiera, per entrare ancora di più nello specifico rispetto a quello che ho detto poco fa, può diventare anche uno strumento proprio di tutela attiva del territorio?
1: Sì, in realtà lo è già uno strumento attivo. Il percorso viene da lontano, e fondamentalmente sono due delle direttrici che consentono appunto di essere una tutela attiva. Il primo è il fatto che costituiamo un presidio del territorio attraverso tutta la filiera e tutti i nostri fornitori. Il presidio del territorio spesso in zone a rischio spopolamento, ad esempio aree montane, rendendo sostenibile attività che come dire, potrebbero non esserlo. E l'altro aspetto, come ha già ricordato lei, è quello della raccolta e dell'impiego di tutta una serie di matrici residuali che, se non venisse fatta, costituirebbe un problema, perché verrebbe abbandonata e anzi dovrebbe essere quindi gestita, costituendo un problema al posto di tramutarsi in un'opportunità.
0: Certo, assolutamente, anche perché, come dicevo prima, è un problema, e tutto ciò che secondo me viene è uno scarto può diventare, lo dice anche quello che stiamo facendo a livello anche regionale per quanto riguarda la Lombardia come presidente di ARPA, ma in tutta Italia, perché il mio ruolo mi permette di monitorare il lavoro di tutte le ARPA d'Italia, che ne abbiamo una per ogni agenzia, e quindi vediamo che oggettivamente lo scarto e il rifiuto diventa per l'80% valore. Beh, questo io direi che è un momento storico importante per un aspetto di questo tipo. La normativa europea, dalla RED 3 alla Green Deal, sta imponendo criteri sempre più stringenti. Ma le aziende del settore sono davvero pronte a questa trasformazione di cui stiamo parlando? Cioè, quali sono le principali criticità normative che vedete, che assorbite? Perché c'è una normativa stringente, appunto.
1: Assolutamente così. Beh, riteniamo che sia un percorso obbligato quello, che la normativa sia sempre più attenta, più stringente, per cui le aziende questo lo comprendono e anzi si mettono assolutamente a disposizione. È chiaro, devono fornire un loro contributo e sono disponibili a farlo. Tutto questo, parlando di un settore industriale con una importantissima filiera alle spalle che racchiude un sacco di operatori appunto a monte, e tutto questo deve essere fatto sicuramente in un contesto di programmazione, di pianificazione, in maniera tale che il quadro normativo e regolatorio sia certo, diremo, stabile e anche coerente rispetto a quelli che sono i bisogni del settore.
0: Così, ma soprattutto da permettere... unificarlo questo quadro normativo, mi scusi se la interrompo, perché insomma è vero che è giusto che sia stringente, glielo dico sempre per il ruolo che ho, che è quello della protezione dell'ambiente, però è altresì vero che una normativa italiana è molto molto molto più severa rispetto a realizzare un impianto del genere, che ne so, mi viene da pensare a un paese qua vicino come la Germania. E io auspico invece, visto che la tecnologia italiana è molto avanti per quanto riguarda questo tipo di impianti e anche altri tipi di impianti che trattino rifiuti, visto che abbiamo bisogno di un approvvigionamento energetico sempre maggiore, auspico che diventi più snello l'iter anche per noi, in modo tale che magari evitiamo di portare tutto all'estero e, oltre a spendere i soldi di smaltimento, anche comprare l'energia che ci serve poi per quell'elettrificazione che prima molto di più, adesso grazie a Dio un po' meno, l'Europa ci imponeva. Come la vede?
1: Ma lei ha toccato assolutamente un punto fondamentale. La legislazione italiana, normativa italiana, normativa molto avanzata, molto stringente. Pensiamo solo ad esempio alla normativa in tema forestale. E purtroppo la normativa europea, che ha dovuto in qualche maniera regolare situazioni molto diversificate, come ricordava lei, in paesi in cui c'era un livello di attenzione decisamente diverso, attualmente invece impone anche al nostro paese tutta una serie di vincoli difficilmente recepibili, o meglio vengono recepiti, e questo genera così complicanze assolutamente burocratiche che non danno un vero valore aggiunto in termini di maggior presidio e di maggior controllo, e invece spesso portano addirittura al rischio contrario, cioè che tutta questa serie di matrici residuali dal valore veramente molto scarso dal punto di vista economico corrono il rischio di essere disperse, perché la loro gestione imporrebbe invece una pratica in termini di certificazioni o comunque di attestazioni veramente molto consistente, per cui alcuni operatori meno strutturati della filiera hanno anche la tendenza ad abbandonarle perché appunto l'onere gestionale è eccessivo, e questo io credo che sia assolutamente un rischio da cercare di evitare.
0: Ma è proprio questo in effetti il problema, però infatti questi, la normativa, diciamo che ne stiamo discutendo nelle sedi opportune, perché oggettivamente l'Italia è un paese virtuoso ed è un paese che merita fiducia, merita di essere ascoltato. I nostri imprenditori sono degli imprenditori totalmente, ovviamente è una nicchia, è una piccola parte quelli che ledono la legge, ma quelli la normativa li punisce severamente già in Italia senza che ce lo dicano. Però c'è la parte più grande, la stragrande maggioranza, che sono imprenditori virtuosi come siete voi, ed è giusto che veniate tutelati. Io la ringrazio per questo momento insieme, e soprattutto per aver portato qui a Green Pop la sua esperienza. La riavremo presto, e adesso sapete che è il momento della nostra pausa e che io vi conto ad uno, a fra poco.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 14 e 35 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
5: Eh sì, è proprio così, il cambiamento inizia da noi, il cambiamento inizia da una spinta interiore personale. Può essere causata da un input esterno magari anche forte, può essere causata da delle percezioni o anche semplicemente da una grande forza d'amore, che poi in fondo l'amore è un grande input esterno o interno, ma inizia comunque tutto da noi. Avete sentito la testimonianza per quanto riguarda le biomasse, per quanto riguarda fondamentalmente gli impianti, ma ora passiamo a un altro tema, un tema cruciale, che è quello della spesa solidale, perché può sembrare una cosa da poco, ma in realtà non lo sembra neanche, e non solo non lo sembra, non lo è, ma è un tema fondamentale. Ne parleremo fra poco con Francesco Saponara, ma intanto Francesco La Saponara, ma intanto rilassiamoci con il prossimo pezzo, Benson Boone.
6: Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred.

0: ragazzi, che pezzo, è un pezzo così bello questo Pretty Slowly di Benson Boone, non poteva che introdurre un bellissimo argomento come quello con cui parleremo con Francesco La Saponara. Chi è Francesco La Saponara? Un imprenditore sociale e cofondatore di Fondazione Lab 00 ETS. È un'organizzazione impegnata nello sviluppo di progetti innovativi ad alto impatto sociale e ambientale. È tra gli ideatori di spesasospesa.org, iniziativa nata per contrastare povertà e spreco attraverso un modello di economia circolare che unisce tecnologia, solidarietà e sostenibilità. Da anni lavora alla creazione di reti territoriali fra imprese, istituzioni ed enti del terzo settore, promuovendo modelli concreti di inclusione sociale, responsabilità condivisa e supporto alle comunità più fragili. Per il suo impegno nel sociale, Francesco La Saponara è stato insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. La sua visione punta a trasformare innovazione digitale, blockchain ed economia circolare in strumenti reali di cambiamento sociale e sviluppo sostenibile dei territori, quello che io chiamo unire bellezza e bontà d'animo, ma non solo, tecnologia, ricerca e sviluppo per portare quel cambiamento che tutti noi auspichiamo. Benvenuto qui a Green Pop, a Giornale Radio.
1: Grazie a voi per l'invito e grazie per la bellissima presentazione.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Noi siamo eco-friendly, possiamo darci del tu?
1: Assolutamente.
0: Grazie, grazie. Allora parliamo subito di spesa sospesa perché è un argomento che a me ha toccato il cuore. Riesce a unire solidarietà, tecnologia, economia circolare. Ma come è nata questa idea? Cioè quella di trasformare il recupero delle eccellenze in un modello strutturato e misurabile di impatto sociale?
1: Sì, noi siamo nati 6 anni fa lanciando appunto il progetto Spesa Sospesa, che coinvolge cittadini e aziende per distribuire beni di prima necessità verso le persone in difficoltà economica. Recuperiamo i prodotti a rischio spreco o le eccedenze dalle aziende che vengono poi redistribuite sui territori vicini, in prossimità rispetto alle aziende. Ad oggi il progetto è cresciuto, si è sviluppato, è presente in 27 comuni, fra cui Milano, Roma, Napoli, Perugia, Alessandria, e supporta circa 15.000 persone, parliamo di circa 5.000 famiglie prevalentemente con bambini. Il recupero si focalizza essenzialmente, dei beni si focalizza essenzialmente su quei beni che non possono essere più distribuiti dalle aziende o dalla grande distribuzione. Pensiamo per esempio a beni con un packaging rovinato, a beni con problemi di etichettatura o a beni che hanno una scadenza ravvicinata, che non sono più distribuibili ma sono ancora buoni per chi ne ha più bisogno.
0: Certo, assolutamente sì, poi lo vediamo, in fondo a volte le scadenze, per carità, al netto di quelle obbligatorie, giustamente che sia così, anche perché l'Italia secondo me da questo punto di vista e da molti altri punti di vista, ma soprattutto questo nella fattispecie, è molto attenta alle etichette, molto attenta alle scadenze, molto attenta alla qualità del prodotto, è forse un unicum nel panorama europeo per quanto riguarda l'attenzione a questo tipo di cose. Però uno degli aspetti più innovativi del progetto, che a me ha colpito parecchio, è l'utilizzo della blockchain, perché ho sempre pensato che la blockchain può essere applicata ovunque, soprattutto ad esempio nei rifiuti, ma in questo caso voi avete utilizzato la blockchain per tracciare beni, flussi e impatto ambientale. Ma quanto è importante oggi rendere la solidarietà non solo concreta ma anche trasparente, tracciabile e verificabile?
1: Esattamente, infatti noi quando siamo partiti ci siamo posti fin dall'inizio il problema della trasparenza e della tracciabilità. Per questo motivo è stato coinvolto un partner tecnologico che si chiama Regusto, che ci mette a disposizione appunto questa piattaforma blockchain che ci consente da una parte di tracciare le donazioni di beni messi a disposizione dalle aziende, dall'altra di tracciare l'acquisto di prodotti, perché noi realizziamo anche delle campagne di raccolta fondi che servono per comprare poi dei prodotti da distribuire alle persone in difficoltà e per compensare poi i fabbisogni delle famiglie. Io faccio sempre questo esempio diciamo elementare ma molto concreto. Siamo super contenti se recuperiamo prodotti tipo la pasta, bancali di pasta che vengono poi redistribuiti, ma per cucinare quella pasta poi serve l'olio, serve il sale, serve il pomodoro, e ovviamente il nostro fundraising, le nostre campagne di raccolta fondi servono proprio per comprare questi beni complementari, certo, che vengono trattati poi dalla piattaforma blockchain, e questa piattaforma poi ci restituisce anche degli indicatori molto puntuali, molto precisi rispetto sia alla donazione di prodotto sia all'acquisto di prodotti realizzati con le campagne di raccolta fondi.
0: Ahimè, abbiamo visto ultimamente un crescendo negli ultimi anni di questa povertà che è enorme. Io sono di Milano, vedo in Viale Toscana, dove c'è un'altra associazione che si occupa di distribuire beni di prima necessità, ho visto trasformarsi l'utenza in prima erano comunque persone straniere, magari i soliti, diciamo, magrebini, piuttosto che persone senza tetto che erano in fila. Negli ultimi anni la coda non solo è aumentata in modo esponenziale, perché è lunghissima, ma altresì vedi tante famiglie con i passeggini, di italiani, di persone anziane, e io lo reputo un momento storico veramente segnato da nuove fragilità economiche e sociali. Quindi io mi domando, ma quale ruolo possono avere le imprese, perché no le istituzioni, i cittadini, nella costruzione appunto di quelle reti di solidarietà del territorio, le reti territoriali capaci di combattere insieme lo spreco, la povertà e l'esclusione sociale?
1: Sì, purtroppo i dati non sono incoraggianti, e purtroppo anche per via del più basso potere di acquisto delle famiglie, le famiglie ormai non arrivano più alla terza settimana. Infatti il nostro progetto cerca di supportare anche quelle persone che si trovano, quelle famiglie che si trovano in uno stato di povertà temporaneo e quindi non strutturale. Sicuramente in questi ultimi anni la sensibilizzazione da parte delle istituzioni, delle aziende e anche dei cittadini è cresciuta, però c'è sempre da combattere, da sensibilizzare, da coinvolgere sempre più aziende, perché veramente le aziende possono fare la differenza, soprattutto per la comunità in cui si trovano. Quindi,
0: abbiamo anche uno strumento, no, Francesco?
1: Sì,
0: uno strumento della ETS, della Environment Social and Governance, ESG, perché alla voce S l'azienda comunque deve fare del sociale, tra virgolette, ed essere defiscalizzata. Cioè, diciamola questa cosa, conviene anche essere buoni.
1: Assolutamente, perché c'è in Italia una legge che si chiama legge Garda, consente anche alle aziende, in virtù della donazione di prodotto che fanno, di recuperare, quindi avere degli sgravi fiscali, quindi può essere anche interessante come strumento fiscale per le aziende. Ma al di là di quello, diciamo, ci piacerebbe coinvolgere le aziende per proprio il loro impegno sociale, di corporate social responsibility, che possono attivare nel medio-lungo termine. Quindi deve essere
0: non sono propriamente spinti da una bontà d'animo, quantomeno che ci sia anche, perché poi giustamente da manager lo dico, spesso si tira la riga del bilancio, che quello fa una grande differenza in un paese dove la tassazione non è indifferente. Avere la possibilità di far del bene, entrare in una voce dove ti alza il report di sostenibilità a livelli più alti, quindi ti rende più appetibile per le banche, entri in quei cluster bancari in cui dicono che bel report, cioè tu imprenditore, cosa ti sto dicendo? In sintesi, io e Francesco, la Saponara, cosa ti stiamo dicendo? Fai del bene a delle famiglie che mangiano, hanno la possibilità di avere aiuti concreti, il tuo report di sostenibilità aziendale sale, tu diventi virtuoso, vieni detassato, in più sei anche più bancabile, o sbaglio?
1: Hai esattamente colpito, al cuore la nostra intenzione. Infatti stiamo cercando di fare a nostra volta attività di sensibilizzazione verso le aziende.
0: Ti faccio io da commerciale, guarda.
1: Esatto, grandissima. Brand ambassador, di fatto. Volevo anche sottolineare un altro aspetto. Oltre all'aspetto sociale rispetto all'attività di recupero, c'è anche un aspetto ambientale, perché la piattaforma che noi utilizziamo...
0: Ti interrompo, adesso ti chiedo la gentilezza se possiamo ascoltare il prossimo pezzo che fra poco Elisa manda, e questa risposta me la dai appena torniamo dalla prossima canzone.

0: Che pezzo di energia, vedete, perché prima bellezza, adesso energia, perché l'argomento di cui stiamo parlando è bello, buono, bravo e pieno di energia salvifica che impatta sulla impatta a terra e porta tante cose buone per tutti, per le imprese, per le persone. Ne parliamo con Francesco La Saponara, ideatore del progetto spesasospesa.org. Francesco, poco prima del pezzo di super energia che ci ha caricato ancora tutti, ci stavi parlando appunto di un progetto di sostenibilità.
1: Sì, assolutamente. No, vi volevo raccontare diciamo dell'impatto generato dal progetto ad oggi. A parte l'impatto sociale che abbiamo evidenziato prima, che aiuta appunto in 27 comuni, 15.000 persone, ad oggi abbiamo distribuito oltre 2.900 tonnellate di prodotti acquistati e distribuiti. Per darvi un'idea concreta, è come se avessimo consegnato oltre 120 camion lunghi diciamo di prodotti, come se fossero immaginatevi
0: 120 camion che vanno
1: due chilometri di camion in fila. Quindi questa è un po' un'idea concreta di visualizzazione, diciamo, del nostro aiuto, a che cosa equivalgono queste 2.900 tonnellate di prodotti. Ma volevo anche sottolineare l'aspetto ambientale che è collegato al recupero del prodotto, cioè avendo recuperato il prodotto che non è stato distrutto, che non è diventato rifiuto, è stata calcolata anche una CO2 che è stata evitata, che equivale a circa 3 milioni e mezzo di chilogrammi di CO2 evitata. Per darvi anche in questo ambito un'idea concreta, è come se ci fosse stato l'assorbimento di CO2 da parte di 150.000 alberi, che equivalgono più o meno a un bosco grande quanto 150 campi di calcio. Quindi questo è anche l'aspetto ambientale connesso all'attività di recupero,
0: quindi
1: che è legato al nostro progetto.
0: Un buon progetto a 360 gradi. Ma io ti volevo chiedere una cosa che mi incuriosisce parecchio: ma secondo te in Italia cosa manca? Cioè, cos'è che manca per trasformare realmente questo progetto in un sistema funzionante, e magari no, un sistema, una rete strutturale, una risorsa sociale strutturale, ecco.
1: Sì, allora guarda, per l'esperienza che noi abbiamo fatto in questi anni, abbiamo scoperto tantissimi progetti similari al nostro di recupero, però sono progetti magari piccoli, di prossimità, e non messi in rete, non messi a sistema. Quello che possiamo fare noi, anche attraverso il nostro partner che ti raccontavo prima, è proprio mettere insieme tutte queste iniziative per poi avere creare un ecosistema ancora più grande di aziende e di enti no profit coinvolti in questo processo di distribuzione sul territorio. Quindi questo è un po' quello che ti posso dire. Quindi, per riassumere, c'è tanta sensibilità, ci sono tante iniziative, ma sono frazionate, sono frammentate sui territori, e quindi c'è bisogno di metterle e di creare un sistema più ampio. Quello che possiamo dire dalla nostra esperienza è che la tecnologia c'è adesso, una questione di buona volontà, di coinvolgimento delle aziende soprattutto, ma anche di
0: io penso, Francesco, che meno compliance, sì, la normativa magari è importante, entrare nelle aziende anche attraverso la normativa, però questo è uno di quei concetti che deve proprio essere introiettato come cambiamento culturale, perché fondamentalmente tutte le normative passano prima da una forte spinta di rivoluzione e di cambiamento culturale, e a volte quest'epoca appare dominata dall'individualismo, e tutto concorre forse perché ognuno si isoli un po'. Basta pensare anche all'abuso massiccio dei social, che nient'altro portano che l'alienazione dei nostri ragazzi dal punto di vista del ragionamento cerebrale. Quindi parte proprio da una sorta di sabotaggio cerebrale, per poi impattare oggettivamente sull'estraniamento della realtà. Ecco, i progetti devono passare da dentro, devono diventare forti cambiamenti culturali. Secondo te, progetti come Spesa Sospesa dimostra che la solidarietà può ancora creare comunità?
1: Sì, assolutamente. Guarda, noi nei 27 comuni in cui siamo presenti lavoriamo in stretto contatto con gli enti no profit radicati in quel territorio e che sono sicuramente posizionati, hanno un punto di osservazione molto importante rispetto ai bisogni della comunità. La distribuzione del cibo e dei prodotti di prima necessità in generale rappresenta, permettimi il termine, un entry point, cioè un primo elemento di conoscenza della famiglia, del beneficiario che viene supportato, e su quel territorio ci sono anche altri problemi. Ci sono, oltre alla sanità, alla povertà alimentare, ci possono essere anche problemi di relazioni o problemi di sanitari, tant'è che con la Fondazione Lab 00, oltre ad aver lanciato il progetto Spesa Sospesa di cui vi ho appena raccontato, abbiamo lanciato altri due progetti. Uno che si chiama Tempo Sospeso, per donare visite mediche specialistiche a donne e bambini in difficoltà economica, e l'altro si chiama Sorriso Sospeso, per donare una esperienza, quindi un sorriso, al cinema, al teatro, al museo, allo stadio, ai concerti, ad adolescenti in fragilità economica. Quindi ci siamo,
0: guardi Francesco,
1: spostati.
0: Di recente è bellissimo il vostro, veramente io sono emozionata, perché di recente mi sono spesa, tra virgolette, visto che la parola oggi è a tema, mi sono spesa e ho realizzato insieme ad altre persone, ad altri dirigenti apicali delle partecipate regionali, non solo a livello anche a livello sanitario, di realizzare un progetto che si chiama Amore C'è, Noi Ci Siamo, che si sposa benissimo sui vostri temi. Io suggerisco anche di ampliarlo a salvare i nostri giovani dall'abuso dei social e del tutto ciò che riguarda il mondo social, che sembra un'opportunità e oggettivamente potrebbe esserlo, se non che l'abuso invece crea letteralmente mostri, cioè ragazzi geniali ma come dire sabotati all'interno della rete del network di internet e anche della loro capacità poi dopo di relazionarsi nella vita reale, quindi di creare quella struttura della relazione empatica che li porta poi dopo a essere padroni del loro strumento. Quindi Amore C'è, Noi Ci Siamo, Spesa Sospesa, Un Sorriso Sospeso e altri progetti, la vostra fondazione Lab 00 potrebbero essere veramente una forte forma di network, di rete, per sensibilizzare la politica, le istituzioni e le persone tutte insieme che non si sentono abbandonate, perché il senso dell'istituzione secondo me è proprio quello di far sapere che ci siamo. Ma se tu dovessi immaginare il futuro di Spesa Sospesa, non so, pensiamo ipoteticamente fra 5 anni, quale sarebbe il risultato che ti renderebbe più orgoglioso?
1: Guarda, arrivare a fare in modo che Spesa Sospesa non ci sia più, perché vuol dire che non c'è più bisogno.
0: Vabbè, cioè, sai, fare cose che fanno bene al cuore, abbiamo sempre bisogno, sempre, l'essere umano ha sempre bisogno di essere accompagnato, perché è sempre un po' bambino.
1: Se dovessi dire proprio la mia più grande soddisfazione potrebbe essere quella di entrare in altri territori, poter portare il nostro contributo in altri territori che in questo momento sono scoperti, in cui non siamo presenti, ma in quel caso direi che c'è bisogno ovviamente dell'aiuto in quel territorio, in quella comunità, di aziende e della pubblica amministrazione, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi per quanto uno possa avere grandissima volontà, voglia e una progettualità seria, trasparente e ben strutturata, però c'è bisogno di grandi partnership e di grandi aiuti anche sul territorio.
0: Eh beh sì, questo è proprio il concetto di solidarietà e di rete che la rende efficace. Io ti ringrazio.
1: È una progettualità seria, trasparente e ben strutturata, però c'è bisogno di grandi partnership e di grandi aiuti anche sul territorio.
0: Eh beh sì, questo è proprio il concetto di solidarietà e di rete che la rende efficace. Io ti ringrazio Francesco, ti ringrazio tantissimo.

0: albero che cade che una foresta che cresce. Padroni della guerra, che fate rumore. Il vostro tempo, secondo me, possiamo dirlo, sta arrivando al termine, perché noi che siamo la foresta che cresce, siamo quelli che vogliamo portare amore, amore enzimatico che cambia, impatta e porta, costruisce cose belle per tutta l'umanità, indipendentemente dal colore della pelle, indipendentemente da tutti quei preconcetti che servono solo a dividerci. Ma noi dobbiamo essere tutti uniti e siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento enzimatico insieme, e sapete che per me questo è un momento di difficile congedo che non amo, e ne approfitto per salutare il direttore di Giornale Radio e instancabile direttore Daniele Biachessi, il nostro station manager Graziano Melzi, la mia Elisa che mi accompagna tutti i sabato con amore e grandissima professionalità, e vi lascio la programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane e Cosmo 2050, il cielo raccontato, il cielo, l'universo raccontato dal nostro Francesco Massardo. Io vi saluto, vi auguro un buon sabato e vi mando un abbraccio super energetico, come super energetica è stato il nostro appuntamento di oggi, e che vi possa accompagnare per tutta la settimana. Ciao.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
3: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
2: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
3: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
2: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena

0: e il 38,5% del reddito complessivo nazionale, un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
1: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: pillole.
1: Pillole.
2: Ed eccomi pronto a partire con voi con una nuova puntata di pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare in questo nuovo weekend del 16-17 maggio 2026. Anche oggi tante storie da raccontare, fra poco cominceremo subito con una serie TV che vi voglio presentare, abbastanza recente, è uscita la nuova stagione proprio da poco, io l'ho vista tutta ovviamente, mi è piaciuta molto, volevo proporvela e cerco di proporvi sempre cose che comunque ho già visto in modo da essere un pochettino più critico, e si tratta di Fallout. Poi invece parleremo di un libro dedicato a un film famosissimo, un cult movie, ovvero Frankenstein Junior, per poi passare ad un altro libro nella seconda ora, quindi terza e quarta parte, dove chiacchiererò anche in questo caso con l'autore del libro, ma parleremo di musica sotto il punto di vista dei luoghi dove la musica viene suonata e stata suonata. Tutto questo all'interno di pillole, e cominciamo con Meghan Trainor con To The Moon, per poi passare alla serie.

0: Ed eccoci pronti a parlare di questa nuova serie TV uscita da poco, la nuova stagione, come dicevo prima, Fallout, che viene presentata su Prime Video. E allora cominciamo a raccontare di questa serie. Andiamo a fare un viaggio nel deserto nucleare. Beh, immaginate per un momento che il futuro non sia quello che abbiamo sempre sognato. Immaginate che l'estetica degli anni 50, quella delle macchine cromate, delle casalinghe perfette, dell'ottimismo atomico, non sia mai finita, ma sia stata congelata nel tempo, solo per essere polverizzata da una pioggia di testate nucleari. Beh, questo è il mondo di Fallout. Ma prima di essere una serie di successo su Prime Video, Fallout era considerato l'adattamento impossibile. Per decenni Hollywood ha guardato al franchise videoludico creato da Interplay e poi esploso con Bethesda come a una montagna troppo alta da scalare. Come si può tradurre in immagini un mondo che è contemporaneamente una satira spietata del capitalismo americano, un dramma post-apocalittico brutale e una commedia grottesca piena di mutanti e robot maggiordomi? La storia della nostra serie inizia con un incontro che sembra scritto nel destino. Da una parte abbiamo Todd Howard, l'uomo dietro i successi di Bethesda, che per anni ha detto no a ogni proposta di adattamento cinematografico del suo gioco. Howard non voleva un film di 2 ore che riassumesse 100 ore di gioco, voleva qualcosa che espandesse quell'universo. Dall'altra parte entra in scena Jonathan Nolan. Sì, proprio quel Nolan, il fratello di Christopher, la mente dietro Westworld e The Dark Knight, altre 2 serie molto importanti. Nolan non è solo un regista di talento, è un videogiocatore incallito. Si dice che durante lo sviluppo di Interstellar, Nolan abbia passato notti intere a giocare a Fallout 3, perdendosi nelle terre desolate di Washington DC. Quando questi 2 mondi si sono scontrati, la scintilla è stata immediata. Nolan non voleva rifare il gioco, voleva scrivere una nuova storia, il capitolo 5 della saga, ambientato però sul piccolo schermo. La sfida era titanica, creare un mondo che fosse retrofuturistico. Tutto nella serie doveva sembrare costruito nel 2077, ma con la tecnologia immaginata nel 1954. Niente microchip, solo valvole termoioniche, niente smartphone, solo schermi a tubo cattodico verdi. Questa decisione estetica non è solo un vezzo, è il cuore pulsante del racconto. Ci parla di un'umanità che è rimasta intrappolata nelle proprie ossessioni fino all'autodistruzione. E per rendere tutto questo reale, la produzione ha fatto una scelta radicale: meno CGI, più realtà. Mentre molte produzioni moderne si rifugiano nel volume e nei green screen, il team di Fallout è andato letteralmente ai confini del mondo. Per girare le scene nella zona contaminata, la produzione si è spinta fino alle coste della Namibia, in Africa. Lì, nel deserto del Namib, esiste una città fantasma chiamata Kolmanskop, semisepolta dalla sabbia. Case coloniali tedesche dove le dune entrano dalle finestre e riempiono le stanze fino al soffitto. Non c'è effetto speciale che possa replicare la luce del sole africano che colpisce la sabbia vera che copre un pavimento vero. Gli attori si muovevano in un silenzio spettrale, sentendo sulla pelle il calore e la polvere. Era il set perfetto per raccontare la fine della civiltà. E in questo scenario desolato incontriamo la nostra guida, Lucy McLean. Interpretata da un'elettrica Ella Parnell, Lucy è il simbolo dell'innocenza dei Volt. È cresciuta sottoterra, convinta che il mondo esterno fosse solo un deserto morto in attesa che le persone migliori tornassero a ripopolarlo. Quando Lucy apre il portellone blindato del Volt 33 e viene colpita dalla luce accecante della superficie, non è solo un momento narrativo, è il momento in cui lo spettatore entra nel gioco. La sua missione è personale, ritrovare suo padre, ma il suo viaggio diventerà una scoperta brutale della realtà. Il mondo non è morto, è solo cambiato ed è diventato molto, molto più cattivo. Ma Fallout non sarebbe tale senza il suo contrappeso oscuro. Beh, se Lucy è la luce, il Ghoul è l'ombra. Walton Goggins, con una performance che è già storia della TV, interpreta un cacciatore di taglie mutante che vive da oltre 200 anni. Un tempo era Cooper Howard, una stella del cinema western, un padre di famiglia, il volto stesso della propaganda atomica. Ora è un mostro senza naso che vive di cinismo e proiettili. La trasformazione di Goggins è stata una delle prove fisiche più dure sul set. Ore e ore di trucco ogni giorno che gli impedivano di mangiare correttamente e lo costringevano a recitare solo con gli occhi e la voce. Eppure è proprio attraverso il Ghoul che capiamo cosa abbiamo perso. Attraverso i suoi flashback vediamo il mondo prima, i colori saturi, le feste in piscina e il momento agghiacciante in cui i funghi atomici spuntano all'orizzonte di Los Angeles come fiori di fuoco. Questa dualità, il candore di Lucy e la decomposizione morale del Ghoul, è il motore di una narrazione che promette di non fare sconti. Siamo solo all'inizio del viaggio e mentre il braccio meccanico chiude il portellone alle nostre spalle, ci rendiamo conto che non si torna più indietro. Il mondo è finito, ma la storia è appena cominciata.
1: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
2: La missione dei Vault dovrebbe essere importante per tutti. Tornare in superficie e far rinascere la civiltà. Cos'è successo negli ultimi 200 anni?
3: Porca troia! Tu sei una vera abitante del Vault.
2: Esatto.
3: Pensavo che foste tutti belli che morti!
4: Quello che stai facendo è una follia. Non è come il Vault lì fuori, è immenso.
2: Ho avuto una settimana difficile. Ogni persona che ho incontrato quassù ha provato a uccidermi.
5: Io devo semplicemente prelevare i suoi organi.
6: Dovresti tornare a casa. Tu vieni da un mondo fatto di regole, di leggi. Non dovresti essere qui da sola.
7: Perché ti sei unito alla confraternita?
8: Per ferire le persone che hanno ferito me.
6: In molti ti daranno la caccia.
1: Non è rimasto granché di pulito, Volti.
9: Questa mi sembra una dose un po' scarsa per un corpo pieno di roba ben più pesante.
1: Questa è la zona contaminata. Il caos assoluto. Ma c'è sempre qualcuno che tiene le fila.
10: Che cosa sta succedendo qui?
8: Tutti vogliono salvare il mondo, solo che nessuno è d'accordo sul come.

0: In questa seconda parte di Pillole stiamo raccontando di questa serie che è presente su Prime Video intitolata Fallout. Beh, se la prima parte del nostro racconto ci ha mostrato il contrasto tra l'utopia sotterranea e la desolazione della superficie, in questo caso dobbiamo sporcarci le mani con il sangue e il grasso dei motori. Entriamo nel regno della confraternita d'acciaio. Per i fan della saga, quella naturalmente videoludica, la confraternita è un'icona. Cavalieri in armature atomiche che cercano di preservare la tecnologia prebellica, trattandola con una riverenza quasi religiosa. Ma nella serie di Nolan, la confraternita assume una sfumatura nuova, più ambigua e, se vogliamo, più umana. Qui incontriamo il nostro terzo protagonista, Maximus. Interpretato da Aaron Moten, Maximus non è l'eroe senza macchia che ci aspetteremmo. È un giovane che ha visto la propria casa bruciare e che vede nella confraternita l'unica speranza di avere un potere, di essere qualcuno. La sua storia è intrisa di una violenza quasi medievale. Il set del campo d'addestramento della confraternita è stato costruito con una cura maniacale. Le armature atomiche, le famose T-60, non sono state create solo in digitale. La produzione ne ha costruite diverse versioni fisiche, pesantissime e funzionali. Vedere un attore camminare davvero dentro un esoscheletro di metallo cambia completamente la percezione del peso e della minaccia che questi cavalieri rappresentano. C'è un aneddoto curioso dal set. Gli attori che interpretavano gli scudieri dovevano davvero trascinare pesanti borse di attrezzi attraverso la sabbia, proprio come vediamo nella serie. Nolan voleva che la fatica fosse reale. Maximus è un personaggio complesso perché si muove in una zona grigia morale. È disposto a mentire, a tradire e a soffrire pur di indossare quell'armatura. Rappresenta il desiderio umano di protezione che scivola inevitabilmente nel fanatismo. Ma Fallout non è solo epica e fango. È prima di tutto un'opera profondamente ironica e grottesca. Uno dei momenti più chiacchierati della produzione riguarda il design delle creature. Pensate all'Axolot gigante, quella creatura mostruosa con una bocca piena di dita umane che Lucy incontra nel lago. Quell'essere è l'essenza di Fallout. È orribile, ma ha un design così assurdo da risultare quasi comico. Gli sceneggiatori Graham Wagner e Geneva Robertson Dvoret hanno lavorato costantemente su questo equilibrio precario. Farti ridere un momento prima di farti venire i brividi. E che dire dell'intelligenza artificiale? Snip Snip, il robot Mr. Handy che tenta di prelevare gli organi di Lucy con una cortesia impeccabile, è doppiato da Matt Berry con un tempismo comico perfetto. Questa è la cifra stilistica della serie. Il contrasto tra la violenza estrema, arti che volano, teste che esplodono con effetti splatter che omaggiano il cinema di serie B, e una colonna sonora composta da ballate jazz dolcissime. Sul set, questo tono ha richiesto una precisione chirurgica. Jonathan Nolan ha raccontato di come fosse difficile spiegare agli attori che dovevano reagire a situazioni assurde con la massima serietà. Quando Lucy usa un dito mozzato per sbloccare un dispositivo o quando il ghoul mangia un pezzo di carne di dubbia provenienza, non c'è ammiccamento alla telecamera. Nel mondo di Fallout, l'orrore è la normalità. Un altro elemento fondamentale della produzione è stata la ricostruzione dei vault. Gli scenografi hanno costruito set a 360 gradi, corridoi infiniti, mense e stanze da letto che sembravano usciti da un catalogo IKEA degli anni 50 sotto steroidi. Gli attori hanno dichiarato che vivere in quegli spazi chiusi per settimane creava una vera sensazione di claustrofobia, aiutandoli a immedesimarsi in personaggi che non avevano mai visto il cielo. Questa attenzione al dettaglio si estende anche agli oggetti più piccoli. Il Pip-Boy, il computer da polso indossato dai protagonisti, non è un pezzo di plastica inerte, è un oggetto di design funzionale, con schermi che proiettavano davvero interfacce di gioco per permettere agli attori di interagire in modo naturale. Mentre seguiamo i tre fili narrativi di Lucy, Maximus e il ghoul che si intrecciano inesorabilmente verso la misteriosa città di Philly, iniziamo a capire il grande tema della serie. Chi possiede il futuro? E chi ha i cannoni più grandi come la confraternita? E chi ha le migliori intenzioni come Lucy? O è chi sa come sopravvivere alle proprie macerie come il ghoul? La tensione sale. I misteri sulla Voltec, la multinazionale che ha costruito i rifugi, iniziano a farsi inquietanti. E la sensazione è che la vera apocalisse non sia stata quella delle bombe, ma quella dei segreti che ancora oggi vengono custoditi nel buio. Proseguiamo a raccontare all'interno di Pillole questa serie TV su Prime Video, ovvero Fallout. Siamo giunti alla fase finale del nostro viaggio attraverso la zona contaminata. Se le prime due parti ci hanno introdotto al mondo e ai suoi abitanti, questa terza parte scava nelle radici profonde di Fallout e sul perché questa serie sia diventata un fenomeno culturale capace di unire critici, videogiocatori e il grande pubblico. Il cuore dell'ultima parte della stagione ruota attorno a una verità sconvolgente. Il confine tra eroe e cattivo in questo mondo non esiste. La serie ci porta a interrogarci sulla natura della democrazia e del capitalismo estremo. Attraverso i flashback di Cooper Howard, interpretiamo il ruolo della Voltec non solo come una società di ingegneria, ma come l'architetto del destino umano. L'idea che un'azienda possa aver attivamente favorito la fine del mondo per eliminare la concorrenza e vendere la salvezza è una critica sociale affilata come un rasoio che risuona oggi più che mai. Uno degli aspetti più emozionanti della produzione è stato il finale di stagione, girato in parte in location iconiche della California, che richiamano i primi giochi della serie. L'apparizione di New Vegas all'orizzonte nell'ultima inquadratura non è solo un fanservice gratuito, è una promessa di espansione. La produzione ha lavorato a stretto contatto con Bethesda per assicurarsi che ogni dettaglio fosse canonico. Questo significa che tutto ciò che vediamo nella serie è ufficialmente parte della storia dei videogiochi. È un livello di interazione raramente visto a Hollywood, dove spesso i registi ignorano il materiale originale. Nolan e Howard invece hanno creato un dialogo continuo. Ma qual è il segreto del successo di Fallout? Perché la gente si è innamorata di una storia così cinica e violenta? La risposta risiede probabilmente nell'umanità dei suoi protagonisti. Nonostante il caos, Lucy non perde mai del tutto la sua bussola morale, anche se deve adattarsi. Il ghoul, nonostante la sua mostruosità, rivela sprazzi di un passato tormentato che ci fa soffrire per lui. E Maximus ci ricorda come sia difficile fare la cosa giusta quando il mondo ti prende a calci. Dietro le quinte l'atmosfera era di grande collaborazione. Ella Parnell ha raccontato di come Walton Goggins, nonostante l'aspetto terrificante, fosse la presenza più rassicurante sul set, dispensando consigli e battute durante le lunghe attese per il cambio luci. La chimica tra i personaggi, spesso separati per gran parte della trama, esplode quando finalmente i loro percorsi si incrociano, creando momenti di tensione elettrica. L'impatto culturale è stato immediato. Dopo l'uscita della serie, le vendite dei videogiochi di Fallout sono schizzate alle stelle, con milioni di nuovi giocatori che si sono avventurati nel Commonwealth e nelle terre desolate di Appalachia. La serie ha dimostrato che le storie dei videogiochi, se trattate con rispetto, budget e visione artistica, non hanno nulla da invidiare alla grande letteratura o al cinema d'autore. Fallout ci lascia con una domanda sospesa. Se il mondo finisse domani, chi sceglieremmo di essere? Saremmo pronti a sacrificare tutto per un'idea? O cercheremmo solo di sopravvivere un giorno in più, magari con una Nuka-Cola ghiacciata in mano? Mentre la telecamera si allontana e vediamo la vastità del deserto, capiamo che la polvere non si depositerà mai del tutto. C'è sempre un altro segreto da scoprire, un altro volto da aprire, un'altra storia da raccontare tra le rovine del domani. Come sempre alla fine di tutto il racconto, in questo caso della serie Fallout, che trovate, lo ricordo, su Prime Video, raccogliamo anche le riflessioni di chi ha dato vita a questo mondo, parole che ci aiutano a capire la passione dietro ogni fotogramma. E cominciamo da quelle del regista e produttore esecutivo, ovvero Jonathan Nolan.
1: Il tono di Fallout è sempre stato la cosa più difficile da centrare. È come camminare sul filo del rasoio. Se lo rendi troppo serio, perdi il divertimento. Se lo rendi troppo sciocco, perdi la posta in gioco. Abbiamo passato mesi a discutere sulla tonalità di blu delle tute dei Volt. Volevamo che il pubblico sentisse l'odore della ruggine e il sapore della sabbia. Per me Fallout è la versione più onesta della fantascienza. Non parla di alieni, parla di noi e della nostra capacità di incasinare tutto.
0: E ora Walton Goggins, ovvero Cooper Howard, che interpreta anche il ghoul.
2: Interpretare il ghoul è stata una sfida esistenziale. Sotto tutto quel trucco non puoi usare i muscoli facciali come faresti normalmente. Dovevo trasmettere tutto attraverso lo sguardo e il modo in cui muovevo il corpo, come un vecchio pistolero stanco che ha visto troppi tramonti e troppi cadaveri. Ma la cosa che preferisco di lui è la sua malinconia. È un uomo che ha perso il suo mondo e deve vivere per sempre tra i suoi resti. È tragico ed è bellissimo da interpretare.
0: E adesso le parole di Ella Parnell, che interpreta Lucy McLean.
3: Lucy è l'ottimismo che si scontra con la realtà. Mi piaceva l'idea di qualcuno che dice: ok, sistemiamo questo caos, in un mondo dove niente può essere sistemato. Sul set, la cosa più incredibile è stata vedere la scala delle scenografie. Quando entri nel Vault per la prima volta, non devi recitare lo stupore. È tutto lì, reale, enorme. Ti senti davvero piccola in un progetto così grande.
0: Ed ora le parole di Todd Howard, quello che è il proprietario, diciamo così, del videogioco da cui è stato tratto il film.
4: Ho rifiutato molte proposte negli anni perché non sentivo la giusta connessione. Con Jonah e il suo team è stato diverso. Loro capivano che Fallout non è soltanto un gioco di ruolo, ha un'estetica e una filosofia. Vedere la confraternita d'acciaio camminare per davvero davanti ai miei occhi è stato uno dei momenti più incredibili della mia carriera. È come se il gioco avesse finalmente preso vita, oltre i pixel.
0: E a questo punto chiudiamo la prima parte di Pillole, ma fra poco ci ritroveremo insieme perché avremo ospite chi ha scritto un libro su un film indimenticabile, un cult movie che funzionerà ancora fra 100 o 200 anni, ovvero Frankenstein Junior. Quindi a fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Pillole. Come già annunciato, siamo in questa seconda parte dell'appuntamento di oggi con Pillole qui su Giornale Radio e come vedete non è la prima volta che lo facciamo, soprattutto con questa casa editrice che è la Gremese, perché abbiamo già parlato di cinema, di grandi attori, grandi personaggi, Mastroianni, De Sica, ma ovviamente ci sono anche dei film che sono diventati dei cult, delle icone, in questo caso icone della commedia di sempre e in questo caso internazionale perché è un film americano. La collana si chiama I migliori film della nostra vita e tra i migliori film della nostra vita e anche della mia in questo caso, oltre che quella di Giampiero Frasca che mi ospita, intanto ti saluto, benvenuto Giampiero su Giornale Radio.
3: Grazie Roberto e buonasera a tutti voi.
2: Beh, dicevo, film della nostra vita, questo lo è sicuramente per me e immagino che per te, se no non ci avresti scritto un libro. Parliamo di Frankenstein Junior di Mel Brooks, film che uscì il 15 dicembre del 1974, quindi ragazzi, ha sulle spalle una cinquantina d'anni, però senza sentirli, perché è un film che secondo me ci farà ridere ancora fra altri 100 anni. Come ti è venuta l'idea comunque di scriverci un libro su questo film, a parte il fatto che immagino ti piaccia tantissimo?
3: Sì, allora, questo è in dubbio, perché come dicevo mio vecchio docente di cinema, non si può scrivere in modo così diffuso su nessun film che non si sia amato così tanto, per cui sì, è un film che mi è piaciuto, però è un film, la collana è riferita all'autore, no? Per cui ogni autore della collana dovrebbe scrivere il film della propria vita. Io ne avevo già scritto uno sui Cancelli del Cielo, che obiettivamente è un film che amo moltissimo, e poi è venuto fuori questo titolo perché obiettivamente è L'Uovo di Colombo, è un film che amano tutti, quindi non posso più dire che sia il film della mia vita, perché non è il film solo della mia vita, ma è il film un po' della vita di tutti. C'è chiunque sa le battute a memoria, chiunque l'ha amato, chiunque l'ha visto almeno più di una volta, per cui l'idea è stata piuttosto ovvia. Poi si aggiunge anche il fatto che il 15 dicembre del 2024, quindi un mese fa praticamente, ha compiuto 50 anni e capitava proprio giusto per la ricorrenza.
2: Beh, una cosa che mi chiedo sempre quando ci sono libri di questo genere, anche il lavoro per andare a ricercare cose particolari, perché appunto il film lo conosciamo, sicuramente tu spieghi di tutto di più su questo libro, poi entreremo magari anche poi nei particolari, c'è in questo libro anche qualcosa che ha a che fare con la nascita del film, il dietro le quinte, quindi cose che gli appassionati e i fan, anzi soprattutto di questo film, vogliono leggere.
3: Sì, allora, l'aneddotica su Frankenstein Junior è piuttosto diffusa e ne hanno parlato anche libri che sono molto ben fatti. Poi, detto fra noi, non dovrei dirlo perché sarebbe controproducente nei confronti della promozione del libro, però riguardo all'aneddotica basta andare sul web e gli aneddoti si sprecano. In realtà la prerogativa di questo libro, che può sembrare veramente una bestialità, una contraddizione in termini per un film di questo tipo, è quello di tentare di analizzare i meccanismi narrativi e comici attraverso cui Mel Brooks ha creato un capolavoro indissolubile ed eterno, e per cui è un'analisi del film che sembra veramente una cosa brutta da dire, perché un'analisi di un film di questo tipo sarebbe come spiegare la battuta finale di una barzelletta: quando uno lo fa vuol dire che la barzelletta non è arrivata, quindi hai già fallito. Però il tentativo è un tentativo di studio per spiegare in che modo Brooks utilizzi questi elementi comici che poi sono un po' tutta la costante di tutta la sua filmografia, per cui da quel punto di vista è un libro, rispetto all'aneddotica, credo, spero, leggermente diverso, anzi spero proprio sia completamente diverso.
2: Io vorrei allora cominciare magari più o meno a spiegare questo che tu hai appena detto in poche parole, facendoci un esempio di quello che ha a che fare con Mel Brooks e con questo film e la nascita di questo film.
3: Allora sì, in realtà Mel Brooks l'idea non è sua, l'idea venne a Gene Wilder mentre giravano Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, che era il film immediatamente precedente rispetto a Frankenstein Junior. Fino a quel momento Mel Brooks non aveva riscosso tanto successo, aveva vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura per The Producers, però non era un cavallo di razza per quanto riguarda gli incassi, per cui tutti erano molto titubanti, era rispettato ma non è che fosse così cercato, per cui questa idea tirata fuori da Gene Wilder, che stava appunto abbozzando un soggetto, fu in qualche modo accantonata. Poi venne fuori in un modo un po' insperato e quindi riuscirono, incominciarono a lavorarci. Il problema grosso era che per dover per forza rendere omaggio agli horror anni 30 della Universal, sì, sì, sì, segnatamente a quello di James Whale, cioè il Frankenstein del 31, bisognava assolutamente fare un film in bianco e nero, perché se no si sarebbero perse le atmosfere, l'aura, si sarebbe perso veramente tutto. Il problema è che nessuno voleva finanziare un film in bianco e nero, perché era un rischio da un punto di vista produttivo.
2: Era anacronistico al tempo.
3: La questione era la stessa di adesso, cioè fare un film se non è motivato da un certo tipo di questione artistica non ha senso, perché il pubblico potrebbe non accettarlo, ma basta chiedere a un ragazzo di 20 anni, dice, ma perché in bianco e nero questo film? E la stessa cosa succedeva negli anni 70. È vero che all'inizio degli anni 70 ci furono film come L'ultimo spettacolo, Paper Moon, che erano in bianco e nero, però erano anche delle felici eccezioni. Siccome non era ancora un cavallo di razza, e lo diventò nel corso di quell'anno, perché Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco fece un successo clamoroso,
2: è vero,
3: nessuno si fidava così tanto di Mel Brooks, quindi erano tutti molto cauti. Il film fu proposto alla Columbia, la Columbia disse va bene, giriamolo a colori e poi noi lo tramutiamo in bianco e nero, e nella traduzione hollywoodiana vuol dire ok, lo giriamo a colori e rimane a colori, quindi sapendo bene il linguaggio utilizzato, Mel Brooks rifiutò, e incontrarono fortunatamente Alan Ladd Jr., che era il figlio di Alan Ladd, il Cavaliere della Valle Solitaria.
2: Sì.
3: Lui era produttore della 20th Century Fox, quindi passando dalla Columbia alla 20th Century Fox non andò nemmeno così male. Gli aumentò il budget di $650,000 addirittura, e permise di fare, di realizzare il film in bianco e nero. Credo che comunque anche Alan Ladd abbia stretto un po' le natiche all'idea, però comunque gli permisero di fare il film bianco e nero, complice anche il fatto che nel frattempo Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco era diventato un grandissimo successo. Il successo di Frankenstein Junior fu veramente grandissimo, e se posso permettermi ancora una cosa,
2: sì,
3: è un successo che in Italia rispetto ad altre nazioni è stato molto molto più elevato rispetto anche all'America, in cui è un culto, ma in Italia ci sono schiere di fan club, è veramente un film, complice anche la grandissima versione italiana curata da Mario Maldesi,
2: è
3: con
2: vero,
3: il doppiaggio italiano.
2: Magari ne parliamo se ne hai voglia, perché adesso facciamo una piccola pausa e torniamo a parlare di questo fantastico film Frankenstein Junior fra pochissimo qui su Giornale Radio.

0: Siete sempre su Giornale Radio, ovviamente la radio libera di informare. All'interno di Pillole stiamo parlando di Frankenstein Junior di Mel Brooks e l'occasione è questo libro scritto da Giampiero Frasca e curato da Enrico Giacovelli per la Gremese Editrice. Si parla di questo film con tante sfaccettature. Ci siamo lasciati prima della canzone con parlando anche del successo che ha avuto non solo negli Stati Uniti all'inizio, ma poi in Italia in confronto a tanti altri stati. Forse ha avuto un grande successo grazie anche al nostro doppiaggio, perché ancora più di oggi, secondo me, essendo un po' nel giro, ancora più di oggi era importantissimo e famosissimo. Tanti attori americani lo davano il doppiaggio in italiano dei loro film. E quindi cosa è successo in questo caso per quanto riguarda Frankenstein Junior? Come ha accettato Mel Brooks? Come è stato? Se c'è qualche aneddoto anche in questo caso?
1: Sì, allora il doppiaggio italiano è la versione italiana, è una veramente delle pochissime versioni che abbia in qualche modo, ma cioè mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, addirittura migliorato il film. Perché, allora, io appartengo alla categoria di persone che l'ha visto nel corso degli anni 70, l'ha visto da piccolissimo, sì. Poi è cresciuto, l'ha rivisto, gli è piaciuto, però perlomeno le prime 4-5 volte l'ha sempre visto vedendolo su alcuni canali televisivi in italiano. Quando poi c'è stata tutta l'uscita di DVD, Blu-ray, e uno l'ha rivisto molto volentieri, fammelo vedere, si diceva, in lingua originale, vediamo un po'. E devo dire la verità che parlando con un sacco di persone, molti rimangono delusi, perché uno è cresciuto con alcuni giochi di parole, li trova completamente cambiati, ma non in modo arbitrario, ma in modo quasi da migliorarli. La versione di Mario Maldesi è una versione veramente fatta con un criterio di miglioria che è molto raro rispetto alle versioni italiane. Molto spesso le versioni italiane sbagliano addirittura il titolo. Il caso più conclamato, quello storico, è Domicile Coniugal di François Truffaut, che diventa Non drammatizziamo, è una questione di Korn, che sembra un film con Alvaro Vitali e Dino Banfi.
0: Lo so, è successo tante volte questa cosa, purtroppo.
1: Esatto, per cui siamo sempre pronti a dare addosso al doppiaggio, alle versioni, alla distribuzione italiana per la scelta di tradurre in italiano, o comunque completamente stravolgere in italiano le versioni originali. Qua bisogna dare un merito, perché i giochi di parole erano intraducibili, quindi o si lasciava in lingua originale, come alcuni film fanno e fanno una distribuzione, soprattutto quelli rigidamente d'autore, con i sottotitoli, sì. Oppure bisognava dare una versione. Ad esempio, il gioco di parole Lupo Ululà Castello Ulolì era una versione in cui in inglese dicevano werewolf, cioè dov'è il licantropo, intraducibile in italiano. Invece, facendola diventare una filastrocca, è diventato un tormentone. E appunto, uno dei grandi segreti del successo nella versione italiana, e soprattutto per il pubblico italiano, è dovuto a questa, oltre al nome di grandissimi doppiatori come Oreste Lionello per Gene Wilder, oppure Gianni Buonagura per Marty Feldman, addirittura Gianna Piaz per Frau Blücher. Sono tutti doppiatori che hanno alle spalle una carriera di tutto rispetto, un curriculum vastissimo, e quindi non poteva che venire fuori un gran bel prodotto.
0: Beh, come tu hai sottolineato, in un certo senso non dobbiamo dimenticare il lavoro di persone che vengono sì citate nei titoli, ma che nessuno conosce, quelli che fanno gli adattamenti. In questo caso hai detto giusto tu, cioè adattare un film non è soltanto tradurlo tipo con Google Translate e hai fatto la traduzione, bisogna adattare il labiale, e a volte, come hai detto giustamente, non tutto quello che viene detto in americano ha un senso per noi, anche soltanto nomi di personaggi, situazioni, detti, modi di dire, come anche nei film di Woody Allen e tantissimi altri film, non è facile trovare qualcosa corrispondente in italiano. Quindi chi ha fatto anche l'adattamento è stato veramente, o sono stati, non so quante persone c'erano a lavorare sulla sceneggiatura, veramente una cosa geniale in questo caso, e come dici tu giustamente ha avuto successo anche per questo.
1: Sì, assolutamente ammirevole, perché poi anche incastrare non solo il gioco di parole che abbia un senso, ma incastrarlo in un labiale che sia coerente, sia credibile e non snaturi completamente e non in qualche modo renda straniato lo spettatore, perché dice ah, ma non sta dicendo questo, sto leggendo altro. È veramente un lavoro quasi matematico, veramente di grandissima portata e di precisione.
0: Ci fermiamo ancora un attimo prima dell'ultimo pezzettino, perché andremo ancora a svelare qualcosina, poi ovviamente l'invito come sempre è di leggere il libro. Rimanete quindi con noi, a fra poco.

0: Ancora qualche minuto insieme all'ospite di oggi qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, ovvero Giampiero Frasca, con il suo libro Frankenstein Junior di Mel Brooks. Abbiamo parlato anche del doppiaggio nell'intervento precedente. Io direi in questo caso occupiamoci invece proprio degli attori, perché qui, ragazzi, a parte un Gene Wilder che io adoro, ma ha fatto tantissimi film, e non solo con Mel Brooks, anche se forse quelli con Mel Brooks sono stati quelli più importanti anche per lui, ma abbiamo il personaggio iconico di questo film che è Marty Feldman, che anche lui ha una storia poi alle spalle particolare, insomma. Quindi vogliamo parlare anche appunto di chi proprio ha recitato in questo film?
1: Sì, perfetto. Allora, l'icona per eccellenza del film, nonostante al punto tale che quando ero piccolo, prima di averlo visto, io pensavo che Frankenstein fosse il personaggio poi di Igor, perché è talmente connaturato al film che è diventato veramente quasi l'emblema. Non è un caso che nella copertina del libro ci sia Igor e non ci sia né Peter Boyle, che in persona il mostro, né Gene Wilder, che comunque è il barone, cioè il barone, il dottor Frankenstein, poi diventato Frankenstein quando diventa fiero del suo casato, e ci sia appunto Marty Feldman. E Marty Feldman, storia particolare, nel senso che era stato piazzato da un agente. Lui aveva fatto una trasmissione televisiva sui canali britannici, perché lui è di origine inglese, sì. Che poi sarebbe arrivato anche in Italia col titolo di L'occhio che uccide, sarebbe arrivato in Italia 6 anni dopo questo programma, e sulla data del successo di Marty Feldman come Igor in Frankenstein Junior fu visto tantissimo anche sui canali italiani, sì. E Marty Feldman, nella sua sfortuna, ebbe la fortuna di diventare icona proprio per questa sindrome da cui era colpito. È un morbo particolare che si chiama Basedow Graves, che lo colpì nel 1961, ed è sicuramente una sfortuna, però riuscì a fare in modo che le caratteristiche che questo morbo gli dava, tra cui quella più visibile, il fatto di avere gli occhi fuori dalle orbite, diventasse la sua fortuna dal punto di vista della creazione di una maschera particolare. Non ci sarebbe il film senza Igor. Igor è veramente il motore della narrazione. Questo purtroppo condusse Marty Feldman a morire relativamente giovane, perché morì a 48 anni nel 1982, mentre girava il film Barba Gialla, Il terrore dei sette mari e mezzo di Graham Chapman, che era uno dei Monty Python. E perché questo morbo non solo portava degli scompensi dal punto di vista dell'aspetto, ma portava anche una cardiopatia piuttosto marcata, e bisogna anche mettere che la sua fine fu agevolata dal fatto che fumasse 5 pacchetti di sigarette al giorno e bevesse almeno una decina di tazze di caffè nero bollente tutti i giorni, per cui di certo non ha aiutato. E però effettivamente Igor è proprio il motore della narrazione fin dalla sua comparsa in questa stazioncina della Transilvania, e veramente tutto il film a un certo punto ruota su di lui. E non bisogna dimenticare poi anche alcune figure di contorno. E però ci tengo anche, sì, a sottolineare che in una piccolissima parte, che è quella dell'eremita cieco, compare addirittura Gene Hackman, che all'inizio, quando il film uscì, nei primissimi giorni, prima che si fomentasse un passaparola, nessuno aveva riconosciuto, perché è truccato e aveva voluto assolutamente partecipare con il minimo sindacale, perché la produzione non si poteva permettere di pagare quello che ormai era diventato un vivo, per cui partecipò con il minimo sindacale per amicizia verso Gene Wilder, con il quale giocava al tennis ogni sabato, e anche perché la sceneggiatura gli era parsa talmente bella da fare di tutto per entrare nel film.
0: Beh, a questo punto piacerebbe anche sapere come sono stati scelti gli attori in generale, a parte appunto Gene Hackman, che ha scelto lui di far parte del film, ma Mel Brooks come ha scelto gli altri attori? Come sono stati scelti?
1: Molto velocemente, Peter Boyle, che interpreta il mostro, faceva parte della stessa scuderia del regista dell'agente di Marty Feldman, per cui furono proposti insieme entrambi nello stesso momento, quindi furono presi insieme. Madeline Kahn, che interpreta la fidanzata di Gene Wilder, Elizabeth, faceva già parte degli attori chiamati abitualmente da Mel Brooks, faceva parte di quella che viene chiamato Mel Brooks Stock Company, erano degli attori di cui faceva parte anche Gene Wilder, sì. Lei, tra l'altro, volendo per sé la parte di Elizabeth, aveva tolto la parte che precedentemente era destinata a Terry Garr. Terry Garr, che è mancata da pochissimo, allora a quel punto fece un altro provino per fare Inga, però per fare Inga doveva fare l'accento tedesco, ma siccome Terry Garr aveva lavorato come parrucchiera nello spettacolo di Cher, conosceva la parrucchiera di Cher che era tedesca, aveva imitato quell'accento e di conseguenza si era trovata ad avere la parte di Inga. Sono tutte storie un po' particolari. Cloris Leachman aveva appena vinto l'Oscar per la moglie depressa del coach nell'ultimo spettacolo. Il problema è che Cloris Leachman, che aveva messo alcuni elementi personali nell'interpretazione di Frau Blücher altrettanto iconica, per cui il porro schifoso è un'invenzione sua, Cloris Leachman è ricordata come un terrore per il set, perché odiava il fumo e i fumatori, e appena arrivava Cloris Leachman sul set tutti nascondevano le sigarette che stavano fumando. E che sarà stato molto più complicato per Marty Feldman, perché fumandone 5 pacchetti al giorno
0: doveva nascondersi,
1: nascondere tutto. Probabilmente gli avrà allungato anche la vita di qualche anno, volendo andare a rimestare, però non lo so. Questo è il set, per cui già nelle caratteristiche era un set che non poteva fallire, è un cast che non poteva fallire, funzionava per forza.
0: Io mi immagino quante risate si sono fatti girando il film e quanto continueranno a far ridere noi. Io voglio consigliare ancora questo film, ovviamente non stiamo a raccontarlo tutto, se no diremo tutto, tanto il film lo conoscete, dai, non ditemi che non l'avete mai visto neanche una volta in vita vostra, perché non ci crediamo né io né Giampiero Frasca, Frankenstein Junior di Mel Brooks, il libro scritto da lui. Io Giampiero, ti ringrazio tantissimo, magari avremo l'occasione di sentirci anche per altri tuoi scritti, magari ancora di cinema, come dicevi all'inizio, per cui grazie mille per questa chiacchierata su questo bellissimo film.
1: Grazie a te Roberto, e un saluto caro a tutti gli spettatori, è stato veramente un piacere.
0: E chiusa anche questa seconda parte di Pillole, fra poco la terza e la quarta saranno dedicate come sempre al mondo della musica, ma protagonista sarà ancora una volta un libro, perché avremo l'autore con noi che ci racconterà alcune storie molto ma molto interessanti. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana, ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnanti hanno

0: Sono le 16.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnanti hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
2: Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo, recuperato a circa 50 metri di profondità dalla seconda delle 3 grotte che i subacquei stavano esplorando, un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita, arrivando a finire l'ossigeno. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
2: Dalle ore 21 di domani, 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
3: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge e secondo le previsioni potrebbero essere presentati numerosi ricorsi.
2: Il calcio, giornata scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ed eccoci nella seconda ora di pillole di questo weekend qui su Giornale Radio e siamo pronti a fare un bel viaggio. Preparatevi, perché in quest'ultima ora non solo ascolteremo dell'ottima musica e faremo un po' un percorso storico attraverso vari generi musicali e vari artisti, ma il tutto perché c'è un signore che si chiama John N. Martin che ha scritto un libro intitolato I muri del suono. E voi direte: cosa c'entra con gli artisti? Adesso ve lo spiega lui e ve lo racconta lui. Innanzitutto, benvenuto John qui su Giornale Radio.
6: Oh, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
5: Allora, i muri del suono, beh, io l'ho intuito subito, a parte la copertina, ma l'ho intuito anche dal, essendo anch'io musicista, subito ho pensato a luoghi, anzi ti dirò, la prima volta che ho letto il tuo titolo pensavo che parlassi di studi di registrazione, anche se qualche accenno magari c'è, ma qui in questo caso si parla di luoghi dedicati alla musica, luoghi dove sono passati veramente artisti di tutti i tipi e di tutti i calibri, e dove è passata la storia della musica in queste mura che tu raccontavi.

0: racconti in un bel po' di capitoli su questo libro. Cominciamo dall'idea. Come ti è venuta l'idea di raccontare, diciamo, la storia in parte della musica, ma attraverso i luoghi dove la musica è stata suonata?
1: Ok, quanto tempo ho per rispondere, che mi metto le cuffie?
0: Beh, abbiamo un'oretta, quindi guarda, cominciamo.
1: Ah, bene, bene, bene, siamo a posto. Allora, I muri del suono è praticamente un libro che parla di tutti quei posti, quei luoghi che hanno trasformato la musica rock e conseguentemente hanno cambiato anche il nostro modo di vivere. Quindi dei luoghi in cui il rock è entrato in un modo ed è uscito in un altro, riuscendo anche a cambiare tutti i codici della nostra comunicazione, del nostro modo di essere, del modo di vestire, il modo di suonare, no?
0: Anche, è vero.
1: Ecco, quindi hanno rivestito un'importanza fondamentale per la nostra cultura contemporanea, perché io ripeto sempre, il rock non è soltanto musica, è cultura contemporanea. Quindi qualcosa che investe l'arte, qualcosa che investe la società, il nostro modo di essere, e riesce a cambiarlo. Così come il rock and roll, per esempio, ha cambiato l'idea del mondo che avevano i ragazzi di allora e ha continuato a cambiarlo, passando poi per il beat, per le lotte sociali, per le lotte razziali, contro la guerra, e ancora oggi continua a cambiare le persone. Il rock è ancora vivo e non morirà mai. Il libro parte storicamente, sono 23 capitoli, e si parte da il giorno in cui nacque il rock and roll, o comunque in cui simbolicamente nacque il rock and roll, perché il rock and roll non si sa quando sia nato realmente. Però io ho preso come data il giorno della registrazione del brano più famoso del rock and roll, che fu Rock Around the Clock di Bill Haley e dei suoi Comets, il più famoso perché ebbe la fortuna rispetto ad altri di essere prima di tutti una hit mondiale, ancora prima di Chuck Berry, ancora prima di Little Richard, ancora prima di tutti quei rock and rollers che poi furono anche migliori, voglio dire. Però quella hit di rock and roll che investì tutto il mondo grazie al film Il seme della violenza trascinò veramente tutti gli altri, no? Si parte quindi nel 54, da quando nacque il rock and roll, e si arriva al 94 circa, quando diciamo nacque la prima musica immateriale, quella fatta con l'MP3, con i file, con la trasmissione peer-to-peer, no? Ed è un bel intervallo in cui sono andato a vedere di volta in volta in giro per il mondo tutti quei luoghi che avevano dato degli scossoni al rock and roll, lo avevano modificato e quindi si sono resi parte attiva della sua evoluzione.
0: Allora, caro John, mentre noi parleremo di queste cose, cerchiamo di seguire un po' una traccia attraverso questi capitoli, sentirete anche appunto canzoni che sono legate a quello che stiamo raccontando, perché non cerchiamo solo non di parlare, sennò saremo anche noiosi, ma quindi la musica, quindi cercheremo di capire anche con i suoni di che cosa stiamo parlando, di chi stiamo parlando. E siccome abbiamo detto che abbiamo iniziato, e tu hai iniziato il libro citando proprio il rock and roll, iniziamo proprio da lì. Poi piano piano, chiacchierando, andremo a sentire tanti altri brani. Cominciamo dal primo.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Abbiamo iniziato con il rock and roll, così come inizia anche il libro I muri del suono del nostro ospite di oggi che è John Martin. John, abbiamo iniziato da lì con la registrazione del famoso brano di Billie Holiday, poi si va avanti arrivando anche in Italia.
1: Sì.
0: Volevo arrivare in Italia perché comunque anche qui parliamo degli inizi, perché effettivamente fino a poco tempo prima di una di queste famosi eventi che sono successi in quel di Milano al Palazzo del Ghiaccio, prima c'erano Nilla Pizzi, c'erano canzoni che non c'entravano neanche lontanamente con il rock and roll, eppure erano quelle che al Sanremo di qualche mese prima si ascoltavano.
1: Sì, c'è anche da dire che però c'è di mezzo una guerra, nel senso
0: anche,
1: che
0: è vero.
1: C'è di mezzo una guerra, nel senso che l'Italia è stata fatta letteralmente a pezzi e c'è stata una ricostruzione che a quel punto divideva due generazioni l'una dall'altra, i vecchi, tra virgolette, e i giovani, che cominciano, come nell'America del 54, ad imporsi non solo come differenza di età, ma come soggetto generazionale. Sì. Quindi cominciano ad avere due soldini da spendere, cominciano ad avere delle loro idee, cominciano a decidere come vestirsi, come comunicare, con chi vogliono andare, con quali ragazze vogliono conoscere, capisci? Per cui hanno bisogno di un qualche cosa che li rappresenti, musica inclusa. E lì il rock and roll, anche quando arriva in Italia, in cui succede esattamente lo stesso meccanismo, fa il botto. Non subito, però lo fa già a partire dalla metà degli anni 50, dalla seconda metà degli anni 50, 18 maggio del 57, quando si organizza a Milano, al Palazzo del Ghiaccio, al romantico Palazzo del Ghiaccio di Milano, il primo festival rock and roll e danze jazz. E a questo contribuisce un ballerino di nome Bruno D'Ossena e sua moglie Marisa Oriani, che furono i due primi ballerini di rock acrobatico che c'erano in Italia, che vinsero molti campionati mondiali ed europei e che decisero di organizzare per, diciamo, diffondere il verbo del rock and roll anche in Italia questo festival. All'epoca c'era un ragazzotto immigrato dalla Puglia che era patito anche lui, patito morto di rock and roll, proprio perché aveva ascoltato la canzone di Bill Haley. D'Ossena lo invita, lui arriva con il suo gruppo, si chiamava The Rock Boys, che erano i fratelli Ratti più Enzo Iannacci alla chitarra, e quella sera al Palaghiaccio esegue tre brani di rock americano, senza sapere l'inglese, per cui parlava un linguaggio completamente stravolto. Però non gliene fregava niente a nessuno, attecchisce al punto che verso le 9 di sera il Palaghiaccio è completamente pieno e fuori c'è altrettanta gente che vuole entrare. Lì a quel punto cosa succede? Terrorizzati, gli organizzatori chiudono tutti gli ingressi, sia quello per il pubblico ma anche quello per gli artisti, per cui praticamente metà del cast rimane fuori, no? Incluso il famoso Jack LaCayenne, il presentatore, non so, i più giovani non sanno chi è, ma quelli della mia età si ricordano quello che riusciva a mettere una tazzina di caffè in bocca, ve lo ricordate?
0: Sì, io me lo ricordo benissimo.
1: Era una cosa agghiacciante. Rimane fuori pure lui e Celentano a quel punto diventa la star della serata, il top of the bill, no? E scene di isteria collettiva, poverino, lo spogliano quando lui esce fuori dal Palaghiaccio, e da lì gli è venuta un po' la fobia del pubblico, no? Però se la moda del rock and roll in Italia è durata poco, perché poi sono subentrati gli urlatori, Mina, Dallara, sì, eccetera, eccetera, Celentano ottiene quella stessa sera un contratto discografico per la Music di Walter Gürtler e lì comincia a suon di rock and roll, sia in italiano sia in inglese, che non sapeva cantare, e fece dei dischi oggi molto rari che appunto introdussero il rock and roll in Italia. Da quel momento in poi, chiudo, anche se il rock and roll durò poco, fu la botta, la scossa che ci fece capire che non c'erano solo, come dicevi prima, Nilla Pizzi e e compagnia, esatto. Natalinotto, per dire, no?
0: Sì, sì, sì.
1: C'era anche qualcosa di nuovo che stava arrivando e sarebbe arrivato molto rapidamente, un po' perché eravamo la costola degli americani, un po' perché arrivarono i jukebox e un po' perché quello doveva essere.
0: E quindi, visto che abbiamo parlato di Celentano, ce l'ascoltiamo con un brano che mi hai fatto scegliere tu, perché anzi me lo stai facendo scoprire anche tu, perché io non lo conoscevo, non me lo ricordavo. Parliamo di qualcosa di particolare che ha a che fare con il rock and roll, ma che forse molti di voi non conoscono. Adriano Celentano con

0: qui all'interno di Pillole su Giornale Radio stiamo raccontando una storia bellissima, secondo me, un libro che dovete assolutamente comprare anche se non avete mai ascoltato niente di quello che raccontiamo, però è bella la storia, ragazzi, la storia della musica, è una bella storia, di qualsiasi tipo di musica si tratti, è sempre una bella storia. Poi, come ha fatto John Martin in questo libro, I muri del suono, raccontata attraverso i luoghi dove la musica magari è stata non solo suonata, ma forse anche nata in questi luoghi, è ancora più affascinante. E adesso, ragazzi miei, scusate, ma centriamo anche noi. La radio, questo mezzo incredibile, c'è stato un periodo in cui esistevano solo le radio ufficiali, quelle di chiamavole di Stato, quindi proprio non esistevano le radio libere come le conosciamo oggi e ormai da 40-50 anni. Per fare qualcosa di diverso, in questo caso siamo in Inghilterra, di diverso dalla BBC, perché solo quella c'era, allora qualcuno si è inventato una cosa incredibile cercando di svincolare delle leggi. E qui parliamo di Radio Caroline.
1: Ecco qua. Allora, Radio Caroline è stata una delle cosiddette radio pirata che trasmettevano nella prima metà degli anni 60, anzi è stata la più importante radio pirata che trasmise in quel momento storico. Allora, una premessa: che cos'era una pirate radio? Una pirate radio era sostanzialmente una vecchia nave che veniva adattata a radio galleggiante, quindi con tanto di antenna, con tanto di studi, sì, con tanto di servizi, ristorantino e tutto quanto, in modo da poter essere ormeggiata fuori dalle acque internazionali, in questo caso dell'Inghilterra, e trasmettere in direzione dell'Inghilterra. Tutto quello che si ascoltava quando nacqui io, sostanzialmente intorno al 63, era soltanto la BBC, che era una cosa assolutamente svenevole. Nel senso che mia nonna, Nessie, lei se la ricorda, no? Perché me ne parlava, mia nonna era concertista, tra l'altro, per cui di musica ne sapeva, era una cosa da spararsi in testa, perché erano tipo consigli per il giardinaggio, i radio dramas, che erano delle specie di telenovelas brasiliane, sai, no? Tipo, no? Però fatte via radio e non con la stessa consistenza delle novelas brasiliane che ti emozionavano pure, quelle erano le palle tremende. E poi per il resto musica classica o semiclassica, comunque di quei cantanti, appunto la versione inglese dei vari Natalie Norton, Nella Pizza, eccetera. Questo però mentre, siamo quindi nel 63-64, mentre l'Inghilterra, tieni conto, stavano uscendo tutti i gruppi che avrebbero sconvolto il mondo. Quindi stiamo parlando di Beatles, dei Rolling Stones, dei The Who, dei Kinks, quella che poi si sarebbe chiamata la British Invasion, no? L'invasione britannica. Sì, sì, sì. E questo gli inglesi non lo sapevano. Allora, cosa succede? C'è un manager irlandese che si chiama Ronan O'Reilly, che gestiva alcuni pub con musica dal vivo a Londra, e lui faceva suonare tutti questi gruppi, gli Animals, gli Who, quando ancora si chiamavano High Numbers, stampava addirittura dei dischi, dei provini, andava alla BBC e diceva: guardate ragazzi, io ho in mano del materiale eccellente, mandateli in onda perché sono fortissimi. E questi, pam, gli sbattevano la porta in faccia. L'ennesima volta che lo fanno, lui cosa fa? Va da suo papà, che aveva un porto a Greenore, quindi in Inghilterra del Nord, si fa costruire una nave, Radio Caroline, appunto, perfettamente attrezzata a radio, la parcheggia fuori dall'Essex, quindi da casa mia, io abitavo nell'Essex allora, quindi era proprio davanti a me, e l'ascoltavo sempre, l'ascoltavo solo esclusivamente Radio Caroline, no? E comincia a trasmettere. Primo brano in onda, Not Fade Away, the Rolling Stones.

0: immediatamente gli inglesi si rendono conto che c'è qualcosa che non va, capisci? Cioè passare dai cantanti neoclassici, neomelodici ai Rolling Stone è una botta. E quindi poi si continua, addirittura Radio Caroline aveva uno spirito talmente internazionale che passava pure Rita Pavone, ti rendi conto? Cominciano a fare le classifiche del sabato, per cui sono ascoltatissime, tutti ascoltano Radio Caroline. Nel giro di, metti, 4 mesi, questi raggiungono 62 milioni di ascoltatori, per cui umiliano la BBC. E poi cominceranno vari problemi, perché ovviamente Sua Maestà passerà all'attacco. Però intanto per quasi 10 anni gli inglesi conoscono il loro rock attraverso Caroline. Tutto questo fino a che il 30 settembre del 1967 Sua Maestà non si incavola veramente contro questi pirati dell'etere che avevano umiliato, ma veramente in maniera decisiva, la BBC, e promulga un atto legale che fu uno di quelli più tremendi che vide l'Inghilterra in quegli anni. E gli inglesi, quando vogliono essere, come posso dire, si possono dire le parolacce in radio?
1: Beh, se non c'è un sinonimo.
0: Allora, dunque, io sono inglese, per cui posso parlare dei miei compatrioti come diavolo mi pare, no? Gli inglesi, quando vogliono essere stronzi e aggressivi, non sono secondi a nessuno. Ecco. E questa legge contro le radio pirata fu veramente di un'efficacia letale, nel senso che dal 30 settembre 67 era vietato non solo ascoltare quelle radio, avere contatto con quelle radio, ma fornire anche qualunque genere di soccorso o conforto. Per cui nessuno che stesse in Inghilterra, se per caso Caroline aveva qualche difficoltà, come capitava a volte, che gli saltava via l'ancora, che andavano alla deriva, insomma, sai,
1: nessuno poteva aiutarli.
0: Ecco, nessuno poteva toccarli, pene severissime. Cosa succede? Chiudono tutte le radio pirata che c'erano, ce n'erano circa una decina in giro. Caroline sta zitta per un po', poi riprende a trasmettere, avendo trovato un porto in Olanda che riusciva a dare conforto, soccorso qualora vi fosse stato bisogno. Comunque, per concludere l'importanza di questa nave, che è veramente un tassello della storia del rock, si immagini che quando Caroline andò in difficoltà, la BBC aprì il suo famoso canale BBC One, Radio One, che era l'esatta fotocopia di Caroline, solo che istituzionale. E accolse anche molti DJ di Caroline, che poi tu puoi vedere a Top of the Pops, tutte quelle cose che facevano. E quindi costrinse la BBC ad occuparsi di rock, e lo fece anche con grande successo.

0: Allora, una storia veramente, avremmo dovuto dedicare una...
1: Siamo al terzo capitolo,
0: No, adesso nella seconda, guarda, nella seconda
1: parte...
0: Preparate la
1: cena.
0: No, nella seconda parte cercheremo magari di condensare un pochettino, faremo proprio un po' come quando passeggi in centro, in città, e ti vedi più cose che puoi nel giro di poco tempo. Cercheremo di fare un giretto, tanto comunque devono leggersi il libro, caro John, quindi non è che lo stiamo sviluppando tutto qua. Torniamo fra pochissimo, rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 30 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Pillole, come ogni weekend, con me Roberto Frangipane, ma con un graditissimo ospite, perché stiamo facendo una bella chiacchierata, anche lunga in parte, ma ragazzi, pensate che cioè vorremmo star qui anche delle ore a chiacchierare. Io ci starei delle ore a chiacchierare con John Martin, il suo libro I muri del suono. Lo stiamo raccontando a pezzetti, perché lo dico ancora, sono 23 capitoli, dedicati ogni capitolo a un luogo, a questi muri del suono che hanno visto gente famosa e meno suonare o nascere addirittura dei generi musicali. Insomma, è successo di tutto tra le mura di questi luoghi che sono diventati iconici, storici. Alcuni non esistono più, ne parleremo anche, ma come dicevi prima, John, a microfoni spenti, intraprendiamo un piccolo percorso nei prossimi minuti che ha a che fare con un altro genere musicale. Non è rock and roll, ma poi bene o male tutti si sono ispirati da lì, parte un po' tutto con varie stradine a destra e a sinistra e arriva il punk. Parliamo del punk e dei luoghi che tu racconti che hanno a che fare con questo genere musicale.
5: Sì, allora faccio una premessa: tra il rock and roll e il punk c'è il beat, e in questo c'è un capitolo dedicato a un locale famosissimo di Amsterdam che si chiama Il Paradiso, dove hanno suonato praticamente tutti, da Bruce Springsteen ai Laibach a Patti Smith, tutti, dove il rock, da quello che era rock and roll, quindi diciamo manifestazione di ribellione, sì, ribellione un po' a sé stante, diciamo, nel senso che oltre non si andava, diventa invece impegno sociale. Quindi nel Paradiso confluiscono tutte quelle energie, e la cosa comincia ad Amsterdam con i Beat e questo gruppo incredibile, straordinario di persone che si chiama I Provo, che praticamente convertono il rock non solo in musica ma in espressione di dissidenza sociale, nel senso che si cominciano ad aprire i locali, per dirti, alle comunità LGBT, si può fumare gli spinelli gratis, addirittura questi Provo preconizzano il bike sharing e il car sharing, le famose biciclette sì, bianche, che vengono messe a disposizione gratuitamente dai cittadini in modo da potersi muovere, la sostituzione dei taxi a benzina con quelli all'alimentazione a gas naturale. Ma non era uno scienziato ad inventarlo, sì, se leggete il libro scoprirete che è stato un poeta, uno sciamano, un pazzo visionario che si chiamava Jasper Grootveld. Non sto a raccontarvi le sue gesta, ma c'è da morire da ridere, perché questo era veramente pazzo furioso, ma talmente furioso che riusciva con le sue idee ad attecchire su questo movimento Provo, e riuscirono addirittura a conquistarsi un seggio in comune, seggio con cui presero due locali, il Fantasio e il Paradiso, e il Paradiso, guarda un po' te, è aperto ancora oggi. Solo che ad un certo punto questa, diciamo, questa grande ondata che si era propagata dall'America con il movimento, i movimenti sociali contro la guerra sul Vietnam, per i diritti civili, per i diritti razziali, di cui Bob Dylan è stato il grande profeta. Tutto questo comincia ad incrinarsi dopo circa una decina di anni, perché arriva una crisi, ma anche prima in America, perché arriva la cosiddetta stagflation, la stagnazione. C'è una crisi che a poco manda sia l'America che l'Europa in tilt, e il modello quindi precedente, siamo tutti amici, paradiso adesso, libertà, sesso e marijuana, comincia a dare segni di cedimento. e alcuni interpretano in America, per esempio in locali tipo il Marshall Center prima e il CBGB's dopo, interpretano questa crisi con una reazione molto nervosa, quindi molto molto aggressiva, quindi parliamo del movimento del CBGB's, Patti Smith, Television, Ramones, gruppi che conoscete voi meglio di me. Mentre in Inghilterra, dove la disoccupazione ormai, si parla del 75, dove la disoccupazione ormai ha raggiunto livelli impossibili, io mi ricordo perché vivendo lì, le mie cugine maggiori facevano veramente difficoltà nel momento in cui venivano allontanate da un posto di lavoro a trovarsene un altro, insomma era veramente un casino, e questo malumore viene espresso nel nichilismo più totale. E a questo contribuisce Malcolm McLaren, che è stato colui che ha creato sostanzialmente l'ossatura del punk inglese. E questo avviene in un posto che si chiama il Sex, che era al 430 della mitica King's Road di Londra, che era prima aveva visto tutta la swinging London, la moda, le minigonne, eccetera, eccetera, e che adesso diventa una specie di anticamera dell'apocalisse, no? In cui esce fuori la peggior generazione, migliore poi alla fine, diciamo la peggior generazione nichilista, che era formata da Siouxsie and the Banshees, Adam Ant, Sex Pistols e poi Buzz Cox e tutta un'altra serie di gente che Clash sono nati un po' più da un'altra parte di Londra, ma non importa, tutto un movimento di occupanti di case e di ultranichilisti che tirano fuori dal cappello, dal cilindro, questo movimento che si chiama punk rock, che sovverte completamente tutte le regole del mondo. Allora, a partire dal primo 45 giri di punk rock, che fu New Rose Day Damned, questi iniettano praticamente nella scena inglese non tanto le parolacce, non tanto il gusto di mettersi gli spilloni, non tanto le etichette indipendenti che erano già patrimonio del rock, ma innestano l'idea che se tu non puoi farti produrre da qualcuno, pazienza, fai da solo, do it yourself, che a questo punto non era più un'esigenza, era una politica. E nascono migliaia, te lo dico migliaia perché ero lì, migliaia di gruppi che letteralmente si producono un piccolo disco, che fanno un casino in giro. È una specie di dissidenza diffusa come mai si era vista in nessun altro posto d'Europa e del mondo. E da lì cambia tutto. Poi nella generazione successiva, quindi quella dei Cure, della New Wave, eccetera, eccetera, entreranno a far parte i primi computer, le prime tecnologie di registrazione multipista che aiuteranno questo percorso di farsi le cose da soli, e la gente inizia veramente a fare musica, a fare rock a partire dalla sua camera da letto, capito? A partire dal suo stanzino. Non c'è più bisogno di produttori, non c'è più bisogno di gente che ti dica come vestirti, non c'è più bisogno di niente. Il rock te lo fai tu. Ed è stata quella la meravigliosa e insostituibile invenzione del punk, a cui ancora oggi noi dobbiamo essere grati.
4: Giusto per capire quello di cui stiamo anche parlando, per avere un punto di riferimento, c'è un personaggio su cui bisognerebbe fare una trasmissione di, anche qui, di non di ore ma di giorni, ovvero un certo signor Alice Cooper, che ci ascoltiamo, guarda caso, con una canzone che parla proprio dei 18 anni, insomma, I'm 18, io ho 18 anni in pratica, quindi i suoi 18 anni sono sicuramente diversi da tanti 18 anni di oggi.
5: Sì.
4: Ce lo ascoltiamo.

0: Ancora insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con pillole di questo weekend. Come sapete, la seconda ora della mia trasmissione è sempre dedicata al mondo della musica. Lo racconto, lo faccio ascoltare, ho ospiti che mi parlano di questo mondo. In questo caso oggi ancora con noi per qualche minuto John Martin con il suo libro I muri del suono. Stiamo facendo un percorso che, ragazzi, c'è da leggere il libro prima di tutto, perché se dovessimo stare qui a raccontare tutto quello che c'è sul libro, tutti i 23 capitoli, veramente la trasmissione durerebbe ore, ore, ore e ore. E vi dico anche che io e John nel fuori onda continuiamo a parlare, a chiacchierare, quindi oltre all'intervista. Allora John, abbiamo tralasciato un po', l'abbiamo parlato solo all'inizio, abbiamo lasciato lì un po' in un angolino la nostra cara Italia, perché anche in Italia sono successe delle cose. Oltre al Palaghiaccio di Milano ci sono altri luoghi, altre storie da raccontare che riguardano anche gli anni 60, 70, 80 dell'Italia. Me li accenni, sì, accennando ad alcuni capitoli dove parli proprio specificatamente di questi luoghi italiani?
1: Sì. No, volevo dire solo una cosa su Alice Cooper, che hai passato una bellissima scelta, tra l'altro, perché quel brano, I'm 18, fu il brano che un certo John Lydon, un certo signor John Lydon, detto anche Johnny Rotten, Johnny il Marcio, per la sua pessima igiene dentale, si dice, mimò come un invasato davanti ai futuri Sex Pistols, a Malcolm McLaren, per farsi scegliere come cantante appunto dei Sex Pistols, e ce la fece, esattamente mimando quel brano. Per cui una scelta proprio azzeccata. Uno dice: cosa c'entra Alice Cooper con la storia del punk? Beh, c'entra
0: e come. E siamo tornati in Italia e, non so, ripartiamo da Milano, perché ci sono anche dei luoghi storici di Milano, il Parco Lambro è uno dei tanti, ma non solo. Da dove vuoi iniziare?
1: La grande seconda rivoluzione che avviene in Italia dopo il rock and roll, ovviamente al netto di tutte le trasformazioni che del beat degli anni 60, del cantautorato degli anni 70, eccetera, una delle grandi rivoluzioni che avviene in Italia in quegli anni è quella del Festival del Proletariato Giovanile del Parco Lambro del 1976. Che cosa succede? Come ricorderete, in quegli anni l'Italia attraversava un periodo molto, molto conflittuale, molto difficile, con i conflitti in generale tra chi vedeva la nazione da un punto di vista degli interessi della classe operaia e invece il contropotere che la vedeva esattamente in un altro modo. Quindi si attraversava questa specie di grande dibattito su come dovesse essere il futuro, e normalmente le scadenze annuali erano proprio questi festival pop organizzati dalla rivista Renudo, dove si, oltre ad ascoltare molta ottima musica, si parlava anche del futuro, di come poteva essere il movimento il movimento rivoluzionario italiano. Se non che nel 1976 si consuma una frattura non più risanabile tra coloro che vedevano ancora il dibattito interno al movimento politico in forma assembleare, quindi è l'assemblea che decide, e una nuova minoranza, allora minoranza, poi diventata maggioranza, di persone che si chiamavano autonomi, che invece volevano tutto e subito, cioè volevano che l'azione fosse prima dell'organizzazione in sé. Queste due linee ovviamente vengono in pieno conflitto, il Festival del Parco Lambro lo dimostra, e da quel momento gli autonomi come linea vincono, tant'è che poi esploderà il movimento del 77, che fu la loro celebrazione, diciamo, massima, sì. E la musica diventa improvvisamente, da quella che era il cantautorato molto celebrale, molto come dire, celebrativo, molto pensoso, molto arzigogolato, a una musica molto più sparata, diretta, tutto e subito, come diceva Finardi, no? Per cui cosa succede? La canzone, da un tipo di ragionamento alto, arriva ad alzo zero, e viene fuori tutta una generazione di cantautori che hanno un modo di cantare estremamente diretto. Rino Gaetano, per esempio, l'ironia di Rino Gaetano, Pierangelo Bertoli, proprio la provincialità, la durezza, l'asprezza, no, del proletariato emiliano che viene fuori attraverso le sue canzoni, Stefano Rosso che è un po' più bonaccione, e tutto questo linguaggio molto semplificato alla fine prende piede e introduce l'Italia negli anni 80. Purtroppo, diciamo, quello che poteva essere un linguaggio diretto, anche colto, anche interessante, viene svilito sostanzialmente da quello che poi è diventato il consumismo degli anni Ottanta, e avremo dei prodotti sempre meno attendibili fino ad arrivare così, diciamo, ai testi un po' infantili che abbiamo oggi. È un percorso che si chiude oggi. Senza però dimenticare che negli anni Ottanta vi furono dei locali, come per esempio il Magia di Milano, che intercettarono questo cambiamento, e ne intercettarono soprattutto grazie a Francesco Caprini, che fu il suo primo direttore artistico, grazie a Luca Patrini, che era il tuttofare del Magia. Intercettarono questi nuovi linguaggi e proposero la meglio parte della musica italiana. E al Magia vi suonarono praticamente, io credo che anche qualche ascoltatore che è sintonizzato in questo momento dirà anch'io ho suonato al Magia, vi suonò la meglio parte degli anni Ottanta italiana, come per esempio di FIBA, Elio e le Storie Tese, questi ultimi nacquero al Magia, in buona compagnia con invece l'alta fascia di Milano, che era il virus, il Leoncavallo e l'Helter Skelter, dove si esibirono gruppi e i gruppi più alternativi legati alla scena punk anarchica e comunque al punk internazionale, dai Borghesia, di Lubiana, Henry Rollins, per dire. E fu veramente un periodo interessantissimo, perché malgrado poi, come sappiamo, tutti quelli che hanno governato in quegli anni a Milano finirono in galera, quasi tutti, era ancora un momento in cui nella mia città tu potevi respirare il diavolo e l'acqua santa, capisci? Cioè era comunque un momento in cui era tutto sbilanciato, però c'era comunque un equilibrio e potevi scegliere, potevi vedere, potevi crescere. A differenza di come si è evoluta dopo, ed io quando il piatto della bilancia pende troppo da una parte mi divento inquieto, capisci? Io ho sempre bisogno di un'alternativa alla crescita del rock, ha sempre bisogno di un conflitto, di un'alternativa.
0: È vero,
1: non può crescere da una parte sola, altrimenti non è rock.

0: sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare con pillole. Stiamo cercando di raccontare un pochettino la storia della musica rock, del rock and roll, ma del rock in generale, attraverso i luoghi che lo hanno espresso, luoghi dove la gente ha suonato, ha registrato, luoghi che fanno parte anche della storia di una città. Parlavamo poco fa con John Martin, l'autore del libro I muri del suono, di quello che succedeva negli anni 70, per esempio, a Milano. Ci vuole anche il coraggio a volte di fare in modo che la gente e i ragazzi anche di oggi capiscano che il mondo non è uno solo, non c'è solo un genere musicale o soltanto quel gruppo di artisti, ci sono tanti altri, solo che per conoscerli a volte o ti fai un giro su Spotify, punti a caso e ascolti qualsiasi cosa, oppure radiofonicamente, televisivamente parlando, non ci sono tanti spunti oggi come forse una volta c'erano, magari anche i locali mancano. A questo punto direi veramente che credo che ci sia una mancanza anche di locali che possono, come erano quelli di una volta dove andavano a suonare tanti personaggi poi diventati famosi, ma su un palchetto con poche cose.
1: No, allora io non ho mai voluto fare il moralista in questo senso. Nel senso
0: no, non è moralista, è proprio ragazzi, forse è la realtà, neanche
1: no,
0: moralista.
1: Voglio dire, non sono quello che dice, ma i ragazzi, sai, i ragazzi fanno quell'accidente che gli pare, no, senza bisogno che glielo dica io. Il problema è quando manca l'immaginazione. No? Allora l'immaginazione che costruisca qualcosa. A me non interessa veramente, ti ripeto, mi piacciono tantissimo i rapper di oggi, sono persone preparate, sono persone che hanno un look, che voglio dire, se tu paragoni il look di che ne so, di Gali a quello di Jim Morrison, ce n'è, voglio dire, no? Solo che Jim Morrison con una parola riusciva a cambiarti lo stato delle cose, al punto che poi lo dovettero arrestare per fermarlo. Gali può dire qualunque cosa, non cambia niente, è tutto lì il problema. E allora, siccome il mondo va avanti a cambiamento, ecco lì che capisci che il discorso si intoppa. Se non c'è nessuno che realmente porti avanti un discorso di immaginazione, di desiderio, allora lì subentra una situazione a senso unico che a volte possono anche essere pericolose, questo la storia ce lo insegna.
0: Beh, io da musicista, come tu da musicista, sappiamo benissimo, poi anche per mestiere seguiamo queste cose, le idee, i musicisti, tutte queste cose ci sono soltanto un po' lì dietro l'angolo, a volte non si ha voglia di andare a vedere dietro l'angolo, ma si prosegue per la nostra strada e invece le cose ci sono e come.
1: Però io che sono allievo di Primo Moroni, quindi un gramsciano, quindi un situazionista, sono dell'idea che per andare vicini alla parola arte, per fare qualcosa di realmente valido, occorrono due parametri. Uno è la conflittualità, che significa che tu quello che fai deve essere ascoltato da più gente possibile e devi riuscire a smuovere le coscienze di queste persone. Sì. E prima ancora la trasgressione, cioè devi fare qualcosa che sia diverso da quello che gli altri hanno fatto. Quindi qualcosa di diverso che smuova le coscienze. Se le cose ci sono ma non sono conflittuali, quindi devi andartene a cercare e non smuovono nessuno, è come se non ci fossero.
0: È vero, purtroppo sì. Mi spiace non poter continuare a chiacchierare con te, ma il tempo insomma è quello che abbiamo a disposizione, questo, ma vi invito veramente di cuore a prendere questo libro.
1: È una raccolta di sogni.
0: Bravo,
1: è una
0: bravo.
1: Raccolta di sogni che poi si sono avverati, però.
0: Infatti tu lo viene citato nella tua cartella stampa come un viaggio storico ed emozionale nei luoghi in cui la musica rock è nata. I muri del suono di John Martin, nostro ospite, mio ospite in questo caso all'interno di pillole. John, è stato un piacere, ma credo, come ci dicevamo a microfoni spenti, che non sarà l'ultima volta che ci ascoltiamo, perché ogni volta che ci sarà occasione di raccontare qualsiasi cosa, anche se non ci hai scritto un libro sopra, ma ti userò come uno, come si potrebbe dire, come uno informato dei fatti, mettiamola così, praticamente penso che ti coinvolgerò in qualche altra chiacchierata.
1: Sì, poi ti mando il mio IBAN così ci mettiamo d'accordo.
0: va bene, grazie mille davvero John, un abbraccio e buona vita, come si suol dire.
1: Ok, anche a tutti voi, grazie.
0: E qui si chiude questa ennesima puntata di Pillole. È stato veramente un piacere chiacchierare con il nostro ospite, ma noi ci ritroveremo settimana prossima per raccontare tantissime altre storie. Quindi rimanete nel frattempo con Giornale Radio, la radio libera di informare. Per quanto mi riguarda, al prossimo weekend.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese.
2: Giornale Radio. News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno

0: Giornale Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto il sergente maggiore della Guardia Costiera Mohamed Maudi, impegnato nelle operazioni di ricerca.
2: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
1: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
2: Trovati morti in Friuli 2 escursionisti, un austriaco 23enne e un americano di 24 anni, dispersi nell'area di Verzegnis in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri dal padre di uno di loro. In un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Stamani gli elicotteri hanno individuato e recuperato i corpi. Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto.
1: A partire dal 1 giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo previste dalla delibera 211/2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti.
2: Il tennis: Sinner torna in finale agli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Medvedev in 3-set 6-2, 5-7, 6-4 con una perfetta ripartenza dopo l'interruzione di ieri per pioggia. Domani alle 17 la finale contro Casper Ruud e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile battendo nel super tie break il duo composto da Harrison e Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. Domani affronteranno Granollers e Zeballos.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Sono le 17:04.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050.
5: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
7: E allora eccoci qua, la sigla più bella dell'universo mondo ci riporta dentro un nuovo weekend qui su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050, il nostro approfondimento scientifico e tecnologico del fine settimana. Siamo pronti a partire, a ripartire con una nuova puntata. Vi facciamo compagnia per circa 2 ore. Dico vi facciamo e uso il plurale non per un ego smisurato, ma perché c'è qui con me Giorgio Berselli in regia, che vado a salutare. E allora sta per arrivare una puntata davvero intrigante, in cui parleremo di tantissime cose, tutte diverse, tutte unite dal filo conduttore del piacere di scoprire. Quindi parleremo di Airbnb, per non fare pubblicità, diciamo, di bed and breakfast, si dice in questi casi, sulla Luna. Parleremo anche di spazio, ovviamente, ma parleremo di competizioni scientifiche, parleremo di esplosioni nucleari, di matematica.

tematica e donne, tantissimi temi, ma non voglio spoilerarveli, e poi ovviamente li accompagneremo tutti con la nostra ottima musica. Anzi, direi di partire, così ci scaldiamo con il primo pezzo di questa puntata, è di Franz Ferdinand e si chiama Build It Up.

0: Ed eccoci ancora insieme, ancora nel weekend di Giornale Radio, ancora con Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo subito con una bella intervista di altissima qualità. Perché il premio Nobel per la fisica nel 2019, Michel Mayor, l'uomo che ha scoperto nel 95 il primo esopianeta orbitante attorno a una stella simile al Sole, aprendo insomma la scienza ma anche la fantasia alla possibilità che la vita esista anche al di fuori del nostro pianeta, è stato in Italia in settimana, ha visitato i laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN, uno dei centri di ricerca sotterranei più importanti al mondo. L'astronomo svizzero, che è professore emerito all'Università di Ginevra, ha conosciuto da vicino le attività scientifiche che rendono unico il laboratorio abruzzese, e in questa occasione il nostro, mi verrebbe da dire, Antonio Locampo, collaboratore di Cosmo 2050, ha avuto l'opportunità di intervistarlo da remoto. L'intervista in inglese, grazie anche alla sua collaboratrice per la traduzione, ma abbiamo la possibilità di ritradurla, diciamo, in italiano, e di farvela ascoltare, evidentemente è un'intervista di grande qualità che vi proponiamo su queste frequenze, ringraziando Antonio, che comunque sentiremo più avanti. La ascoltiamo insieme e poi rientriamo con la musica che in qualche modo vi lanciamo già, perché ascolteremo poi Luis Capaldi con Stay Love. Adesso però l'intervista di Antonio Locampo a Michel Mayor.
1: Cosa pensa del programma Artemis? Ritiene possibile costruire un radiotelescopio sulla parte nascosta della Luna per gli studi scientifici e tecnologici avanzati, SATI, e la ricerca sugli esopianeti?
2: Sì, credo che sarebbe molto interessante, perché la Luna è protettore della Terra dalle radiazioni. Usarlo per gli studi scientifici e tecnologici avanzati, non so. Sono un esperimento molto bello, molto carino, ma non abbiamo modo di nutrire aspettative di risultati positivi. Per la ricerca sulla radioastronomia, senz'altro, ovviamente.
1: Pensa che l'AI ci aiuterà ad analizzare i dati per capire se vi siano forme di vita su altri pianeti?
3: It's possible that
2: è possibile, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a trovare ridottissimi segnali nell'atmosfera planetaria, ma non sono ovviamente così visionario da vedere quali potrebbero essere le sue migliori implicazioni.
1: Sono stati scoperti pianeti simili alla Terra? Se sì, quali sono e dove sono localizzati?
2: Vede, una delle più grandi priorità che abbiamo a Ginevra è, credo, di cercare qualcosa di analogo alla Terra. Saranno target per gli studi del futuro, perché non è possibile spiegare la facilità o la possibilità stessa di cercare nuovi pianeti attraverso missioni spaziali con le ombre di stella e con cose simili. Ma si sa dove si deve guardare, questo è quello che abbiamo imparato. Quindi a priori i rilievi fatti dal terreno per cercare i nuovi analoghi, come per esempio quelli della spettroscopia di Doppler, sono assolutamente mandatori.
3: And okay, you have all these possibilities.
2: Per noi è un modo di procedere. Ok, tu hai tutte queste possibilità recentemente rivelate di transitare pianeti, di orbitarne alcuni di massa bassissima. Ma vedi che, per esempio, TRAPPIST-1 è un pianeta molto piccolo, è la regione abitabile, è molto vicina alle stelle, e non si sa se ci siano buone condizioni per sostenere lo sviluppo umano. Questo è un buon esempio. Assolutamente, ma non credo sia l'ultimo studio. Dobbiamo trovare altri pianeti in cui la zona abitabile sia più lontana dalle stelle.
3: Merci.
2: Grazie.

0: Allora, pronti a partire con questa puntata di Cosmo 2050. In realtà abbiamo già iniziato evidentemente con il piede giusto, ascoltando le parole, insomma, di Michel Mayor. Non capita tutti i giorni di poter avere diciamo un Nobel, peraltro su un tema così affascinante per gli ascoltatori di questa trasmissione. Intervista che, come vi dicevo, è stata realizzata da Antonio Locampo, giornalista scientifico collaboratore di Cosmo 2050, che peraltro ci porterà quest'oggi a parlare di una curiosità che riguarda Torino, il centro in questi giorni anche del Salone del Libro, ma anche grande capitale dello spazio in Italia. In collegamento con noi proprio Antonio Locampo. Ciao e bentornato, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, ciao, ben ritrovati, un saluto anche agli ascoltatori.
0: E allora, insomma, Antonio, tu hai scritto anche sulla stampa recentemente di quello che a tutti gli effetti diventerà il primo bed and breakfast sulla Luna, e la curiosità, se già questo non bastasse come notizia, è che verrà costruito a Torino. Effettivamente, lo abbiamo detto più volte, ma vale la pena ricordarlo, lo scopo finale delle missioni Artemis è quello di permetterci poi di arrivare a restare sulla Luna, e bisogna iniziare quantomeno a pensare, a progettare come sarà la nostra permanenza sul satellite. E insomma, l'Italia e Torino sono abbastanza avanti da questo punto di vista, è così?
1: Sì, assolutamente. Torino continua nella sua tradizione, diciamo, di capitale industriale, direi, no? Insieme a Roma è una delle due città principali, però per una tradizione storica, naturalmente per l'aerospazio Torino dal punto di vista industriale è capitale. E questo modulo, che si chiama MPH, perché sono l'iniziale di Multipurpose Habitat, non fa altro che confermare ciò che Torino e l'Italia, perché questo, ricordiamocelo, è un modulo che avrà sulla fiancata la bandierina italiana e quella dell'Agenzia Spaziale Italiana, è un nuovo prodotto spaziale, diciamo, made in Italy, dove l'Italia è stata scelta non certo per caso e neanche per simpatia, o meglio, magari siamo anche simpatici, quello sicuramente, però è stata scelta soprattutto per le capacità che sta dimostrando da decenni di realizzare moduli pressurizzati per far diciamo abitare e vivere in sicurezza degli astronauti. Per cui abbiamo iniziato naturalmente con lo Space Lab negli anni 80, per proseguire con i vari moduli della Stazione Spaziale Internazionale. E quindi ecco che adesso si propone questo modulo MPH, che appunto sarà il primo, per così dire, avamposto sulla superficie lunare. Diciamo, non sarà, non potrà, diciamo, ospitare tanti astronauti, ne potrà ospitare due o al massimo tre con un terzo di passaggio, ma diciamo fissi due, e sarà comunque un modulo spaziale, comunque, scusa per il gioco di parole, spazioso, perché a differenza dei moduli, quelli del Gateway, della stazione cislunare, che è stata, come sappiamo, purtroppo accantonata, questi moduli saranno un po' più grandi, saranno un po' come quelli della Stazione Spaziale Internazionale, mentre invece la stazione Gateway Platform, Lunar Platform, aveva dei moduli più piccoli, che sono invece come quelli della stazione Cygnus. Quindi diciamo che, ecco, non sarà un modulo naturalmente per poter permettere agli astronauti di stare per chissà quanto tempo sulla Luna, perché sappiamo bene quali sono i problemi. Ci sono i problemi delle radiazioni innanzitutto, e poi i problemi delle micrometeoriti, insomma. Quindi ecco, però potrà comunque consentire a degli astronauti di rimanere sicuramente per un periodo dai 15 ai 20 giorni ad abitare la superficie lunare, e questo è un modulo sicuramente molto molto promettente. Verrà lanciato nel 2033, presumo, con un lanciatore di SpaceX, e sarà il primo piccolo avamposto sulla superficie. Sarà un avamposto italiano, e qui a Torino ci si appresta a realizzarlo. È iniziata la fase A, il modulo, come dicevo prima, si lancerà intorno tra il 2032 e il 2033, perché sappiamo che il programma Artemis è un po', come dire, un po' più, è diluito un po' nel tempo, quindi sì, con una missione all'anno, quindi, però comunque per quella data noi come italiani e come torinesi forniremo questo modulo.
0: Ebbene, è una notizia che, come dire, non deve passare in secondo piano. Intanto ci dice che l'Italia c'è, l'Italia in questo caso anche proprio come paese, al netto che poi l'ESA è, insomma, ormai partner delle missioni Artemis in maniera piuttosto inequivocabile, direi. Si sceglie evidentemente, come ci stavi raccontando, un know-how, oggi si dice così, una capacità che l'Italia ha maturato anche nel corso degli anni. Credo che sia necessario fare un minimo però di chiarezza su questo. Per il momento stiamo progettando abitazioni, chiamiamole così, dove bisogna essere particolarmente addestrati, sono per astronauti. L'obiettivo è sicuramente quello di permettere poi di arrivare sulla Luna e di restare sulla Luna anche con non addetti, tra virgolette, al settore. Non è, come dire, un Airbnb normalissimo, ecco, se fosse sulla Terra.
1: Tra l'altro il modulo MPH fa parte di un accordo che è stato raggiunto tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, no? Ed è stato sancito ulteriormente dal ministro Urso recentemente nella sua visita di fine marzo a Washington, che tra l'altro è un accordo che, al di là del modulo, permette anche di avviare altre collaborazioni importanti, compresa quella che permetterà a un astronauta italiano di camminare sulla superficie lunare, quindi non solo di andare in orbita lunare. E quindi questo è sicuramente un altro grande vantaggio di questa casa degli astronauti made in Italy, perché tra l'altro, ripeto, verrà, lo ricordiamo, potrà trasformarsi anche in camper, perché sarà dotata di ruote che permetteranno sia di farlo di trasformarlo, diciamo, in camper fermo, quindi in una sorta di come si diceva prima, una sorta di B&B, e poi con le ruote si potrà spostare per diversi chilometri per l'esplorazione della superficie della Luna. Quindi sarà il primo piccolo passo, diciamo, per le future, diciamo, basi, e ancora dopo per le colonie lunari. Quindi è sicuramente un bel traguardo anche per l'Italia. Tu accennavi all'Europa, l'Agenzia Spaziale Europea. A Torino verrà costruita anche buona parte del modulo Argonaut, che sempre in quegli anni verrà poi inviato sulla superficie lunare per trasportare tutto ciò che serve per la logistica, quindi un po' come succede con i moduli cargo che vengono inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Invece Argonaut trasporterà ciò che servirà per gli astronauti che dovranno operare sulla superficie lunare, quindi attrezzature, materiali scientifici, viveri, acqua. Tutto questo sarà costruito invece dall'Europa, e anche in questo l'Italia è protagonista, e a Torino una buona parte di questo modulo verrà realizzata.
0: Ti faccio un'ultima domanda, Antonio, perché insomma è un periodo in cui sei particolarmente attivo anche nelle tue interviste. Abbiamo sentito, e ti ringrazio ancora, insomma, per quella a Michel Mayor, però tu hai anche incontrato recentemente Luca Parmitano, che ha avuto, insomma, ha parlato a lungo peraltro della situazione legata ad Artemis, al fatto che l'Italia sia coinvolta, al fatto che ci sarà un italiano, evidentemente, che prima degli altri, un italiano, un'italiana, arriverà a scrivere una pagina di storia del nostro paese, arrivando a toccare il suolo selenico. Come l'hai visto, piuttosto carico?
1: Sì, assolutamente. D'altra parte, Luca viene visto per certi aspetti come il candidato principale tra gli italiani, perché lui lavora al programma Artemis già da diversi anni. Questo ovviamente non toglie che tra i 5 europei che sono potenzialmente candidati non vi possa essere anche Santa Cristoforetti, tutt'altro. Certo. C'è anche lei, naturalmente, tra coloro che potrebbero partecipare a una delle prossime missioni. Ecco, diciamo, ricordiamo che però la prossima missione, che la missione Artemis 3, non andrà verso la Luna e per tentare il primo allunaggio. Insomma, una prima missione verso la Luna l'abbiamo appena vista, quella di Artemis 2. L'Artemis 3 si svolgerà in orbita intorno alla Terra. Sarà una missione molto complessa. A Luca queste missioni piacciono particolarmente, perché lui, da buon pilota collaudatore, dice che queste missioni, che sono le prime un po' pionieristiche di collaudo per la prima volta di veicoli che poi devono fare cose straordinarie, sono veramente il massimo per un astronauta. E quindi non a caso con Luca, chiacchierando un po' di tempo fa delle missioni Apollo, avevamo fatto un po' un gioco su quella che era la nostra preferita, e lui aveva detto che la sua preferita era l'Apollo 9, che non a caso quell'Artemis 3 è un po' il remake di Apollo 9, perché prima di andare sulla Luna l'Apollo 9 in orbita terrestre collaudò il razzo Saturno, il modulo di comando del servizio Apollo e il modulo lunare per la prima volta con equipaggio, e Artemis 3 sarà una missione con equipaggio. Ora, io sono convinto che lui, piuttosto che fare un'altra missione in orbita terrestre, visto che ne ha fatte già due per un totale di 366 giorni, sono convinto che lui preferirebbe andare su Artemis 4. Però io penso che comunque su una delle prossime due sicuramente un europeo ci sarà, quindi vedremo, insomma. Ecco, quindi si vocifera che un tedesco potrebbe essere leggermente avvantaggiato, ma queste sono tutte cose che pensiamo noi, non vuol dire assolutamente nulla. Quindi lui sicuramente è molto molto carico. Ricordiamoci però che oltre a lui e Samantha ci sono anche gli altri due giovani, i nostri astronauti, che venivano definiti riservisti, ma che in realtà poi tanto riservisti non sono. Esatto, Antia Comellini e Andrea Patas, che è appunto la prima è una ingegnera ricercatrice della Thales Alenia Space, ingegnera spaziale, e Andrea appunto un pilota dell'aeronautica militare. E poi abbiamo, ricordiamoci sempre, Walter Villadei, che comunque lui è un astronauta che lavora per la Axiom, ricordiamoci che questa compagnia spaziale, tra l'altro fondata da un italo americano anni fa, che è quella che realizzerà la prossima stazione spaziale in orbita intorno alla Terra, quindi insomma, magari lì è più complicato parlare di Luna, però intanto Villadei, Walter, è stato il primo tra gli italiani, tra gli europei, a collaudare le tute Axiom, quelle che sono sviluppate.
0: E l'ultimo, diciamo, ad andare nello spazio, quindi insomma abbiamo una bella... Esatto. Una bella squadra, su cui contare e su cui possiamo fare il tifo, certamente, questo non ce lo impedisce nessuno. Antonio, come sempre, grazie davvero per essere stato con noi, è un piacere starti a sentire, insomma, perché ci fa anche ricordare grandi momenti del passato, ma poi ci proiettiamo ovviamente nel futuro. Ci fermiamo per qualche istante, ancora tantissimo in questa puntata di Cosmo 2050, quindi rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, siamo pronti a ripartire e tra poco qualche altra intervista su di temi molto interessanti, insomma, per questa puntata. Siamo ormai a metà maggio, non è un mese che si associa tendenzialmente al sonno, quello è più aprile, si dice insomma aprile dolce dormire, ma parliamo di sonno per qualche minuto, sperando che di non farvelo venire, ecco, soprattutto se siete alla guida. C'è la scienza che ci dà una risposta su quanto bisognerebbe dormire per stare bene. La realtà è però abbastanza deludente, perché in realtà non c'è una vera e propria ricetta corretta, ma sappiamo che chi dorme troppo, ma anche chi dorme troppo poco, invecchia prima. Quindi sia l'eccesso sia la carenza di sonno risultano associati a un invecchiamento più rapido, soprattutto per quanto riguarda cervello, cuore, polmoni e sistema immunitario. Quindi insomma elementi piuttosto importanti per campare. Lo indica uno studio, pensate, che è stato pubblicato su Nature dalla Columbia University, sui cosiddetti orologi biologici dei diversi organi del corpo umano. Gli orologi biologici sono sempre più diffusi in ambito scientifico, sono un indicatore di quanto una persona invecchia velocemente o lentamente rispetto alla sua cosiddetta età anagrafica, cioè la differenza tra età biologica e l'età anagrafica, appunto. Lo fanno utilizzando l'apprendimento automatico e basandosi su dati biologici come le proteine rilevate tramite un semplice esame del sangue. I ricercatori hanno sviluppato dei nuovi orologi biologici utilizzando i dati relativi a 500.000 di persone e modelli di apprendimento automatico in modo da identificare le caratteristiche biologiche dell'invecchiamento dei singoli organi. Mettendo a confronto età biologica e ore di sonno di ciascun individuo analizzato, emerge una chiara correlazione: chi dorme meno di 6 ore o chi dorme più di 8 ore al giorno invecchia più rapidamente, chi dorme tra le 6,4 e le 7,8 ore al giorno invecchia più lentamente. Non significa che la sola durata del sonno causi un invecchiamento più o meno rapido degli organi, ma suggerisce che sia la mancanza che l'eccesso di sonno possano essere indicatori di una salute generale peggiore in tutto l'organismo. Quindi segnatevi questo range di tempo tra le 6,4 e le 7,8 ore, dovrebbe essere una buona soluzione. Insomma, poi non dite che non vi diamo consigli utili qui a Cosmo 2050. Tra poco vi portiamo anche verso l'Iran per parlare di matematica. Intanto ripartiamo dalla musica, da Miley Cyrus, questo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme si chiama Easy Lover, e poi rientriamo, abbiamo ancora tantissimo di cui parlare, rimanete con noi.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Mi fa piacere, come spesso facciamo in realtà in trasmissione, partire da un evento, da una ricorrenza che ci permette insomma di fare un po' di sana attività di divulgazione. In settimana, il 12 maggio, si è celebrata la Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica, che giunge alla sua 8ª edizione. Sono tante, sono poche, beh, insomma questo poi ognuno farà le sue riflessioni. L'obiettivo però è chiaramente quello di ispirare le donne di tutto il mondo a celebrare i propri successi in questo campo in cui peraltro stanno aumentando le donne laureate, ma con carriere che ancora stentano a raggiungere le posizioni più elevate. Quindi ci sarebbe anche un ampio discorso di attualità da fare. Mi fa molto piacere avere con noi per questa chiacchierata la professoressa Elisabetta Strickland, che è già stata insomma più volte nostra ospite, matematica, autrice, mi permetto di dire anche un po' storica, perché ha ripercorso in tanti suoi libri le storie di tante scienziate del passato. Cito il suo libro Scienziate d'Italia, 19 vite per la ricerca, o Le madri di idee, le donne scienziate e il premio Nobel. Professoressa, intanto grazie per essere con noi, bentornata.
1: Bentrovati.
0: Ecco, l'occasione è quella di questa settimana, è di parlare di matematica al femminile. Peraltro questa data, quella del 12 maggio, è stata scelta perché in questo giorno, nel 1977, nasceva Maryam Mirzakhani, matematica iraniana. Quindi, come dire, la sguazziamo nell'attualità tra le massime esperte, sì, ma tra i massimi esperti, diciamo, mondiali di geometria e sistemi dinamici. Scomparsa purtroppo nel 2017 per un tumore. È un'altra storia, insomma, che è più recente, ma vale la pena raccontare, credo.
1: Certo, e diciamo una storia anche estremamente tragica. Purtroppo lei ha avuto questo male terribile, che già aveva quando è andata a prendere la medaglia Fields a Seoul. Lei già aveva il tumore, ma ciò non di meno ha avuto una gioia immensa quando ha ricevuto la medaglia, perché prima donna nella storia ad avere questa medaglia, che viene consegnata ogni 4 anni a 4 matematici di altissimo livello. Lei prima ha detto, in realtà la celebrazione è per celebrare le donne in matematica, un po' diverso, nel senso che cerchiamo di mettere in luce i talenti affinché facciano da role models alle altre, sì, quelle che magari sono interessate. Io personalmente, è quello che faccio da 8 anni, cioè da quando è stata istituita questa celebrazione, esattamente nel 2018 al Congresso Internazionale dei Matematici a Rio de Janeiro. È stata fatta la proposta dalle donne iraniane di inventarsi un evento che si tenesse ogni anno, e così è stato. Questa è la cosa straordinaria. Siamo arrivati, quest'anno ci sono 200 eventi in giro per il mondo, più viene proiettata una serie di film appositi per raccontare le storie di matematiche illustri, e questo ha lo scopo di, diciamo, infervorare le donne a intraprendere questo tipo di studi. Quindi è una cosa molto importante. Io penso che sia un segnale anche del cambiamento, del fatto che ci sono, non dico più donne perché continuano a scarseggiare, però c'è un interesse maggiore. Poi più donne ottengono grossi risultati, infatti c'è stata anche un'altra Fields Medal dopo quella di Maryam Mirzakhani. Lei è stata la prima, però ce n'è stata un'altra. Scarseggiano sempre, non abbondano, però adesso vediamo quest'anno cosa succede. Quest'anno il congresso internazionale avviene a Filadelfia.
0: Sì, come dire, anche lì non è un periodo in cui il femminismo va troppo di moda, però non apriamo troppe
1: di protesta.
0: Immagino, non aprirei troppe parentesi. Il tema è profondamente attuale. Ci stava descrivendo un percorso che con grande fatica sta comunque mostrando dei segnali positivi, però quasi in un grande paradosso. Insomma, la matematica è il linguaggio universale, mi verrebbe da dire, se c'è qualcosa dove non c'è davvero motivo di pensare che uomini e donne possano essere diversi, che iraniani e non iraniani o iraniane e non iraniane possano essere diverse, è la matematica. Peraltro proviene da in un certo senso da quell'area, almeno parte di quella che più studiamo. Insomma, è un bel veicolo, certo, la matematica da questo punto di vista. Si offre a poche speculazioni, mi verrebbe da dire.
1: Sì, ma c'è un fatto fondamentale che lei ha, diciamo, trascurato, che gli iraniani hanno delle eccellenti università. hanno delle eccellenti università. Lei, la Maria Mirzakhani, ha fatto la Sharif University dopo aver fatto la Farzenegan School, che era una scuola per ragazzine particolarmente dotate nelle scienze, e da lì poi è andata ad Harvard, cioè l'hanno presa ad Harvard. Sai, uno fa domanda, non è detto che poi possa andarci. Lei l'hanno presa immediatamente, ha avuto come advisor un Field Medalist, cioè uno che aveva già vinto la Field Medal, e lì ha fatto cose straordinarie. Tutti si sono accorti che lei era straordinaria, ma è stata preparata dagli iraniani.
0: E questo a maggior ragione mi verrebbe da sottolinearlo in giornate, in mesi, diciamo, come questi, le storie cancellate, diciamo, dai conflitti. Oggi tocca all'Iran, ma in passato, come dire, ci siamo purtroppo passati quasi tutti, sono anche futuri preclusi. Questa è la storia anche di un'eccezione, forse mi verrebbe da dire, però quando si ha la capacità di guardare oltre, la scienza può essere ancora un modello. È un domandone questo, però insomma non è un periodo facile, giornate come quella che abbiamo passato.
1: Lei ha centrato perfettamente il problema. Io volevo sottolineare che quando lei ha vinto la Fields Medal, il presidente iraniano ha avuto l'ardire di metterla sui giornali senza il velo. Questo dimostra diciamo il livello di incredibile stima che hanno avuto per lei in Iran, orgogliosi come erano della sua vittoria, insomma. E che dire, inutile che entriamo nel discorso, che è estremamente complicato e difficile in questo momento. Io comunque ho sempre osservato nella mia vita di matematica eccellenti studenti iraniani in giro per il mondo.
0: Questo è, come dire, qualcosa che credo non sia troppo noto al grande pubblico. Quindi insomma, io prima ho parlato di un'eccezione, però questo in realtà forse nasconde una visione molto parziale, direi. Certo. Ci ha fatto molto piacere ricordarlo in un'occasione come questa. Intanto è sempre un'occasione conoscere storie che non vanno trascurate, e fare magari qualche riflessione un po' più attuale. Grazie come sempre alla professoressa Elisabetta Strickland per essere stata con noi. Sapete che è un tema su cui la nostra trasmissione torna spesso e volentieri. Ci auguriamo di farlo ovviamente facendovi compagnia e divertendovi, ma anche stimolando magari qualche riflessione. Noi ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo sicuramente il prossimo pezzo, che è di Kid Rock, si chiama First Kiss, poi rientriamo.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme e proseguiamo questa puntata portandovi abbastanza lontano. Dobbiamo ripartire da un luogo che insomma è stato anche riportato in auge recentemente dal film Oppenheimer, il deserto diciamo del Nuovo Messico, dove oggi sorge il Parco Nazionale delle White Sands. È il luogo dove venne effettuato 81 anni fa il famoso Trinity Test, quello che portò l'atomica nel bene e nel male nella storia dell'umanità. Ebbene, perché torna di attualità? Molti anni dopo, il nostro prossimo ospite, che è uno scienziato toscano alla guida di un team però internazionale, ha ottenuto un risultato straordinario, trovando un materiale tra virgolette impossibile che nasceva proprio in qualche modo quel giorno. Di per sé il ragionamento è piuttosto complesso, ma ce lo facciamo raccontare direttamente dal professor Luca Bindi, docente di mineralogia nel Dipartimento di Scienze della Terra all'Università di Firenze. Grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, salve a tutti. Sì, abbiamo studiato questo materiale perché ovviamente durante il primo test nucleare ovviamente fu fatto per vedere la potenza detonante della prima bomba, ma ovviamente ha anche altri risvolti, nel senso che quando la bomba esplose si tirò su nella nuvola atomica parte della sabbia del deserto del New Mexico, e non solo, ma anche parte di tutta le strutture metalliche che sorreggevano la bomba, la torre di controllo, tutti i cavi, che erano materiali arricchiti principalmente in rame. Tutto venne portato su nella nuvola atomica e ovviamente si fuse formando un vetro che è un vetro iconico chiamato appunto trinitite. Questo è il materiale che noi abbiamo studiato.
0: Ecco, ce lo può descrivere, chiaramente tenendo conto che siamo tutti profani, però che tipo di materiale è, quali allora, caratteristiche in particolare sono impossibili, tra virgolette?
1: Sì, il vetro è un vetro classico, quindi insomma un vetro silicio, niente, nessun problema, ma proprio perché incorpora anche parte del metallo della torre, come vi dicevo prima, in alcune trinitite ci sono delle goccioline metalliche, delle goccioline di frazioni di millimetro, quindi piccolissime. Noi le abbiamo studiate con attenzione nel corso di questi anni, perché all'interno di queste goccioline metalliche, che sono fatte principalmente di rame, ci sono delle piccole leghe ternarie metalliche. Ternarie vuol dire fatte di tre elementi, quindi oltre al rame c'è dentro ferro, silicio, eccetera, e le abbiamo studiate con attenzione da un punto di vista strutturale, cioè come sono disposti gli atomi in questa materia. E analizzandone tanti, alla fine ne abbiamo trovate uno che presenta delle caratteristiche veramente sorprendenti, ovvero è che è il soggetto dell'articolo uscito pochi giorni fa, ovvero presenta una struttura che si chiama di un clatrato, che significa semplicemente, ovvero una struttura fatta a gabbie, grandi gabbie che ospitano al loro interno altri elementi chimici. Ma la cosa sorprendente è che le gabbie sono fatte di atomi di silicio, e quindi questo fa sì che sia principalmente un composto fatto di silicio metallico, ma con altri elementi. E questo ovviamente fa sì che questo materiale potrebbe essere importante da un punto di vista di applicazioni, visto che il silicio metallico, con tutte le sue forme e quelle a clatrato ancora di più, hanno caratteristiche incredibili di superconduzione, di trasformazione del calore in energia, e chi più ne ha più ne metta, insomma.
0: Ecco, peraltro aggiungo, perché non l'ho detto prima, che questa scoperta è stata pubblicata su PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, e insomma, peraltro lei, professore, conosce bene diciamo la zona, ci lavora da qualche anno, ha anche pubblicato lo scorso anno il libro Le ceneri di Trinity, perché è un luogo evidentemente unico al mondo. Ecco, la domanda è abbastanza scontata a questo punto: credo si augurerà di non trovarne troppo in giro. Videogiochi, film, serie TV ci hanno raccontato mondi post nucleari, purtroppo la cronaca attuale ci porta a pensare che non abbiano usato neppure troppa fantasia. È un po' anche una metafora della resilienza, questa parola molto abusata anche a volte, pure dagli scenari diciamo abbastanza catastrofici si escono delle scoperte che possono paradossalmente aiutarci nel progresso.
1: È proprio così, cioè nel senso che alcuni come questa, ovviamente la grande distruzione, diciamo, dalle ceneri del Trinity Test, si possono trovare dei materiali, e così lo abbiamo fatto nel 2021 e in questi giorni, materiali che veramente potrebbero dare una spinta per applicazioni tecnologiche nuove. Quindi noi ci siamo rivolti proprio allo studio di questi detriti, non per così perché erano particolari, ma semplicemente perché tutto nasce da un progetto iniziale in cui noi troviamo certi materiali particolari formati in condizioni molto molto particolari, quindi collisioni di asteroidi nello spazio, impatti giganti tra corpi, eccetera. Quindi abbiamo pensato, ma sulla Terra un fenomeno di questo tipo dove potrebbe essere trovabile? E ci è venuto in mente le esplosioni nucleari, oppure le scariche di fulmini, cose di questo tipo che producono materiali estremamente esotici come appunto i detriti di Trinity.
0: Tornerà sul luogo del delitto, insomma, crede che abbia ancora qualcosa da dimostrare? È una ricerca che si è rivelata piuttosto proficua fino ad oggi, mi sembra.
1: Assolutamente, in realtà non ho bisogno di tornare, perché nel 2020 io sono riuscito a entrare in possesso di tantissimi frammenti di trinitite proprio sul Ground Zero del New Mexico, per il semplice fatto che siamo entrati in contatto sia con i laboratori di Los Alamos che con tanti privati anziani che nel 45 andarono a raccogliere, e ovviamente avevano queste grandi collezioni, non se ne facevano niente, ce l'hanno date prima che diventasse così famoso. E ovviamente la mia attenzione adesso è rivolta, e tra 40 giorni circa uscirà un altro lavoro, forse ancora più importante, per la scoperta di un altro nuovo materiale, ve lo anticipo, stavolta nei detriti di Hiroshima. E questo sarà ancora più particolare, perché mentre Trinity fu un'esplosione in un deserto, l'esplosione di Hiroshima è particolare perché è la prima detonazione atomica urbana, e di conseguenza, insomma, è una cosa diversa, ecco, per tanti motivi.
0: Chiaro, e insomma, se avrà piacere la risentiremo volentieri. Grazie davvero al professor Luca Bindi per essere stato con noi quest'oggi. Insomma, la storia è anche affascinante nella sua tragicità. Chi magari ha visto il film Oppenheimer ricorderà la grande corsa per sconfiggere i nazisti, in realtà poi è diventata qualcosa di profondamente diverso e non meno tragico a suo modo. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, perché termina così la prima metà della nostra trasmissione. Torniamo insieme tra poco con Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

e autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: È morto Mohamed Maoudeh, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduti durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118.
2: Il proprietario del bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista avrebbe detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.
3: Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, 25 i paesi in gara. Tra le proteste Israele vola in finale, l'Italia con Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì canterà in posizione 22. Tra i finalisti l'Ucraina, mai eliminata in semifinale, Romania e Finlandia tra i preferiti per la vittoria. Poi Danimarca, Germania, Belgio, Albania, Grecia, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Norvegia e Austria.
2: Lo sport: Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati qui sulla radio libera di informare nel nostro weekend. Questo è l'approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia. Iniziamo la seconda ora con la regia di Giorgio Berselli. Come sempre ricordo che tutte le puntate della nostra trasmissione potete recuperarle anche in formato podcast. Andate sul sito giornaleradio.fm, recuperate tutte le puntate di tutti i nostri programmi, altrimenti potete andare sul sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast e lì recuperate anche appunto tutte le puntate di questo programma. In questa seconda ora ci occupiamo tra pochissimo anche di Polo Nord, perché sono trascorsi esattamente 100 anni dal primo storico sorvolo di Roald Amundsen e di Umberto Nobile sul Polo Nord, una missione pazzesca, un grande

successo tecnologico e ingegneristico nel maggio del 1926, ed è stato omaggiato, diciamo, con una bella conferenza che ha coinvolto i due paesi protagonisti di questa grande impresa, la Norvegia, che dalle isole Svalbard fungeva appunto da luogo di partenza della missione, e l'Italia. Proprio alle Svalbard si è tenuta una conferenza omaggio, diciamo, di questo grande momento, ed è l'occasione, credo, per fare qualche riflessione sul polo in generale, su cosa rappresenta oggi anche il mondo dell'esplorazione. Tra poco vi facciamo ascoltare una bella intervista che ha realizzato per noi Michele Ceci, che ringrazio, con Giuliana Panieri, che è appunto a capo della sezione polare del nostro CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che insegna all'Università Artica norvegese, che ben conosce come funziona la ricerca in quei luoghi. Tra poco dunque questa bella intervista, e intanto noi ripartiamo dalla nostra musica, che non manca mai su Giornale Radio. Ripartiamo dai Maroon 5, da questo pezzo che si chiama Heroin, e poi l'intervista di Michele Ceci e Giuliana Panieri.

0: Buon pomeriggio Francesco, 100 anni da 100 anni sono passati e 100 anni ancora ci lasciano molto da capire, molto da studiare, molto da raccontare. Noi torniamo con la memoria a quel maggio del 1926 in cui il dirigibile Norge sorvolò per la prima volta il Polo Nord. A bordo c'erano due protagonisti destinati a entrare nella leggenda: l'esploratore norvegese Roald Amundsen e il generale italiano Umberto Nobile, che tra l'altro dirigeva lo stabilimento in cui il dirigibile fu assemblato. Era un viaggio epico fra i ghiacci, la tecnologia segnava anche la prova di un certo coraggio che marcò un punto di svolta nella conquista dell'Artico e anche nella storia dell'aviazione di tutto il mondo. Oggi, a distanza di un secolo, quella spedizione continua a raccontarci di una grande avventura, ma è anche un punto di partenza per capire cosa resti ancora da fare, quali siano le sfide principali per la ricerca scientifica, per i cambiamenti climatici e quanto l'interesse degli attori politici e geopolitici conti proprio nella possibilità e nelle opportunità di sfruttare appieno il potenziale che la ricerca ci offre. E noi ne abbiamo parlato questa settimana con Giuliana Panieri, che è stata per tanti anni professoressa all'Università Artica di Tromsø in Norvegia presso il Dipartimento di Geoscienze e oggi dirige l'Istituto di Scienze Polari del Centro Nazionale delle Ricerche. Con lei ripercorreremo non solo il significato storico e simbolico dell'impresa di Amundsen e Nobile, ma anche il ruolo che la scienza italiana ed europea porta avanti oggi nell'Artico, fra le missioni di ricerca, il monitoraggio ambientale e le nuove sfide geopolitiche che potrebbero costituire anche un ostacolo. Ascoltiamo dunque l'intervista con la professoressa Palmieri. Grazie Francesco, noi abbiamo in collegamento telefonico con noi la professoressa Giuliana Panieri, che è direttrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, già professoressa ordinaria di geologia presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università Artica della Norvegia, che saluto e ringrazio.
1: Grazie e salve a tutti.
0: A 100 anni dall'impresa di Amundsen e Nobile, a che punto è la nostra conoscenza del Polo Nord?
1: Beh, allora diciamo che in 100 anni abbiamo compiuto un salto enorme per quanto riguarda la conoscenza dell'Artico. Oggi osserviamo quest'area geografica con delle strumentazioni molto avanzate. Abbiamo la possibilità di usare satelliti, abbiamo dei sensori autonomi che registrano dei parametri molto importanti per capire che cosa sta succedendo in Artico, come la temperatura, l'umidità dell'aria, eccetera. Abbiamo anche delle rompighiaccio, delle navi rompighiaccio che ci danno la possibilità di andare in Artico e studiarlo. All'interno dell'Istituto di Scienze Polari del CNR abbiamo anche installato negli ultimi anni degli osservatori permanenti che ci danno la possibilità di raccogliere dei dati in continuo. Ecco, sicuramente oggi conosciamo molto di più di quello che accade in quest'area estrema del nostro pianeta. Sappiamo come evolve il ghiaccio marino che caratterizza proprio l'oceano Artico. Ricordiamo che l'Artico è un oceano ricoperto appunto da ghiaccio marino. Questo ghiaccio marino sappiamo che si sta diminuendo di dimensione e si sta assottigliando. Sappiamo molto bene, o molto meglio diciamo così, come si muove la circolazione degli oceani e sappiamo di più dell'atmosfera artica. Solo che oggi il paradosso sta proprio nel fatto che noi conosciamo molto di più l'Artico rispetto a 100 anni fa, all'impresa di Nobile, ma allo stesso momento l'Artico sta cambiando molto velocemente, molto più velocemente di quanto si pensava. E quindi per questa ragione proprio l'Artico è ancora, diciamo così, sconosciuto, perché non sappiamo questi cambiamenti così veloci come influenzeranno l'Artico ma anche il resto del pianeta.
0: Cambiamenti anche di carattere non solo fisico e geografico, ma immagino anche legati alla geopolitica, alle relazioni internazionali, alle esigenze della politica internazionale, con cui i temi della ricerca un po' si legano con la questione groenlandese, naturalmente il tema del cambiamento climatico, che è un tema scientifico ma che suscita controversie politiche. Potevano essere tempi migliori per fare ricerca, per portare portare avanti un'opera di conoscenza del Polo Nord?
1: Beh, sicuramente, sicuramente, perché appunto come diceva lei, insomma, come si diceva, l'Artico sta cambiando molto velocemente, il ghiaccio marino, diciamo così, si riduce e questo ha degli impatti enormi sul clima, non solamente dell'Artico, ma del resto del pianeta, perché dobbiamo tenere a mente che l'Artico, insieme all'Antartide, è uno di, diciamo così, dei due regolatori del clima del nostro pianeta. Quindi questo ghiaccio che si scioglie in queste aree che pensiamo essere così lontana, di fatto non è così lontana, perché quello che accade in Artico influenza poi anche la vita di tutti i giorni nelle aree mediterranee, quindi anche la nostra. Ecco, questo fa sì anche che diciamo così, che la geografia proprio dell'Artico cambi, no? Il ghiaccio marino che si scioglie dà la possibilità probabilmente in futuro ad accedere a risorse che fino adesso, diciamo così, sono rimaste protette sotto appunto al ghiaccio marino. Questo ha degli impatti chiaramente anche dal punto di vista economico, ma anche geopolitico. Poi adesso sappiamo, insomma, che l'Artico c'è tantissima collaborazione in Artico, ma ci sono alcuni paesi che proprio si affacciano sull'Artico, ad esempio la Russia, che difficilmente adesso condivide i dati che i ricercatori e le ricercatrici raccolgono. Quindi diciamo che in un momento così particolare come quello di oggi, dove il clima cambia così velocemente, dove l'Artico diventa così importante e l'Artico deve essere capito, monitorato, studiato, ecco, dall'altra parte abbiamo, diciamo così, questa difficoltà a collaborare come ad esempio accadeva 10 anni fa. Ecco, quindi è questo un pochino il problema che abbiamo di fronte oggi, un problema appunto legato al clima, che influenza tutti, non influenza solamente le popolazioni che vivono nelle regioni artiche, ma tutti quanti, e dall'altra parte abbiamo appunto questa così difficoltà a collaborare in maniera trasparente e libera. Ecco, sarebbe bello, e deve proprio essere questo che dobbiamo appunto considerare molto seriamente: la scienza deve rimanere uno spazio di dialogo e di cooperazione internazionale, cioè la lingua che tutti parliamo dovrebbe veramente essere la lingua della scienza, perché adesso studiare l'Artico non significa solamente appunto capire meglio che cosa succede al Polo Nord, ma significa comprendere il futuro del nostro pianeta.
0: In un qualche modo, fra gli esempi di collaborazione sempre più soggetta a sfide, mi viene in mente per esempio quello del Consiglio Artico. Ma per un ricercatore il Polo Nord rappresenta un laboratorio a cielo aperto di valore, immagino, inestimabile.
1: Sì, assolutamente sì. L'Artico è uno dei luoghi dove i cambiamenti climatici, abbiamo detto, si manifestano molto più rapidamente e molto più evidentemente rispetto al resto del pianeta. È un laboratorio naturale unico. È un laboratorio naturale unico dove possiamo osservare dei processi che in altri luoghi richiederebbero davvero molti molti anni. C'è una dimensione umana anche in Artico molto forte. Lavorare in Artico significa confrontarsi con ambienti estremi, con la fragilità del nostro pianeta e soprattutto, come si diceva, con la necessità di collaborare oltre i confini nazionali, perché davvero in Artico si può fare scienza, ma si può fare scienza insieme agli altri. Un paese non può avere tutte le expertise, comunque tutte le professionalità necessarie per rispondere a certe domande scientifiche, quindi è diciamo obbligo collaborare. Ma questa è proprio la caratteristica della scienza che si fa in Artico. Ci sono diversi progetti europei dove tanti paesi lavorano assieme, dove tanti ricercatori e ricercatrici lavorano assieme, e quindi è proprio sì un laboratorio naturale a cielo aperto dove davvero si respira l'aria della collaborazione.
0: E allora, insomma, c'è margine ancora per scoprire, per conoscere sempre di più, naturalmente esigenze permettendo, perché appunto una collaborazione sempre più minacciata anche dalle sfide e dalle pretese della politica e della geopolitica. Grazie alla professoressa Giuliana Panieri per essere stata con noi.

0: Ed eccoci, allora eccoci insieme a quella che avete ascoltato adesso, Chaperone su Giornale Radio. Ringrazio ancora Michele Ceci per la bella intervista. Noi andiamo verso la conclusione di questo blocco, ma ne approfitto insomma per leggervi ancora qualche notizia al volo, poi andiamo verso il gran finale. Intanto c'è una notizia che avrete sentito e che ci porta ancora a parlare di virus. Sono settimane insomma in cui il tema antivirus è tornato prepotentemente alla ribalta, ma c'è anche stato un primo caso di trasmissione di aviaria da gatto domestico a uomo. È un caso che chiaramente preoccupa perché molti di noi hanno dei gatti, evidentemente, quindi è uno scenario da tenere monitorato. È stato scoperto negli Stati Uniti il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano. Il felino si era infatti ammalato dopo aver consumato prodotti di origine animale crudi e successivamente avrebbe contagiato un veterinario che lo aveva visitato senza indossare adeguate protezioni per occhi e vie respiratorie. L'uomo, vale la pena ovviamente dirlo, è risultato asintomatico, lo riporta lo studio condotto dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles in collaborazione con i centri di controllo e prevenzione delle malattie americane, notizia riportata poi dal sito dell'Associazione dei Veterinari Americani. Uno studio che ha preso in esame 19 gatti che si erano ammalati dopo aver consumato latte crudo, carne cruda o cibo crudo per animali domestici, che sono stati sottoposti a test, tutti i risultati positivi al virus. Alla luce di queste infezioni, i ricercatori hanno intervistato poi 139 persone, 11 proprietari di animali domestici appartenenti a 5 nuclei familiari con gatti colpiti, 126 persone di 10 cliniche veterinarie in cui erano stati visitati 14 di questi gatti e una persona di un'agenzia di controllo animale coinvolta nel trasporto delle carcasse. Tutti sono stati inizialmente monitorati, sebbene 30 avessero presentato dei sintomi, nessuna è risultata positiva al test, e poi insomma, continuando a scremare, si è arrivati invece al caso specifico di questo veterinario, uomo per il quale sono stati esclusi comunque altri fattori di rischio noti per l'infezione, non ha riportato sintomi, però si tratta di una prima volta, quindi di un caso che ha fatto un po' scalpore. Il consiglio è ovviamente quello ai proprietari di animali domestici di non somministrare ai propri gatti prodotti animali crudi, mentre i veterinari, vale la pena evidentemente ripeterlo, devono essere consapevoli dei rischi di infezione, utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati e attenersi alle pratiche raccomandate per il controllo delle infezioni al fine di ridurre il rischio di trasmissione zoonotica, così si dice, dell'influenza. Questo era per fare un po' il punto scientifico su una notizia che magari vi era capitato di leggere. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco il gran finale di questa puntata di Cosmo 2050, rimanete con noi.
1: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci pronti davvero per il finale di questa puntata di Cosmo 2050 su Giornale Radio. E allora andiamo verso un finale in cui però abbiamo ancora un paio di temi davvero intriganti. Tra poco vi parliamo di una competizione scientifica di altissimo livello, si chiama FameLab, tra poco ve la descriviamo. Siamo usciti diciamo dalla fase regionale per approdare verso la finale nazionale, sarà l'occasione per scoprire anche un progetto di una giovane ricercatrice. Poi chiudiamo su un grande tema che ovviamente dovevamo affrontare, il rilascio dei file sugli UFO da parte dell'amministrazione Trump. Ne parleremo con Edoardo Russo del CISU, il Centro Italiano Studi Ufologici. Una notizia al volo riguarda il sempre discusso tema dell'obesità, che a livello scientifico ci fa sapere che negli ultimi 45 anni i tassi di obesità appunto nella maggior parte dei paesi industrializzati hanno smesso di crescere, e questa è una buona notizia, anzi in alcuni paesi come in Italia hanno addirittura iniziato a calare lievemente, ma il contraltare è che nei paesi a basso medio reddito i tassi di obesità continuano invece ad aumentare. Questo lo indica un'analisi internazionale pubblicata sulla rivista Nature, che ha coinvolto circa 2000 ricercatori di tutto il mondo guidati dall'Imperial College di Londra. E pensate, 232 milioni di individui sono stati analizzati di 200 paesi, e l'idea dunque intanto mette in discussione che ci sia in atto un'epidemia globale di obesità, e poi ci dice evidentemente che non è più un tema legato al benessere, anzi paradossalmente nei paesi dove si vive meglio si sta anche meglio da un punto di vista del trend dell'obesità, ma è da tenere monitorata la situazione evidentemente dei paesi invece in via di sviluppo, dove il tema dell'obesità sta diventando evidentemente piuttosto importante. Tra poco cambiamo completamente argomento, ma intanto noi ripartiamo dalla musica in questo fine settimana, e allora con Giorgio Berselli in regia ci andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo. Questo nuovo pezzo è di Harry Styles e si chiama Watermelon Sugar.

0: E allora eccoci qua, eccoci ancora, ancora insieme con Cosmo 2050. Ne approfittiamo per parlare di una competizione, una vera e propria competizione scientifica e divulgativa. Siamo in un periodo dell'anno in cui, insomma, tra Eurovision, campionati sportivi e calcistici che vanno verso la conclusione, si parla tanto di premiazioni e competizioni. Sta anche per iniziare il mondiale in tutto questo, e lo facciamo dunque a modo nostro qui su Cosmo 2050. Vi parliamo di FameLab, una competizione internazionale di divulgazione scientifica aperta a giovani ricercatrici e ricercatori, che ha visto terminare, insomma, da pochi giorni la fase territoriale regionale. Ci sarà poi a Perugia la finale a ottobre a livello nazionale, e poi, insomma, si andrà anche oltre, evidentemente oltre i confini. Partiamo in particolare per parlare con gli amici dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dunque dall'edizione genovese 2026 di FameLab, che è stata coordinata dall'Università di Genova in collaborazione con il CNR, con l'IIT, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Associazione Festival della Scienza, l'Acquario di Genova Costa Edutainment, la Biblioteca Universitaria di Genova, la sede genovese dell'Associazione Dottorandi, Scientificast e Unige Radio. Tutto questo per dirvi che sono emerse due finaliste: Letizia Sarchini, dottoranda in fisica presso l'IIT, e Giuliana Orlandini, ingegnera biomedica, dottoranda anche lei presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, che è in collegamento con noi. Quindi tanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Ciao Francesco, grazie mille per l'invito, per me è veramente un onore poter ancora una volta parlare di scienza e poterlo fare in radio, e ancora di più un grande piacere. Mai avrei pensato di poterlo fare.
0: Insomma, per te è anche un allenamento, mi sembra di capire, perché l'aspetto divulgativo in questa competizione forse non è da meno, anzi, insomma, lo è, ma fino a un certo punto, rispetto a quello scientifico. Prima di addentrarci nel tuo progetto, insomma, in quello che è stato poi l'intervento che ti ha fatto arrivare in finale, ci puoi descrivere un po' meglio, insomma, questo FameLab? Io ho cercato di fare una sorta di riassunto. È una competizione, però, che, insomma, ricorda un po' effettivamente la Champions League, ecco, per gli appassionati di calcio.
1: Sì, esattamente. Fondamentalmente è una vera e propria competizione, come tu dicevi, ma di divulgazione scientifica. E in particolare scienziati provenienti da diverse branche, possono essere scienziati che si occupano del lato medico, piuttosto che, per esempio, di sviluppare soluzioni alternative per l'ambiente, quindi scienziati con un background comunque differente si ritrovano insieme sullo stesso palco per raccontare la scienza, e raccontarla però in un modo diverso da come loro sono abituati, no? Lo fanno prevalentemente per cercare di trasmettere un messaggio ad un pubblico ampio, ad un pubblico che appunto non, alla fine poi non sa nulla o non sa quasi nulla di quell'argomento stesso. E diciamo, la parte ancora più complicata della questione non è solo raccontarlo in un modo che sia facile da capire, da cogliere, ma farlo in un tempo limitato. Noi abbiamo solamente 3 minuti per poter parlare di scienza e tecnologia avanzata.
0: È una sfida intrigante questa dei minuti che ci hai detto, perché, insomma, beh, ora lavorando in radio, diciamo, 3 minuti mi sembrano quasi una manna dal cielo, però effettivamente rispecchia un po' la necessità di essere anche sempre più accattivanti. E poi, insomma, ti facciamo quindi già in qualche modo gli auguri per la finale di Perugia, prevista per ottobre. Ci sarà tempo, però evidentemente siamo già in una fase più avanzata. Come giudichi, insomma, il tuo risultato? Sei orgogliosa già di essere arrivata in finale? C'è stata una selezione, leggevo, insomma, piuttosto lunga anche per tutti gli enti che hanno partecipato anche a livello ligure genovese.
1: Devo dire che è stato veramente un risultato inaspettato. Come anticipavi, il livello della competizione quest'anno era particolarmente alto, e quindi è stato ancora più difficile comunque qualificarsi. Per questo motivo sono doppiamente felice e orgogliosa, insomma, del risultato raggiunto. Ora incrociamo le dita e speriamo nella finale.
0: Noi facciamo in qualche modo il tifo per te. Ci puoi descrivere però di quello di cui ti occupi? Peraltro, insomma, mi piace molto perché nella descrizione che ci hanno mandato dall'ufficio stampa ci sono aspetti scientifici, alcuni forse un po' meno. Sei un'orgogliosa gattara, leggiamo, insomma, però al di là di questo, di cosa si occupa la tua ricerca? Peraltro su un tema molto, molto serio e che ti fa molto onore, credo.
1: Sì, la mia ricerca ha a che fare con il cancro. E già questo, diciamo, è stato molto difficile, perché non è semplice parlare di questi temi, soprattutto sapendo che dall'altro lato probabilmente una buona percentuale di persone ha avuto esperienze dirette o comunque ha avuto dei familiari che sono andati incontro al cancro. Quindi è stato doppiamente difficile poterne parlare, ma in realtà poi il lato positivo di tutto è che comunque lo abbiamo fatto dando speranza, perché la mia ricerca ha proprio a che fare con la possibilità di sviluppare delle vere e proprie sonde in missione anticancro. Che cosa vuol dire questo? Si fa riferimento alle cosiddette terapie cellulari. Sono le terapie del futuro, sono quello che si sta cercando di sviluppare per superare tutti quelli che sono i lati positivi e i lati negativi dei vari sistemi di trattamento attuale, e ha a che fare con l'utilizzo di cellule dei pazienti o cellule del sistema immunitario dell'uomo, che possono essere letteralmente addestrate per navigare all'interno del corpo, riconoscere le cellule tumorali e annientarle in modo selettivo. E quindi questa fa parte di quello che attualmente la ricerca sta cercando di sviluppare. Qualche trattamento attualmente è già sul mercato, ma in realtà è un campo che ha bisogno di tanta ricerca, ed è quello di cui si sta occupando anche il mio gruppo di ricerca, che ci tengo a menzionare, Nanomaterials for Biomedical Application, guidato dalla dottoressa Teresa Pellegrino. Stiamo cercando di sviluppare dei sistemi che ci permettano proprio di monitorare le cellule quando vengono reiniettate nel corpo, quindi per cercare di seguirle letteralmente durante il loro percorso all'interno del corpo, in modo poi da poter ottimizzare questi trattamenti e renderli efficaci anche laddove attualmente non lo sono. Questo è quello che ho provato a spiegare.
0: Mi sembra una ricerca, lo abbiamo capito molto bene, mi sembra una ricerca molto di frontiera, diciamo, quindi a maggior ragione ci fa piacere parlarne. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti. È chiaro che nasce anche con un intento, se vogliamo, di divertirsi questo FameLab. Il ruolo però della divulgazione forse non è davvero di secondo piano. Rendere la scienza meno di nicchia e avvicinarla in qualche modo alle persone, nel tuo caso peraltro spesso agli stessi pazienti, è una sfida che non è da dare per scontato. Tanti scienziati possono essere grandi scienziati e non avere magari le skill, tra virgolette, per comunicare. È qualcosa su cui senti sia necessario allenarsi ogni giorno?
1: Assolutamente sì, anche perché diciamo questo può avere un effetto non solo sul divulgatore in sé, quindi sullo scienziato, che comunque deve essere in grado di saper comunicare la scienza anche ad un pubblico che non è prettamente scientifico, ma soprattutto perché questo ha anche a che fare con temi molto più grandi. Parliamo di prevenzione, saper parlare alla gente di cancro e saper comunicare il fatto che i sistemi di trattamento attuali necessitano di essere rivoluzionati e che bisogna anche essere in grado di fare tanta prevenzione è assolutamente un tema importante. Io penso che noi dobbiamo essere comunque dei mediatori di informazione anche sotto questo punto di vista.
0: Eh sì, questo ti fa particolarmente onore. Quindi in bocca al lupo e grazie a Giuliana Orlandini dell'Istituto Italiano di Tecnologia per essere stata con noi e averci parlato del FameLab. Ci sarà occasione evidentemente di tornare a parlarne via via che va avanti. Noi ripartiamo dalla musica. L'ultimo pezzo di questa puntata è di Shabuzei, si chiama Born to Die.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma è l'occasione per fare un commento, diciamo, accurato su una delle, mi verrebbe a dire, poche promesse mantenute da Donald Trump, che aveva promesso di divulgare alcuni documenti inediti sui cosiddetti WAP, questo è il termine corretto, diciamo, con cui però noi parafrasiamo gli UFO, fenomeni anomali non identificati. Sul sito del Dipartimento della Difesa da qualche giorno si possono consultare immagini, trascrizioni di scambi tra le missioni spaziali e il centro di comando, interrogatori dell'FBI a chi ha sostenuto di aver avvistato un UFO e tanto altro. Ovviamente sono tutti documenti che sono già stati ampiamente scandagliati, hanno suscitato reazioni contrastanti, e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Edoardo Russo del CISU, Centro Italiano Studi Ufologici, che come insomma autore o coautore ha firmato davvero tantissimi articoli sul tema nel corso degli anni. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, si tratta evidentemente comunque di un momento storico, se vogliamo, è stata in qualche modo sgretolata parte della grande segretezza che i governi americani hanno sempre mantenuto sul tema. Poi, insomma, da lì a dire che ci sia qualcosa di fondamentale, ecco, magari ce ne passa. Che commento si sente di fare, detto che, insomma, Donald Trump fa una mossa che alcuni vedono addirittura come mossa politica per dare una soddisfazione a una parte del suo elettorato?
1: Beh, separiamo sì, tre cose: i fatti, le interpretazioni e il contesto. Quindi il contesto sì. In cui è avvenuto il rilascio di questa documentazione sul sito di quello che adesso chiamano Dipartimento della Guerra, non più della Difesa, sì. E che la base MAGA, nell'ambito di tutto il filone complottistico di cui si è nutrita per anni, ha considerato questo come l'altro complotto sull'omicidio Kennedy, come quello sugli Epstein Files, una questione centrale per combattere il Deep State, quindi l'amministrazione corrotta della pubblica cosa al governo quando erano all'opposizione. Nel momento in cui questo tipo di impostazione è andata alla Casa Bianca, quindi è arrivata a essere maggioranza sia in Parlamento sia al governo, c'è stata una crescente pressione da parte soprattutto di alcuni parlamentari perché si arrivasse al rilascio. Abbiamo visto il rilascio parziale, non parziale, in tempi stretti, non stretti, degli Epstein Files, abbiamo visto quelli sull'omicidio Kennedy e finalmente sono arrivate anche quelle relative all'argomento UFO. Quindi questo è dove andiamo a collocarlo, perché in questo momento, ecco, in realtà non è una prima volta, è almeno la terza volta che abbiamo una grande rilascio di documentazione da parte, diciamo, delle autorità americane. La prima fu diciamo all'inizio degli anni 70, quando l'intero archivio dell'aeronautica militare americana venne sanitizzato, quindi eliminati i riferimenti personali, e depositato agli archivi nazionali a Washington, e quindi già questo era accessibile da tantissimi anni. Un secondo giro di declassificazione. Beh, eravamo ancora in guerra fredda, sì, parliamo di un progetto di raccolta dati che era partito, diciamo, nel 47 e terminato nel 69, e parliamo di molte decine di migliaia di pagine, c'erano 12.000 casi di avvistamento raccolti, eccetera. La seconda tranche deriva da una legge che si chiama Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazione, e a partire più o meno dalla fine degli anni 70 e ancora adesso avanti ci sono ricercatori specializzati che non fanno altro che fare richiesta di documentazione, ottenere il rilascio. Quindi la declassificazione vuol dire viene tolta la classifica di confidenzialità, riservatezza o segretezza a seconda dei livelli, e vengono resi pubblici. Questo di cui parliamo è uno sforzo più coordinato che arriva da un ordine, diciamo così, del presidente, che l'ha chiesto al ministro della difesa, che a cascata è andato a richiederlo alle varie pubbliche amministrazioni. E quello di cui parliamo è un primo rilascio parziale, parliamo di 160, poco più, poi sono diventati poco meno, documenti, su un totale di molte migliaia che si aspetta che verranno rilasciate nell'arco di circa un anno, con cadenza, prima dicevano settimanale, adesso si parla di quindicinale, quindi vedremo molti di questi rilasci in cascata, un po' come era successo in Gran Bretagna, dove il Ministero della Difesa inglese ha messo degli anni a declassificare e rendere pubblico tutto il materiale sull'argomento. Si tratta di roba nuova, di roba vecchia, di roba clamorosa, di roba non clamorosa. In realtà una buona parte di questo era già materiale conosciuto. Sembra strano, ma non è stata una declassificazione in senso stretto, è stata una pubblicazione. Alcune altre cose invece
0: una
1: non erano conosciute.
0: Conferma ufficiale, diciamo, di alcune cose.
1: No,
0: che
1: no,
0: potevano...
1: erano cose anche già pubbliche, anche già declassificate. Penso ai documenti dell'FBI, in gran parte, che erano già stati declassificati proprio in base alla legge sulla libertà di informazione, erano stati scritti libri sull'argomento. Adesso alcune hanno delle parti cancellate che non sono le stesse del passato, ma queste sono minuzie da ricercatori. E in mezzo però c'è letteralmente di tutto, addirittura abbiamo casi fasulli, casi spiegati che erano stati raccolti dalla Polizia Federale in particolare, o per quello che riguarda la NASA, che è il secondo ente non strettamente della difesa, che ha rilasciato parecchio materiale relativo alle missioni spaziali. Una parte era già conosciuta, una parte no, e hanno avuto cura di precisare che vengono considerati non identificate quelle segnalazioni, non perché siano intrinsecamente anomale, ma perché non hanno una specifica spiegazione. Ce ne sono alcune in particolare che erano già state oggetto di articoli di studio anche pubblicati negli anni 70 e 80. Alcuni erano dei riflessi, ad esempio, alcuni erano delle particelle di ghiaccio, ma non c'è una spiegazione certa e quindi risultano ancora aperti. E quindi la NASA ha tirato fuori intanto alcune cose, l'FBI ha tirato fuori alcune altre cose. Una parte minoritaria arriva invece dal Dipartimento appunto della Difesa della Guerra, e sono quelli di fonte militare. Questi sono quelli più interessanti perché sono più recenti, non parliamo di roba del 47 o del 75, okay, ma parliamo di riprese filmate, filmate infrarossi fatte da forze armate non solo negli Stati Uniti, ma parliamo anche su altri teatri, quindi Medio Oriente, quindi c'è anche qualcosina di europeo, poca roba devo dire, più che altro cose in Grecia. Noi ci aspettavamo di vedere ad esempio una ripresa filmata che era già stata resa nota un paio d'anni fa in Italia, presa da un drone militare americano in Sicilia, sopra Sigonella. Questo non fa ancora parte del rilascio, ma ripeto, siamo proprio all'inizio, vedremo poi quanta roba arriva.
0: Sì, non, ecco, questo è un punto credo importante, alimenta, crede i complottismi o la sensazione che però ci sia qualcosa che invece il governo americano non vuole dichiarare, oppure è solo questione di tempo?
1: Viviamo in un mondo complicato dove diciamo che allora i complottisti viaggiano all'interno di teorie del complotto, e quindi già in questo momento ci sono tre filoni che sono insoddisfatti di quello che sta succedendo. Ci sono quelli che dicono stanno rilasciando le cose scarse, i veri segreti no, sono ancora nascosti. Ci sono quelli che invece dicono sì, finalmente il nostro eroe, cioè Donald Trump, è riuscito a scardinare e finalmente arriveremo alla verità. E poi ci sono i metacomplottisti che sostengono che questo è tutto un rilascio fasullo che serve all'amministrazione governativa per coprire gli altri scandali e distrarre l'opinione pubblica. Quindi sono mai contenti, diciamo così. No, noi siamo interessatissimi invece perché tutto quello, che non più che noi, i nostri colleghi americani, a noi, ripeto, dalla vecchia Europa interessa solo quello che concerne noi. Per due ragioni. Primo, ci interessa documenti, casistica, materiale di qualunque tipo, che in questo momento è di basso livello. C'è il materiale non contestualizzato, non con i dati tecnici, ad esempio delle riprese, ma questo è più che comprensibile, soprattutto per le cose militari. Ma la cosa importante è a livello di opinione pubblica. Quindi va a rinforzare il concetto che c'è un argomento che merita, che le autorità governative, in questo caso americane, se ne sono occupate da lungo tempo, e che c'è qualcosa che resiste alle spiegazioni, anche se non c'è la famosa pistola fumante che ci dica che abbiamo gli invasori alieni, almeno finora non hanno rilasciato i cadaveri alieni e cose simili, sempre che ci siano. Questo è più o meno quello che tra l'altro risulta anche da analisi, da analoghi rilasci avvenuti in altri paesi. Quindi noi abbiamo esempi simili avvenuti che sono in Svizzera, in Gran Bretagna, in Svezia, in Danimarca, in Italia, in Spagna, dove le forze armate hanno già in passato declassificato anche in più tranche materiale raccolto. E quindi di nuovo c'è chi vuole dire quello che ci danno è roba che non serve a niente, e credere che ci sia dell'altro, e ognuno creda quel che vuole. Gli studiosi si fermano ai dati, ai documenti, li analizzano, li studiano, e questa è la cosa più importante e interessante per noi.
0: Eh sì, credo che valga la pena ripeterlo, soprattutto in periodi trampiani. Però insomma ringrazio davvero molto Edoardo Russo per aver sintetizzato in pochi minuti un tema evidentemente molto, molto complesso, ma soprattutto per averci fornito anche un po' di contesto. Quindi Grazie ancora per essere stato con noi, vi dovevamo credo un approfondimento su questo tema, ma siamo davvero in chiusura di questa puntata di Cosmo 2050. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento tra 7 giorni per una nuova puntata sempre nel weekend di Giornale Radio. Grazie a Giorgio Berselli in regia e a tutti voi per l'ascolto e l'attenzione. Da parte di Francesco Massardo l'augurio di un buon weekend, anzi come sempre di un weekend semplicemente stellare. A presto.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare. Carlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
4: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
3: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
4: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste, definite illegali, di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
3: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
4: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altoatesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Ruud e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
3: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 km è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
4: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: sospetto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, come tutti i sabati, comincio col salutare il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo.
2: Ricambio il saluto verso il compagno di viaggio, Max Rigano.
1: E questa sera abbiamo due ospiti graditissime. La professoressa Cristina Rocca Tagliata, docente di scienze umane e di filosofia, che insegna all'Istituto Leone Deon di Monza. Benvenuta.
3: Grazie, buonasera a tutti.
1: E accanto a lei c'è una studentessa che fa parte del gruppo della trasgressione, che è condotto da ormai 28 anni dal professor Aparo, e si tratta di Beatrice Aiani, che è una studentessa di beni culturali che studia a Milano e ha 20 anni. Benvenuta.
4: Grazie, buonasera.
1: Allora, come nostro solito, cominciamo una riflessione sul mondo delle carceri, sulla vita dei detenuti, sul concetto di riabilitazione della pena. Però la prima domanda che inevitabilmente devo fare, in questo caso la professoressa Rocca Tagliata, è: professoressa, intanto lei com'è venuta a conoscenza del gruppo della trasgressione? Come l'ha conosciuto? Qual è stato l'approccio che lei ha avuto con questa realtà?
3: Allora, è stato, posso dire, casuale, nel senso che un paio di anni fa, durante le vacanze, stavo cercando di programmare il percorso di educazione alla legalità, ed era un anno in cui nella nostra scuola avevamo cominciato a pensare che fosse necessario che i ragazzi vivessero l'esperienza degli incontri, insomma, e delle conferenze che facevano in maniera un po' più attiva, e che sentissero un pochino più vicini al loro vissuto le testimonianze. E nel cercare su internet ho scoperto che il dottor Aparo faceva questi incontri al carcere di Bollate. Mi è rimasta molto impressa la questione legata all'arroganza, che è un sentimento che accomuna gli adolescenti e che quindi potrebbe essere, come dire, rischioso rispetto ai comportamenti devianti e trasgressivi, e quindi mi è sembrato assolutamente utile e necessario prendere contatti per cercare di avviare un lavoro comune. Ho parlato con Lucia Pessina, che so che collabora con il dottore Aparo da parecchio tempo, abbiamo fatto una chiacchierata. L'anno scorso abbiamo partecipato agli incontri con le nostre quarte presso il carcere di Bollate. Quest'anno invece abbiamo aderito al progetto La Scuola Contro e abbiamo fatto 3 incontri, uno a ottobre, uno a gennaio e uno ad aprile.
1: Com'è innanzitutto l'esperienza che lei ha percepito come insegnante, e qual è quella che secondo lei hanno percepito i suoi studenti nel momento in cui sono venuti a contatto con i detenuti, con gli ex detenuti, con il gruppo della trasgressione? E non so se voi avete avuto la possibilità di vivere anche l'esperienza del rapporto tra i detenuti e le vittime, i parenti delle vittime.
3: No, questo no, anche se sono diversi anni che noi lavoriamo molto sulla questione riparativa, sulla giustizia riparativa. Anzi, a scuola abbiamo avviato una commissione riparativa costituita da studenti e docenti. Cerchiamo di diffondere il paradigma riparativo, quindi l'idea secondo la quale in qualunque conflitto ci sono ferite, e queste ferite, se possibile, vanno riparate. E no, in questo caso no, ma l'esperienza che c'è stata rispetto al lavoro che abbiamo fatto a scuola con il dottor Aparo è stato, per quanto riguarda noi docenti, ha lasciato una traccia che dal mio punto di vista, parlo per me, è stato speranza, nel senso che vedendo quello che è accaduto nelle menti e nella coscienza dei ragazzi, mi rendo conto che è possibile lavorare affinché i ragazzi riescano a capire che nella loro vicenda adolescenziale possono intercettare delle emozioni, dei vissuti e dei comportamenti, frenarli e dirigerli più verso il bene che verso il male. Quindi l'ascolto delle testimonianze è stato utile da questo punto di vista.
1: Professore, l'esperienza vissuta dalla professoressa Rocca Tagliata è indice di un indirizzo, di una visione che ha lei e che ha il gruppo della trasgressione nel rapporto con la società civile. Perché ha scelto questa scuola e qual è stata la sua esperienza con gli studenti dell'istituto della professoressa?
2: La scuola non l'ho scelto io, è stata la scuola a scegliere me, come ha detto prima Cristina Rocca Tagliata. Cioè, nei fatti io mando alle scuole, oppure la mia equipe manda alle scuole quello che facciamo, e poi le scuole che hanno piacere di aderire aderiscono. Invece, per quanto riguarda l'esperienza con la sua scuola, l'esperienza con i suoi studenti è stata particolarmente ricca e gratificante, tant'è vero che in questi giorni lei, cioè la professoressa Rocca Tagliata, mi ha mandato diversi testi dei suoi studenti, oltre una decina, che sono una chiara testimonianza del fatto che i suoi studenti hanno saputo trarre profitto, diciamo, dall'incontro con i detenuti, e hanno prodotto delle riflessioni di tutto rispetto. Quello che comunque cerco in questi incontri è semplicemente un processo di vicendevole responsabilizzazione tra detenuti e studenti. Per quanto riguarda i detenuti, sono certissimo di quello che dico, e cioè che i detenuti, quando vanno nelle scuole o quando le scuole vengono in carcere, sentono, senza bisogno nemmeno che glielo chieda, sentono di utilizzare la propria esperienza, l'esperienza del percorso che li ha portati a delinquere, per loro diventa automaticamente una esperienza da consegnare agli studenti, e quindi loro sentono l'importanza del loro ruolo. E gli studenti, da parte loro, con la loro gioventù, fanno in modo che i detenuti si sentano adulti, cioè si sentano cittadini con una responsabilità.
1: Allora, sentiamoli questi giovani, ne abbiamo uno in studio, Beatrice Aiani. Beatrice, tu hai 20 anni, però io ormai ti vedo nel gruppo della trasgressione da diversi anni. Tu intanto quando sei entrata a far parte del gruppo?
4: Sì, era il 2020.
1: Sei anni fa, quindi tu avevi 14 anni.
4: Sì.
1: Ecco, come hai vissuto l'approccio con il gruppo della trasgressione? Perché rammento a chi ci ascolta magari per la prima volta che il gruppo della trasgressione è composto da detenuti, da ex detenuti, da persone di conseguenza che hanno reati molto gravi alle spalle, compreso l'omicidio, e anche con i familiari delle vittime, per cui tu sei venuta a contatto con un mondo molto complesso in età giovanissima. Dopo sei anni, che cosa puoi dire di questa esperienza?
4: È stato, appunto, il mio avvicinamento è stato accompagnato da professoresse come la professoressa Rocca Tagliata. E la decisione di proseguire è stata proprio perché ho vissuto quello che ha appena restituito la professoressa, cioè la comprensione che dietro il reato ci possa essere una storia complessa, e che quindi questa storia definisce una persona oltre all'atto che ha commesso. E inoltre ho interagito, insomma, con dei detenuti che sono i detenuti del gruppo, quindi che hanno lavoro, che parlano una lingua che hanno imparato stando al gruppo, e insomma ero interessata a provare a imparare la stessa lingua, e negli anni ci si riesce, si costruisce insieme, quindi continuo ad essere molto contenta.
1: Ti sei sentita cambiare dentro progressivamente attraverso questa esperienza? O che cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato?
4: Sicuramente il mio modo di rapportarmi con gli altri, diciamo l'attenzione verso l'ascolto, il cercare di comprendere e soprattutto di trovare l'utilità nella restituzione che fanno gli altri della propria storia, e aiuta a crescere anche per quanto riguarda la propria. Io sono cresciuta stando al gruppo.
1: Allora, lo chiedo al nostro regista Peter Bescapé, mi dà l'ok? Allora, mi collego per qualche minuto anche con la dottoressa Serenella Pesarin, che io ho conosciuto in un convegno. La dottoressa Serenella Pesarin è una psicologa, ma ha anche lavorato al Ministero della Giustizia, quindi si è occupato naturalmente del carcere e della questione dei detenuti. Benvenuta, dottoressa.
5: Grazie a lei di avermi coinvolto nella vostra radio, che affronta queste tematiche molto delicate.
1: Dottoressa,
5: e molto complesse.
1: Senta, chiedo subito a lei, i nostri ospiti, c'è il professore Iuri Aparo, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, che è una docente filosofia che lavora in un istituto a Monza, in un istituto scolastico, Leone Deon, e c'è anche una giovane studentessa, Beatrice Aiani.
5: Bene.
1: Allora, dottoressa, da lei vorrei che lei mi spiegasse, come ha fatto l'altro giorno in questa conferenza che io ho potuto seguire, che mi raccontasse perché è importante che i detenuti possano svolgere delle attività, dei laboratori, possano avere rapporti anche con la società esterna e possano studiare, perché lei ha detto che questo è funzionale e propedeutico ad una riabilitazione reale del detenuto. E poi su questo la faccio parlare con il professor Aparo.
5: Allora, io la ringrazio di questa domanda. Una specificazione, io sono una sociopsicologa, ci tengo a specificare questo per una serie di motivazioni personali. Fermo restando che la mia vita è stata all'interno del sistema penale, perché ho iniziato giovanissima, a 26 anni, negli istituti per adulti, poi nei minori, poi provveditore, e poi per 15 anni, fin quando non sono andato in pensione nel 2016, dopo 42 anni di servizio, per 15 anni sono stata direttore generale per quanto riguardava tutto il settore minorile italiano. Allora, questa esperienza che mi ha arricchito, perché un po' come diceva Prévert, solo sporcandosi le mani ce le puliamo, mi ha insegnato tante cose. Io devo molto al mondo carcerario, perché un po' come per il Covid ce lo siamo scordato, no? Che nulla è dato per sempre. Stando a contatto anche della sofferenza, di situazioni per le quali non dovremmo mai meravigliarci o puntare il dito, proprio perché sappiamo anche che il Caino è dentro di noi, e tra l'altro alcune situazioni, diceva Don Bosco, ricordati sempre che potresti stare tu al posto dell'altro se tu fossi nato e vissuto dove è vissuto lui. Quindi è tutto un discorso molto contingentato, che dipende da tantissimi fattori, che spesso vengono analizzati in maniera molto generalizzata e semplicistica, e quindi molto semplice, si viene a banalizzare tutto. In tutti questi anni di esperienza, indubbiamente uno dei caposaldi del trattamento penitenziario, sia negli adulti che nei minori, poi celebrato con la 354 del 75, l'ordinamento penitenziario, uno dei caposaldi è proprio il lavoro, l'istruzione, la formazione. Questo già da prima che uscisse l'ordinamento penitenziario, parliamo delle patrie galere di molti anni fa, all'inizio del secolo, anche se lì il modello era certamente un modello occhio per occhio, dente per dente: mi hai fatto qualcosa, devi pagare attraverso la sofferenza. Cito la Monaca di Monza, tanto per capire. È solo con l'avvento della 354 del 75 che il modello cambia e diventa un modello trattamentale, dove al centro si pone la persona e subentrano tutte le nuove discipline, tra cui gli psicologi, che non esistevano, mentre negli adulti anche gli assistenti sociali, nei minori invece già lavoravano dal 1956. Bene, perché il lavoro? Perché altrimenti ci prendiamo veramente in giro, perdonatemi. Allora, oltre al fatto che passare una persona che ha sbagliato, indubbiamente, io sono una garantista, specifico questo, però se poi viene fuori che una persona ha sbagliato, è corretto che la sanzione debba essere somministrata e la certezza della pena ci deve essere, perché altrimenti siamo in un mondo già in questo periodo dove le regole non esistono più, ci mancherebbe solo questo. Però la nostra Costituzione, i principi costituzionali, i diritti dell'uomo, le convenzioni europee e tutto il resto ci dicono che i diritti umani non devono essere mai calpestati. Certamente la pena, ma non la dignità della persona umana, di cui ognuno di noi è portatore sempre, che non deve essere mai calpestata come
1: dottoressa,
5: la festività.
1: Allora aspetti, perché sì, lei ha già posto un tema importante, la faccio dialogare col professore e poi l'aspetto qui una
5: grazie
1: delle prossime settimane. Professore, ha sentito la dottoressa Pesarin?
2: Parola per parola.
5: Allora, siamo contaminati dalla carcerita ambedue, da quello che ho potuto vedere.
2: Io lavoro in carcere dal 1979.
5: E io qualche anno prima di lei, ma sono più vecchietta di lei, dal 77, subito dopo che uscì l'ordinamento penitenziario, entrai come psicologa negli adulti, iniziai così con l'ex articolo 80, ed era un fatto strano, anche perché allora non c'era la Polpen, per cui ci si meravigliava di perché ci si interessasse di chi aveva commesso reati e non di chi stava lì 24 ore al giorno con fine pena mai, la polizia penitenziaria. Mi riferisco, poi loro sì, divennero appunto un corpo della polizia penitenziaria. Prego, professore.
2: Prego, su che parlo, Max?
1: Il punto è, la professoressa stava dicendo che il rispetto della dignità umana è alla base di quello che poi è stato l'intervento
2: normativo. Vero, tra le cose dette una è questa. Certo, come faccio a non essere d'accordo? Siccome siamo d'accordo, è meglio che andiamo sulle finezze, perché... in generale siamo d'accordo. Una delle mie posizioni, cara dottoressa, è che va completamente d'accordo con quello che lei diceva, però io aggiungo questo dettaglio, che la mia esperienza, 47 anni di carcere, mi dice che ai detenuti non basti lavorare, perché il lavoro ovviamente è una cosa importante, è una cosa che ti dà un ruolo, che ti dà una dignità, eccetera. Però insomma la mia esperienza molto lunga mi dice che le persone che hanno trascorso gli anni dell'adolescenza e della prima gioventù commettendo reati, loro hanno bisogno di qualcosa che sia più
5: altro.
2: E questo qualcosa io sento che è la funzione che possono svolgere in carcere, fuori dal carcere, spendendosi per gli altri. Io non faccio la parte del buono, cioè dice spendersi per gli altri, che significa che devono diventare buoni? No, spendersi per gli altri significa avere un ruolo riconoscibile, perché per quanto ne so io l'essere umano diventa progressivamente quello che il suo ruolo gli permette di diventare. Dunque, da quando io lavoro in carcere sento certo l'importanza del lavoro, che spesso il detenuto, no, spesso intendiamo, che qualche volta il detenuto riesce a fare anche dentro il carcere, e che più spesso ha invece in articolo 21 semilibertà.
1: Allora,
2: finisco, scusa, sì, un istante. Però la cosa fondamentale dal mio punto di vista è che il detenuto si senta utile come cittadino. E quindi questo farlo stare davanti a degli studenti che ascoltano quello che lui dice, ritengo che sia uno degli strumenti utili per fare in modo che il male commesso possa diventare prima una elaborazione da parte del detenuto e successivamente un regalo o comunque una offerta che il detenuto fa della propria storia allo studente, che della storia del detenuto si serve per conoscere se stesso.
5: Qua parliamo di un altro settore, allora il lavoro è un elemento importante dentro e fuori perché gli consente il reinserimento. Poi è chiaro che ci sono tutta un'altra serie di attività, iniziando anche dal teatro, che consente di narrare le proprie storie. Ricordo di grandi esperienze che ho anche promosso tra ragazzi delle scuole e ragazzi che erano dentro, perché poi quando stanno insieme non è che si riconoscono, nel senso, uno si fa un'idea come se venissero dalla luna, invece vengono.
1: Dottoressa, facciamo così, io l'aspetto qua in studio una delle prossime settimane, così vi faccio dialogare, perché so che avete molte cose in comune ma anche diversi punti di differenza e vorrei poi farli emergere.
5: Probabilmente, siccome la tematica è abbastanza complessa e multifattoriale, sono tutti elementi che concorrono affinché ci sia un processo di reinserimento e di riabilitazione corretto. Poi è chiaro che non può avvenire con tutti. Non ho mai avuto la pretesa del mio lavoro, né io neanche i miei collaboratori, di essere salvifici o d'angeli, che si poteva far sì che tutti potessero rientrare nel contesto a pieno titolo. Si tratta anche di scelte nella vita. Io la ringrazio,
1: grazie,
5: professore.
1: Grazie.
5: Sarà un piacere per me potermi confrontare con lui ed arricchirmi della sua esperienza.
1: Grazie molte.
5: Grazie a lei,
1: grazie.
5: Che mi ha coinvolto.
1: Grazie.
2: Ok, buonasera, grazie. Per oggi e prossimamente sentirci.
1: Allora, grazie ancora, torno dalla professoressa Roccatagliata. Professoressa, i suoi studenti nel rapporto con i detenuti segnalano diversi fattori, cioè loro ritengono che il fattore ambientale, quello familiare prima di tutto, sia uno degli elementi che hanno poi prodotto l'effetto della devianza. Intanto come sono arrivati a questa elaborazione? Attraverso il confronto, attraverso un dialogo che voi avete elaborato in classe?
3: Allora, sicuramente attraverso l'ascolto delle testimonianze, perché sia Antonio che Ignazio hanno un po' raccontato il contesto nel quale sono cresciuti, le sofferenze che hanno vissuto, il bullismo per esempio sofferto da Antonio.
2: Antonio Tango, la professoressa sta parlando di Antonio Tango, che è venuto in trasmissione diverse volte, e Ignazio Marrone, che a sua volta è già stato qua.
3: Un po' è stato quello e un po' è stato l'aver discusso successivamente, cioè abbiamo poi fatto un lavoro di ricostruzione, di riflessione sia individuale che collettiva in classe. Adesso ascoltavo la dottoressa e il dottor Aparo parlare, e chiaramente non è il loro l'ambito che mi compete, l'ambito che mi compete è quello educativo, e mi rendo conto che il mio sguardo è principalmente sugli studenti, e mi rendo conto di quanto invece questo incontro e questo tipo di incontri abbia un valore preventivo, di prevenzione rispetto alla devianza, perché posso sintetizzare quello che loro hanno percepito da queste testimonianze. Sicuramente che certe situazioni di vita, certi contesti magari degradati, oppure la normalizzazione dell'illegalità in alcune famiglie possa essere sicuramente un fattore di rischio. Però hanno anche compreso l'umanizzazione di questi incontri, nel senso che se prima avevano uno sguardo molto universale, molto generalizzato, no? I detenuti sono i detenuti, e nel momento in cui hanno incontrato Antonio, Ignazio, e quindi hanno incontrato delle persone con una storia, con un nome, sono riusciti a comprendere che quello che è capitato a queste persone potrebbe capitare a chiunque di loro, e che non sempre è possibile prevenire. È importante che ci sia uno sguardo da parte di adulti, uno sguardo di cura, che nel momento in cui si intercetta l'arroganza che potrebbe essere addomesticata anziché appunto indomita, è possibile fare qualcosa perché i comportamenti vengano diretti altrove rispetto ai reati o L'altro aspetto importante che mi preme sottolineare è...
1: Aspetti, questo ce lo dice subito dopo la pubblicità, okay. Così rientriamo poi in studio.
6: Giornale Radio.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento, da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professoressa, diceva che c'è un secondo elemento relativo alla modalità con cui gli studenti poi approcciano sul piano cognitivo quelli che sono i fattori della devianza. Qual è questo secondo elemento?
6: No, credo abbiano acquisito la capacità di comprendere meglio il concetto di libertà. Cioè, prima di tutto, dagli scritti anche che mi hanno consegnato, la libertà come responsabilità, cioè sono libero nel momento in cui smetto di dare la colpa a qualcun altro e quindi smetto di portare all'esterno il senso delle mie azioni. La libertà è consapevolezza di sé, cioè io sono libero nel momento in cui non sono libero se non so perché agisco. Quindi è importante che io sappia riconoscere quelle emozioni di segno negativo, che possono essere la rabbia, la frustrazione, e le sappia in qualche modo intercettare e dirigere verso qualcos'altro. La libertà è relazione, perché si gioca all'interno della relazione e soprattutto io mi sento libero nel momento in cui sono riconosciuto dall'altro. Per essere riconosciuto dall'altro devo, come dire, mettere a nudo la mia fragilità, come hanno fatto i detenuti, cioè essere capace di accettare ed accogliere le debolezze che ho per poter poi accogliere l'altro. Cioè io mi rendo conto a scuola che all'interno delle varie classi si incontrano giovani che fanno molta fatica a fare i conti con la propria fragilità e quindi faticano a condividere perché temono il giudizio, faticano a condividere perché hanno paura di dire delle cose che magari non sono abbastanza intelligenti, hanno un senso di inadeguatezza, insomma. Quindi l'incontro con altre fragilità non può che essere assolutamente utile e significativo. L'ultimo aspetto è la libertà come possibilità di cambiamento, cioè nel momento in cui io mi rendo conto che cioè ho capito cos'è successo, ho capito dove, come ho fatto ad arrivare a questo punto, e lì esiste quello spazio di libertà che posso giocarmi per poter cambiare la mia vita. I miei studenti sono passati da uno stato di totale scetticismo rispetto alla possibilità che un detenuto possa avere di cambiare, di trasformare la propria vita, a rendersi conto che per tutti c'è questa possibilità.
5: Professoressa, lei sta ponendo sostanzialmente due elementi, secondo me, fondanti per avere sul piano cognitivo pienamente coscienza di quello che è il fenomeno della devianza. Il principio della coscienza, il principio della responsabilità e il principio della cura, cioè dell'essere poi vicini, che è uno dei temi che il professore ha posto spessissimo in tutte le puntate che noi abbiamo. Anzi, lei dice sempre, uno degli elementi centrali è fare in modo e avere consapevolezza che il detenuto è spesso colui il quale ha posto in essere reati in funzione di una carenza di cura che è nata molto spesso in un ambito familiare, che poi ha alimentato una dimensione di onnipotenza che porta alla prevaricazione, all'esercizio della devianza come modalità di recupero di un vuoto che si produce nel detenuto.
7: Sì, beh, insomma, questo capitolo è una possibile sintesi, è quella che quando si è ragazzi c'è bisogno di diventare adulti, lo dice il DNA, che occorre diventare adulti se non si muore prima, si intende. E per diventare adulti, da una parte ci vuole qualcuno che ti accompagni in questo cammino per fare in modo che il tuo percorso non sia velleitario, non sia nutrito soprattutto dalle illusioni che poi possono diventare delirio. Mi esprimo più chiaramente: un ragazzo è una persona che deve gradualmente prendere congedo dall'essere stato bambino con le cure che i genitori si prendono del bambino, e dall'altra deve camminare verso le responsabilità dell'adulto, ma anche verso gli ideali dell'adulto. Tante volte di fronte a questo cammino, di fronte a questa scalata, diciamo, l'adolescente si scoraggia oppure si mette in testa che deve raggiungere la vetta in 448. Il mondo è pieno di persone che seducono la gente che ha bisogno di raggiungere la vetta in 448, e in effetti le persone che io conosco in carcere, che poi sono arrivate a commettere reati, sono persone che intorno ai 14-16 anni, per ragioni che attengono alla loro storia specifica, come dire, non avevano le condizioni, non avevano la pazienza, non avevano le relazioni per procedere in modo graduale verso l'essere adulti, e che quindi in conseguenza di questo si sono serviti di chi si è servito di loro, cioè loro si sono serviti di un seduttore che ha promesso loro la possibilità di raggiungere la vetta. In realtà questo seduttore voleva soltanto utilizzarle, ma nella testa dell'adolescente la promessa di poter raggiungere la vetta, che poi significa la motocicletta già a 16 anni, magari senza patente, questa cosa porta a fare in modo che l'illusione, che per Winnicott sarebbe una cosa buona, diventi delirio di onnipotenza. Quindi il ragazzo, allora, ha bisogno dell'adulto che lo accompagni nella scalata.
5: Allora, a proposito di sogni, di manipolazione, di controllo, Peter, mi mandi per cortesia il primo contributo che noi abbiamo preparato, che è, così lo dico alla professoressa, è tratto da un film degli anni 70, Sbatti il mostro in prima pagina, di Gian Maria Volonté, che in questo film fa il direttore di un giornale, e quello che sentirete nei prossimi due minuti è un dialogo che lui ha con il suo editore, cioè colui il quale in qualche modo alimenta la testata giornalistica. Il primo che sentirete parlare è l'editore, poi c'è appunto il giornalista, e in questo dialogo emergono molte delle tematiche che ha appena trattato il professor Aparo, cioè la manipolazione, l'onnipotenza, l'uso strumentale, e su questo voglio poi un parere della professoressa e anche di Beatrice. Allora Peter, manda il contributo per cortesia.
8: La cristiana si sta dimostrando un grande partito, rimonta. Antifascismo e anticomunismo sarà ancora la carta vincente.
9: C'è il pericolo che la formula sia diventata logora. Nessuno crede più che se i comunisti vinceranno, vedremo i cavalli dei cosacchi abbeverarsi alle fontane di San Pietro. Io ho paura di questa totale mancanza di fantasia.
10: Goebbels diceva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo immaginare. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. Tecnica peraltro modernissima, mandata avanti dalle grandi agenzie pubblicitarie americane. Unique selling proposition, unica proposta di vendita.
9: Ma lei aveva una novità, qual è?
10: Sì, è saltato fuori il vero assassino di Maria Grazia Martini. Maniaco, malato, non parlerà, non dirà niente. Dipende da noi decidere come usarlo.
9: Aspettiamo che finiscano le elezioni. Decideremo a seconda dell'esito.
10: Devo avvertire il direttore?
9: No, il direttore non deve sapere niente. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità. E naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. Tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano. Vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione. Questo è il vero guaio. Che cosa vuole che conti di fronte a tutto questo? L'innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi Mario Boni?
5: Ecco, il concetto è: si usa strumentalmente l'informazione per generare la preimmagine di una mostrificazione di una persona, e lo si usa poi strumentalmente questo cumulo di informazioni per generare su una persona che poi diventa magari anche detenuta una condizione che rende insuperabile un processo di coscienza. Professore, lei poc'anzi diceva che uno degli elementi fondanti del percorso della devianza è l'uso manipolatorio che viene fatto dell'onnipotenza del singolo soggetto, che tende poi a diventare prevaricatore in funzione di questa come dire, onnipotenza che viene alimentata. Ma il meccanismo sociale, il meccanismo dell'uso strumentale dell'informazione, diventa propedeutico a generare questa forma di devianza sociale, perché un certo tipo di informazione può generare su un singolo soggetto l'impossibilità di arrivare ad avere un processo di coscienza, a vivere un processo di coscienza. Anzi, si usa l'informazione come uno strumento che diventa limitante o che blocca i processi di consapevolezza, su cui invece lavora invece la scuola.
6: Allora, la scuola è un tema enorme, questo è quello della del ruolo che la scuola ha nel aiutare gli studenti ad acquisire un pensiero che sia il più possibile critico, e questo lo può fare sicuramente l'istruzione, cioè la poesia, la letteratura. Gli autori che loro incontrano sono quelli nei quali i ragazzi possono identificarsi, possono comprendere le emozioni proprie, altrui, possono diventare empatici, ma soprattutto credo che la scuola abbia l'enorme ruolo di aiutare i ragazzi a capire chi sono. Ed è una cosa che è molto difficile ed è un processo molto lungo, ma aiutarli a capire chi sono riguarda sicuramente, sì, sicuramente attraverso le nozioni, sicuramente attraverso i confronti, sicuramente attraverso la presa di coscienza, la costruzione della propria identità, che può passare quasi ed esclusivamente attraverso la relazione, perché comunque ragazzi si riconoscono nell'altro e si cresce nella relazione, la costruzione della relazione con gli altri. Questo tipo di incontri, e soprattutto, e insisto su questo, quello che stiamo cercando di fare noi in questo istituto, cercando di fondere il paradigma riparativo, ha proprio questo scopo. Cioè, io, studente, faccio parte di una comunità che è intrisa di relazioni, dove ci sono le relazioni, ci sono i conflitti. Dentro questi conflitti devo imparare a stare, posso comprendere me stesso e comprendere l'altro solo se so riconoscere in me stesso le fragilità che ho e nell'altro le fragilità che ha. In questo modo costruisco sicuramente la mia identità, ma anche un'identità collettiva nella quale posso vivere, e mi aiuterà questo a vivere in una società più grande. La scuola è un microcosmo, dentro trovo di tutto, trovo padri, trovo madri, trovo zie, zii, fratelli, sorelle, e lì imparo a stare. Se e la scuola è vita, è fondamentalmente esperienza di vita, ed è solo così, cioè, che posso
5: L'agorà è un luogo di scambio, è un luogo di reciprocità, è un luogo dove poi attraverso la cognizione critica della realtà io posso arrivare ad acquisire una coscienza di quello che io sono come persona.
6: Sì, devo cercare di capire chi sono per sapere come posso muovermi all'interno della società e quindi nel rapporto con gli altri.
7: Io sono in fila dopo la professoressa Rocca Tagliata e dopo Beatrice Aiane, sono in fila per dire qualche parola su questo.
5: Vai Iuri, poi sentiamo Beatrice. Rispetto a quello che ha appena detto la professoressa, no? Cioè della scuola come luogo in cui l'elaborato critico della realtà verso l'esterno ma anche verso se stessi è propedeutico alla formazione di una coscienza individuale. A te chiedo, stare nel gruppo per esempio ti ha insegnato a tirare fuori le tue emozioni? Ti ha costretto in qualche modo a venire a patti con le emozioni che tu hai e riuscendo quindi a definirle, ad averne una cognizione e poi a portarle fuori di te?
11: Assolutamente sì, perché al gruppo appunto, cioè il gruppo si basa sul confronto, e quindi da un lato ci sono c'è la restituzione dei detenuti, che in realtà sono persone che parlano della loro storia e ne parlano in maniera sentita, non si limitano a raccontare i fatti, parlano del loro vissuto la maggior parte delle volte, e quindi già questo è uno stimolo a fare altrettanto, perché se una persona si consegna a me, io è quasi inevitabile che mi venga da consegnarmi a lui, e questo accade per tutti i componenti. E dall'altro lato ci sono dei professionisti che studiano, che hanno studiato psicologia, psicoterapia, e quindi un ulteriore invito a esporsi, perché si cresce, perché ci si responsabilizza, ed è quello che è successo a me appunto in questo percorso.
5: Ma non ti sei sentita un pochino alienata? Nel senso che questi processi sono processi che attengono alla complessità dell'individuo e della società, ma quanto più tu procedi nella direzione della cognizione della complessità, quanto maggiore diventa riuscire poi a dialogare con l'altro da te, soprattutto in una condizione sociale contemporanea in cui il sé è identificato con soprattutto il consumo, cioè tu sei nella misura in cui hai e non nella misura in cui tu hai elaborato ciò che tu sei dentro. Questo ti ha aiutato ad avere rapporti migliori con le persone con cui tu ti relazioni, a trovare anche una società capace di dialogare su temi così complessi, o progressivamente ti sei invece magari sentita un po' isolata, alienata, alla luce del fatto che stai facendo un'esperienza così importante?
11: Diciamo, sicuramente bisogna avere la sensibilità di parlare di certi temi, non sempre si trova, soprattutto diciamo, in ambienti in cui si tende ad essere un po' più superficiali, ma magari nemmeno per una questione di incapacità, proprio perché non viene spontaneo calarsi così a fondo. Però il lavoro col gruppo mi spinge a cercare di restituirlo anche altrove, ai miei coetanei.
5: No, sai perché te lo chiedo? Perché vedo tanti ragazzi oggi che spesso vengono buggerati, vengono catalogati, condizionati, e gli si punta il dito contro, gli si dice stai nella manica di fannullone, non capite niente, eccetera. Invece questi ragazzi, quelli della nostra, di questa generazione, sono quelli che poi sono scesi a milioni per protestare contro la guerra che stava avvenendo, guerra contro l'aggressione che Israele stava facendo a Gaza, no? Ecco, quindi c'è stata una presa di coscienza che quella ferocia, che la guerra è qualcosa che i giovani non vogliono. Quindi, come dire, c'è apparentemente una lontananza dei giovani da temi così delicati, difficili, come è per esempio il conflitto, la relazione aggressiva, il tema dell'aggressività l'uno contro l'altro, ma poi in realtà i giovani questi temi li hanno trattati, li trattano perché sono scesi in piazza.
11: Sì, sì, forse dipende anche molto appunto dall'ambiente in cui si cresce, come è stato appena detto da diversi interventi precedenti, cioè se un adolescente, un ragazzo viene accompagnato nella propria crescita e viene stimolato a farsi sentire, a esprimersi, insomma, diciamo, si cresce e quindi si è in grado di...
5: Professoressa, parlare. Vedo che voleva dire...
6: No, adesso quello che diceva Beatrice mi ha fatto pensare che molto spesso siamo noi adulti che non abbiamo fiducia nei ragazzi, cioè noi, io sperimento quotidianamente che se viene data l'occasione ai ragazzi di riflettere c'è un mondo dentro che possono tirare fuori. Tante volte siamo noi adulti che ci arrendiamo ancora prima, no? Perché siamo noi che abbiamo un'idea un po' generalizzata dei giovani come appunto di essere pigri, incapaci di pensare, incapaci di aprirsi, quando invece dando loro l'occasione, facendo fare loro esperienze come quella del gruppo della trasgressione, hanno modo di tirare fuori un mondo che...
5: Infatti ho letto una parte delle cose che loro hanno scritto dopo l'incontro col gruppo, e loro hanno parlato di decostruzione della realtà attraverso il gruppo della trasgressione, che a me ha molto colpito.
6: Ma perché qualcuno di loro si è realmente rivoluzionato l'universo e la prospettiva, nel senso che alcuni studenti sono molto rigidi nel giudizio, ma perché lo temono su di sé, no? Per cui diventano molto trancianti nel momento in cui devono dare un giudizio su una realtà o un'altra, che è anche tipico della loro età, no? L'essere un pochino assolutisti, insomma, assoluti, devono comunque affermarsi e va benissimo. Quello che a me pareva folle è che avessero quasi un senso di resa, no? Di arrendevolezza rispetto alle possibilità di cambiamento, no? Come a dire, una persona che nasce così non può cambiare. E alcuni di loro hanno realmente cambiato la loro idea, non soltanto sui detenuti, ma anche sui pari. Quello che ritengo
5: sia... riflessione che hanno fatto sulla realtà del gruppo della trasgressione poi si è trasformata in una riflessione individuale.
6: Per quello che esatto, io per quello che dico, parlo da insegnante, ho lo sguardo su di loro e mi rendo conto che oggi questo tipo di lavoro, di educazione all'ascolto dell'altro, al rispetto dell'altro, all'incontro con l'altro, che è magari un mondo completamente diverso dal mio, ma che ha dignità di pensiero, dignità di opinione, dignità di giudizio, può essere solo, come dire, propedeutico ad una vita collettiva che è fondata sul rispetto, sulla pace. Cioè sembrano piccole cose, ma sì, è una rivoluzione.
5: Esatto. Professore, abbiamo 2 minuti, lascio a lei la chiusura.
7: Cominciamo con quello che hanno scritto alcuni studenti della professoressa dopo aver visto il gruppo. Ho capito che dietro ogni errore c'è una storia, e capire non significa giustificare, ma essere consapevoli. Questa consapevolezza è fondamentale per costruire un mondo più giusto. Queste sono le parole testuali che hanno scritto i suoi allievi. Adesso 2 o 4 minuti che siano, mi collego al film Sbatti il mostro in prima pagina. I suoi suoi ragazzi, i suoi studenti hanno esplicitamente in più relazioni scritto a chiare lettere che prima di conoscere i detenuti erano delle persone che avevano commesso atti criminali e che sono diventate persone ai loro occhi via via che i ragazzi hanno avuto la possibilità di ricostruire la storia del detenuto. Quindi un concetto fondamentale è che i ragazzi, gli studenti, hanno bisogno della storia, perché diversamente si è facili prede di un'idea che corre nell'aria, e cioè che da una parte c'è il mostro e dall'altra c'è il buono che del mostro si serve per dimenticarsi di sé. Dunque i suoi studenti mi hanno fatto vedere che mentre il regista del nostro film giustamente cerca di approfondire la dinamica per cui si sbatte il mostro in prima pagina, i suoi studenti invece dimostrano che i ragazzi anche a 18 anni hanno fame di complessità, cioè procedono secondo un percorso che è l'esatto contrario di quello che si ama credere. Si ama credere che la semplificazione, quella di cui parlava il film, quella di cui parlava l'editore, diceva, o Gian Maria Volonté, che diceva bisogna dire cose semplici e ripetute, insomma un po' come Berlusconi. Invece ho constatato che nella sua scuola i ragazzi hanno fame di recuperare la complessità, perché recuperando la complessità non solo capiscono i detenuti, come dicono i suoi ragazzi, uno si chiama Tommaso, non è che loro li giustificano, loro comprendendo la storia imparano a conoscere meglio se stessi e ad avere una relazione meno superficiale con i compagni. Per cui la conclusione è che bisogna avere fiducia che l'intelligenza del ragazzo deve essere nutrita, che quando al ragazzo dai la complessità non lo stai facendo faticare, lo stai facendo crescere, lo stai facendo diventare uomo.
5: Allora, ringrazio tutti per essere stati qui con noi. Ringrazio tutti i nostri radioascoltatori. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione potete risentirli su www.giornaleradio.fm. Saremo di nuovo in replica domani alle 20 e ci risentiamo invece poi sabato prossimo alle ore 19. Grazie a tutti.
12: Giornale Radio.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Eccoci qui, siete su Radio Giornale Radio, questa è Corrente alternata e come sapete ci occupiamo dei fatti salienti e delle polemiche di questa settimana. 103 episodi criminali, 113 feriti, 24 morti tra il 1987 e il 1994. La banda della Uno Bianca, cosiddetta banda della Uno Bianca, getta il terrore fra le Marche, la Romagna, l'Emilia, insomma è un flagello che colpisce queste zone e che non cessa di così sollevare polemiche e alimentare dietrologie, racconti su misteri vari. L'ultima clamorosa uscita è quella di Roberto Savi nella trasmissione Belve, il quale Roberto Savi dice una cosa che in realtà non è del tutto inedita e che i componenti della banda avevano già detto in un processo. Cioè, cosa dice Savi parlando con Francesca Fagnani? Dice: avevamo un rapporto con i servizi segreti, c'erano varie persone che ci commissionavano degli omicidi delle volte, insomma ci commissionavano alcune delle cose atroci che noi facevamo. Questa frase ovviamente ha fatto riaprire il caso e ne parliamo con Massimiliano Mazzanti, giornalista bolognese, che tra l'altro chi segue bene questa vicenda conosce come uno dei maggiori esperti del caso, era stato intervistato anche nel documentario abbastanza approfondito che ha fatto la RAI qualche anno fa, lui sul tema ha scritto vari libri e allora voglio entrare in questo caso assieme a lui e poi vedremo anche cosa succederà, daremo magari qualche anticipazione per quello che succederà in futuro, perché insomma fra i fratelli Savi non tutti hanno la stessa idea a quanto pare. Intanto voglio cominciare, Massimiliano, chiedendoti se quello che dice Roberto Savi secondo te è vero, c'era un altro livello sopra i fratelli Savi e i loro vari complici. Peraltro c'è un ulteriore tassello di questa storia, perché uno dei protagonisti si è appena suicidato, curiosamente proprio dopo, no, a pochi giorni di distanza dalle uscite di Roberto Savi. Poi vedremo anche di chi si tratta e che cosa c'entra, ma partiamo da queste frasi di Savi, poi andremo a ricostruire la storia della Uno Bianca. Dice il vero secondo te?
2: È un cocktail di bugie e verità. Il fatto che alcuni carabinieri, non l'arma dei carabinieri, abbiano aiutato i Savi, in particolare nella fase iniziale della loro attività, 1988, inizio 89, è un qualcosa di acclarato anche dalle inchieste che abbiamo condotto dal 2021 a oggi e che abbiamo consegnato alla Procura della Repubblica di Bologna, con due esposti nel 2021, un terzo firmato dai familiari delle vittime nel 2023, e che mettono in luce non generiche ipotesi o illazioni su diciamo così protezioni o connessioni con settori appunto dell'arma dei carabinieri, ma focalizzano alcuni specifici episodi in cui la Procura della Repubblica e alcuni carabinieri, in merito alla prima grande strage compiuta dalla banda della Uno Bianca, cioè la strage di Castelmaggiore, hanno operato in maniera incomprensibile o quantomeno scellerata, per non dire depistante. E non si tratta solo di quel famoso carabiniere Domenico Macauda che fu scoperto e arrestato, ma di episodi che sono capitati prima che lui entrasse in campo e che sono proseguiti dopo che lui era stato arrestato.
1: Ecco, Macauda dice, Macauda è uno che è stato proprio accusato e trovato colpevole di depistaggio, no? Certo. Roberto Savi dice a Francesca Fagnani: io non so neanche chi sia.
2: Sì, cioè, poi però aggiunge, quando Francesca Fagnani, se riguardate il video, lui ripete due volte di non conoscere Macauda, poi Fagnani si rassegna e sta passando a un'altra domanda e lui lascia cadere la frase: Macauda, quello siciliano? Cioè, per far, come dire, far capire che sappiamo benissimo, sa benissimo di chi si sta parlando. E stiamo parlando di un soggetto che era stato, l'ho scritto ieri anche per replica all'ex PM Spinosa, che invoca forze oscure che gli avrebbero impedito di operare in quegli anni. Lui era il titolare di quella, come di tutte le altre inchieste che hanno riguardato i delitti poi scoperti e compiuti dai Savi. Macauda era stato accusato di essere inizialmente un concorrente nell'omicidio dei suoi colleghi Cataldo Stasi e Umberto Riu. Per esempio, il PM Spinosa ha ascoltato nel primo interrogatorio l'alibi che Macauda aveva fornito per chiamarsi fuori da quella vicenda, pur avendo ascoltato 6 volte complessivamente i 2 chiamati in causa dall'imputato e avendo la possibilità di fare altre, diciamo così, verifiche tecniche, non ha mai nemmeno chiesto alle persone chiamate in causa se fosse vero o meno quello che lui aveva raccontato, tant'è che lo proscioglierà nel 1991 con un documento in cui non è citata l'esistenza di un alibi di questa persona, alla quale non è stato nemmeno chiesto dove fosse il 19 febbraio 1988, quando ci fu la prima grande rapina dei Savi nel bolognese, cioè a Casalecchio di Reno, dove morì la guardia giurata Carlo Beccari. Anche in quel caso Savi depistò quelle indagini, Macauda depistò quelle indagini, e quando fu scoperto non gli fu neanche chiesto dove fosse il 19 febbraio 1988.
1: Ma quindi secondo te è vero che c'era un livello di servizio segreto che copriva i Savi?
2: Ma dipende che cosa intendiamo per servizi segreti. Se intendiamo il SISMI, il SISD, adesso si chiamano diversamente, mi pare AISI e AISE, allora forse siamo fuori strada. Se parliamo invece di soggetti che all'interno dell'Arma dei Carabinieri non svolgono semplicemente le operazioni che tutti noi conosciamo e per i quali apprezziamo quell'istituzione, e non saremo mai abbastanza grati all'Arma dei Carabinieri per quello che fa quotidianamente, ma all'interno di questa struttura ci sono anche soggetti che fanno anche altre cose, la storia italiana ce lo racconta molto bene, e che evidentemente avevano un contatto diretto, almeno a Bologna, con queste persone, e che poi hanno continuato ad averlo. Questo contatto, che si è maturato sicuramente nel 1988, apre la possibilità di uno scenario inquietante per quella che poi sarà la strage del Pilastro del 4 gennaio 1991, perché su quell'episodio i dubbi sono tanti.
1: Adesso ci torniamo. Il punto è, c'erano quindi all'interno dell'arma alcune figure che facevano un altro gioco.
2: Esatto.
1: Spesso viene evocata la strategia della tensione, viene evocata la falange armata.
2: No, ti interrompo subito. Noi alla Procura della Repubblica abbiamo fatto i nomi e i cognomi. Abbiamo citato gli episodi in cui questi nomi e questi cognomi sono coinvolti, abbiamo descritto le situazioni, e tutto sulla base dei documenti che loro stessi hanno prodotto. Quindi non stiamo parlando di cose generiche.
1: Noi, a che ti riferisci?
2: Perché non voglio attribuirmi esclusivamente il merito di tutto questo lavoro, che ripeto è confluito in 3 esposti e adesso in un libro che è di prossima uscita, perché almeno l'opinione pubblica sappia di cosa stiamo parlando, ma nella realtà sono stato anche aiutato da alcuni parenti delle vittime della Uno Bianca, che devo dire si sono spesi molto per aiutarmi a trovare soprattutto la documentazione.
1: Quindi prova a dirmi secondo te cosa è successo, poi andiamo nei vari crimini, no?
2: Molto
1: però
2: semplice.
1: Che cosa succede? Tre fratelli, sì. No? Fratelli Savi.
2: Sì, esatto.
1: 2 di questi, tutti e 3 crescono, come si è sempre detto, con la passione per le armi.
2: Sì, tant'è ma che questo Roberto... è un particolare secondario.
1: Infatti in dice realtà, Roberto Savi.
2: Sì, pensa che noi nella realtà non sappiamo nemmeno l'esatta genesi e l'esatta composizione della banda dell'Uno Bianca. Se dovessimo attenerci alle sentenze di Rimini, la banda dell'Uno Bianca sarebbe composta da 3 persone fino al 4 febbraio 1988. Diventano 5, ma solo per il giorno 4 febbraio 1988, col coinvolgimento di Marino Chipinti e Luca Vallicelli. E poi diventerà di nuovo una banda di 4 persone col coinvolgimento di Gugliotta, ma l'uscita appunto dei precedenti 2. In realtà a Bologna la storia è diversa, perché pochi mesi dopo, quando vengono processati a Bologna, Vallicelli e Occhi Pinti vengono considerati parte integrante della banda anche fino almeno alla rapina di Casalecchio, mentre Gugliotta entra sempre dopo. In realtà nessuno ha fatto delle indagini veramente approfondite per capire quando questi si fossero conosciuti e avessero creato la gang, tanto è vero che nessuno ha mai notato che nell'aprile del 1988, quando Marino Occhi Pinti si sposa tra l'altro con la cugina della figlia di Vanna Marchi, dato così di gossip senza null'altro significato, al matrimonio sono già presenti tutti Vallicelli, Occhi Pinti ovviamente che è lo sposo, Roberto Savi, probabilmente ci doveva essere anche Fabio, perché nella pagina della sua agenda in cui aveva elencato gli ospiti, Savi era atteso anche con un'altra persona che poi è stata cancellata, e Gugliotta assieme ai suoi familiari, quindi i componenti della banda si frequentavano ed erano già amici fin dall'inizio in cui hanno dato vita a questa scellerata avventura.
1: Allora c'è una banda, io questo lo apprendo dal documentario, no, che è stato fatto, certo, dalla Rai, dove ci sei anche tu. Iniziano a fare rapine ai caselli autostradali, sì, a bordo di una regata,
2: certo,
1: no?
2: Di proprietà di Alberto Savi,
1: un'auto della Fiat. Poi a un certo punto succede qualcosa che gli fa cambiare, come dire, gli fa alzare di livello,
2: certo,
1: no? Cioè da lì smettono di fare rapine ai caselli e cominciano a fare altro tipo di rapine, no?
2: Cominciano a rapinare i supermercati, cominciano già nell'87 e diventerà, diciamo, l'obiettivo principale dell'88, ma continueranno a rapinare anche i caselli.
1: Quindi questa
2: alterneranno i due tipi di rapine, così come alterneranno rapine dove separano in maniera feroce Casalecchio di Reno, Coop di Casalecchio di Reno, Coop di Rimini, Coop Celle, mentre in altre situazioni, per esempio un altro supermercato di Bologna e un supermercato di Pesaro, ottobre e maggio, quindi dopo queste due rapine, non toccheranno un capello a nessuno delle guardie giurate e dei testimoni che sono lì. Quindi operano su vari livelli e anche con stili diversi.
1: E questo secondo te perché? Perché sono persone diverse in realtà?
2: A volte, ma anche questo è quello che ti dicevo prima. Per esempio, alla rapina di Pesaro, dove della supermercato di Pesaro, dove peraltro sequestrarono una guardia giurata, se la presero in macchina per alcune centinaia di metri, quasi un paio di chilometri, per poi buttarla fuori dalla macchina, quelle guardie giurate che erano state protagoniste proprio della rapina, anche sequestrati, parlano di quattro persone, ma per la storia della Uno Bianca, a settembre la banda della Uno Bianca era composta solo dei tre fratelli, allora chi era il quarto? E questa mancanza di un elemento o di due elementi in questa o quella rapina sarà un leitmotiv tra le testimonianze delle persone che hanno assistito ai colpi della Uno Bianca e le risultanze processuali del 95-96.
1: Ecco,
2: quindi c'è qualcosa che tocca.
1: Ah, questo non c'è dubbio che c'è qualcosa che non va, anche perché loro danno versioni diverse, insomma, certo, dicono cose differenti, i due fratelli, e tutte le persone. Si è suicidato
2: Pietro Gugliotta
1: qualche giorno fa. Pietro Gugliotta, si è detto con lui muoiono tutti i misteri, no?
2: Tu sei un bravissimo giornalista, quindi mi insegni che nel sistema penale italiano, a cui noi ci dobbiamo rifare anche come giornalisti d'inchiesta, non puoi sperare che sia l'imputato, tra virgolette, a dirti la verità. Sei tu che devi mettere le persone che poni al centro del tuo mirino nelle condizioni di ammetterla. Quindi non credo che la morte di Gugliotta possa impedire la ricerca della verità. Certo che c'è una cosa molto inquietante che ti posso raccontare, anche perché credo che i familiari delle vittime su questo aspetto saranno molto duri con la Procura di Bologna. Il tutor universitario di Gugliotta venne alla presentazione, a una presentazione di un mio libro al Circolo della Fattoria, al Pilastro, nel 2018. Prendendo la parola al termine di quella giornata, lui raccontò delle cose che gli avrebbe detto Gugliotta nell'ambito di quel rapporto, quando lui era carcerato e si laureava, molto importanti, e che i familiari hanno condensato in due pagine del loro esposto, che è stato depositato, ripeto, nel 2023. Pagina in cui si chiedeva urgentemente di chiedere a Gugliotta di chiarire quello che avrebbe riferito, che aveva riferito a noi il suo tutor universitario. Bene, il fatto che lui abbia fatto a tempo, tra virgolette, a suicidarsi tre anni dopo quasi, lascia molto amaro in bocca, perché la procura aveva avuto tutto il tempo di intercettarlo, chiedergli che cosa sapesse o non sapesse e se era vero quello che ci aveva detto il tutor, e cioè che loro agivano tranquilli perché sapevano di essere protetti.
1: C'è ancora un'ultima cosa che voglio chiederti, Massimiliano. Parlando prima di andare in onda, tu mi dicevi, ma qui il fratello di Roberto Savi, Fabio, andrà in una trasmissione Mediaset prossimamente a dire la sua verità, cioè a smentire quello che ha detto Roberto. Che cosa potrebbe, intanto appunto vedremo poi anche quali saranno le date, se andrà effettivamente a seconda insomma, dei tempi che hanno, poi bene che lo facciano se riescono a fornire ulteriori elementi, però secondo te che cosa potrebbe smentire Roberto, di Fabio Savi, di quello che ha detto Roberto, perché questo è interessante, ci stai dando, diciamo, una notizia, e vorrei chiederti, secondo te, che cosa potrebbe cancellare o cambiare?
2: Beh, lui dirà essenzialmente che non è vero che Eva li ha traditi. Tieni conto che noi sappiamo per certo che Roberto e Fabio avevano litigato su Eva, sulla presenza di Eva, sulla necessità forse addirittura di uccidere Eva, anche quando, prima di essere arrestati. Cioè Roberto aveva, come dire, non gradiva come dire, la presenza troppo insistente di questa ragazza nei loro traffici. Però questo non gli aveva poi impedito di continuare a essere, come dire, complici nei vari reati. Lui smentirà sicuramente questo fatto, dirà che non è vero che Eva li ha traditi, che loro sono stati arrestati dalla polizia piuttosto che da chissà chi altri, e smentirà le protezioni, perché lui, ricordiamocelo, è quello che coniò la famosa frase parlando nella prima intervista concessa alla Leosini, che dietro la Uno Bianca c'era solo la targa, il paraurti e i fanali.
1: Ecco.
2: E quindi lui ribadirà questa tesi, perché non sa evidentemente.
1: Perché lui non l'aveva mai detto, cioè era stato sempre Roberto a parlare di servizi. Di
2: Ma per la verità livello. Qualche strana missione l'avevano fatta tutti all'inizio, poi si sono riallineati sulla tesi, siamo stati noi da soli, anche nei delitti, Castelmaggiore è uno di questi, in cui non sapevano nemmeno descrivere i luoghi in cui il delitto era avvenuto, di cui sarebbero stati protagonisti. Cioè parliamo della prima strage consumata ai danni di uomini delle forze dell'ordine, i carabinieri. Come fai a non ricordarti se sei scappato a Bologna piuttosto che aver abbandonato la macchina nel luogo stesso, o se hai sparato dietro una periferia e non già in una zona residenziale, cioè trattandosi tra l'altro di un centro molto piccolo, insomma poche case, non certo di New York. E loro non sapevano di quel delitto, non sapevano raccontare praticamente nulla, a dimostrazione che anche in quel caso forse avevano aiutato qualcuno a fare qualcosa e non erano i soli protagonisti di quella vicenda.
1: Secondo te, te lo chiedo, poi andiamo a vedere i dettagli, no?
2: Certo.
1: Secondo te, la banda della Uno Bianca, tu prima, quando io ho nominato la falange armata, hai detto no, non c'entra niente, ma in qualche modo è entrata in una strategia del terrore, strategia della tensione per conto di qualcuno, per conto di una parte magari dell'arma dei carabinieri, di appartenenti al servizio segreto dell'arma o di altri? Che gioco ha fatto? E quando Roberto Savi nell'intervista a Francesca Fagnani dice io ci sono delle cose che vorrei dire a mio figlio, a me, io ho pensato questo, correggimi se sbaglio, ho pensato qui c'è uno che vuole dire di aver fatto delle cose magari con un fine politico inconfessabile, ma che in qualche modo gli toglie da dosso l'immagine di assassino brutale, rapinatore, no, a scopo di lucro.
2: Beh, intanto bisogna proprio stare attenti alle date. Nella puntata scorsa abbiamo detto che dopo l'intervista a Roberto Savi si è suicidato Pietro Gugliotta. No, in realtà Pietro Gugliotta si è saputo che si è suicidato tre, quattro giorni dopo la famosa intervista con la Fagnani, ma si sarebbe suicidato il 7 di gennaio. C'è anche da chiedersi a questo punto se Roberto Savi avesse saputo prima di quell'intervista di quello che era successo a Gugliotta, sul suicidio del quale, se vuoi, poi possiamo dire delle cose. Ma ciò detto, quello che per rispondere alla tua domanda, io credo che quella fase terroristica dei Savi, che si apre il 10 dicembre 1990 con il primo assalto ai Campi Nomadi e termina il 4 gennaio 91 con l'assassinio dei tre carabinieri al Pilastro, quindi parliamo di una ventina di giorni, con due strascichi molto significativi e precisi, cioè l'omicidio dei due armieri dell'armeria Volturno il 2 maggio del 1991 e una sparatoria con i carabinieri del 30 aprile dello stesso anno. Ma questa fase terroristica molto molto limitata nel tempo, molto concentrata, ecco, probabilmente è il contraccambio, non so come dire, lo scotto che loro hanno dovuto pagare a chi gli ha permesso prima e gli avrebbe permesso poi di rapinare invece a scopo di lucro, come avevano fatto. Un po', se vogliamo usare un'espressione familiare in altri ambiti sempre criminali, un po' hanno agito un po' come gruppo di fuoco a favore di chi gli garantiva la protezione sotto altri aspetti. Questa è la mia idea.
1: Se capisco bene, c'è un gruppo di poliziotti che diventano criminali, no?
2: Certo.
1: Per soldi.
2: Autonomamente, per soldi, sicuramente per soldi. Anche quegli autori che spesso scrivono che alcune rapine sono state fatte in maniera, se, tipo Casalecchio, non hanno preso un centesimo, sì, ma perché il bottino gli è sfuggito, non è che non ci fosse e non l'hanno cercato, così come alle poste di Bologna ci fu anche l'uso di una bomba, anche in quel caso gli sfuggì il bottino, cioè non riuscirono a mettere materialmente la mano sui sacchi, ma voglio dire, però loro in quel caso li cercavano, quindi la violenza era finalizzata alla preda, come si suol dire.
1: Poi dopo arriva qualcuno,
2: esatto, mentre nella vicenda dei campinomani
1: aspetta arriva qualcuno e dice questo, cioè io immagino la scena, no, come succede varie volte nei film, arriva uno e dice: sapete, noi sappiamo benissimo chi siete e che cosa fate, sappiamo che voi rapinate, insomma, tanto siete tutti qua, vi abbiamo beccato già da tempo, però possiamo fare una cosa, possiamo fare che noi vi copriamo e vi garantiamo una protezione, voi in cambio per noi fate qualcos'altro, cioè fate quello
2: esattamente
1: che
2: quello che ha raccontato Fabio Savi in quella deposizione del 95 durante nelle morte del processo di Pesaro, quando disse all'inizio del 1989, tieni conto che il processo a Macaudo è finito il 5 dicembre del 1988, noi fummo contattati da persone dei carabinieri. Quindi prima, hai espresso esattamente l'ipotesi che lui stesso mette in campo in termini di confessione, che poi ritratterà. Ma ripeto, ci sono anche due strani suicidi nel frattempo, perché non c'è solo quello di Gugliotta, ma anche quello del padre di Roberto Savi è un suicidio un po' particolare. Lo stesso Fabio Savi, se hai notato, dalla Fagnani.
1: Roberto, sì.
2: Roberto, scusami. Dice, quando la Fagnani gli avanza l'argomento sul padre, dice: ma un medico mi ha detto qualcosa di diverso. Cioè fa intendere di non credere a quella versione.
1: Cioè sono suicidi. Ecco, adesso sui suicidi ci torniamo subito. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento, da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. C'è con noi Massimiliano Mazzanti, giornalista bolognese, molto attivo su tanti temi, soprattutto su alcuni dei misteri d'Italia, a partire da quello della Uno Bianca di cui stiamo discutendo. E allora proseguiamo l'indagine che abbiamo cominciato poco fa.
6: Quindi, quando parli di Macao e del processo, no?
7: Sì.
6: In realtà, rispetto a quello che dice Savi, in realtà i depistaggi sarebbero precedenti ancora.
7: Certo, i veri depistaggi sulla Uno Bianca cominciano con la rapina di Casalecchio del 19 febbraio 1988, i Savi la loro data di nascita ufficiale 19 giugno 1987, quindi parliamo di un semestre dopo, poco più di un semestre dopo, e con soprattutto la strage di Castelmaggiore del 20 aprile 1988. In quei due episodi accadono cose incredibili a livello investigativo e non sono tutte esclusiva opera di Macauda, ma anche di alcuni suoi colleghi.
6: Secondo te questo incontro avviene, cioè, rispetto a ciò che dice Fabio Savi,
7: dopo la conclusione del processo Macauda, che si concluse con una condanna a 8 anni per calunnia, di cui guarda caso quel soggetto ne scontò meno della metà, e poi infatti lo potete trovare su
6: fammi
7: internet.
6: Capire, perché io devo orientarmi bene, certo. Cioè, loro iniziano a operare, diciamo, nell'87
7: e compiono due rapine con morto che suscitano grande allarme.
6: Fabio Savi dice: noi siamo stati avvicinati nell'89.
7: Sì, all'inizio dell'89, dopo la conclusione del processo Macauda.
6: Tu mi stai dicendo che in realtà erano già stati avvicinati,
7: certo,
6: prima.
7: Ma certo.
6: Cioè, loro hanno iniziato
7: nell'87. Allora, racconta le cose. Probabilmente in quell'incontro gli è stato, come dire, prospettato il fatto di poter passare, tra virgolette, a servizio in caso di necessità.
6: Cioè, in quale incontro stai parlando?
7: Quello di cui lui parla, che sarebbe avvenuto davanti alla famosa Rotonda dei Polacchi, che è una zona, ecco, a confine tra Bologna e San Lazzaro, in cui lui sarebbe stato intercettato da questi soggetti, che lui dice appartenere all'Arma dei Carabinieri, nel mentre che spostava delle armi da una macchina all'altra, pensando che lo volessero arrestare.
6: Diciamo così, ma secondo te queste coperture precedenti sono concordate coi Savi o no? Cioè, mi spiego.
7: No, probabilmente sì. No.
6: Quindi qualcuno ha detto: adesso questi qua li copriamo, non diciamo niente perché ci possono tornare buoni.
7: Prendendo atto della realtà che si è trovato di fronte, cioè un gruppo di rapinatori in cui era invischiato qualche loro uomo, perché sicuramente Macauda era invischiato, se no non faceva due depistaggi a loro favore, e probabilmente anche altri, quindi sapevano, insomma, qual era la realtà, ha deciso di coprire questa vergogna facendo inquisire altre persone innocenti e di, come dire, stabilire un contatto. Bruciarono Macauda perché Macauda aveva compiuto un errore durante questi depistaggi che non era copribile. Quindi si bruciò, come si suol dire, non fu scoperto da nessuno, si bruciò da solo.
6: Quindi tu stai dicendo, in realtà, appunto, Macauda era un componente della banda, qualcuno che aveva a che fare con loro e ha fatto queste cose. Qual era il piano? Cioè, qual è l'obiettivo? Appunto, un obiettivo di strategia della tensione.
7: I soldi. L'obiettivo, certo, dei componenti della banda era i soldi. l'obiettivo di chi li proteggeva, questo è quello che noi chiediamo ai magistrati di farsi dire da noi, mettendo in evidenza il coinvolgimento o comunque i comportamenti molto anomali, non uso altre parole per evitarci querele a tutte e due, ma voglio dire, nel libro invece sono molto più esplicito, ripeto, precisi momenti e passaggi delle inchieste sui delitti del 1988, noi diciamo, allora a questo punto, una volta scoperte che queste persone hanno in qualche modo aiutato i Savi, fatevi dire anche il perché. Noi più di tanto non possiamo, noi siamo giornalisti, io non posso prendere, li ho incontrati molti di questi soggetti, li conosco personalmente, ci siamo anche scambiati non
6: e proprio. Cosa ti hanno detto? Ti hanno detto qualcosa?
7: La frase più tipica è poi alla fine dovrei dimostrare quello che dite, voglio dire, ma quando gli chiedo. Atto alla mano, firmato da lui, dal tizio, piuttosto che da quel maresciallo, piuttosto che da quel carabiniere, dimmi perché hai scritto questa cosa, dimmi perché hai compiuto questa operazione. Ah no, no, ma se non mi hanno detto niente i miei superiori non mi puoi dire qualcosa tu. Ma parliamo di cose di una gravità. Ti faccio un esempio. Il primo testimone della scena del delitto di Castelmaggiore, si chiama Giuseppe Iseppato, non so se è ancora vivo, verrà alla luce solo nel 1996, nonostante fosse stato interrogato la notte stessa del delitto, perché il suo verbale è stato fatto sparire dalla caserma dei carabinieri di Castelmaggiore e dall'inchiesta, come io dimostro ampiamente perché è pubblico per intero il rapporto giudiziario successivo, ed era un testimone che aveva descritto la scena del delitto diversamente da come tutt'oggi qualcuno pensa che si fosse manifestata agli occhi dei sopraggiunti. Fanno sparire la testimonianza di un signore che si chiamava Fabrizio Petrucci, che grazie al suo racconto, che tra l'altro è legato a dei fatti oggettivi e quindi è, come dire, inaggirabile, ecco, dava esattamente l'orario di arrivo dei killer, quindi dimostrava che i killer erano arrivati lì solo per sterminare la pattuglia composta da Stasi De Riu e non per fare qualcosa, e quindi poi casualmente, incontrando Stasi De Riu, decisero di sparargli, ma li avevano aspettati per sterminarli. E il motivo probabilmente è in quei 16 ordini del giorno, scusatemi, ordini di servizio, che sono spariti dalla caserma di Castelmaggiore afferenti il mese di aprile del 1988. Pensate, in una caserma di carabinieri dove l'ordine regna sovrano, nel mese più cruciale della vita di tutta la storia di quella caserma, sono spariti 16 degli ordini di servizio di un mese come aprile, che ha 30 giorni.
6: E cosa c'era in quegli ordini?
7: Probabilmente le ragioni per cui Stasi e De Riu erano diventati scomodi agli occhi di qualcuno.
6: Ecco, quindi tu pensi che, quindi qui parliamo della strage del Pilastro, no?
7: No, di Castelmaggiore.
6: Castelmaggiore.
7: Pilastro viene dopo.
6: Castelmaggiore. La strage di Castelmaggiore avviene per eliminare dei testimoni scomodi?
7: Certo. Che potrebbero aver visto qualcosa, come vide quel personaggio che nell'autunno di quell'anno andò dai carabinieri, diede un'indicazione che portava direttamente a Fabio Savi, e invece di seguirla la procura e i carabinieri arrestarono lui, lo accusarono di essere uno degli assassini di Stasi De Riu, salvo poi proscioglierlo in istruttoria perché la cosa non stava né in cielo né in terra. Un uomo che disse: ho visto dalle parti di Castelmaggiore una macchina, ti dico anche il modello, un'Alfetta 2000 mi pare fosse il modello, targata Forlì, con i numeri 4 e 6 nella sequenza cifrata. Quando i carabinieri fecero finta di espletare questo accertamento, si fecero mandare dal centro meccanografico di Roma tutte le Alfetta in Emilia Romagna con quella targa, quelle interessanti su 1300 erano 250 scarse, e al pagina 52 c'è quella di Fabio Savi, e sono le stesse identiche indicazioni che il 21 ottobre 1994 la polizia fornirà a tutti i loro uffici, e nel giro di 3 settimane si scoprirà la macchina era cambiata, era una Mercedes, era sempre targata Forlì, il testimone aveva visto sempre ricordava solo 2 numeri della targa, però in un mese scoprirono la macchina di Fabio Savi.
6: Ma facciamo salti in avanti, poi parliamo magari in un prossimo episodio del Pilastro. Li hanno fatti prendere? a un certo punto, perché Roberto Savi dice questa cosa, cioè a un certo punto hanno smesso di coprirli.
7: Allora, io ricordo anche una discussione accesa alla presentazione del mio primo libro sul tema con Baglioni, che venne a Rimini tra il pubblico a contestare.
6: Baglioni
7: è uno dei due poliziotti che l'avrebbe scoperto e arrestato, e io feci notare che insomma la loro storia non stava né in cielo né in terra, perché io ho copie del rapporto che loro fecero quando gli fu chiesto come sarebbero riusciti a capire che si trattava di lui, ed è un rapporto che è pieno di cose che veramente bizzarre. Certamente il 21 ottobre 1994 loro, rapinando la banca dell'agricoltura in Viale Aldo Moro a Bologna, si fanno, grazie a, mi fa piacere citarlo, a Teresa Aldrovandi, che aveva una poliziotta di Bologna che aveva avuto un'intuizione nella gestione delle volanti, si riesce a individuare subito la macchina, proprio nel giro di pochi minuti, la prima macchina sporca usata per la rapina. Da lì si risale nel giro di poche ore a chi era stata rubata, il quale aveva un amico che aveva visto questa macchina di Forlì, Mercedes targata Forlì con due numeri, a girarsi nei dintorni del loro parcheggio poco prima che sparisse la macchina. Quella segnalazione venne data subito la sera stessa a tutti i comandi polizia e carabinieri dell'Emilia Romagna il 21 ottobre, e il 20 novembre sono stati arrestati, sono stati individuati. Quindi in realtà c'era arrivata anche la polizia di Bologna. Poi ci sono stati anche dei momenti tra il 21 ottobre e il 20 novembre, altri momenti, adesso non sto a circostanziare ogni singolo istante perché sarei noioso. Quindi loro erano stati individuati anche da Bologna. Se è vero o non è vero che Eva Micula avesse dato, come dire, un input alla polizia per fargli arrivare a Fabio Savi, questo lo sa solo la Micula. Certo che lei racconta una storia molto diversa da quella che ha raccontato Roberto in televisione, perché lei racconta nel suo libro di aver fatto arrivare alla polizia, tramite un suo amico dall'Ungheria, una segnalazione circa un traffico di donne in cui sarebbe stato coinvolto questo Fabio. Invece noi abbiamo sempre saputo che il giudice Paci di Rimini ricevette una telefonata che però forse veniva proprio da casa Savi, cioè dalla ex moglie di Fabio Savi, che peraltro era fidanzata con un certo Riccardo Mazza, a sua volta poliziotto di Rimini, che probabilmente era già al corrente di molte situazioni di questi suoi amici e se l'era tenute per sé, tant'è che fu condannato in secondo grado a 5 anni e 6 mesi di carcere per, come si dice, quando protegge una persona,
6: ma quindi
7: è una storia molto complicata in cui mentono tutti.
6: Qui mentono tutti per coprire forse un problema. Allora, dipende anche da vari livelli, no? C'è chi, certo, può mentire perché ha ricevuto una soffiata, deve coprire il modo in cui gli è arrivata, certo, questa cosa, e quindi però fa delle cose in buona fede, cioè merito, sì, a chi li ha arrestati, voglio dire, no?
7: Sì, però per esempio ti faccio, noi 6 mesi fa, 7 mesi fa, adesso non mi ricordo esattamente il tema, il giorno, abbiamo pubblicato un articolo e abbiamo segnalato, io ho segnalato, che una pistola FEG di fabbricazione ungherese in calibro 7,65, però che si adattava sempre in calibro 9, di Fabio Savi, che lui acquista nel settembre del 92, ma in realtà era già nella sua, l'acquista proprio da Riccardo Mazza, che la deteneva già da qualche anno, è rimasta in un'armeria di San Marino, dove i Savi si fornivano abitualmente, per più di un anno, con l'armaiolo che telefonava a tutti i carabinieri, alla polizia, dicendo: scusate, io detengo l'arma di questo signore che è stato arrestato perché è uno della Uno Bianca, e tra l'altro siete venuti già qua a prendere altre documentazioni. Io ho questa sua pistola e non riesco a restituirvela per fare le perizie, per vedere se è stata usata durante i delitti. Quella pistola è stata sequestrata solo con moltissimo ritardo, non è mai stata periziata, ed è importante perché Verlicchi, cioè il marito di Ciansaloni, la donna uccisa nell'armeria di via Volturno, da sempre sostiene che lui non crede che sia stata usata la Beretta 9x21 che avrebbero chiesto di visionare nell'attesa che arrivasse anche l'altro armaiolo nell'armeria, ma che i killer avrebbero sparato proprio con una FEG, e quindi sarebbe interessante capire perché non l'hanno sequestrata e perché non l'hanno periziata.
6: Allora, ci fermiamo qua in questa ricostruzione. Voi, se volete, iscrivetevi al nostro canale, continuate a seguirci, perché parleremo, dobbiamo parlare ancora della strage del Pilastro e di quella fase lì che è forse la più terrificante, e poi voglio approfondire ancora un attimo gli elementi più terroristici, no? I campi Rom, gli immigrati, cioè c'è tutta una connotazione curiosa, anche la costruzione, diciamo, dei mostri fascisti, perché questo è un aspetto politico interessante su cui si è andati subito anche nell'intervista a Belve, in cui la Fagnani chiede a Roberto Savi: ma vostro padre, insomma, era uno che si vantava di essere un fascista, e vorrei capire esattamente che cosa succede lì. A me viene da pensare, Massimiliano, a un termine, no, che è stato usato per altri casi, la criminalità servente, sì. Cioè
7: calzante,
6: criminali che vengono presi, dice: va bene, adesso tu fai dei lavori per noi e noi in cambio ti proteggiamo. A un certo punto i Savi si mettono prima a sparare su un campo Rom, poi degli immigrati, e poi faranno questa strage terrificante al Pilastro, no? E uno mi chiedo lì qual è lo scopo di tutto questo? Cioè, perché gli viene detto: vai a sparare su un campo Rom, vai a sparare sugli stranieri?
7: Beh, intanto, ripeto, bisogna tenere presente la sequenza, no? I due campi Rom avvengono il 10 di dicembre e il 20, mi pare, del 1990. Poi c'è una rapina il 27, molto efferata, sempre nei dintorni di Castelmaggiore, a un benzinaio. Nel frattempo i benzinai erano diventati uno dei loro obiettivi preferiti. E poi c'è la strage dei tre carabinieri. In questi quattro episodi loro utilizzano determinate armi, due delle quali saranno poi abbandonate da quel momento. Cioè, sembra quasi che i due, ma in parte Roberto, se uno riguarda bene tutti i suoi interrogatori, lascia intendere, lascia capire questa realtà. Sembra quasi che gli episodi precedenti alla strage del Pilastro servissero per, come dire, creare un riconoscimento che non fosse solo la macchina, che nella realtà all'epoca era un segno della criminalità, anche di altro tipo di criminalità. La 1 era una delle macchine più diffuse sul territorio, era la più rubata e la più usata per le rapine, ma con le armi creare proprio una firma in episodi precedenti che dessero quindi trovassero, come dire, la conclusione nella strage del Pilastro. E infatti sono gli unici episodi che non hanno, come dire, una
6: momento economico.
7: Un momento. Quando tu parli degli immigrati, bisogna distinguere, perché quello che accadde in Romagna è un episodio ancora oscuro, in cui loro spararono a tre immigrati che erano fermi, lungo la Romea, non si è capito bene. La ricostruzione non è molto precisa, mentre invece il ferimento, che dovrebbe, quello che è passato alla storia come la prova del fuoco, che avrebbe fatto tra l'altro proprio Gugliotta, quello che si è suicidato, in realtà in tribunale non si è nemmeno capito con che pistola avrebbero sparato, perché quella che ha sparato in quell'episodio non appartiene ai Savi, all'arsenale.
6: Quindi potrebbero non essere stati loro.
7: E probabilmente è un episodio a latere che è stato attribuito a loro, come è successo in altre situazioni.
6: Invece i campi Rom siamo sicuri che siano loro.
7: Sono stati loro, perché hanno fatto entrare in campo quei fucili che sarebbero poi diventati la firma della strage del Pilastro.
6: Ma secondo te, domando, qui siamo nell'ambito dei se e dei ma, ovviamente, però ci sono due possibilità. Io ti dico esplicitamente che tu devi andare al campo Rom perché serve a connotarti politicamente.
7: Certo.
6: Oppure ti dico: senti, fra un po' c'è da fare una cosa brutta. Ho bisogno che tu tracci queste armi, provale un po' dove ti pare, falle risultare. E quindi
7: io credo che sia stato un disegno collegato, perché poi nella realtà, se vogliamo trovare un movente alla strage del Pilastro che non sia quello che ha detto lui, cioè quello di dover andare a procurarsi delle armi, cosa ridicola, perché loro annichiliscono i tre carabinieri e non prelevano nessuna delle armi con cui avevano tentato disperatamente di difendersi.
6: Adesso spieghiamo la strage del Pilastro per bene, spieghiamo cosa è successo per chi non lo conoscesse.
7: Vuoi che lo faccio subito?
6: Sì, sì, sì, spieghiamolo.
7: Sì, la sera del 4 gennaio 1991, una pattuglia dei carabinieri che era stata comandata a fare da servizio statico davanti alle scuole romagnoli, che sono un luogo del pilastro dove erano ospitati degli immigrati, funzionava come centro di accoglienza ante litteram, diciamo così, a un certo punto si muove. Quindi fa una cosa che non avrebbe dovuto fare, si sposta di un chilometro in linea d'aria, neanche in linea d'aria, forse 500 metri, però compie un percorso in cui incrocia questa uno bianca che gli si accoda e comincia a sparargli. Purtroppo viene colpito Otello Stefanini, che era la guida della macchina, e quindi va a sbattere contro il marciapiede dei bidoni lì di quella che attualmente è Piazza Liparini, mi pare si chiami così. Scende Domenico Moneta, Mauro Mitilini dall'interno, ancorché ferito anche lui, sparano tutto quello che possono sparare all'indirizzo di questi fari che vedono a 30-40 metri da loro, dietro i quali ci sono Fabio e Roberto Savi, che coi fucili sparano a loro volta. Riusciranno peraltro a ferire Roberto, seppur leggermente, mentre Alberto Savi, complice l'oscurità e la nebbia, aggira, esce dalla macchina, lui sarebbe stato alla guida del mezzo, aggira la macchina sul lato sinistro, guardando la macchina dal loro punto di vista, o destro, guardando i carabinieri, e con la 38, mi pare, con una 357 Magno, una calibro 38, finisce i ragazzi che sono colpendoli da un secondo angolo di tiro. Il perché loro abbiano ucciso questi tre ragazzi, rispetto a quello che hanno dichiarato loro nei processi, non convince, perché non erano stati fermati, e quindi dire avevamo la sensazione che ci volessero fermare, ma perché cominciare a sparare 30-40 metri prima se avevi solo il dubbio che ti potessero fermare, e che volevano procurarsi delle macchine o delle armi, non ha senso, perché appunto le armi degli uccisi non le hanno prelevate, e le macchine sappiamo erano pieni di macchine rubate in tutta la città, perché andarle a cercare al pilastro non avrebbe avuto senso. Quindi l'idea che tutti hanno sempre avuto è che si fosse trattato anche in quel caso di un agguato premeditato. Perché cosa? Andate a leggere che cosa è successo dall'estate del 90 arrivare proprio a dicembre di quell'anno, quindi pochi giorni prima del 4 gennaio 91, nella politica italiana, in particolare proprio in riferimento all'arma dei carabinieri. C'era un'interpellanza depositata in Parlamento che ne chiedeva lo scioglimento in quelle settimane.
6: Qui c'è ci sono tutta una serie di elementi interessanti, no? In questa storia. Io ti chiedo, secondo te, perché Roberto Savi è andato in Rai a dire quello che ha detto?
7: Probabilmente perché ha paura. E perché forse si è scocciato dopo 32 anni di carcere, non avendo ottenuto, non essendo stato comminato l'ergastolo ostativo, lui in teoria avrebbe diritto, se questa parola un po' stride, però avrebbe diritto di uscire. Così come già in parte esce suo fratello Alberto, e in parte spera di uscire Fabio Savi, che peraltro ti annuncio. Non so se questa trasmissione andrà in onda in tempo, ma ti annuncio, andrà a Mediaset a smentire il fratello rispetto a quello che ha detto alla Fagnani, in un gioco delle parti che peraltro abbiamo già visto, perché probabilmente hanno paura. Il suicidio di Gugliotta, ripeto, noi l'abbiamo saputo due giorni fa che è successo a gennaio, probabilmente loro l'hanno saputo prima.
6: Questo dobbiamo rifare, però, perché siamo tutti fuori con i tempi. Questa la tagliamo, rifacciamo la risposta. Dimmi solo perché ha paura, perché forse volevo tenere. Beh, ce l'abbiamo. Ok, questo lo tagliamo, dopo vedo io. In conclusione, io voglio chiederti, Massimiliano, intanto ricordo che fra un po' uscirà un tuo libro, no? Su questi temi. Sai già una data? Vuoi dare qualche anticipazione?
7: Guarda, con l'amico Marco Carucci stiamo valutando adesso i tempi della pubblicazione.
6: Quindi, con l'editore state vedendo, quindi vedremo prossimamente.
7: Libro è completato.
6: Secondo te noi sapremo mai come sono davvero andate le cose?
7: Cioè, beh, io credo che la Procura della Repubblica di Bologna ha gli elementi per quantomeno aprire degli squarci di verità importanti, e se non lo farà, comunque a brevissimo l'opinione pubblica saprà di cosa stiamo parlando e se ne potrà rendere conto autonomamente. Dopodiché però è chiaro che la giustizia si fa nei tribunali e i familiari delle vittime avrebbero diritto a pronunciamenti che soddisfino pienamente la loro sete di giustizia, che è sacrosanta.
6: Ma è vero, perché insomma, che rapporti ci sono fra i tre fratelli, che tu sappia, brutti?
7: Ma oddio, a me non risulta. Sì, mi risulta che abbiano a volte discusso e litigato tra di loro, come succede in tutte le famiglie, ma che abbiano questo odio l'uno contro l'altro armato, a me non risulta. E io ho avuto anche dei contatti diretti con uno di loro e io francamente non ho mai percepito questa acrimonia, anche perché quello che rimprovera dalla Fagnani Roberto a Fabio, cioè di aver parlato troppo con la Micula, la quale avrebbe poi gli avrebbe fatti prendere, non è vero. La Micula casomai quelle cose che aveva saputo le ha usate per poterli inchiodare in aula, ma Roberto quella cosa lì l'aveva fatta con sua moglie. Quindi se è infame Fabio perché ha parlato con Eva, a maggior ragione dovrebbe essere lui che ha parlato con la moglie e che andò in tribunale a confermare alcune cose delle loro azioni.
6: Insomma, qui è una storia poco pulita in cui ciascuno continua a fare il doppio gioco, se capisco bene, cioè continuiamo a mettere dei pezzettini in un grande piano di ricatti reciproci in cui l'obiettivo è sempre guadagnare, perché qui non mi sembra che ci sia nel volto, nelle parole, nei modi dei Savi un briciolo di pentimento per quello che hanno fatto.
7: Ma no, assolutamente. Ma sai, tutto, ribadisco, tutti cercano delle risposte a loro compiacenti. Prima tu accennavi alla politica, no? Savi era razzista, Roberto Savi. Quando è stato arrestato aveva lasciato la moglie per mettersi con una ragazza di colore nigeriana, quindi tanto razzista poi non lo era. Roberto Fabio ce l'aveva con gli immigrati, stava con un'immigrata mezza clandestina, Eva Micula, quindi non ha avuto tutto st'odio per gli immigrati.
6: E hanno voluto costruire l'immagine.
7: Cioè, la politica, alcuni libri, persino Di Pietro, attribuisce un'iscrizione al fronte della gioventù giovanile di Roberto Savi che non è mai stata provata da nulla, e infatti lui la scrive, ma non c'è nessun...
6: Cioè, secondo te che hanno testi costruito i mostri fascisti?
7: Ma ci hanno provato inizialmente, ma non è riuscito, perché l'unico contatto con la politica è una lettera di un notissimo senatore democristiano di raccomandazione a favore di Alberto, credo che datata 90-91.
6: È vero o no che il padre diceva di essere stato squadrista?
7: No, il padre non so io se lui l'abbia mai detto, so che non lo è mai stato, so che lui ebbe, sicuramente questo lo posso confermare per scienza diretta, e ospitò, ma non si iscrisse mai, una riunione della sezione del MIS di Toriano a casa sua, perché l'allora segretario di Rimini Sergio Cappelletti non sapeva dove riunirsi e lui si prestò a casa sua per incontrare questi, per far fare questo incontro a 4-5 iscritti, ma non si volle iscrivere al partito del Movimento Sociale Italiano.
6: E allora qui vedremo come si evolverà questa storia, se un po' di ombre verranno fugate. Grazie intanto Massimiliano Mazzanti.
7: Grazie a voi per l'attenzione,
6: alla cortesia che abbiamo fatto. Ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 ed un minuto.
9: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Presidente Donald Trump ha avuto una settimana complicata, oddio, sono più complicate le nostre le settimane da un po' di tempo, in ragione anche e soprattutto delle sue scelte, però questa è stata una settimana estremamente complessa proprio perché a Pechino il presidente degli Stati Uniti ha incontrato Xi Jinping e all'apparenza è stato tutto uno scambio di dolcezze, di cortesie. Trump ha detto di aver trovato la Cina splendida, meravigliosa, ha detto che Xi è un grande leader, addirittura che il suo staff gli sconsiglia di lodare il presidente cinese, ma lui lo vuole fare lo stesso perché insomma è così, no? Conosciamo l'uomo, si lascia trasportare dalle emozioni. Hanno parlato di Taiwan, ovviamente hanno parlato di quello che si muove sul grande scacchiere geopolitico. Dal canto suo la Cina è stata come al solito morbida, non prende mai di petto la questione, preferisce lavorare per la pace che giova ovviamente al commercio.
2: Sono le 21 ed un minuto.

0: con delle organizzazioni sovranazionali, penso solo all'OMS, in virtù di tutto quello che si è discusso in questi giorni con l'antivirus, che sembrano di nuovo contribuire allo schiacciamento delle popolazioni occidentali. Io di tutto questo voglio parlare con un ospite importante e gradito, che è il presidente della Heritage Foundation, che è uno dei think tank americani più importanti, sicuramente il più influente in assoluto di area conservatrice. Kevin D. Roberts, che ringrazio di essere con noi, è il vertice di questa associazione e anche di Heritage Action for America. È una personalità molto vicina al presidente J.D. Vance, che ha firmato tra l'altro la prefazione di questo libro intitolato Riprendere Washington per salvare l'America, pubblicato da Jubilei Regnani Editore, che ha organizzato nei giorni scorsi a Roma un incontro con il dottor Roberts, il quale è anche un educatore, uno storico, insomma un pensatore che ha una visione del mondo piuttosto chiara, molto vicina a quella di Donald Trump. E io con lui vorrei provare a mettere sul tavolo una serie di temi anche scottanti per noi e forse non, come dire, con una visione che è la mia, che non è esattamente in linea con quella che adesso ha una parte dell'establishment conservatore, quello che è rimasto più vicino a Donald Trump e di cui il professor Roberts di sicuro fa parte, nel senso che è una voce ascoltata dal presidente degli Stati Uniti, e proprio per questo è importante quello che viene a dirci ed è molto importante la sua visione di quello che accade. Quindi benvenuto a Kevin Roberts, grazie di aver accettato questa conversazione, e quindi cominciamo a fare delle domande. Qualcuna, glielo preannuncio, sarà magari un po' scomoda, del resto insomma è dal punto di vista di un italiano, di un europeo che vivono le conseguenze di alcune scelte del presidente degli Stati Uniti. Quale fase sta vivendo Donald Trump? Perché a molti, anche in Italia, sembra che abbia un po' cambiato atteggiamento rispetto all'inizio, soprattutto riguardo alla politica estera.
1: Beh, non sono sicuro di essere d'accordo, perché penso che lui sia stato molto coerente con la propria filosofia, che consiste nel far rivivere la più antica tradizione della politica estera conservatrice. Quella che negli Stati Uniti viene comunemente definita una politica estera, cioè moderata e prudente. In altre parole, Trump incarna il rifiuto dei due poli della politica estera. Da una parte l'interventismo di George W. Bush, per esempio, e dall'altra l'isolazionismo, che sostanzialmente negli Stati Uniti non esiste. È una costruzione inventata soprattutto dai media di sinistra contro quanti di noi sostengono una politica estera prudente. La parte della domanda che lascia intendere che le attività di Trump in Venezuela e in Iran rappresentino una violazione di questa linea prudente, secondo me non regge. Non ci siamo impegnati né in cambi di regime né in operazioni di nation building né in Venezuela né in Iran. Anzi, il presidente stesso ha dichiarato esplicitamente che non intende farlo. Perché lo dice? Perché ci crede davvero. E sa anche che istituzioni come Heritage e in generale tutte le istituzioni conservatrici che contano negli Stati Uniti fanno parte di questa corrente di politica estera prudente. Quindi quello che vediamo nel secondo mandato sono in realtà due cose. La prima è la continuazione di una linea molto coerente di Trump: usare l'esercito americano solo nei casi in cui questo porti benefici agli americani, cosa del tutto appropriata per un presidente degli Stati Uniti. La seconda è che sta dimostrando che tutte le persone che hanno definito lui, il vicepresidente Vance, Heritage e anche me degli isolazionisti, stavano mentendo spudoratamente.
0: A proposito dello scontro che ha avuto con Papa Leone, vorrei chiedere al dottor Roberts che cosa pensa.
1: È una domanda legittima. Io voglio bene a entrambi gli uomini. Prego per entrambi, non solo ogni giorno, ma più volte al giorno. Da americano sono molto grato al presidente Trump per aver ridato agli americani fiducia nel futuro del nostro paese. E da americano e da cattolico romano convinto, sono anche molto orgoglioso del fatto che abbiamo il nostro primo Papa americano. Non definirei questa situazione come uno scontro. Certo, penso che quanto accaduto sia stato spiacevole.

0: e credo che la soluzione sia che entrambi passino più tempo insieme. Penso che, essendo coetanei e due uomini americani, finiranno per instaurare una grande amicizia quando ne avranno l'occasione. Per questo sono grato sia al vicepresidente sia al segretario di Stato per aver gettato le basi di questo rapporto. Sono molto fiducioso nel fatto che più tempo questi due uomini trascorreranno insieme e più a lungo Papa Leone resterà nel suo ufficio pontificio, visto che è lì solo da un anno e la Chiesa ragiona in termini di decenni e secoli, più sarà chiaro che condividono molto più di quanto i media abbiano lasciato intendere. E posso aggiungere un'osservazione? Non mi riferisco alla vostra testata, ma parlo esplicitamente di alcuni media americani. Gran parte di questa narrazione è un tentativo di creare una frattura non solo tra Trump e il Santo Padre, ma anche tra noi cattolici, praticanti e conservatori politici che sosteniamo Trump. Ed è un tentativo destinato a fallire, perché apprezziamo tutto ciò che Trump ha fatto.
1: Per quanto riguarda il rapporto con Giorgia Meloni, pensa che possa tornare come era prima dell'attrito, ecco, che c'è stato?
0: Oh, immagino di sì. Penso che ci sia un enorme rispetto reciproco tra i due leader. Ci sono dinamiche di politica interna in gioco, sia per il presidente Trump, sia per la premier Meloni, e ciascuno dei due deve tenere conto degli equilibri della propria coalizione politica. Per questo credo sia importante leggere le apparenti divergenze di opinione tra loro attraverso questa lente. Alla fine gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere alleati dell'Italia e lascio agli italiani il compito di definire come vedano il rapporto con gli Stati Uniti. Ma la storia suggerisce che ci sia un affetto reciproco e penso che grazie alla forza di entrambi i leader e anche alla loro capacità di affrontare eventuali differenze, magari discutendole più in privato, il futuro della relazione sia molto positivo.
1: Mi permetta di insistere su un punto. La guerra all'Iran è stata un errore? Ci sono delle difficoltà impreviste che il presidente Trump non si aspettava, secondo lei?
0: Sono grato del fatto che il presidente Trump abbia avviato il conflitto con l'Iran, perché da 47 anni rappresenta una minaccia per gli americani, per i popoli pacifici dell'Occidente e per il mondo intero. Questo è un fatto indiscutibile. Detto ciò, possono essere vere due cose contemporaneamente. Da una parte, noi di Heritage siamo grati e sosteniamo le azioni del presidente in Iran. Dall'altra, esistono anche conseguenze politiche ed economiche derivanti da queste azioni. Negli Stati Uniti, curiosamente, siamo in gran parte protetti da molte di queste conseguenze economiche grazie alla nostra capacità di produrre autonomamente petrolio e gas. Questo però non vale per alcuni dei nostri amici e alleati più stretti nel mondo, Italia compresa. Per questo, ciò che abbiamo incoraggiato il presidente a fare è portare il conflitto a una conclusione rapida. Pensiamo che Trump potrebbe probabilmente dichiarare vittoria già adesso e sarebbe comunque un successo. In questo modo, tornando a concentrarsi sulla politica interna e sui temi che stanno più a cuore agli americani, pur restando grati alla leadership di Trump, si potrebbe continuare a lavorare sull'economia, sul costo della spesa alimentare e sul rimpatrio dei criminali entrati illegalmente nel nostro paese.
1: Senta, visto che l'ha citata, la remigrazione per noi è un grande tema di discussione. Lei pensa che sia una soluzione a lungo termine per l'Europa per risolvere il problema migratorio?
0: Sì, penso che lo sia, sia negli Stati Uniti sia in molti, se non nella maggior parte dei paesi europei. Credo che dobbiamo riformulare il dibattito insistendo sul fatto che le persone hanno il diritto di restare nei propri paesi d'origine. Troppo spesso questo peso viene scaricato sui paesi destinatari dei flussi migratori, i paesi europei e gli Stati Uniti, nonostante quasi tutti questi paesi europei, e certamente gli Stati Uniti, abbiano avuto politiche migratorie molto generose. E vogliamo che questa generosità continui. Fa parte della nostra eredità culturale occidentale. Tuttavia, il volume e la velocità di queste migrazioni e, nel caso degli Stati Uniti, il ritmo dell'immigrazione illegale minacciano proprio quel sistema che rende possibile questa politica generosa verso gli immigrati. Perciò bisogna trovare un equilibrio e l'unico modo per farlo è adottare un approccio su due livelli. Il primo è chiudere il rubinetto, proprio come abbiamo fatto negli Stati Uniti. Dal febbraio di quest'anno ci sono stati zero, letteralmente zero, attraversamenti illegali del confine meridionale. Ma poi bisogna fare il secondo passo, che è il cuore della vostra domanda, rimpatriare le persone che sono entrate illegalmente. Noi di Heritage crediamo che ogni immigrato illegale debba tornare oltre il confine meridionale e che forse alcuni di loro possano poi essere accolti nuovamente in modo legale. In Europa dovrebbe accadere qualcosa di simile, ma per quanto queste questioni siano difficili nel mio paese, devo dirvi una cosa che probabilmente già sapete, in Europa sono ancora più complicate. Io incoraggerei semplicemente gli europei a prendere esempio dalle politiche del presidente Trump, anche se il suo stile comunicativo non è il vostro preferito, e a capire che le misure che sta adottando possono essere replicate anche in Europa, a beneficio non solo dei paesi che ricevono i migranti, ma anche delle persone che desiderano trasferirsi in quei paesi.
1: A proposito dello stile degli obiettivi del presidente Trump, una delle cose più interessanti che si intravedevano all'inizio era un tentativo di cambiare l'Unione Europea o addirittura di sgretolarla, cosa che, insomma, per me era assolutamente auspicabile. È ancora un obiettivo, se davvero lo è mai stato?
0: Penso che esistano solo due entità che rivaleggiano con l'Unione Europea nella violazione della sovranità e dell'autogoverno dei popoli, le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E il mondo sarebbe un posto migliore se tutte e tre sparissero. Da americani lasciamo che siano gli europei a scegliere cosa fare a riguardo. Nelle intenzioni originarie dell'Unione Europea credo ci fosse l'idea che i Paesi membri ne avrebbero dovuto trarre benefici, ma ciò che è accaduto è che l'Unione Europea si è trasformata in un'organizzazione sovranazionale che calpesta l'autogoverno dei singoli Stati. Inoltre mina attivamente le elezioni democratiche, come ha fatto per esempio in Ungheria. E poi, con la tipica logica proiettiva della sinistra, usa la cosiddetta difesa della democrazia, la come un'arma contro persone come noi, che vogliono preservare lo Stato nazionale proprio per difendere la democrazia. È una farsa. E posso dirvelo da amico americano dell'Europa, non dell'Unione Europea, più a lungo i singoli Stati europei tollereranno queste assurdità, più gli americani considereranno l'Unione Europea motivo di scherno. Per questo vi incoraggiamo almeno a riformare profondamente questo sistema. Noi pensiamo che sia possibile, ma siamo anche molto orgogliosi ormai da quasi 10 anni di essere tra le principali istituzioni americane che celebrano la Brexit e riteniamo che quella sarebbe la strada giusta per ogni paese membro dell'UE.
1: Ecco, voglio farle un'altra domanda interessante a proposito anche del suo libro Riprendersi Washington. L'ideologia woke è sconfitta?
0: Beh, sono felice di poter dire che, grazie al coraggio del presidente Trump, di molti governatori, per esempio il governatore DeSantis in Florida, e anche grazie al lavoro del mio collega di Heritage, Mike Gonzalez, insieme ad altri grandi studiosi di Heritage, stiamo vincendo la guerra contro il woke. E questo è significativo, perché fino a 4 o 5 anni fa sembrava un'impresa quasi impossibile. Sembrava qualcosa che si sarebbe potuto realizzare solo se i buoni fossero andati al potere, come è accaduto nel 2024, ma che sarebbe comunque stato molto difficile. Perché non si tratta soltanto di vittorie politiche o legislative, si tratta di riconquistare quelle istituzioni attraverso cui la sinistra radicale ha avanzato, proprio come Gramsci aveva previsto un secolo fa, e fare in modo di rinnovarle affinché possano trasmettere i valori americani e tradizionali da una generazione all'altra. In breve, non basta vincere le battaglie politiche. Noi conservatori dobbiamo prestare attenzione anche alle istituzioni della società civile che formano le nostre coscienze e, ancora più profondamente, costruiscono i legami di affetto reciproco tra le persone, per citare uno dei documenti fondativi dell'America. Questi legami di affetto vengono distrutti quando iniziamo a descrivere gli altri sulla base di caratteristiche immutabili, come il colore della pelle. La cultura woke è inaccettabile, non solo rispetto ai principi fondativi degli Stati Uniti, ma anche rispetto a quell'eredità culturale da cui prendiamo moltissimo, per esempio dall'Italia.
1: Ecco, A questo proposito, a proposito dell'Italia, vorrei chiederle, secondo lei, come possono i conservatori, i movimenti di destra affermarsi in nazioni in cui sono sempre stati culturalmente emarginati o minoritari o comunque non hanno mai avuto il potere culturale nelle mani?
0: Ah, certo. Sì, è difficile, vero? E lo riconosciamo fin dall'inizio. Oltre alla mancanza di potere culturale dovuta alla scarsità di istituzioni della società civile capaci di coltivare certe idee, avete anche gli svantaggi del sistema parlamentare. Da americano, naturalmente, penso che il nostro sistema sia ottimo, ma non sto dicendo che il vostro sia sbagliato. Sto solo dicendo che, qualsiasi siano i suoi vantaggi, uno dei suoi limiti è che oggi può essere molto difficile per un partito di destra ottenere, se non una maggioranza assoluta, almeno una pluralità sufficiente di consensi per riuscire davvero a governare. Pensiamo per esempio a ciò che è accaduto al partito di Geert Wilders. Credo 2 elezioni fa, non ricordo se alle ultime o a quelle precedenti, il suo partito ottenne il maggior numero di seggi nel Parlamento olandese, ma il cosiddetto cordon sanitaire impedì agli altri partiti di destra e di centro persino di formare una coalizione con lui. È proprio questo tipo di meccanismo che dobbiamo spezzare. E qui torniamo alla domanda precedente sulla sfida al woke. Se riusciremo a farlo, e se continueremo a vedere questa nuova fusione tra populismo, nazionalismo e conservatorismo crescere, cosa che sta certamente accadendo negli Stati Uniti, chiaramente anche nel Regno Unito, e che vediamo emergere in tutta Europa e in America Latina, allora, elezione dopo elezione, credo che diventerà sempre più possibile per i partiti di destra europei arrivare al potere. Nel frattempo, però, si devono costruire le istituzioni della società civile capaci di alimentare e sostenere queste idee, un po' come l'ecosistema conservatore che abbiamo negli Stati Uniti.
1: Però ogni volta che si va alle elezioni qui in Europa, ma anche in Italia, abbiamo visto la Francia, abbiamo visto l'Ungheria, abbiamo visto tante nazioni, è come se ci fossero dei poteri invisibili che si mettono di traverso e che spingono per la sconfitta o l'emarginazione, peggio, dei movimenti conservatori e di destra. Lei pensa che esistano questi poteri? Quali sono eventualmente?
0: Certo che esistono. Voglio dire, basta chiedere al vincitore delle elezioni in Romania oppure al primo ministro Orbán. Non c'è dubbio. Ed è un po' il rovescio della medaglia di cui parlavamo prima. Quel potere invisibile è intervenuto anche in quelle elezioni. Va dato atto al primo ministro Orbán di aver riconosciuto il risultato elettorale. Non ha detto che fossero stati manipolati i voti, si riferiva piuttosto al tentativo di orientare l'opinione pubblica attraverso i soldi di George Soros, i finanziamenti dell'Unione Europea e persino attraverso dichiarazioni esplicite della stessa presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Quel potere invisibile continua a esistere e vediamo la stessa dinamica in un paese dopo l'altro. La si vede nella destra politica in tutto il continente. C'è però anche una buona notizia. Quale? La buona notizia è che non bisogna mai sottovalutare la forza di un'idea il cui momento è arrivato. Basta chiedere ai britannici il giorno dopo il voto sulla Brexit, il primo referendum nazionale, il primo voto nazionale che il popolo britannico abbia mai espresso nella sua storia su quella questione. E noi americani, così come proviamo affetto per l'Italia, ne proviamo moltissimo anche per la Gran Bretagna. Poi sono arrivate le elezioni amministrative che hanno portato riforma a conquistare terreno e oggi Nigel Farage ha ottime possibilità di diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito. Se lo aveste detto ai suoi colleghi del Parlamento europeo nel 2015, quando lo odiavano e quello stesso potere invisibile non gli concedeva nemmeno lo stesso tempo di parola, vi avrebbero dato dei pazzi. E invece sapete una cosa? Stiamo vincendo e dovremmo comportarci come tali. È un'età dell'oro non solo per l'America, ma per tutto l'Occidente.
1: L'ultima domanda che voglio farle riguarda l'OMS. Se ne discute ancora in questi giorni in Italia, grazie insomma a questo nuovo virus di cui parlano tanti giornali. Perché secondo lei dovremmo uscire dall'OMS?
0: Sì, voglio dire, lascerò agli italiani decidere quale politica adottare, ma posso rispondere da americano, a nome della maggioranza degli americani che disprezza l'OMS. Proprio come l'Unione Europea e le Nazioni Unite, È un'organizzazione sovranazionale che pensa che le proprie regole siano più importanti delle leggi approvate legittimamente da uno Stato sovrano, il cui popolo elegge i propri governanti. E il lato positivo degli eccessivi lockdown per il Covid che l'OMS ha promosso in nome della scienza è che ormai abbiamo capito il gioco. Abbiamo capito che sono riusciti a perpetuare la loro pseudoscienza, la loro falsa religione della scienza, usando i soldi dei contribuenti americani. Per questo, tra le tante decine di risultati ottenuti da Donald Trump come presidente, uno dei più importanti è stato proprio quello di smascherare tutto questo. Esiste però spazio per una nuova organizzazione che aiuti davvero i paesi a condividere informazioni sanitarie oltre i confini nazionali? Certamente sì. Ma non prendiamoci in giro. Non è questo che fa l'OMS. L'OMS, come scrivo nel mio libro Riprendere Washington per salvare l'America, è un'istituzione il cui compito è perpetuare un'ideologia. Non riguarda la medicina, non riguarda la scienza, non riguarda la salute pubblica. Chiamiamola allora con il suo vero nome. Dovrebbe avere un altro acronimo, qualcosa come Organizzazione Mondiale dell'Ideologia Woke. Per questo credo che la risposta alla domanda sia piuttosto chiara. Ma lascio ai vostri connazionali il compito di decidere da sé.
1: E allora io voglio ringraziare il dottor Roberts di essere stato con noi, grazie, e poi parleremo anche del suo libro. Grazie mille.
2: Thank you so much, really enjoyed it.
1: Grazie. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Sapete che ci occupiamo di attualità, ma anche di grandi temi culturali, politici, sociali. Questa settimana si fondono un po' tutti, perché siamo reduci da giorni di scontri culturali, mentre va in scena il Salone del Libro Torino, che negli anni passati è stato uno dei momenti di maggiore confusione, appunto scontro fra visioni diverse della politica e della cultura. E beh, siamo reduci da scontri interni alla destra, soprattutto al Ministero della Cultura, con il ministro Giuli che licenzia dei collaboratori subito dopo essere arrivato, diciamo, a una frizione molto dura, poi pare ricomposta con Pietrangelo Buttafuoco, poi anche lì c'era stato il caso Venezia. Insomma, sono momenti agitati, e uno dei grandi temi di discussione era stato proprio il cinema, con il ministro Giuli che aveva criticato la scelta presa liberamente da una commissione di non finanziare il film su Giulio Regeni. Io l'ho trovata, appunto, tutta una polemica molto curiosa, perché intanto al cinema italiano arrivano un sacco di soldi. Questo film su Regeni non era stato finanziato già da una precedente commissione, poi può essere sbagliato, tra l'altro la commissione che ha bocciato Regeni poi ha dato dei soldi film su Manuela Alcuri, ad altre cose francamente molto discutibili. Addirittura da dentro il ministero è stata chiamata la finanza a controllare dallo stesso ministero i soldi dati ad alcuni, no, di questi lungometraggi. Quindi è tutto una questione molto curiosa. Però o si sceglie di cambiare completamente il sistema, oppure uno si deve affidare alle valutazioni delle commissioni. Uno non può contemporaneamente continuare a dare i soldi, poi dire che le commissioni non vanno e poi esprimere critiche, soprattutto se uno è il ministro, cioè dovrebbe prendere il toro per le corna e risolvere la situazione. Comunque questo è uno dei grandi temi che agitano la cultura. E allora entriamoci dentro, parlando anche di opere che vanno in scena oggi e di lavori che meritano, no, di essere seguiti, così come si dice, attenzionati, e di cui forse si parla anche un po' poco. Quindi entriamo nella questione culturale: cinema, letteratura, spettacolo, tutto quello che in Italia crea sempre un sacco di polemiche. Siamo con un grande attore, uomo di spettacolo e anche diciamo organizzatore, agitatore culturale, che conoscete, è ovviamente Luca Barbareschi, che da qualche anno ha stabilito, adesso mi dirà lui se sbaglio il termine, però una sorta di sodalizio intellettuale, posso definirlo così, con un grande autore americano, David Mamet, autore secondo me di alcune delle pièce teatrali più belle e più intelligenti e politicamente rilevanti degli ultimi anni, oltre che romanziere, autore per il cinema, critico, insomma. Barbareschi ha portato in Italia alcuni dei suoi lavori, uno straordinario qualche tempo fa, che aveva molto a che fare con il politicamente corretto e in qualche modo aveva delle atmosfere da Philip Roth. Adesso ce n'è uno nuovo che nuovo che in giro da qualche tempo con successo, ma spero che continui a fare date in giro, che è November, che è il racconto di un presidente americano che ovviamente può far pensare immediatamente all'attuale inquilino della Casa Bianca subito, però in realtà va molto oltre, va molto più in profondità, anche perché è stato scritto, se non sbaglio, nel 2008. Quindi benvenuto Luca Barbareschi, e vorrei partire proprio da questo lavoro teatrale, no? Dove Barbareschi è presidente degli Stati Uniti.
6: November è il titolo della pièce, lo dico per gli spettatori italiani. Da noi novembre è il giorno dei morti, a November invece è stato usato come titolo perché è il giorno delle elezioni e anche il giorno dove c'è il giorno del ringraziamento da lì a pochi giorni. Ed è una commedia molto bella, molto preveggente, tragicamente molto comica, ma soprattutto tragica, perché essendo stata scritta 20 anni fa è sbalorditivo vedere come è tutto uguale, tutto si ripete esattamente nella stessa maniera. Allora era scritta per la guerra nel Golfo, oggi è identico a quello che accade in Iran, ma soprattutto è una commedia molto critica su quello che gli americani da anni fanno con i power plants e con l'uso della propria forza, non per ragioni reali di aiuto, ma per ragioni puramente economiche. I risultati si vedono, no? in questi ultimi mesi. La più grande JP Morgan ha fatto 47 miliardi di utile, mentre l'Europa è totalmente in crisi. Questa è una, come sono state le altre guerre americane, sempre fatte per distruggere soprattutto l'Europa, come la primavera araba, passano per essere i grandi salvatori, ma in realtà
5: i liberatori.
6: Liberatore, sì, prima è un meccanismo molto semplice: loro prima fanno litigare dei contendenti, poi finanziano quello con cui fanno gli accordi, poi arriva la banca centrale che finanzia la ricostruzione, e una volta fatta questa loro arrivano, battono cassa, e questo è un vecchio sistema. E November si racconta ovviamente il paradosso di un presidente della fine della politica. La politica ormai non conta più nulla, conta solo la finanza, oggi contano molto anche i grandi players dei social network, no? Da Zuckerberg agli altri mascalzoni che hanno distrutto il mondo, la morale, l'etica, hanno rubato i dati privati. Io ho fatto la prima azienda italiana di internet con Grauso nel 90 e mi ricordo parlavamo di etica della rete. Questi se ne sono fregati, hanno fatto addirittura algoritmi che portano la testa ai nostri figli. Io su questo sono diventato un talebano.
5: Beh, mi sembra in maniera più che condivisibile, direi, anche perché i danni ormai sono, diciamo, conclamati, esistono una montagna di studi su questo, e poi posso dirlo anche per prodomo nostra, cioè di chi fa un lavoro che ha a che fare con la scrittura, con la lettura, con il esatto. Cinema, la TV, il teatro, perché assorbono tutto e poi uno si chiede: ma perché le giovani generazioni non leggono, non vanno a teatro?
6: Ma poi soprattutto perché io devo regalare soldi, rendere uno psicotico come Musk o un altro come Zuckerberg degli sfigati, in realtà geniali dal punto di vista della ricerca degli algoritmi, delle cose, ma non hanno nessuna aspirazionalità, no? Cos'è YouTube? Un canale dove io ho almeno 4 film miei piratati con cui non riesco a fare neanche a rispondere al telefono, non ho la potenza di Mediaset, che è stata brava perché gli ha fatto causa e ha vinto, nessun prodotto Mediaset può andare su quei canali, ma loro se ne fottono. Io ho un film di Polanski che ha fatto 1 milione di visualizzazioni, a me non è arrivato 1 euro, per cui perché dare fiducia a dei mascalzoni che rubano e che oltretutto hanno una capacità manipolativa nei confronti della nuova generazione, illudendoli di avere degli amici su Facebook. Gli amici, quanti amici si hanno nella vita? 2, 3, 5, sono fortunato, non 5.000, no?
5: È curioso perché poi questi prima erano considerati una specie di avanguardia progressista, quindi di sinistra,
6: ma adesso
5: ci sono tutti schierati.
6: I progressisti sono stati i più grandi delinquenti d'America, i peggiori. Come anche in Italia, se pensi che il cinema è morto grazie a Rutelli, che è presidente dell'ANI, che ha svenduto la mia associazione. Cioè io ho prodotto film di Polanski, di Mamet, ho vinto l'Oscar col pianista, ho vinto il Leone d'Oro, e poi ho un presidente che svende la mia associazione agli americani. Brutelli cos'è? Un progressista, sarebbe un democratico. Sono peggio, insomma, è una cosa vergognosa. Non che questi ultimi siano comportati meglio, perché ogni tanto mi chiedo cosa ho fatto di male nella vita per meritarmi un ministro della cultura peggio dell'altro.
5: Beh, diciamo, sul cinema c'è stata molta polemica di questi tempi, fanno la figura di quelli che danno altri soldi. Non so, forse tutto il sistema che andrebbe cambiato.
6: Cambiato un sistema, bisogna fare un sistema in cui non c'entra la politica. Mi scusi, ma lei se si deve fare operare un ginocchio o ha un brutto male come mi è successo, io mi sono dovuto fare, ho fatto 3 interventi in un anno, vado da uno che è in quota politica, che è bravo per militanza o per competenza. Io vado da un competente, no? Punto. E questo dovrebbe valere in qualsiasi altra situazione di lavoro, specialmente nell'arte. Quando la Scala non era un museo di lobby politiche, di vanitosi che vogliono essere nel consiglio, ma di gente che leggeva la musica, creava i Beatles, no? Quando Ricordi gestiva la Scala, inventò Verdi, Rossini, Puccini, Bellini, Mascagni. Ma questi non c'era l'iPod o l'iPad, leggevano una partitura e dicevano: questo sa scrivere. Oggi la Scala fa solo cultura museale, per dire, no? O il Piccolo di Milano, uguale.
5: Non è che il nostro cinema, cioè, raramente produce cose notevoli.
6: Io non sono del tutto d'accordo, nel senso che ci sono. Io parlo per quello che io ho fatto in questi anni. In questi anni ho fatto dei prodotti, chiamiamoli audiovisivi, li ho fatti per varie piattaforme, li ho fatti per Sky, li ho fatti per la Rai, di cui sono molto orgoglioso. L'ho fatto Olivetti, Mennea, Mia Martini, ne posso citare alcune, ne ho fatte quasi un centinaio, che hanno avuto ascolti di 8, 9. Mia Martini ha fatto 10 milioni di ascolto. Ci ho messo 10 anni a farlo, però ho fatto una cosa che ha dato l'emozione alle persone. Il film di Polanski ha dato un'emozione, forse un italiano. Nessun italiano ha prodotto un film, 5 film di Polanski in questi anni.
5: Quelli li annoveravo fra i prodotti, diciamo.
6: Però guardi, fare il produttore non è solo cercare soldi, vuol dire sedersi a un tavolo con Robert Harris, che è uno dei più grandi drammaturghi, discutere di drammaturgia, vedere quali sono gli architravi narrativi, cioè uno skills, no? Io, il mio riferimento produttivo è sempre stato Cristaldi, che era un grande produttore. Non a caso il più bel film Tornatore l'ha fatto con Cristaldi, che gli ha tagliato il film. Cioè intervieni creativamente, questa è creatività italiana. Nel mio gruppo c'era un capo editor che è un ragazzo di Matera, ragazzo, cioè 60 anni di Matera, un grande editor. Cioè è creatività italiana. Poi io sono contento di aver fatto i film con Brizzi, con Resinaro, con Riccardo Donna, piuttosto che con altri, ognuno ha uno stile, però sono stati film onesti. Trovo disonesti i film dei furbetti del quartierino, sono questi che si danno i David fra di loro, continua a ripremiarsi, salvo poi lamentarsi come Castellito quando non glielo danno a suo figlio, allora improvvisamente dice: ma rifatti i David. I David, la De Tassis, che non so se è ancora lì, che dovrebbe venire a casa a stirare a casa mia invece di fare avere il ruolo che ha, ha distrutto i Davide Donatello. È una stiratrice, forse stira anche male, non so cosa faccia. Con Giacchiuso non è neanche andato i Davide Donatello. C'è la mafietta dei furbetti del quartierino, che un anno sono pro palpa, un anno sono pro qui, pro là, flottigliero, poi acciughe, poi sardine. Non sono quelli. Poi ci sono un sacco di professionisti che hanno fatto dei bei film, che però non entrano in quella cerchia ristretta che è quella che si dà i premi. Perché si danno i premi? Perché se hai premi hai più soldi dal ministero, è tutto sbagliato. Io a 70 anni ormai me ne batto i coglioni, dico tutto quello che penso, perché dovevano ammazzarmi 50 anni fa.
5: Lo diceva anche prima, in verità.
6: Non ho mai smesso.
5: Però a questo punto, visto che ha cominciato lei, mi permetto di chiederle una valutazione su Giuli, perché che qui, cioè,
6: chi è Giuli?
5: Arriva il ministro della cultura, diciamo.
6: Ma non è il ministro della cultura, no, fa un altro lavoro, fa lo stilista, non so, vedo che si cambia spesso.
5: Stiratrici e stilisti, direi che andiamo bene, no? Siamo tutti in questo
6: pensi
5: ambito.
6: Pensi come siamo messi.
5: Sicuramente saremo eleganti.
6: No, non è neanche un buon gusto, guarda, purtroppo. Sa troppi bottoni, bisogna spiegargli che un gilet non si può avere 9 bottoni. Gliel'avevo anche detto un anno, che quando ero con Polanski sarà tutto pieno di bottoni. Ma poi non lo so, io non ho un rapporto con lui, l'ho chiamato un giorno per dargli un consiglio di categoria, ma evidentemente lui doveva farsi dei bottoni nuovi, non so.
5: Ecco, vorrei tornare allora alle cose più pregnanti, cioè David Mamet, che è uno a sentire certa critica che non lo ama molto, perché lui poi ha pubblicato anche un saggio durissimo contro, diciamo, la correttezza politica delle Hollywood liberal. Quindi
6: beh, lui ha scritto un libro sull'economia, The Secret of Knowledge, il segreto della conoscenza, che è un capolavoro che io ho proposto alla Terza, che ovviamente essendo di sinistra ortodossa non ha voluto pubblicare, però l'ha pubblicato un giornale a puntate. Un libro dove preveggente diceva tutto quello che accadeva, solo Porro ha avuto il coraggio di pubblicarlo, che è una persona intelligente.
5: Lì lo passa per uno di destra, ma poi insomma sulle guerre, su, diciamo, l'esportazione della democrazia, a quanto pare è più isolazionista, mettiamola così, per usare un termine.
6: Mamet è un intellettuale raffinato, intelligente, lucido, e la sua funzione non è quella né di far politica né altro, ma di tenere sveglie la testa delle persone. E quando io ho fatto con lui The Penitent, che è il mio ultimo film che ho fatto in America con lui come regista, parlavamo una sera e dicevamo: ma tu ti rendi conto della vera arma di distrazione di massa che ormai è la comunicazione, no? Noi in Italia la viviamo in maniera ormai palese e comica, cioè i telegiornali ti parlano di Garlasco, parlano della Minetti, ma a me che cazzo me ne frega della Minetti? Ma ti pare normale che per un mese parliamo di un problema che non esiste, e oltretutto facciamo del male a un bravissimo imprenditore come Giuseppe Cipriani, che lavora, che fa alberghi, che fa un sacco di cose bellissime, ed è uno super in gamba, sputtanandolo. Cioè ormai è rutto libero, no? La stampa può dire quello che vuole, e facendo un errore. E così come i magistrati, a furia di essere di parte, hanno delegittimato il proprio ruolo fondamentale di magistrato che deve esistere, così la stampa, delegittimandosi, per quando poi sei stufo, no? La misura è colma, tu spegni i giornali. Però io invece sostengo che la mediazione fra una comunicazione, come diceva Ida Magli, che era una grande antropologa, i sacerdoti della comunicazione hanno una responsabilità. Io voglio che ci sia lei che mi intervista, che sa quello di cui stiamo parlando, non internet, perché internet è come scrivere sui muri. Però il trucco è: il grande giornale cita una cosa letta su internet, come se quella avesse una legittimità vera di esistere. Ma qualsiasi coglione può scrivere su internet.
5: Ecco, a proposito di cose interessanti da scrivere, The Penitent, che ha citato prima, era appunto un film, diciamo così, mi ricorda La macchia umana di Philip Roth, no? Era questo genere di cosa. Ora, dal 2023 in avanti, in teoria, dovrebbe essere cambiato il mondo, no? Cioè è arrivato Trump, che ha dichiarato guerra al woke, quindi il politicamente corretto avrebbe dovuto essere sconfitto. In realtà mi sembra che non solo non sia sconfitto, ma resiste in varie ridotte, soprattutto però quelle accademiche e culturali. E poi non è che sia migliorata tanto la cultura, non sia tanto più libera oggi di prima. Negli Stati
6: Io non so, io ho avuto una figlia devastata dalla Stanford, io ho tutte le mie figlie, sono fatto Ivy League, sono state nelle grandi università americane, perché sono particolarmente dispiaciuto di come è stata gestita la cultura. Devo dire, io non sono nessuno per dar consigli, ma la politica dovrebbe ricominciare, come diceva il mio grande caporabbino Jonathan Sacks, caporabbino di Londra, dalla moralità. Cito un suo libro, non nel nome di Dio, dall'etica, dall'ethos, dalla fides, dalla fiducia, no, dal credo, perché se togli dal tabernacolo Dio o dalla moschea o dalla sinagoga e ci metti il dollaro o l'euro, finisce quel riferimento aspirazionale che dovrebbe essere la funzione politica. Io ho conosciuto un solo Presidente della Repubblica che ha fatto così, che è stato Vaclav Havel, che conoscevo perché era un grande scrittore di teatro, che è stato Presidente della Repubblica Ceca. E lui ha fatto del gran bene alla Repubblica Ceca. Praga è diventata una città straordinaria dopo il crollo del muro di Berlino. Ma c'era un'etica, un'estetica, un'etica, una moralità, una responsabilità. Ecco, la politica deve riparare da lì. Demos kratos, no? Il potere del popolo, la rappresenta. Io vengo votato da lei a rappresentarla, e io devo dimostrarmi all'altezza del compito. È molto semplice poi.
5: Forse però anch'io che la voto, Havel ha scritto in un saggio molto bello dove esprime questo concetto di autototalitarismo, cioè dice, parla della sua nazione, no? E dice ma un giorno anche l'Occidente sarà così, cioè sostanzialmente noi ci sottomettiamo da soli al pensiero dominante, che è una cosa che anche riguardo al discorso sui social network che facevamo prima, si vede di continuo qui, cioè c'è un conformismo di massa che va oltre destra e sinistra, che forse è il vero male, no, della nostra
6: TikTok.
5: Cultura.
6: È l'algoritmo falso, non so come dire, TikTok dice delle cose, non so, seleziona delle notizie che non sono vere e le mette su un altare come fossero il vero tema della settimana. Però c'è anche un altro problema. È un problema, guarda, io sono stato tanto in Cina in questi anni, da quando ho fatto il mio un film là, Something Good, e ho visto cosa è diventata la Cina in questi anni. Cioè la Cina ha innanzitutto tanti giovani, tanti. Cioè città come Shenzhen, no? Le famose Future City, e quando c'ero là alcune erano ancora in costruzione, oggi hanno 20 milioni di abitanti con un'età media di 23 anni. C'è tantissima creatività, tantissima curiosità, vogliono creare un rinascimento, per cui stanno lavorando anche sull'emotività loro, perché hanno capito che solo attraverso le emozioni c'è un cambiamento proprio epistemologico, non so come chiamarlo, della crescita dell'individuo. Comunque l'Europa è un paese di vecchi, morenti, non ci sono più giovani, e quei pochi giovani sono annichiliti, non so come dire. Spaventati, a volte penso anche che sessualmente si siano implosi perché non hanno potenza. L'Africa fra qualche anno avrà 2 miliardi di persone, se lei va a Nairobi vede in giro dei ragazzi pieni di energia, di forza.
5: Però
6: forza
5: ci dicono che c'è il patriarcato, la mascolinità tossica qua dopo, se mettiamo troppa forza.
6: Bisogna mandarli a fare in culo. Posso usare questo eufemismo? Mi piace, perché
5: sì,
6: il patriarcato, prima di smontarlo, bisogna avere un'alternativa. Poi che cos'è il patriarcato? Io ho avuto un padre coi coglioni che mi ha sgridato quando ero particolarmente coglione da giovane, e viva Dio, ho avuto un padre patriarcale, perché mi ha insegnato a stare nel mondo, mi ha dato dei limiti, mi ha obbligato. Quando ho detto che volevo fare l'attore, mio padre non è una persona coi soldi, mi ha detto: buona fortuna, vai a lavorare, non so come dire, e non ha mai rinunciato sul ruolo di padre. Mio padre non è mai stato mio amico, e Baruch Hashem, Dio lo benedica, sono felice che sia stato un padre, non un amico. Non si è fatto le canne con me, capisci la differenza? Questa è quella che è la nostra struttura. Poi dopodiché sentire le cantanti che mostrando il culo lottano contro il patriarcato mi sembra molto intelligente, mi sembra una metafora.
5: Beh, direi purtroppo, e qui torniamo un po' a chiudere il cerchio, perché quando parliamo, no, citava prima un giorno flottigliero su un giorno un'altra cosa, quello è il conformismo di massa, cioè una volta devi essere per l'ambiente, un'altra volta appunto per la Palestina, le quali cose prescindono dal merito della questione, cioè
6: è solo essere, far parte del mainstream del momento, no? Un anno sono tutti pro Palo, un anno sono tutti un'altra cosa. Non sanno neanche dove sia la Palestina, non sono mai stati in Palestina, non sono mai stati in Israele. Cioè, se qualcuno di questi cazzari fosse stato in Israele una volta, con tutte le critiche che io ho verso i coloni, che sono borderline alcuni, per cui uno può anche avere dei distinguo, ma dire tu cure che Israele è un paese di merda che andrebbe eliminato, vuol dire essere profondamente cretini. Per cui, non so come dire, non... Poi è difficile avere delle conversazioni, perché è più facile avere una conversazione con Mamet, che è un genio ed è molto colto, a patto che tu rispetti, come si dice nella vecchia ermeneutica ebraica, a una domanda intelligente rispondere sempre con un'altra domanda, per evitare che la stupidità o la semplificazione della tua risposta offenda l'intelligenza del tuo interlocutore, no? Per cui discuti con uno pensando che il pensiero dell'altra persona possa essere un'opportunità di crescita. Questa è una forma di contrasto. Ma se, come accade da noi, se non sei mainstream, sei fatto fuori, questo non è creativo neanche per chi è mainstream. Perché tanto prima o poi il re è nudo, no? Si sputano da soli. Dove sono finite le sardine di Prodi? Forse in qualche scatola sott'olio.
5: Beh, del resto è una perdita un po' per tutti, perché se uno perde il confronto anche agonistico, no? Cioè, c'è un agonismo, certo, anche nella democrazia. Certo. È come fare il teatro senza conflitto, non so come dire, no?
6: Esatto, non c'è teatro. Senza conflitto non c'è, ma guardi, basterebbe studiare i greci, no? Che sono stati forse la civiltà più raffinata, più straordinaria. Infatti gli ebrei sostenevano che i greci erano i cugini più colti, più bravi, no? Però vedo che anche molte persone che peccano di arroganza, che una volta appunto si chiamava hubris, non avendo letto non sanno che la hubris prevede sempre una nemesis. Neanche Grillo, che era molto intelligente, l'ha capito, ha peccato di hubris, poi la nemesis arriva per tutti e ha pagato caro, e mi è spiaciuto anche, perché quando qualcosa tocca la tua famiglia, i tuoi figli. Però se uno legge, no, tutta la vita è abbastanza semplice per capire anche l'utilità di quando gestisci il potere o hai un momento di successo e a gestirlo con parsimonia, insomma si possono fare tante cose. Le letture in questo dovrebbero servire. Io adesso so che Vittorio Sgarbi, che è un grande amico, non sta bene così, si è isolato, ma quando ho visto che stava male, parlando un giorno gli ho detto: ma tu che sei molto intelligente e colto, dovresti sapere, avendo letto il Faust, che vince Mefisto, non vince Faust, perché quando fai il patto con qualcosa nella tua hubris poi diventa difficile. Però anche le persone più intelligenti poi peccano di cose. Il problema è che la maniera di fare politica, nel senso della vivere, la polis, dovrebbe essere fatta con più grazia e più rispetto per gli altri. Io ho fatto per 5 anni politica, ne sono uscito immacolato, non sono ricattabile, conosco nomi e cognomi di tutti quelli che hanno provato a corrompermi, tutti i lobbisti per 5 anni, perché io gestivo trasporti, telecomunicazioni, per cui telefoni, televisioni, navi, aerei, treni, porti. Le immagini: ogni mercoledì arrivava un lobbista a offrirmi soldi su HSBC con un click di telefonino. Io potevo essere un uomo molto ricco, ma io ho scelto la libertà. Non sono ricattabile e conosco i cialtroni, i corrotti. Il problema vero è qual è l'aspirazionalità nella vita? Cos'è la vera eredità che vuoi lasciare ai tuoi figli? Sono i soldi o una moralità, un'etica forte? Io ho scelto la seconda.
5: Beh, poi lascia, insomma, adesso le auguro il più tardi possibile, però lascia anche un po' di opere interessanti come November, dove tutte queste cose, insomma, ci sono già dentro, no? C'erano
6: sì,
5: già,
6: sì,
5: appunto 20 anni
6: fa. November è una grande potenza che fa ridere, e come nella vecchia tradizione ebraica, quando la gente ride vuol dire che ha capito. Questa è la cosa di cui sono più orgoglioso di questa tournée, perché ridi raccontando delle cose terribili in realtà, no? E però la gente ride, questa è una catarsi importante, perché la gente esce arricchita da qualcosa, da una consapevolezza, mi auguro, maggiore.
5: Beh, insomma, alla fine una risata li seppellirà, no?
6: Esatto, esatto.
5: Abbiamo, quindi tanto vale spenderla per bene. November è la commedia di David Mamet portata in scena in Italia da Luca Barbareschi, che ringrazio e che
6: invito
5: a seguire, perché è sempre stimolante, molto interessante come sempre. Grazie.
6: Troppo gentile, grazie.
7: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Allora ci risiamo e oggi sarà una puntata bella, importante, speciale quella di Soul Kitchen di oggi. Lapo De Carlo ed Elisa Cabrini con me in questo weekend, dove parleremo di qualcosa di particolarmente impegnativo, cioè il cinema con accostato ai classici della letteratura. Perché ci sono grandi classici che partono, come faremo noi, con i classici dell'Ottocento inglese, americano, poi quello italiano, francese, e poi andremo anche a parlare con un ospite che è il neo direttore di Ciak, Casimiro Lieto, con il quale parleremo anche del nuovo formato di Ciak, ma anche del Festival di Cannes che inizia o è iniziato questa settimana e che terminerà il 23 maggio. Ed è poi, sarà un piacere anche poter parlare con lui di questo genere cinematografico. Quindi l'idea è che si possa fare oggi un accostamento anche piacevole, divertente, dando qualche spunto. E quindi partiamo subito con il primo film della giornata, primo film e libro. Il libro è Orgoglio e Pregiudizio, che è il libro di Jane Austen del 1813. Jane Austen ha fatto un libro che è diventato ormai un caposaldo della letteratura non soltanto occidentale. La storia è quella dell'Inghilterra rurale di fine Settecento, con la famiglia Bennet che cerca di sistemare le sue cinque figlie con dei buoni matrimoni. Elizabeth, la secondogenita intelligente, indipendente, che incontra un uomo ricco e orgoglioso come Mr. Darcy, ma ci sono incomprensioni, ci sono appunto pregiudizi e equivoci che sono poi reciproci. I due però impareranno a conoscersi meglio. Il film con Keira Knightley e Matthew McFadden, che appunto fa la parte di Mr. Darcy, ma c'è anche Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Judi Dench nella parte di Lady Catherine de Bourgh. E il film, diciamo che sacrifica alcune sottotrame e anche personaggi secondari per concentrarsi sull'evoluzione emotiva di Elizabeth. Joe Wright ha scelto una fotografia più calda, più intima rispetto alla serie della BBC, che era una serie che aveva avuto un grande successo in patria ma che era evidentemente rigida, e ha dato priorità un po' all'atmosfera, anche alla precisione letterale.

0: Il risultato è una donna che è appunto Elizabeth Bennet, quindi una Keira Knightley che dà un versante un po' più emotivo, più vicino ad un'eroina contemporanea. Qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza di un dialogo tra i due protagonisti, Keira Knightley e Matthew McFadden, cioè quindi Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.
1: Vi prego, concedetemi la vostra mano.
2: Signore, io apprezzo i conflitti che avete fronteggiato e mi duole molto avervi causato pena. Credetemi, è stato fatto in modo incolpevole.
1: Questa è la vostra risposta?
2: Sì, signore.
1: Vi state prendendo gioco di me?
2: No.
1: Mi state respingendo?
2: Di certo i sentimenti che hanno offuscato la vostra lucidità vi aiuteranno a dimenticare.
1: Potrei chiedervi perché vengo respinto con un così poco riguardo alla cortesia.
2: In egual maniera potrei chiedervi perché con una così evidente intenzione di insultarmi avete dichiarato di amarmi contro la vostra volontà.
1: Non avevo...
2: Se fossi stata scortese questo mi scuserebbe, ma ho altre ragioni, lo sapete.
1: Di cosa parlate?
2: Pensate che possa essere allettata ad accettare l'uomo che ha rovinato forse per sempre la felicità della mia amatissima sorella? Lo negate, signor Darcy. Di aver separato due giovani che si amavano, esponendo il vostro amico a essere considerato dal mondo un capriccioso e mia sorella, alla derisione per le speranze disattese, precipitando entrambi nella più crudele infelicità.
1: No, non lo nego.
2: Perché l'avete fatto?
1: Perché credo che lui sia indifferente a vostra sorella.
2: Indifferente?
1: Li ho osservati e ho capito che l'attaccamento di lui era più profondo.
2: È timida!
1: Anche Bingley è modesto ed era persuaso che lei non nutrisse grandi sentimenti.
2: Voi gliel'avete suggerito?
1: L'ho fatto per il bene di Bingley.
2: Mia sorella dimostra malapena il suo affetto per me. Immagino che abbiate sospettato che fosse interessata alla ricchezza
1: di vostro... Non farei un tale disonore a vostra sorella, sebbene ci fosse un'idea.
2: Quale?
1: Era perfettamente chiaro che cercasse un matrimonio vantaggioso.
2: Sì, ne ha forse dato quell'impressione.
1: No. Comunque, lo ammetto, c'era la questione della vostra famiglia.
2: Il nostro desiderio di fare amicizia, questo non disturbava
1: no,
2: il signor
1: Bingley. No, c'era di più.
2: Cosa, signore?
1: La mancanza di contegno di vostra madre, delle vostre tre sorelle minori e talvolta di vostro padre. Perdonate. Il giudizio non riguarda voi e Jane.
0: Questa dunque è una delle sequenze. Veniamo adesso a un altro capolavoro, Il buio oltre la siepe, To Kill a Mockingbird, il film del 1962 che prende le mosse dall'opera letteraria di Harper Lee, che era un libro di due anni prima, premio Pulitzer l'anno seguente nel 1961. Il film, la trasposizione cinematografica di Robert Mulligan, riguarda appunto la trama che di fatto è quella che conoscete, insomma, di una cittadina dell'Alabama che negli anni 30 vede un uomo, un giovane meglio, Scott Finch, che cresce con il fratello Jem e il padre Atticus, che è un avvocato vedovo. Atticus accetta di difendere Tom Robinson, che è un uomo di colore accusato ingiustamente di aver stuprato una donna bianca, e un classico legato ai pregiudizi razziali, il coraggio, la perdita dell'innocenza, ed è un romanzo che è un capolavoro sulla giustizia ma anche sull'empatia. Il cast del film vedeva Gregory Peck nella parte principale, Atticus Finch, Mary Badham, Philip Alford, Robert Duvall, giovanissimo all'epoca, era il suo debutto cinematografico. E allora va detto che questo film, tra l'altro, vede un Gregory Peck che vinse l'Oscar come miglior attore. Il film vinse tre Oscar totali, quello per il miglior attore, la sceneggiatura e la scenografia, e Robert Duvall al suo debutto non pronunciò una sola parola in tutto il film. Allora, per quel che riguarda il parallelo con il libro, visto che spesso, anzi, potevamo chiamare Soul Kitchen, il libro è sempre meglio del film, che non è vero, però è un luogo comune, spesso si dice ma il libro è meglio del film. No, si tratta di due linguaggi. È chiaro che il cinema deve racchiudere, deve comprimere tutto in due ore, più o meno, due ore e mezza, e quindi chiaramente ha un tipo di versante totalmente, ha un tipo di profondità che non può raggiungere quella di un libro che può durare anche giorni. Poi spesso, non so se vi succede anche a voi, quando io leggo un bel libro, ma veramente bello, che mi appassiona, e io nelle ultime 100 pagine comincio ad andare con una lentezza esasperante. Leggo, poi lo rileggo, magari torno anche indietro, tutto pur di non terminare la compagnia di quel libro. Il buio oltre la siepe è uno di quelli ed è considerato uno degli adattamenti più fedeli mai realizzati, con la sceneggiatura di Orton Foote, che tra l'altro ha vinto il premio Oscar, mantiene intatta la voce narrante di Scout Bambina, elemento cruciale poi del romanzo. Gregory Peck non interpreta Atticus Finch, diventa Atticus Finch, tanto che l'American Film Institute lo ha eletto il più grande eroe del cinema di tutti i tempi. Andiamo a sentire subito un estratto del buio oltre la siepe.
3: Scout, ma si può sapere che cosa ti ha preso? Andiamo, andiamo.
4: Attico, se non voglio più andare a scuola.
3: Ma Scout, sei soltanto il primo giorno.
4: Non mi importa, è cominciata male. La maestra si è arrabbiata con me. Mi ha detto che tu mi hai insegnato a leggere tutto sbagliato e di non farlo più. E poi quella scema voleva dare un quarto di dollaro a Walter Canning. E invece lo sanno tutti che i Canning non accettano mai niente da nessuno. Poteva chiederlo in giro, lo sanno anche i Sassi.
3: Beh, forse era un po' nervosa. Dopotutto anche per lei era il primo giorno di scuola ed è nuova di qui.
4: Ah, tipo sì.
3: No, ascolta bene. Se riesci a imparare una cosa sola, vedrai che ti troverai molto meglio anche a scuola. Non riuscirei mai a capire una persona se non cerchi di vedere le cose anche dal suo punto di vista.
4: E cioè?
3: Devi cercare di metterti nei suoi panni e andarci a spasso.
4: Ma se io seguito ad andare a scuola non potremmo più leggere insieme.
3: Scout, lo sai che cos'è un compromesso?
4: Fregare la legge.
3: È un accordo, è un venirsi incontro a mezza strada. Senti, sai che facciamo? Tu accetti il principio che si deve andare a scuola. E io continuerò a farti leggere lo stesso tutte le sere, come abbiamo fatto finora. Affare fatto?
0: La voce che avete sentito della bambina era di Serena Verdirosi, che poi è stata una bravissima doppiatrice che ha doppiato davvero personaggi straordinari, e lei ha dato veramente spessore al personaggio che interpreta, e anche ha fatto anche la parte di Katie Brenner in Gli Uccelli, nella parte di Veronica Cartwright. Veramente doppiatrice straordinaria, da bambina era veramente un prodigio, come avete potuto sentire. Veniamo adesso invece a Cime tempestose di William Wyler, il regista in questo caso. Vutre Nates, l'opera letteraria è quella di Emily Bronte, che è conosciutissima e che racconta di Heathcliff, un ragazzo orfano dalla pelle scura che viene accolto dalla famiglia Henshaw nella tenuta di Cime tempestose sullo Yorkshire Moors, e cresce insieme a Catherine, della quale si innamora perdutamente. Però è un amore impossibile, con la gelosia e la vendetta che trasformeranno Heathcliff in un uomo distrutto dall'ossessione, pur avendo raggiunto lo scopo della vendetta. Il cast era impressionante, con Laurence Olivier, David Niven, Mary Oberon. Intanto ho appena finito di leggere il libro di David Niven, è meraviglioso. E Laurence Olivier e Merle Oberon si odiavano sul set, cioè proprio si odiavano. Lei sul... non solo sul set ma anche fuori lo aveva respinto anni prima, e la scena finale sulla brughiera è entrata nella storia del cinema. La versione del 39 è l'adattamento più celebre, però si prende alcune libertà, per esempio taglia la seconda generazione, i figli di Catherine ed Heathcliff, e si conclude con la morte di Heathcliff, mentre il romanzo prosegue. Nonostante questo, cattura perfettamente quell'atmosfera un po' gotica, un po' passionale del romanzo, e la fotografia in bianco e nero è di Greg Toland, che è lo stesso di Quarto Potere ed è leggendaria. Andiamo ad ascoltare un estratto.
5: Mi sembra ancora di rivivere quel momento terribile, quando il povero Heathcliff tentava di strappare il velo che c'è tra la morte e la vita, e scongiurava l'anima di Cathy di ossessionarlo e di tormentarlo fino alla morte.
6: E lei dice che era il fantasma di Cathy che ho sentito alla finestra?
5: Non il fantasma, ma l'amore di Cathy, un amore più forte del tempo, che ancora piange per la sua vita non vissuta e per ciò che non è stato.
7: Oh mio Dio, oh mio Dio, che cosa è successo? Forse sono pazzo. Sì, devo essere pazzo.
5: Dottor Kenneth,
7: ho visto Heathcliff nella brughiera con una donna.
6: Una donna?
7: Una donna, sì, l'ho vista bene, con questi occhi.
5: Era Cathy. Cathy.
6: Continui, cos'è accaduto?
7: Io non so chi era. Stavo cercando di avvicinarmi quando il mio cavallo si è imbizzarrito e sono caduto. Li ho chiamati ma non mi hanno sentito, e li ho seguiti. Sono certo di averli visti. Lui la teneva abbracciata. Sono salito dietro a loro. Ma ho trovato lui. Solo lui. Era solo. E sulla neve c'erano soltanto le sue impronte.
5: Su uno spiazzo accanto a una grande roccia. Vicino a Penniston Craig.
8: Sì. Era morto?
5: No, non era morto, dottor Kenneth. E non era solo. È con lei. E hanno appena cominciato a vivere. Addio, Igrid.
0: Questa è la sequenza tratta dal film Cime Tempestose. Veniamo in fretta adesso ad un altro film importante, o meglio un'opera importante letteraria come I Miserabili, Les Misérables, il libro di Victor Hugo del 1862 trasposto al cinema da Tom Hooper. Ah, tra l'altro, chiedo scusa, non ho detto che ovviamente Cime Tempestose ha avuto un seguito uscito quest'anno nel 2026, ma non particolarmente bello, con Margot Robbie. Un film dimenticabile rispetto all'opera letteraria, mentre invece quello che abbiamo appena ascoltato era un vero capolavoro. Dicevo, torniamo ai Miserabili. Nella Francia, insomma, del periodo storico del 1800, insomma, parliamo di un Jean Valjean, un ex galeotto che si redime diventando sindaco e padre adottivo di Cosette. Però l'ispettore Javert, ossessionato dalla giustizia, lo perseguita per tutta la vita. Sullo sfondo c'è la rivolta degli studenti parigini nel 1832 ed è un affresco immenso sulla giustizia, la misericordia, l'amore e la rivoluzione. Il film del 2012 ha come protagonista Hugh Jackman, c'è Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne. E io, visto che siamo un po' in ritardo, Elisa, farei così: andrei ad ascoltare subito la canzone tratta dai Miserabili, ed è A Dream a Dream. La canzone c'è quella cantata da Hathaway. Io vorrei farvi ascoltare più che altro quella di Susan Boyle, che è un capolavoro, quella meravigliosa voce che abbiamo sentito anni fa di X Factor, che rivelò una voce di una donna che faceva la casalinga e che invece si scopre bruttina, poverina, e che invece si rivelò avere un talento formidabile che commosse tutti, e la voce che sentirete adesso non può che emozionarvi.

0: bene, allora abbiamo appena ascoltato insomma questa canzone meravigliosa tratta da, in questo caso da I Miserabili, ma cantata magistralmente da Hathaway, solo che in questo caso abbiamo ascoltato la voce di Susan Boyle, che si è rivelata, dicevo, al grande pubblico. Pensate che ancora adesso si parla di lei perché vive con una pensione di 950 sterline al mese. Poi sono arrivati anche i dischi, ha avuto anche un minimo di ricchezza, ma lei è sposata, sta bene, ad una vita che non è cambiata e ha mantenuto quel decoro e quella umiltà straordinaria. Allora, veniamo adesso ad un altro film, e che è quello che va a chiudere il blocco di oggi, cioè Oliver Twist. Oliver Twist di Roman Polanski, ma ovviamente parliamo dell'Oliver Twist del 1838, che è l'opera letteraria di Charles Dickens. Roman Polanski nel 2005, dunque un po' più di 20 anni fa, ha diretto questo film perché racconta di Oliver, orfano in una workhouse inglese, che scappa da Londra, dove cade nelle mani di Fagin, capo di una banda di giovani ladruncoli. Tra l'orfanotrofio crudele, tra i bassi fondi londinesi, il malvagio Bill Sykes, Oliver cerca la sua strada. Ed è il primo grande romanzo sociale inglese, inglesi molto attenti ai temi sociali, e questo film, che ha come protagonisti Barney Clarke nella parte di Oliver Twist, Ben Kingsley nella parte di Fagin, Jamie Foreman, Harry Eden, e con il regista Polanski, che ha voluto questo film perché lui stesso è stato orfano dell'Olocausto, ha dichiarato di essersi identificato profondamente con Oliver. Ben Kingsley offre invece un Fagin complesso, ma insomma, non del tutto malvagio e neanche troppo umanizzato, complesso come lo sono gli esseri umani. Roman Polanski ha scelto di non addolcire quell'oscurità di Charles Dickens, la violenza di Sykes, la fame, la crudeltà delle istituzioni sono tutte presenti. Dopo la controversia poi sulla rappresentazione di Fagin come stereotipo antisemita in versioni precedenti, come quella del 1948, Roman Polanski e Ben Kingsley hanno lavorato per rendere il personaggio un po' più sfumato, come ho detto. Il film è davvero bello, splendido dal punto di vista anche visivo, oltre che fedele allo spirito di Charles Dickens. Andiamo ad ascoltare il trailer dell'epoca.
1: Per piacere, signore, ne voglio ancora.
2: Cosa? Oliver Twist dice che ne vuole ancora.
3: Ancora?
4: Quel bambino finirà sulla forca.
5: Sai di non avere né padre né madre e di essere stato allevato dalla parrocchia, vero?
1: Sì, signore.
5: Sei venuto qui per essere istruito e per imparare un mestiere utile.
6: Tira giù gli scuri.
7: Portatelo via.
8: Di le preghiere.
5: Sì.
6: Lascialo perdere. Lasciarlo perdere. Tutti l'hanno lasciato perdere. La madre, il padre e tutti i suoi parenti l'hanno lasciato perdere.
9: Ti serve un amico, bambolo?
6: Beh, io mi chiamo Jack Dawkins, meglio noto come Dodger il malandrino.
1: Oliver Twist. Perché ti chiamano il malandrino?
6: Ecco perché.
5: Oliver Twist. Spero che avrò l'onore di approfondire la tua conoscenza.
6: Vieni qui, Oliver, siediti. Mettiti agli ordini di Fagin e presto potrai ritirarti e vivere da gentiluomo.
10: La polizia sta attivamente ricercando Fagin e un certo William Sykes, un pericoloso e noto malvivente.
11: Lo sai cos'è questa?
6: Ma pensa, sei famoso, Fagin. Oh.

0: fine della vostra gentilezza. La ricorderò per sempre.
1: Questo dunque è il trailer di Oliver Twist, il romanzo di Charles Dickens trasposto al cinema da Roman Polanski nel 2005, con cui chiudiamo il primo blocco. Tra poco il secondo, rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
2: Giornale Radio.
3: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci siamo. Allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato alle grandi opere letterarie trasposte al cinema, e in attesa del nostro ospite che arriverà tra un blocco, praticamente, il direttore di Chuck e Casimiro Lieto. Adesso partiamo però da Il nome della rosa. Il nome della rosa è un libro ormai conosciutissimo in Italia, in modo particolare del 1980 di Umberto Eco, che Jean-Jacques Annaud ha tentato di trasporre cinematograficamente, con successo in parte. È chiaro che si ricorderà sempre più il libro di quanto non sia il film. La storia è quella del frate francescano Guglielmo de Baskerville, interpretato da Sean Connery, che nel 1327 dà vita ad una serie di investigazioni su dei misteriosi omicidi in un'abbazia benedettina dell'Italia settentrionale. Dicevo, da una parte c'è Guglielmo de Baskerville e dall'altra il giovane novizio Azzo, che è Christian Slater. Ebbene, entrambi indagano tra biblioteche labirintiche, eresie, inquisizione, un libro avvelenato, il secondo libro della poetica di Aristotele, e Guglielmo usa la logica e l'ingegno per risolvere il caso. Abbiamo detto prima Christian Slater e Sean Connery, ma c'era anche F. Murray Abraham, spesso abbonato alle parti del cattivo in quel periodo storico. Il romanzo di Umberto Eco fu un bestseller mondiale, vinse il premio César per il miglior film straniero invece, quindi diciamo che alla storia ha comunque avuto una grande fortuna. Il romanzo di Eco è un labirinto di citazioni, di digressioni erudite, di riferimenti semiotici. Il film, pur mantenendo la trama del giallo, diciamo che semplifica drasticamente gli elementi filosofici e teologici. Si concentra sull'atmosfera, la biblioteca labirintica, per esempio, è un set davvero spettacolare, sul carisma di Sean Connery. Il risultato è un giallo medievale che è affascinante, ma non quanto l'opera intellettuale del libro. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto dove c'è proprio un passaggio in cui il frate francescano, quindi Guglielmo de Baskerville, risponde prontamente in modo dotto e sapiente a delle eresie, questo sì, e soprattutto delle imbeccate un po' ottuse. Sentiamo.
2: Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo, ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza.
12: Oh, sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso.
2: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
12: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
2: Come il peccato. Cristo non rideva mai.
12: Ne siete così sicuro?
2: Non c'è nulla nelle scritture che induca a ritenerlo.
12: Ma neppure nulla che induca a credere il contrario. I santi stessi hanno fatto ricorso alle burle per mettere in ridicolo i nemici della fede. Per esempio, quando i pagani immersero San Mauro nell'acqua bollente, egli si lamentò che l'acqua fosse troppo fredda. Il sultano vi infilò una mano e rimase ustionato.
2: Un santo immerso nell'acqua bollente non si perde in scherzi da bambini, reprime le urla di dolore e soffre per la verità.
12: Tuttavia, Aristotele dedicò il secondo libro della sua Poetica alla commedia come strumento di verità.
1: Queste dunque le risposte che dà, e ovviamente Guglielmo da Baskerville, anteponendo la verità vera alle, dicevo, ottusità e alle credenze popolari, soprattutto a quell'atteggiamento fanatico che spesso è in molte persone. Ma torniamo a noi e torniamo adesso ad un film come Il conformista di Bernardo Bertolucci, che prende le mosse dal libro di Alberto Moravia, un libro di 20 anni prima, del 1951, con la storia di Marcello Clerici, che nel film è interpretato da Jean-Louis Trintignant, il quale è un funzionario del regime fascista che desidera solo essere una persona normale e quindi conformarsi. Per dimostrare la sua, diciamo così, normalità, accetta di partecipare all'omicidio del suo ex professore antifascista, ora esule a Parigi. Durante il viaggio di nozze con la moglie Giulia, che è Stefania Sandrelli, il passato e la colpa però emergono. Abbiamo detto Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, ma anche Dominique Sandà e Gastone Moschin nel cast. Il film fu candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale ed è uno dei capolavori assoluti del cinema italiano. Bertolucci non si limita a trasporre, lui reinventa, perché il romanzo di Moravia è, diciamo, cupo e anche particolarmente introspettivo, mentre invece il film dà una visione e dà una dimensione visiva, che è veramente fotografia straordinaria di Vittorio Storaro, che poi ha vinto anche l'Oscar nella storia, diventato un maestro assoluto nel genere. E anche luci e ombre rimandano al cinema espressionista. C'è anche una colonna sonora iconica, quella di Georges Delerue, il famoso ballo tra Anna e Giulia, una delle scene più erotiche ma anche più tragiche della storia, non esiste nel libro. Bertolucci l'ha aggiunta per esprimere visivamente la repressione e il desiderio. E il finale, con Marcello che confessa la sua colpa in un vicolo di Roma, è davvero straziante. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il conformista.
13: Sto per costruirmi una vita normale. Sposo una piccola borghese.
14: Allora deve essere una brava ragazza.
15: Parla, sbrigati.
13: Mediocre. Piena di idee meschine. Di piccole ambizioni meschine. Sì, tutta letto e cucina.
14: Non devi usare queste espressioni.
13: La normalità. Voglio costruire la mia normalità. Faticosamente.
14: Ma nella religione.
13: Fuori dalla religione. Dio è così buono. La Vergine è così materna. Cristo è così misericordioso. E il prete è pieno di comprensione. Non avete provato alcun orrore per il mio crimine. Solamente un po' di stupore, perché non sono venuto subito a confessarmi.
14: Devi pentirti, figliuolo. Devi implorare il perdono.
13: Mi sono già pentito. Voglio che il perdono me lo dia la società. Sì, confesso oggi per la colpa che commetterò domani. È il sangue che lava il sangue. Il prezzo che mi chiede la società, io lo pagherò.
14: Fai parte di qualche setta, di qualche gruppo sovversivo?
13: No. No. Faccio parte dell'organismo che dà la caccia ai sovversivi.
14: Ego te absolvo. A peccati urduis.
1: Questa dunque è la sequenza de Il Conformista. Veniamo adesso invece a Il Dottor Givago, il libro che, insomma, di Boris Pasternak del 1957, portato sul grande schermo nel 1965, 8 anni dopo, da David Lean. La storia che, insomma, quella che appunto anche ha vinto il premio Nobel nel 1958 è quella di Yuri Givago, interpretato da Omar Sharif, medico, poeta, che però vive la rivoluzione russa e la prima guerra mondiale, e lo fa con un ardimento che viene anche raccontato dall'esterno. Sposato con Tonia, si innamora perdutamente invece di Lara, che è interpretata da Julie Christie. La guerra, la fame, la dittatura comunista poi separano e riuniscono i due amanti in questo affresco epico che vive l'amore, ma anche chiaramente il dolore. Dicevamo Omar Sharif, Julie Christie, Rod Steiger, Alec Guinness nel cast straordinario. Film che vinse 5 Oscar su 10 nomination, e tra l'altro la celebre Lara's Dam, trittico di fiati, divenne una delle melodie più famose della storia del cinema. David Lean ha costruito un colossal romantico che ha catturato la portata del romanzo, davvero epica. Diciamo che ne ha semplificato un po' la complessità politica, l'ambiguità morale, mentre Boris Pasternak nel suo romanzo è più critico verso tutti i lati della rivoluzione. Invece David Lean, il regista, si concentra sulla storia d'amore, è anche, diciamo, più cinematografico poter raccontare quello, la rende anche più accessibile ad un pubblico occidentale. La scena dei ghiaccioli con la casa di campagna che si scioglie non è di Boris Pasternak, è un'invenzione poetica di David Lean, diventata anch'essa iconica. E qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del Dottor Givago.
16: La giovane era l'unica a rendersi conto della loro situazione.
17: Sei proprio come ti immaginavo. Sei la mia coscienza politica.
16: Gli chiesi, non ne hai una tua forse? E così parlò della rivoluzione.
17: Tendete la vita su un tavolo operatorio e le asportate i tumori dell'ingiustizia. Ah, meraviglioso.
16: Gli dissi, se la pensi così, dovresti entrare nel partito.
17: Asportare i tumori dell'ingiustizia è un intervento laborioso. La vita si tiene viva mentre si opera vivendo. Non è giusto?
16: Allora pensai che non fosse giusto. Mi disse quello che pensava del partito e io tremai per lui. Avevamo la sua approvazione, ma per motivi che erano sottili come i suoi versi. Tale approvazione poteva dileguarsi nello spazio di una notte, e glielo dissi.
17: Beh, non posso approvare stasera ciò che potreste fare domani.
16: Stava camminando con un nodo scorsoio intorno al collo e non lo sapeva. Gli dissi che avevo sentito parlare delle sue poesie.
17: Non gradite? Non gradite da chi? Perché non gradite?
16: E così glielo dissi.
17: Ma tu le trovi egocentriche, piccolo borghesi e narcisistiche?
16: Mentivo. Ma lui mi credette. E mi colpì che desse importanza alla mia opinione. Sua moglie conosceva l'esatta misura dei loro rischi. Non sarebbero sopravvissuti a ciò che sarebbe accaduto in città. Li sollecitai ad andarsene, ad appartarsi in qualche posto di campagna dove avrebbero potuto salvarsi.
18: Avevamo una proprietà a Varikino, vicino a Yuryatin. Ci conoscono là.
16: Yuri non si oppose. Gli offrì di procurargli permessi, lasciapassare e certificati. Dissi loro le cose che dovevano prendere e quelle che dovevano lasciare. Ebbi la faccia tosta di chiedergli un volume dei suoi versi. E così ci separammo.
1: Questa dunque è la sequenza del Dottor Givago. Adesso noi ci separiamo per pochi istanti. Perché? Perché andiamo ad ascoltare una canzone bellissima, quella di Lana Del Rey, Young and Beautiful, tratta da Il Grande Gatsby, scritta appositamente per il film di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo di Scott Fitzgerald. E diciamo che la domanda "Will you still love me when I'm no longer young and beautiful" è il cuore dell'ossessione di Gatsby per Daisy e della paura di invecchiare. Insomma, L'idea di essere amati anche quando ci invecchierà è uno dei temi ricorrenti nella storia, e quindi andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone di Lana Del Rey.
19: I've

0: di nuovo insieme e veniamo adesso ad un altro film in questa puntata di Soul Kitchen dedicata alle opere letterarie che sono diventate poi film. Adesso andiamo a Furore. Furore del 1940 di John Ford, tratto dall'opera di John Steinbeck dell'anno prima, quasi un'opera contemporanea, anzi senza quasi, per quel periodo storico, perché per noi oggi è, diciamo, un classico. Per l'epoca, da parte di John Ford, fu un atto coraggioso prendere un libro che aveva avuto successo così straordinario, che vinse anche il premio Pulitzer l'anno in cui è uscito il film. La storia era quella che si svolgeva durante la Grande Depressione, con la famiglia Jod che veniva sfrattata dalla propria fattoria in Oklahoma a causa della siccità e della Grande Depressione, e che si mette in viaggio verso la California, la cosiddetta terra promessa, ma trova soltanto sfruttamento, fame e ingiustizia. Ed è un affresco della lotta dei lavoratori migranti. Il film è impietoso, implacabile, esattamente come il libro, con Henry Fonda, Jane Darwell e John Carradine. Vinse 2 Oscar per la regia e l'attrice non protagonista. Henry Fonda invece fu candidato come miglior attore, mentre Jane Darwell divenne celebre per questa frase: "We are the people that live. Diciamo che John Ford, che era un regista conservatore, aveva adattato Steinbeck, che invece era uno scrittore più socialista, e in un connubio che sembrava impossibile, ma che invece produsse un capolavoro. Il film è fedele nei toni e nei dialoghi, però Ford ed Henry Fonda rendono Tom Joad un eroe più ottimista, più idealista rispetto al romanzo. La famosa scena finale è più esplicita nel libro, ma John Ford la trasforma in un discorso poetico e universale, e quindi il fatto che il film vinse l'Oscar per la miglior regia ne è testimonianza. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Furore.
1: Io non me ne andrò.
2: Ma perché?
1: Senti, ecco di chi è la colpa. Del vento. È del vento la colpa. Soffiando così un anno dopo l'altro, ha soffiato via la terra, ha soffiato via il grano, e ora soffia via tutti noi.
2: Ma sei pazzo?
1: Così dicono in giro. Vuoi che ti racconti?
2: Vorrei sapere che cosa aspetti.
1: Beh, se vuoi saperlo, a me è successo così. Un giorno è arrivato un tale.
3: Insomma, col vento di sabbia che tira da queste parti, la mezzadria non può più andare. La terra non rende niente, anzi, è passiva. Un uomo con un trattore può arare 15, 20 di questi poderi. Lo paghiamo a giornata e il raccolto è tutto nostro.
4: Sì, ma come facciamo noi a vivere con meno di quello che abbiamo adesso? I bambini non mangiano abbastanza, lei lo sa, sono coperti di sacci. Ce ne vergogneremmo se anche quelli degli altri non fossero vestiti lo stesso.
3: Non so che farci, a me hanno ordinato di dirvi di andarvene da questo podere e io ve lo sto dicendo.
4: E io dovrei andarmene dalla mia terra?
3: Ma non te la prendere con me, non è colpa mia.
5: E di chi allora?
3: Lo sapete di chi è la terra? Della società agricola di Scioni.
4: E chi è la società agricola di Scioni?
3: Ma non è nessuno, è una società.
5: Avrà un presidente, no? E lo saprà che così ci condanna a morire di fame.
3: Ma non è colpa sua, è la banca che gli dice che cosa deve fare.
5: E va bene. Dov'è la banca?
3: A Tulsa. Ma con chi te la prendi? Lì c'è soltanto il direttore, che sta impazzendo per fare quello che gli impongono da New York.
4: Insomma, chi è allora?
3: Ah, io proprio non lo so. Se no te lo direi, ma proprio non lo so.
0: Questa dunque è la scena terribile, l'avete sentito, di Furore, anche se le voci dell'epoca sembravano addolcire delle frasi che invece rivelavano una spietatezza enorme. E veniamo invece adesso a un altro film, Ragione e Sentimento, è l'opera di John Austin e con la trasposizione di Ang Lee del 1995, e che racconta la storia delle sorelle Dashwood, Eleanor e Marianne. Eleanor è appunto ragione, Marianne è sentimento, passione. Dopo la morte del padre, la famiglia è ridotta in povertà ed entrambe le sorelle cercheranno l'amore, però attraverso una attraverso la prudenza e l'altra appunto attraverso l'emozione, esattamente caratterizzata dal loro carattere, scusate il gioco di parole. Il cast vede Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman. Tra l'altro la storia d'amore, che oggi sembrerebbe un po' improbabile, tra Hugh Grant ed Emma Thompson, ma che tra poco sentirete in una, diciamo, sorprendente rivelazione di Hugh Grant, con Emma Thompson che vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, l'unica persona ad aver vinto l'Oscar sia per la recitazione sia per la sceneggiatura. Straordinaria davvero Emma Thompson, poi diventata anche la signora Branagh, la moglie di Kenneth Branagh. Ang Lee, regista taiwanese, portò una sensibilità che davvero era in attesa alla campagna inglese, e Emma Thompson poi ha di fatto conseguito questo miracolo, trasformando un romanzo come quello di John Austen in una sceneggiatura fresca, moderna, davvero fedele allo stesso tempo. Mentre Ang Lee, che era famoso solo per La tigre e il dragone, portò questo occhio esterno che però aveva colto in modo sensibile la tenerezza ma anche il grottesco della provincia inglese, tra l'altro meglio di molti registi inglesi. E questo motivo, insomma, il film è considerato uno dei migliori adattamenti dei Jane Austen di sempre. Andiamo a sentire proprio questo estratto in cui Hugh Grant si rivela piano piano e schiude una verità che la stessa protagonista non si aspetta. Sentiamo.
6: Non l'avete saputo? Credo che intendiate mio fratello, intendete la signora Robert Ferrars.
7: La signora Robert Ferrars?
6: Sì. Ho ricevuto una lettera dalla signorina Steele, o dalla signora Ferrars, dovrei dire, che mi comunicava il repentino trasferimento del suo affetto su mio fratello, Robert. Sembra che casualmente si siano frequentati molto a Londra e in vista del cambiamento della mia situazione mi è sembrato più che giusto che rimanesse sciolta nel nostro fidanzamento. Comunque si sono sposati la scorsa settimana e ora sono a Plymouth.
7: Ma allora... Non siete sposato?
6: No.
0: Qui c'è la protagonista che non si aspetta. Comincia ad avere un singhiozzo, un pianto singhiozzato che va avanti per un minuto. Perché è sconvolta dalla notizia, è sconvolta dalla rivelazione di uno Hugh Grant che invece poi le farà anche la dichiarazione. Veniamo adesso a un altro film, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, o meglio di Mr. Hyde. L'opera è quella di Robert Louis Stevenson e il dottor Henry Jekyll è uno scienziato londinese che scopre una pozione che separa la parte buona da quella malvagia della personalità. La sapete ormai la storia. La parte malvagia, cioè Mr. Hyde, prende il sopravvento e commette omicidi e atrocità. Jekyll perde il controllo e non può più tornare indietro. Il film vide, insomma, nel film del 1931, pensate, visto che l'opera del 1886, in fondo soltanto 45 anni dopo hanno fatto il film, vedeva Miriam Hawkins e Friedrich Marquet come protagonisti. Friedrich Marquet vinse l'Oscar come miglior attore e la scena della trasformazione di Jekyll in Hyde, filmata in un unico piano sequenza con filtri colorati, è un capolavoro tecnico per l'epoca. Va detto che Stevenson esplorò la dualità dell'uomo e la natura del male con mezzi limitati, affidandosi a Friedrich Marquet per la trasformazione senza trucco pesante, mentre Marquet usò soltanto la postura, la voce e il linguaggio del corpo. Fu veramente un'opera fantastica. Chiudiamo adesso con un altro libro straordinario, prima di separarci, di andare dal primo ospite all'unico ospite della giornata di oggi, e andiamo da Il gatto pardo, l'opera di Giuseppe Torrisi di Lampedusa, del film girato poi da Luchino Visconti nel 1963. La storia la conoscete, quella del principe Don Fabrizio Salina che durante il risorgimento italiano assiste impotente un po' alla fine della sua classe aristocratica. Suo nipote Tancredi si schiera con Garibaldi, sposa la bellissima Angelica, figlia del ricco e opportunista sindaco di Donna Fugata, e la celebre frase: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Bene, è una scena iconica, una storia iconica, il film con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Romolo Valli, diciamo che caratterizzò un'opera straordinaria. Il film un po' troppo lento forse a tratti, ma per l'epoca andava più che bene. La storia è certamente molto conosciuta, studiata anche a scuola, e il parallelo tra libro e film è questo, perché Luchino Visconti era aristocratico e comunista, quindi trovò nel Gatto Pardo la sua summa ideologica. Il film infatti è fedele al romanzo, ma sia nello spirito ma anche nei dialoghi. Visconti diciamo che amplifica un po' di più la dimensione epica e visiva, e questo perché riesce a trasformare la malinconia del libro in una celebrazione che è cinematografica del tramonto di un mondo che è appunto il suo. La scelta di Burt Lancaster, americano oltretutto, ma come principe venne inevitabilmente contestata, però oggi noi ricordiamo tanto l'interpretazione straordinaria, magistrale di Burt Lancaster. Va bene, chiudiamo qui la seconda parte, tra pochissimo torniamo con la terza dedicata al cinema e ai grandi classici della letteratura, ma avremo un ospite, rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen.
8: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 22 e 58 minuti.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: E allora di nuovo insieme a voi, sempre il Lapo De Carlo con Elisa Cabrini, terza parte dedicata al cinema, alle grandi opere letterarie. Vi dicevo di un ospite con noi e mi fa particolarmente piacere avere il direttore di Chuck, Casimiro Lieto, che è con noi. Casimiro, ben trovato a Giornale Radio.
13: Buongiorno a voi, Lina Soul Kitchen, che è uno dei film miei preferiti.
0: Bravo, infatti ho preso proprio perché poteva diventare anche una trasmissione di cucina, visto il nome che portava, ma l'abbiamo fatto diventare.
13: Ci è andato vicino il film, però.
0: Lo è direttamente. Infatti, abbiamo fatto una puntata dedicata al cinema e alla cucina, naturalmente. Insomma.
13: Ieri sera ho visto la prima puntata di Italy, Cucina Italy, mi ha un po' deluso, devo dire. Però, va bene così.
0: Immagino. Succede che ogni tanto si hanno delle buone intuizioni, ma non la resa non è buona. E infatti, è uno dei temi di cui oggi ti voglio parlare, però prima di arrivare a questo volevo che tu presentassi la nuova veste di Chuck, che è cambiato, cambia, si alleggerisce e
13: ma io vi ringrazio moltissimo. Allora, agli amici si devono le verità, noi ai nostri lettori dobbiamo le verità perché li consideriamo amici. Il nuovo progetto editoriale di Chuck, di cui io sono appunto direttore editoriale, poi c'è Domenico Marasco che è amministratore, diciamo direttore d'amministrazione, ma anche direttore responsabile, perché il progetto è un progetto economico di recupero, nasce un po' dalle vicende turbolente che hanno accompagnato Chuck negli ultimi tempi. Sicuramente è una nave che dobbiamo rimettere in piedi, in questo momento è spiaggiata da tutta una serie di situazioni che riguardano il passato, dalle quali non ci siamo fatti retire, ma abbiamo cercato di guardare avanti. Come? Immaginando un giornale di respiro europeo che fosse in qualche modo ispirato ai feuilleton francesi o anche inglesi o altro, per cui abbiamo cambiato il formato alleggerendolo banalmente anche per ragioni di economia e anche per ragioni di sostenibilità, diciamo, o non solo economica ma anche ambientale. È fatto con una carta speciale c'è meno anidride carbonica nell'atmosfera, abbiamo eliminato tutti gli elementi cartacei inutili e fatto un ragionamento molto serio dal punto di vista della ripartizione dei contenuti, mettendo tutti i contenuti caldi, che sono presentazioni, recensioni, eventi, appuntamenti e tutto il resto, sui canali web e social che abbiamo ulteriormente potenziato, e invece trasformando il giornale cartaceo in un giornale capace di resistere un mese e quindi non morire dopo 3 giorni dall'uscita dall'edicola, per portare sul tavolo dei temi che fossero in qualche modo discutibili o comunque che fossero oggetto di valutazioni da parte del lettore, proprio di che cambia postura nei confronti del giornale. Quindi diciamo, è chiaro che magari chi si aspettava il vecchio giornale ha trovato un'altra cosa, ma perché un'altra cosa questo giornale è? Lo diciamo con molta chiarezza, è chiaro che ci rendiamo conto che i cambi hanno sempre dei prezzi da pagare, ma le rivoluzioni non sarebbero state possibili se non si fossero fatti anche a volte dei tagli tranchant. I tagli tranchant che abbiamo fatto sono tagli figli dell'economia aziendale pura, null'altro, quindi non c'è nessuna valutazione al merito, al metodo e quant'altro. Abbiamo detto: cosa facciamo? Cerchiamo di risanare questa situazione, imbarchiamo una serie di firme autorevolissime, ciascuno per il proprio settore, con taglio molto specialistico, e proponiamo ai lettori, che certo erano abituati ad un altro Chuck, un Chuck diverso che guarda ai prossimi 40 anni, non ai precedenti 40 anni, perché vorrei vedere oggi se devi andare a Milano, se scegli Frecciarossa o scegli l'accelerato. Probabilmente scegli Frecciarossa. Questo voglio dire che a chi per esempio ha innescato la banalissima, io trovo banalissima, ma insomma poi non voglio giudicarla oltre, polemica delle cartoline che mancano di presentazione, noi abbiamo risposto nel 2026, è il primo giornale nel mondo di cinema che porta il QR code con il trailer e i contenuti dei film. Quindi diciamo, c'era da fare delle scelte che erano scelte quasi obbligate, per cui noi non abbiamo fatto un giornale solo per come lo volevamo, abbiamo fatto un giornale per come lo potevamo fare, e stiamo cercando di venirne a capo con un buon giudizio da parte di un nuovo mercato che stiamo intercettando, che non è il mercato delle edicole, ma è il mercato delle sale cinematografiche. Stiamo facendo 2 test importantissimi all'interno di 2 gruppi di sale cinematografiche, stiamo testando il prodotto in 200 sale di proiezione, dove Chuck viene venduto come se fosse in edicola, perché chi va al cinema compra Chuck, difficilmente lo compra solo in edicola, e parliamo di un pubblico di 22 milioni di cinefili, ai quali noi guardiamo con molta attenzione, perché sono quelli che vanno al cinema, che sanno giudicare, che sanno, come dire, anche approcciarsi alla tematica, alle tematiche che noi proponiamo sui giornali. Come stiamo lavorando con delle piattaforme internazionali per dare tracciabilità al giornale, quindi consentire al giornale di diventare un mezzo per dare a chi va al cinema o semplicemente guida per una città l'informazione puntiforme di dove stai e dove stanno trasmettendo il film che ti piace. Quindi ci sono delle cose, ecco, tra virgolette, invisibili, che il giornale non dichiara, ma che comunque stiamo facendo. Questo è fare giornale ed editoria nel 2026, secondo me. Poi è chiaro, non sono titolare del verbo.
0: Poi certamente se no c'è da fare una strada molto lunga. Non c'è dubbio, Casimiro, abbiamo il tempo a disposizione che è risicatissimo.
13: Vai, andiamo al tema, non ti voglio togliere nulla.
0: No, ci mancherebbe, ce ne sono 2 in realtà, sì. Fai conto, abbiamo ancora meno di 5 minuti, ma il tema è lungo. Non c'è dubbio, Casimiro, abbiamo il tempo a disposizione che è risicatissimo.
13: Vai, andiamo al tema, ti voglio togliere nulla.
0: No, ci mancherebbe, ce ne sono 2 in realtà, fai conto, abbiamo ancora meno di 5 minuti, ma il tema non è legato a Cannes, che

0: ai noi, come non c'è stata a Berlino, non c'è stata nemmeno a Cannes. Credo questo sia il frutto di una politica culturale sbagliata, semplicemente perché i film non si scelgono solo perché sono belli o sono brutti, perché ti piace questo o quel regista, ma perché chi dovrebbe fare il lavoro di promozione, posizionamento e collocamento internazionale sui mercati internazionali del cinema non lo sa fare in Italia. Noi siamo un cane da guardia, vogliamo essere un cane da guardia del cinema italiano, non un cane di compagnia, e ci batteremo moltissimo nell'interesse di chi fa cinema, di chi lo guarda, ma anche di chi lo produce, per farne crescere la statura, la postura e la presenza internazionale. Cannes sarà un bel festival, me lo dicono le due inviate che abbiamo lì, ci sono bellissimi titoli, ci sarà il trionfo dei grandi maestri, ripeto, il peccato è non esserci, poi ci sarà il glam che non vedevamo da un po' di tempo, ci sarà una splendida Demi Moore giurata d'eccellenza che incanterà non solo per la sua bellezza, ma lei è una grande competente di cinema, e ci saranno pellicole, io ho visto il programma, molto molto interessanti. Mi piace moltissimo l'immagine che è stata usata, che ripete un po' e quindi fa l'eco a Thelma e Louise, un altro grandissimo film che io insomma porto nel cuore, e ci sono anche diversi film con la Tripla F, se non sbaglio. La Tripla F, come sai, è quando ci sono sceneggiatrici, registe e attrici importanti nello stesso film, non tantissimi ma ce ne sono. Questo andrebbe, per esempio, potrebbe essere oggetto di un'ulteriore analisi da fare insieme, perché i film con la Tripla F potrebbero anche cambiare il modo insomma di raccontare il cinema, perché c'è una sensibilità rosa che non guasta.
1: Ed è vero così, Casimiro, diciamo che poi uno dei temi che abbiamo affrontato spesso qui a Giornale Radio, la domanda è un po', ti sacrifico un po' la risposta perché dura solo due minuti la tua possibilità, ma il cinema è ancora in grado di raccontare grandi storie? Negli ultimi anni, ma, te lo dice uno che andava al cinema due volte a settimana, e adesso trovo un po' più di difficoltà a trovare storie, i grandi film del weekend, faccio un esempio, i grandi thriller, i grandi gialli, i grandi romanzi, le grandi storie, e tutto mi sembra tutto un po' più minimalista rispetto al passato, negli ultimi 3-4 anni.
0: Ti dico da tifoso del cinema, che va al cinema come te 2-3 volte a settimana, che diciamo il trucco qual è, secondo me? Chiedere a chi produce film di fare film sfidanti, cioè il pubblico non vuole le storie per le storie, poi va a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 perché si vuole immergere in atmosfere fantastiche, sognare cose che non potrà mai ottenere, vedere mondi che non potrà mai vedere, ma diciamo che a mio modo di vedere il cinema italiano, se parliamo del cinema italiano, ha trovato nuove voci autorali, diciamo ha una qualità che in qualche modo si fa strada, ha un problema sicuramente di marketing e di posizionamento sia italiano che internazionale, e c'è un problema di rapporti ovviamente con la tecnologia, e poi c'è un problema di distribuzione che come dire è certamente democratica perché è più frammentata, però ci sono dei problemi di distribuzione seri che mettono anche il distributore finale in condizione di non poter promuovere il suo film. Sta di fatto che come dire, la nostalgia ha un po' colonizzato le sale, noi preferiamo vedere il passato più che lanciarci per il futuro, il pubblico incomincia a voltarti le spalle, sebbene i dati del 2026 sono enormemente positivi, perché parliamo di quasi un più 39% che ci sta riportando ai numeri del 2019, significa che dai 68 milioni di biglietti l'anno scorso potremmo, non dico puntare a farne 97 come nel 2019, ma potremmo salire con questa linea. Io credo che il cinema sia un po' come il calcio, come altre cose, no? Se hai delle belle storie, le storie vai a vedere. Le belle storie non sono per forza le grandi storie. Io l'altra sera ho visto un grandissimo film che si chiama Yellow Letters, che propongo ai tuoi radioascoltatori. È un film girato in una, peraltro con una bellissima cosa distopica, perché è girato in una Turchia ambientata in Germania, divertentissimo, cioè Ankara come Buda, come Istanbul ed altro. Che c'è in quel film? C'è una bellissima storia, che è una storia che potrebbe accadere a tutti noi, è la storia dell'intellettuale che vive contro il potere e viene messo all'angolo, vivi uno stato di apnea pazzesca nei primi 40 minuti, poi c'è un procedere così serrato nell'andare avanti e un finale, un doppio finale salvifico che devo dire vale il prezzo del biglietto.

0: quindi io dico, il cinema sa ancora raccontare grandi storie, può ancora raccontarli, ci sono assolutamente soggetti che sanno scrivere grandi storie, in Italia forse dobbiamo fare un po' pace con tutta la storia degli interessi e capire bene come censire i soggetti da mettere dietro la macchina da presa. C'è qualche grande maestro che ha deluso un po' con qualche opera negli ultimi giorni, se vogliamo stare sul pezzo, sì. Però fa parte, come dire, del gioco di una carriera che a volte può anche, come dire, scivolare. Guarderei, che ne so, il Davide Donatello, tanto per stare da noi, e dirti che poi alla fine vincono dei film che rischiano di premiare ciò che il pubblico non ha premiato, no? O altri che invece noi non siamo capaci di produrre film strappacuore, no? come il pubblico cerca. Questo arriva più da film come quello di Gosling, che sono film salvifici in cui alla fine, dopo uno sci-fi, come dire, esci dalla sala e dici: oddio, che meraviglia, hanno salvato il mondo. Forse la gente vuole quello, ma vuole anche altro, perché l'altra sera a cinema, in un film, in una multisala dove c'erano tanti film, anche blockbuster, la mia sala di Yellow Letters era assolutamente piena, quindi vuol dire che il pubblico, secondo me, poi alla fine sa dove andare, trasmissioni come la tua ed altre devono, secondo me, poter fare, e fanno questo, cioè aprire degli occhi. C'è tanto cinema in circolazione, noi abbiamo...
1: Tra l'altro, credo, va detto che Iker Chatak, che poi è il regista di questo Yellow Letters, è lo stesso della Sala Professori, che ho amato molto.
0: Bravissimo. Ma allora lì vedi che col poco, diciamo, perché quella è una storia povera, girata credo con pochi milioni di euro, perché poi non serve spendere grandi milioni di euro, diciamo, quando hai una bella storia. Soul Kitchen, perché è un bel film, perché forse tu l'hai scelto, perché è una delle più belle matriosche del cinema di tutti i tempi, girato in un cinema, in un paese, come dire, tedesco, ma che aveva la forza della bellezza di tre storie una dentro un'altra. Anche quello conta, cioè quando tu ti trovi di fronte a un film e la storia non finisce mai. Per esempio, io ho visto un film a cui nessuno dava due lire all'inizio della stagione, di Housemaid, un thriller pazzesco, con un finale bellissimo, e devo dire che ho detto, quando gli italiani scriveranno una cosa di questo genere potremmo dire di essere a quel livello. Ma No Other Choice, che è un altro film che sicuramente i tuoi radioascoltatori avranno visto, che fa un po' il verso a Parasite, anche se parliamo di un altro mondo, ti dice come un certo tipo di film può essere comunque bello e può raccontare la vita, perché il problema è quello, diceva Woody Allen, alla fine il cinema cosa fa? Il problema è che si ispira alla vita, che ai noi si ispira alla TV, e questo sarebbe il tema da affrontare davvero.
1: Casimiro, io ti ringrazio moltissimo, ovviamente ricordiamo ancora una volta il nuovo numero di Chuck, che è uscito 7
0: comprate
1: maggio.
0: Comprate Chuck e dateci una mano, ecco, a risollevarlo.
1: Dai, lo facciamo sicuramente. Casimiro Lieto, direttore,
0: grazie
1: di Chuck, grazie a te.
0: Quando vuoi siamo qua.
1: Allora lo faremo senz'altro, ti disturberemo, tanto mi pare che parlare non hai problemi. Allora, Casimiro, grazie ancora, noi andiamo avanti con una canzone tratta da uno dei film che stiamo trattando, e tra poco torniamo da voi.

0: nuovo insieme. Allora, dopo questa canzone, veniamo adesso invece ad un altro film. Abbiamo sentito prima la voce di Casimiro Lieto, il direttore di Chuck, e adesso invece torniamo ai film dedicati al tema della letteratura e al cinema. Ora, il ritratto di Dorian Gray non poteva mancare, il film di Albert Lewin con Oscar Wilde, che scrisse questo libro nel 1890. La storia è quella di un uomo giovane, bellissimo, di Londra, che esprime il desiderio che il suo ritratto invecchi al posto suo. E il desiderio, tra l'altro, si avvera. Dorian rimane giovane e immortale, mentre il ritratto invecchia e si corrompe e riflette ogni suo vizio, ogni suo crimine. Dorian scivola nell'edonismo, nell'immoralità e nell'omicidio. E il cast, che vede Art Hatfield e George Sanders tra i protagonisti, insieme a Donna Reed ed Angela Lansbury, giovanissima all'epoca, guarda ad un ritratto che viene corrotto anche in Technicolor, perché il resto del film è in bianco e nero. E questo fece scalpore anche il fatto di vedere un'Angela Lansbury giovanissima, candidata all'Oscar come non protagonista, una Angela Lansbury che poi conosceremo, insomma, più avanti nelle parti, insomma, di una straordinaria investigatrice. Molto fedele al romanzo di Oscar Wilde nei dialoghi e nella struttura, la scelta di mostrare il ritratto corrotto solo a intermittenza e a colori è parsa geniale. Il pubblico vede l'orrore soltanto quando Dorian vede se stesso. Il film mantiene la critica all'ipocrisia vittoriana, anche una riflessione sulla bellezza come trappola. La performance di George Sanders come Laurie Heard Wotton, ovvero il corruttore, è stata, diciamo, definita perfetta. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del ritratto di Dorian Gray.
1: Un saggio amico mi avvertì che la tua purezza, sulla quale avrei scommesso la vita, non avrebbe superato la prova. Considerai cinismo la sua saggezza, ma ora conosco la verità. Tu hai ucciso il mio amore. Hai tradito non me, ma l'ideale che mi ero formato di te. Avevi saputo farmi vibrare. Ora non sei più niente per me. Non ti rivedrò mai più. Non ricorderò nemmeno il tuo nome. Non penserò mai più a te. Da ora in poi vivrò solo per il piacere. Ogni altra cosa non ha senso. E se ciò avrà come conseguenza la distruzione dell'anima mia, ne sarai solo tu la responsabile. Non cercare di rivedermi. Lascerò l'Inghilterra e non ritornerò per molto tempo. Unisco a questa lettera un dono in denaro che ti compenserà di ogni delusione. Ho vissuto in un mondo di illusioni. Ora voglio finirla coi sogni. Comincia la mia vera vita. La mia vita nella quale tu non puoi avere alcuna parte.
0: Questa dunque è la sequenza. Direi che adesso invece è il momento di arrivare al Giardino dei Finzi Contini, il film di Vittorio De Sica, tratto dal libro di Giorgio Bassani del 1962, con la storia di una vicenda che parte da Ferrara alla fine degli anni 30, con le leggi razziali fasciste che escludono gli ebrei italiani dalla vita pubblica. I Finzi Contini sono una ricca famiglia ebrea che vive in un mondo a parte, nel loro giardino, chiuso da mura. Il giovane Giorgio, nel film Lino Capolicchio, si innamora della bellissima Nicole, che nel film è Dominique Sandà, ma è un amore impossibile e la storia, tra l'altro, sta arrivando inesorabilmente.
2: Ah, anche come famiglia, i Finzi Contini non erano adatti per... non erano gente per noi, è gente diversa. Non sembrano nemmeno degli Udim. Nicole, lo so, lei ti piaceva tanto forse per questo. Proprio perché... era superiore a noi socialmente. Ma ti passerà. Ti passerà. È molto più presto di quanto tu non creda. Immagino, sai, quello che senti in questo momento. Però un pochino ti invidio. Vedi, nella vita, se uno vuole capire veramente come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta. E allora... meglio morire da giovani, quando uno ha tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e resuscitare. Capire da vecchi è molto più brutto, sai. Come si fa? Non c'è mica il tempo per ricominciare da zero. E la nostra generazione ne ha prese talmente tante di cantonate.
0: Questo dunque è il Giardino dei Finzi Contini, con il quale chiudiamo questo terzo blocco di Soul Kitchen, speciale opere letterarie trasposte al cinema. Tra poco torniamo con la quarta e ultima parte.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check Up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 23 e 21 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Rieccoci dunque in diretta qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, la voce di Lapo De Carlo, con me Elisa Cabrini, l'opera letteraria al cinema. E ne abbiamo parlato di tante e adesso veniamo invece al Deserto dei Tartari, il film di Valerio Zurlini, il libro di Dino Buzzati, soprattutto del 1940, ma questa, essendo una trasmissione di cinema, chiaramente privilegia ovviamente l'opera cinematografica. La storia è quella del tenente Drogo, che nel film è interpretato da Jacques Perrin, e che il tenente viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto sperduto ai confini del deserto in attesa di un'invasione dei tartari, che però non arriva mai. La vita nella fortezza è fatta di attese, di rituali, di invecchiamento. Drogo aspetterà l'invasione per tutta la vita e quando finalmente arriverà sarà troppo vecchio e malato per combattere. Il film vede non soltanto Jacques Perrin ma anche Vittorio Gassman nella parte del colonnello Philimore, Giuliano Gemma nella parte del tenente Simeone, Helmut Grimm, Max von Sydow e Philippe Noiret. È un capolavoro assoluto del cinema italiano, apprezzato in tutta Europa ma poco distribuito negli Stati Uniti. Le location nel deserto dell'Iran diedero vita poi a delle riprese particolarmente difficili. Se vogliamo fare un parallelo tra il libro e il film, Zurlini è fedelissimo all'atmosfera del romanzo di Buzzati, cioè è un po' un'allegoria dell'attesa, della burocrazia e appunto della morte e anche dell'invecchiamento. La regia è appunto lenta, meditativa, ipnotica, con questa fotografia spettacolare, in parte abbiamo detto nel deserto iraniano, in parte invece in Italia, e che dà vita un po' alla fortezza immaginata da Dino Buzzati. E il film trasforma la metafora letteraria in realtà visiva. Andiamo ad ascoltare proprio una parte del trailer.
11: Lunedì 2 agosto 1907. Sono le 6 del mattino. Oggi il più giovane dei miei figli lascia la nostra casa.

0: signor capitano! Volevo solo salutarla!
1: Chi è lei?
0: Sottotenente Drogo!
1: Continui avanti! I sentieri si incontrano a valle!
2: Questa è la sequenza memorabile che insomma, con questa musica meravigliosa e che ricostruisce anche questa musica che è stata utilizzata anche all'interno di Barry Lyndon, la musica di Schubert, ed è un pezzo meraviglioso riutilizzato anche per quel che riguarda il deserto dei Tartari. Un altro film è Don Chisciotte, tratto da Il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, che vede la storia di un vecchio hidalgo spagnolo, Don Chisciotte, impazzito dopo aver letto troppi romanzi cavallereschi, che decide di diventare cavaliere errante. Un film che vide all'epoca, in questo progetto abortito di Terry Gilliam, Jean Rochefort nella parte di Don Chisciotte e Johnny Depp nella parte di Toby. Diciamo che Lost in La Mancia è un documentario su un film che non esiste. Gilliam voleva girare un Don Chisciotte che sfidasse i mulini a vento, e nella vita reale i mulini a vento sono stati uragani, attori malati, set distrutti, fallimenti finanziari. Insomma, il documentario mostra come la realtà sia più, come posso dire, cervantina, come Cervantes, di quanto non sia la finzione. Un caso unico di un adattamento che esiste nonostante il film non esista. Davvero una semifollia che però è giusto raccontare. Andiamo adesso invece a un'altra opera letteraria, e vado direttamente, Elisa, a Il Signore delle Mosche. Il Signore delle Mosche è un film di Peter Brook, tratto da il libro di William Golding, tanto premio Nobel per la letteratura nel 1983. Ma Il Signore delle Mosche è un libro del 1954 che racconta come un gruppo di bambini britannici sopravviva a un incidente aereo su un'isola deserta. Inizialmente cercano di organizzarsi, però la civiltà crolla rapidamente. Si dividono in tribù, emergono le brutalità, la paura e il male. La celebre scena della testa di maiale infilzata su un palo, Il Signore delle Mosche, insomma, è quella che caratterizza ancora di più la crudeltà quasi nell'essere umano, già partendo da bambini. Il regista Peter Brook, che poi è un, diciamo, uomo di teatro, scelse bambini non professionisti per un realismo estremo. Il film in bianco e nero è più cupo del romanzo. E bisogna dire che Peter Brook cattura perfettamente l'allegoria di Golding sulla natura umana e il male innato. Il bianco e nero accentua la brutalità e l'assenza di via d'uscita. La scelta di non usare poi attori professionisti è stata appunto cercata per il motivo che vi ho detto, e alla fine c'entra perfettamente l'obiettivo. È un film che, come il romanzo, chiede cosa c'è peggio, la paura del mostro o la mostruosità dei bambini stessi, oppure ancora, aggiungo io, della natura umana. Qui sentiamo la prima riunione dei bambini dopo che hanno avuto l'incidente e sono gli unici sopravvissuti senza nessun adulto.
3: Dunque, ormai è chiaro che siamo su un'isola. Dalla cima della montagna l'abbiamo visto bene. Un'isola disabitata dove non ci siamo che noi. Però per fortuna c'è acqua, tanti frutti da mangiare e persino dei piccoli animali da cacciare. Quindi per prima cosa ci costruiremo dei rifugi dove vivere e dormire. Poi sceglieremo tra noi quelli che faranno i cacciatori per procurarci la carne. E infine un'ultima cosa. Di grandi nella caduta dell'aereo non se n'è salvato nemmeno uno. Quindi dovremo cavarcela da soli.
4: Ma io voglio il mio letto!
5: E la gazzosa! Io voglio la mia gazzosa!
3: Silenzio! Non si può parlare tutti insieme. Faremo per alzata di mano come si fa a scuola. A quello che alzerà la mano per primo io passo la conchiglia. La terrà in mano finché parla.
4: Il capo ha proprio ragione. Noi non siamo dei selvaggi, ma dei bravi ragazzi, delle migliori famiglie. Perciò faremo delle leggi, un sacco di leggi, e guai a chi non ci sta.
3: Voi non avete fatto finire di parlare Ralph, che deve dire una cosa importantissima. Chi lo sa che noi siamo caduti qua? Non c'è nessuno che lo sa. Forse all'aeroporto conoscevano la nostra rotta, ma forse no. E probabilmente non avranno comunque il tempo di cercarci, perché c'è la guerra atomica. Può darsi che noi ci finisca con restare qui per sempre.
2: Questa dunque è la sequenza, no? Che avete sentito, forse resteremo qui per sempre, dice il bambino, ed è così. Veniamo adesso invece a La Valle dell'Eden, il libro celeberrimo di John Steinbeck del 1952, premio Nobel per la letteratura, tra l'altro 10 anni dopo. La Valle dell'Eden venne girato invece al cinema da Elia Kazan. Il film con James Dean, Judy Harris, Raymond Massey, Joe Van Fleet, che racconta la storia di come nella California del primo Novecento Cal Trask, per l'appunto James Dean, è il figlio ribelle e incompreso che cerca l'amore del padre severo. La storia è una rivisitazione della parabola di Caino e Abele, con Cal, che di fatto è Caino, il fratello Aaron è Abele. Cal cerca disperatamente di essere amato, però il padre preferisce il fratello cosiddetto buono. E Cal è, come abbiamo detto prima, interpretato da James Dean. Judy Harris ha la parte di Abra, Raymond Massey ha la parte di Adam, Joe Van Fleet la parte di Kate. E è il primo film con James Dean, uscì postumo tra l'altro. Joe Van Fleet vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Elia Kazan si concentra solo sulla seconda metà del romanzo, quella di Cal, tralasciando la prima, cioè quella della storia dei genitori. La scelta è giustificata perché Steinbeck stesso ha detto che la parte migliore è quella di Cal. James Dean, icona della ribellione giovanile, diventa Cal perfettamente. La sua recitazione con urla, pianti, rabbia ha cambiato per sempre il cinema americano. Il parallelo con Caino e Abele è reso poi anche più esplicito. Andiamo a sentire proprio una sequenza del film della Valle dell'Eden.
6: Perché mi fissi in quel modo?
7: Perché lo avete fatto?
6: Fatto cosa?
7: Sparato a mio padre.
6: Lo ha raccontato?
7: Perché siete fuggita da casa? Perché gli avete sparato? Volevate forse ucciderlo?
6: Gli ho sparato perché voleva fermarmi. Avrei potuto ucciderlo se avessi voluto, ma io chiedevo soltanto che mi lasciasse andare.
7: Perché?
6: Perché voleva trattenermi. Voleva soffocarmi, voleva inchiodarmi in una misera fattoria lontana dal resto del mondo. Mi voleva tutta per sé. Beh, nessuno ci riuscirà mai.
7: Ma lui vi amava molto.
6: Storie. Mi teneva come una cosa. Voleva allevarmi come un bambino moccioso insegnandomi come comportarmi ed io non le tollero queste cose. Sempre così sicuro di se stesso il gran saputone. Si metteva a leggermi la Bibbia. Che cosa c'è da ridere?
7: Niente.
6: Capisci quello che voglio dire? Sempre così pieno di sé.
7: Sì.
6: Già. Avevi ragione poco fa, tu sei come me. Sì, tu hai del buon senso. Forse neanche tu credi a tutte quelle balordaggini. Forse tu sai com'è fatta l'umanità e quello che cerca. Il mio è un locale malfamato, ma ha una scelta clientela. Già, tutti i cittadini più rispettabili vengono da me. Loro sgusciano di notte e io esco dall'ingresso principale alla luce del sole. E l'ho tirato su dal niente. E ora tu vuoi $5,000 da me per trafficare e ripagare tuo padre delle perdite subite. Mi fa tanto ridere.
2: Questa dunque la sequenza del film, La Valle dell'Eden. Ora invece veniamo a un altro capolavoro, tratto da un romanzo del 1908 di M. Forster, che è Camera con vista. Il film è diventato più celebre del romanzo stesso, A Room with a View. Il film James Ivory del 1985, che racconta della giovane Lucy Honeychurch, che nel film è Helena Bonham Carter, che è in vacanza a Firenze con la cugina Charlotte e che conosce un uomo eccentrico, un giovane passionale, George Emerson, che nel film è Julian Sands. Lei è soffocata dalle convenzioni di quell'Inghilterra edoardiana. Lucy quindi torna a casa e cerca di dimenticare George, ma l'amore non si dimentica e torna a galla. E abbiamo detto che nel film ci sono Helena Bonham Carter e Julian Sands, ma c'è anche Maggie Smith, Daniel Day-Lewis, Judi Dench. Il film fu un enorme successo, candidato a 8 premi Oscar, ne vinse 3. Daniel Day-Lewis è tra l'altro esilarante in questa parte di rigido e goffo Cecil, e quindi anche anomalo nelle sue caratteristiche. James Ivory è il maestro degli adattamenti di Foster. Camera con vista è fedelissimo allo spirito del romanzo, con la sua critica alla società inglese e la celebrazione della passione repressa. Elena Bonham Carter, giovanissima, è una Lucy perfetta. E Daniel Day-Lewis, abbiamo detto che ruba ogni scena. Andiamo ad ascoltare qui un estratto del film. Camera con vista.
8: Questo non è assolutamente ciò che ci aspettavamo.
9: Credevo che da qui avremmo visto l'Arno.
8: La signora aveva scritto chiaramente: due camere a sud con vista e contigue. Ora scopriamo che ci ha dato camere a nord, senza vista, lontanissime tra loro. Dobbiamo affrettarci a cambiarci, cara, o perderemo la cena, oltre a tutto il resto. Non aveva nessun diritto di farlo. Il benché minimo diritto. Che tu non debba avere una vista.
9: No, devi averla anche tu.
8: Vedremo.
9: Buonasera.
8: Buonasera.
2: Questa dunque è la sequenza. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone che in questo caso, allora, è presa dal Mago di Oz. La canzone è stata poi rivisitata. Visto che oggi abbiamo parlato di letteratura che viene rivisitata, in questo caso del cinema, anche le musiche possono essere rivisitate in modo felicissimo, come ha fatto un grandissimo personaggio che purtroppo è vissuto troppo poco. Cioè Israel Kamakawiwo, chiedo per esattezza, che ha rivisitato Somewhere Over the Rainbow, ed è un pezzo meraviglioso. E Over the Rainbow qui viene rivisitata anche con una capacità vocale straordinaria, in un film che poi tra l'altro anni dopo sarebbe uscito sempre con Sean Connery e che si chiamava Scoprendo Forrester. Noi prendiamo la colonna sonora e andiamo ad ascoltarla.

0: E adesso invece proseguiamo nel nostro viaggio tra le opere letterarie diventati poi film e andiamo adesso ad un altro gioiello. Sto parlando di Casa Howard, il film di James Ivory del 1992 preso dal libro di M. Forster, il Casa Howard, e diciamo che il film che prende un altro romanzo di questo autore così prolifico e che tra l'altro aveva dato vita a La Camera con Vista, che due anni prima aveva scritto, due anni dopo appunto ha scritto Camera con Casa Howard. Casa Howard racconta di tre famiglie inglesi di classi sociali diverse, i ricchi Wilcox, gli intellettuali Schlegel, i poveri Best, che si incrociano intorno alla tenuta di campagna Casa Howard. Margaret Schlegel, cioè Emma Thompson, sposa il vedovo Harry Wilcox, che è Anthony Hopkins, ma il conflitto di valori, quindi arte da una parte contro affari dall'altra, sentimento da una parte contro praticità, alla fine esplode. E il cast straordinario, dicevo prima, Emma Thompson, Anthony Hopkins, ma anche Helena Bonham Carter, Vanessa Redgrave, dà vita ad una vivacissima commedia drammatica e che racconta di tanti contrasti. E un altro capolavoro che viene firmato da James Ivory e che vede anche Emma Thompson perfetta come Margaret Schlegel, cioè la ragione, la morale, ma anche la gentilezza, mentre Anthony Hopkins dà vita, dopo Il silenzio degli innocenti, ad una performance sottile come quella che vede rappresentare quest'uomo rigido, un po' cupo, che è questo Wilcox. Il film è molto fedele al romanzo, cattura il tema centrale di Foster, cioè bisogna solo collegare la passione alla pratica, all'arte, al denaro, la classe alta alla classe bassa, e viene fuori naturalmente un'esplosione. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Casa Howard.
1: Lei, vieni dentro.
2: Sì, un momento. Adesso vengo.
1: Stai guardando.
2: Vedi quella grande lassù? Quella è la Ursa Major, l'orsa maggiore. Se scendi verso quelle due, fino al gruppo di quattro, in mezzo puoi vedere la stella polare. Ne sono quasi sicuro. Ruotano tutti intorno a quella.
1: Sono solo stelle.
2: Jackie, smettila, è importante.

0: Questo dunque è una sequenza di Casa Auer. Ora invece vi porto da un altro film, crudele, è un film drammatico, sicuramente un film crepuscolare nel vero senso della parola. Sto parlando del libro di Cormac McCarthy, La strada, ed è un libro che è diventato un film 3 anni dopo, The Road, un film girato da John Hillcoat. E quindi il libro di Cormac McCarthy è diventato anche un premio Pulitzer per la narrativa, un premio che ha vinto un anno dopo. La storia è quella di un mondo post-apocalittico che, dopo un cataclisma non specificato, vede un padre e un figlio, il suo figlio viene chiamato a tutto il film il ragazzo, e che viaggiano verso sud lungo una strada deserta cercando di sopravvivere, ma è un mondo grigio fatto di cenere, di fame, di bande di cannibali. Il padre è malato, il ragazzo è la sua unica ragione per vivere, e c'è questa situazione nella quale Viggo Mortensen, che dà vita proprio al padre, insieme a Cody Smith McPhee, che fa la parte del il ragazzo, ma c'è anche un'apparizione di Robert Duvall e di Charlize Theron, ma Charlize Theron non è presente nella realtà, è presente nel passato, perché è la madre, e dunque nel film è la moglie di Viggo Mortensen. Viggo Mortensen per questo ruolo perse 20 kg. Il film è cupissimo, ma molto fedele al romanzo. È uno dei, dicevamo prima, dei libri più cupi del XXI secolo. Hillcoat lo trasforma in un film fedele, soprattutto nella tonalità, perché i colori del film sono desaturati. L'atmosfera è quella della disperazione. I dialoghi sono ridotti all'osso. La differenza principale è che il romanzo non ha, diciamo, una punteggiatura e affusto di coscienza. Il film quindi deve dargli una struttura narrativa. Perciò Viggo Mortensen è straordinario come padre che non sa far sopravvivere il figlio a questo mondo, non sa se farlo sopravvivere, non sa se ucciderlo per pietà. Il filare con cosiddetti, diciamo, i buoni che adottano il ragazzo è più speranzoso nel film di quanto non lo sia nel libro, ma forse era anche necessario per non traumatizzare troppo il pubblico. Andiamo ad ascoltare questo monologo di Viggo Mortensen che ripercorre il momento in cui sul mondo calano le tenebre. Sentiamo.
1: È solo un altro terremoto. Sono qui. Qui con te. Tranquillo.

0: erano fermati all'1:17. Il cielo trapassato da una luce abbagliante. Poi una serie di scosse profonde. Credo sia ottobre. Ma non ne ho la certezza. Sono anni che non ho un calendario. Ogni giorno è più grigio del precedente. Fa freddo. E il freddo aumenta man mano che il mondo lentamente muore. Non sono sopravvissuti animali e le coltivazioni sono da tempo sparite. Presto tutti gli alberi del mondo cadranno. Le strade sono popolate da profughi che trascinano carrelli e bande di uomini armati in cerca di carburante e cibo.
1: Questa dunque è la sequenza della strada e con il quale noi stiamo per andare a chiudere la puntata di oggi. Ci sarebbe da ricordare anche un altro film che in questo caso è i Buddenbrook, il film di Heinrich Bröller e di Thomas Mann, il libro di Thomas Mann del 1901, premio Nobel per la letteratura, che racconta di quattro generazioni della famiglia Buddenbrook, ricchi mercanti di Lubecca. Il romanzo racconta il lento declino della famiglia tra rivalità, matrimoni sbagliati, malattie e incapacità di adattarsi ai tempi moderni. In pratica è un capolavoro che guarda alla decadenza, al tramonto della borghesia. E Thomas Mann, insomma, è stato l'artefice di questo libro. È diventato un film meno conosciuto, girato abbastanza bene, ma non indimenticabile e ovviamente neanche lontanamente bello come il libro di Thomas Mann. Bene, noi chiudiamo qui la puntata. Io voglio ringraziare ovviamente Elisa Cabrini che è stata con me. Grazie Elisa, appuntamento con noi la prossima settimana sempre qui con Soul Kitchen su Giornale Radio. Ciao a tutti, a prestissimo.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
2: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Ed eccomi pronto a partire con voi con una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare in questo nuovo weekend del 16-17 maggio 2026. Anche oggi tante storie da raccontare, fra poco cominceremo subito con una serie TV che vi voglio presentare, abbastanza recente, è uscita la nuova stagione proprio da poco. Io l'ho vista tutta, ovviamente mi è piaciuta molto, volevo proporvela e cerco di proporvi sempre cose che comunque ho già visto in modo da essere un pochettino più critico, e si tratta di Fallout. Poi invece parleremo di un libro dedicato a un film famosissimo, un cult movie, ovvero Frankenstein Junior, per poi passare ad un altro libro nella seconda ora, quindi terza e quarta parte, dove chiacchiererò anche in questo caso con l'autore del libro, ma parleremo di musica sotto il punto di vista dei luoghi dove la musica viene suonata e stata suonata. Tutto questo all'interno di Pillole, e cominciamo con Meghan Trainor con To The Moon, per poi passare alla

0: Ed eccoci pronti a parlare di questa nuova serie TV uscita da poco, la nuova stagione, come dicevo prima, Fallout, che viene presentata su Prime Video. E allora cominciamo a raccontare di questa serie. Andiamo a fare un viaggio nel deserto nucleare. Beh, immaginate per un momento che il futuro non sia quello che abbiamo sempre sognato. Immaginate che l'estetica degli anni 50, quella delle macchine cromate, delle casalinghe perfette, dell'ottimismo atomico, non sia mai finita, ma sia stata congelata nel tempo, solo per essere polverizzata da una pioggia di testate nucleari. Beh, questo è il mondo di Fallout. Ma prima di essere una serie di successo su Prime Video, Fallout era considerato l'adattamento impossibile. Per decenni Hollywood ha guardato al franchise videoludico creato da Interplay e poi esploso con Bethesda come a una montagna troppo alta da scalare. Come si può tradurre in immagini un mondo che è contemporaneamente una satira spietata del capitalismo americano, un dramma post-apocalittico brutale e una commedia grottesca piena di mutanti e robot maggiordomi? La storia della nostra serie inizia con un incontro che sembra scritto nel destino. Da una parte abbiamo Todd Howard, l'uomo dietro i successi di Bethesda, che per anni ha detto no a ogni proposta di adattamento cinematografico del suo gioco. Howard non voleva un film di 2 ore che riassumesse 100 ore di gioco, voleva qualcosa che espandesse quell'universo. Dall'altra parte entra in scena Jonathan Nolan. Sì, proprio quel Nolan, il fratello di Christopher, la mente dietro Westworld e The Dark Knight, altre 2 serie molto importanti. Nolan non è solo un regista di talento, è un videogiocatore incallito. Si dice che durante lo sviluppo di Interstellar, Nolan abbia passato notti intere a giocare a Fallout 3, perdendosi nelle terre desolate di Washington DC. Quando questi 2 mondi si sono scontrati, la scintilla è stata immediata. Nolan non voleva rifare il gioco, voleva scrivere una nuova storia, il capitolo 5 della saga, ambientato però sul piccolo schermo. La sfida era titanica, creare un mondo che fosse retrofuturistico. Tutto nella serie doveva sembrare costruito nel 2077, ma con la tecnologia immaginata nel 1954. Niente microchip, solo valvole termoioniche. Niente smartphone, solo schermi a tubo cattodico verdi. Questa decisione estetica non è solo un vezzo, è il cuore pulsante del racconto. Ci parla di un'umanità che è rimasta intrappolata nelle proprie ossessioni fino all'autodistruzione. E per rendere tutto questo reale, la produzione ha fatto una scelta radicale. Meno CGI, più realtà. Mentre molte produzioni moderne si rifugiano nel volume e nei green screen, il team di Fallout è andato letteralmente ai confini del mondo. Per girare le scene nella zona contaminata, la produzione si è spinta fino alle coste della Namibia, in Africa. Lì, nel deserto del Namib, esiste una città fantasma chiamata Kolmanskop, semisepolta dalla sabbia. Case coloniali tedesche dove le dune entrano dalle finestre e riempiono le stanze fino al soffitto. Non c'è effetto speciale che possa replicare la luce del sole africano che colpisce la sabbia vera che copre un pavimento vero. Gli attori si muovevano in un silenzio spettrale, sentendo sulla pelle il calore e la polvere. Era il set perfetto per raccontare la fine della civiltà. E in questo scenario desolato incontriamo la nostra guida, Lucy McLean. Interpretata da un'elettrica Ella Parnell, Lucy è il simbolo dell'innocenza dei Volt. È cresciuta sottoterra, convinta che il mondo esterno fosse solo un deserto morto in attesa che le persone migliori tornassero a ripopolarlo. Quando Lucy apre il portellone blindato del Volt 33 e viene colpita dalla luce accecante della superficie, non è solo un momento narrativo, è il momento in cui lo spettatore entra nel gioco. La sua missione è personale, ritrovare suo padre, ma il suo viaggio diventerà una scoperta brutale della realtà. Il mondo non è morto, è solo cambiato ed è diventato molto, molto più cattivo. Ma Fallout non sarebbe tale senza il suo contrappeso oscuro. Beh, se Lucy è la luce, il Ghoul è l'ombra. Walton Goggins, con una performance che è già storia della TV, interpreta un cacciatore di taglie mutante che vive da oltre 200 anni. Un tempo era Cooper Howard, una stella del cinema western, un padre di famiglia, il volto stesso della propaganda atomica. Ora è un mostro senza naso che vive di cinismo e proiettili. La trasformazione di Goggins è stata una delle prove fisiche più dure sul set. Ore e ore di trucco ogni giorno che gli impedivano di mangiare correttamente e lo costringevano a recitare solo con gli occhi e la voce. Eppure è proprio attraverso il ghoul che capiamo cosa abbiamo perso. Attraverso i suoi flashback vediamo il mondo prima, i colori saturi, le feste in piscina e il momento agghiacciante in cui i funghi atomici spuntano all'orizzonte di Los Angeles come fiori di fuoco. Questa dualità, il candore di Lucy e la decomposizione morale del ghoul, è il motore di una narrazione che promette di non fare sconti. Siamo solo all'inizio del viaggio e mentre il braccio meccanico chiude il portellone alle nostre spalle, ci rendiamo conto che non si torna più indietro. Il mondo è finito, ma la storia è appena cominciata.
1: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
2: La missione dei Vault dovrebbe essere importante per tutti. Tornare in superficie e far rinascere la civiltà. Cos'è successo negli ultimi 200 anni?
3: Porca troia! Tu sei una vera abitante del Vault.
2: Esatto.
3: Pensavo che foste tutti belli che morti!
4: Quello che stai facendo è una follia. Non è come il Vault lì fuori, è immenso.
2: Ho avuto una settimana difficile. Ogni persona che ho incontrato quassù ha provato a uccidermi.
5: Io devo semplicemente prelevare i suoi organi.
1: Dovresti tornare a casa. Tu vieni da un mondo fatto di regole, di leggi. Non dovresti essere qui da sola.
6: Perché ti sei unito alla confraternita?
7: Per ferire le persone che hanno ferito me.
1: In molti ti daranno la caccia.
8: Non è rimasto granché di pulito, Volti.
9: Questa mi sembra una dose un po' scarsa per un corpo pieno di roba ben più pesante.
8: Questa è la zona contaminata. Il caos assoluto. Ma c'è sempre qualcuno che tiene le fila.
10: Che cosa sta succedendo qui?
7: Tutti vogliono salvare il mondo, solo che nessuno è d'accordo sul come.

0: In questa seconda parte di Pillole stiamo raccontando di questa serie che è presente su Prime Video intitolata Fallout. Beh, se la prima parte del nostro racconto ci ha mostrato il contrasto tra l'utopia sotterranea e la desolazione della superficie, in questo caso dobbiamo sporcarci le mani con il sangue e il grasso dei motori. Entriamo nel regno della confraternita d'acciaio. Per i fan della saga, quella naturalmente videoludica, la confraternita è un'icona. Cavalieri in armature atomiche che cercano di preservare la tecnologia prebellica, trattandola con una riverenza quasi religiosa. Ma nella serie di Nolan, la confraternita assume una sfumatura nuova, più ambigua e, se vogliamo, più umana. Qui incontriamo il nostro terzo protagonista, Maximus. Interpretato da Aaron Moten, Maximus non è l'eroe senza macchia che ci aspetteremmo. È un giovane che ha visto la propria casa bruciare e che vede nella confraternita l'unica speranza di avere un potere, di essere qualcuno. La sua storia è intrisa di una violenza quasi medievale. Il set del campo d'addestramento della confraternita è stato costruito con una cura maniacale. Le armature atomiche, le famose T-60, non sono state create solo in digitale. La produzione ne ha costruite diverse versioni fisiche, pesantissime e funzionali. Vedere un attore camminare davvero dentro un esoscheletro di metallo cambia completamente la percezione del peso e della minaccia che questi cavalieri rappresentano. C'è un aneddoto curioso dal set. Gli attori che interpretavano gli scudieri dovevano davvero trascinare pesanti borse di attrezzi attraverso la sabbia, proprio come vediamo nella serie. Nolan voleva che la fatica fosse reale. Maximus è un personaggio complesso perché si muove in una zona grigia morale. È disposto a mentire, a tradire e a soffrire pur di indossare quell'armatura. Rappresenta il desiderio umano di protezione che scivola inevitabilmente nel fanatismo. Ma Fallout non è solo epica e fango. È prima di tutto un'opera profondamente ironica e grottesca. Uno dei momenti più chiacchierati della produzione riguarda il design delle creature. Pensate all'Axolot gigante, quella creatura mostruosa con una bocca piena di dita umane che Lucy incontra nel lago. Quell'essere è l'essenza di Fallout. È orribile, ma ha un design così assurdo da risultare quasi comico. Gli sceneggiatori Graham Wagner e Geneva Robertson Dvoret hanno lavorato costantemente su questo equilibrio precario. Farti ridere un momento prima di farti venire i brividi. E che dire dell'intelligenza artificiale? Snip Snip, il robot Mr. Handy che tenta di prelevare gli organi di Lucy con una cortesia impeccabile, è doppiato da Matt Berry con un tempismo comico perfetto. Questa è la cifra stilistica della serie. Il contrasto tra la violenza estrema, arti che volano, teste che esplodono con effetti splatter che omaggiano il cinema di serie B e una colonna sonora composta da ballate jazz dolcissime. Sul set questo tono ha richiesto una precisione chirurgica. Jonathan Nolan ha raccontato di come fosse difficile spiegare agli attori che dovevano reagire a situazioni assurde con la massima serietà. Quando Lucy usa un dito mozzato per sbloccare un dispositivo o quando il ghoul mangia un pezzo di carne di dubbia provenienza, non c'è ammiccamento alla telecamera. Nel mondo di Fallout l'orrore è la normalità. Un altro elemento fondamentale della produzione è stata la ricostruzione dei vault. Gli scenografi hanno costruito set a 360 gradi, corridoi infiniti, mense e stanze da letto che sembravano usciti da un catalogo IKEA degli anni 50 sotto steroidi. Gli attori hanno dichiarato che vivere in quegli spazi chiusi per settimane creava una vera sensazione di claustrofobia, aiutandoli a immedesimarsi in personaggi che non avevano mai visto il cielo. Questa attenzione al dettaglio si estende anche agli oggetti più piccoli. Il Pip-Boy, il computer da polso indossato dai protagonisti, non è un pezzo di plastica inerte, è un oggetto di design funzionale, con schermi che proiettavano davvero interfacce di gioco per permettere agli attori di interagire in modo naturale. Mentre seguiamo i tre fili narrativi di Lucy, Maximus e il ghoul che si intrecciano inesorabilmente verso la misteriosa città di Philly, iniziamo a capire il grande tema della serie. Chi possiede il futuro? E chi ha i cannoni più grandi come la confraternita? E chi ha le migliori intenzioni come Lucy? O è chi sa come sopravvivere alle proprie macerie come il ghoul? La tensione sale, i misteri sulla Voltec, la multinazionale che ha costruito i rifugi, iniziano a farsi inquietanti e la sensazione è che la vera apocalisse non sia stata quella delle bombe, ma quella dei segreti che ancora oggi vengono custoditi nel buio. Proseguiamo a raccontare all'interno di Pillole questa serie TV su Prime Video, ovvero Fallout. Siamo giunti alla fase finale del nostro viaggio attraverso la zona contaminata. Se le prime due parti ci hanno introdotto al mondo e ai suoi abitanti, questa terza parte scava nelle radici profonde di Fallout e sul perché questa serie sia diventata un fenomeno culturale capace di unire critici, videogiocatori e il grande pubblico. Il cuore dell'ultima parte della stagione ruota attorno a una verità sconvolgente. Il confine tra eroe e cattivo in questo mondo non esiste. La serie ci porta a interrogarci sulla natura della democrazia e del capitalismo estremo. Attraverso i flashback di Cooper Howard, interpretiamo il ruolo della Voltec non solo come una società di ingegneria, ma come l'architetto del destino umano. L'idea che un'azienda possa aver attivamente favorito la fine del mondo per eliminare la concorrenza e vendere la salvezza è una critica sociale affilata come un rasoio che risuona oggi più che mai. Uno degli aspetti più emozionanti della produzione è stato il finale di stagione, girato in parte in location iconiche della California che richiamano i primi giochi della serie. L'apparizione di New Vegas all'orizzonte nell'ultima inquadratura non è solo un fanservice gratuito, è una promessa di espansione. La produzione ha lavorato a stretto contatto con Bethesda per assicurarsi che ogni dettaglio fosse canonico. Questo significa che tutto ciò che vediamo nella serie è ufficialmente parte della storia dei videogiochi. È un livello di interazione raramente visto a Hollywood, dove spesso i registi ignorano il materiale originale. Nolan e Howard invece hanno creato un dialogo continuo. Ma qual è il segreto del successo di Fallout? Perché la gente si è innamorata di una storia così cinica e violenta? La risposta risiede probabilmente nell'umanità dei suoi protagonisti. Nonostante il caos, Lucy non perde mai del tutto la sua bussola morale, anche se deve adattarsi. Il ghoul, nonostante la sua mostruosità, rivela sprazzi di un passato tormentato che ci fa soffrire per lui. E Maximus ci ricorda come sia difficile fare la cosa giusta quando il mondo ti prende a calci. Dietro le quinte l'atmosfera era di grande collaborazione. Ella Parnell ha raccontato di come Walton Goggins, nonostante l'aspetto terrificante, fosse la presenza più rassicurante sul set, dispensando consigli e battute durante le lunghe attese per il cambio luci. La chimica tra i personaggi, spesso separati per gran parte della trama, esplode quando finalmente i loro percorsi si incrociano, creando momenti di tensione elettrica. L'impatto culturale è stato immediato. Dopo l'uscita della serie, le vendite dei videogiochi di Fallout sono schizzate alle stelle, con milioni di nuovi giocatori che si sono avventurati nel Commonwealth e nelle terre desolate di Appalachia. La serie ha dimostrato che le storie dei videogiochi, se trattate con rispetto, budget e visione artistica, non hanno nulla da invidiare alla grande letteratura o al cinema d'autore. Fallout ci lascia con una domanda sospesa. Se il mondo finisse domani, chi sceglieremmo di essere? Saremmo pronti a sacrificare tutto per un'idea? O cercheremmo solo di sopravvivere un giorno in più, magari con una Nuka-Cola ghiacciata in mano? Mentre la telecamera si allontana e vediamo la vastità del deserto, capiamo che la polvere non si depositerà mai del tutto. C'è sempre un altro segreto da scoprire, un altro volto da aprire, un'altra storia da raccontare tra le rovine del domani. Come sempre alla fine di tutto il racconto, in questo caso della serie Fallout, che trovate, lo ricordo, su Prime Video, raccogliamo anche le riflessioni di chi ha dato vita a questo mondo, parole che ci aiutano a capire la passione dietro ogni fotogramma. E cominciamo da quelle del regista e produttore esecutivo, però Jonathan Nolan.
1: Il tono di Fallout è sempre stato la cosa più difficile da centrare. È come camminare sul filo del rasoio. Se lo rendi troppo serio, perdi il divertimento. Se lo rendi troppo sciocco, perdi la posta in gioco. Abbiamo passato mesi a discutere sulla tonalità di blu delle tute dei Volt. Volevamo che il pubblico sentisse l'odore della ruggine e il sapore della sabbia. Per me Fallout è la versione più onesta della fantascienza. Non parla di alieni, parla di noi e della nostra capacità di incasinare tutto.
0: E ora Walton Goggins, ovvero Cooper Howard, che interpreta anche il ghoul.
2: Interpretare il ghoul è stata una sfida esistenziale. Sotto tutto quel trucco non puoi usare i muscoli facciali come faresti normalmente. Dovevo trasmettere tutto attraverso lo sguardo e il modo in cui muovevo il corpo, come un vecchio pistolero stanco che ha visto troppi tramonti e troppi cadaveri. Ma la cosa che preferisco di lui è la sua malinconia. È un uomo che ha perso il suo mondo e deve vivere per sempre tra i suoi resti. È tragico ed è bellissimo da interpretare.
0: E adesso le parole di Ella Parnell, che interpreta Lucy McLean.
3: Lucy è l'ottimismo che si scontra con la realtà. Mi piaceva l'idea di qualcuno che dice: ok, sistemiamo questo caos, in un mondo dove niente può essere sistemato. Sul set, la cosa più incredibile è stata vedere la scala delle scenografie. Quando entri nel Volta per la prima volta, non devi recitare lo stupore. È tutto lì, reale, enorme. Ti senti davvero piccola in un progetto così grande.
0: Ed ora le parole di Todd Howard, quello che è il proprietario, diciamo così, del videogioco da cui è stato tratto il film.
4: Ho rifiutato molte proposte negli anni perché non sentivo la giusta connessione. Con Jonah e il suo team è stato diverso. Loro capivano che Fallout non è soltanto un gioco di ruolo, ha un'estetica e una filosofia. Vedere la confraternita d'acciaio camminare per davvero davanti ai miei occhi è stato uno dei momenti più incredibili della mia carriera. È come se il gioco avesse finalmente preso vita, oltre i pixel.
0: E a questo punto chiudiamo la prima parte di Pillole, ma fra poco ci ritroveremo insieme perché avremo ospite chi ha scritto un libro su un film indimenticabile, un cult movie che funzionerà ancora fra 100 o 200 anni, ovvero Frankenstein Junior. Quindi a fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Superare la frontiera dello spazio,
6: esplorare i misteri dell'universo,
5: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Come già annunciato, siamo in questa seconda parte dell'appuntamento di oggi con Pillole qui su Giornale Radio e come vedete non è la prima volta che lo facciamo, soprattutto con questa casa editrice che è la Gremese, perché abbiamo già parlato di cinema, di grandi attori, grandi personaggi, Mastroianni, De Sica, ma ovviamente ci sono anche dei film che sono diventati dei cult, delle icone, in questo caso icone della commedia di sempre e in questo caso internazionale perché è un film americano. La collana si chiama I migliori film della nostra vita e tra i migliori film della nostra vita e anche della mia in questo caso, oltre che quella di Giampiero Frasca che mi ospita, intanto ti saluto, benvenuto Giampiero su Giornale Radio.
10: Grazie Roberto e buonasera a tutti voi.
0: Beh, dicevo, film della nostra vita, questo lo è sicuramente per me e immagino che per te, se no non ci avresti scritto un libro. Parliamo di Frankenstein Junior di Mel Brooks, film che uscì il 15 dicembre del 1974, quindi ragazzi, ha sulle spalle una cinquantina d'anni, però senza sentirli, perché è un film che secondo me ci farà ridere ancora fra altri 100 anni. Come ti è venuta l'idea comunque di scriverci un libro su questo film, a parte il fatto che immagino ti piaccia tantissimo?
10: Sì, allora, questo è in dubbio, perché come dicevo un mio vecchio docente di cinema, non si può scrivere in modo così diffuso su nessun film che non si sia amato così tanto, per cui sì, è un film che mi è piaciuto, però è un film, la collana è riferita all'autore, no? Per cui ogni autore della collana dovrebbe scrivere il film della propria vita. Io ne avevo già scritto uno sui Cancelli del Cielo, che obiettivamente è un film che amo moltissimo, e poi è venuto fuori questo titolo perché obiettivamente è L'Uovo di Colombo, è un film che amano tutti, quindi non posso più dire che sia il film della mia vita, perché non è il film solo della mia vita, ma è il film un po' della vita di tutti. C'è chiunque sa le battute a memoria, chiunque l'ha amato, chiunque l'ha visto almeno più di una volta, per cui l'idea è stata piuttosto ovvia. Poi si aggiunge anche il fatto che il 15 dicembre del 2024, quindi un mese fa praticamente, ha compiuto 50 anni e capitava proprio giusto per la ricorrenza.
0: Beh, una cosa che mi chiedo sempre quando ci sono libri di questo genere, anche il lavoro per andare a ricercare cose particolari, perché appunto il film lo conosciamo, sicuramente tu spieghi di tutto di più su questo libro, poi entreremo magari anche poi nei particolari, c'è in questo libro anche qualcosa che ha a che fare con la nascita del film, il dietro le quinte, quindi cose che gli appassionati e i fans soprattutto di questo film vogliono leggere.
10: Sì, allora l'aneddotica su Frankenstein Junior è piuttosto diffusa e ne hanno parlato anche libri che sono molto ben fatti. Poi, detto fra noi, non dovrei dirlo perché sarebbe controproducente nei confronti della promozione del libro, però riguardo all'aneddotica basta andare sul web e gli aneddoti si sprecano. In realtà la prerogativa di questo libro, che può sembrare veramente una bestialità, una contraddizione in termini per un film di questo tipo, è quello di tentare di analizzare i meccanismi narrativi e comici attraverso cui Mel Brooks ha creato un capolavoro indissolubile ed eterno, e per cui è un'analisi del film che sembra veramente una cosa brutta da dire, perché un'analisi di un film di questo tipo sarebbe come spiegare la battuta finale di una barzelletta: quando uno lo fa vuol dire che la barzelletta non è arrivata, quindi hai già fallito. Però il tentativo è un tentativo di studio per spiegare in che modo Brooks utilizzi questi elementi comici, che poi sono un po' tutta la costante di tutta la sua filmografia, per cui da quel punto di vista è un libro, rispetto all'aneddotica, credo, spero, leggermente diverso, anzi spero proprio sia completamente diverso.
0: Io vorrei allora cominciare magari più o meno a spiegare questo che tu hai appena detto in poche parole, facendoci un esempio di quello che ha a che fare con Mel Brooks e con questo film e la nascita di questo film.
10: Allora, sì, in realtà Mel Brooks l'idea non è sua, l'idea venne a Gene Wilder mentre giravano Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, che era il film immediatamente precedente rispetto a Frankenstein Junior. Fino a quel momento Mel Brooks non aveva riscosso tanto successo, aveva vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura per The Producers, però non era un cavallo di razza per quanto riguarda gli incassi, per cui tutti erano molto titubanti, era rispettato ma non è che fosse così cercato, per cui questa idea tirata fuori da Gene Wilder, che stava appunto abbozzando un soggetto, fu in qualche modo accantonata. Poi venne fuori in un modo un po' insperato e quindi incominciarono a lavorarci. Il problema grosso era che per dover per forza rendere omaggio agli horror anni 30 della Universal, segnatamente a quello di James Whale, cioè il Frankenstein del 31, bisognava assolutamente fare un film in bianco e nero, perché se no si sarebbero perse le atmosfere, l'aura, si sarebbe perso veramente tutto. Il problema è che nessuno voleva finanziare un film in bianco e nero, perché era un rischio da un punto di vista produttivo.
0: Era anacronistico al tempo.
10: La questione era la stessa di adesso, cioè fare un film se non è motivato da un certo tipo di questione artistica non ha senso, perché il pubblico potrebbe non accettarlo, ma basta chiedere a un ragazzo di 20 anni, dice: ma perché in bianco e nero questo film? E la stessa cosa succedeva negli anni 70. È vero che all'inizio degli anni 70 ci furono film come L'ultimo spettacolo, Paper Moon, che erano in bianco e nero, però erano anche delle felici eccezioni. Siccome non era ancora un cavallo di razza, e lo diventò nel corso di quell'anno, perché Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco fece un successo clamoroso,
0: è vero,
10: nessuno si fidava così tanto di Mel Brooks, quindi erano tutti molto cauti. Il film fu proposto alla Columbia, la Columbia disse: va bene, giriamolo a colori e poi noi lo tramutiamo in bianco e nero, e nella traduzione hollywoodiana vuol dire: ok, lo giriamo a colori e rimane a colori. Quindi, sapendo bene il linguaggio utilizzato, Mel Brooks rifiutò, e incontrarono fortunatamente Alan Ladd Jr., che era il figlio di Alan Ladd, il Cavaliere della Valle Solitaria.
0: Sì.
10: Lui era produttore della 20th Century Fox, quindi passando dalla Columbia alla 20th Century Fox non andò nemmeno così male. Gli aumentò il budget di $650,000 addirittura, e permise di realizzare il film in bianco e nero. Credo che comunque anche Alan Ladd abbia stretto un po' le natiche all'idea, però comunque gli permisero di fare il film in bianco e nero, complice anche il fatto che nel frattempo Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco era diventato un grandissimo successo. Il successo di Frankenstein Junior fu veramente grandissimo, e se posso permettermi ancora una cosa, è un successo che in Italia rispetto ad altre nazioni è stato molto molto più elevato rispetto anche all'America, in cui è un culto, ma in Italia ci sono schiere di fan club, è veramente un film, complice anche la grandissima versione italiana curata da Mario Maldesi, doppiaggio italiano.
0: Magari ne parliamo se ne hai voglia, perché adesso facciamo una piccola pausa e torniamo a parlare di questo fantastico film Frankenstein Junior fra pochissimo qui su Giornale Radio.

0: Siete sempre su Giornale Radio, ovviamente la radio libera di informare. All'interno di Pillole stiamo parlando di Frankenstein Junior di Mel Brooks e l'occasione è questo libro scritto da Giampiero Frasca e curato da Enrico Giacovelli per la Gremese Editrice. Si parla di questo film con tante sfaccettature. Ci siamo lasciati prima della canzone parlando anche del successo che ha avuto non solo negli Stati Uniti all'inizio, ma poi in Italia in confronto a tanti altri stati. Forse ha avuto un grande successo grazie anche al nostro doppiaggio, perché ancora più di oggi, secondo me, essendo un po' nel giro, ancora più di oggi era importantissimo e famosissimo. Tanti attori americani lodavano il doppiaggio in italiano dei loro film. E quindi cosa è successo in questo caso per quanto riguarda Frankenstein Junior e come ha accettato Mel Brooks, come è stato, se c'è qualche aneddoto anche in questo caso?
1: Sì, allora il doppiaggio italiano è la versione italiana è una veramente delle pochissime versioni che abbia in qualche modo, ma cioè mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, addirittura migliorato il film. Perché, allora, io appartengo alla categoria di persone che l'ha visto nel corso degli anni 70, l'ha visto da piccolissimo, sì. Poi è cresciuto, l'ha rivisto, gli è piaciuto, però perlomeno le prime 4-5 volte l'ha sempre visto vedendolo su alcuni canali televisivi in italiano. Quando poi c'è stata tutta l'uscita di DVD, Blu-ray, e uno l'ha rivisto molto volentieri, fammelo vedere, si diceva, in lingua originale, vediamo un po'. E devo dire la verità che parlando con un sacco di persone, molti rimangono delusi, perché uno è cresciuto con alcuni giochi di parole, li trova completamente cambiati, ma non in modo arbitrario, ma in modo quasi da migliorarli. La versione di Mario Maldesi è una versione veramente fatta con un criterio di miglioria che è molto raro rispetto alle versioni italiane. Molto spesso le versioni italiane sbagliano addirittura il titolo, il caso più conclamato, quello storico, è Domicile Coniugal di François Truffaut, che diventa Non drammatizziamo, è una questione di Korn, che sembra un film con Alvaro Vitali e Nino Banfi.
0: Sì, lo so, quello è successo tante volte questa cosa, purtroppo.
1: Esatto, per cui cioè siamo sempre pronti a dare addosso al doppiaggio, alle versioni, alla distribuzione italiana per la scelta di tradurre in italiano, comunque completamente stravolgere in italiano le versioni originali. Qua bisogna dare un merito, perché i giochi di parole erano intraducibili, quindi o si lasciava in lingua originale come alcuni film fanno e fanno la distribuzione, soprattutto quelli rigidamente d'autore con i sottotitoli, sì. Oppure bisognava dare una versione. Ad esempio il gioco di parole Lupo Ululà Castello Ulolì era una versione in cui in inglese dicevano werewolf, cioè dov'è il licantropo, intraducibile in italiano. Invece facendola diventare una filastrocca è diventato un tormentone. E appunto uno dei grandi segreti del successo nella versione italiana e soprattutto per il pubblico italiano è dovuto a questa, oltre al nome di grandissimi doppiatori come Oreste Lionello per Gene Wilder, oppure Gianni Buonagura per Marty Feldman, addirittura Gianna Piaz per Frau Blücher. Sono tutti doppiatori che hanno alle spalle una carriera di tutto rispetto, un curriculum vastissimo, e quindi non poteva che venire fuori un gran bel prodotto.
0: Beh, come tu hai sottolineato in un certo senso, non dobbiamo dimenticare il lavoro di persone che vengono sì citate nei titoli ma che nessuno conosce, quelli che fanno gli adattamenti. In questo caso hai detto giusto tu, cioè adattare un film non è soltanto tradurlo tipo con Google Translate e hai fatto la traduzione, bisogna adattare il labiale e a volte, come hai detto giustamente, non tutto quello che viene detto in americano ha un senso per noi, anche soltanto nomi di personaggi, situazioni, detti, modi di dire, come anche nei film di Woody Allen e tantissimi altri film, non è facile trovare qualcosa corrispondente in italiano. Quindi chi ha fatto anche l'adattamento è stato veramente, o sono stati, non so quante persone c'erano a lavorare sulla sceneggiatura, veramente una cosa geniale in questo caso, e come dici tu giustamente ha avuto successo anche per questo.
1: Sì, assolutamente ammirevole, perché poi anche incastrare non solo il gioco di parole che abbia un senso, ma incastrarlo in un labiale che sia coerente, sia credibile e non snaturi completamente e non in qualche modo renda straniato lo spettatore, perché dice ah, ma non sta dicendo questo, sto leggendo altro. È veramente un lavoro quasi matematico, veramente di grandissima portata e di precisione.
0: Ci fermiamo ancora un attimo prima dell'ultimo pezzettino, perché andremo ancora a svelare qualcosina, poi ovviamente l'invito come sempre è di leggere il libro. Rimanete quindi con noi, a fra poco.

0: Ancora qualche minuto insieme all'ospite di oggi qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, ovvero Giampiero Frasca, con il suo libro Frankenstein Junior di Mel Brooks. Abbiamo parlato anche del doppiaggio nell'intervento precedente. Io direi in questo caso occupiamoci invece proprio degli attori, perché qui, ragazzi, a parte un Gene Wilder che io adoro, ma ha fatto tantissimi film, e non solo con Mel Brooks, anche se forse quelli con Mel Brooks sono stati quelli più importanti anche per lui, ma abbiamo il personaggio iconico di questo film che è Marty Feldman, che anche lui ha una storia poi alle spalle particolare, insomma. Quindi vogliamo parlare anche appunto di chi proprio ha recitato in questo film?
1: Sì, perfetto. Allora, l'icona per eccellenza del film, nonostante al punto tale che quando ero piccolo, prima di averlo visto, io pensavo che Frankenstein fosse il personaggio poi di Igor, perché è talmente connaturato al film che è diventato veramente quasi l'emblema. Non è un caso che nella copertina del libro ci sia Igor e non ci sia né Peter Boyle, che in persona il mostro, né Gene Wilder, che comunque è il barone, cioè il barone, il dottor Frankenstein, poi diventato Frankenstein quando diventa fiero del suo casato, e ci sia appunto Marty Feldman. E Marty Feldman, storia particolare, nel senso che era stato piazzato da un agente. Lui aveva fatto una trasmissione televisiva sui canali britannici, perché lui è di origine inglese, sì. Che poi sarebbe arrivato anche in Italia col titolo di L'occhio che uccide, sarebbe arrivato in Italia 6 anni dopo questo programma, e sulla data del successo di Marty Feldman come Igor in Frankenstein Junior fu visto tantissimo anche sui canali italiani, sì. E Marty Feldman, nella sua sfortuna, ebbe la fortuna di diventare icona proprio per questa sindrome da cui era colpito. È un morbo particolare che si chiama Basedow Graves, che lo colpì nel 1961, ed è sicuramente una sfortuna, però riuscì a fare in modo che le caratteristiche che questo morbo gli dava, tra cui quella più visibile, il fatto di avere gli occhi fuori dalle orbite, diventasse la sua fortuna dal punto di vista della creazione di una maschera particolare. Non ci sarebbe il film senza Igor. Igor è veramente il motore della narrazione. Questo purtroppo condusse Marty Feldman a morire relativamente giovane, perché morì a 48 anni nel 1982, mentre girava il film Barba Gialla, Il terrore dei 7 mari e mezzo di Graham Chapman, che era uno dei Monty Python. E perché questo morbo non solo portava degli scompensi dal punto di vista dell'aspetto, ma portava anche una cardiopatia piuttosto marcata, e bisogna anche mettere che la sua fine fu agevolata dal fatto che fumasse 5 pacchetti di sigarette al giorno e bevesse almeno una decina di tazze di caffè nero bollente tutti i giorni, per cui di certo non ha aiutato. E però effettivamente Igor è proprio il motore della narrazione, fin dalla sua comparsa in questa stazioncina della Transilvania è veramente tutto il film a un certo punto ruota su di lui. E non bisogna dimenticare poi anche alcune figure di contorno. E però ci tengo anche, sì, a sottolineare che in una piccolissima parte, che è quella dell'eremita cieco, compare addirittura Gene Hackman, che all'inizio, quando il film uscì, nei primissimi giorni, prima che si fomentasse un passaparola, nessuno aveva riconosciuto, perché è truccato e aveva voluto assolutamente partecipare con il minimo sindacale, perché la produzione non si poteva permettere di pagare quello che ormai era diventato un vivo, per cui partecipò con il minimo sindacale per amicizia verso Gene Wilder, con il quale giocava al tennis ogni sabato, e anche perché la sceneggiatura gli era parsa talmente bella da fare di tutto per entrare nel film.
0: Beh, a questo punto piacerebbe anche sapere come sono stati scelti gli attori in generale, a parte appunto Gene Hackman, che ha scelto lui di far parte del film. Ma Mel Brooks come ha scelto gli altri attori? Come sono stati scelti?
1: Molto velocemente. Peter Boyle, che interpreta il mostro, faceva parte della stessa scuderia del regista, dell'agente di Marty Feldman, per cui furono proposti insieme entrambi nello stesso momento, quindi furono presi insieme. Madeline Kahn, che interpreta la fidanzata di Gene Wilder, Elizabeth, faceva già parte degli attori chiamati abitualmente da Mel Brooks, faceva parte di quella che viene chiamato Mel Brooks Stock Company, erano degli attori di cui faceva parte anche Gene Wilder, sì. Lei, tra l'altro, volendo per sé la parte di Elizabeth, aveva tolto la parte che precedentemente era destinata a Terry Garr. Terry Garr, che è mancata da pochissimo, allora a quel punto fece un altro provino per fare Inga, però per fare Inga doveva fare l'accento tedesco, ma siccome Terry Garr aveva lavorato come parrucchiera nello spettacolo di Cher, conosceva la parrucchiera di Cher che era tedesca, aveva imitato quell'accento e di conseguenza si era trovata ad avere la parte di Inga. Sono tutte storie un po' particolari. Cloris Leachman aveva appena vinto l'Oscar per la moglie depressa del coach nell'ultimo spettacolo. Il problema è che Cloris Leachman, che aveva messo alcuni elementi personali nell'interpretazione di Frau Blücher altrettanto iconica, per cui il porro schifoso è un'invenzione sua, Cloris Leachman è ricordata come un terrore per il set, perché odiava il fumo e i fumatori, e appena arrivava Cloris Leachman sul set tutti nascondevano le sigarette che stavano fumando. E che sarà stato molto più complicato per Marty Feldman, perché fumandone 5 pacchetti al giorno
0: doveva nascondersi,
1: nascondere tutto. Probabilmente gli avrà allungato anche la vita di qualche anno, volendo andare a rimestare, però non lo so. Questo è il set per cui già nelle caratteristiche era un set che non poteva fallire, è un cast che non poteva fallire, funzionava per forza.
0: Io mi immagino quante risate si sono fatti girando il film e quanto continueranno a far ridere noi. Io voglio consigliare ancora questo, ovviamente non stiamo a raccontarlo tutto, se no diremmo tutto, tanto il film lo conoscete, dai, non ditemi che non l'avete mai visto neanche una volta in vita vostra, perché non ci crediamo né io né Giampiero. Giampiero Frasca, Frankenstein Junior di Mel Brooks, il libro scritto da lui. Io Giampiero ti ringrazio tantissimo, magari avremo l'occasione di sentirci anche per altri tuoi scritti, magari ancora di cinema, come dicevi all'inizio, per cui grazie mille per questa chiacchierata su questo bellissimo film.
1: Grazie a te Roberto, e un saluto caro a tutti gli spettatori, è stato veramente un piacere.
0: E chiusa anche questa seconda parte di Pillole, fra poco la terza e la quarta saranno dedicate come sempre al mondo della musica, ma protagonista sarà ancora una volta un libro, perché avremo l'autore con noi che ci racconterà alcune storie molto ma molto interessanti. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È l'una. Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci nella seconda ora di Pillole di questo weekend qui su Giornale Radio, e siamo pronti a fare un bel viaggio. Preparatevi, perché in quest'ultima ora non solo ascolteremo dell'ottima musica e faremo un po' un percorso storico attraverso vari generi musicali e vari artisti, ma il tutto perché c'è un signore che si chiama John N. Martin, che ha scritto un libro intitolato I muri del suono. E voi direte: cosa c'entra con gli artisti? Adesso ve lo spiega lui e ve lo racconto lui. Innanzitutto, benvenuto John qui su Giornale Radio.
3: Oh, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
0: Allora, i muri del suono, io l'ho intuito subito, a parte la copertina, ma l'ho intuito anche essendo anch'io musicista, subito ho pensato a luoghi, anzi ti dirò, la prima volta che ho letto il tuo titolo pensavo che parlassi di studi di registrazione, anche se qualche accenno magari c'è, ma qui in questo caso si parla di luoghi dedicati alla musica, luoghi dove sono passati veramente artisti di tutti i tipi e di tutti i calibri, e dove è passata la storia della musica in queste mura che tu racconti in un bel po' di capitoli su questo libro. Cominciamo dall'idea: come ti è venuta l'idea di raccontare, diciamo, la storia in parte della musica, ma attraverso i luoghi dove la musica è stata suonata?
3: Ok, quanto tempo ho per rispondere, che mi metto le cuffie?
0: Abbiamo un'oretta, quindi guarda, cominciamo.
3: Bene, siamo a posto. Allora, I muri del suono è praticamente un libro che parla di tutti quei posti, quei luoghi che hanno trasformato la musica rock e conseguentemente hanno cambiato anche il nostro modo di vivere. Quindi dei luoghi in cui il rock è entrato in un modo ed è uscito in un altro, riuscendo anche a cambiare tutti i codici della nostra comunicazione, del nostro modo di essere, modo di vestire, il modo di suonare, no?
0: Anche, è vero.
3: Ecco, quindi hanno rivestito un'importanza fondamentale per la nostra cultura contemporanea, perché io ripeto sempre, il rock non è soltanto musica, è cultura contemporanea. Quindi qualcosa che investe l'arte, qualcosa che investe la società, il nostro modo di essere, e riesce a cambiarlo. Così come il rock and roll, per esempio, ha cambiato l'idea del mondo che avevano i ragazzi di allora, e ha continuato a cambiarlo, passando poi per il beat, per le lotte sociali, per le lotte razziali, contro la guerra, e ancora oggi continua a cambiare le persone. Il rock è ancora vivo e non morirà mai. Il libro parte storicamente, sono 23 capitoli, e si parte da il giorno in cui nacque il rock and roll, o comunque in cui simbolicamente nacque il rock and roll, perché il rock and roll non si sa quando sia nato realmente. Però io ho preso come data il giorno della registrazione del brano più famoso del rock and roll, che fu Rock Around the Clock di Bill Haley e dei suoi Comets. È più famoso perché ebbe la fortuna, rispetto ad altri, di essere prima di tutti una hit mondiale, ancora prima di Chuck Berry, ancora prima di Little Richard, ancora prima di tutti quei rock and rollers che poi furono anche migliori, voglio dire. Però quella hit di rock and roll che investì tutto il mondo, grazie al film Il seme della violenza, trascinò veramente tutti gli altri, no? Si parte quindi nel 54, da quando nacque il rock and roll, e si arriva al 94 circa, quando diciamo nacque la prima musica immateriale, quella fatta con l'MP3, con i file, con la trasmissione peer-to-peer, no? Ed è un bel intervallo in cui sono andato a vedere di volta in volta, in giro per il mondo, tutti quei luoghi che avevano dato degli scossoni al rock and roll, lo avevano modificato, e quindi si sono resi parte attiva della sua evoluzione.
0: Allora, caro John, mentre noi parleremo di queste cose, cerchiamo di seguire un po' una traccia attraverso questi capitoli, sentirete anche appunto canzoni che sono legate a quello che stiamo raccontando, perché non cerchiamo solo non di parlare, sennò saremo anche noiosi, ma quindi la musica, quindi cercheremo di capire anche con i suoni di che cosa stiamo parlando, di chi stiamo parlando. E siccome abbiamo detto che abbiamo iniziato e tu hai iniziato il libro citando proprio il rock and roll, iniziamo proprio da lì, poi piano piano, chiacchierando, andremo a sentire tanti altri brani. Cominciamo dal primo.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Abbiamo iniziato con il rock and roll, così come inizia anche il libro I muri del suono del nostro ospite di oggi, che è John Martin. John, abbiamo iniziato da lì con la registrazione del famoso brano di Billie Holiday, poi si va avanti arrivando anche in Italia.
1: Sì.
0: Volevo arrivare in Italia perché comunque anche qui parliamo degli inizi, perché effettivamente fino a poco tempo prima di una di queste famosi eventi che sono successi in quel di Milano al Palazzo del Ghiaccio, prima c'erano Nilla Pizzi, cioè canzoni che non c'entravano neanche lontanamente con il rock and roll, eppure erano quelle che al Sanremo di qualche mese prima si ascoltavano.
1: Sì, c'è anche da dire che però c'è di mezzo una guerra, nel senso
0: anche,
1: che
0: è vero.
1: C'è di mezzo una guerra, nel senso che l'Italia è stata fatta letteralmente a pezzi e c'è stata una ricostruzione che a quel punto divideva due generazioni l'una dall'altra, i vecchi, tra virgolette, e i giovani, che cominciano, come nell'America del 54, ad imporsi non solo come differenza di età, ma come soggetto generazionale. Sì. Quindi cominciano ad avere due soldini da spendere, cominciano ad avere delle loro idee, cominciano a decidere come vestirsi, come comunicare, con chi vogliono andare, con quali ragazze vogliono conoscere, capisci? Per cui hanno bisogno di un qualche cosa che li rappresenti, musica inclusa. E lì il rock and roll, anche quando arriva in Italia, in cui succede esattamente lo stesso meccanismo, fa il botto. Non subito, però lo fa già a partire dalla metà degli anni 50, dalla seconda metà degli anni 50, 18 maggio del 57, quando si organizza a Milano, al Palazzo del Ghiaccio, al romantico Palazzo del Ghiaccio di Milano, il primo festival rock and roll e danze jazz. E a questo contribuisce un ballerino di nome Bruno D'Ossena e sua moglie Marisa Oriani, che furono i due primi ballerini di rock acrobatico che c'erano in Italia, che vinsero molti campionati mondiali ed europei e che decisero di organizzare, per diciamo diffondere il verbo del rock and roll anche in Italia, questo festival. All'epoca c'era un ragazzotto immigrato dalla Puglia, che era patito anche lui, patito morto di rock and roll, proprio perché aveva ascoltato la canzone di Bill Haley. D'Ossena lo invita, lui arriva con il suo gruppo, si chiamava The Rock Boys, che erano i fratelli Ratti più Enzo Iannacci alla chitarra, e quella sera al Palaghiaccio esegue tre brani di rock americano, senza sapere l'inglese, per cui parlava un linguaggio completamente stravolto. Però non gliene fregava niente a nessuno. Attecchisce al punto che verso le 9 di sera il Palaghiaccio è completamente pieno e fuori c'è altrettanta gente che vuole entrare. Lì a quel punto cosa succede? Terrorizzati, gli organizzatori chiudono tutti gli ingressi, sia quello per il pubblico ma anche quello per gli artisti, per cui praticamente metà del cast rimane fuori, no? Incluso il famoso Jack LaCayenne, il presentatore, non so, i più giovani non sanno chi è, ma quelli della mia età si ricordano quello che riusciva a mettere una tazzina di caffè in bocca, ve lo ricordate?
0: Sì, io me lo ricordo benissimo.
1: Era una cosa agghiacciante.

0: rimane fuori pure lui, e Celentano a quel punto diventa la star della serata, il top of the bill, no? E scena di isteria collettiva, poverino, lo spogliano quando lui esce fuori dal palaghiaccio, e da lì gli è venuta un po' la fobia del pubblico, no? Però se la moda del rock and roll in Italia è durata poco, perché poi sono subentrati gli urlatori, Mina, Dallara, sì, eccetera, eccetera, Celentano ottiene quella stessa sera un contratto discografico per la Music di Walter Gürtler, e lì comincia a suon di rock and roll, sia in italiano sia in inglese, che non sapeva cantare. E fece dei dischi oggi molto rari, che appunto introdussero il rock and roll in Italia. Da quel momento in poi, chiudo, anche se il rock and roll durò poco, fu la botta, la scossa che ci fece capire che non c'erano solo, come dicevi prima, Nilla Pizzi e compagnia, Company, esatto. Natalinotto, per dire, no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'era anche qualcosa di nuovo che stava arrivando, e sarebbe arrivato molto rapidamente, un po' perché eravamo la costola degli americani, un po' perché arrivarono i jukebox, e un po' perché quello doveva essere.
1: E quindi, visto che abbiamo parlato di Celentano, ce l'ascoltiamo con un brano che mi hai fatto scegliere tu, perché, anzi, me lo stai facendo scoprire anche tu, perché io non lo conoscevo, non me lo ricordavo. Parliamo di qualcosa di particolare, che ha a che fare con il rock and roll, ma che forse molti di voi non conoscono. Adriano Celentano con

0: qui all'interno di Pillole su Giornale Radio stiamo raccontando una storia bellissima, secondo me, un libro che dovete assolutamente comprare anche se non avete mai ascoltato niente di quello che raccontiamo, però è bella la storia, ragazzi, la storia della musica, è una bella storia, di qualsiasi tipo di musica si tratti, è sempre una bella storia. Poi, come ha fatto John Martin in questo libro, I muri del suono, raccontata attraverso i luoghi dove la musica magari è stata non solo suonata, ma forse anche nata in questi luoghi, è ancora più affascinante. E adesso, ragazzi miei, scusate, ma centriamo anche noi. La radio, questo mezzo incredibile, c'è stato un periodo in cui esistevano solo le radio ufficiali, quelle di chiamiamole di Stato, quindi proprio non esistevano le radio libere come le conosciamo oggi e ormai da 40-50 anni. Per fare qualcosa di diverso, in questo caso siamo in Inghilterra, di diverso dalla BBC, perché solo quella c'era, allora qualcuno si è inventato una cosa incredibile cercando di svincolare delle leggi. E qui parliamo di Radio Caroline.
1: Ecco qua. Allora, Radio Caroline è stata una delle cosiddette radio pirata che trasmettevano nella prima metà degli anni 60, anzi è stata la più importante radio pirata che trasmise in quel momento storico. Allora, una premessa: che cos'era una pirate radio? Una pirate radio era sostanzialmente una vecchia nave che veniva adattata a radio galleggiante, quindi con tanto di antenna, con tanto di studi, sì, con tanto di servizi, ristorantino e tutto quanto, in modo da poter essere ormeggiata fuori dalle acque internazionali, in questo caso dell'Inghilterra, e trasmettere in direzione dell'Inghilterra. Tutto quello che si ascoltava quando nacqui io, sostanzialmente intorno al 63, era soltanto la BBC, che era una cosa assolutamente svenevole. Nel senso che mia nonna, se la ricorda, no? Perché me ne parlava, mia nonna era concertista, tra l'altro, per cui di musica ne sapeva, era una cosa da spararsi in testa, perché erano tipo consigli per il giardinaggio, i radio dramas, che erano delle specie di telenovelas brasiliane, sai, no? Tipo, no? Però fatte via radio e non con la stessa consistenza delle novelas brasiliane che ti emozionavano pure, quelle erano le palle tremende. e poi per il resto musica classica o semiclassica, comunque di quei cantanti, appunto la versione inglese dei vari Natalie Norton, La Pizza, eccetera. Questo però mentre siamo quindi nel 63-64, mentre l'Inghilterra, tieni conto, stavano uscendo tutti i gruppi che avrebbero sconvolto il mondo. Quindi stiamo parlando di Beatles, dei Rolling Stones, dei The Who, dei Kinks, quella che poi si sarebbe chiamata la British Invasion, no? L'invasione britannica. Sì, sì, sì. E questo gli inglesi non lo sapevano. Allora, cosa succede? C'è un manager irlandese che si chiama Ronan O'Reilly, che gestiva alcuni pub con musica dal vivo a Londra, e lui faceva suonare tutti questi gruppi, gli Animals, gli Who, quando ancora si chiamavano High Numbers, stampava addirittura dei dischi, dei provini, andava alla BBC e diceva: guardate ragazzi, io ho in mano del materiale eccellente, mandateli in onda perché sono fortissimi. E questi, pam, gli sbattevano la porta in faccia. L'ennesima volta che lo fanno, lui cosa fa? Va da suo papà, che aveva un porto a Greenore, quindi in Inghilterra del Nord, si fa costruire una nave, Radio Caroline, appunto, perfettamente attrezzata a radio, la parcheggia fuori dall'Essex, quindi da casa mia, io abitavo nell'Essex allora, quindi era proprio davanti a me, e l'ascoltavo sempre, l'ascoltavo solo esclusivamente Radio Caroline, no? E comincia a trasmettere. Primo brano in onda, Not Fade Away, The Rolling Stones.

0: immediatamente gli inglesi si rendono conto che c'è qualcosa che non va, capisci? Cioè passare dai cantanti neoclassici, neomelodici ai Rolling Stone è una botta. E quindi poi si continua, addirittura Radio Caroline aveva uno spirito talmente internazionale che passava pure Rita Pavone, ti rendi conto? Cominciano a fare le classifiche del sabato, per cui sono ascoltatissime, tutti ascoltano Radio Caroline. Nel giro di, metti, 4 mesi, questi raggiungono 62 milioni di ascoltatori, per cui umiliano la BBC, e poi cominceranno vari problemi, perché ovviamente Sua Maestà passerà all'attacco. Però intanto per quasi 10 anni gli inglesi conoscono il loro rock attraverso Caroline. Tutto questo fino a che il 30 settembre del 1967 Sua Maestà non si incavola veramente contro questi pirati dell'etere che avevano umiliato, ma veramente in maniera decisiva, la BBC, e promulga un atto legale che fu uno di quelli più tremendi che vide l'Inghilterra in quegli anni. E gli inglesi, quando vogliono essere, come posso dire, si possono dire le parolacce in radio?
1: Beh, se non c'è un sinonimo,
0: allora, dunque io sono inglese, per cui posso parlare dei miei compatrioti come diavolo mi pare, no? Gli inglesi, quando vogliono essere stronzi e aggressivi, non sono secondi a nessuno, ecco. E questo è questa legge contro le radio pirata fu veramente di un'efficacia letale, nel senso che dal 30 settembre 67 era vietato non solo ascoltare quelle radio, avere contatto con quelle radio, ma fornire anche qualunque genere di soccorso o conforto. Per cui nessuno che stesse in Inghilterra, se per caso Caroline aveva qualche difficoltà, come capitava a volte, che gli saltava via l'ancora, che andavano alla deriva, insomma, sai,
1: nessuno poteva aiutarli.
0: Ecco, nessuno poteva toccarli, pene severissime. Cosa succede? Chiudono tutte le radio pirata che c'erano, ce n'erano circa una decina in giro. Caroline sta zitta per un po', poi riprende a trasmettere, avendo trovato un porto in Olanda che riusciva a dare conforto, soccorso qualora vi fosse stato bisogno. Comunque, per concludere l'importanza di questa nave, che è veramente un tassello della storia del rock, si immagini che quando Caroline andò in difficoltà, la BBC aprì il suo famoso canale BBC One, Radio One, che era l'esatta fotocopia di Caroline, solo che istituzionale. E accolse anche molti DJ di Caroline, che poi tu puoi vedere a Top of the Pops, tutte quelle cose che facevano. E quindi costrinse la BBC ad occuparsi di rock, e lo fece anche con grande successo.

0: Allora, una storia veramente, avremmo dovuto dedicare una...
1: Siamo al terzo capitolo,
0: No, adesso nella seconda, guarda, nella seconda
1: parte...
0: No, nella seconda parte cercheremo magari di condensare un pochettino, faremo proprio un po' come quando passeggi in centro, in città, e ti vedi più cose che puoi nel giro di poco tempo. Cercheremo di fare un giretto, tanto comunque devono leggersi il libro, caro John, quindi non è che lo stiamo sviluppando tutto qua. Torniamo fra pochissimo, rimanete con noi.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: È 1:26.
5: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio, libera di informare.
0: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Pillole, come ogni weekend, con me Roberto Frangipane, ma con un graditissimo ospite, perché stiamo facendo una bella chiacchierata, anche lunga in parte, ma ragazzi, pensate che cioè vorremmo star qui anche delle ore a chiacchierare. Io ci starei delle ore a chiacchierare con John Martin. Il suo libro I muri del suono lo stiamo raccontando a pezzetti, perché lo dico ancora, sono 23 capitoli dedicati, ogni capitolo a un luogo, a questi muri del suono che hanno visto gente famosa e meno suonare, o nascere addirittura dei generi musicali. Insomma, è successo di tutto tra le mura di questi luoghi che sono diventati iconici, storici. Alcuni non esistono più, ne parleremo anche, ma come dicevi prima, John, a microfoni spenti, intraprendiamo un piccolo percorso nei prossimi minuti che ha a che fare con un altro genere musicale. Non è il rock and roll, ma poi bene o male tutti si sono ispirati da lì, parte un po' tutto con varie stradine a destra e a sinistra, e arriva il punk. Parliamo del punk e dei luoghi che tu racconti che hanno a che fare con questo genere musicale.
1: Sì, allora faccio una premessa: tra il rock and roll e il punk c'è il beat, e in questo c'è un capitolo dedicato a un locale famosissimo di Amsterdam che si chiama Il Paradiso, dove hanno suonato praticamente tutti, da Bruce Springsteen a Laibach a Patti Smith, tutti, dove il rock, da quello che era rock and roll, quindi diciamo manifestazione di ribellione, sì, ribellione un po' a sé stante, diciamo, nel senso che oltre non si andava, diventa invece impegno sociale. Quindi nel Paradiso confluiscono tutte quelle energie, e la cosa comincia ad Amsterdam con i Beat e questo gruppo incredibile, straordinario di persone che si chiama I Provo, che praticamente convertono il rock non solo in musica, ma in espressione di dissidenza sociale, nel senso che si cominciano ad aprire i locali, per dirti, alle comunità LGBT, si può fumare gli spinelli gratis, addirittura questi Provo preconizzano il bike sharing e il car sharing, le famose biciclette sì, bianche, che vengono messe a disposizione gratuitamente dai cittadini in modo da potersi muovere, la sostituzione dei taxi a benzina con quelli all'alimentazione a gas naturale. Ma non era uno scienziato ad inventarlo, sì. Se leggete il libro scoprirete che è stato un poeta, uno sciamano, un pazzo visionario che si chiamava Jasper Grootveld. Non sto a raccontarvi le sue gesta, ma c'è da morire da ridere, perché questo era veramente pazzo furioso, ma talmente furioso che riusciva con le sue idee ad attecchire su questo movimento Provo, e riuscirono addirittura a conquistarsi un seggio in comune, seggio con cui presero due locali, il Fantasio e il Paradiso, e il Paradiso, guarda un po' te, è aperto ancora oggi. Solo che ad un certo punto questa, diciamo, questa grande ondata che si era propagata dall'America con il movimento, i movimenti sociali contro la guerra sul Vietnam, per i diritti civili, per i diritti razziali, di cui Bob Dylan è stato il grande profeta. Tutto questo comincia ad incrinarsi dopo circa una decina di anni, perché arriva una crisi, ma anche prima in America, perché arriva la cosiddetta stagflation, la stagnazione. C'è una crisi che a poco manda sia l'America che l'Europa in tilt. E il modello quindi precedente, siamo tutti amici, paradiso adesso, libertà, sesso e marijuana, comincia a dare segni di cedimento. E alcuni interpretano in America, per esempio in locali tipo il Mercer Center prima e il CBGB dopo, interpretano questa crisi con una reazione molto nervosa, quindi molto molto aggressiva, quindi parliamo del movimento del CBGB, Patti Smith, Television, Ramones, gruppi che conoscete voi meglio di me. Mentre in Inghilterra, dove la disoccupazione ormai, si parla del 75, e dove la disoccupazione ormai ha raggiunto livelli impossibili, io mi ricordo, perché vivendo lì, le mie cugine maggiori facevano veramente difficoltà nel momento in cui venivano allontanate da un posto di lavoro a trovarsene un altro, insomma era veramente un casino, e questo malumore viene espresso nel nichilismo più totale. E a questo contribuisce Malcolm McLaren, che è stato colui che ha creato sostanzialmente l'ossatura del punk inglese. E questo avviene in un posto che si chiama il Sex, che era al 430 della mitica King's Road di Londra, che era prima aveva visto tutta la swinging London, la moda, le minigonne, eccetera, eccetera, e che adesso diventa una specie di anticamera dell'apocalisse, no? In cui esce fuori la peggior generazione, migliore poi alla fine, diciamo la peggior generazione nichilista, che era formata da Siouxsie and the Banshees, Adam Ant, Sex Pistols e poi Buzz Cox e tutta un'altra serie di gente che Clash sono nati un po' più da un'altra parte di Londra, ma non importa, tutto un movimento di occupanti di case e di ultranichilisti che tirano fuori dal cappello, dal cilindro, questo movimento che si chiama punk rock, che sovverte completamente tutte le regole del mondo. Allora, a partire dal primo 45 giri di punk rock, che fu New Rose Day Damned, questi iniettano praticamente nella scena inglese non tanto le parolacce, non tanto il gusto di mettersi gli spilloni, non tanto le etichette indipendenti che erano già patrimonio del rock, ma innestano l'idea che se tu non puoi farti produrre da qualcuno, pazienza, fai da solo, do it yourself, che a questo punto non era più un'esigenza, era una politica. E nascono migliaia, te lo dico migliaia perché ero lì, migliaia di gruppi che letteralmente si producono un piccolo disco, che fanno un casino in giro. È una specie di dissidenza diffusa come mai si era vista in nessun altro posto d'Europa e del mondo. E da lì cambia tutto. Poi nella generazione successiva, quindi quella dei Cure, della New Wave, eccetera, eccetera, entreranno a far parte i primi computer, le prime tecnologie di registrazione multipista che aiuteranno questo percorso di farsi le cose da soli, e la gente inizia veramente a fare musica, a fare rock a partire dalla sua camera da letto, capito? A partire dal suo stanzino. Non c'è più bisogno di produttori, non c'è più bisogno di gente che ti dica come vestirti, non c'è più bisogno di niente. Il rock te lo fai tu. Ed è stata quella la meravigliosa e insostituibile invenzione del punk, a cui ancora oggi noi dobbiamo essere grati.
0: Giusto per capire quello di quello di cui stiamo anche parlando, per avere un punto di riferimento, c'è un personaggio su cui bisognerebbe fare una trasmissione di, anche qui, di non di ore ma di giorni, ovvero un certo signor Alice Cooper, che ci ascoltiamo, guarda caso, con una canzone che parla proprio di 18 anni, insomma, I'm 18, io ho 18 anni in pratica, quindi i suoi 18 anni sono sicuramente diversi da tanti 18 anni di oggi.
1: Sì.
0: Ce lo ascoltiamo.

0: Ancora insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con pillole di questo weekend. Come sapete, la seconda ora della mia trasmissione è sempre dedicata al mondo della musica. Lo racconto, lo faccio ascoltare, ho ospiti che mi parlano di questo mondo. In questo caso oggi ancora con noi per qualche minuto John Martin con il suo libro I muri del suono. Stiamo facendo un percorso che, ragazzi, c'è da leggere il libro prima di tutto, perché se dovessimo stare qui a raccontare tutto quello che c'è sul libro, tutti i 23 capitoli, veramente la trasmissione durerebbe ore, ore, ore e ore. E vi dico anche che io e John nel fuori onda continuiamo a parlare, a chiacchierare, quindi oltre all'intervista. Allora John, abbiamo tralasciato un po', l'abbiamo parlato solo all'inizio, abbiamo lasciato lì un po' in un angolino la nostra cara Italia, perché anche in Italia sono successe delle cose. Oltre al Palaghiaccio di Milano ci sono altri luoghi, altre storie da raccontare che riguardano anche gli anni 60, 70, 80 dell'Italia. Me li accenni, sì, accennando ad alcuni capitoli dove parli proprio specificatamente di questi luoghi italiani?
1: Sì. No, volevo dire solo una cosa su Alice Cooper, che hai passato una bellissima scelta, tra l'altro, perché quel brano, I'm 18, fu il brano che un certo John Lydon, un certo signor John Lydon, detto anche Johnny Rotten, Johnny il Marcio, per la sua pessima igiene dentale, si dice, mimò come un invasato davanti ai futuri Sex Pistols, a Malcolm McLaren, per farsi scegliere come cantante appunto dei Sex Pistols, e ce la fece, esattamente mimando quel brano. Per cui una scelta proprio azzeccata. Uno dice: cosa c'entra Alice Cooper con la storia del punk? Beh, c'entra
0: e come. E siamo tornati in Italia e, non so, ripartiamo da Milano, perché ci sono anche dei luoghi storici di Milano, il Parco Lambro è uno dei tanti, ma non solo. Da dove vuoi iniziare?
1: La grande seconda rivoluzione che avviene in Italia dopo il rock and roll, ovviamente al netto di tutte le trasformazioni che ci sono, del beat degli anni 60, del cantautorato degli anni 70, eccetera, una delle grandi rivoluzioni che avviene in Italia in quegli anni è quella del Festival del Proletariato Giovanile del Parco Lambro del 1976. Che cosa succede? Come ricorderete, in quegli anni l'Italia attraversava un periodo molto, molto conflittuale, molto difficile, con i conflitti in generale tra chi vedeva la nazione da un punto di vista degli interessi della classe operaia e invece il contropotere che la vedeva esattamente in un altro modo. Quindi si attraversava questa specie di grande dibattito su come dovesse essere il futuro, e normalmente le scadenze annuali erano proprio questi festival pop organizzati dalla rivista Renudo, dove si, oltre ad ascoltare molta ottima musica, si parlava anche del futuro, di come poteva essere il movimento rivoluzionario italiano. Se non che nel 1976 si consuma una frattura non più risanabile tra coloro che vedevano ancora il dibattito interno al movimento politico in forma assembleare, quindi è l'assemblea che decide, e una nuova minoranza, allora minoranza, poi diventata maggioranza, di persone che si chiamavano autonomi, che invece volevano tutto e subito, cioè volevano che l'azione fosse prima dell'organizzazione in sé. Queste due linee ovviamente vengono in pieno conflitto, il Festival del Parco Lambro lo dimostra, e da quel momento gli autonomi come linea vincono, tant'è che poi esploderà il movimento del 77, che fu la loro celebrazione, diciamo, massima, sì. E la musica diventa improvvisamente, da quella che era il cantautorato molto celebrale, molto come dire, celebrativo, molto pensoso, molto arzigogolato, a una musica molto più sparata, diretta, tutto e subito, come diceva Finardi, no? Per cui cosa succede? La canzone, da un tipo di ragionamento alto, arriva ad alzo zero, e viene fuori tutta una generazione di cantautori che hanno un modo di cantare estremamente diretto. Rino Gaetano, per esempio, l'ironia di Rino Gaetano, Pierangelo Bertoli, proprio la provincialità, la durezza, l'asprezza, no, del proletariato emiliano che viene fuori attraverso le sue canzoni, Stefano Rosso che è un po' più bonaccione, e tutto questo linguaggio molto semplificato alla fine prende piede e introduce l'Italia negli anni Ottanta. Purtroppo, diciamo, quello che poteva essere un linguaggio diretto, anche colto, anche interessante, viene svilito sostanzialmente da quello che poi è diventato il consumismo degli anni Ottanta, e avremo dei prodotti sempre meno attendibili fino ad arrivare così, diciamo, ai testi un po' infantili che abbiamo oggi. È un percorso che si chiude oggi. Senza però dimenticare che negli anni Ottanta vi furono dei locali, come per esempio il Magia di Milano, che intercettarono questo cambiamento, e ne intercettarono soprattutto grazie a Francesco Caprini, che fu il suo primo direttore artistico, grazie a Luca Patrini, che era il tuttofare del Magia. Intercettarono questi nuovi linguaggi e proposero la meglio parte della musica italiana. E al Magia vi suonarono praticamente, io credo che anche qualche ascoltatore che è sintonizzato in questo momento dirà: anch'io ho suonato al Magia. Vi suonò la meglio parte degli anni Ottanta italiana, come per esempio di FIBA, Elio e le Storie Tese, questi ultimi nacquero al Magia, in buona compagnia con invece l'alta fascia di Milano, che era il Virus, il Leoncavallo e l'Helter Skelter, dove si esibirono gruppi e i gruppi più alternativi legati alla scena punk anarchica e comunque al punk internazionale, dai Borghesia, di Lubiana, Henry Rollins, per dire. E fu veramente un periodo interessantissimo, perché malgrado poi, come sappiamo, tutti quelli che hanno governato in quegli anni a Milano finirono in galera, quasi tutti, era ancora un momento in cui nella mia città tu potevi respirare il diavolo e l'acqua santa, capisci? Cioè era comunque un momento in cui era tutto sbilanciato, però c'era comunque un equilibrio e potevi scegliere, potevi vedere, potevi crescere. A differenza di come si è evoluta dopo, ed io, quando il piatto della bilancia pende troppo da una parte, mi divento inquieto, capisci? Io ho sempre bisogno di un'alternativa alla crescita del rock, ha sempre bisogno di un conflitto, di un'alternativa.
0: È vero,
1: non può crescere da una parte sola, altrimenti non è rock.

0: sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare con pillole. Stiamo cercando di raccontare un pochettino la storia della musica rock, del rock and roll, ma del rock in generale, attraverso i luoghi che lo hanno espresso, luoghi dove la gente ha suonato, ha registrato, luoghi che fanno parte anche della storia di una città. Parlavamo poco fa con John Martin, l'autore del libro I muri del suono, di quello che succedeva negli anni 70, per esempio a Milano. Ci vuole anche il coraggio a volte di fare in modo che la gente e i ragazzi anche di oggi capiscano che il mondo non è uno solo, non c'è solo un genere musicale o soltanto quel gruppo di artisti, ci sono tanti altri, solo che per conoscerli a volte o ti fai un giro su Spotify, punti a caso e ascolti qualsiasi cosa, oppure radiofonicamente, televisivamente parlando, non ci sono tanti spunti oggi come forse una volta c'erano, magari anche i locali mancano. A questo punto direi veramente che credo che ci sia una mancanza anche di locali che possono, come erano quelli di una volta dove andavano a suonare tanti personaggi poi diventati famosi, ma su un palchetto con poche cose.
1: No, allora io non ho mai voluto fare il moralista in questo senso. Nel senso
0: no, non è moralista, ragazzi, proprio se, forse è la realtà, neanche
1: no,
0: moralista.
1: Voglio dire, non sono quello che dice, ma i ragazzi, sai, i ragazzi fanno quell'accidente che gli pare, no, senza bisogno che glielo dica io. Il problema è quando manca l'immaginazione. No? Allora l'immaginazione che costruisca qualcosa. A me non interessa veramente, ripeto, mi piacciono tantissimo i rapper di oggi, sono persone preparate, sono persone che hanno un look, che voglio dire, se tu paragoni il look di che ne so, di Gali a quello di Jim Morrison, ce n'è, voglio dire, no? Solo che Jim Morrison con una parola riusciva a cambiarti lo stato delle cose, al punto che poi lo dovettero arrestare per fermarlo. Gali può dire qualunque cosa, non cambia niente, è tutto lì il problema. E allora, siccome il mondo va avanti a cambiamento, ecco lì che capisci che il discorso si intoppa. Se non c'è nessuno che realmente porti avanti un discorso di immaginazione, di desiderio, allora lì subentra una situazione a senso unico che a volte possono anche essere pericolose, questo la storia ce lo insegna.
0: Beh, io da musicista, come tu da musicista, sappiamo benissimo, poi anche per mestiere seguiamo queste cose, le idee, i musicisti, tutte queste cose ci sono soltanto un po' lì dietro l'angolo, e a volte non si ha voglia di andare a vedere dietro l'angolo, ma si prosegue per la nostra strada, e invece le cose ci sono, e come.
1: Però io che sono allievo di Primo Moroni, quindi un gramsciano, quindi un situazionista, sono dell'idea che per andare vicini alla parola arte, per fare qualcosa di realmente valido, occorrono due parametri. Uno è la conflittualità, che significa che tu quello che fai deve essere ascoltato da più gente possibile e devi riuscire a smuovere le coscienze di queste persone. Sì. E prima ancora la trasgressione, cioè devi fare qualcosa che sia diverso da quello che gli altri hanno fatto. Quindi qualcosa di diverso che smuova le coscienze. Se le cose ci sono ma non sono conflittuali, quindi devi andartene a cercare e non smuovono nessuno, è come se non ci fossero.
0: È vero, purtroppo sì. Mi spiace non poter continuare a chiacchierare con te, ma il tempo insomma è quello che abbiamo a disposizione, questo, ma vi invito veramente di cuore a prendere questo libro.
1: È una raccolta di sogni.
0: Bravo,
1: è una
0: bravo.
1: Raccolta di sogni che poi si sono avverati, però.
0: Infatti tu lo viene citato nella tua cartella stampa come un viaggio storico ed emozionale nei luoghi in cui la musica rock è nata. I muri del suono di John Martin, nostro ospite, mio ospite in questo caso all'interno di Pillole. John, è stato un piacere, ma credo, come ci dicevamo a microfoni spenti, che non sarà l'ultima volta che ci ascoltiamo, perché ogni volta che ci sarà occasione di raccontare qualsiasi cosa, anche se non c'hai scritto un libro sopra, ma ti userò come uno, come si potrebbe dire, come uno informato dei fatti, mettiamola così, praticamente penso che ti coinvolgerò in qualche altra chiacchierata.
1: Sì, poi ti mando il mio IBAN così ci mettiamo d'accordo.
0: va bene, grazie mille davvero John, un abbraccio e buona vita, come si suol dire.
1: Ok, anche a tutti voi, grazie.
0: E qui si chiude questa ennesima puntata di Pillole. È stato veramente un piacere chiacchierare con il nostro ospite, ma noi ci ritroveremo settimana prossima per raccontare tantissime altre storie. Quindi rimanete nel frattempo con Giornale Radio, la radio libera di informare. Per quanto mi riguarda, al prossimo weekend.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
4: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Sono le 2.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.